0: che aveva detto anche la vostra collega Flavia, dietro tutto ciò che l'intelligenza artificiale produce ci sono dei, inevitabilmente ci sono dei bias, dei condizionamenti, degli orientamenti a monte. E torniamo sulla necessità di acquisire competenze interpretative. Il senso del rapporto con l'intelligenza artificiale dell'individuo, delle aziende, degli enti pubblici, delle autorità che sono chiamate anche a presidiare sulla tutela dei consumatori, presuppone un impegno importantissimo che non può che essere svolto a livello collettivo, quindi dal decisore politico piuttosto che dalle scuole fin dai primi gradi dell'istruzione e poi dall'università, quella di distribuire nuove competenze interpretative, capaci di sviluppare una capacità di giudizio critico del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale e di sapere che i prodotti dell'intelligenza artificiale non sono evidentemente dei prodotti puri, ma vanno letti e compresi. Come azienda, e giusto per arrivare un attimo al caso concreto, questo che cosa significa? Innanzitutto prendere atto del fatto che anche le aziende sono vittime del disorientamento che nasce dalla complessità dei tempi moderni e che quindi a loro volta le aziende devono con coraggio non soltanto costruire in autonomia al proprio interno dei processi, anche col supporto dell'intelligenza artificiale, ma devono, come dire, avvalersi anche di sentinelle. Noi come Kuwait ricorriamo ormai molto frequentemente, Luigi lo sa bene, anche ad assessment di terze parti indipendenti, affinché ci si rimetta ad un giudizio esterno, non condizionato dalla cultura aziendale. Non è un male, esistono delle culture aziendali che a volte sono talmente strutturate che fanno fatica a riconoscere dove esiste l'area di miglioramento. E quindi partire da questo per cercare di costruire, in una collaborazione profonda con le associazioni a tutela dei consumatori, ma in generale con i portatori di interessi che sono coinvolti dalla specifica attività dell'azienda, una relazione che consenta di costruire una dinamica di sostenibilità sociale dell'impresa. Questo è importante, perché è ancor più vero per le aziende di grandi dimensioni. Esiste un impegno civico che fa parte di un nuovo modello di capitalismo che ormai dobbiamo considerare definitivamente superato. Il capitalismo degli shareholder, per cui si sosteneva che l'impegno del management fosse solo ed esclusivamente nella remunerazione del capitale investito dagli azionisti, ormai è cosa passata. Per carità, giuridicamente e legalmente rimane il principale obbligo di diligenza qualificata del management, ma da solo non è più sufficiente. Bisogna guardare alle categorie di soggetti che in qualche modo subiscono gli effetti dell'esercizio dell'attività svolta dall'azienda. Quei soggetti in qualche modo devono essere remunerati. In questo l'attenzione a non adottare in maniera, vorrei dire, inconsapevole gli strumenti di intelligenza artificiale è fondamentale, soprattutto per le imprese che sono degli operatori commerciali. L'AI Act ha chiaramente posto a carico degli operatori commerciali stringenti obblighi di trasparenza che si traducono in obblighi di informativa verso i consumatori, al quale bisogna dire attenzione, io sto utilizzando questo strumento di intelligenza artificiale, attenzione, guarda che attraverso lo strumento di intelligenza artificiale c'è un coinvolgimento di diritti cosiddetti decisionali, cioè il fatto che la macchina possa prendere una decisione. Chiudo per dire che un'azienda, secondo me, consapevole e che sia profondamente allineata al modello di un capitalismo degli stakeholders, adotterà inevitabilmente gli strumenti di intelligenza artificiale per quegli ambiti di processo che non impattano sulle persone e in particolar modo sul consumatore. Sicuramente, per esempio, per la gestione di un reso o di un onorario di consegna, ma mai per definire, per esempio, una contestazione o, per esempio, ancora per un accesso ad un servizio. Lì il presidio umano diventa fondamentale, anche per evitare che il consumatore sia vittima di quella che tecnicamente viene chiamata la simulazione di continuità dell'intelligenza artificiale. Se io mi interfaccio con un chatbot, ho la sensazione che quel chatbot mi stia seguendo, che mi capisca, che comprenda i miei bisogni. Dopodiché, quando chiudo la chat, ha dimenticato completamente tutto, ma io ho la memoria. Ecco, questo non costruisce la fiducia. La fiducia rimane biunivoca e sui temi fondamentali che impattano il consumatore richiede processi dove la presenza dell'intervento umano sia costante e puntuale.
1: Ha aperto tantissimi link, tantissimi spunti. Oggi qui ci sono tanti colleghi giornalisti che sono venuti, immagino inconsapevoli di quello che avrebbero trovato, soltanto per prendere i crediti formativi in realtà, ma sì, perché così funziona, bisogna prenderli questi crediti, però credo che questi spunti che avete dato possano essere un modo per approfondire, partendo dall'AI Act, che comunque in tutta Europa sta cercando di stabilire dei paletti sia per le aziende ma anche per le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale, perché ricordiamo che molti impiegati, molti dipendenti utilizzano in autonomia i prodotti di intelligenza artificiale per produrre qualcosa poi per le aziende, e l'azienda di questo è inconsapevole. Quindi anche le professionalità stanno cambiando in questo senso. Un altro spunto molto interessante è quello della scrittura dell'intelligenza artificiale. Mi è piaciuto molto il passaggio nel quale diceva non c'è più un autore, no? È l'intelligenza, ma noi stiamo andando incontro a intelligenza artificiale che scrive per intelligenza artificiale, perché già oggi quando facciamo una ricerca non più troviamo magari i vari siti che ci danno delle informazioni, noi scegliamo, ma c'è già un riassunto che ci dice quello che dovremmo sapere, ma quel riassunto chi l'ha prodotto è per noi, fa per noi. Nell'ambito giornalistico, quando facciamo una ricerca, le fonti sono la parte fondamentale, e in questo momento diventa difficile perché poi ci sono anche questi famosi bias e tante bugie che l'intelligenza artificiale ci riporta. Beh, abbiamo dei casi clamorosi come degli avvocati che hanno portato delle cause davanti a un giudice con delle leggi che non esistevano. E l'ultimo spunto che voglio lasciarvi, ascoltando le sue parole, è stato quello del dobbiamo imparare a leggere, dobbiamo imparare ad interpretare. C'è stato un esperimento di un creator digitale che ha pubblicato un quadro di Monet, non so se avete visto sui social questa cosa, dicendo che era stato appunto creato dall'intelligenza artificiale, e sotto ci sono stata una serie di critici d'arte favolosi, perché ognuno di noi diventa, no, esperto in qualcosa quando c'è un argomento. In questo momento dovremmo essere di calcio, purtroppo meno di quello che vorremmo, e tutti hanno criticato questa immagine di Monet dicendo che era brutta, che era fatta male, si vede che è stata fatta da un'intelligenza artificiale, mai nessun essere umano avrebbe potuto fare una cosa del genere, e invece era un quadro esposto in una galleria d'arte di uno dei più grandi artisti mondiali. Quindi insomma tanti spunti nelle sue parole, e io spero che la nostra platea possa trarre proprio beneficio e approfondire, perché ce n'è tanto insomma da parlare, anche perché l'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, è uno strumento che una volta capito, una volta acquisiti le capacità di utilizzarlo, può essere un grande aiuto. E sono contenta che l'immaginario è quella di un call center umano che possa rispondere alle esigenze di un utente che abbia una problematica. Quindi spero che questo suo quadro futuristico possa davvero avverarsi. E passiamo a un amico di consumerismo, anche lo scorso anno ci siamo visti nella prima edizione, quindi ormai è diventato un portafortuna, lei lo sa, vero, che sarà chiamato per i prossimi 50 anni che faremo questo premio, quindi si prepari. Octopus Energy, dottor Tommasetti, è una delle realtà che negli ultimi anni ha registrato una delle crescite più rapide nel mercato dell'energia. Io stessa ricevo, sarà perché ho il numero di cellulare dei suoi collaboratori, ma mi capitano le pubblicità ogni 3x2, siete fortissimi rispetto a questo. Mi piace anche molto l'approccio che avete portando delle persone reali che sono vostri clienti e che appunto raccontano la propria esperienza, e quello è la pubblicità più forte, no? Il caso reale, le persone reali che raccontano. Quindi crescere velocemente, questo però significa anche affrontare una sfida importante, mantenere quel rapporto di fiducia che spesso nasce quando un'azienda è ancora piccola e vicina ai propri clienti. Come si riesce a coniugare innovazione, espansione e qualità del servizio senza perdere la trasparenza e l'attenzione verso il consumatore? E quali sono, secondo lei, gli elementi che oggi fanno davvero la differenza nel costruire una relazione di fiducia duratura?
2: Grazie mille Barbara e grazie Luigi per l'invito. Per me è sempre un piacere essere qui, perché il tema dei consumatori è un tema molto caro a me personalmente e a Octopus. Cosa posso fare oggi per voi? Farvi entrare nel mio mondo e cercare di farvi capire come tecnicamente si costruisce la fiducia, no? Perché poi io di fatto rappresento il mondo delle imprese e a volte alcuni mi chiedono: come hai fatto a raggiungere 1 milione di clienti in 4 anni? Quanti commerciali avete? Quanti agenti avete? Zero. Perché? Perché la crescita in realtà si ottiene sì vendendo tecnicamente, ma in realtà il motore della crescita è sono le persone che decidono di stare, perché altrimenti noi avremmo tanti clienti che entrano e tanti clienti che escono e non saremmo mai arrivati in 4 anni a 1 milione di clienti. Allora di fatto siamo dovuti diventare bravi a gestire la fiducia, che è un concetto estremamente intangibile. Allora, come si fa a costruire la fiducia? In primis bisogna essere oggettivi, no? Tu Barbara citavi i volti dei clienti. Noi non abbiamo testimonial, abbiamo i clienti che mettono la loro faccia. Perché? Perché crediamo molto nel giudizio del servizio o della fiducia che venga dato dal mondo esterno. Quindi magari guardiamo a Trustpilot, guardiamo a le recensioni singole, o magari a un video che ci arriva da un cliente, perché se ci autogiudichiamo quanto siamo bravi non funziona tanto bene. E allora, per esempio, no, alcuni dicono: ma è semplice creare fiducia, basta mettere il cliente al centro. Non troverete, spero mai, in una slide materiale Octopus la frase "mettiamo il cliente al centro", perché normalmente quelle frasi nascono da qualche leader che dice: sì sì, mettete il cliente al centro, poi però di fronte alla decisione concreta di fare A o B, quella slide si è persa per strada. Allora un altro tassello importante della relazione di fiducia è la quotidianità. I leader soprattutto devono essere presenti in 2 posti contemporaneamente, devono essere molto vicini al consumatore con gli strumenti che hanno, quindi dal parlarci direttamente dove possono fino a aggregando dati, feedback eccetera, ma poi devono anche essere i guardiani della missione, perché nel momento in cui questa ambivalenza del leader è presente, e allora si può passare al tassello successivo, che è quello della coerenza. La coerenza che significa? Significa che ogni azienda è diversa, ogni azienda ha una missione diversa, ma se vuole costruire un business che duri negli anni e che cresca, e lo vuole fare con la fiducia, allora deve sapere qual è la sua missione e deve garantire coerenza tra le scelte quotidiane e la propria missione. Chiaro che se lavori per un'azienda come Octopus, questo lavoro è un pochino più facile, perché noi da subito abbiamo allineato, perché ci credevamo tantissimo, la missione al bene del consumatore. Allora è un pochino più semplice poi fare la scelta giusta. Ma non tutti si trovano in quella situazione lì. La fiducia si distrugge in un attimo se si perde l'elemento della coerenza. Un altro elemento importante è la percezione di non essere mai arrivati, perché diciamocelo, questo è un lavoro che non si finisce mai. Per riuscire a mantenere comunque la motivazione e essere convinti che è possibile creare fiducia e migliorare il mercato, servono un po' di successi per strada. però quella sensazione di non essere mai arrivati, anche l'onorevole Squeri prima ha detto abbiamo fatto tanto, però ancora non abbiamo il mercato che volevamo. No, chiaro, quella cosa è complessa. Possiamo andare più veloci, più lenti, ma non si arriva mai. E poi bisogna quindi mantenere di fatto di riflesso un certo elemento di umiltà su tutta l'organizzazione, perché c'è una relazione inversa da conoscere. Quando uno inizia a conoscere un settore, una materia, un'azienda, nel tempo la natura umana lo porta a essere esperto. L'essere esperto è positivo perché tu conosci quel mercato, sai tante cose, ma in realtà l'essere esperto è il nemico del buon senso, perché nel momento in cui tu sei esperto di qualcosa e qualcuno ti fa una domanda, la mente umana funziona che domanda-risposta, e quindi come funziona questa cosa? Funziona così, perché? Non lo so, perché l'ha detta Rera, boh, non lo so, non ci siamo mai chiesti, quindi quella cosa lì va continuamente fatto challenge, perché è un dato di fatto: più si diventa esperti, più si perde il buon senso. E poi bisogna avere l'elemento del coraggio. Ci saranno i momenti in cui ti rendi conto che la cosa giusta è A, ma ti rendi anche conto che fare A ti costerà caro, perché ti costerà caro magari in termini economici, di possibili attacchi, e allora devi accettare l'idea che parte del tuo lavoro sarà anche rispondere a diffide, a attacchi, a tutte quelle cose che, quando metti un po' le mani negli interessi, possono succedere. No, questo è un argomento con Luigi, abbiamo parlato alcune volte, no? Luigi all'inizio mi diceva, cioè, sei consapevole che stai andando a rompere le scatole a un po' di gente? Io gli dicevo sì, nel senso che il sì significava sì, lo so, però devo rimanere un po' incosciente, altrimenti questa cosa non la farò mai. E allora devi denunciare, devi dire quello che pensi, e devi anche riconoscere quando sbagli. Perché vi dico tutti questi elementi? Perché in realtà la formula della fiducia è molto semplice. Il problema non sta nel capire quali elementi servono, il problema sta nell'applicarli tutti i giorni. Quella è la grande difficoltà della creazione della fiducia. Il mondo di oggi, con la tecnologia, col suo bene e suo male, dovrebbe essere una macchina di voto molto veloce. E questo significa che, per esempio, noi come Octu siamo stati una delle poche aziende che era a favore del cambio veloce di fornitore, ma se ce lo chiedete come operatori, a noi ci crea un casino fare il cambio veloce, chiaro, è molto più complesso, dobbiamo essere molto più bravi. Ma perché siamo a favore di quella misura? Perché quello è quello che chiedono le persone. Le persone vogliono poter votare, e allora un mercato in cui il voto può essere esercitato in giorni piuttosto che in mesi è un mercato migliore per il consumatore. Concludo dicendo che l'ultimo elemento della macchina della fiducia è la pazienza, perché ogni volta che fai la scelta giusta raramente paga subito, e quindi devi sempre mettere in conto che quello che fai oggi pagherà magari tra un anno, tra due anni, tra tre anni, e devi entrare in quell'ottica lì. Se fai queste cose che ho cercato di raccontarvi, tendenzialmente la fiducia si crea e si mantiene anche. E quindi, ecco, è assolutamente possibile, è difficile nella quotidianità. Grazie a tutti, spero sia stato utile.
1: Grazie, grazie davvero. Ma dato che abbiamo ancora un pochino di tempo, facciamo un nuovo giro di tavolo, però prima di ripartire al dottor Pescarini voglio concludere un attimo con lei il discorso, perché non abbiamo parlato di sostenibilità, che è un discorso anche entrato nel racconto dell'avvocato Costantino. La sostenibilità è molto importante, forse oggi si sceglie non più soltanto per un fattore di prezzo, no? Per un fattore economico, ma anche perché si vuole lasciare un mondo migliore, oppure soltanto una sensazione raccontata così dai giornali e non è vero. Oggi si sceglie per il bene comune, perché la vostra esperienza è molto orientata anche alla sostenibilità ambientale, quindi secondo lei c'è una scelta che non è soltanto meramente il prezzo più basso, ma bene comune, sostenibilità ambientale, benefit per quanto riguarda la società, non soltanto per se stessi, o è una sensazione solo che proviamo e non è così?
2: Sì, no, la provo a spiegare così. A volte si dice che non importa quello che dici o quello che fai, quello che importa è come fai sentire. le persone, no? Perché poi è quello che si ricorderanno. Di tutto quello che magari ho detto oggi non vi ricorderete ogni parola, chiaro, neanche io ho quel tipo di memoria.
1: Abbiamo la registrazione, okay, tutto a posto, la mandiamo. Però... Anzi, siamo in diretta, salutiamo chi ci sta seguendo che non è potuto intervenire di persona, quindi grazie a tutti.
2: Però le persone valorizzano molto il come qualcosa li fa sentire. Chiaro che viviamo nel mondo reale, quindi non tutti hanno neanche magari la possibilità economica di avere quel lusso di scegliere la cosa giusta. Cosa vediamo noi sul mercato? Vediamo che c'è una popolazione, una parte della popolazione che è assolutamente allineata sul fare la cosa giusta e ne ha le possibilità. Vediamo una fetta di popolazione che è allineata ma non ne ha le possibilità, quindi se per esempio noi offrissimo l'energia rinnovabile a un costo superiore rispetto all'energia tradizionale che non offriamo, chiaro che non tutti la sceglierebbero perché non sono disposti a pagare e non hanno le possibilità. E poi c'è una parte di popolazione che non ha ancora ben chiaro magari qual è la scelta giusta, e quindi fondamentalmente cosa significa? Significa che la maggior parte delle persone ha bisogno di operatori economici come Octopus per portarli in un viaggio di sostenibilità che è caratterizzato dall'impatto e non dalla compliance. Cioè fondamentalmente noi crediamo che la sostenibilità fatta per compliance, quindi il report di sostenibilità dove nessuno in azienda sa quello che viene fatto e l'impatto è dubbio, non sia molto utile. Quello che crediamo è che è meglio fare magari meno cose, però quelle cose abbiano un impatto concreto. E allora in quel mondo lì le persone percepiscono, magari non il primo giorno, però valorizzano quella cosa. E come fanno a votare questa cosa? Perché come dicevo all'inizio sono le persone che ce lo devono dire, restando o scegliendo un servizio per più tempo, perché nel momento in cui magari qualcuno è venuto per l'offerta ma poi ha scoperto che in realtà facciamo anche 10 cose che lui percepisce come giuste, allora se rimane X anni vuol dire che quelle cose le ha assimilate.
1: Ottimo, buono a sapersi, mi rincuora, questo mi rincuora. Dottor Frescarini, anche Facile.it ha avuto una crescita straordinaria ed è punto di riferimento per tantissimi italiani. Ormai oggi chi deve fare una scelta spesso si rivolge proprio alla vostra piattaforma. E questo secondo lei è legato alla fiducia o più legato al marketing? È un po' una domanda provocatoria questa, però ci sta, perché anche la vostra è un'azienda che compare nelle nostre ricerche come prima, quindi quanto è legato al fatto che noi consumatori ci fidiamo dell'azienda e quanto invece nei vostri investimenti meramente pubblicitario di marketing?
3: No, ci sta come domanda. Sicuramente noi abbiamo sempre investito tanto in comunicazione, abbiamo sempre investito tanto in comunicazione, però se poi andiamo a vedere i nostri utenti sono in grandissima parte di ritorno, quindi quello che ci arriva anche spontaneamente da clienti che hanno fatto per esempio un'assicurazione e poi hanno bisogno di assistenza sulla bolletta è gran parte del traffico che gestiamo, che secondo me è un po' un risultato, un mix tra marketing e fiducia. Magari mi riallaccio a quello che diceva prima Giorgio, che secondo me è molto importante, che è la visione di lungo termine, che è uno dei fattori chiave per generare fiducia, cioè fare scelte che hanno senso nel lungo termine anche se nel breve non portano i risultati economici che uno si aspetta. Facile.it ha la fortuna di essere un'azienda che ragiona come se fra 100 anni sarà ancora qua, io credo che lo sarà, magari io no, però facile sì. E quindi prendiamo sempre le scelte in un'ottica di beneficio del cliente. Noi abbiamo anche la fortuna di guadagnare se il cliente guadagna, e quindi alla fine scegliamo quello che fa bene al cliente, il modo probabilmente migliore per generare fiducia.
1: Mi sembra un'ottima risposta, non preparata, ma mi sembra un'ottima risposta. E per concludere io vorrei chiedere a lei, avvocato, una visione un po' filosofica del nostro tavolo, di quello che ci siamo detti, perché abbiamo parlato di cose molto molto concrete, perché le aziende sono concrete, i consumatori, il denaro dei consumatori è concreto, che spende appunto per avere dei servizi. Qual è invece una visione un po', so che lei insomma ha una visione rispetto a questo?
0: Non so se è una visione filosofica, dal mio punto di vista è una visione decisamente pragmatica e che richiede un ripensamento della nostra capacità di stare nel mondo e al mondo. Richiamo di nuovo la complessità, no? Tu Luigi avevi citato il tempo delle policrisi. Policrisi è un termine che è diventato, diciamo così, diffuso perché lo ha utilizzato uno storico dell'economia, Tuse, ma in realtà lo aveva incominciato ad elaborare negli anni 70, salvo dargli poi un fondamento concettuale un po' più forte, Edgar Morin. La complessità che nasce dalle policrisi, cioè il fatto che viviamo tante crisi che nella loro combinazione generano un effetto che è superiore alla somma degli effetti delle singole crisi, è un fenomeno ed è un dato che non supereremo più. Questo è il contesto con cui avremo a che fare. Mi devo un po' allontanare da quanto è stato detto prima sulla necessità di navigare la visione di lungo periodo. Secondo me dovremmo incominciare a capire come generare effetti benefici e sostenibili nel breve e medio periodo, perché noi interagiremo per il futuro solo ed esclusivamente con policrisi che cambieranno continuamente il punto di vista di riferimento. Significa che i modelli di business, i modelli di impresa, in genere le dimensioni geopolitiche cambieranno talmente velocemente che o costruiamo questa nuova capacità o noi non saremo in grado di definire una nuova forma di cittadinanza attiva. Quel senso collettivo che deve attraversare la società e attraverso la società le imprese e le istituzioni deve muovere necessariamente da questa consapevolezza. Significa ancora banalmente, pragmaticamente cambiare i piani di studio e di sviluppo. Forse domani dovremo ripensare gli stessi strumenti di pianificazione aziendale. Quelli tradizionali come il 5-year plan, il DGF, probabilmente non saranno più sufficienti. Ci sono già degli studi, un po' di letteratura che incomincia a prodursi su quanto questi strumenti tradizionali di pianificazione non siano più in grado di seguire la complessità del mondo e paradossalmente riducendo la capacità delle aziende stesse di essere flessibili, quindi di pianificare con effetti concreti. Ribadisco, insomma, forse dovremmo, è stata citata l'umiltà, io sono d'accordo sul fatto che ognuno nel proprio piccolo ma anche nel proprio grande, indipendentemente, quindi in relazione al ruolo che rivestiamo nella società, deve farsi portavoce di un fattore di umiltà senza del quale noi non riusciremo a capire che siamo di fronte alla più grande delle sfide che la storia dell'umanità ha attraversato. L'intelligenza artificiale combinata con le policrisi e con un effetto di infodemia che ne deriva, cioè di quantità abnorme di informazioni che non siamo in grado di gestire, di cui non siamo in grado di verificare le fonti e che riguarda contemporaneamente individui, consumatori, imprese, istituzioni, autorità che sono chiamate a supervisionare le dinamiche di mercato. Questo è un tema fondamentale che ancora oggi sta passando troppo inosservato e sul quale dovremmo forse tutti insieme condividere una riflessione con profondo senso critico, perché ne va della tenuta della nostra democrazia, ne va della tenuta della cittadinanza attiva, ne va della tenuta delle libertà fondamentali di ciascuno di noi.
1: Grazie, sapevo che la sua era una visione che andava assolutamente condivisa e forse ci troviamo in un momento storico dove avremo un rapido cambio di paradigma, quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi forse non sarà più, si vede che sto studiando all'università caro Presidente, vero? Ho studiato paradigma, capito? Me l'ero preparata. No, a parte gli scherzi, non me l'ero preparata. Ascoltando le parole dei nostri relatori che ho pensato che effettivamente quello che era vero fino ad oggi non è detto che sia vero domani e che quindi bisogna essere pronti a stare al passo dei tempi e affrontare le crisi.
0: Bisogna essere pronti da ieri.
1: Bisogna essere pronti da ieri, esatto, esatto, ma noi siamo qui apposta, siamo qui per questo, e consumerismo è pronto, noi li utilizziamo gli strumenti digitali, il nostro presidente Luigi Gabriele vorrebbe che li usassimo ancora più approfonditamente, ma teniamo ancora le redini, e ci sono persone come me invece che in associazione amano ancora l'artigianato, perché secondo me senza l'occhio umano non riusciremo ad avere gli stessi risultati. Però ci stiamo lavorando, stiamo cercando di mettere in pratica buone pratiche che non siano legate troppo al voler apparire, al voler fare cose troppo in fretta, anche se voi lo conoscete, lui prima l'ha fatta una cosa e dopo l'ha pensata, e noi dobbiamo stargli dietro. Però forse questo è anche il bello di consumerismo, è una squadra davvero molto, molto unita, voi avete avuto modo di conoscere qualcuno, anzi fatemi ringraziare perché prima non li ho nominati, una nuova new entry che neanche tanto nuova, che è la Sara Lauciello che ci sta dando una mano all'ingresso, e poi la responsabile dei delegati che è Agata Carosi, che è il primo volto che tutti i nostri associati vedono, la prima persona con la quale parlano, quindi grazie Agata. Perché insomma se siamo qui oggi anche perché abbiamo creato una squadra davvero tanto tanto imponente e importante. Non so se i nostri relatori avete voglia o necessità di aggiungere qualcosa, ma credo che abbiamo abbastanza affrontato tutti quanti. Vedo Giorgio che dice no, io ho detto il mio, anche perché l'ho invitato per i prossimi 50 anni, quindi dice mi conservo, non mi voglio giocare tutte le carte subito. Bene, e guardo il nostro direttore generale, sono 9 minuti in anticipo, va bene? Ok, perfetto, quindi sono stata bravissima. E chiamo il presidente Luigi Gabriele a continuare il nostro evento che è arrivato al clou. Ringrazio i nostri relatori e grazie a tutti voi.
4: Permettetemi, posso chiedervi di fare un applauso alla nostra moderatrice? Che non è solo la moderatrice, è anche l'animatrice di questa associazione, come vedete sia nei modi che nell'approccio, lei è l'anima operativa, cioè noi pensiamo, noi facciamo, noi diciamo, però poi chi come lei mette a terra?
1: Lo dice perché adesso devo sparecchiare qui, devo fare le cose.
4: Grazie segretario generale. Lasciamo al momento più importante, al momento per il quale siamo venuti oggi, e vorrei passare la parola con grande piacere alla nostra vicepresidente, l'avvocato Barbara Puschiasis, prego si accomodi, che sarà accompagnata da una sorpresa, perché poi abbiamo anche, come al solito, noi facciamo le cose pensate, però cerchiamo di mantenere quell'artigianato che richiede nell'istituzionalità. Una giornalista al momento, poi si avvicinerà con un'altra per il momento successivo, chiamo Giuditta Di Chiara della redazione di Mi Manda le Tre. Lascio a loro l'onere. Fammi vedere intanto, mi sa che siamo troppo in anticipo, e quindi, cosa? Ecco, e non possiamo farla perché, ecco, però nel frattempo siamo talmente tanto in anticipo che anticipiamo una cosa che avevamo pensato di fare dopo, anticipiamo i diplomi, quindi rimettetevi subito al posto. Chiamo in questo caso l'amica collega giornalista Francesca Pierri, venghino signore venghino. Chiamo Mariangela Calciano dell'European School of Economics, perché noi siamo al terzo anno, abbiamo pensato che si parte dalla alta formazione, dalla formazione, e grazie alla collaborazione che ormai abbiamo instaurato con l'European School e con Mariangela Calciano e col professor Calciano, che spero ci segua da lontano, abbiamo realizzato al terzo anno consecutivo questo corso in alta specializzazione in tutela dei consumatori, perché pensiamo che se da una parte ci sono delle aziende forti, dall'altra parte ci devono stare dei rappresentanti dei consumatori altrettanto forti. E questo è il terzo anno, lascio a te Mariangela, a voi la possibilità di chiamare i nostri diplomandi a venire a raccogliere il frutto del loro lavoro. Benvenuti, grazie. Chiedo a Francesca e a Mariangela di tornare un minuto per le loro conclusioni. Bene, vai.
5: Io prendo in prestito in maniera molto veloce le parole di Barbara Molinario, che ha presentato a febbraio questo corso, e sono veramente onorata di essere qui, di essere alla Camera dei Deputati, perché non è una zona neutra questa, ed è una zona in cui oggi appunto noi celebriamo anche lo stato di salute di quella che è la democrazia economica di questo paese. Quindi ringrazio Consumerismo No Profit e la European School of Economics, nella persona di Mariangela Calciano, che è qui vicino a me, perché hanno costruito e sono arrivati a questa seconda edizione di un corso che è tutto nel titolo, esperto nella tutela del consumatore e dell'impresa dal mercato. Ecco, questo significa formare delle persone, è importantissimo, perché è un percorso serio, un percorso selettivo, e ha formato questi 27 profili che abbiamo visto oggi, sono giuristi, sono comunicatori, sono attivisti sociali, e queste sono competenze che oggi sono indispensabili e che fino a pochissimo tempo fa erano appannaggio delle istituzioni, oggi li possiamo vedere sul campo. Per cui Luigi Gabrielli ti ringrazio di questo, ringrazio chiaramente anche tutti coloro che oggi sono qui. Io voglio sottolineare un aspetto che considero particolarmente importante, che è la borsa di studio appunto che abbiamo prima premiato, e sono borse di studio integrali destinate ai delegati territoriali, perché la tutela si rafforza quando diventa competenza e non è soltanto a tutela difensiva, ma è avere degli strumenti, avere delle competenze. Luigi Gabrielli, quindi grazie davvero, grazie ai 27 partecipanti, va chiaramente il mio augurio per rivederci alla terza edizione di questo premio.
4: Prima di passare la parola a Mariangela, rimani qua.
5: Sono qua.
4: Perché ho chiamato Francesca Pierri? Potremmo chiamare tutti i giornalisti che volete, tutti i broadcaster. Allora, io Francesca l'ho vista crescere, nasce oggi giornalista di Radio Radio, una delle speaker, non solo di Radio Radio, fa 100.000 cose.
5: Purtroppo.
4: Però quando ho dovuto pensare, io volevo che qualcuno ci venisse a accompagnare in questa giornata e che avesse fatto un po' il nostro percorso. Io mi ricordo ancora, Francesca, quanti anni avevi quando hai iniziato?
5: Ero molto piccola, non ero maggiorenne. No, ne avevo 24, 23. Ho iniziato con Mi Mandare 3, quindi era quella l'età.
4: E poi l'ho vista da Radio Cusano, è iniziato, e mi piace troppo perché quando mi chiama Francesca gli dico sempre sì, poi ormai siamo al punto che
5: vero.
4: Ci sono delle, ormai non so se voi sapete come funziona il rapporto tra noi media, è un po' un rapporto, qualcuno sta lì, non vede l'ora di andare, noi siamo abbastanza scialla, come si dice a Roma, perché siamo anche un po' too much, come del gergo, nello slang giovanile, cioè siamo anche un po' troppo sovraesposti. Quando Francesca mi manda i suoi messaggi, mi dice Luigi facciamo alle 7:30, io ormai nemmeno più mi devo programmare le cose, nemmeno certe volte so che cosa faremo, solo perché con Francesca mi posso esprimere, sono libero di dire quello che dicevo prima, la schiena dritta, no?
5: È vero.
4: Tu come ti senti a far parlare in questo modo e non dover fare attenzione?
5: No, mi sento molto libera, che credo sia la cosa fondamentale.
4: Che è quel rapporto che dovremmo generare tra...
5: con i consumatori.
4: Grazie, Franci.
5: Grazie a voi.
4: Bellissimo anche il colore.
6: Grazie, del vostro.
4: Mariangela.
6: Grazie Luigi. Allora io sarò, vado a braccio, non ho preparato niente, ma anche perché il mio compito è molto semplice, di pancia. Io sono qui semplicemente per ringraziarvi tutti, uno a uno, innanzitutto Luigi, e complimentarmi con Consumerismo, con tutti quelli che hanno lavorato a questo evento e non soltanto, che portano avanti questa realtà bellissima con la quale European School ha avuto il piacere di collaborare. Ha avuto l'idea anche Luigi, con il supporto di Consumerismo abbiamo dato vita a questa questo corso di formazione, questo master che è stato, ha avuto un bel successo, siamo alla terza edizione. Insomma, è un motivo di orgoglio anche per noi avere questi risultati, e non soltanto perché abbiamo la fortuna anche di avere dei docenti insomma di un certo calibro, e qui presente tra noi è, l'avete prima sentito, l'avvocato Fortunato Costantino, che tra le altre cose è anche docente di ESE. E quindi io vi ringrazio innanzitutto, soprattutto i diplomati, ecco, complimenti a voi. Complimenti a Luigi Gabriele e a tutto Consumerismo per questo evento, che credo veramente abbia un lungo futuro davanti, e speriamo ancora di rivederci presto per la quarta edizione del nostro corso.
4: Grazie. Grazie Mariangela. Grazie. Allora lascio per in effetti i motivi per i quali siamo venuti, la palla e la parola dove è andata? La vicepresidente, ah ecco, e a un'altra giornalista che apprezzo, non posso dire amo perché sennò qualcuno potrebbe essere geloso, tipo Barbara Molinario, ma a Giuditta Di Chiara il podio perché gestiscono la parte più importante, ovvero la parte nel quale diciamo chi abbiamo deciso di tributare e per quali, soprattutto per quali motivi. Grazie a te.
7: Buongiorno a tutti, grazie per essere qua, mi unisco a tutti i complimenti che sono stati fatti prima, sia per l'iniziativa ma anche ai ringraziamenti per essere in questa grande famiglia, perché oggi partecipare a questo evento vuol dire partecipare a una vita di consumerismo. Questo è appunto il secondo evento di Onorevole Consumatore e siamo arrivati appunto alla fase clou, quindi alla premiazione, e che dà concretezza a tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, a tutto ciò che abbiamo sentito fino adesso. Abbiamo sentito parlare di policrisi, abbiamo sentito parlare di casa degli italiani, abbiamo sentito parlare di impegno e di rappresentanza e anche di consumatori che devono fare squadra. Ma abbiamo sentito anche parlare di politica. E quindi è proprio per questo che Consumerismo convintamente ha istituito questo premio, per dare un segnale alla politica, un segnale che non si può stare sempre sulle barricate, non si può essere sempre contro, ma si deve fare squadra in tanti casi, e proprio nella squadra sta la forza di Consumerismo. Quindi non mi dilungo molto nei discorsi, ma certamente tra queste policrisi una che domina in particolar modo anche nei giorni odierni è quella energetica. I consumatori ogni giorno purtroppo scontano sulla loro pelle quelle che sono le conseguenze di politiche energetiche che purtroppo portano a rendere insostenibile per diverse famiglie italiane la spesa energetica collegata alla propria abitazione, alla propria auto, alla propria vita. E purtroppo queste sono delle esigenze primarie e necessarie. E quindi proprio per questo voglio chiamare qua l'onorevole Squeri, che sarà il primo dei premiati e che ringrazio anche per la giornata di oggi. Perché appunto il suo impegno si è focalizzato anche, non solo, ma anche su queste tematiche. Quindi, il premio di oggi viene riconosciuto all'onorevole Squeri per il costante e qualificato impegno istituzionale nel promuovere la trasparenza dei mercati e nel mantenere alta l'attenzione del Parlamento e del Governo sulle principali criticità dei servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alla disciplina del mercato energetico, alla formazione dei prezzi dell'energia, allo sviluppo delle comunità energetiche e all'evoluzione della normativa in materia di bollette. La sua azione ha contribuito a rafforzare il dibattito pubblico sui temi dell'energia e della tutela dei consumatori, promuovendo una maggiore consapevolezza delle dinamiche che incidono sui costi sostenuti dalle famiglie e favorendo un confronto costruttivo tra istituzioni, operatori del settore e cittadini, nell'interesse della trasparenza, dell'equità e della protezione dei consumatori. Consumerismo No Profit, la lobby indipendente dei consumatori, conferisce a Luca Squeri l'Onorevole Consumatore Award 2026, in riconoscimento dell'azione a presidio dei diritti dei consumatori. Il premio verrà conferito dalla giornalista Giuditta Di Chiara. Prego. Ovviamente adesso lasceremo...
8: Meglio lì? Così fa le foto loro.
9: Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie Luigi per questa opportunità. E mi hanno detto che posso fare un po' l'avvocato del diavolo, perché ovviamente le motivazioni le ha lette Barbara, parlo però a nome dei cittadini, intanto grazie, ma se poi concretamente ci può tradurre qualcosa di quello che state facendo. Grazie.
4: Grazie. Ma diciamo che a una domanda del genere ci vorrebbe almeno minimo una mezz'ora per rispondere. Io ho pochi minuti perché sapete le problematiche che ci sono per i collegamenti con Milano, devo andare a prendere un aereo, se no rimango qui tutto il weekend e invece non posso. Ma molto in sintesi, a mio avviso questa maggioranza che ne faccio parte, questo governo, comunque questo Parlamento, perché comunque c'è il contributo anche di chi non è maggioranza e di chi non è al governo, ha fatto molto per dare risposte importanti ai cittadini in un momento dove i problemi energetici sono stati spesso emergenziali, ripetutamente emergenziali per diversi motivi, e non è finita, ahimè, la situazione che in queste ore si sta registrando ancora nella crisi iraniana è lì a dimostrarlo, quello che succede tra Russia e Ucraina è lì a dimostrarlo, non entro nei particolari ma sarebbe veramente interessante. Vi do solamente uno spunto per farvi capire come sia complicato affrontare questi temi. Adesso voi vedete c'è crisi in Iran ma il petrolio rimane allo stesso livello. Perché? Perché l'Ucraina ha bombardato le raffinerie russe, che però estraendo petrolio e non potendolo raffinare lo mettono in circolo tenendo basso il prezzo del petrolio, ma intanto i prezzi di super, di benzina e gasolio aumentano perché c'è meno raffinazione, per cui c'è più richiesta di prodotto finito. Insomma, sono temi veramente complicati a cui noi siamo chiamati a dare risposte. Al di là poi delle emergenze c'è il problema della decarbonizzazione, dove l'Italia è penalizzata perché è il paese più dipendente dal gas a livello europeo, e dunque c'è un percorso di emancipazione che prevede tanto impegno. A me piace ricordare in sintesi quanto questo governo sta dando risposte sul fronte implementazione fonti rinnovabili. Negli ultimi due anni si è battuto il record di installazione di potenza rinnovabile sia nel 2024 che nel 2025, e questo è fondamentale per emanciparci dal gas, non sufficiente perché bisogna abbinare alle fonti rinnovabili il nucleare. Anche in questo stiamo percorrendo un percorso concreto, tant'è che è stata approvata alla Camera già al primo passaggio la legge, adesso al Senato, per cui entro poco avremo la possibilità, non certo
10: per realizzarlo da subito, ma bisogna cominciare da subito per avere poi, agli inizi degli anni 30, la possibilità del connubio vincente rinnovabili nucleare per emanciparci dal gas e dal petrolio. Intanto concludo facendo i complimenti a tutti, e cito un solo nome, il Presidente Luigi Gabriele, davvero una bella iniziativa che stimola il sottoscritto, ma penso anche i colleghi che costantemente si occupano di queste problematicità, a essere ancora più attenti e più concreti nel dare risposte convincenti.
7: Grazie.
10: Grazie a tutti.
7: Passiamo alla seconda premiazione, quindi chiamo sul palco l'onorevole Massimo Milani. Il premio Onorevole Consumatore 2026 viene conferito all'onorevole Massimo Milani per l'impegno dimostrato nel promuovere politiche a tutela dei consumatori, con particolare attenzione ai temi dell'energia e della sostenibilità economica delle famiglie. Nel corso dell'attività parlamentare ha partecipato attivamente al confronto parlamentare sui provvedimenti relativi ai cosiddetti decreti bollette, seguendo con continuità il loro iter, sostenendo interventi volti a contenere gli effetti del caro energia su cittadini ed imprese. Il riconoscimento intende valorizzare una costante attenzione ai temi dell'accessibilità dei servizi essenziali, della trasparenza del mercato energetico e della protezione dei consumatori in una fase di particolare complessità economica. Consumerismo No Profit, la lobby indipendente dei consumatori, conferisce a Massimo Milani l'Onorevole Consumatore Award 2026 in riconoscimento dell'azione a presidio dei diritti dei consumatori. Quindi abbiamo imparato che il premio lo daremo lì. Prego.
11: Buongiorno a tutti. Allora, sono Giovanni Riccobone, direttore generale dell'associazione. Ci tenevo in particolar modo oggi a conferire questo cadeau comunque agli onorevoli che sono stati premiati. In particolar modo oggi si è parlato molto di legami, di fiducia. Una mia considerazione personale, quello che effettivamente è emerso, che bisogna costruire, appunto, riguadagnarsi la fiducia per costruire quei legami, quelle comunità, quelle famiglie di cui si è parlato, affinché si possa effettivamente costruire quella famiglia che non lascia indietro nessuno. E motivo per questo oggi abbiamo voluto riunire in questa sede comunque istituzioni, mercato, organizzazioni del terzo settore, giornalisti, proprio perché ci possa essere una contaminazione positiva della cultura della tutela del consumatore, non solamente per un aspetto meramente economico. Quindi io faccio un reclamo, contesto una cosa per quanto ci guadagno, che indennizzo possa avere, ma proprio per una cultura, il principio della violazione del diritto, che non lascia indietro nessuno. Siccome c'è un legame storico tra, io sono della Sicilia, di Trapani e Roma, ho voluto un po' rinnovare questa storicità portando questi doni da Trapani. Questi quadri sono realizzati dai ragazzi autistici della Fondazione Auxilium, che sono oggi qui rappresentati dal direttore operativo Giuseppe Rizzo, che ringrazio per aver donato questi quadri e averli fatti. il significato che c'è dietro è questi quadri vogliono incarnare queste fiducia che sono emerse, queste parole che sono emerse oggi, quindi il legame, la fiducia, in modo da essere un segno tangibile che quando effettivamente si crea un legame e si dà fiducia anche a dei ragazzi autistici, penso che poi i risultati sono agli occhi di tutti, perché sono veramente bellissimi. Quindi volevamo consegnare anche questi cadeau con la speranza di essere accolti con la stessa cura con cui sono stati realizzati. Grazie.
9: Prego, onorevole. Allora, sempre a nome dei cittadini, io quello che ho memorizzato tra tutto è contenimento dei costi. Esatto. Per interesse personale di tutti, che significa?

0: Allora, quando in un contesto come questo abbiamo come dire, un segnale appunto, che viene dai cittadini organizzati in associazioni appunto, che tutelano i diritti dei consumatori, è chiaramente insomma, motivo di orgoglio maggiore come e di più che appunto, in una festa di partito in cui ti si celebra. Qui in realtà è un'associazione, sono gli italiani che dicono grazie Massimo per quello che hai fatto, quindi grazie a voi veramente. Grazie. Detto questo, entriamo invece nel vivo. Io credo che sono convintamente ambientalista, tanto dico questo, e credo che la transizione ecologica e la transizione anche di generazione energetica che noi stiamo vivendo, la transizione dei vettori energetici, è qualcosa che in alcuni casi viene visto come negatività, in altri casi nel senso che è ovviamente un danno per settori tradizionali, no? E anche un cambiamento di attenzione di utilizzo da parte degli utenti, quindi c'è difficoltà a capire la transizione, però io credo che la transizione intanto sia giusta non solo per salvare la presenza dell'uomo sulla terra, che non è che noi dobbiamo salvare l'ambiente con la decarbonizzazione, il mondo si salverebbe comunque, sopravviverebbe comunque a noi, il vero problema è salvare la presenza umana all'interno del contesto del globo terracqueo, come qualcuno ha detto in precedenza. Quindi noi dobbiamo abbracciare la transizione e dobbiamo abbracciarla anche come leva importante per il rilancio economico ed industriale, quindi può essere una leva importante. Si può coniugare la transizione con lo sviluppo, questa è una cosa che io predico costantemente e colgo l'occasione per ridirlo ancora qua. E può essere anche l'occasione per rendere meno costose le bollette, perché poi questa è la domanda che tu mi hai posto, e l'azione diciamo anche legislativa ed emendativa che io ho fatto in questi anni è volta in questa direzione. Noi dobbiamo premiare attraverso la normativa soluzioni che coniugano queste tre istanze, cioè quello di assicurare l'approvvigionamento energetico in maniera costante e sicura, di renderlo decarbonizzato e contemporaneamente di renderlo conveniente per i cittadini. Se non è conveniente, la transizione non viene capita. Noi dobbiamo lavorare perché questo accada, questo è il mio impegno e continueremo a lavorare in questa direzione insieme sicuramente. Grazie.
1: Vuole. Ed ora, lasciando un po' alle spalle il tema dell'energia, passiamo a un altro importantissimo ambito che riguarda però sempre il contenimento dei costi, la salute, la tutela dell'ambiente. E quindi vorrei invitare sul palco l'onorevole Maria Chiara Gadda. Prego. Perché Consumerismo intende conferire il premio Onorevole Consumatore 2026 all'onorevole Maria Chiara Gadda per il determinato impegno nella promozione di un modello di consumo più responsabile e sostenibile attraverso iniziative legislative e culturali volte a contrastare lo spreco alimentare di farmaci e di altri prodotti e a valorizzare il recupero delle eccedenze per solidarietà sociale. Il suo contributo ha favorito una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul valore sociale, economico e ambientale del cibo, rafforzando una visione dei consumi orientata alla responsabilità e alla solidarietà e sostenendo progetti di rete tra istituzioni, profit e non profit, attraverso la storica legge 166 del 2016, cosiddetta legge antispreco o legge Gadda. Consumerismo no profit, la lobby indipendente dei consumatori, conferisce dunque a Maria Chiara Gadda l'Onorevole Consumatori Award 2026 in riconoscimento dell'azione a presidio dei diritti dei consumatori.

0: complimenti. Io ho un pezzo di cuore in questa storia, perché a me mandare tre lo spreco alimentare è un tema che abbiamo trattato spesso e volentieri, e quello che ho imparato di più è che donare le eccedenze alimentari non è sempre così facile. Ci sono tanti problemi burocratici e 2016, la legge GAD, in 10 anni che cosa è cambiato? Che state facendo? Prego.
1: Consentitemi di iniziare con un ringraziamento a Consumerismo e a tutte le persone che in questi 10 anni hanno attuato la legge 166 del 2016, alimentando il dibattito culturale, ma soprattutto consentendo, per rispondere alla sua domanda, di attuare dei processi che sono tutt'altro che semplici. Le eccedenze si generano nella filiera produttiva, commerciale e distributiva per moltissime ragioni, molte eliminabili. Infatti la legge 166 ha consentito in questi anni di fare indirettamente anche prevenzione, perché donare in modo strutturato, inserire la donazione nelle politiche aziendali, significa iniziare a misurare i processi, significa gestire diversamente i magazzini, significa anche analizzare i cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei cittadini rispetto a tanti generi alimentari, non soltanto al cibo. E poi il grazie va anche all'altra faccia della medaglia, che è la stessa. La nostra Costituzione dice che tutti noi siamo responsabili in modo sussidiario della risposta ai bisogni. Ci sono in Italia oltre 5 milioni e mezzo di volontari che ogni giorno rispondono a bisogni sociali crescenti. E la legge 166 ha provato a mettere a sistema, e attivando un processo di fiducia, una parola bellissima che voi avete citato, tra due mondi che apparentemente sembrano diversi, quelli del profit e del non profit, ma che attraverso la legge 166 devono avere lo stesso modello organizzativo, le stesse competenze. Poi non la voglio fare troppo lunga e vi invito il prossimo 6 di ottobre proprio in questa sala, perché presenteremo con tutti gli attori protagonisti della filiera i risultati della legge 166, ma io credo che la legge antispreco abbia inserito un elemento innovativo, innanzitutto perché nasce dal bisogno. Nasce dai bisogni quotidiani delle persone che oggi, più che 10 anni fa, fanno fatica ad accedere a tanti beni, non soltanto alimentari. E dall'altro lato prova a mettere a sistema quello che è un concetto esteso di economia circolare attraverso la responsabilità sociale delle imprese, che possono appunto prevenire, ma che comunque generano eccedenze. Provate a pensare ai prodotti orfani che si generano nelle piattaforme, i prodotti che hanno lievi difetti nell'imballaggio secondario, i prodotti che a fine stagione rimangono non soltanto nella grande distribuzione ma anche nel commercio di prossimità. E il ruolo del cittadino consumatore non è altro rispetto alla legge 166, che è vero, si rivolge a questi due soggetti che donano e che ricevono le eccedenze, ma il cittadino è attore protagonista, perché intanto è beneficiario della donazione, ma dall'altro lato le sue abitudini possono determinare o meno il successo della legge 166, che vale anche ad esempio per recuperare gli alimenti in eccedenza dai grandi eventi, dai matrimoni. Ma si può donare non lo scarto, non il rifiuto con la legge 166, solo beni buoni, sani, sicuri e consumabili. Quindi la nostra propensione a acquistare il giusto, a leggere bene le etichette, a dare il giusto valore al cibo, che non è soltanto un valore economico ma è assai più esteso, è fondamentale dal punto di vista culturale. E pensate anche all'innovazione che la legge 166 ha inserito 10 anni fa, usando una parola che spesso insomma crea un po' di orticaria nei cittadini, che è la leva fiscale. Non soltanto perché premia e riconosce l'impegno di chi dona, ma perché l'innovazione doveva stare nel riconoscere quello che le imprese facevano fatica a comprendere, e anche gli enti di controllo. Un bene esce dall'azienda in distruzione o in vendita. La donazione era, come dire, un caso particolare da dover gestire. E dove si fece l'innovazione? Che il donato è equiparato al distrutto, e quindi dal punto di vista figurativo, peraltro, questa è una legge che per le casse dello Stato, per le tante leggi di bilancio che hanno incrementato il paniere dei beni, è sempre costata zero, ma ha creato un indotto nel Paese, una generazione di valore che non solo risponde a bisogni sociali, ma attraverso i beni recuperati crea anche occasioni di lavoro, inclusione sociale, perché le mele si possono recuperare in quanto tali, ma si possono anche trasformare, insegnando un lavoro, una professione, a quelle persone che da beneficiari possono diventare attori protagonisti dell'economia circolare. E la legge nasce sulla povertà alimentare e sanitaria, perché ancora oggi sono le tematiche chiave che entrano nella carne viva dei cittadini, ma ricordo sempre, perché molte volte le aziende non lo sanno, che la legge 166 vale per giocattoli, libri, tessile, arredo, prodotti per l'igiene della persona, della casa, cartoleria, cancelleria. Provate a pensare ai bisogni delle persone declinati ogni giorno. L'inizio dell'anno scolastico costa per le famiglie, e pensare che quei beni, che anche loro subiscono effetto moda o tutte le accezioni dell'eccedenza che vi ho raccontato, possono trovare nuovo valore nella filiera della solidarietà sociale senza scopo di lucro. Siccome non mi sono dimenticata della sua domanda, cosa c'è da fare dopo 10 anni? Beh, spesso la propensione aumentata delle aziende a donare non incontra la capacità logistica del terzo settore. È difficile recuperare all'una di notte dai ristoranti di Roma, farlo nel commercio di prossimità in un piccolo comune di montagna, quindi c'è un tema logistico. E quindi in legge di bilancio mi permetterò di presentare alcuni emendamenti per aiutare le associazioni di volontariato che fanno questo ogni giorno a farlo di più e meglio, perché se non ci sono i frigoriferi, i contenitori isotermici, gli abbattitori, i camioncini, si fa fatica a recuperare, e molte aziende donano anche servizi logistici, quindi va riconosciuto.
2: Il terzo tema della nostra giornata e della premiazione è quello che riguarda l'ambiente digitale. Abbiamo affrontato prima con alcuni relatori quelle che sono le insidie e le necessità anche di regolamentazione di tale ambiente. Purtroppo siamo nell'era in cui possiamo veramente parlare di truffe digitali. Truffe che riguardano veramente tutti. Lo strumento digitale è una grandissima opportunità, ma c'è la necessità di far maturare competenze, preparazione e conoscenza. Senza competenze, preparazione e competenze diffuse tra tutti i cittadini, purtroppo i rischi si innalzano sempre di più. Nessuno di noi, nessuno, è indenne purtroppo dai rischi della rete. Quindi invito a salire qui sul palco il senatore Antonio Nicita. Ecco. Perché proprio di questo parleremo con lui. Consumerismo infatti intende conferire oggi il premio di Onorevole Consumatore Award 2026 per il significativo contributo al dibattito pubblico istituzionale sulla regolamentazione delle piattaforme digitali e dei social network, con particolare attenzione alla tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori nell'ambiente digitale. Il suo impegno ha posto al centro temi cruciali, quali la trasparenza e la responsabilità delle piattaforme e degli algoritmi, il contrasto alla disinformazione, all'hate speech e la costruzione di un ecosistema digitale più equo, sicuro, attraverso regole capaci di coniugare innovazione tecnologica, concorrenza e garanzie democratiche. Consumerismo no profit, la lobby indipendente dei consumatori, conferisce ad Antonio Nicita l'Onorevole Consumatore Award 2026 in riconoscimento dell'azione a presidio dei diritti dei consumatori. Complimenti. Grazie.

0: Maria, complimenti anche per lei, grazie per l'impegno e anche per lei qualche parola sull'impegno concreto. Il tema è già stato raccontato molto, anche Barbara ha aggiunto delle cose molto importanti. Da mamma, da figlia di persone anziane, insomma l'agguato è sempre dietro l'angolo. Cosa state facendo concretamente?
1: Grazie, intanto vi ringrazio tutti anche per la vostra attività che ho seguito in varie occasioni, anche quando ho svolto un periodo di tempo come commissario AGI, come vedo qui il dottor Cutugno, nei rapporti anche con la GCM e saluto il vice segretario generale Giovanni Calabrò, e ho continuato in Parlamento un po' questa attività che effettivamente ha al centro il cittadino consumatore sotto diversi aspetti. Diciamo, parto dall'ultimo perché diciamo, il tempo è molto breve, però un disegno di legge, abbiamo presentato un disegno di legge abbastanza complesso, sfidante, che ha a che fare con la regolazione degli algoritmi. L'idea è di passare ad una nuova fase rispetto a quella che abbiamo avuto anche a livello europeo, ai dibattiti che ci sono stati nella letteratura, cioè passare dal focus esclusivo sui contenuti e quindi sui temi delle speech e della disinformazione, come dire, alle modalità attraverso le quali entrambi questi fenomeni raggiungono intensità e giungono a noi, cioè la selezione algoritmica, motivandola con tre gambe. La prima, la dipendenza algoritmica, su questo c'è una battaglia comune con il MOIGE, che riguarda non solo i minori, certamente di più i minori, ma riguarda tutti noi, e cioè l'idea che ormai l'evoluzione algoritmica, che è una scelta specifica di chi disegna gli algoritmi, è fatta per farci stare più tempo possibile online. Tempo fa chiesero ad un amministratore delegato di Netflix chi era il loro principale concorrente. Netflix stava nascendo da poco sulla scena e quindi non si capiva se il concorrente era più la televisione in chiaro, il cinema o altri operatori, no? Come poi ci sarebbe stato Prime e così via. Ebbene, l'amministratore delegato Hastings disse: in effetti il nostro principale concorrente è il sonno, cioè il tempo in cui le persone non stanno collegate. Allora, la dipendenza algoritmica si basa esattamente su questo, cioè sull'idea di tenere il più possibile ingaggiate le persone e togliere quello su cui il consumerismo si batte da sempre, cioè la centralità della libertà di scelta consapevole del consumatore e dell'utente. Con l'aggravante che mentre in tutti i vostri altri spazi di consumo a un certo punto il consumatore, anche quello truffato, impara dai propri errori perché si accorge del concetto di errore, qui abbiamo l'illusione invece di essere liberi, quando quello che avviene è esattamente il contrario. Quindi noi abbiamo presentato questo disegno di legge molto ampio che introduce il concetto della responsabilità civile per le piattaforme per i danni procurati, attribuisce all'Agcom il compito di elaborare delle linee guida ed è ovviamente un'anticipazione di quello che ci auguriamo sia nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, il nuovo Digital Fairness Act che la Commissione europea sta elaborando. Accanto a questo abbiamo fatto altre iniziative che puntano sempre di più sulla trasparenza nel rapporto con il consumatore, per esempio sui deepfake abbiamo fatto dei disegni di legge da questo punto di vista. Un altro pezzo che riguarda anche il disegno di legge che abbiamo presentato riguarda la nuova frontiera delle relazioni cosiddette semisintetiche con l'intelligenza artificiale, dove lì il tema non è soltanto la selezione degli algoritmi, non è soltanto il tema cognitivo, ma è proprio la creazione, l'illusione di un rapporto, di una relazione personale che ha creato già alcune questioni molto gravi. Ci sono dei ragazzi nel mondo che si sono suicidati anche forse in relazione ai consigli che hanno ricevuto, quindi noi proponiamo di introdurre dei sistemi di trasparenza, di allerta, per esempio anche di grammatica dell'algoritmo. Quando noi parliamo con l'intelligenza artificiale e prima di aspettare una risposta vediamo scritto sto pensando, ecco, l'intelligenza artificiale non pensa. E quindi cerchiamo anche di introdurre una nuova grammatica per aumentare la consapevolezza dei consumatori, cittadini, utenti. Grazie.
2: Siamo giunti all'ultimo premio, forse inaspettato per la premiata. E in realtà è una menzione speciale al giornalismo d'inchiesta. E non poteva che essere a Mi Manderei 3. E non poteva oggi che essere a Giuditta di Chiara, con la quale in realtà oggi ho di nuovo scoperto di essere in rapporti da tanti anni, perché appunto ha una lunga carriera proprio in questo giornalismo d'inchiesta a favore dei consumatori. E quindi Consumerismo No Profit oggi conferisce la menzione speciale al giornalismo d'inchiesta Giuditta Di Chiara e al programma Mi Manderei 3 per la straordinaria inchiesta sul telemarketing ingannevole, ma ce ne sarebbero molte altre, aggiungo io. La sua capacità di trasformare la narrazione giornalistica in un presidio di legalità, unita ad un instancabile lavoro di indagine sul campo, ha saputo squarciare il velo su pratiche commerciali opache, e le vediamo tutti i giorni. Con rigore, imparzialità e dedizione al servizio pubblico, l'autrice ha dato voce ai cittadini, confermando come l'inchiesta televisiva resti uno strumento imprescindibile per denunciare l'invisibile e tutelare i diritti collettivi. Ma aggiungo altro, che in realtà avete un ruolo quasi essenziale in un mondo nel quale la comunicazione sta ai primi posti. Quindi siete dei nostri alleati nella battaglia per i diritti dei consumatori. Ecco, e quindi veramente questo qua è un premio speciale, un premio di cuore che Consumerismo conferisce a Giuditta.
3: Prima che andiamo sotto
4: a fare le fotografie, prima adesso ha fatto lei da pungolatrice agli altri, adesso faccio io, no? Avete visto il servizio di Giuditta sul telemarketing aggressivo? Io gli ho detto che meritava il premio. Qual è il massimo premio del giornalismo? Il Pulitzer? Io ho detto il Pulitzer. Poi l'ho chiamato e ho detto va bene se ripieghiamo sul Consumerism Award 2026. Mi sembra che è stata d'accordo. Però la mia domanda è: quando sei andata in Calabria, mi sembra, e ti sei trovata di fronte quell'imprenditore sporco, vestito tutto quanto, che in teoria doveva essere uno un imprenditore che offriva servizi di telemarketing di altissimo profilo, la verità, cosa hai pensato?
0: Allora, intanto grazie, poi dopo faccio i ringraziamenti quelli ufficiali, però intanto grazie per questa sorpresa bellissima, sono onorata, sono emozionata, come diceva Lobasso, già solo per il fatto di stare qui, adesso ancora peggio, quindi cerco di non tremare oltre. E, sì, era loro si spacciavano in realtà per ufficio tutela consumatori, quindi chiamavano e lo facevano per te, devi cambiare gestore perché le tue tariffe sono aumentate, dovrai pagare di più, eccetera eccetera. Peccato che poi violavano non so quante leggi tutte insieme in un secondo, perché i numeri, se li richiamavi, erano inesistenti, non si può fare, non si capiva chi ti chiamava, e quando vado a chiedere conto a questo ufficio tutela consumatori mi trovo davanti a, no, potevi mettere la foto però perché quella raccontava tutto, praticamente una cantina con questo signore vestito in abiti
4: da campagna,
0: sporco di vernice. Io chiedo dell'ufficio tutela consumatori e lui non sa di che sto parlando. Quando gli racconto quello che accade, che le sue dipendenti chiamano con nomi non ricontattabili, non sa di che sto parlando, no, ma forse la collega si è confusa, ha detto una parola per un'altra. Quando poi gli chiedo ma voi come fate ad avere i nostri numeri in mano, noi li abbiamo perché abbiamo il consenso di queste persone, finisce il pezzo io gli chiedo, allora possiamo avere il consenso del signor Tal dei Tali che avete importunato più e più volte? Sicuramente te lo faccio avere, continuo a chiamarlo per giorni, ma non si trova questo consenso, perché in realtà questi numeri vengono acquistati al mercato nero online. Basta che andiate su Facebook, per dirne una, e trovate liste in vendita, i nostri codici fiscali, numeri di telefono, indirizzi di casa, il gestore, quanto paghiamo. E quindi è facile prenderci in giro, diciamo così.
4: No, veramente, al di là della storia che abbiamo, cioè quella del telemarketing, Giuditta, questo era un gesto per dirti grazie a te e a tutta la redazione, ma non perché ci chiamate, non perché veniamo sabato mattina e la domenica mattina e così via, perché guardate che fare giornalismo d'inchiesta oggi è una cosa impossibile. Puoi spiegare tu perché?
0: Allora, intanto faccio un passetto indietro. Io ti ringrazio per questo premio che prendo a nome mio, ma in realtà non è giusto, cioè questo premio va a tutta la redazione, perché fare inchiesta come la facciamo noi, come altri programmi per carità, ma come la facciamo noi in maniera molto corposa, quindi andiamo molto a fondo delle cose, studiamo le fonti, cerchiamo proprio sul campo, andiamo, ecco, ufficio tutela consumatori, trovo l'indirizzo, prendo e vado a verificare con i miei occhi. Ma tutto questo non si potrebbe fare senza un lavoro importantissimo di squadra. Poi Luigi ci conosci da tantissimi anni, è veramente una squadra eccezionale, non lo dico perché ci lavoro, per me è un onore lavorare per Mi Mandare Tre naturalmente. E voglio proprio due secondi ringraziare Antonella Palmieri, che tu conosci, che è l'autrice che in quel frangente lì ha curato con me questo tema, Paola Crasso che è la nostra caposervizio, una roccia, un faro nella notte, veglia su di noi giorno e notte, faccio la ripetizione volutamente, e ovviamente la guida del programma che è Federico Ruffo, che da 6 anni a questa parte ha completamente stravolto la faccia di Mi Mandare Tre, trasformandolo in un programma di inchiesta vera. Lui ci guida, ci consiglia a tutte le ore in maniera instancabile, dandoci consigli, mettendo a disposizione la sua esperienza, anche spesso per trovare la strada giusta, in quel caso era la Calabria, per portare a casa il risultato. Quindi senza di lui tutto questo non esisterebbe, e mi fa onore sapere che siamo vostri alleati. Credo che facciamo anche noi veramente servizio pubblico, quindi ringrazio Rai 3 che ci consente di fare questo lavoro che, come dicevi, non è sempre semplicissimo.
4: Grazie.
0: Grazie. Grazie.
4: Andiamo a fare il voto.
2: Allora, l'ultimo premio, che non è in realtà ultimo per importanza, ma sarebbe forse il primo per importanza. Sì, ecco, c'è un annuncio.
5: Allora, un annuncio di servizio. Siccome dobbiamo lasciare la sala, però avremmo piacere di fare una foto tutti insieme, la vorremmo fare davanti Palazzo Montecitorio. Quindi, se chi fa piacere, non scappate, scendiamo giù e facciamo una foto tutti insieme, perché deve rimanere un ricordo di questa giornata, perché rispetto all'anno scorso, come abbiamo già detto, siamo il doppio, l'anno prossimo vogliamo essere il triplo.
2: Il triplo.
5: E quindi vogliamo un archivio storico che poi magari, chissà, metteremo in un libro. Quindi ci terremo molto ad avervi con noi alla fine della cerimonia. Grazie Barbara, scusa.
2: Grazie. Arriviamo all'ultimo premio, e come dicevo prima non è l'ultimo per importanza, ma sarebbe forse anche il primo. In realtà è un premio più che altro di metodo, di capacità di reazione a quelli che sono degli scenari economici e sociali che cambiano improvvisamente, purtroppo, alla luce anche di contesti internazionali molto dinamici. Quindi questo premio, che in realtà oggi non conferiamo materialmente, ma lo conferiremo a breve, perché è stato accettato e quindi insomma ci fa onore questa cosa, viene conferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi alla Presidente del Consiglio onorevole Giorgia Meloni. Per il ruolo svolto, le motivazioni sono: per il ruolo svolto dalla Presidenza del Consiglio nel coordinamento delle misure adottate per fronteggiare gli effetti delle crisi energetiche, inflazionistiche e delle emergenze economiche che hanno inciso e stanno incidendo sui diritti dei consumatori e sul potere d'acquisto delle famiglie. In un contesto caratterizzato da crisi energetiche, inflazione e profonde trasformazioni economiche e sociali, nonché dinamiche internazionali in repentina ed imprevedibile evoluzione, l'azione della Presidente del Consiglio, della Presidenza del Consiglio ha contribuito a mettere in campo anche misure volte a sostenere famiglie ed imprese, affrontando situazioni di particolare impatto sui consumi e sulla vita quotidiana dei cittadini. Quindi Consumerismo No Profit conferirà alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, l'onorevole Consumatore Award 2026.
6: Era onorevole Consumatore Award 2026 il premio ai parlamentari che hanno difeso i consumatori che si è svolto a Roma lo scorso 10 luglio. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con un incontro che si è svolto al meeting di Rimini in corso in questi giorni sul tema criteri e priorità per un nuovo sistema sanitario. L'incontro si è svolto domenica 23 agosto con Mario Melazzini, Tiziano Onesti, Francesco Rocca, Riccardo Zagaria. Buon ascolto.
7: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Siamo qua oggi per iniziare assieme questo incontro, questo dibattito al meeting che ieri ha visto l'importante presenza del Santo Padre, il meeting dal titolo L'amore che muove il sole e le altre stelle. Questo incontro, questo dibattito, come tutti al meeting, è un dialogo tra amici e tra operatori. Il tema, come si intuite dal titolo, è sicuramente il nostro caro Sistema Sanitario Nazionale, e abbiamo l'onore e il piacere di avere tra di noi in questa oretta di dialogo tre persone che da ambiti diversi si occupano in prima persona della gestione della salute dei cittadini, che è la cosa sicuramente più importante. Abbiamo appunto il piacere di avere qua tra noi, iniziamo con ordine come sono seduti, il Presidente Rocca, che tutti di noi conoscono, Presidente della Regione Lazio. Il dottor Mario Melazzini, che è direttore della Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia. E il professor Tiziano Onesti, che è il presidente, oltre che essere professore universitario, è il presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che sicuramente una delle eccellenze che tutta Europa ci invidia. Iniziamo a entrare subito in medias res in quello che è appunto il tema dell'incontro, che è appunto criteri e priorità per un nuovo sistema sanitario. Iniziamo da un dato. L'Istat ha fotografato sicuramente in una recente pubblicazione quello che è lo stato di salute del Sistema Sanitario Nazionale. Sistema Sanitario Nazionale che sicuramente è una grande invenzione del nostro Paese, che dà un accesso universalistico, che però ovviamente ha la sua età e come tutte le cose sicuramente va mantenuto e va manutenuto. Il primo dato da cui voglio partire è sicuramente un dato importante, un dato che dice della funzionalità del Sistema Sanitario Nazionale, che è quello che nel 2025, certificato dall'Istat, l'aspettativa di vita media in Italia è una delle più alte del mondo e ha raggiunto 83,7 anni. Questo grazie, ma anche e soprattutto, al nostro Sistema Sanitario Nazionale. Questo è sicuramente un punto di partenza importante. Dall'altra parte però ci sono anche delle ombre. Oggi sempre l'Istat ci dice che l'anno scorso circa 5,8 milioni di italiani, quindi più o meno il 10% della popolazione italiana, ha dovuto rinunciare almeno a un trattamento per quanto riguarda la salute. Sicuramente il mondo in cui viviamo, ma soprattutto un altro dato che è quello demografico. Ricordo che oggi la popolazione, nel 2024, la popolazione over 65 ha raggiunto il 24%, ma statistiche non tanto confutabili, perché appunto la demografia è una scienza sicuramente precisa, ci dicono che tra 10 anni arriveremo a circa il 35%. Quindi quando parliamo di popolazione ultra 65enne parliamo sicuramente di patologie croniche e di comorbidità. Quindi da qua subito l'inizio di questo incontro, che non vuole essere un'analisi di quello che non va, ma vuole sicuramente essere una prospettiva di quello che oggi c'è e che funziona, ma soprattutto, come dice il titolo, guardare oltre per riuscire a capire cosa si può cambiare e come quel Sistema Sanitario Nazionale si può mantenere. Quindi io inizierei da te, Francesco, Presidente Rocca, che sicuramente hai da diversi anni l'esperienza di governare una delle regioni più popolose d'Italia, in cui sicuramente la sanità è un ambito fondamentale del budget regionale. Non so quanto arriva ad assorbire del budget regionale la sanità, tanto immagino.
8: Quasi
7: in
8: percento.
7: Assolutamente. E quindi la domanda che ti farei è questa: dal punto di vista di chi oggi governa una grande regione, come appunto è la regione Lazio, quale ritieni che sia il cambiamento più importante che il sistema sanitario nazionale dovrà affrontare nei prossimi anni?
8: Ma sicuramente è quello che hai appena accennato. Una maggiore, il problema troppo spesso anche nel dibattito pubblico si pone l'accento sul tema della contabilità, sull'aspetto finanziario, mentre invece un pochino meno sull'aspetto della programmazione. Programmazione vuol dire anche includere quell'aspetto demografico che hai appena, e l'aspetto epidemiologico. Anzi, ripartito. Sono due elementi essenziali per poter fare un'adeguata programmazione. Credo che il primo tema sia quello della prevenzione. Garattini non fa altro che ricordarlo, non fa altro che centrare ormai i suoi interventi sul tema degli stili di vita, della prevenzione. Arrivare in vecchiaia, sicuramente, come hai ricordato, è merito anche del nostro servizio sanitario, ma arrivare in salute. Noi oggi abbiamo una gran parte dei nostri anziani che è in comorbilità o multimorbilità, il che vuol dire che comunque assumono tanti farmaci, no, tra l'altro non sono nemmeno poi stati studiati abbastanza anche quelle che sono le interazioni tra i diversi farmaci. Cioè arrivare in salute, fare in modo che i cittadini siano presi in carico da sani, questa è la grande sfida. Noi abbiamo lanciato nel Lazio un'app, l'app per la salute, che è in fase sperimentale su quattro distretti sanitari, sono già oltre 4.500 le persone che sono seguite da medici. Abbiamo 100 medici di famiglia, abbiamo gli infermieri di famiglia e comunità che comunque li accompagnano nei loro stili di vita, rispondendo anche alle loro quesiti. C'è è un tentativo di presa in carico, stiamo vedendo come va, ma insomma i risultati sono molto incoraggianti, per poi estenderlo all'intero territorio regionale, proprio per far sì che si possa arrivare in vecchiaia con il minor numero di malattie possibili. Questo è un dato di fatto. Il secondo, da parte mia, è un cambio di paradigma totale per quello che riguarda le professioni sanitarie. Noi oggi dobbiamo avere il coraggio di intervenire sul tema salariale. Penso ai medici. Noi abbiamo, è inutile girarci intorno, viene centrato il tema dell'emergenza urgenza, non si trovano i medici. La risposta è una semplice: le vocazioni a diventare medico ci sono, perché i giovani non vanno e non scelgono quella specializzazione? Dobbiamo intervenire sui salari, dobbiamo fare in modo che i giovani siano attratti. E guardate, questo noi lo vediamo in prima battuta sui pronto soccorso, ma c'è poi dietro le quinte invece un mondo di professionisti sanitari. Penso ai medici nucleari, agli anatomopatologi, ai radioterapisti, quindi un mondo anche tra l'altro fondamentale per l'oncologia, che oggi vede meno vocazioni. A Roma avevamo due scuole di specializzazione di medicina nucleare, una è stata chiusa. Questo vuol dire che tra qualche anno noi avremo difficoltà a reperire medici che ci faranno la PET, che è un esame essenziale, le scintigrafie, e posso continuare. Quindi anche su questo bisogna avere il coraggio di rompere quel muro della contrattazione che ha livellato i salari e fare in modo che vi sia un riconoscimento per alcune professioni che sia diverso da quello che viene per altre professioni sanitarie. Incentivare ovviamente i percorsi infermieristici non è soltanto un tema salariale, ma anche un tema di responsabilità della figura. Anche su questo occorre lavorare. Quindi c'è bisogno di riforme. Io continuo a dirlo, non è tanto un tema salariale, ma è un tema diciamo che è legato ai soldi, ma è molto legato alle riforme, alla capacità e al coraggio di fare riforme che sono attese, perché il nostro servizio sanitario ha superato i 50 anni e deve poter guardare al proprio futuro con una composizione sociologica che è radicalmente cambiata. Io credo che questi siano gli elementi su cui riflettere, e insieme con una notazione ne parlavo poco fa con Claudio, oggi noi abbiamo anche un'esplosione fortunata dei farmaci innovativi, però i farmaci innovativi hanno dei costi. Noi abbiamo salutato con emozione la notizia che adesso sia uscito il vaccino sul melanoma. Noi quel vaccino probabilmente costerà per singolo paziente circa 200.000 euro. Se noi consideriamo che in questo momento sono 3.000 i pazienti eleggibili in Italia, questo vuol dire 600 milioni di euro di spesa sanitaria in più, che in questo momento viene assorbita dal fondo per i farmaci innovativi, ma tra poco ci sarà un'esplosione di questi farmaci. Quindi noi dobbiamo comunque, ecco, torno al discorso epidemiologico e studiare, insomma, è una rivoluzione che va fatta, non possiamo aspettare oltre. Io credo che questi siano i tre grandi pilastri su cui costruire la sanità del futuro.
7: Grazie Francesco. Passiamo a Mario. Mario, tu che hai conosciuto la sanità come medico, prima di tutto come paziente, come direttore di AIFA, anche tu sei occupato in prima persona di farmaceutica, come manager e oggi come direttore generale del welfare di Regione Lombardia, quale paradigma organizzativo ritieni oggi necessario per rendere il sistema più vicino ai bisogni dei cittadini, come diceva prima il Presidente Rocca, in quel prendersi cura dei cittadini che è fondamentale per erogare salute?
9: Sicuramente il primo moment assolutamente per passare da un paradigma organizzativo è un cambiamento culturale, e nel cambiamento culturale è andare a identificare quali sono le priorità, le tematiche da cui garantire esattamente la risposta al bisogno di salute del cittadino. La cosa principale è quello che citavi all'inizio, no? Cioè su quello che è l'andamento epidemiologico, anche demografico, rispetto a quello che può essere l'andamento nei prossimi anni. Quello che diceva il Presidente Rocca è fondamentale, avere la capacità e soprattutto il coraggio di fare riforme e di fare programmazione, perché senza programmazione non puoi rispondere solo esclusivamente a quello che è il bisogno attuale, ma devi guardare a quello che è il bisogno futuro. E bisogna concentrarsi su ciò e cambiare. Quando io parlo di paradigma, di un cambiamento culturale, noi focalizziamo molto spesso la risposta sanitaria su quello che è l'ospedale, no? Ospedale centrico, centro d'eccellenza e tutto. Ma noi dobbiamo riuscire a governare la domanda dal territorio, partendo dal territorio, e quindi identificare non tanto quello che col Presidente l'abbiamo visto e col suo direttore generale, con Andrea Urbani, tutto quello che è stato previsto dal PNRR, dal DM77, mettere a terra le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, ma riempirle e garantirle con dei professionisti all'interno la presa in carico e intercettare il bisogno. Quando si parlava di presa in carico, la presa in carico è focalizzata esattamente su quello che è la persona, assolutamente con una patologia cronica piuttosto che con più comorbidità, e di conseguenza questa è la difficoltà, nel senso, nel declinare, ma fare cultura non solo nei professionisti, anche nel paziente e nel cittadino. Se noi guardiamo, io guardo i numeri della nostra regione, eccetera, quello che succede dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, gli accessi al pronto soccorso, rispetto a tutte, diciamo, noi abbiamo nel contesto di Regione Lombardia 204 presidi ospedali, eccetera, di cui 94 sono circa privati accreditati. La cosa principale è vedere che i codici di accesso, soprattutto quasi l'85%, sono codici bianchi o codici verdi. Questo vuol dire tutte condizioni che possono essere gestite e intercettate se prese in carico a livello territoriale. E qui ci riagganciamo anche al ruolo fondamentale come priorità in un ambito di organizzazione e coinvolgimento della medicina territoriale, del medico di medicina generale. Col Presidente abbiamo fatto una forte discussione rispetto a quello che poteva essere la riforma, diciamo, della medicina territoriale, senza puntare il dito contro nessuno, perché chiaramente è sempre oggetto di confronto, deve esserci, per arrivare a garantire ciò che esattamente è l'obiettivo di tutti, cioè la risposta a quel bisogno di salute. Non è stato semplice, non è semplice, anche questo addendum, diciamo, all'accordo collettivo nazionale che è stato fatto solo con alcune sigle sindacali rappresentative dei medici di medicina generale, non mette per la presenza di 6 ore di queste figure professionali all'interno delle case di comunità, non va a soddisfare il tutto. Però ritornando a quello che è l'organizzazione anche in un contesto, diciamo, di innovazione vuol dire anche il coinvolgimento di tutto ciò che, non dico supplire ciò che l'uomo, cioè la figura professionale, non è in grado di fare, perché non è sufficiente, ma utilizzare la tecnologia per migliorare quello che può essere la risposta, quindi tutto ciò che è la telemedicina, quindi la garanzia di avere e utilizzare questo. Questo per quanto riguarda a livello, diciamo, di modello organizzativo, per poi dopo andarsi a centrare su quelle che sono le risposte a livello ospedaliero, cioè non tutti possono fare tutto e soprattutto stressare anche noi come regioni siamo richiamati costantemente all'applicazione di quello che sono il rispetto dei criteri e requisiti del DM70 del 2015, è vecchio, è superabile eccetera, però c'è una regola, deve essere rispettata. Questo prevede però che ci sia la volontà, a volte anche, cioè soprattutto politica, che tutto ciò che viene fatto in un'ipotesi di efficientamento e di riorganizzazione è per garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia che viene fatto in una determinata struttura. Cioè non è che si viene a proporre la chiusura ad esempio di un punto nascita in cui ci sono meno di 500 parti all'anno, in quel contesto si vuole danneggiare quel territorio, ma si vuole garantire la sicurezza e la qualità per quella persona che deve andare a partorire, per il neonato che deve nascere. Ecco, questa è una cosa, fermo restando alcune deroghe rispetto alla logistica a livello territoriale. Ma ritornando anche a quello che è fondamentale, che citavi tu all'inizio, noi già adesso come Paese Italia rispetto alla media, diciamo, dell'OECD che viene fatto, noi abbiamo circa il 25-26% di over 65, che nel 2050 saremo superiori al 36-37%. Ecco, questo ci deve far pensare. E concludo, la cosa fondamentale, le parole chiave in una perfetta organizzazione, ma soprattutto in una perfetta sostenibilità del sistema, di cui magari ne parleremo dopo, è agire sulla tematica prevenzione primaria, secondaria, ma soprattutto anche sulla predittività. Noi dobbiamo fare in modo che le persone rimangano sane e quindi quella cultura che vi dicevo prima da innescare sia nel professionista ma soprattutto all'interno, diciamo, del cittadino non ancora paziente, è proprio la parola prevenzione. Noi abbiamo un'adesione e un'aderenza agli screening che non sono altissimi, c'è una disparità nelle varie regioni, però questo lo dobbiamo fare e la parola chiave per noi che amministriamo eccetera è capire esattamente che ogni euro che noi allochiamo in prevenzione sono 14 euro circa che andiamo a risparmiare, ma soprattutto che andiamo a allocare per altri, diciamo, impegni, altre risorse, addirittura in un contesto di immunizzazione addirittura ogni euro che mettiamo sono 19 euro che andiamo a risparmiare. Ecco, questo è un po' coraggio delle scelte, coraggio di fare riforme e soprattutto coraggio di, nella riprogrammazione, anche a fare e utilizzare determinati parametri e criteri che paradossalmente in un'ottica superficiale possono sembrare penalizzanti, ma che garantiscono efficienza, qualità e sicurezza della risposta alla domanda di salute.
7: Grazie, grazie. Veniamo al professor Onesti. Tiziano, tu che gestisci e presiedi un ospedale d'eccellenza, appunto, quale il Bambin Gesù, quale deve essere oggi il ruolo di un grande ospedale all'interno, appunto, del nostro sistema sanitario nazionale, un ospedale come il tuo di eccellenza, per somministrare un vantaggio che sia la mente universale per tutti, soprattutto per chi ovviamente è quello che è il tuo target, che sono i bambini e gli adolescenti.
10: Bene. Grazie a tutti per l'invito, spero che si senta abbastanza bene. Io devo dire, parlare dopo il presidente Rocca e dopo il direttore, devo dire, Mario Melazzini, ha dato molti stimoli, devo essere sincero, e penso che il ruolo, parlando del ruolo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che è universalmente noto, considerato un'eccellenza, lo dicono gli altri, diciamo così, no? Quindi non ce lo diciamo da soli, ma dovunque io vado trovo sempre apprezzamento, sia da parte, qui c'è il presidente Rocca che mi guarda, ma anche da parte delle altre istituzioni, sia italiane che straniere. È sicuramente un punto di riferimento, ma il Bambino Gesù non vuole essere un'eccezione, ecco, devo dire. Lasciatemi dire una cosa, il Bambino Gesù sapete che è classificato come un ospedale privato, però opera integralmente, come il presidente sa e come sanno le nostre autorità che ci governano, integralmente e finanziariamente all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi possiamo dire che se eccellenza è, e lo dice qualcun altro e non ce lo diciamo da noi, da soli, non dipende dalla forma giuridica, assolutamente, non dipende, ma viene a dipendere, per quella che è la mia esperienza, la mia umile esperienza, dipende dalla missione che ti dai e dalle regole alle quali tu dici di, diciamo così, di attenerti. Qual è il ruolo? Il ruolo sicuramente è quello di portare avanti, di fronte alle grandi sfide che noi abbiamo, qui sono state citate l'invecchiamento della popolazione, la cronicità delle malattie, la sostenibilità economico-finanziaria, la dispersione, il rafforzamento territoriale, di cui diceva adesso Mario, ecco, sono tutti temi che riguardano tutti i paesi europei. Io, leggendo un po' le statistiche dell'OCSE, i report anche dell'Osservatorio europeo delle politiche sanitarie nel contesto europeo, tutti citano questi problemi come problemi di natura comune. Ecco, adesso, al di là di quello che si può dire in un consesso di questo tipo, che vuole essere di grande visione o perlomeno di dare un contributo dialettico a quello che noi ci stiamo dando, io penso che il ruolo di un ospedale come il nostro debba essere quello di essere non un'eccezione ma un nodo di una rete, a cui partecipa attivamente, con l'esperienza che ha di 170 anni che esiste il Bambino Gesù, e quindi portare avanti quello che abbiamo fatto sempre noi in termini di innovazione, di ricerca, ricerca dei talenti, perché se parliamo di innovazione vera e propria, possiamo parlare di tecnologie, possiamo parlare di telemedicina, possiamo parlare di tutto quello che può servire, ma io penso che l'innovazione più urgente sia quella di attrarre i talenti che ci sono sul mercato, perché, come diceva prima Francesco Rocca, c'è carenza di medici, c'è carenza di personale infermieristico, quindi la vera prima innovazione è cercare di fare qualche cosa legata ad attrarre quelle che sono le risorse umane, perché se non abbiamo risorse umane tutto il resto viene a mancare. Quindi quella parola di cui si abusa molto, il concetto di capitale umano, nella sanità è particolarmente importante. Tutti i problemi che diceva Mario prima, io li ritrovo tutti nell'ospedale in generale, ma nell'ospedale pediatrico è ancora più amplificato, perché non è solo il paziente bambino o adolescente che curi, ma ti prendi in carico anche tutta la famiglia, quindi significa lì che devi fare un'alleanza di cura ancora più importante, coinvolgere ancora di più, diciamo così, quello che, e quindi coinvolgere tutto il nucleo e avere ancora di più una risposta territoriale partendo dai pediatri di libera scelta. Ne mancano circa 500 e passa in Italia di pediatri di libera scelta, andando sui grandi numeri. Se noi pensiamo che, leggo le statistiche, quindi cito statistiche, che 92.000 medici operano, non pediatri in generale, più di 92.000 medici operano al di fuori del sistema sanitario, quindi vuol dire che qui c'è un problema di offerta da un lato e dall'altra parte domande che non si incrociano. Bisogna far sì che questa cosa venga fuori e si metta insieme. Quindi l'ospedale pediatrico si muove nella logica, anche perché è un ospedale che appartiene alla Santa Sede, come voi sapete. Ieri c'è stato il Papa qui al meeting, ha messo al centro la persona ancora una volta dopo l'enciclica che ha fatto, che ha emanato a maggio. Quindi noi ci molto focalizziamo sulla persona. Quindi tutto quello che è i risultati che l'ospedale riesce a conseguire essendo un IRCS essendo tutto quello che noi conosciamo in termini di ricerca traslata direttamente sul paziente, è a disposizione di tutti. Noi abbiamo molte collaborazioni, sia italiane che internazionali, che fanno sì che questo ospedale sia a vantaggio di tutti, al di là del fatto che sia classificato privato, mi permetto di dire, ma non lo dico polemicamente. Quindi io penso che lo sviluppo a rete sia il futuro, uno sviluppo a rete che prende in carico il bambino, perché anche l'invecchiamento lo dovremmo andare a vedere come, diciamo così, dall'altra parte è stato detto, come la denatalità. Quindi tutto lascerebbe presupporre, pensare, cioè, siccome i bambini se ne fanno di meno, ne vengono meno al mondo, investiamo di meno, ma in realtà dobbiamo investire di più, perché quelli che arrivano dobbiamo tenerceli, e quindi studiare le malattie rare, partecipare alle reti e network europei. Il bambino Gesù è presente su 24 reti, noi siamo presenti su 20 reti, e quindi abbiamo una delle banche dati più importanti al mondo, che tutti quanti ci guardano con molto interesse, anche l'industria farmaceutica, quindi guarda i dati che noi abbiamo in termini di casi che abbiamo. Quindi sono tutti temi che che costituiscono un valore a disposizione della collettività. Ecco, questo per noi vuol dire fare innovazione, vuol dire fare ricerca, vuol dire fare educazione, anche educazione e competenze sul territorio, nel breve spazio che mi è concesso. Grazie.
7: Grazie Tiziano, sicuramente un punto di vista interessante. Passiamo al secondo giro di domande. Quindi abbiamo fatto l'analisi di quello che oggi dal vostro osservatorio privilegiato, lo stato del nostro sistema sanitario per quella che è la vostra esperienza personale. Facciamo un passo oltre, guardiamo a quello che sarà domani. Si parlava nel 2050 del famoso 35% di over 65 anni. La domanda che voglio, che è un po' una domanda comune che vorrei porre a tutti su delle declinazioni diverse, è questa: se poteste scegliere una sola leva per migliorare realmente il Servizio Sanitario Nazionale, da quale indichereste, cosa scegliereste? Prima, nei primi due interventi, sia Francesco che Mario parlavano di capacità di fare delle scelte. Abbiamo visto che il Sistema Sanitario Nazionale va mantenuto e quindi bisogna avere il coraggio di fare delle scelte condivise. Ecco, Francesco, faccio la prima domanda a te. Come trasformare appunto questa priorità in una politica concreta? Cioè, se devi scegliere un punto che tu, partendo dalla Regione Lazio, cambieresti, che cosa sceglieresti?
11: Allora, io partirei partendo proprio da quanto detto dal Presidente Onesti adesso, perché, e poi arrivo al punto, quindi la prendo un po' alla larga, ma oggi mi serve, capirai tra un secondo perché. Vedete, il Bambin Gesù è un'eccellenza indiscussa, ed è talmente eccellenza che oggi un quotidiano nazionale, che è solito dedicarmi attenzioni, ha detto: la Regione Lazio vede tanti pazienti andare a curarsi fuori regione. In realtà, per un sistema contabile che non siamo mai riusciti a correggere, mi viene computato il Bambino Gesù come cura fuori regione, perché è sede extraterritoriale. Allora io vorrei perché il saldo della regione non è in negativo, però questo e queste attenzioni quotidiane sono l'indicatore di quello che fra qualche anno mi piacerebbe vedere sparire. Noi facciamo continuamente leva, perché la sanità comunque tocca qualcosa di intimo, di personale, tocca le nostre paure, e quindi si fa leva, quando si parla di sanità, sempre in maniera demagogica o legata alla paura o legata alla disinformazione. Non si ha il coraggio, e questo è invece quello che mi auguro, di avere tutta insieme la classe politica capace di fare un patto per la sanità di questo paese. E parlo anche da questa regione, perché quando io sento la Schlein parlare di dove la sanità è pubblica, certo che la sanità è pubblica, ma tu che hai governato anche questa regione sai bene quanto la sanità privata accreditata che c'è in questa regione è parte del sistema pubblico. Quindi noi dobbiamo uscire da leve demagogiche e invece ritrovare un patto per la sanità. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale, di
8: discutere, ma discutere in termini concreti, senza far leva sulle paure, senza far leva soltanto sui numeri, senza far leva sempre su quello stupido esempio del PIL. Il PIL rispetto alla sanità, io voglio sapere se il cittadino è curato, non quanto spendo rispetto al PIL del paese. Questo è quello che ci deve occupare. Io non devo inseguire i mal di pancia di una categoria del momento, perché correggere la sanità, ne discutevamo prima, è qualcosa che è talmente complessa e non ci si riesce, perché tanti sono i portatori di interesse all'interno di questo sistema, tante sono le lobby che si muovono all'interno del servizio sanitario, e se quindi chi oggi è al governo e l'altro è all'opposizione inseguono ogni volta il consenso di alcune lobby, penso ai sindacati, ai medici di medicina generale, attenzione, non sono negative, ognuno porta i suoi legittimi interessi sul tavolo. Non parlo di interessi corruttivi, parlo di interessi legittimi che però devono essere governati. Il sistema universitario, le farmacie, le aziende farmaceutiche, quanto la sanità privata accreditata, quanto potrei continuare rispetto a attori essenziali di una riforma della sanità che devono essere, ci deve essere la capacità di metterli intorno a un tavolo per lavorare insieme. E non si può andare su quello che noi comunque sappiamo, ecco perché a

0: per migliorare appunto il sistema sanitario nostro.
1: Ma rispetto a diciamo andare a declinare in maniera molto pratica anche rispetto a quello che può essere il futuro, io voglio ritornare un attimino su quelle che sono le priorità da declinare concretamente, che sono una tematica che è stata citata prima dal Presidente, personale, no? Personale declinato nelle varie profili, nei vari ruoli che ci possono essere, nei vari profili professionali, che non sono solo gli infermieri, stiamo dicendo, o i medici, perché se noi andiamo a vedere anche rispetto, ho fatto una valutazione anche rispetto a altri paesi diciamo europei, tipo Francia piuttosto che Germania, piuttosto extraeuropei come la UK, eccetera. Noi come personale medico per 1000 abitanti siamo addirittura superiori a questi altri paesi, cioè siamo su 5,4 figure professionali mediche per 1000 abitanti rispetto a quello che è la media UE, che è 5 qualcosa, eccetera. Allora, quello che è stato ben sottolineato prima, che non è solo un problema salariale retributivo che deve essere fatto, ma nelle varie figure, nei vari profili, deve esserci un incentivo alle professioni carrieristiche, all'incentivo alla, diciamo, alla progressione carrieristica e tutto questo, sia a livello del medico, sia a livello delle figure delle professioni sanitarie, sia per quanto riguarda gli infermieri. Adesso sono state declinate anche delle lauree magistrali nelle professioni infermieristiche, ma anche per quanto riguarda le figure tecniche. Il Presidente citava la medicina nucleare, ma noi possiamo citare i tecnici di radiologia medica, che sono carenti, è una cosa importantissima, e questi sono nella quotidianità. Proprio questo ci deve per forza capire esattamente, fare delle politiche incentivanti, oppure, che è una cosa molto forte, che anche ai tempi ero, diciamo, di AIFA ero stato abbastanza, diciamo, tra virgolette, criticato anche dai miei colleghi medici, eccetera, è la questione di andare a responsabilizzare, delegando compiti anche a altre professioni. Io mi riferisco anche in particolare agli infermieri, cioè, ecco, cosa che stanno già facendo anche in altri paesi europei. Ecco, questo può essere motivante e incentivante, ma ritornando a quello che sul futuro, quindi personale, ottimizzazione per quello che è personale, poi anche un riconoscimento anche retributivo, ma chiaramente noi regioni, meglio del Presidente Rocca, può dire, è un problema legato a degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, quindi deve essere anche, ritorniamo al punto iniziale, il coraggio di riforma, il coraggio di affrontare, come diceva, ognuno incontrando i vari stakeholder, eccetera, perché ognuno è un portatore di interesse, ma l'obiettivo finale è una risposta concreta a quello che era il bisogno di salute. L'altra cosa importante sulla quale bisogna agire sempre rispetto a è rispetto al futuro, ritorno sulla prevenzione. La prevenzione primaria è fondamentale con la predittività, eccetera. Ma per far sì che noi riusciremo a garantire in maniera appropriata, perché noi dopo dobbiamo anche, per gestire la spesa e la sostenibilità del sistema, dobbiamo agire sull'appropriatezza di quanto viene fatto e di quanto viene prescritto, in un'ottica terapeutica ma in un'ottica anche di accertamenti. Faceva riferimento prima il Presidente a quello che è la bellissima notizia rispetto a quello che può essere l'immunoterapia per il melanoma, bellissima, stupendo rispetto a quello che può essere il futuro e soprattutto la possibilità, nonostante il costo, di quelli che saranno e potrebbero essere i costi evitati rispetto a questo. L'altra cosa importante, ciò che risparmi può essere investito. Adesso, chiaramente, per gli addetti ai lavori, rispetto a quello che è il nuovo farmaco che arriverà per il tumore del pancreas, anche su questo è un qualcosa di estremamente importante. Ecco, è quello che è il futuro sulle terapie chimiche.

0: che ormai anni fa erano solo in terza linea, adesso ormai sono in seconda, magari arriveranno in prima linea terapeutica, ma che sembrano impattanti enormemente dal punto di vista della spesa, perché noi sappiamo benissimo quanto va a impattare la spesa farmaceutica. La spesa farmaceutica nel 2025 è di 34 miliardi, è stata fatta considerando anche l'out-of-pocket, eccetera, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che se noi riusciamo in un contesto di ottimizzazione rispetto a mantenere il più possibile a lungo le persone in condizioni di salute, quindi su quello che riguarda gli stili di vita, ma non solo, ecco, questo è un qualcosa di ricaduta estremamente positiva per il sistema. E infine, e questo è importantissimo perché se ne parla tanto, ma poi nella declinazione quotidiana deve essere importante, quello che parlavo prima dell'innovazione tecnologica e poi tutta la parte di intelligenza artificiale, quanto può essere estremamente utile quello che può usare nel Clinical Decision Support System per quanto riguarda la clinica quotidiana, per quanto riguarda tutti i programmi di screening, per quanto riguarda lo screening sulla mammella piuttosto che sulla prostata, piuttosto che sul polmone. Noi in Regione Lombardia lo stiamo facendo. Ecco, non sostitutivo ma integrativo. Ecco, questo è un po' quello che deve essere la declinazione, secondo il mio modestissimo parere, su quello che può essere la sanità del futuro e soprattutto la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Ma su questo, e mi permetto di dirlo in maniera molto chiara, cioè non è tanto dare il miliardo in più, noi quest'anno avremo 140 miliardi circa rispetto. Però se noi andiamo a vedere, a parte l'anno del Covid, in cui c'è stata un'implementazione notevole delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, che era però legato alla pandemia Covid e soprattutto alla sostenibilità dei costi per l'energia, che erano totalmente lievitati, capite che adesso non è solo il nostro bellissimo sistema, il nostro bellissimo Servizio Sanitario Nazionale, nato diciamo con l'8-3 nel 78, chiaramente l'equità, l'universalità eccetera diventa difficile, quindi quel cambio culturale che vi dicevo all'inizio è fondamentale, pensare anche a una sanità integrativa, cioè di conseguenza andare a declinare anche l'ingresso. Ecco, e per concludere in maniera estremamente molto innovazione tecnologica fondamentale, il personale eccetera, ma la parola d'ordine secondo me fondamentale è prevenzione. Ecco, nella prevenzione primaria che è fondamentale, perché vedete ormai noi facciamo riferimento agli over 65, ma gli over 65 magari anagraficamente sono over 65, ma biologicamente sono ancora perfettamente sani e hanno un'età biologica che è nettamente inferiore rispetto all'età anagrafica. Ecco, su questo dobbiamo ripartire, e su questo il Presidente lo sa perché è una delle nostre colonne portanti anche nella discussione in Commissione Salute e in conferenza, e sui criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, perché chiaramente non deve essere, dobbiamo ragionare, come si diceva prima, in un'ottica di sistema e di servizio pubblico che viene dato. Quindi non deve essere fatto un qualcosa che deve privilegiare chi propone qualcosa, ma qualcosa che privilegia la migliore ottimizzazione e allocazione di risorse per garantire al meglio la risposta al bisogno di salute del cittadino.
1: I punti di miglioramento non mancano. Professore, a te la parola. Dal punto di vista della cura pediatrica, tu quale elemento sceglieresti come punto da cui partire per un miglioramento del nostro sistema sanitario?
2: Allora, l'innovazione sicuramente, quello che mi sento così di prima acchito di dire, io darei molta importanza al personale, perché in questo momento possiamo parlare di applicazioni, di innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale, ma andiamo a monte, il problema del personale è un problema sicuramente prioritario. È una vera e propria innovazione quella di cercare di fare quello che diceva prima Mario e diceva anche Francesco, l'ha sottolineato prima, cioè di dare dei percorsi di incentivanti anche di progressione di carriera e di certezza. perché noi dobbiamo attrarre i professionisti, dobbiamo farli crescere e più che altro mantenerceli questi professionisti, e per fare questo bisogna avere degli strumenti adeguati. Uno degli strumenti adeguati che ho letto nelle parole dei miei colleghi che sono qui oggi è quello della programmazione. Ecco, alla classe politica secondo me chiederei uno sforzo, considerare la sanità come una vera e propria infrastruttura, perché infrastruttura è, al pari di quella materiale, cioè così come programmiamo i grandi progetti autostradali in una logica di lungo periodo, o almeno meno di medio lungo periodo, anche la sanità va costruita approcciando con una logica di medio lungo periodo. Non si può pensare di fare una sanità anno per anno. Noi che siamo operatori, e qui siamo in un convegno, quindi queste cose ce le possiamo dire con una certa libertà, diciamo così, onestà intellettuale, io credo che ci debba essere un approccio legato proprio ad una, a dare una visione di tendenza, di traiettoria che si sposi, che vada nel medio-lungo termine, non una logica di anno per anno in base al bilancio che deve essere fatto anno per anno, e questo molto spesso avviene, ed è importante anche per dare certezza ai percorsi professionali che prima dicevamo. L'altro tema, quello delle risorse, è un tema anche questo molto importante, perché le cose si fanno se ci sono risorse. Sullo sfondo c'è sempre la farmaceutica, nel senso che, lo dico da economista, lo dico, quindi poi vado a toccare i gangli tuoi, quindi Riccardo risponderai tu a questo punto, risponderai tu, ma anche per suscitare un po' di dibattito tra noi, devo dire. Allora, molto spesso io vedo questo, lamento una cosa, quando si fanno i libri bianchi sulla sanità, la farmaceutica sta sempre a parte. Secondo me la farmaceutica esiste ed ha senso che esista, ed è giusto che esista, ed è giusto che venga anche remunerata, vediamo come dopo, ma lo lascio sullo sfondo, ma è giusto che sia a servizio del cittadino, della persona. E quindi nel fare la fotografia di tutto il sistema sanitario, i 180 miliardi l'anno circa che costa tutto quanto il sistema, di cui 140 privati, del sistema sanitario pubblico e 40 privati, vado a memoria solo per far capire la macrodimensione dei numeri, perché pure quello è importante tenerceli d'occhio, all'interno si muove anche la spesa farmaceutica. Allora, io non voglio fare, diciamo così, un atto d'accusa nei confronti della farmaceutica, assolutamente no. Riconosco che gli investimenti che vengono fatti in ricerca e sviluppo sono importanti, e non vado oltre, perché se dovessi citare quanti investimenti in ricerca e sviluppo farmaceutica vengono fatti dalle Big Pharma, siamo su dei numeri spaventosi. La Roche, lo posso citare penso, non è che vengo rimproverata, investe 10 miliardi l'anno di investimenti in ricerca e sviluppo, l'Italia, tutta l'Italia, nel suo complesso, poco più di 2 miliardi, tutta l'Italia intendo dire. Non è un atto, però voglio dire, la farmaceutica deve fare il suo, giustamente deve essere remunerata, io non dico che non va remunerata, assolutamente sì, però è giusto pure che una parte di quel, diciamo, non parlo di extra profitti, assolutamente no, non vado a toccare questi meccanismi, ma una parte di quelle remunerazioni deve tornare anche a chi sta in trincea, e gli ospedali stanno in trincea. Quindi quando si fotografa il Servizio Sanitario Nazionale o la sanità complessivamente, secondo me deve esserci anche chi sta sullo sfondo, che c'è ed è importante, è fondamentale, la sua remunerazione, il rischio che assume, quei grandi farmaci che abbiamo visto, noi l'abbiamo visto per esempio sulle CAR-T, questi farmaci innovativi o protocolli o processi innovativi importantissimi che costano un sacco di soldi, quello della talassemia, che siamo arrivati a un riconoscimento, mi sembra in Francia, di 1,8 milioni, vado a memoria, quei 3.000 casi, che non so quelli di prima che citavi tu, ma della talassemia, arriviamo a 6 miliardi di fatturato, di ricavi, di un'impresa che produce quel tipo di farmaco che ti guarisce dalla talassemia. Ma cosa succede però quando un farmaco esce, o un dispositivo, quello che sia, ha 1.800.000 euro di costo? Chi se lo può permettere? Questo è il tema importante. O i paesi ricchissimi, quindi hai una dispersione, cioè hai una non uguaglianza, quello che sono proprio i gangli fondamentali del nostro sistema sanitario pubblico, universale, di cui noi campiamo di più grazie a quello anche, è stato sottolineato bene prima dal Presidente Rocca. Noi dobbiamo tenercelo caro il Servizio Sanitario Nazionale, questo voglio dire, ma nelle risorse bisogna far sì che ci sia il calcolo di tutti, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Il Papa ieri ci ha incoraggiato a dire, lo dico in maniera molto semplice, ad avere coraggio di dire certe cose, a non tenercelo per noi, perché a un certo punto non si può assistere a profitti enormi e a una sanità che langue. Parlo della sanità che sta in trincea, scusatemi se non voglio essere polemico, ma io sono un economista, quindi studio questo come sistema, e quindi la disuguaglianza è sempre stato il mio pallino e la sanità è proprio la prova provata che ci deve stare uguaglianza di accesso, prestazioni a tutti, eccetera. La mia esperienza del Bambino Gesù, che è la più complessa della mia vita, io sono arrivato a 66 anni di mia esperienza e devo dire che è la più completa di tutti, e poi mi taccio perché sennò Riccardo mi rimprovera, però devo dire che sposa questa missione in pieno. Francesco Rocca lo sa benissimo quanti bambini prendiamo in carico noi, da dovunque vengono. Non pagano nulla, diciamolo francamente, non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna prestazione che viene erogata a pagamento dentro al Bambino Gesù. È un ospedale pubblico a tutti gli effetti, pur essendo classificato privato. Grazie, mi taccio.
1: Mi sento tirato in causa, visto che hai parlato di farmaceutica e mi hai alzato un cross e lasciamelo mandare in porta. Tiziano, dal punto di vista nostro, io rappresento appunto l'associazione di aziende che fanno farmaci equivalenti e biosimilari, che solo negli ultimi 6 anni hanno permesso un risparmio di 7 miliardi per il sistema sanitario nazionale. Senza di questo ovviamente staremo parlando di un'altra dimensione, e anche guardando prospetticamente, penso a quanto oggi è la penetrazione di biosimilari in Italia e sicuramente siamo un fiore all'occhiello in Europa. Sugli equivalenti c'è ancora tanto da fare, però anche qua i medici e chi governa i medici, se incentivasse un po' di più la prescrizione, ne parlavo prima con il Presidente Rocca, con Francesco, dei farmaci equivalenti, sicuramente ne avremmo un beneficio sia come pazienti che come sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Noi e gli amici di Farmaindustria, che rappresentano appunto gli innovativi, non siamo in competizione, siamo un po' due facce della stessa medaglia. Quello che risparmiamo, facciamo risparmiare noi, è bene che venga investito in ricerca, come dicevi te. Torniamo però, e rimetto il cappello del moderatore, visto che manca appunto un minuto e mezzo a quello che è il cronometro, che lì è cattivo, vi faccio un'ultima domanda, veramente con una risposta flash di 30 secondi. Quale sarà, secondo voi, ponendoci magari tra 20 anni, quando saremo vicini appunto al fatto che gran parte della popolazione sarà ultra 65enne, quale sarà, se rifacciamo un dibattito come questo appunto al 64esimo meeting di Rimini qua tra 20 anni, quale sarà l'elemento, in 30 secondi la risposta, che secondo voi ci farà dire sì, finalmente, iniziando da quel dibattito di 20 anni fa, siamo arrivati a costruire, ognuno per quello che è il proprio compito, un sistema sanitario nazionale che è ancora vivo in primis e secondo che sicuramente è più efficace nel prendersi cura dei pazienti.
3: Ma posso dire che se verranno raccolte quelle 3 indicazioni che Mario ha specificato bene prima, sicuramente fra 20 anni molti problemi saranno risolti. Adesso il tema, voglio dire questo invece come messaggio, perché è stata troppo stimolante la riflessione che ha fatto Tiziano quando ha parlato di infrastrutture. Io credo che un'occasione grossa noi l'abbiamo se sapremo portare questo messaggio in Europa. Perché io dico, siccome lui sa anche io quanto nella mia vita precedente mi sia fatto carico del discorso delle diseguaglianze nel mondo e del tema dell'universalità e l'accesso libero al servizio sanitario per tutti. Detto questo, io credo che noi in Europa possiamo giocare una grande partita se venisse considerata alla pari, come hanno fatto adesso per le armi, per la sicurezza, il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi, togliendoli dalla spesa corrente, ma considerandoli un investimento strutturale all'interno del paese per creare benessere e protezione. Questa è la battaglia che il governo dovrebbe intestarsi in Europa per consentire nuove regole di bilancio, perché questo libererebbe ancora più risorse per poterci dedicare ai nostri anziani, alle persone più fragili e fare in modo che il sistema di welfare sia un sistema reale, unico e integrato, perché questa è la grande sfida. Quindi credo che il tema dell'infrastruttura sia il tema centrale, cioè passare più da un discorso di spesa corrente e considerare la prevenzione e i farmaci innovativi che guariscono e restituiscono pienezza di vita alle persone vengano considerati investimento.
1: Mario, un flash da parte tua.
0: Ma esattamente un minuto. Io parto su quelle che possono essere le parole chiave da qui a 15-20 anni, eccetera, che sono, l'ha detto prima il Presidente, prevenzione. Prevenzione, predettività, e la parola sarà longevità sana, cioè essere il più possibile sani e non arrivare. La seconda cosa è la sostenibilità, è un qualcosa di fondamentale del sistema rispetto a quello che alcune, come diceva, cioè sui farmaci innovativi sono investimenti e non devono essere assolutamente costi, diciamo, dei costi nella spesa corrente, eccetera. E questa è la cosa più importante anche rispetto alle terapie avanzate, in particolare le terapie avanzate, faceva riferimento alla, per quanto riguarda la talassemia, eccetera. Allora, devono essere considerate delle procedure, non più farmaci, quindi considerate in un contesto solo di un DRG, perché non è solo la somministrazione della procedura, del farmaco, della terapia chimerica, ma è tutto quello che è intorno, perché chiaramente questo, in questa condizione, si è considerato come DRG. E infine, altre due parole che sono fondamentali sono, per quanto riguarda il personale. Il personale da qui a 20 anni deve essere personale ottimizzato rispetto a quello che deve essere la garanzia della presa in carico della persona e della risposta al bisogno di salute, che siano medici, che siano figure delle professioni sanitarie. E la ultima cosa, non per ultima per importanza, ma o si fa la riforma della medicina territoriale, se no continueremo, diciamo, a girarci intorno assolutamente. Ecco, questo è un po' la sanità fra 15-20 anni. Io non ci sarò, ma spero che qualcuno lo possa verificare.
1: Tiziano.
2: Allora, io come ultima battuta, perché ho parlato troppo prima, mi limito solo a dire che tra 10 anni, a mio avviso, ovviamente con lo sguardo sulla pediatria, dirò che il Servizio Sanitario Nazionale è migliorato con riguardo allo specifico segmento bambini e adolescenti, se non sarà più un CAP o il luogo di nascita il luogo dove riceve le cure un bambino. Quindi mi immagino una, ritornando all'ultimo elemento che diceva prima Mario sulla territorialità, no, la diffusione territoriale, una rete che sappia accudire e prendersi in carico la famiglia e il bambino, il pediatra libera scelta vede il problema, lo indirizza e capisce quella cosa verso il nodo di quella rete per trovare la specializzazione giusta e la competenza giusta. Invece di lasciare le famiglie, noi ne vediamo tante, e mi dispiace dirlo, dal sud Italia, che vengono spesso a noi, anche da altre parti del mondo, ma diciamo, ricordando alla nostra Italia, sud Italia, molte famiglie da sole cercano una via per arrivare. Manca quel collegamento. Ecco, quindi lo stimolo che ci è stato fornito è proprio questo. Solo se arriviamo a questo, a mio avviso, per quanto riguarda la pediatria, potremo dire che il nostro sistema sanitario è veramente più giusto, perché non genera disuguaglianze.
1: Grazie. Grazie ancora a tutti, soprattutto ai tre relatori. Io penso che oggi abbiamo fatto un primo passo, un passo avanti per arrivare appunto a valutare quello che è iniziare a trasformare un sistema sanitario che oggi ancora spesso è gestito intorno alle strutture, invece, come si diceva prima, intorno alla persona, al paziente, al prendersi cura, al percorso che il paziente deve fare, partendo dalle persone che oggi fanno il sistema sanitario nazionale, che sono sicuramente, come ci ricordavate prima Francesco e Mario, la parte fondamentale del sistema, quindi i medici, gli infermieri e tutti quanti i tecnici che oggi collaborano con il nostro sistema sanitario nazionale. Un'ultima cosa prima di concludere, vi ricordo che per far sì che il meeting possa andare avanti, si diceva prima, e arrivi ancora tra 20 anni a celebrare la 60 rotti edizione, e il meeting sta in piedi e questa possibilità di incontri sta in piedi grazie sì agli sponsor, ma grazie anche al contributo di tutti noi che ci partecipiamo. Quindi un invito che mi è stato rivolto dagli organizzatori è quello di ricordare a tutti che nella fiera troverete dei punti rossi con il cuore del meeting e lì sarà possibile fare un'adorazione a sostegno del meeting. Grazie ancora a tutti.
4: Era l'incontro dal titolo Criteri e priorità per un nuovo sistema sanitario che si è tenuto domenica 23 agosto al meeting di Rimini in corso in questi giorni con Mario Melazzini, Tiziano Onesti, Francesco Rocca e Riccardo Zagaria. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue restando sul meeting di Rimini, siamo sempre a domenica scorsa, 23 agosto, una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni, questo è il titolo dell'incontro che ha visto gli interventi di Luciano Luppi, sacerdote, docente di teologia spirituale alla Facoltà Teologica di Bologna, Gerolamo Fazzini, giornalista, studioso della figura di Madeleine Delbrel, Kristen Garner, suora delle serve del focolare della madre e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'incontro è stato moderato da Matteo Lessi, della redazione culturale della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Buon ascolto.
5: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, ben arrivati. E sono Matteo Lessi, faccio parte della redazione culturale del Meeting e ho l'onore di moderare questo incontro. Che non è facile trattare il tema di oggi, una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni, dopo la giornata bruciante e intensa che abbiamo vissuto tutti insieme ieri. Ma ci proviamo, soprattutto grazie alla presenza dei nostri ospiti che vi presenterei sin da subito. In fondo alla mia destra, Don Luciano Luppi, docente di teologia spirituale e curatore della mostra su Madeleine Delbrel. E gli farei un applauso per essere qua con noi. Cardinale mi invita a ricordare che è un prete della diocesi di Bologna. Il campanilismo è una cosa importante nella vita. Poi a fianco a lui Gerolamo Fazzini, giornalista, anche lui curatore della mostra su Madeleine Delbrel. Ben arrivato. Poi è con noi Suor Kristen Garner, delle serve del focolare della madre, insieme a tante sue consorelle che sono qui di fronte a noi, e postulatrice della causa di beatificazione di Suor Clar, di cui c'è una mostra anche di lei al meeting. E poi alla mia destra, Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, e arcivescovo di Bologna, che ringraziamo perché sta facendo un tour de force all'interno del meeting oggi. Mi permetto di introdurre il tema partendo da una provocazione che lo scrittore Ionesco ormai tanti anni fa lanciò proprio qui al meeting. In una conferenza stampa gli chiesero che cosa l'avesse spinto a scrivere un libretto d'opera su Massimiliano Kolbe. E lui rispose che sentiva il dovere di ricordare assolutamente al mondo che la carità resiste comunque, che continua a esistere la santità e lo spirito di sacrificio. Addirittura Ionesco polemizzò con una società che dà spazio solo a temi futili. Oggi qualcuno la chiama la società della distrazione di massa, dimenticando che un mondo senza santi è un mondo crudelmente disperato. Oggi proviamo a prendere sul serio questa sfida, perché la santità appare, perturba e, come vedremo dal racconto dei nostri ospiti, è per tutti, anche solo per quello che porta nel mondo come testimonianza. E quanto il nostro tempo ha bisogno di vite che bruciano. Come ci ha ricordato il Santo Padre ieri, proprio qui al meeting, in un tempo in cui si riattivano le domande più umane è un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Esploreremo appunto la vita di due donne. La prima è Madeleine, la mistica delle periferie operaie parigine, e l'altra è Suor Clar, la ragazza irlandese che ha lasciato i sogni di Hollywood per una missione radicale, arrivando fino in Ecuador. Incominciamo da Madeleine a esplorare questa figura. Le chiamo per nome perché questi due mesi di studio di queste due figure me le hanno fatte diventare amiche, ecco. E inizierei da Don Luciano Luppi, perché ci sono vite che sembrano appartenere a un'altra epoca, mentre invece Madeleine è veramente attuale, per come proprio risponde alle domande che anche noi ci poniamo oggi. Questa donna era scrittrice, poetessa, assistente sociale, donna di fede, e ha scelto di vivere la fede nel posto più difficile, cioè nella vita di tutti i giorni. Quindi chiederei a Don Luciano, che ha incontrato Madeleine innamorandosi dei suoi testi, e nella mostra è un'esplosione sia di provocazione che di conforto per le persone, a conoscere questa grande donna. Grazie.
6: In pochi minuti non si può dire troppo, spero che almeno faccia venire voglia, per chi non ha ancora visitato la mostra, di farlo, di conoscere questa figura. Inizio con due note personali. Il mio primo incontro con Madeleine Delbrel risale al lontano 1982. Madeleine era morta da appena 18 anni. Rimasi folgorato dalla profondità e bellezza dei suoi testi, che trasmettevano la gioia di credere. Cercando di conoscerla meglio, provenendo io da Bologna, in quegli anni città laboratorio del comunismo italiano, mi aveva incuriosito la sua capacità di tenere insieme coerenza cristiana e amicizia fraterna e collaborativa con tanti militanti di quella roccaforte del comunismo francese che era, alle porte di Parigi, Ivry-sur-Seine, dove Madeleine ha vissuto per oltre 30 anni, dal 1933 al 1964. La sua vicenda è davvero singolare. Convertita attorno ai 20 anni nel 1924, dopo una prima giovinezza in cui proclamava «Dio è morto, viva la morte», ha vissuto tutta la sua vita bruciata dalla passione per l'annuncio del Vangelo ai non credenti. Scriveva: «Una volta conosciuta la parola di Dio, non abbiamo il diritto di conservarla per noi. Da quel momento apparteniamo a coloro che la attendono». Dotata di un temperamento e una formazione artistica, tanto da vincere un premio nazionale per giovani poeti proprio nel luglio di 100 anni fa, la Delbrel accettò di coinvolgersi per 6 anni nel nascente movimento scout francese, passando in poco tempo da vice capo branco dei Lupetti a responsabile della formazione delle capo scout della città di Parigi. Avvezza a frequentare fin da giovanissima circoli culturali parigini e a seguire lezioni di storia, filosofia, letteratura e arte alla Sorbona, sceglierà a 27 anni di fare studi da infermiera e assistente sociale, per immergersi con competenza professionale nella miseria della periferia operaia cittadina, dove operò come assistente sociale per ben 12 anni. Inserita in un mondo in cui era consapevole, lo diceva scherzando, che non è così facile muoversi bene quando si è donne, sia nella società che nella Chiesa, in più occasioni si era trovata a essere riconosciuta come un punto di riferimento sia nel campo civile e politico della sua città, che sollecitata anche da alti livelli ecclesiastici a scrivere per mettere a disposizione di tutti la sua esperienza. Non sorprende allora che la sua personalità e i suoi scritti abbiano attirato l'attenzione di grandi storici e teologi, e i suoi testi siano sempre più tradotti in varie lingue. E Papa Francesco, il 26 gennaio 2018, l'abbia dichiarata venerabile, cioè abbia riconosciuto solennemente che in lei si trovano vissute in grado eroico tutte le virtù cristiane. Quel giorno, gennaio del 2018, a me è scappato da ridere. Perché? Ma pensando a Madeleine Delbrel, che anche lei non poteva non sorridere dal cielo sentendosi attribuire questa eroicità. Lei che ha vissuto tutta la sua vita come una scommessa sulla santità possibile a tutti, alla semplice gente delle strade. Scriveva, forse potrà farci piacere arrivare a un'umiltà sensazionale o a una povertà imbattibile, o a un'obbedienza imperturbabile o a una castità ineccepibile, Ma se questa umiltà, questa povertà, questa castità, questa obbedienza non ci avranno fatto incontrare la bontà, noi saremo forse degli eroi, ma non saremo di quelli che amano Dio. Questa sottolineatura del quotidiano e di ciò che è più ordinario della vita come luogo di verifica dell'autenticità cristiana non va però scambiata per una visione minimalista della vita cristiana stessa. Anzi, per la del Brel bisognerebbe, e qui lei citava Charles de Foucault, bisognerebbe vivere oggi come se stasera dovessi morire martire, sottolineando in maniera inequivocabile la radicalità di un'esistenza davvero evangelica. Per lei, comunque, si tratterebbe sempre, e qui si vede ancora il suo fine umorismo, della chiamata alla passione delle pazienze, un martirio, sì, per la gloria di Dio, ma senza la nostra gloria. Questa radicalità evangelica lei non temeva anche di proporla apertamente. Per esempio, a una giovane amica in ricerca e che si confidava con lei, scriveva: mia cara, smettila di far giocare a nascondino con Dio nella tua vita. Tanto Lui nella tua vita c'è già, che tu lo riconosca o non lo riconosca, è un dato di fatto. E soprattutto, lei diceva, Dio, sei Dio, non può non chiederti tutto. È Dio perché vuole darti tutto. Però ricordati che il primo a essere geloso della tua libertà è Lui. Se ti chiede tutto non è per entrare in un stampino prefabbricato, ma per costruire quel tutto insieme a te. Però devi anche liberarti da un'altra cosa. Da che cosa? Dal pensare che la tua felicità, la tua realizzazione coincida con l'idea che tu te ne sei fatta. Non è così. Dio vuole costruire nella libertà la tua felicità e la pienezza della tua vita, costruendola con tutto ciò che ha fatto inventandoti, tutte le persone che fanno la tua vita, tutti i desideri che porti nel cuore. Questa gioiosa radicalità, per cui lei diceva Dio non può non chiederti tutto, o tutto o niente, todo in nada, ma così, dentro la tua libertà. Questa gioiosa radicalità si può comprendere però solo alla luce della sua conversione vissuta attorno ai 20 anni. Quella che lei chiama il suo incontro abbagliante con Dio è il 29 marzo 1924. Fu molto importante per lei l'incontro con amici credenti, giovani in tutto come lei, ma che vivevano la fede con una tale naturalezza che si sentì costretta a mettere in discussione il suo lucido agnosticismo. Cominciò a chiedersi: e se Dio invece esistesse? Colpisce sinceramente la somiglianza con quanto sta avvenendo in Francia in questi ultimi anni. Tanti giovani che chiedono di diventare cristiani e affermano che la scintilla è stata accesa in loro dall'incontro con giovani amici credenti. Se a 17 anni Madeleine scriveva, facendo eco a Nietzsche, Dio è morto, viva la morte, l'incontro con Dio le fa scoprire la bellezza della vita e la sua presenza in ogni cosa. Lei stessa, con il suo proverbiale umorismo, si riprometteva di ripetere più volte al giorno questa invocazione: mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove? Le circostanze più normali diventano da quel giorno per lei altrettanti trampolini per l'estasi, altrettanti ponti per passare dai nostri piccoli progetti ai disegni grandi di Dio. Per Madeleine, Gesù Cristo è sovranamente libero. Al momento che l'ha incontrato nella fede, ha sentito il profumo della libertà di Cristo. E chi l'ha incontrato e ha creduto in Lui, ha sentito che stava solo guadagnandoci, scambiando la sua libertà con quella di Cristo. E così, afferrato da Lui, non può più vivere se non nello slancio stesso dell'amore di quel Dio che ha incontrato. E quindi avverte che gli altri hanno diritto alla sua vita, trasformata dalla parola di Dio. Sì, quell'amore che muove il sole e le altre stelle, se l'hai incontrato, ti chiede di vivere nel suo slancio tutta la tua vita. Madeleine è consapevole che se la fede spinge ad andare incontro a tutti come farebbe il più tenero dei fratelli, proprio questo amore che esige di farsi fraternamente solidali vissuto oggi negli ambienti che sono, ci costringono a vivere gomito a gomito con tanti che non credono in Dio e nemmeno sembrano sentire la mancanza, quell'amore fa sperimentare inevitabilmente anche un grande spaesamento e spesso una dolorosa solitudine. Per questo lucidamente afferma: guai a me se non evangelizzo, ma anche guai a me se evangelizzare non mi evangelizza. Cioè, la condizione attuale che fa vivere accanto a tante persone non credenti o religiosamente indifferenti, per Madeleine non è qualcosa di totalmente negativo, ma l'occasione provvidenziale per liberarsi da una visione della fede come qualcosa di scontato, ritrovarne l'essenziale, riscoprirla come un dono gratuito e inaudito, la fortuna di credere. Questi inevitabili spaesamenti, dice, però, sono necessari. Perché? Ti aiutano a togliere le bucce di cipolla. Sì, fanno piangere come quando peli le cipolle, ma solo così puoi riscoprire e gustare la polpa della fede e viverla con uno slancio rinnovato. Uno dei suoi testi più belli, Il ballo dell'obbedienza, possiamo anche dire uno dei testi più belli della letteratura spirituale del XX secolo, è imperniato sull'immagine della danza, del ballo. Fin da giovane Madeleine amava ballare. La scelta del simbolo della danza è altamente significativa, perché a ben pensarci, se, come affermava il grande coreografo francese Maurice Béjart, la danza è l'unica opera d'arte in cui artista e opera d'arte coincidono. Effettivamente, risulta essere l'immagine più calzante per esprimere la santità. Tu sei il capolavoro di Dio, tu sei la sua opera d'arte, e spiega la capacità dei santi di attrarre e affascinare. La vita dei santi indubbiamente costringe a interrogarsi e misteriosamente attrae anche coloro a cui resta indecifrabile, perché non credendo loro non sentono la musica che muove i santi da dentro. Ma chi non crede, anche se non sente la musica, sospetta che ci sia, perché intuisce che non sta davanti a qualcuno che fa esercizi ginnici e nemmeno alle movenze rigide di una marcia o a un gesticolare inconsulto. Una vita di fede danzata nello slancio dell'amore di Dio non forza nessuno, ma affascina, costituisce un invito umile a cercare di scoprire questa musica e entrare nella stessa danza con tutto se stessi, come è stato per Madeleine, che così ci invita a pregare: Signore, facci vivere la nostra vita non come una partita a scacchi dove tutto è calcolato, non come una gara dove tutto è difficile, non come un problema che sa di rompicapo, non come un debito da pagare, ma come una festa, come un ballo, come una danza fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Signore, invitaci a ballare. E qual è la pista da ballo? La vita di tutti i giorni, da gente delle strade. Ci sono persone che Dio prende e mette da parte, ce ne sono altre che lascia nella massa, che non toglie dal mondo. Sono persone che fanno un lavoro comune, hanno una famiglia comune o vivono una comune vita da non sposati, persone che hanno malattie comuni e lutti comuni, persone che hanno una casa comune, vestiti comuni, persone della vita comune, persone che si incontrano per strada, qualunque strada, esse amano la loro porta che si apre sulla strada, così come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta che si è chiusa per sempre dietro di loro. Noi della strada crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, questo mondo dove Dio ci ha messi, è per lui il luogo della nostra santità. Dio lì ti dà appuntamento, Dio lo incontri lì e lo puoi fare incontrare a tutti. Buon ballo della fede.
5: Grazie. Grazie Don Luciano per averci dato un assaggio appunto della profondità e delle varie sfaccettature di Madeleine. Gerolamo Fazzini, cosa possiamo aggiungere a questa figura per conoscerla meglio?
7: Io parto, buon pomeriggio a tutti, parto da uno slogan pubblicitario che qualcuno tra voi ricorderà, uno slogan di alcuni anni fa che diceva: chi ama brucia. Ecco, io aggiungerei qualche riflessione, così, perché il profilo è già stato tracciato molto bene da Don Luciano, Aggiungerei qualche riflessione su questa parola, su questo verbo bruciare, sulle immagini della fiamma. Perché? Perché tanto Madeleine Delbrel quanto Suor Claire Crockett, di cui parliamo oggi, sono esempi di vite bruciate per e con Cristo. Sono esempi molto concreti di questo bruciare appunto per Dio, sebbene siano vissute in periodi storici e anche in contesti geografici molto diversi. Madeleine nella Francia scristianizzata, appunto, come è stato detto, alla periferia di Parigi, soprattutto, anche se poi c'è stata una presenza missionaria fuori dall'Europa più tardi, e invece Suor Claire è partita dall'Europa per andare poi in Ecuador in missione. Quindi contesti molto diversi, ma quello che le accomuna è appunto, credo, questo bruciare nei termini in cui si esprime Madeleine, che dice: un Vangelo che viene custodito e non viene annunciato può essere un fuoco che brucia. Ecco, partirei proprio da qui. L'immagine della fiamma mi fa pensare a quattro declinazioni, cerco di essere veloce. La prima è che la fiamma illumina, e cito sempre Madeleine, che parte dalla preghiera. La preghiera invade e impregna tutte le ore e sorge da ogni incontro come il fuoco dal legno. E questo fuoco per Madeleine, l'abbiamo sentito soprattutto dopo la conversione, è diventato qualcosa che, illuminando, indica una direzione. Nell'incontro con la realtà, con le circostanze, con la vita quotidiana, la fede ti illumina, illumina il cammino, non ti apre tutti i segreti, tutti i misteri, però ti dà una direzione. E Madeleine di questa direzione parla moltissimo di strade, l'abbiamo sentito nella mostra, lo troverete nel catalogo, che è molto più ampio della mostra. Anche qui l'idea della strada torna frequentissimamente. Allora, c'è un punto però: questo andare, questo muoversi, questo spostarsi sarebbe qualcosa di generico, sarebbe un vagare se non ci fosse una meta, se non ci fosse un orizzonte preciso, se non ci fosse una destinazione. Ecco, la fede ti dà questa destinazione, e Madeleine lo dice chiaramente, soprattutto dopo il suo incontro, che lei stessa definisce abbagliante, con Dio, appunto nel 1924. C'è un libro che moltissimi di voi conoscono, che mi viene in mente a questo proposito, un libro di Erich Emanuel Schmidt, intitolato La notte di fuoco. È il diario di questo grandissimo scrittore francese, che racconta la sua esperienza, che avrebbe potuto essere anche un po' tragica, diciamo, nel deserto del Sahara. Lui doveva realizzare una sceneggiatura su Charles Foucault, a un certo punto si perde, e quindi potenzialmente quello sarebbe potuto diventare un qualcosa di estremamente negativo, e invece è l'occasione, e anche qui mi viene in mente Montale, l'imprevisto, la sola speranza, è l'occasione in cui quello che è impensabile diventa l'occasione per l'incontro con il mistero. Appunto, per Schmidt quello è il momento in cui vive una vera e propria esperienza spirituale, un'epifania spirituale, un incontro decisivo. Ecco, su questo andare aggiungo un'ultimissima cosa rispetto a quello che diceva Madeleine. Oggi c'è molto a questo desiderio di andare, di muoversi, di spostarsi, ma appunto la domanda è sempre: stiamo andando con una meta o stiamo vagabondando? Madeleine ci invita proprio a guardare fissi alla direzione, perché se cammini e non sai dove stai andando, c'è il rischio di perdersi. Penso che, io lo dico per me, può capitare che uno perda appunto la bussola, perda la direzione. La seconda cosa che fa una fiamma quando brucia è che riscalda. E la fiamma che riscalda, così la descrive Madeleine, ci sono momenti in cui, accovacciati, la citazione è questa, accovacciati davanti alla stufa, si attende la fiamma del pezzetto di legna prima di mettere il carbone. È un'immagine molto familiare, molto semplice, che però che ci rimanda ancora una volta alla quotidianità, e questa quotidianità la troviamo spessissimo nei testi di Madeleine. Troviamo gli aghi da cucire, la macchina da scrivere, il telefono, gli appunti, l'agenda, tantissimi riferimenti agli oggetti quotidiani, il biglietto del metro, i giornali, viva Dio. La fiamma, questo però cosa dice? Dice che la fiamma della fede riscalda tutto quello che è la tua giornata, la tua quotidianità, il tuo vivere. È qualcosa che appunto dà da calore a tutto, sottolineo questo tutto. Se non fosse così, io lo dico per me, a me il Dio di Gesù Cristo non interesserebbe se non riscaldasse tutta la realtà nelle sue pieghe più intime. E c'è proprio un altro passaggio suo molto bello dove dice: ogni piccola azione è un avvenimento immenso, dove il paradiso è donato a noi e dove noi possiamo donare il paradiso. Non importa quello che abbiamo da fare, usare una scopa o una penna, parlare o tacere, rammendare o tenere una conferenza, curare un malato o battere a macchina. Tutto ciò non è che la scorza della splendida realtà, l'incontro con Dio dell'anima che in ogni istante si rinnova. Terzo aspetto, la fiamma cosa fa? Brucia. E qui faccio un'altra citazione che si adatta benissimo a questa estate molto calda. Dice Madeleine: amo questa impietosa estate in cui il sole sembra voler distruggere tutto ciò che non è lui e maturare tuttavia i frutti. Brucia solo i fiori, perché non è più il loro tempo. È il tempo della fecondità e non delle promesse. Ecco, per Madeleine il sole è proprio come la fede, qualche cosa che consuma ciò che non vale o non vale molto, per far maturare invece ciò che è destinato a durare nel tempo. La fede è quell'energia, sembra dire Madeleine, in virtù della quale siamo in grado di purificarci del non essenziale, di ridefinire continuamente le nostre priorità. E la fecondità di cui lei parla è legata alle scelte definitive, a promesse che sono concretizzate nel giorno dopo giorno, nella fedeltà alla propria vocazione. E quindi l'appello che viene da queste pagine mi pare che sia quello di portare frutto, che non significa produrre risultati a tutti i costi o inseguire successi mondani, ma al contrario tenere sempre davanti a noi l'appello di Cristo: dai loro frutti li riconoscerete. Ultimo passaggio, la fiamma, che è la fede, contagia, brucia, riscalda, contagia. Parto sempre da una frase di Madeleine: lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità, quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte, alcune scintille, notate i verbi perché sono veramente particolari, alcune scintille ci tocchino, ci mordano, ci investano, ci invadano. Fa che da essi penetrati come faville nelle stoppie, noi percorriamo le strade di città. Ecco, qui penso che tutti noi, attraverso la Chiesa, attraverso la testimonianza dei santi d'altare, ma anche dei santi della porta accanto, i santi anonimi di ieri e di oggi, tutti noi siamo stati sicuramente in qualche momento raggiunti da una testimonianza che ci ha cambiato il cuore. E qualcosa che per noi è diventato prendere fuoco, appunto, essere contagiati e poi si prende fuoco. La missione a quel punto nasce, Madeleine è una grandissima missionaria, nasce come una insopprimibile esigenza, si impone con instancabile urgenza. Mi viene in mente un carissimo amico missionario del PIME, padre Piero Masolo, che è un padre che alcuni di voi conoscono perché tra le altre cose ha collaborato con il New York Encounter per la mostra sui martiri dell'Algeria l'anno scorso. Padre Piero, che si trova negli Stati Uniti dopo essere stato per alcuni anni in Algeria e per un periodo anche in Myanmar, ha una storia vocazionale molto significativa che ricorda un po', per certi aspetti, quella di Madeleine, cioè figlio di una famiglia molto ricca, molto abbiente, con davanti una carriera, stava studiando architettura, avrebbe sicuramente avuto un avvenire, come dire, in discesa, mettiamola così, passa un'estate con un padre del PIME in India, a contatto con gli ultimi, e decide di cambiare vita, decide di lasciarsi contagiare e cambiare vita e diventare missionario. Chiudo. La condizione fondamentale per essere missionari, ci ricorda Madeleine, è che per noi il Vangelo sia, come citavo prima, una lezione di felicità, un segreto prezioso da condividere, un tesoro da comunicare insieme, non come avventurieri solitari. Come ha detto benissimo Don Luciano, insieme alle sue compagne di Rue Raspail, Madeleine aveva avanzato la proposta di costituire piccoli gruppi di lettura del Vangelo come focolari di una vita di carità semplice, contagiosa e fraterna. La fiamma trasforma e si trasforma. Madeleine è stata una fiamma, ma è stata anche trasformata, l'abbiamo sentito, dall'ambiente ateo, lo racconta lui stesso, lei stessa, dall'ambiente ateo in cui era immersa. Cito e concludo su questo: l'ambiente ateo, per sua stessa pressione, è per la nostra fede una costante provocazione alla purificazione. Ci obbliga a chiederci non già quali siano le nostre opinioni religiose, ma su chi ed essenzialmente su che cosa si fonda la nostra vita. Grazie.
5: Grazie Gerolamo per aver completato il quadro su Madeleine. Prendo spunto appunto da quest'ultima frase che hai letto: su chi e su che cosa essenzialmente fondiamo la nostra vita. Questa un po' è stata la scoperta a un certo punto per Suor Clara. Pensate che passiamo dalla Francia del 1900 e andiamo in Irlanda alla fine del Novecento, anni 2000, quindi diciamo i giorni nostri. Immaginate una ragazza che sogna di voler fare l'attrice, di diventare l'attrice più famosa nel mondo, e che però allo stesso tempo vive un vuoto, che lei descriveva così in una testimonianza successiva. Io sentivo che nulla che io potessi avere mi poteva riempire, né il successo, né la fama, né l'amore umano. Tutto mi sembrava che arrivasse a un limite, che io desiderassi qualcosa di più. E un venerdì santo ha capito che nulla le poteva riempire il cuore come la presenza di Cristo, da cui proprio in quel momento viene chiamata. E quindi passa dal desiderio di diventare l'attrice più famosa al mondo a, come diceva lei scherzosamente, la suora più famosa al mondo, andando in missione, arrivando in Ecuador, fino poi a morire tragicamente a causa di un terremoto lì. Da quel momento la sua vita ha iniziato a toccare tantissimi giovani, ragazzi e ragazze, ad accendere vocazioni, proprio per questa vita piena di energia, dedizione, passione per Cristo e passione per gli uomini. Quindi, Suor Kristen, se ci vuole raccontare lei che l'ha conosciuta, che è stata con lei, questa meravigliosa ragazza.
8: Grazie. Allora, sono qui questo pomeriggio per parlare di Suor Clare. E da novizia a Roma, Suor Clare trascrisse questa citazione di Santa Caterina di Siena nel suo quaderno di preghiere. Dice così: tu sei un fuoco che arde per sempre, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Un'espressione perfetta del fuoco dell'amore che la giovane Clare incontrò il venerdì santo nell'anno 2000. Un fuoco d'amore che le infiammò il cuore e poi la portò ad aiutare Cristo ad incendiare il mondo intero, specialmente i cuori dei giovani. Clare era una tipica ragazza del mondo di oggi. Desiderava ardentemente la felicità e cercava quella felicità dove il mondo sembrava offrirla: fama, denaro, piacere. Sognava di arrivare a Hollywood, di essere un'attrice famosa. Ma il vuoto che tutto ciò che il mondo ha da offrire la portò tuttavia a bere per dimenticare i suoi problemi. La sua anima era fredda, priva del calore del fuoco di Dio, e buia, priva della luce del fuoco di Dio. Eppure nel profondo del suo cuore nutriva un desiderio di grandezza. Sapeva di essere stata creata per qualcosa più grande.

0: Allora, ben presto si è ritrovato in un monastero del XVI secolo a vivere il Triduo Santo, con suo grande disappunto. Il Venerdì Santo è seduto in fondo della chiesa e si è messo in fila per venerare la croce con tutti. Ed è qui che il fuoco dell'amore di Dio l'ha toccato il cuore in modo inesperato. E lei dopo cominciò a piangere e solo poteva dire: Dio mi ama, è morto per me. Lo ripeteva una e altra volta. Allora, quella prima luce che Dio aveva posto nella sua anima ha cominciato a divampare, ma ci è voluto più di un anno prima che le fosse veramente in fiamme. Il suo vecchio stile di vita, i suoi amici, gli attaccamenti a questo mondo, ai suoi sogni di fama, ai suoi stessi peccati, l'ubriachezza, l'impurità, la vanità, eccetera, hanno tutti cercato di spegnere quel fuoco. Ma Dio l'ha atteso con pazienza, ha continuato a entrare nella sua vita in vari momenti. Infine, nell'estate del 2001, il cuore del giovane Claire era ormai completamente in fiamme e decise di lasciare tutto ciò che amava e a cui teneva in questo mondo per scegliere Cristo come l'unico amore della sua vita.
1: Però
0: si è recata nuovamente in Spagna per entrare nelle serve del focolare della madre. E anche in quel momento io sono anche entrata nelle suore, allora siamo insieme da novizia vari anni. Prima dopo lei è andata negli Stati Uniti e in Ecuador, io sono rimasta pues, in Spagna e dopo in Italia. Vabbè. Allora, volevo... Volevo condividere con voi alcuni esempi tratti della vita di Suor Claire, con esempi più concreti, ma sono belli, credo. Suor Claire ha sempre detestato alzarsi presto la mattina. Per lei era un sacrificio enorme. Durante l'ultimo anno della sua vita, nel 2015, si trovava alla nostra comunità da Playa Prieta, Ecuador. A causa delle lezioni e degli orari, loro dovevano alzarsi alle 5 del mattino e di solito lei lo accettava bene, ma durante il fine settimana nutriva sempre la speranza di alzarsi un po' più tardi e a volte lo facevano, ma un sabato nel mese di maggio si alzarono alle 5 del mattino come al solito e scrisse dopo di essersi alzata molto molto arrabbiata. Era uno di quei momenti in cui è impossibile cambiare i propri sentimenti. Sei arrabbiata e basta, no? Allora, Suor Claire voleva almeno offrire a Dio il suo sacrificio di amore e il desiderio di cambiare i propri sentimenti, anche se non riusciva a cambiarli. E durante la preghiera di quella mattina chiese a Dio la grazia della conversione vera e prese in mano un libro. Fu allora che lesse questo detto latino, ad maiora nati sumus, siamo nati per cose più grandi. E lei scrisse, è una frase che dicevano gli antichi quando volevano rifiutare con un gesto magnanimo ciò che pareva loro mediocre, volgare, meschino, sono nato per cose più grandi. Perché mi ha aiutato tanto? Perché durante la preghiera ho compreso che tutto quello che faccio, specialmente alzarmi alle 5 del mattino, devo trasformarlo in un sacrificio di lode. Devo elevare questo atto che mi risulta tanto difficile in qualcosa di grande. Dio mi chiede questo sacrificio perché farà con esso qualcosa di grande. Sono uscita dalla preghiera con questa sicurezza. Ad maiora natus sum. Questa è un'idea fondamentale nella lotta personale di Suor Claire per la santità e che a mio avviso lei ha oggi la missione speciale di trasmettere a tutti noi. Non siamo nati per vivere in modo mediocre, ma per cose più grandi, per la santità, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Perché ci lamentiamo quando qualcosa va storto? Perché ci lamentiamo quando abbiamo mal di testa? Sono occasioni che perdiamo per compiere grandi cose davanti a Dio. Ogni singolo secondo è una battaglia. O amiamo Dio in quell'istante, oppure preferiamo noi stessi, le nostre comodità, i nostri piaceri, le nostre preferenze, tante cose che mettiamo davanti a Dio. Allora, c'è un'altra storia che è bella, che mostra come lei trasmette

0: dall'amore di Dio agli altri intorno a suo. A novembre 2010, allora andiamo 5 anni indietro, andò a Valencia, in Spagna, per lavorare come assistente dei capellani in ospedale. E lì ha conosciuto un uomo che si chiama Paco. Paco era un uomo che si trovava nella fase terminale del AIDS, AIDS. No, sì. Aveva circa 40 anni, era taciturno e molto testardo. Quando si diceva a dire qualcosa, si trattava quasi sempre di un no. Allora, nelle prime visite di Suor Claire, ella era l'unica a parlarle, ma lo faceva come se lo conoscessero da sempre, da tutta la vita, e le raccontavi delle storie della sua propria famiglia, quando era bambina, dei suoi genitori. E cercava di strappargli un sorriso, no? Per farle ridere un po'. Allora, un giorno gli chiese: cosa stai imparando delle suore? E lui ha risposto: a ridere. Ma lui non poteva camminare, né sedersi, né muoversi da solo. Poteva a malapena usare le sue mani. Spesso ella gli offriva un bicchiere d'acqua, gli metteva un caramella nel bocca, e tutto senza preoccupazione per il fatto di entrare in contatto con lui. E questo anche a lui le ha toccato il cuore tanto. E lei chiedeva: Paco, tu credi in Dio? Tu sai quanto ti ama Dio? E alla fine, dopo qualche mese, dopo 24 anni, si è confessato, ha ricevuto l'unzione dei infermi, e poi lei scrisse: era raggiante, diverso, e ha detto che voleva ricevere la comunione. E dopo, tutti i giorni, Suor Claire gli portava la comunione. E all'inizio di questi incontri gli chiedeva: Paco, che cosa ti portiamo? E all'inizio lui diceva: la chitarra, perché le portava la chitarra e cantava. Una settimana dopo lui diceva, lei chiedeva di nuovo: Paco, che cosa ti portiamo? E lui ha risposto: la libertà. E dopo la confessione e la comunione ha detto: la vostra presenza è la comunione. Era così vivo in lei l'amore di Dio che era contagiosa, lo trasmetteva questo fuoco agli altri. Allora, per finire adesso, poco dopo il terremoto e la morte di Suor Claire, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un missionario italiano di Comunione e Liberazione che aveva operato in Ecuador per molti anni. Si chiama Don Francesco Rizzo e adesso è a Bangladesh, se non sbaglio. Allora, le suore di Playa Prieta, quando c'era Suor Claire, si recavano spesso nella sua parrocchia a Porto Viejo per confessarsi. E lui ricorda che lei aveva un grande desiderio di perfezione. Non cercava la perfezione e la santità confidando nelle proprie forze o spinta da una certa vanità spirituale. La sua motivazione era chiaramente per amore e nient'altro, no? Lei desiderava ardentemente che la presenza di Cristo la trasformasse completamente e che non ci fosse più alcuna ombra o barriera che impedisse al Signore di agire in lei. Il titolo della mostra dedicata a Suor Claire in questo meeting è Suor Claire Crockett, la felicità e un cuore indiviso. All'inizio di questo intervento ho citato Santa Caterina da Siena. Tu sei un fuoco che arde incessantemente, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Il fuoco dell'amore di Dio elimina ogni amore disordinato dal nostro cuore. Questo ci dona un cuore indiviso che ama Dio con ogni battito del cuore, con ogni respiro, e poi dal cuore stesso di Dio ama ogni creatura.
1: Vuole finire?
0: Ho una cosa da dire ancora. Non sappiamo quali siano state le ultime parole di Suor Claire, se abbia espresso questa totale trasformazione nell'amore nei suoi ultimi istanti. Tuttavia conosciamo uno degli ultimi canti che stava intonando quando si è verificato il terremoto, perché stava toccando la chitarra con alcune ragazze in quel momento. E era un canto che si chiamava Preferisco il Paradiso. E se uno muore preferendo il paradiso, la presenza eterna di Dio, penso che si possa dire che si muore di amore, non credete? E ora dopo la sua morte stiamo vedendo come Dio stia permettendo a questo fuoco di amore di infiammare molte altre persone in tutto il mondo. Spero che questo pomeriggio il vostro cuore si accenda un po' e che anche voi desideriate amare Dio con un cuore indiviso, che desideriate vivere non in un modo mediocre, ma vivere ad maiora, per le cose più grandi, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie Suor Kristen per quello che ci hai raccontato. Siccome anche Suor Claire sta ridendo molto insieme a Madeleine. E, Eminenza, a lei il compito di... Non vorrei essere nei suoi panni, però per fortuna non ci sono.
2: Nemmeno io.
1: Di leggere queste due...
2: Sai chi è che me l'ha messi addosso? Io se lo becco.
1: A lei il compito di aiutarci a leggere queste due fiamme.
2: Io non... Dunque, tanto grazie. E io resto sempre ammirato che alle 3 del pomeriggio così ci si ascolta. Insomma, non è scontato, ecco. Direi tutt'altro. Quindi veramente mi fa un grande piacere. Penso che sia... Già questa è una risposta, no? La domanda ultima, no? Ma cos'è che ci brucia, cos'è che ci interessa, lo vediamo. Dunque alcune considerazioni. Io anche ho conosciuto Suor Claire adesso, quindi le parole sono così eloquenti. La prima considerazione è sulla santità. Perché... Diciamo così, alcuni di noi di una certa età, no? Tendenzialmente la santità è la privazione, la santità era, diciamo così, non fare, oppure sopportare, oppure cercare così di essere quello che però tendenzialmente ci faceva una fatica enorme fare. Come se la vita, diciamo, la piacevolezza, le cose belle della vita, le stavano da una parte e poi c'era la santità, una specie di cintura che dovevi stringere in vista di, diciamo così, no? Ecco, devo dire che ascoltando queste tre descrizioni, tutti e tre di innamoratoni, si vede che sono innamorati, proprio per fortuna. Perché appunto direi che se c'è qualcosa della santità è la passione. Cioè noi ne abbiamo fatto una roba da eroi, da classe superiore, da classe dirigente, così poi diciamo la classe diretta faceva quello che gli pareva. È peccato che la santità è bella, è attrattiva, è gioiosa, ti fa scoprire, è libera. La cosa di tutte e due, c'è una grande libertà, ecco, io purtroppo invece mi sveglio presto, purtroppo, ma quello che, quando ero, prima anch'io ero della squadra, diciamo così, quelli che facevano una certa fatica, ormai con l'età mi è passata, cioè di trovare quello per cui sono fatto, non fare quello che qualcuno mi dice che io penso anche, no? Però io sto da un'altra parte, no? Questa è anche la sapienza ebraica, cassidica, no? Cioè, guardate che non ti chiederà il Signore Dio perché non sei stato Elia o perché non sei stato Ezechiele, perché non sei stato te stesso. E questa è la grande differenza, guardate. E uno dei documenti più belli, a mio parere, di Papa Francesco, che però siccome è molto diretto, è molto esigente, ma nel senso dell'amore esigente, ripeto, non esigente di una cintura che devo stringere, fare un buco in più che così arrivo, esigente dell'amore, è la Gaudete ed Exultate, che è il documento sulla santità. Qui i famosi, una delle cose più note è i santi della porta accanto, no? Che però non è, guardate, come dire, una trovata. Papa Francesco c'aveva questo genio, diciamo così, comunicativo. È i santi della porta accanto. E che quindi anche, se ci sono tante, io posso essere la porta accanto a qualcun altro, posso esserlo anch'io, ecco. La seconda considerazione è di quanto poi la santità non invecchia ed è un fuoco che si comunica, cioè una bellezza che accende altra bellezza. Pensate, adesso quest'anno sono io, tra poco chiuderemo l'anno del centenario di San Francesco. San Francesco è un esempio, no? di uno che appunto che comunica ancora e riesce ad aiutare tanti a vivere con gioia l'esigenza del Vangelo, ecco. Direi che c'è bisogno di santi, ecco, è ovvio, ma direi che è più decisivo, e che è un mondo in cui però non dobbiamo. Vi ricordate la storia degli eroi, no? Se qualcuno, se una comunità c'ha bisogno di eroi, vuol dire che. Ma noi non è che abbiamo bisogno di santi nel senso degli eroi, di santi che vivano il Vangelo, che lo comunicano, che lo fanno proprio, che comunicano perché sono gioiosi, no? Guardate, è difficile che trovate dei santi musoni. E perché? Perché nei santi c'è la gioia di aver scoperto, no? Ecco, per questo penso che la prima cosa che vorrei dire proprio è la santità. La seconda è, in tutte e due, una spiritualità molto concreta, molto sociale. Forse perché la conosco anche di più, quella di Madeleine del Brel, è proprio la mistica nel sociale, che sembra una roba incomprensibile, no? Tendenzialmente c'è la mistica, c'è la spiritualità, poi ci sta il sociale, no? Non ci può essere l'uno senza l'altro. E quelli che dicono, no, ma la Chiesa poi diventa un ONG, ma la Chiesa non potrà mai diventare un ONG, perché è amore, e va sempre di più, è un'altra cosa. Beh, e se la Chiesa diventa un ONG, perché non funziona? Perché vuol dire che non legge più il Vangelo, ed è quello il problema, che non è presa dalla passione. Ma la passione però non è astratta, questo è il nodo, no? Cioè non sta nelle sagrestie, non sta nell'incenso. Ma a me piace molto l'incenso, è importante, sono importanti i segni, figuriamoci. Ma se poi non lo incontro nella vita di tutti i giorni, puzza, capito? Oppure la spiritualità la riduciamo a pasticceria spirituale. L'affermazione non è mia, è di un altro grande mistico russo, padre Mien, che fu uno degli ultimi uccisi dal KGB, che diceva: attenzione alla spiritualità, alla pasticceria spirituale. Va di moda, va molto più di moda la pasticceria spirituale, cioè quella che nutre l'io. Tanto, siccome dobbiamo gonfiare l'io, riduciamo anche il Signore a uno che te deve far star bene a te. Il Signore ti fa star bene, anzi, ti fa star meglio se tu fai star meglio gli altri. E questo è il nodo. Cioè, il Signore ti apre gli occhi, ti fa uscire, no? Non ti chiude. E non è, come dire, appunto, qualcosa che un ennesimo medico per metterci al centro. È un tu da amare, è l'altro da scoprire, è la gioia di perdersi per amore, di morire per amore. Dice, ma chi è matto? Amo! E non è perché i martiri mica sono... I martiri hanno amato fino alla fine, con paura, certo con paura, sicuro, anche Gesù, ma hanno amato più della paura e hanno amato gli altri più dell'amore per se stessi. Non che non ce l'avessero, capito che dico, bisognava cancellarlo, ma l'amore è così, no? E quindi qualche cosa in più. Ecco, questa era la seconda considerazione. La terza, sul sociale, dopo leggo, finisco con una cosa sulla liturgia laica. Una cosa che colpisce di Madeleine del Brel è che lei va nelle roccaforti comuniste, parliamo di 80 anni fa, in cui lei capisce che nessuno gli fa conoscere il Vangelo, ma ci va con gli occhi aperti e scoprendo la presenza di Dio che c'è anche lì. Qualcun altro ci sarebbe andato con l'elmetto, ci sarebbe andato con dei panzer per rovinare, per vincere, diciamo, il nemico. Lei ci va con gli occhi aperti e ci va guardando da mistica. Vi ricordate, Papa Francesco aveva l'espressione di contemplare la città. E ogni volta che lo sentivo parlare pensavo a Madeleine del Brel, perché lei proprio contemplava la città, ma non è che non vedeva, vedeva quello che non c'era. Allora, uno avrebbe detto, quelli sono nemici, no? Capirai, la roccaforte comunista, poi non è che andavano sul leggero i comunisti, non è che, attenzione, c'era di che aver paura, ma non aveva paura perché sapeva vedere nel profondo, perché andava oltre le apparenze, perché appunto amava, no? Posso leggere, quanto c'ho ancora? Due minuti? Lì, 9, vabbè, no, non vi preoccupate.
1: Quello è il massimo.
2: No, è il massimo, punto. Lei descrive questo bar chiaro di luna, lo leggo perché se imparassimo tutti quanti noi a guardare così la vita ordinaria, anche quella dove, quindi anche a disarmarci, no? Cioè perché dici, capirai, entri là dentro, chissà che succede, proviamo a guardare con gli occhi, dunque, chi sono i mistici? Io penso che sono quelli che guardano con gli occhi di Dio. Cioè i mistici sono quelli che guardano con amore, non sono quelli che, ripeto, che guardano in un mondo fuori dal mondo, guardano dentro il mondo, riescono a guardare quello che c'è nascosto, ma che c'è, ripeto, che non se l'inventano, no? Ecco, e tutti quanti noi dovremmo avere un po' quest'occhio. Per me, per esempio, è l'occhio di Gesù quando vede le folle stanche e sfinite. Ne ha compassione, è l'occhio che vede con, dove la compassione non è per niente dall'alto in basso, anzi, no? È proprio di capire e far proprio la sofferenza degli altri. Allora, la pasticceria spirituale è: io soffro e ho bisogno di medici, e in fondo il Signore si deve occupare di me, perché se no che Signore è? E se non si occupa di me, come dico io, ne prendo un altro, perché tanto nel bancone della pasticceria spirituale ci abbiamo tantissimi prodotti. E invece è proprio uscendo da sé, come ci ha ricordato anche ieri il Papa, bisogna uscire da sé per rientrare in sé. Va bene? Leggo, è quasi finito. O noi dobbiamo avere quest'occhio e andare dove tendenzialmente non andremo, sarebbero le periferie. Papa Francesco le chiamava così, Papa Leone non a caso, diciamo, tutta la sua esperienza è stata un'esperienza, potremmo dire, fuori dall'abituale, e rendere familiare quello che di per sé era lontanissimo dalla sua esperienza, no? Dice, tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome Chiaro di Luna, volevi esserci tu in noi. Per qualche ora tu avevi voglia di incontrare, attraverso le nostre povere sembianze, attraverso il nostro miope sguardo, attraverso i nostri cuori che non sanno amare, tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. Allora il bar non è più un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembrava voltarti alle spalle. Sappiamo che per mezzo di te noi siamo diventati la cerniera di carne, la cerniera di grazia che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi in piena notte verso il Padre di ogni vita. Ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede, ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo e li amiamo, perché si faccia di noi tutti una cosa sola. Allora, la cerniera siamo noi, che unisce il bar Chiaro di Luna, lo descrive quelli che diciamo che la vita è nel bicchiere, oppure che non è, e poi la cosa più alta dell'amore di Dio. Ecco, due ultime considerazioni. Una, che finisco con leggere, l'ha già accennata prima, letta in parte Don Luciano, lo ringrazio, perché Papa Francesco ha citato Madeleine de Brel a conclusione dei due sinodi straordinari sulla sinodalità. E mi ha molto colpito Don Luciano, che è un innamorato perso di Madeleine, pare che l'abbiano visto con tre birre in mano per questa citazione di Papa Francesco, nel senso che era contentissimo chiaramente della cosa. Però effettivamente era perché la danza? Perché è il peccato della rigidità. Il peccato della rigidità. Guardate, però la rigidità c'è la sicurezza, no? Come certi giudizi. A noi non ci è chiesto di giudicare, ma di amare. La rigidità può sembrare difendere l'identità e la allontana. Per questo era bellissimo la citazione di Madeleine de Brel della danza. Io non ho mai danzato in vita mia, al contrario di... penso una volta soltanto una festa di classe, non fu un grande successo, diciamo così, tutt'altro, è andata anche abbastanza così. Però lei dice, lo rileggo adesso, della danza, che cosa significa farsi condurre, abbandonarsi alla grazia? È un po' quello che diceva adesso, appunto, non con le proprie forze, ma facendo nostra, facendoci condurre dalla forza più grande che c'è, che è la forza dell'amore. Ecco, poi l'ultima cosa è sulle cose grandi. E c'ha ragione che bisogna fare cose grandi. L'amore è tutt'altro che mediocre, anzi sconfigge la mediocrità. Sono le cose grandi di questo mondo che ci rovinano, il protagonismo, la prestazione. Diciamo che abbiamo, innanzitutto dovremmo guardarci noi stessi davvero, cioè quando facciamo così facciamo pena, penso io, diventiamo ridicoli, ci crediamo chissà chi, dobbiamo gonfiarci, abbiamo bisogno dei narcotici, delle rassicurazioni, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati a fare cose grandi, grandi, non piccole. Grandi nell'amore, e sono gli umili che fanno le cose grandi, sono gli umili che, come Maria, che possono compiere le cose grandi di Dio. I santi sono i più umili. San Francesco gli diceva: San Francesco, ma tu perché chiedi perdono, che sei, diciamo così, il migliore, no? Che sembrava. Allora, per questo penso che davvero la lotta contro la mediocrità e l'impegno a fare cose grandi in un mondo di grandi che purtroppo coltivano le tante dipendenze per diventare grandi da soli, protagonismi, la cultura della potenza, i tanti modi, no, poi non so, tutta la distorsione digitale, per cui poi uno, non lo so, quando si ficca là dentro diventa, perché poi chi si fa grande da solo sperimenta anche, diciamo, il nichilismo, la distruttività, sperimenta anche la caduta, no? Quante depressioni, diciamo, la prestazione e poi lo scarto, no? E sono sempre molto legati, no? Per cui penso che tutti noi dobbiamo fare appunto delle cose grandi, avendo, come diceva Madeleine de Brella, una misericordia rivoluzionaria. E lei dice una cosa bellissima, dice: noi non dobbiamo aspettare di leggere sulle notizie del giornale che c'è qualcuno che soffre. Noi dobbiamo avere la misericordia rivoluzionaria di una madre, che è la Chiesa, che lo sa più di tutti della sofferenza del mondo intorno. Capito? Dico, per questo noi non, perché siamo una madre, e quindi la sofferenza del mondo non ci può far star bene, ci qualcosa che ci coinvolge dentro e che ci chiede di fare cose grandi e allo stesso tempo di essere di buon umore, di essere come appunto mi sembra di capire tutti e due, gioiosi, umoristici, no? Ironici, proprio come chi a mio parere non si prende tanto sul serio, e quindi quando non si prende tanto sul serio sa scherzare anche su di sé e sa vedere in tutto il tratto umoristico della vita, cioè la bellezza della vita. Quindi una rivoluzione, leggo e ho finito, questa cosa del, come disse Papa Francesco nella conclusione del sinodo, prendiamocela anche proprio come questa grande prospettiva dello spirituale e del sociale, dell'Eucaristia e della condivisione, del sacramento sull'altare e del servizio all'altro, del lavare i piedi, no? Ha detto Papa Francesco, c'è una poesia di Madeleine de Brella, la mistica delle periferie, che esortava soprattutto non essere rigido. La rigidità è un peccato che a volte entra nei chierici, nei consacrati, nelle consacrate. Vi leggo questi versetti. Lei dice così: perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti, come diceva prima Luciano, con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Io penso che noi poi siamo talmente presi da noi stessi che è più, non ci abbiamo nemmeno questo sforzo. Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, ma come una festa senza fine. È un po' come quella, la canzone di Anas, come una festa senza fine dove il tuo incontro si rinnovella come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Ecco, ci hanno aiutato a crederci, a cantarla, e proviamo anche noi a cantarla con gioia in questo nostro mondo pieno di sofferenza.
1: Grazie.

0: Io mi permetto ancora un ringraziamento, senta, mi permetto un ringraziamento a tutti i nostri ospiti, perché diciamo che da una parte Suor Claire ci ha ricordato che siamo fatti per cose grandi e Madeleine che queste cose grandi ce le possiamo giocare appunto al bar al chiaro di luna, giusto? Cioè andando nel mondo, e questo è un po' il compito anche che ci ha lasciato il Papa ieri dicendoci uscite incontro a tutti, quindi grazie ancora. Chiaramente vi invitiamo a visitare le mostre che sono presenti qui al meeting. Un ultimo avviso, il meeting è un luogo che costruisce bellezza, speranza, incontro e dialogo e ha bisogno di essere sostenuto. Il meeting è stata anche la mia casa lavorativa per 10 anni, quindi ancora con più forza e affetto che vi invito tutti a dare un contributo, a sostenere questa realtà grande, seguendo il cuore rosso che trovate in giro per il meeting, anche magari come gesto di ringraziamento per la bellezza che stiamo vivendo in questi giorni. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Era l'incontro dal titolo Una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni, che si è svolto al meeting di Rimini domenica 23 agosto con gli interventi del sacerdote Luciano Luppi, docente di teologia spirituale alla Facoltà Teologica di Bologna, di Gerolamo Fazzini, giornalista studioso della figura di Madeleine del Brel, Christine Garner, suora delle serve del focolare della madre, e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'incontro è stato moderato da Matteo Lessi della redazione culturale della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della nostra programmazione notturna, vogliamo parlare dell'architettura come strumento di fede e di democrazia. A 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí lo facciamo con questa intervista di Giuseppe Di Leo a Luca Nannipieri.
2: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Ho un libro molto interessante di uno dei architetti più importanti, più significativi, più profondi del secolo scorso e anche diciamo della fine del XIX secolo, per il quale persino il Papa Leone, recandosi recente 2 mesi fa in Spagna, è voluto andare a Barcellona per rendere omaggio a questo capolavoro architettonico della Sagrada Famiglia, che chi è stato a Barcellona non può non aver visto, e che finalmente si sforse, non lo so, ce lo faremo dire al nostro ospite, ha chiuso i battenti per il suo infinito lavori di completamento. Allora, il libro di cui discuteremo oggi è il libro che raccoglie scritti e pensieri di Antoni Gaudí per una collana che si intitola Carte d'artisti, pubblicato da una casa editrice Abscondita. Ne parliamo con il curatore, il professor Luca Nannipieri, a cui do il bentornato a Radio Radicale.
3: Bentornato a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Beh, io più che bentornato ci sto qui, quindi in realtà però voglio dire che il professor Nannipieri è docente universitario all'Aquila. Mi corregga, professore, storia dell'arte, nonché critico d'arte, uno storico, un critico d'arte molto attento alla contemporaneità in connessione però con, in questo senso Gaudí è molto affine, professor Nannipieri.
3: È sempre stato un grande interrogativo che fin dalla fanciullezza, dalla prima maturità mi ha interrogato, mi ha preso questa figura di questa persona che forse per una strana coincidenza di pianeti riesce a trasformare il volto di Barcellona, anzitutto provando ad essere un gran cristiano. E questo in un'epoca come la modernità, nel nostro secolo, quindi tra fine 800 e inizio 900, non è proprio una cosa del tutto semplice, perché almeno negli ultimi 2 secoli il cristianesimo e l'arte cristiana sembravano un'arte giudicata passata, un'arte superata, una retroguardia, una maniera, una cosa da oratorio, perché l'arte doveva ambire a ben altro ed essere ben altro.
2: E invece avanguardista, trasavanguardista, post-avanguardista.
3: Morte di Dio, l'arte che...
2: Morte dell'arte.
3: Morte dell'arte. E invece accade, ed è forse uno dei motivi, dei motivi che mi ha fin dalla giovinezza spinto ad accondiscendere questa figura, è che abbiamo quest'uomo che certamente con talento, certamente con dedizione, certamente con sacrificio e passione, però riesce a convincere un'associazione di semplici devoti di San Giuseppe che comprano un prato, un campo, e che volevano fare una semplice chiesa su San Giuseppe, riesce dopo
2: San Giuseppe il padre putativo di Gesù o San Giuseppe da Copertino il patrono degli studenti?
3: Il putativo. Riesce a coinvolgere queste persone dopo un primo iniziale dialogo con un altro architetto, Francesco De Paolo del Villar, che non va a buon fine, arriva questo trentenne e dice: perché non riusciamo invece a creare non una chiesa qualsiasi, ma qualcosa di prodigioso, in modo tale che sia, come diceva il poeta Norwin, la bellezza è per il lavoro è per la resurrezione. Ecco, perché non riusciamo a creare qualcosa che diventi richiamo per tutti, che accolga tutti, sia aperta a tutti, ma anzitutto attraverso il tripudio della bellezza e della che qui viene generata. E lì nasce una grande questione, perché alla base, qui Giuseppe Di Leo non è assolutamente secondario, alla base della costruzione di questa Sagrada Famiglia era messa una regola principale: la Chiesa doveva venire su soltanto grazie alle elemosine e alle libere donazioni. Quindi non era la chiesa di un potente, di un erede, di un papa, di un cardinale, era una chiesa anzitutto voluta e portata avanti soprattutto...
2: Chiesa di popolo.
3: Una chiesa di popolo.
2: Io però voglio dire che la bellezza anche di questo libro è che si accompagna a un ricco apparato fotografico, e voglio vedere una fotografia dei lavori della cripta all'inizio, quindi insomma, ma Gaudì è stato un personaggio singolare e in questo senso anche isolato, o è stato solo un personaggio singolare che ha invece avuto dei rapporti con altre correnti architettoniche?
3: Allora, Gaudì, ovviamente, avendo trasformato il volto di Barcellona, non può dirsi uomo isolato, perché ovviamente uno non può cambiare l'immagine di una città così importante come Barcellona facendolo a sua insaputa. Lui seppe, in virtù di amicizie che aveva anche con mecenati dell'industria, come Güell, riuscì a costruire dei rapporti di lavoro e di architettura che lo portarono appunto a edificare luoghi architettonicamente molto fertili come Park Güell, Casa Vicens, Casa Batlló, tutti i luoghi che ora tutti i turisti che vanno a Barcellona non possono vedere, però quello è l'architetto Gaudí. Ma alla Sagrada Famiglia accade qualcosa di più prodigioso, ovvero l'architetto si unisce al cristiano Gaudí e crea una comunità, e crea il sentimento di una condivisione che non si doveva spegnere con la sua morte. Perché quando si crea una chiesa che come quella doveva essere 172 metri d'altezza, 12 torri che complessivamente erano più alte addirittura di San Pietro, e lui si chiedeva: si può pensare una cattedrale senza pensare una città attorno? Cioè, si può pensare una gran chiesa senza pensare il popolo che c'è attorno? Si può pensare la chiesa come forma autonoma senza che questa forma informi ciò che abbiamo attorno?
2: Beh, cioè, questo è un ottimo insegnamento per chiunque, qualsiasi architetto, soprattutto politico, che spesso costruisce cattedrali laiche nel deserto.
3: Ma infatti chi avrà modo di leggere questi scritti su Gaudí si rende conto che la domanda di base è: non ha senso che la Chiesa sia ridotta a una razionalizzazione delle sue pure funzioni estetiche. Cioè, l'esaltazione dell'autonomia della forma va bene per un palazzo architettonico, la Chiesa vive di un'altra energia, di un altro spessore spirituale che è indisgiungibile dalla sua forma. Le relazioni spaziali in una Chiesa sono anche relazioni spirituali.
2: Oh, però, professor Nannepieri, diciamo questo, intanto questa pubblicazione, come questa trasmissione che le segue, è un effetto, è per ricordare il centenario della morte di Gaudì, morto nel 1926. Però voglio dire che l'architettura di Gaudì si lega molto anche all'idea di democrazia, sappiamo, perché a un certo punto nei suoi scritti dedicati per esempio al popolo, una delle principali doti dell'architetto, osserva Gaudì, è quella di sapersi avvalere delle capacità degli operai, deve saper trarre da ciascuno le proprie qualità dominanti. In altre parole, deve saper unire, sommare le capacità e gli sforzi di tutti e integrarli così che ognuno si impegni con piacere e con senso di sicurezza. Occorre ricordare, cioè, che nessuno è inutile. Beh, questo è un messaggio anche di carattere politico, di costruzione di una comunità politica, di una nazione, no?
3: Non ho mai pensato di fare un libro di riflessione sull'architettura. Gaudì è un grande quesito aperto in quanto uomo, in quanto forza spirituale. La sfida che lanciò attraverso la Sagrada Famiglia non è una sfida architettonica, non è il gigantismo di una persona che ha creato attraverso un'iperproduttività artistica una gran chiesa che diventerà cattedrale, è anzitutto un uomo che cercava il proprio destino. Il proprio destino attraverso l'innalzamento della bellezza, di una bellezza che però doveva essere condivisa con il popolo. E lì ecco il grande...
2: Cioè, però c'è un discorso, cioè lui non vuole fare lezioni di architettura, però finisce per fare lezioni di storia, chiesa ed ecclesiologia, da cristiano, perché scrive la chiesa, nel capitolo riguardo lo spirito, non ha mai smesso di edificarsi ed è anche per questo che alla sua sommità risiede il pontefice, ovvero colui che getta i ponti. Le chiese, gli edifici di culto, sono ponti per giungere alla gloria. Mi ha sempre attratto la particolare propensione della Chiesa ad accogliere tutti gli stili, a ospitare l'omaggio di tutte le arti.
3: Sì, le riflessioni che fa, tra l'altro, non sono mai romanocentriche, guardate bene, Gaudì non ha mai visto la sua vicinanza a Roma, ha sempre vissuto un isolamento ispanico di cui andava orgoglioso e al tempo stesso quella è la sua vita, in un isolamento che lo ha poi stretto nel cantiere della Sagrada Famiglia per gli ultimi decenni, non volendo uscire se non per coinvolgere altre persone, allievi e scolari alla costruzione di questo gran luogo, ma non gli era indifferente il richiamo del Vangelo, cioè era lontano dalle gerarchie vaticane, ma gli era molto vicino al cuore del Vangelo quando diceva appunto la bellezza è uno dei motori attraverso cui l'uomo può innalzarsi al cielo e a Dio e a Cristo, e a questo lui ha tributato, diciamo, questo innalzamento glorioso di noi, che noi stessi quando andiamo lì alla Sagrada Famiglia
2: sì, è praticamente la stessa logica degli architetti
3: medievali, certo.
2: Sì, sì, l'innalzamento a Dio, l'itinerarium mentis ad Deum.
3: Slanciarsi verso il cielo, già che lì sarà il nostro destino e la nostra pace. E quindi un grande pungolo, perché lo stimolo dominante del nostro tempo ci dice lasciate perdere il cielo. Gli artisti, lo spirito dominante, la tendenza dominante del tempo contemporaneo, se pensi all'arte contemporanea, non è... precluditi il cielo.
2: Beh, c'è un famoso libro del teologo George Weigel, La cattedrale e il cubo, in cui contrappone le due società, la società cristiana della cattedrale che si innalza al cielo e il cubo invece molto geometrico e razionalista della rivoluzione francese.
3: Sì, con un punto però, un pistillo, che molto probabilmente non aveva presente Gaudì, ma lo dobbiamo avere presente noi. Forse questa di Gaudì è l'ultima grande sfida che che il cristianesimo europeo ha potuto lanciare in seno artistico così. Non è detto che, visto che ormai le chiese e le cattedrali sono diventate luogo di transito, quindi non luogo dove si manifesta Cristo, ma luogo dove in qualche modo si testimonia la gloria del passato attraverso l'arte che è stata prodotta, non è detto che luoghi che ormai vengono sterilizzati a luoghi puramente turistici, non è detto che il destino del cristianesimo nel nuovo tempo sia allontanarsi da questi luoghi, cioè giudicarli luoghi che si sono a tal punto turisticizzati, brandizzati, industrializzati, che si sono sterilizzati dello stesso messaggio cristiano che li ha prodotti. Questo è lo stimolo che ci lascia, cioè molto probabilmente l'Europa delle cattedrali può essere un'Europa passata, gloriosamente passata, badate bene, nessuno qui dice, è che però nell'ultimo secolo le cattedrali sono diventate luogo di transito, uno va, ammira e va via, non un luogo di comunità, e forse il cristianesimo in crisi per rigenerarsi ha bisogno di altri luoghi dove non c'è culto della cattedrale, dove non c'è musealizzazione della cattedrale, ma c'è un'altra costruzione della fraternità cristiana, e questo è un grande stimolo.
2: Nel capitolo dobbiamo andare a volo d'uccello, Nanni Peri. Nel capitolo Cantieri però c'è anche una visione, diciamo, pubblica, politica. Severo scrive, deve essere lo stile delle opere pubbliche. Le opere pubbliche, queste opere sacre sia opere profane, devono rispondere alla propria finalità con carattere, gravità, monumentalità e semplicità.
3: Sì. Questo però l'avrebbe detto chiunque, qualunque architetto avrebbe detto che l'arte pubblica deve essere monumentale. Allora, gli scritti di Gaudì, per essere molto brevi, si compongono anche di tante frasi fatte dai suoi allievi, riportate dai suoi allievi per bocca sua. E quindi certe frasi sono anche frasi puramente aneddotiche o frasi, diciamo, che un normale maestro dice ad un allievo che deve apprendere, ma non le metterei come dichiarazioni assolute e perentorie. Di Gaudì vale lo spirito che ha generato con la Sagrada Famiglia. Gli scritti che io ho curato hanno un valore di legna che serve ad accendere ancora di più il fuoco della Sagrada Famiglia, non di per sé vanno considerati come lingua sacra, anche perché i suoi scritti, tranne quelli giovanili, il resto sono frasi riportate da chi lo ha ascoltato, e quindi lo può aver tradito, lo può aver frainteso, lo può aver assolutizzato, insomma tutto quello che
2: Ma questo vale anche per Platone rispetto a Socrate.
3: A Socrate e
2: Platone
3: anche
2: lo studiamo
3: rispetto
2: ad altri, appunto.
3: Certo.
2: No, però io credo, mi dica se qua c'è lo spirito di Gaudì, per costruire il nuovo occorre sempre riferirsi al passato e trarre giovamento dallo sforzo e dai raggiungimenti degli stili architettonici che ci hanno preceduto. Il passato è la base a cui far riferimento, evitandone gli sbagli per realizzare un'opera di valore. L'audacia stessa consiste nel reinventare i principi fondamentali più remoti. E questo, secondo me, appartiene al modus operandi di Gaudì.
3: Assolutamente, se, a differenza dei tempi nostri, che vediamo la tradizione come quasi un valore da rimuovere, perché il nuovo è più efficace dell'antico, lui dice una cosa sacrosanta, ovvero che per generare il nuovo lo fai soltanto inoculando di germi nuovi ciò che è stato prodotto prima. Sostanzialmente i maestri ti sono uguali, ciò che devi superare, però vai a riconfermarli nel momento in cui li superi. Questa è la lezione che però qualunque maestro dà: superami e riconfermami, riconoscimi, e nel momento in cui mi riconosci mi superi. Ma questo è fisiologia sia nella scienza che nell'arte che nella letteratura. Leopardi ha dentro di sé Manzoni, Ungaretti ha dentro di sé Leopardi. si sono superati, riconoscendo però la grandezza del passato. E l'arte, anzi, è diventata pessima, asfittica, quando ha detto no, i musei e le accademie vanno seppellite, perché lì sta soltanto l'asfissia, il nuovo è ciò che serve. Il nuovo è ciò che serve se il nuovo sa innestarsi sulla tradizione, altrimenti è semplicemente puerile, non è il nuovo.
2: La politica dell'attuale ministro della cultura, secondo lei, quale criterio risponde? Gaudiana o post-gaudiana o contra-gaudiana?
3: Essenzialmente irrilevante. A un anno dalla chiusura del governo attuale possiamo dire che il Ministero della Cultura è essenzialmente un ministero irrilevante. Avrebbe potuto toccare in profondità tante questioni irrisolte, mi sembra che abbia sopravvissuto a toccare cose molto di superficie, le fondamenta le ha sostanzialmente lasciate integre così come le ha trovate, purtroppo.
2: Lei, se si trovasse al posto come a dirigere quel ministero, ci dica tre priorità, secondo lei, che valorizzerebbero, trasformerebbero la politica asfittica in politica culturale?
3: Ma a vari livelli, c'è una politica, un intervento politico normativo di riscrittura del codice dei beni culturali, che norma luoghi incredibili, non è questo che mi ospita, che sono i vari luoghi da Palazzo Farnese ad altri, che sono luoghi incredibili, che però hanno bisogno di un diverso modo di interagire con i cittadini, il popolo e le persone. E poi c'è una questione ovviamente di rapporto con la Chiesa, che secondo me va totalmente rivista. Noi ci glorifichiamo e ci diciamo culla del cristianesimo, ma noi finora del cristianesimo ne facciamo soltanto reliquia. Basta leggere se si legge quel saggetto di Calvino contro le reliquie, scritte 5 secoli fa, e sembra scritto oggi, quando stiamo a fare dei musei d'arte sacra o delle chiese, dei semplici luoghi dove si tutela il passato. Il rapporto col cristianesimo attuale, con il senso cristiano attuale, è sempre un rapporto che andrebbe totalmente rivisto, e che un ministro italiano, purché in uno stato laico come quello italiano, non può non riprendere quel capitolo e aprirlo non come una scatoletta di tonno, assai, assai molto di più. Poi le comunità dei territori, questo centralinismo romano è diventato asfittico. Per non parlare poi dell'università e delle accademie, insomma ci sono tante cose che ovviamente a velo d'uccello si fa fatica a dire, però bisogna disturbare molto per fare il ministro della cultura. Invece ho visto una ricorrenza che spesso viene fatta, almeno ultimamente, dei ministri della cultura che invece di disturbare molto accondiscendono, anche per ragioni comprensibili di sopravvivenza del loro ruolo. Però la condiscendenza nella cultura ha sempre portato vassallaggio, il vassallaggio non ha mai portato intraprendenza e spirito nuovo, ha sempre portato una spenta quiescenza, che poi è la porta aperta della passività, e nessuno di noi invece nel creare o nel vivere vuole essere passivo.
2: Credo che abbiamo onorato in maniera degna Gaudì, non limitandoci soltanto a ricordarlo e a farne una reliquia, ma cercando di portare il suo messaggio anche in confronto non solo con il passato, di cui lui è pienamente consapevole, ma anche con il presente e il futuro, che credo sia il miglior servizio esegetico che si possa fare a un secolo dalla morte di Gaudì. Non renderlo una reliquia, un santino, ma appunto metterlo in relazione dialogica, dialettica e, se necessario, anche polemica. L'ultima risposta di Nanni Pieri, che non è polemica, ma comunque è sicuramente di critica. Credo che Gaudì in questo mostri di essere assolutamente attuale. Vero, Nanni Pieri?
3: Attualissimo è tutto ciò che è vivo.
2: È naturale, perché altrimenti non si sarebbe prodigato nella fatica di raccogliere questi scritti e pensieri, magari non proprio olografi, però autentici.
3: Esatto. Esatto. La ringrazio.
2: Allora, Antonin Gaudì, Scritti e pensieri, a cura di Luca Nannipieri, ne abbiamo parlato appunto con il professor Luca Nannipieri, che ringrazio, buona ripresa preautunnale, professor Nannipieri,
3: Grazie, grazie
2: ringrazio
3: a lei.
2: per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
1: L'intervista era di Giuseppe Di Leo. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione di questa notte, apriamo il palinsesto della mattina di questo mercoledì 26 agosto del 2026, tra qualche istante Fortezza Italia, cura di Andrea Billau, quindi alle 6.30 parleremo del terremoto di Amatrice del 2016 con le interviste realizzate da Andrea De Angelis e Antonello De Fortuna, alle 6.45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7 parleremo dell'agosto in carcere promosso dal Partito Radicale, le visite negli istituti di pena di tutti Italia, parleremo della visita al Pagliarelli di Palermo con l'intervista di Andrea Billao a Donatella Corleo, quindi alle 7.10 spazio trasnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale e alle 7.35 stampa e regime a cura di Michele Lembo. A tutti e a tutti voi buongiorno, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale, adesso è il momento di Fortezza Italia a cura di Andrea Billao.
4: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata dello spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi ci occupiamo delle procedure accelerate di frontiera, una procedura che è stata introdotta già da qualche anno dal governo italiano e che è stata confermata dal recente patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che ha visto però già nella prima fase dei vari pronunce, insomma, di giudici che hanno messo in discussione

0: tu ci specificassi meglio il contorno di tutta la situazione.
1: Sì, sostanzialmente siamo di fronte appunto a questa normativa nuova, il patto europeo che modifica completamente il modo in cui nasce, diciamo, una domanda e si sviluppa nel tempo una domanda di protezione internazionale. È vero, le procedure di frontiera erano già state introdotte, oggi invece sono diciamo, normativizzate in maniera parzialmente differente. Con il regolamento 1348, ma anche con il regolamento 1356, diciamo, l'impostazione quindi cambia. Il legislatore europeo oggi prevede un procedimento composto in fasi, ciascuna caratterizzata ovviamente da proprie regole e disciplinata all'interno di diversi regolamenti che poi vanno poi a comporre l'intero impianto europeo nuovo, diciamo. Si tratta di procedimenti a catena in cui ovviamente ogni passaggio è quasi una fase preparatoria di quello successivo, tende a ottenere una procedura più rapida e quindi con la necessità di attenzionare meglio i diritti e le garanzie della persona. E quindi chiaramente l'obiettivo del patto è chiaramente accelerare le procedure, partendo diciamo dalla constatazione probabilmente che negli ultimi anni gli Stati membri avevano delle norme molto diverse tra di loro per l'esame delle domande delle richieste di asilo. Quindi l'obiettivo è quello di disciplinare uniformemente insomma, le regole sull'asilo. Ora, diciamo che proprio perché la procedura sarà più veloce, ancora più importante oggi diventa il fatto che ogni fase si venga a svolgere correttamente. Quindi la velocità non può comunque giustificare una compressione delle garanzie dei richiedenti asilo. La prima fase, ed è proprio quella che in questi mesi, assieme alla Martina Stefanile, abbiamo diciamo, avuto modo di studiare e di occuparci, diciamo, è quella appunto dello screening. Che cosa succede? Il cittadino straniero arriva, nel nostro caso, a Lampedusa, quindi in frontiera esterna, dove viene sottoposto ad una procedura che appunto viene chiamata procedura screening prevista nel regolamento 1356, che costituisce proprio la novità assoluta del patto europeo. Quindi si tratta di una fase preliminare. In questa fase non si dà ancora però avvio alla procedura di asilo, quindi questa non serve a decidere se la persona ha o meno il diritto a ottenere la protezione internazionale, perché chiaramente questo avviene in una seconda fase, ma ha una funzione diversa, cioè quella di raccogliere le informazioni necessarie affinché poi l'autorità possa decidere quale procedura potrà essere applicata. Quindi l'articolo 8, infatti, del regolamento individua le attività che devono essere svolte, diciamo così, durante la fase dello screening, tra cui per esempio l'identificazione della persona, la verifica della sua identità, controlli sanitari, controlli di sicurezza, rilevamento, diciamo, dei dati biometrici e tutte comunque le attività necessarie per consentire poi di assumere le decisioni successive. All'interno di questo momento vengono rilevate anche le vulnerabilità, lo specifico perché poi Martina Stefanile avrà modo di riallacciarsi a questa cosa. Ora, chiaramente è una fase molto delicata perché in questa fase lo Stato, l'autorità, raccoglie gli elementi poi che utilizzerà per decidere in quale maniera quella domanda dovrà essere trattata, cioè in quale procedura dovrà essere incanalata. E questa fase, appunto, in questa fase vengono rilevate, secondo il regolamento, anche le vulnerabilità, quindi devono essere indicate tutte le vulnerabilità all'interno poi del modulo consultivo che viene rilasciato.

0: dato alla persona richiedente relative alle particolari carenze procedurali. Ora, questo ovviamente va ad incidere poi sull'intera procedura, perché per esempio una persona vittima di tratta o una persona sopravvissuta a torture o comunque una persona affetta da disturbi sanitari, sia fisici che psichici, non sono in grado di affrontare una procedura accelerata, e per questo quindi la valutazione della vulnerabilità deve essere individuale ed effettiva, quindi non si può ridurre alla compilazione, diciamo, formale di un modulo. E quindi questo richiede, diciamo, un'attività concreta di osservazione, di ascolto, ok? Anche il coinvolgimento di personale specializzato a questo. E quindi questo sistema di garanzie che in maniera teorica all'interno del patto è previsto è un sistema di garanzie che necessita appunto di particolare attenzione poi da parte degli stati una volta che vanno ad attuare le normative previste all'interno del patto europeo. Ora, il legislatore europeo ha previsto queste garanzie. All'interno, diciamo, però della disciplina interna, il nuovo articolo 10 ter che diciamo così recepisce e implementa il regolamento 1356 stabilisce che le operazioni di screening debbano svolgersi di regola entro 7 giorni. Tuttavia, diciamo che per completare queste operazioni è necessario trattenere la persona oltre le prime 48 ore, non è più sufficiente una decisione dell'autorità amministrativa, però sarà necessario l'intervento del giudice. Perché infatti poi la prosecuzione del fermo deve essere sottoposta a convalida giurisdizionale. Ora, nel caso che abbiamo seguito in realtà e in altri casi con cui poi siamo venuti a contatto, ma questa cosa la spiegherà meglio Martina Stefanile, la procedura di screening si è svolta in un giorno solo, quindi in forse meno di 24 ore. Chiaramente questo significa che la procedura di screening non ha potuto essere, diciamo, svolta nella maniera in cui il legislatore che ci chiede appunto il legislatore europeo. Ora, diciamo che una volta terminata questa prima fase, diciamo, di screening, si apre la seconda fase del regolamento, quindi il nostro assistito viene trasferito presso l'hotspot di Porto Empedocle, dove si svolge appunto la seconda fase, la fase di registrazione della domanda, che invece è prevista all'articolo 1348 del regolamento europeo. E il primo atto è la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale. Infatti il regolamento chiarisce che appunto non sono richieste delle formule particolari, ma è necessario compilare immediatamente un modulo entro 5 giorni, diciamo, dalla manifestazione di volontà si deve compilare questo modulo, e questa fase è disciplinata dall'articolo 27 del regolamento. La registrazione quindi costituisce il momento in cui l'autorità prende in carico la domanda di protezione internazionale. Se la volontà poi viene manifestata invece davanti a un'autorità diversa da quella competente, questa trasmette poi senza ritardo la richiesta all'autorità competente. In ogni caso questa fase deve avvenire entro 5 giorni dalla manifestazione della volontà. Ora, perché questa registrazione è importante? Perché da questo momento cominciano a decorrere alcuni termini più rilevanti, per esempio quello della formalizzazione della domanda. Quindi al momento della registrazione viene rilasciato un documento che accetta, che certifica la registrazione della domanda, e entro, nella procedura ordinaria, 21 giorni si procederà con la formalizzazione della domanda, mentre nei casi di procedure accelerate questa registrazione dovrà avvenire entro ulteriori 5 giorni. Tuttavia in questa fase, in questo momento e fino al 31 ottobre, vi sono delle norme transitorie che dispongono che la registrazione e la formalizzazione della domanda avvengano davanti alla stessa autorità. E qui, per esempio, noi ci siamo chieste se questo potesse consentire in qualche modo di comprimere alcune garanzie previste nella fase di formalizzazione, come quello per esempio dell'anticipazione di alcuni dei motivi per cui il soggetto sta richiedendo asilo, o se ci trattasse di due momenti distinti, nonostante raggruppati davanti, nonostante questi avvengano davanti alla stessa autorità. E questo è un problema che abbiamo riscontrato, e poi chiaramente vedremo come lo abbiamo interpretato e come l'abbiamo risolto. La procedura di frontiera quindi viene costruita su una logica di accelerazione, ok? Quindi tutti gli adempimenti vengono concentrati in un arco temporale ristretto, con l'obiettivo di arrivare immediatamente, anzi rapidamente comunque, al termine della procedura. Ora, a questo punto che cosa succede? Che sulla base delle informazioni raccolte durante la fase screening e durante la fase della registrazione, avviene quello che si determina la procedura applicabile. Si determina la procedura applicabile, e in questo senso il richiedente viene introdotto in una delle procedure, quindi una procedura ordinaria o una procedura accelerata o una procedura obbligatoria di frontiera. Allora, nel nostro caso che cosa succede? Che a questo punto il presidente della commissione territoriale dispone l'introduzione di questo del richiedente all'interno della procedura obbligatoria di frontiera. E che cosa significa? Che il richiedente è destinato, diciamo, a entrare all'interno del territorio senza in effetti far essere autorizzato a entrare nel territorio. Quindi si applica quella che viene chiamata finzione di non ingresso. Quindi il richiedente viene portato presso il centro di Villa Titania a Siculiana, e qui gli viene notificata l'obbligo di residenza presso un luogo determinato. E il luogo, diciamo, presso cui aveva l'autorizzazione a risiedere era appunto Villa Titania. L'obbligo di risiedere all'interno di questa struttura è impugnabile entro 30, è reclamabile entro 7 giorni davanti al tribunale ordinario, e di fatto noi reclamiamo questo obbligo di dimora, e successivamente il richiedente viene appunto ascoltato dalla commissione per richiedere la protezione internazionale. Perché il richiedente tuttavia viene inserito in questa procedura di frontiera? Allora, sono varie le motivazioni per cui una persona può essere inserita in procedure di frontiera. Nel nostro caso il richiedente viene inserito nella procedura di frontiera perché appartenente ad un paese, il Pakistan, per il quale in Italia sono state, diciamo, nell'anno precedente riconosciute una quantità di protezione internazionale inferiore al 20%, quindi si realizza uno per cui tu proveniente dal Pakistan vieni inserito in procedura di frontiera prima ancora che io possa valutare le motivazioni per le quali stai richiedendo asilo. E, quindi a questo punto il richiedente appunto arrivato a Villa Sicania riesce a, a fare a presentarsi davanti alla commissione per raccontare quali sono le ragioni per cui ha richiesto la protezione internazionale e riceve un diniego della protezione internazionale per manifesto infondatezza. Che cosa succede? Che a questo punto la decisione della commissione dovrà essere impugnata davanti al tribunale ordinario entro 5 giorni. Il richiedente non ha diritto, quindi questo non sospende, la presentazione di ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento di diniego, ma oggi si deve chiedere, mentre prima la chiamavamo sospensiva, oggi si chiede l'autorizzazione a rimanere sul territorio italiano, e qui chiaramente abbiamo ovviamente dovuto individuare tutte le illegittimità della procedura, e tra quelle più evidenti chiaramente c'è la mancata informativa, l'informativa legale, che comunque è uno strumento importantissimo affinché una persona si renda conto di quali sono gli obblighi all'interno della procedura di frontiera, quali sono i suoi diritti, ma soprattutto quali sono, diciamo così, le conseguenze nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati.
1: Ecco, sì Martina, perché stiamo arrivando, insomma, siamo arrivati a più della metà del tempo che abbiamo a disposizione. A questo punto non so se hai finito di descrivere questa parte più specifica, generale, su tutta la procedura, e se vogliamo invece adesso passare alle pronunce. Tra l'altro ce n'è una appunto del Tribunale di Palermo che riguarda proprio questione della residenza, no? In questa struttura di Villa Sicania. Ma prima dell'intervista Martina Stefanile mi diceva insomma che ce n'erano anche altre, quindi non so, vogliamo passare a Martina in questo caso?
0: Sì, assolutamente.
1: Allora Martina,
2: ci sono,
1: vai.
2: Vado. Allora, quando noi siamo in procedura accelerata di frontiera, vado veloce, ci troviamo davanti a 2 atti da impugnare. Il primo è il diniego della protezione internazionale, quando arriva, quello a cui eravamo già abituati nel sistema previgente al 12 giugno. Il secondo è l'assegnazione del luogo di domicilio, quello di cui parlava la collega prima. E molto spesso però conosciamo, entriamo a contatto con i richiedenti asilo soltanto nel momento in cui gli viene notificato il diniego della protezione internazionale, il che significa che gli è già stato notificato precedentemente l'assegnazione dell'obbligo di dimora e che quindi molto spesso sono fuori termine per impugnare questo secondo provvedimento, cioè loro non sanno di essere spesso in obbligo di dimora perché manca l'informativa, come spiegava la collega, e quindi non sanno che possono proporre un reclamo, che hanno uno strumento di impugnazione anche contro quello. E quindi se in un primo caso siamo riusciti a intervenire tempestivamente e quindi a impugnare con lo strumento di reclamo anche l'atto di assegnazione del luogo di dimora, in ulteriori 5 casi che ci sono, che abbiamo patrocinato in questo mese, abbiamo dovuto effettuare un reclamo, quindi utilizzare lo strumento impugnatorio per contestare l'obbligo di dimora, con un'istanza di remissione in termini, cioè rappresentando al giudice che la mancanza di informativa aveva fatto sì che la persona non comprendesse neanche di essere in obbligo di dimora. Questa cosa è ovviamente gravissima, questo l'abbiamo eccepito in entrambi i reclami che sono stati, anzi diciamo in tutti e 6 i reclami che sono stati proposti. anche in quello tempestivo, perché nel momento in cui non mi viene fatta una compiuta informativa sul contenuto di questo provvedimento, io richiedente asilo non so quali sono le conseguenze della violazione di questo provvedimento, e le conseguenze da una lettura integrata dei regolamenti sembrano anche molto gravi, cioè si tratta di mancata collaborazione con le autorità, il che può influire sulla domanda di asilo, che può essere dichiarata implicitamente ritirata, cioè se mi allontano dal centro non sapendo che sono in obbligo di dimora potrebbero chiudere la mia domanda di asilo, quindi è gravissima questa mancanza di informazione. Questo è stato rappresentato al tribunale unitamente a tutta una serie di altre questioni, tra le quali le violazioni della determina del Presidente della Commissione, che è l'atto presupposto all'obbligo di dimora, perché noi ci troviamo dal 12 giugno in un sistema nel quale c'è un automatismo: se svolgo la procedura accelerata di frontiera, in automatico applicherò l'obbligo di dimora, salvo alcuni casi particolarissimi e comunque sottoposti alla discrezionalità dell'amministrazione. Quindi la cosa difficile per il difensore è diventata anche scalfire questo automatismo all'interno, diciamo, in sede giudiziaria, no? E dimostrare che ci sono delle vulnerabilità tali che non sono neanche più automatiche, cioè non in grado di inficiare l'applicazione della procedura accelerata e dell'obbligo di soggiorno, o che ci sono situazioni tali per cui non poteva essere applicato quell'obbligo di soggiorno. Brevemente, come l'abbiamo fatto? Secondo me un cavallo di battaglia un po' di questi reclami è stato le censure mosse in ordine a quello che diceva la collega prima, cioè l'applicazione della procedura accelerata di frontiera con obbligo di dimora per le persone che vengono da paesi che hanno un tasso di riconoscimento europeo inferiore al 20%. Ne sono tanti, tantissimi, ci sono i dati Eurostat pubblicati sul sito della Commissione europea, tra questi il Pakistan e l'Egitto, che sono le nazionalità che abbiamo patrocinato. E sostanzialmente noi diciamo sì, ma anche questa norma che prevede l'applicazione dell'accelerata in questi casi non prevede un automatismo. Tu, amministrazione, devi sempre valutare se per la mia condizione personale, ad esempio, sono un egiziano di religione copta, quindi potenzialmente perseguitato nel mio paese di origine, se magari io non esulo da quel 20%, ma che rappresento invece un campione che potrebbe avere accesso a una forma di protezione per cui non si applica quella presunzione. Queste valutazioni non vengono svolte in frontiera, cioè in frontiera la rapidità della procedura consiste nel fornire dei moduli standard, oserei dire quasi prestampati, no? Che in nessun modo fanno una valutazione personale del richiedente asilo. Questo il tribunale censura. Quindi il tribunale, esprimendosi non soltanto in sede cautelare, ma anche in sede di merito con un accoglimento di ieri, ci dice proprio che l'amministrazione avrebbe dovuto ovviamente fare una valutazione personale e non può applicare questa clausola in maniera automatica. Le ultime due censure importanti che abbiamo sollevato anche nei 35 ter, quindi ricorsi contro il diniego della protezione internazionale, sono relative a due obblighi che l'Italia sembra avere un po' dimenticato, sono obblighi europei. Il primo è l'individuazione di una autorità che operi un monitoraggio indipendente sul trattamento dei richiedenti asilo in frontiera. La direttiva europea lo prevede espressamente, l'Italia non si è ancora dotata di questa autorità di monitoraggio, il che significa che non abbiamo nessuno che monitori il rispetto dei diritti fondamentali in frontiera dei richiedenti asilo e che ovviamente rappresenti queste circostanze alla Commissione europea. Secondo obbligo che l'Italia non si sa se abbia veramente adempiuto è quello previsto dall'articolo 54 del regolamento procedure, che ci dice che l'Italia doveva entro l'11 aprile una lista dei luoghi in cui svolgere la procedura di frontiera. L'Italia, effettivamente, il Ministero dell'Interno con una nota del 24 aprile, mi sembra, ha individuato una lista, ma in questa lista non rientrano alcuni centri nei quali noi vediamo che sono invece accolte le persone con obbligo di soggiorno. Quindi quando abbiamo reclamato, censurato questo vizio, abbiamo detto che questo obbligo di soggiorno si stava verificando in un luogo che non è stato trasmesso alla Commissione europea, di cui la Commissione non sa che l'Italia si avvale per lo svolgimento delle procedure di frontiera. Rispetto a queste decisioni siamo ancora però abbastanza in attesa. Io non so se ho altro tempo.
1: Sì, hai ancora 4 minuti.
2: Ok. E quindi abbiamo censurato anche la questione relativa alla determina del Presidente, perché il Presidente della Commissione Territoriale, come diceva la collega, decide che tipo di procedura accelerata o ordinaria applicare, ma questo modulo tendenzialmente viene spesso scritto solo in italiano, viene spesso non firmato, non contiene una data, non contiene il luogo, quindi c'è un'indicazione molto generica anche di quando sia stato emesso, per verificare che siano stati rispettati i tempi della procedura accelerata. E su questo noi facciamo rinvio a quella sentenza delle Sezioni Unite di cui forse ci siamo già occupati, che è la 11399 del 2024, che ci dice che la procedura accelerata, per potersi applicare correttamente, deve essere rispettata in tutte le sue articolazioni procedurali. Diversamente si ripristina la procedura ordinaria. Per articolazioni procedurali non si intende solo il rispetto dei termini della procedura, ma anche tutte le garanzie che devono essere date ai richiedenti asilo nell'ambito di una procedura accelerata. E cosa ancora più particolare, a mio avviso, che abbiamo notato, è che in realtà il verbale di informativa della protezione internazionale viene spesso reso successivamente allo screening. Quindi il richiedente asilo effettua lo screening, fa delle dichiarazioni in sede di screening che saranno usate, permettetemi il termine, contro di lui in commissione, semmai si contraddirrà in commissione, ma ha reso quelle dichiarazioni in una fase precedente all'informativa, e quindi tutto quello che è precedente all'informativa sull'asilo non è utilizzabile, sosteniamo noi, per valutare la sua credibilità e un eventuale giudizio di contraddittorietà, no? Tra le dichiarazioni che lui renderà dopo aver ricevuto l'informativa e in sede di audizione. Anche su questo siamo in attesa.
1: E allora, possiamo arrivare alle conclusioni? Abbiamo meno di 2 minuti. Chi le vuole trarre?
2: Allora, lancio soltanto un punto di domanda, che è quello che abbiamo anche noi internamente, sul quale ragioniamo. Una volta che l'obbligo di soggiorno viene annullato, come il caso dell'accoglimento di ieri, e la persona quindi non si trova più in condizione, in finzione di non ingresso, la persona è autorizzata ad entrare sul territorio italiano? Diremo di sì. E la procedura accelerata a questo punto salta? Cioè, se il presupposto della procedura accelerata è l'obbligo di soggiorno, o meglio, le due cose vanno di pari passo, non avendo un rapporto di conseguenzialità, ma vanno di pari passo, e allora se salta uno forse salta l'altro, e quindi impugnare questo provvedimento, l'obbligo di dimora, diventa fondamentale. Questa è la conclusione che mi sentirei di dare.
1: Bene, allora io ringrazio molto Martina Stefanile e Rossana Chillemi, con cui abbiamo parlato appunto di questa problematica della procedura accelerata di frontiera, e naturalmente ci torneremo. Io ringrazio tutte e due e a un prossimo appuntamento con lo spazio ASGI in Fortezza Italia.
2: Grazie.
3: Grazie ad Andrea Billao. Fortezza Italia torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso vogliamo parlare del terremoto del 2016, terremoto di Amatrice, con le interviste realizzate da Andrea De Angelis e Antonello De Fortuna.
4: Il 24 agosto del 2016 il terremoto che ha colpito Amatrice e il centro Italia, distruggendo un pezzo importante del territorio del nostro paese, a 10 anni, noi parliamo di questo con il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Panci, che ringraziamo per essere con noi. Grazie presidente, davvero.
5: Buonasera, grazie a voi.
4: Allora presidente, voi come Consiglio Nazionale degli Architetti avete lanciato un allarme in queste ore, un allarme per denunciare il pericolo concreto che la ricostruzione fisica non sia accompagnata da quella della comunità. Voi nella vostra nota scrivete: per abitare un luogo occorre viverlo quotidianamente, incontrarsi e costruire appartenenza, non trasformarlo in un fondale per turisti.
5: Corretto, quello che noi siamo manifestando è di porre l'attenzione non solo alla ricostruzione, non solo ad accelerare un dato che è solo tecnico, quindi quello di essere veloci nel costruire edifici, cosa che deve essere ovviamente necessaria, deve essere un atto in qualche modo dovuto, ma contemporaneamente bisogna iniziare a ragionare anche che senza una comunità, senza le persone che poi quei luoghi devono viverle, non si fa neanche la comunità. Quindi la problematica è che sono passati 10 anni sono tanti, oggi abbiamo la certezza che ne dovranno passare almeno altrettanti perché il tutto possa essere ricostruito e di nuovo vivibile, di conseguenza 20 anni è di fatto un salto generazionale. Un salto generazionale significa perdere di vista quell'attenzione, quelle tradizioni di quei luoghi. Quindi quello che noi vogliamo porre, su cui vogliamo porre l'attenzione, quello su cui vogliamo che ci sia maggiore attenzione naturalmente, è proprio legato al fatto che quando si ricostruisce non deve essere solo un discorso legato a pensare di realizzare edifici. Quindi prima di tutto ovviamente la prevenzione, cioè cercare di prevenire, per ridurre al minimo possibile il danno, ridurre al minimo possibile le vite perse, perché ricordiamo che un edificio che crolla è un edificio che contiene poi di fatto chi lo vive. E però superato questo momento, superate le prime fasi proprio di ricostruzione, l'attenzione che dobbiamo avere per prevenire anche, per velocizzare questi tempi, perché altrimenti le vite, quelle vite che ancora vivono quei luoghi, che hanno sofferto già quella tragica notte, ecco, si troveranno, continuano in questi anni a vivere ulteriori tragedie nel non poter rivedere le loro case, non poter rivedere i loro spazi di vita, non poter rivedere più le persone con cui hanno condiviso una vita, perché nel frattempo si sono spostate, sono andate altrove. Ecco, intanto le defezioni che noi abbiamo riscontrato in tutto questo sono legate a alcuni elementi su cui noi possiamo però intervenire. Uno è la conoscenza del nostro patrimonio immobiliare, quindi quella proposta, quella di fascicolo del fabbricato che era stata fatta, per noi la riteniamo estremamente importante per sapere e conoscere bene qual era il patrimonio, perché spesso si dice dobbiamo ricostruire com'era e dov'era. Il problema è che spesso noi non conosciamo però bene questo patrimonio edilizio che abbiamo, quindi quel fascicolo ci aiuta a conoscere non solo come era fatto l'edificio, gli spazi, i volumi, che sembra banale, ma purtroppo dico così banale non è, e l'esperienza del Superbonus ci insegna che spesso molte delle parti degli edifici hanno subito delle trasformazioni senza le dovute pratiche, a volte che si possono anche legittimare, altre volte purtroppo no, quindi bisogna esserne coscienti. Quindi quel fascicolo ci aiuta a conoscere l'edificio nella sua volumetria, ma anche nella sua struttura, quindi darci anche degli elementi in più per comprendere le problematiche e anche per poter intervenire in maniera più corretta. L'altro aspetto è un lavoro di digitalizzazione, perché spesso ricostruire anche quei documenti, quando il contenitore fisico, l'archivio, non c'è più, diventa estremamente difficile, cioè come sono crollati gli edifici dei privati, sono crollati gli edifici pubblici, di conseguenza spesso perdiamo documenti, perdiamo elementi. Ecco, su questo è necessario che ci sia anche su questo un'attenzione, quindi so che il Ministero della Pubblica Amministrazione sta facendo uno sforzo, un lavoro proprio per cercare di portare e far sì che tutti gli archivi della pubblica amministrazione siano sempre più digitalizzati, arrivando alla digitalizzazione completa. Ecco, questo è elemento estremamente importante, e a questo naturalmente accompagnare una visione che deve essere non solo di ricostruire gli edifici, ma contemporaneamente di cercare di mantenere delle attività o delle modalità che possano poi implementare le attività su quei luoghi, soprattutto nella fase in cui poi la ricostruzione è avvenuta, altrimenti si rischia poi di tardare ulteriormente poi i tempi di ripresa.
4: Presidente, lei ha parlato un po' di, mi perdoni se uso forse un termine scorretto, ha parlato di una sorta di mappatura del nostro territorio per conoscerlo meglio, per sapere dove intervenire sia preventivamente che successivamente eventi catastrofici come quello di cui stiamo parlando ora. Può darci un'idea di a che punto siamo nel nostro paese rispetto a questa mappatura, che è un'esigenza che insomma mi sento di condividere?
5: Purtroppo siamo molto indietro rispetto a quello che si può pensare, visto che oggi tutti noi utilizziamo il cellulare come fosse un oggetto quotidiano che portiamo sempre con noi, e di fatto noi siamo ancora indietro. A livello nazionale c'è ancora molto da fare, e alcuni territori in realtà hanno fatto dei passi da giganti, perché da tempo hanno iniziato ad avere una mappatura territoriale al punto da riuscire ad arrivare a mettere in rete non solo la parte edilizia, quindi il settore edilizio dei comuni, ma anche la parte delle infrastrutture, quindi anche dei servizi, la stessa rete gas, rete che arriva ai nostri edifici. È importante conoscere e mapparla, perché poi anche nei momenti che si va a ricostruire è importante sapere i tracciati, sapere cosa è recuperabile, cosa meno, eccetera. Quindi su questo è un lavoro che si può fare, in alcuni casi già avvenuto, in altri purtroppo ancora no, ancora sono molto indietro, ma è un qualcosa che noi dobbiamo cercare di far sì che avvenga a livello nazionale ovunque.
4: Senta, il prossimo 15 e 16 ottobre si terrà la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti e si terrà all'Aquila, una scelta non casuale sicuramente.
5: Si terrà l'Aquila anche perché l'Aquila quest'anno è città della cultura, il tema è ovviamente direttamente legato a quei territori che a distanza di al 2009 ad oggi, insomma, ci fanno percepire di quali sono alcune le situazioni ancora in corso, le situazioni invece dove si è completato il tutto, ci fa capire l'importanza proprio di quei presidi, di quelle persone che sono rimaste sul territorio, che hanno portato avanti le loro attività a livello territoriale, perché io ricordo sempre che se a noi piacciono determinati paesaggi, perché c'è qualcuno che li cura tutti i giorni, ma quella cura è l'attività stessa che avviene su quei territori, quindi i nostri presidi spesso sono gli agricoltori, gli allevatori, che in quei territori tutti i giorni fanno in modo di avere quella attenzione e quella manutenzione quasi quotidiana. E soprattutto se parliamo in territori montani, come nel caso della Sardegna. All'Aquila noi affronteremo proprio queste tematiche, nell'ottica, nell'attenzione soprattutto di vedere quali sono le strategie che devono essere messe in campo affinché questi territori, dopo aver perso parte del patrimonio edilizio, non perdano anche la parte delle loro tradizioni, dei loro valori.
4: Grazie allora davvero ad Alessandro Panci, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Grazie ancora.
5: Grazie a voi.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento telefonico con Paolo Trancassini, questore della Camera. Bentornato a Radio Radicale.
7: Bentrovati a voi.
6: Trancassini, oggi ricorre il 10° anniversario dell'inizio di una sequenza sismica che ha scosso il centro Italia, 2016-2017. Lei sarà anche alla matrice insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lei era sindaco, è stato sindaco di Leonessa. E intanto come ricorda quei giorni?
7: Ma quel giorno è stato una notte incredibile, poi tutto è cambiato, perché il 24 d'agosto qui a Leonessa da Matrice, insomma, sono giorni di festa, ci si ritrova, queste comunità vengono riempite da migliaia di persone che scelgono questi posti meravigliosi o in virtù di una appartenenza legata appunto a, insomma, c'è sia un turismo di ritorno, di oriundi, eccetera, ma anche tanta gente che scende questi posti. E poi arriva questa tremenda scossa. Io la notte, appena accaduto, ho fatto un giro nel mio comune, insieme, aiutato dalle forze dell'ordine, per capire se avevamo feriti, se avevamo, insomma, la situazione era brutta da un punto di vista delle abitazioni, ma per fortuna non avevo né morti né feriti. Vengo raggiunto dalla telefonata della prefettura, che mi chiedeva se avevo dei mezzi a disposizione, soprattutto una pala meccanica, perché bisognava tentare
6: le emergenze, certo.
7: Sì, ad Accumoli, dove era caduto il campanile. Siamo partiti io e gli altri anche amministratori, quasi tutti gli operai comunali, abbiamo tirato fuori tutti i nostri mezzi, siamo partiti in colonna, siamo arrivati ad Accumoli, dove però purtroppo non c'era più nulla da fare, siamo stati dirottati verso Saletta, che è stata una delle frazioni più colpite, dove quando siamo arrivati noi non c'era nessuno, e quindi siamo stati lì a scavare per credo fino alle 5 del pomeriggio. Poi alle 5 sono arrivata una squadra della protezione civile, vigili del fuoco, abbiamo effettuato le consegne, che ahimè erano soltanto comunque di corpi che avevamo recuperato. quindi una cosa brutta che ti
6: immagino che ti segna anche come amministratore.
7: Ti cambia completamente anche la prospettiva della vita, perché ti scopri molto molto vulnerabile. Poi abbiamo fatto i conti nei mesi successivi con la paura di morire, ma anche la paura del futuro. Quindi la gente è stata molto provata da un punto di vista anche psicologico, perché questa sequenza non finiva più. Qui ci sono precedenti del 700 in cui un terremoto è durato un anno e mezzo, questo ci è andato molto vicino.
6: Certo.
7: E allora pensi che questa cosa non finirà mai. Poi devo dire che l'epoca dei social non ha molto aiutato, perché
6: certo,
7: c'era sempre qualcuno che paventava la scossa definitiva, sì, che poi sarebbe arrivato il 7, poi sarebbe arrivato l'8. Insomma, diciamo che gestire quei giorni è stato veramente molto complicato, ma certo, ovvio, che la tragedia di Amatrice, tutti quei morti, poi il comune di Venezia è molto simile, noi abbiamo anche noi un bellissimo corso, e quando io sono ritornato qui il giorno dopo e nei giorni successivi, vedere che mi era crollato tutto e che qui il mio comune era rimasto in piedi, ti dava una sensazione che era un po' la sindrome del sopravvissuto, no?
6: Cioè, non quasi essere... ti vieni fortunato immediatamente, diciamo.
7: Sì, però sai che tutto questo può venire giù, o comunque, e poi comunque continuano le scosse. Insomma, devo dire, giorni complicati, unici, e insomma, devo dire che, ecco, lo dico poi soprattutto per Amatrice, le persone che hanno retto, le aziende che sono ancora lì e tra l'altro fanno, insomma, prodotti di eccellenza, hanno dimostrato un senso di appartenenza, un radicamento penso che ha pochi precedenti.
6: Ed è giusto parlarne. Grazie Paolo Trancassini.
7: È giusto parlarne in questo, certo, giorno, assolutamente.
6: Assolutamente. Sì. Grazie Trancassini.
7: Grazie a voi per la vostra sempre estrema attenzione. Grazie.
3: Le interviste erano di Andrea De Angelis e Antonello De Fortuna. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Di nuovo buongiorno. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Mercoledì 26 agosto, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Questa rubrica ha ripreso ieri dopo la pausa estiva. Vi ricordiamo anche che dalla prossima settimana andremo in onda un po' più tardi, intorno alle 6:55. Di cosa ci occuperemo quest'oggi? Ci concentreremo soprattutto su un tema, la nuova guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro il Canada e la reazione canadese, un'escalation che secondo diversi giornali americani, vi proporremo il Wall Street Journal e il Washington Post, rischia di essere controproducente per Trump nelle elezioni di midterm che si terranno a novembre. Questo tema interessa anche alcuni giornali europei, con un po' di invidia nei confronti di Mark Carney, il primo ministro del Canada, che ha scelto di non cedere alle pressioni di Trump, alle sue minacce, assumendosi la responsabilità delle ripercussioni economiche di questa escalation, tutto il contrario di quanto fatto dalla commissione di Ursula von der Leyen lo scorso anno. Il Paese ieri aveva un editoriale dal titolo "Il Canada rompe con gli Stati Uniti". In chiusura poi parleremo anche della politica italiana, perché il Financial Times pubblica un commento di Andrea Lorenzo Capossela che ha questo titolo: Meloni vuole elezioni anticipate per nascondere i suoi fallimenti economici. La sua proposta di riforma elettorale potrebbe rafforzare la coalizione di governo, malgrado il bilancio molto magro al potere. Partiamo però dallo scontro commerciale, o la guerra commerciale, tra Stati Uniti e Canada, che il Wall Street Journal in un editoriale di ieri ha definito la più stupida guerra commerciale di sempre seconda edizione, la prima era stata quella del 2025. La decisione di Trump di lanciarsi in un'escalation di dazi con il Canada non ha senso economicamente e politicamente. E le ragioni le spiega anche il Washington Post in un altro editoriale dal titolo «Americani e canadesi, tutti perdono dall'escalation della guerra commerciale. Trump tratta di nuovo gli alleati peggio degli avversari e questo potrebbe costare ai repubblicani le elezioni di midterm». Scrive il Post: «I dazi del 50% annunciati lunedì dal presidente Donald Trump su tutte le automobili, camion, i pezzi di ricambio e l'acciaio provenienti dal Canada schiacceranno i produttori americani e faranno salire i prezzi in entrambi i paesi. L'unica nota positiva è che Trump ha dichiarato che questi dazi sulle importazioni non entreranno in vigore prima del 1 gennaio, lasciando tempo ai negoziatori di disinnescare questa bomba economica. Un accordo bilaterale tra Canada e Stati Uniti sembrava vicino la scorsa settimana, poi i negoziati si sono interrotti all'ultimo momento. Né Trump né il premier canadese Mark Carney vogliono apparire come i perdenti di fronte alle minacce dell'altro. L'escalation dunque era prevedibile. Il problema è che oltre ai dazi del 1 gennaio sono entrati in vigore sabato mattina presto altri dazi americani, 50% su alcolici, cemento, attrezzature per l'hockey e prodotti lattiero-caseari canadesi. Il Canada ha promesso di rispondere con ritorsioni dollaro su dollaro che dovrebbero scattare l'8 settembre. Le dichiarazioni infuocate non aiutano a trovare una via d'uscita. Carney ha detto che gli Stati Uniti hanno attaccato il Canada e che i due paesi sono in guerra. Sui social media Trump ha scritto che il Canada è tra le peggiori nazioni al mondo con cui trattare. Il Washington Post ricorda che non c'è amore tra Trump e Carney. Il premier canadese deve la sua vittoria a sorpresa alle elezioni dello scorso anno proprio alle minacce del presidente americano, ma per il bene dei rispettivi paesi entrambi devono fare un passo indietro dal baratro. Per una generazione Stati Uniti e Canada hanno rappresentato un caso di studio dei benefici reciproci della globalizzazione. Il libero scambio ha permesso ai componenti automobilistici di attraversare più volte il confine prima di far arrivare un veicolo completato in concessionaria. I due paesi condividono le reti elettriche. Nel 2024 il Canada ha fornito alle raffinerie americane più di 4 milioni di barili di petrolio al giorno. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande mercato di esportazione del Canada e il Canada è il principale mercato di esportazione per 32 stati americani. Lo scorso anno il Canada ha venduto agli Stati Uniti beni e servizi per 454 miliardi di dollari, gli Stati Uniti ne hanno esportati 426 miliardi in Canada. C'è però anche la componente politica, ricorda il Washington Post. Quando Trump aveva annunciato i suoi dazi del giorno della liberazione nel 2025, sia la Cina sia il Canada rifiutarono categoricamente di negoziare nuovi accordi sfavorevoli. La differenza dove sta? Il presidente cinese Xi Jinping il prossimo mese sarà ricevuto alla Casa Bianca. Insomma, Trump sembra aver deciso che è meglio colpire un alleato come il Canada che provocare un'altra superpotenza. Tutto ciò, secondo il Post, fa parte di uno schema frustrante. Trump antagonizza gli amici dell'America e accontenta gli avversari. La scorsa settimana ha irritato la Corea del Sud riducendo le esercitazioni militari congiunte per evitare di provocare il dittatore della Corea del Nord. Trump ha anche minacciato di bombardare l'Oman. La lite con il Canada per il Washington Post è un'altra provocazione inutile. Carney dice che il vecchio rapporto tra Canada e Stati Uniti è morto e sepolto e non tornerà mai più. Speriamo che si sbagli. E infine c'è la componente di politica interna. Poco più di due mesi dalle elezioni di midterm, questa guerra commerciale con il Canada potrebbe costare ai repubblicani diversi seggi alla Camera e in stati chiave per il Senato, come il Maine, il Michigan, l'Ohio e l'Iowa. La domanda è questa: il prezzo elettorale del protezionismo spingerà i repubblicani a tornare alle loro radici di libero mercato? Beh, auspicabile, ma è ancora più importante per il bene di consumatori, lavoratori, imprese su entrambi i lati del confine trovare un accordo commerciale prima di novembre, così tra l'altro il Washington Post. L'attitudine del Canada fa discutere in Europa, tanto è vero che il Paese in un editoriale di ieri evocava le scelte di Carney come un modello. Il Canada rompe con gli Stati Uniti, scrive il quotidiano spagnolo, sei mesi dopo aver subito una pesante battuta d'arresto davanti alla Corte Suprema contro i dazi indiscriminati imposti per ordine esecutivo, Trump ha ripreso la guerra commerciale come strumento di politica estera. Questa volta ha scelto come nemico il Canada, paese vicino e alleato. I governi dei due paesi si sono lanciati in una pericolosa escalation di rappresaglie e dichiarazioni incandescenti, le cui conseguenze potrebbero ripercuotersi su tutto il mondo. Il paese ricorda che i negoziati sono falliti venerdì, Washington dà la colpa a Ottawa per il fallimento, ma il Canada denuncia il fatto che all'ultimo momento gli Stati Uniti hanno presentato richieste inaccettabili, per esempio l'abolizione dell'uso del francese sulle etichette, un'offesa gratuita all'orgoglio nazionale canadese. Risultato: sabato gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di dazi del 50% su 20 miliardi di dollari di prodotti canadesi, dai bastoni di hockey alla carta. Il Canada ha promesso di rispondere dollaro su dollaro. Trump lunedì ha aggiunto benzina al fuoco annunciando dazi del 50% anche sui veicoli, l'acciaio, prodotti sempre dal Canada. Un anno e mezzo di caos commerciale globale, secondo il Paese, non sembra aver convinto la Casa Bianca degli effetti devastanti di questa politica. Come era prevedibile, dopo le nuove minacce di Trump, le azioni delle case automobilistiche americane sono crollate in borsa. Queste misure rischiano di alimentare ulteriormente l'inflazione negli Stati Uniti. Una delle ragioni della bassa popolarità di Trump è la percezione diffusa che la sua amministrazione scateni guerre militari e commerciali senza obiettivi chiari, i cui costi ricadono poi sui cittadini al momento di fare la spesa. Ciò che è in gioco però non è solo una questione economica, è soprattutto una questione di sovranità e di rispetto da parte degli Stati Uniti dei suoi alleati. Sabato il primo ministro canadese Mark Carney ha sottolineato che le richieste di Washington avrebbero reso difficile, per esempio, permettere al Canada di firmare accordi di libero scambio con altri paesi o aree commerciali. Trump ha fatto chiaramente capire di considerare il Canada come un paese subordinato, quasi uno stato in più degli Stati Uniti. Il pericolo per Washington di questa escalation è che il Canada dia l'esempio ad altri. Tre quarti dei canadesi sono d'accordo nel rispondere ai dazi di Trump. Se l'alleato storico degli Stati Uniti decide di opporsi ai soprusi, di resistere e di accettare anche le conseguenze economiche dell'escalation, quella resistenza potrebbe essere replicata da partner con legami storici molto più deboli con gli Stati Uniti, così tra l'altro è il Paese. Per chiudere invece la politica italiana, perché? Perché il Financial Times ha pubblicato un commento di Andrea Lorenzo Capossela, pagina degli editoriali e dei commenti, lo ricordiamo a beneficio di chi poi sui giornali italiani legge editoriale del Financial Times, no, si chiamano op-ed in inglese, sono i commenti ospitati dal quotidiano della City, così come da altri giornali inglesi, che però ha un taglio molto netto. Meloni vuole elezioni anticipate per nascondere i suoi fallimenti economici. La proposta di riforma elettorale potrebbe rafforzare la sua coalizione di governo, ma il bilancio al potere è molto magro. Si parte dall'adozione da parte della Camera della riforma della legge elettorale che potrebbe aprire la strada a elezioni anticipate. Si tratta della quarta riforma in 20 anni. Le tre precedenti avevano motivazioni palesemente partigiane. La prima fu approvata dal centrodestra 2005, la seconda 2015, la terza 2017 dal centrosinistra. Ogni riforma ha prodotto sistemi elettorali complessi e bizzarri, minando il principio della responsabilità politica e la fiducia nella democrazia rappresentativa. E lo stesso vale per questa quarta riforma, promossa dalla coalizione di destra della Premier Giorgia Meloni. Le prime due furono bocciate dalla Corte Costituzionale perché privavano gli elettori di quasi ogni possibilità di scelta dei deputati e in più distorcevano la traduzione dei voti in seggi con un premio di maggioranza eccessivo. Per le stesse ragioni anche questa nuova riforma probabilmente è incostituzionale ed è per questo che Meloni potrebbe indire elezioni anticipate, proprio per prevenire l'intervento della Corte, probabilmente all'inizio del 2027. Le motivazioni della riforma sono chiare. Come un pescatore dopo giorni di mare mosso, Meloni ha poca merce da vendere. Quando è salita al potere alla fine del 2022 ha scelto di gestire il lento declino economico dell'Italia, non di cercare di invertirlo. Lo ha fatto favorendo molteplici interessi particolari precostituiti, microimprese, lavoratori autonomi, per esempio, e puntando il dito contro capri espiatori esterni, come dimostra la sua recente reazione alla crisi migratoria di Ceuta. Il suo governo ha poi indebolito istituzioni economiche fondamentali per l'innovazione e la distruzione creativa, condoni fiscali per l'evasione fiscale, amnistie per abusi edilizia hanno ulteriormente eroso lo Stato di diritto, il debito pubblico continua a salire, di qui la sua riforma elettorale pensata per avvantaggiare la sua coalizione. Inizialmente la manovra sembrava minacciata dall'ascesa di un nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale, ma non essendoci differenze programmatiche e considerata la convenienza reciproca, il nuovo partito probabilmente finirà per unirsi alla coalizione di Meloni. Certo, riconosce Andrea Lorenzo Capossela, in politica estera Meloni si è dimostrata europeista e atlantista, guadagnandosi la stima di Berlino e Bruxelles come partner credibile. È riuscita perfino a mantenere un equilibrio tra la vicinanza a Washington e la distanza dalle eccentricità più estreme di Donald Trump. Né questo gioco di equilibrismo né la sua riforma elettorale però garantiranno a Meloni la vittoria alle elezioni. Ciò che è certo è che questa riforma contribuirà al degrado delle istituzioni politiche italiane. I conservatori europei forse sono stati imprudenti ad abbracciare Meloni con tanto entusiasmo. I progressisti europei farebbero bene a esigere di più dai suoi oppositori, cioè dal centro-sinistra o campo largo, insomma, vedremo, in Italia, qualora questi oppositori dovessero succedere a Meloni. Così sul Financial Times, questo commento di Andrea Lorenzo Capossela, e noi ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
3: Grazie a Davide Carretta, questa dunque è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso parliamo dell'agosto in carcere promosso dal Partito Radicale, lo facciamo in questa intervista di Andrea Billau a Donatella Corleo.
1: Radio Radicale, siamo sempre alla documentazione delle visite radicali nelle carceri e siamo collegati nuovamente con Donatella Corleo, benvenuta come sempre su Radio Radicale.
9: Grazie Andrea.
1: E allora, oggi hai visitato con una delegazione il Pagliarelli di Palermo, raccontaci.
9: Esattamente, una delegazione composta, oltre che ovviamente da chi vi parla, dalla consigliera comunale di Palermo, Mariangela Di Canci, e da un nostro iscritto, il dottore Antonino Dolce. Siamo entrati alle 10:30, siamo usciti intorno alle 2. Abbiamo soprattutto, no soprattutto, in prima battuta ho scelto di, perché Pagliarelli è una città, e quindi per visitarlo tutto, sezione per sezione, non basterebbero 3 giorni, non scherzo, se lo vuoi visitare accuratamente. La sezione femminile che è sovraffollata, sono 112 le detenute, è una sezione molto, molto tranquilla, attenzione, soprattutto il primo e il terzo piano della sezione, la seconda è con donne che hanno problemi di doppia diagnosi, insomma più problematiche.

0: situazione è diversa. Le donne detenute al Pagliarelli hanno chiesto proprio papale papale, magliette. Io pensavo che se ne occupasse la Caritas, e così mi era stato detto, ma già è la seconda volta che mi succede. Le donne del Pagliarelli non hanno pigiami, non hanno magliettine estive, c'è un caldo allucinante, il ventilatore alcune se lo comprano, pochissime, altre sono sfornite, quindi il caldo c'è. Però complessivamente posso dire che la sezione femminile, che soffre di questo problema di sovraffollamento, perché stanno arrivando molte detenute da Catania, da Messina Gazzi, da Agrigento non mi è stato detto, ma da Messina e da Catania sicuramente, per sovraffollamento nell'istituto messinese e catanese, ma pochissime per questioni di ordine e sicurezza. Quindi la situazione è, da tutto sommato, nonostante il sovraffollamento che c'è, tranquilla. Abbiamo abbiamo visto le cucine, anche a livello di cucina una buona cucina, ecco, diciamoci le cose come stanno, anche se voglio dire il problema della detenzione femminile è sempre lì, la lontananza dai figli piuttosto che dalle abitudini che abbiamo le donne. Io continuo a dire Pagliarelli, cioè in sezione femminile dove soltanto due celle, due stanze sono provviste di bidet. Rilancio e continuo a dirlo, ci sono le famose dottinette che vengono utilizzate negli ospedali, perché costo bassissimo si potrebbe provvedere in questo senso, ma tant'è, non è che questo i problemi, è anche questo un problema, voglio dire, le donne sono poche, le straniere su 112 sono una ventina, per lo più romene, di nazionalità romena, e quindi questa è la situazione della sezione femminile. Poi abbiamo incontrato il comandante Rizzo, che stava lavorando e che diversamente dalle altre visite non ci ha accompagnati, che ci ha suggerito di andare a visitare la sezione Tirreno, perché rispetto a una visita precedentemente compiuta in luglio c'è un ulteriore sovraffollamento. Premesso che il braccio del Pagliarelli ha un sovraffollamento del 145%, perché su una capienza ottimale, perché c'è quella regolamentata, ma quella ottimale, che sarebbe di 1165 persone, ad oggi contiene 1489 reclusi, quindi una percentuale altissima. Naturalmente il personale di polizia penitenziaria è assolutamente insufficiente, e siamo andati quindi, dicevo, su suggerimento, perché hanno chiedono aiuto anche chi ci lavora, voglio dire anche gli agenti di polizia penitenziaria, chi ci lavora subisce trattamenti inumani e degradanti, e ora vi spiego perché. Siamo andati a visitare la sezione Tirreno destro,
1: le celle. Questa del maschile, immagino.
0: Sì, certo, siamo passati al maschile, par condicio, siamo passati al maschile, un salto a salutare il comandante, volevo ritornare all'alta sicurezza per vedere un poco se erano più tranquilli rispetto all'ultima volta che li avevamo visti, e mi è stato detto la situazione si è aggravata anche rispetto a un mese fa, da un punto di vista numerico, a Tirreno, alla sezione Tirreno, nel senso che sia per sfollamento dalle altre carceri e quindi anche per una redistribuzione all'interno del Pagliarelli, celle predisposte, loro dicono per due, in realtà sarebbero per una persona, ce ne sono ben tre. Attenzione, tre significa che sì, la socialità può durare, ma di fatto queste persone hanno 4 ore, 2 ore all'aria e 2 ore poca roba, stanno chiuse praticamente, non dico 24 ore al giorno, ma circa quasi, col problema che per adesso riescono a contenere, perché c'è un personale di polizia penitenziaria, molti agenti sono empatici, non tutti, ma molti lo sono. C'è stato un problema di docce e il vicecomandante Carmelo Arena provvederà, sono state prese anche richieste, ritornando a femminile, delle donne che è all'interno del carcere che possono affrontare le situazioni.

0: situazioni, non certamente da me, che posso comunicarlo all'esterno, ma poi di fatto è tutta una questione sia interna di contatti con le varie organismi interni. Sono problemi che si risolvono in 448 tutto sommato, non sono problemi trascendentali. Ti dicevo, la sezione Tirreno, c'è questo problema anche perché l'agente preposto alla, al piano è uno per piano, sono tre piano, uno al piano, quindi che deve gestire 65 persone per piano, è uno per piano, però dalle 5 in poi l'agente preposto al controllo del reparto è uno, dalle 5 in poi ce n'è uno su tre piani, quindi voglio dire, sono sottoposti anche gli agenti a trattamenti inumani e degradanti, perché sicuramente la popolazione detenuta al Pagliarelli in questa sezione, sicuramente, perché tre persone in celle anguste, diciamoci le cose come stanno, già di loro, dove io ad occhio non ho bisogno di mettere, sono state costruite, si sa, per una persona, già ce ne mettono due, adesso l'affollamento e il trattamento umano degradante, ce ne mettete tre, no, qua è una polveriera, detto molto tranquillamente, con molta preoccupazione, le Pagliarelli è una polveriera, è una bomba d'orologeria, speriamo che anche gli altri anni, ho detto e ripetuto questa cosa, e per fortuna non è successo nulla. Adesso io non lo so, perché c'è un personale carentissimo, i funzionari pedagogico e dell'area pedagogica sono eccellenti, ma sono pochissimi, perché sulla carta sono 17, operativi 14, ma di fatto poi sono 4, perché tra malattie, chi sta entrando in pensione, una serie si fanno carico l'area educativa Pagliarelli è, io l'ho detto e lo ripeterò, è un'eccellenza, però sono anche loro molto poche. E quindi questo è quanto. Domani probabilmente produrremo anche un comunicato, visto che abbiamo una consigliera comunale, ci sta congiunto, e vediamo un poco, ma più o meno queste sono le la situazione è questa, non è una situazione rosea assolutamente, come in nessun carcere di tutta Italia, purtroppo.
1: E allora noi ti ringraziamo per adesso, naturalmente ci sentiremo anche per la prossima visita che so che sarà a Favignana. Grazie a Donatella Corleo.
0: Grazie Andrea, un saluto a chi ci ascolta.
2: Radio Radicale 710, ancora un buongiorno da Antonello De Fortuna al microfono e Alessandro Teodori in regia. È il momento di andare in diretta con lo spazio transnazionale. Saluto Francesco De Leo.
3: Buongiorno, saluto te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia come dicevi, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero. Buona giornata Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, direttore scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI, bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno a voi che ci ascolta.
3: Adesso sentiremo anche Giampiero Gramaglia. Parto dal Financial Times, direttore. La Cina avverte gli Stati Uniti che potrebbe reagire alle sanzioni contro l'Iran. Pechino afferma che adotterà tutte le misure necessarie se Washington dovesse estendere le restrizioni sui rapporti commerciali con Teheran. Le misure rese note lunedì dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, scrive il Financial Times, hanno preso di mira società con sede a Hong Kong e nella Cina continentale, ma non sono arrivate a includere le grandi istituzioni finanziarie cinesi. Qualsiasi aumento significativo delle sanzioni USA contro la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, rischierebbe di far saltare in aria le relazioni che a solo un mese dall'incontro previsto a Washington tra i presidenti Trump e Xi Jinping. Il vertice è considerato cruciale, scrive il Financial Times, per l'economia mondiale, poiché i leader dovrebbero discutere della proroga della tregua di un anno nella loro guerra commerciale, concordata in ottobre e consolidata poi da una visita cordiale di Trump a Pechino nel mese di maggio. Qual è la tua analisi?
4: Che il D-Day economico, l'assedio economico varato dall'amministrazione Trump all'Iran, in realtà ha una dimensione globale che è la sfida alla Cina. Il presidente Trump ha detto di aver informato i leader internazionali più coinvolti della decisione che stava prendendo, verosimilmente ha informato proprio Xi Jinping, ma è il nodo cinese che adesso è sul tavolo dei rapporti con gli Stati Uniti, a conferma che la sfida a Hormuz ha più dimensioni, una locale in Medio Oriente e l'altra globale della sfida fra Cina e Stati Uniti.
3: Buongiorno Giampiero, ci ascolti?
5: Sì, buongiorno Francesco. Perfetto. E buongiorno a Maurizio. Nella nostra notte sono arrivati i risultati del ballottaggio nelle primarie repubblicane per il Senato in South Carolina. Ha vinto Darlene Graham, la sorella del senatore Lindsey, deceduto improvvisamente il mese scorso, sostenuta da Trump, fortemente sostenuta da Trump. Il risultato è un successo per il presidente, dopo che il fatto che Darlene fosse andata al ballottaggio e non fosse passata al primo turno era stato considerato un suo mezzo smacco. Come vedi tu le elezioni di midterm? Peseranno di più lo scontento degli elettori per l'inflazione che resta relativamente alta e il prezzo della benzina che continua a salire, oppure i correttivi apportati da Trump e dai repubblicani sulla redistribuzione dei collegi e gli intralci al voto per posta?
4: Le elezioni in South Carolina obiettivamente sono un prisma interessante attraverso cui guardare alla preparazione di midterm. Non c'è dubbio che a livello nazionale il presidente Trump sta perdendo terreno. I sondaggi oramai danno stabilmente la Camera dei rappresentanti e democratici e per la prima volta descrivono anche il Senato come contendibile dai parte dei democratici, quindi non c'è dubbio che c'è un'onda anti-Trump che minaccia l'amministrazione, paventando lo scenario di un presidente davvero anatra zoppa, perché obbligato nella seconda parte del suo ultimo mandato ad avere a che fare con un congresso interamente nelle mani dell'opposizione democratica. Però ci sono anche le primarie in più stati repubblicani, incluso il South Carolina, dove sistematicamente a vincere sono i candidati sostenuti da Trump. Questo significa che la base repubblicana si sta ricompattando, il popolo MAGA che aveva lasciato intendere dei mal di pancia, dei disaccordi con Trump, soprattutto sull'Iran, in realtà si sta ricompattando soprattutto sulle misure anti-immigrazione, lasciando intendere che il fronte dei repubblicani si sta riorganizzando. Probabilmente è una corsa contro il tempo. Riusciranno i repubblicani a mobilitare la base per evitare il tracollo al congresso, o perlomeno a salvare il Senato? Credo che l'interrogativo in questa fase sia esattamente questo.
3: Direttore, il Cremlino respinge la proposta di istituire una zona economica libera nel Donbass, titola il Kyiv Independent. Sempre dal quotidiano ucraino in lingua inglese leggo: la Russia non porrebbe fine alla guerra contro l'Ucraina nemmeno se conquistasse l'intero Donbass. Lo ha dichiarato l'ex inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Kate Kellogg, al Kyiv Independent, in un'intervista rilasciata in occasione della festa dell'indipendenza ucraina. Kellogg ha espresso queste considerazioni durante la sua sesta visita in Ucraina, la prima dopo aver lasciato l'incarico. Ha incontrato Zelensky, ha ricevuto aggiornamenti sugli ultimi sviluppi del conflitto e per lui la questione centrale, scrive il Kyiv Independent, non è quanta parte di territorio la Russia riesca a conquistare, ma se il presidente russo Putin ne sarebbe effettivamente soddisfatto. Non si fermerà lì. Putin è fatto così, ha affermato Kellogg, paragonando le pretese territoriali di Mosca a quelle della Germania nazista sulla Cecoslovacchia prima della Seconda Guerra Mondiale. Ha qualcosa di Hitler, dice Kellogg. Tu cosa ti aspetti sul dossier Ucraina dopo che le proposte di Zelensky sono state bocciate dalla Russia? E sul tavolo ci sono anche, c'è anche la questione corruzione, no? Che crea problemi al presidente ucraino.
4: Non c'è dubbio che Putin è in una fase di debolezza senza precedenti sul piano militare, le sue forze aeree non riescono a proteggere i cieli della Russia e quindi i droni di Zelensky bersagliano sistematicamente le installazioni non solamente militari ma anche energetiche. Tanto per fare un esempio, la visita del capo della CIA a Mosca dal 24 al 26 agosto è stata possibile grazie al fatto che gli Stati Uniti hanno chiesto all'Ucraina di sospendere per 72 ore le operazioni militari contro Mosca, per il motivo molto semplice che gli Stati Uniti non ritengono il governo russo in grado di garantire la protezione aerea sopra la capitale russa. Nella migliore delle tradizioni russe, Putin reagisce inasprendo la posizione. Nel momento in cui è debole, si mostra ancora più aggressivo. E credo che questo sia il nodo di fronte al quale la comunità internazionale si trova in questo momento.
3: Grazie a Maurizio Molinari, è stato un grande piacere, buon proseguimento di giornata.
4: Grazie a voi.
3: Allora, guardiamo i media statunitensi, come sempre, con Gian Piero Gramaglia.
5: Sì, anche stamattina, come era ieri mattina, i principali media USA hanno aperture fortemente differenziate fra di loro, segno che manca una notizia politica o economica dominante. C'è però un fatto che è presente ovunque, molto in alto o in apertura nel caso della Fox News e della CNN. La morte a 80 anni di Dolly Parton, icona della musica country, conosciuta e amatissima per le sue canzoni, ma anche per la sua parabola sociale, da una casupola di legno sugli Appalachi, le montagne del Tennessee, lei figlia di un coltivatore di tabacco, alla fama e alla gloria. La CNN ne ricorda le iniziative umanitarie e in un'analisi la cita come la sola persona che sapeva davvero unire una nazione divisa. Dopo la sua morte si è saputo che era malata di cancro. Il presidente USA Donald Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta. Il New York Times apre con un titolo che fonda la situazione internazionale e quella nazionale. Scrive: in patria e all'estero, la deferenza nei confronti di Trump evolve sempre di più verso un atteggiamento di sfida. Il presidente degli Stati Uniti rimane la figura più dominante della scena internazionale, della scena mondiale, ma altri leader e le istituzioni internazionali stanno contrastando in modo sempre più vigoroso le sue decisioni e i suoi atteggiamenti, sempre con forza maggiore rispetto all'inizio del suo secondo mandato. E questo concetto è ripreso anche dalla CNN, che ricalca quanto abbiamo appena sentito dal direttore Molinari sui rapporti con la Cina. Trump avrà bisogno della Cina per la sua nuova guerra economica contro l'Iran. Buona fortuna a portare il presidente cinese Xi Jinping dalla sua parte. C'è dell'ironia o comunque dello scetticismo nel titolo della CNN. Ricordo che il presidente Xi è atteso nelle prossime settimane negli Stati Uniti. In un'analisi, sempre la CNN legge le sanzioni all'Iran come la trasformazione di un paria della società mondiale, l'Iran, in un emarginato che trova dunque solidarietà e aiuto. La mossa americana sarebbe in questo senso un boomerang. Sullo stesso filone, Axios ci fa sapere che il segretario di Stato Marco Rubio ha informato gli alleati degli Stati Uniti del cambio di strategia, dalle bombe e dai missili, nei confronti dell'Iran naturalmente, dalle bombe e dai missili alle sanzioni economiche. Il New York Times, in prima pagina, in subordine al titolo di apertura, ha anche una curiosità che dice molto dell'atteggiamento del presidente Trump nei confronti degli alleati e dei suoi interlocutori. C'è stata nel fine settimana a Washington una corsa di Formula Indy, la Formula 1 degli Stati Uniti. Bene, prima sono stati mandati inviti agli ambasciatori con trattamenti da VIP, ma poi alcuni di essi, quelli dei paesi con cui Trump non ha buone relazioni, si sono visti ritirare gli inviti con un gesto di scortesia diplomatica. Il politico apre con le primarie in South Carolina, ne abbiamo già parlato, ma il risultato delle primarie in South Carolina fa sì, secondo politico, che i candidati repubblicani, quelli in bilico, quelli che hanno difficoltà nei loro seggi, ora chiedono a Trump un trattamento alla Darlene. O sei con noi, ma sei con noi in modo deciso, oppure sta zitto e tienti fuori, perché o ci aiuti oppure ci aiuti stando ai margini. Il Washington Post apre con le sanzioni, la guerra dei dazi col Canada. Il Canada ieri ha annunciato misure di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti, che hanno imposto nuovi dazi al Canada. E infine il Wall Street Journal mette in evidenza sia i dazi al Canada, con il Canada che, secondo il Wall Street Journal, recita la parte del poliziotto cattivo nel confronto tariffario con gli Stati Uniti, e poi c'è spazio anche per le primarie in South Carolina, con la vittoria della sorella di Lindsey Graham, interpretata come un segno che il presidente Trump mantiene la sua presa sulle politiche repubblicane e sull'organizzazione repubblicana. E con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Giampiero, a domattina 7:23 siete in diretta all'ascolto di Radio Recale, questo è spazio transnazionale. Giampiero poco fa diceva diversificate le aperture dei principali media statunitensi, e così anche per i principali quotidiani internazionali. Noi partiamo dall'economia con il Financial Times. L'intervento di Scott Bessent sul mercato obbligazionario mette il tesoro statunitense in rotta di collisione con la Fed. L'aumento degli acquisti di titoli di debito rischia di compromettere il tentativo del presidente della banca centrale Kevin Warsh di tenere a freno l'inflazione. L'intervento sul mercato obbligazionario del segretario del tesoro statunitense Bessent, scrive dunque il Financial Times, va nella direzione opposta alla lotta contro l'inflazione condotta dalla Federal Reserve, hanno avvertito i grandi investitori in vista del discorso del presidente Kevin Warsh a Jackson Hole. Wall Street ha ampiamente criticato la mossa sorpresa di Bessent della scorsa settimana, volta a raddoppiare almeno gli acquisti da parte del tesoro di titoli di Stato statunitensi a lungo termine. Secondo gli investitori, tale mossa potrebbe sia minare la credibilità dell'agenzia e sia ostacolare la capacità della Fed di tenere sotto controllo la riaccensione dell'inflazione registrata quest'anno. Sempre sul Financial Times vi segnalo un'analisi che ci riguarda da vicino: i banchieri che traggono profitto dal boom della ricchezza in Italia. Il private equity ha contribuito a creare una nuova generazione di italiani facoltosi e le banche private, scrive il Financial Times, italiane sono in competizione tra loro per parlarsi la loro clientela. Vediamo il South China Morning Post. Nessuna immunità. Come i combattenti anticorruzione di Xi Jinping stanno puntando su nuovi obiettivi. La campagna anticorruzione cinese, scrive il quotidiano di Hong Kong, si è estesa a coloro che un tempo si sentivano al riparo, dai quadri in pensione e dai dirigenti locali fino agli stessi investigatori. Times of India mette in risalto una notizia che arriva dalla Francia: il Parlamento francese approva una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, e il quotidiano indiano in lingua inglese ci fa notare che è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kyiv Independent, ne parlavamo con Maurizio Molinari poco fa, il Cremlino respinge la proposta di istituire una zona economica libera nel Donbass. Mentre il Kyiv Post, anche questo lo segnalava il direttore, Washington ha chiesto a Kiev di sospendere temporaneamente gli attacchi contro Mosca e San Pietroburgo durante la visita in Russia del direttore della CIA John Ratcliffe, come confermato da funzionari ucraini. La TASS invece si occupa di Medio Oriente, gli attacchi iraniani causano danni per miliardi alle apparecchiature di sorveglianza statunitensi in Medio Oriente, una notizia che arriva dalla TV iraniana. Gli attacchi iraniani sollevano dubbi sul fatto che il Dipartimento di Stato, il Pentagono e la comunità di intelligence statunitense, scrive la TASS, siano sufficientemente preparati a garantire la dovuta protezione alle strutture statunitensi della regione, ha affermato il canale televisivo nazionale. Vediamo altri quotidiani dell'area mediorientale. Il Times of Israel si occupa in apertura di politica interna. Winter lancia il partito nazionalista Popolo di Israele. Netanyahu avverte che potrebbe segnare la fine della destra. Il controverso ex generale afferma che gli israeliani non accetteranno più gli stessi volti politici dopo il 7 ottobre, non menziona il primo ministro, ma presenta una lista eterogenea che include l'influencer arabo israeliano Joseph Haddad. C'è un sommario in apertura del Jerusalem Post che fa un po' il punto sul quadro medio orientale. Gli Stati Uniti rinvieranno per ora tra virgolette, gli attacchi contro l'Iran, sono parole di Rubio. L'IDF colpisce il Libano meridionale. Secondo quanto riferito, i paesi del Golfo continuano a esportare petrolio nonostante il blocco iraniano dello stretto di Hormuz. 5 morti negli attacchi a Gaza, secondo quanto riportano i media statunitensi, palestinesi. E infine, lo stretto di Hormuz è stato sminato dagli Stati Uniti, dichiara un funzionario al Jerusalem Post. Vediamo Arab News. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è stato sminato e avverte l'Iran di non piazzare altre mine. È in vigore una politica di tolleranza zero riguardo al posizionamento delle mine, ha affermato Trump. In precedenza il presidente aveva espresso indignazione per il crescente numero di esecuzioni in Iran di persone presumibilmente coinvolte nelle proteste di massa avvenute all'inizio di quest'anno. Vediamo il Tehran Times. La mano del giocatore d'azzardo svelata all'Iran, questo è il titolo di prima. Trump gioca la carta della guerra economica con Bessent, mandando al contempo il maresciallo Asim Munir a cercare una via d'uscita che salvi l'onore dalla palude della guerra con l'Iran. Il capo delle forze armate pakistane, il feldmaresciallo Syed Asim Munir, e il ministro dell'interno Naqvi hanno concluso lunedì sera una visita ufficiale di un giorno a Teheran dopo aver tenuto colloqui con alti esponenti della leadership politica e di sicurezza iraniana volti a promuovere un quadro globale per la risoluzione delle questioni regionali. Infine, immigrazione dal Guardian, gli Stati Uniti sospendono tutte le richieste di visto per immigrati a fronte di restrizioni sempre più severe. La misura adottata dal Dipartimento di Stato per limitare l'accesso rientra nella campagna di Trump contro l'immigrazione sia regolare che irregolare. Infine il paese resistere a Ceuta fino all'ottenimento dell'asilo. Centinaia di migranti subsahariani nutrono la speranza di poter richiedere legalmente protezione in Spagna. Questa è la nostra ultima notizia, domani come al solito 7:10, ringrazio Alessandro Tudori in regia e la linea torna a Antonello De Fortuna.
2: Grazie Francesco De Leo, Spazio Transnazionale, adesso è il momento di chiamare in diretta il direttore di Proposta Radicale Walter Vecellio, buongiorno per la nota settimanale.
6: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma il 3 luglio scorso il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, proclama una giornata di lutto nazionale in seguito all'attacco russo, il più grave del 2026, che ha ucciso una trentina di persone e provocato altrettanti feriti e danneggiato circa 130 edifici. Il 6 luglio, nella notte, la Russia lancia missili e droni contro Kiev e uccide 7 persone, 24 i feriti. Il 7 luglio, il bilancio dell'attacco russo con i missili balistici e i droni contro Kiev sale a 25 morti. 12 luglio la Russia lancia nuovi attacchi missilistici e droni contro l'Ucraina e provoca 8 morti e decine di feriti. 17 luglio 2 morti e 5 feriti in un attacco russo su Kiev. 20 luglio la Russia lancia un massiccio attacco missilistico contro le città ucraine di Kiev e di Kharkiv, 5 morti e almeno 35 feriti. 21 luglio la Russia colpisce una nave commerciale nel Mar Nero, uccide 9 persone, 4 erano indiani. 27 luglio, missili russi colpiscono Kiev e altre parti del paese, uccise due persone. 30 luglio, la Russia lancia un attacco massiccio sulle città ucraine con missili balistici, almeno 10 persone uccise a Kiev. 6 agosto, un attacco russo su Kiev uccide almeno 21 persone. 9 agosto, almeno 3 persone, tra cui un bambino, uccisi da un attacco russo nei pressi di Kiev, 3 i feriti. 12 agosto, la Russia lancia una nuova ondata di attacchi contro l'Ucraina, utilizzando anche missili balistici di fabbricazione nordcoreana. Zaporizhia, il bombardamento provoca 6 morti e almeno 19 feriti. 18 agosto, Mosca intensifica i bombardamenti contro l'Ucraina, colpendo 13 località e causando almeno 7 morti. 20 agosto, i russi attaccano Kiev con missili balistici, colpito anche un ospedale pediatrico, almeno 15 le vittime, 33 i feriti. 22 agosto, le forze russe sferrano un attacco con i droni in pieno giorno contro un centro commerciale nell'Ucraina centrale a Kyiv-Riv e uccidono almeno 16 persone, 130 i feriti, molti bambini, e nella notte ulteriori raid hanno ucciso altre 2 persone. È un parzialissimo elenco relativo agli ultimi 2 mesi di morti tra civili, donne, anziani, bambini, provocati dalla guerra voluta da Putin contro l'Ucraina. Certamente il numero delle vittime, dei morti e dei feriti è superiore. È una quotidiana, sistematica, programmata azione di terrore e di sterminio, quella che in Ucraina viene condotta dalla Russia di Putin. Azione peraltro qui documentata da giornalisti che possono lavorare, documentare, vedere, ascoltare, scrivere. Qualcuno dovrà spiegare un giorno perché massacrare bambini, donne, anziani e civili è sempre riprovevole, ma ci sono dei massacri che alcuni indignano meno di altri. Perché per Gaza e Cisgiordania ogni giorno ci si collega con l'inviato o il corrispondente e per Kiev ci si limita a smilzi servizi redazionali? Ma Putin, se potesse, farebbe in Ucraina quello che ha già fatto in Cecenia, raderla letteralmente al suolo. Perché per gli ucraini non si prova un decimo dell'indignazione e della commozione che giustamente si prova per Gaza e per i palestinesi? Questo è l'interrogativo di oggi. Questa è la situazione, questi sono i fatti. Buona giornata.
2: Grazie Walter Vecello, 7:34 minuti e 55 secondi, giusto il tempo di lanciare in diretta Stampa e Regime, curata oggi da Michele Lembo. Ancora qualche secondo. Tra pochissimo arriva Stampa e Regime, volevo leggervi tre appuntamenti importanti della giornata. Sapete che l'agenda politica è dettata anche dagli appuntamenti e dagli eventi agostani. È il caso della meeting di Rimini, oggi alla Fiera ci saranno alle 13 il ministro degli esteri Tajani con un panel sul Libano e poi il ministro della protezione civile Musumeci con appunto un dibattito sulla ricostruzione. Adesso è il momento di Stampa e Regime, Michele Lembo.
7: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 agosto, grazie ad Alessandro Teodori in regia, ad Antonello De Fortuna in redazione. Vediamo subito in apertura con un sommario dei temi principali di indicarvi appunto quali sono le direzioni che i quotidiani in questa giornata scelgono, quali sono gli argomenti a cui dedicano maggiore attenzione. Una notizia di cui forse poi nei prossimi giorni, nelle prossime ore, da Radio Radicale vi potremmo raccontare gli sviluppi. Mosca, la missione della CIA, questo è il titolo del Corriere della Sera. Il capo degli 007 statunitensi è volato in Russia e ci sono diverse ipotesi che appunto si inseguono sui quotidiani. Quali sono le ragioni, quali sono gli argomenti di questo incontro? E sui diversi quotidiani si ricorda anche la tradizione, diciamo, di un filo mai interrotto tra le intelligence degli Stati Uniti e dell'allora Unione Sovietica, anche nei momenti più difficili di tensione appunto tra le grandi potenze. E le interpretazioni, diciamo, si muovono su questi due estremi. Questo è un momento che prelude a una distensione, all'inizio di un dialogo, o è un momento, ricordando quella tradizione, in cui c'è tensione, c'è una tensione e i vertici delle intelligence si scambiano informazioni, come accadeva in quegli anni, in quei periodi? La questione non è chiara. Putin dice no comunque al piano ucraino, ci dice il Domani con il titolo di apertura, e dopo appunto la notizia, il capo della CIA vola a Mosca. Il Fatto Quotidiano, forse con possibilità di comprendere più da vicino alcune notizie, questa naturalmente è solo, diciamo, una ipotesi che faccio io. Il Papa e persino la CIA, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe, Ucraina, e non solo, appunto, argomenti sul tavolo di questi incontri, dell'incontro appunto da parte della Chiesa. Parla ampiamente l'Avvenire. L'ultima visita a Mosca c'era stata nel 2021, una fotografia di Monsignor Gallagher e del ministro Lavrov al termine dell'incontro ieri che hanno avuto, e dopo c'è stata anche una conferenza, tra virgolette, finire la guerra. L'inviato del Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro l'appello di Leone per negoziati veri. Per il primo ministro, per il ministro russo, il colloquio è stato molto utile. Arriva anche il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. Siamo a un inizio di trattative, di svolte. Vedremo anche con gli articoli che vi leggeremo tra poco, e poi naturalmente la questione proseguirà nei prossimi giorni. Tema questo, appunto, che prende largo spazio sui quotidiani, su tutti i quotidiani. Secondo la Repubblica, Putin dice no alla pace a Kiev, anche armi italiane. Articolo che trovate appunto più o meno su tutti i quotidiani. Altri temi, quello che succede in Iran, ancora segnalazioni, e naturalmente il quadro del Medio Oriente rientra anche nelle analisi che riguardano il conflitto seguito alla invasione della Russia alla Ucraina. L'altro tema di grande importanza in questa giornata è quello che riguarda il caro carburanti. Benzina senza freni, titola la Repubblica. Il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. Questo è il titolo della Stampa. Il Giornale, caro carburanti, il governo salva il rientro alle ferie. Questa è un'altra notizia. Nella giornata di oggi ci sarà un consiglio dei ministri, già i quotidiani anticipano che ci sarà un'ulteriore proroga del taglio alle accise da parte del governo, e naturalmente le analisi riguardano anche le prospettive su questo tema. Oggi c'è un importante intervento, perché poi riguarda anche la questione più vasta dello scenario politico italiano, del cammino anche verso le elezioni, che è già iniziato e non è iniziato poi da pochissimo. C'è un intervento della leader del Partito Democratico, una lettera al direttore del Corriere della Sera. È il momento di tassare gli extra profitti. Trovate la segnalazione anche in prima pagina, ma appunto poi altre analisi che riguardano invece invece le mosse allo studio anche del governo, la reazione dell'esecutivo e anche la lettura politica di quello che avviene a livello europeo, perché come ricorderete dall'Unione Europea è arrivato sostanzialmente un passo indietro su un intervento coordinato su questa questione della anche definizione degli extra profitti. Vedremo tutto questo tra poco. Il Sole 24 Ore appunto spiega che la proroga è in arrivo, attesa l'estensione del taglio del diesel, poi si parla di misure per fasce, insomma si tenta in qualche modo di arginare questo fenomeno, e naturalmente troverete sui diversi quotidiani anche analisi di quelli che sono gli elementi che concorrono a determinare un mercato molto particolare come quello dei carburanti. Da Radio Radicale, nella giornata di ieri, il direttore di Milano Finanza, sentirete un passaggio anche nel notiziario di questa mattina di Radio Radicale, spiegava che il mercato del petrolio è un mercato particolare dove c'è una sorta di oligopolio, e le risposte alle forme di oligopolio nello studio dei mercati, dell'economia internazionale politica, ci sono le strategie, che non sono solamente gli interventi dello Stato. Qualcosa su queste questioni trovate anche sui quotidiani, e ne parleremo appunto nella rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Tema questo appunto connesso alla discussione politica italiana, e preoccupa il governo, preoccupa le forze di maggioranza impegnate anch'esse nel cammino, nel tentativo di ridefinire le proprie prospettive, i propri progetti in vista dell'appuntamento elettorale. C'è oggi un importante intervento, a mio giudizio, di Giovanni Orsina, che è un po', diciamo, lo spin doctor, diciamo così, della vicenda attuale, dell'interpretazione anche. Il professor Giovanni Orsina ha aiutato molto a comprendere la realtà delle formazioni politiche dei nostri tempi, un intervento importante, molto utile appunto per comprendere anche la prospettiva verso le elezioni, la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti. Giovanni Orsina, trovate questo intervento sulla Stampa, importante anche la collocazione di questo editoriale. Dibattito all'interno della Lega che prosegue, c'è stato un momento a Rimini in cui Attilio Fontana e Matteo Salvini si sono incontrati, la stretta di mano con volti non proprio distesi, ma insomma le interpretazioni delle fotografie poi raccontate per radio rischiano di essere davvero poco chiare. Comunque un passaggio di momentanea distensione, anche se i quotidiani ricordano che il dibattito politico, perché di questo si tratta, è aperto all'interno della Lega, con le rivendicazioni che sono state chiarite da quel gruppo che giornalisti hanno definito i nordisti, per anche far riferimento alla storia fondativa della Lega, da cui poi Matteo Salvini, con abilità diciamo politico elettorale, si è distanziato per gli importanti traguardi raggiunti negli anni scorsi dal punto di vista dell'affermazione elettorale. Oggi siamo in una fase di del riflusso, diciamo così. La Lega ha perso consensi e questo dibattito si è aperto anche per tentare di arginare questo fenomeno. E naturalmente, per quello che riguarda questo fenomeno, anche oggi il fattore Vannacci torna in qualche modo a essere proposto nelle analisi. C'è sul Libero una interessante analisi di questo programmone che è stato presentato in vista dell'appuntamento, di un appuntamento elettorale regionale, dove Vannacci ha, diciamo, messo sul tavolo, ha scoperto le proprie carte, provvedimenti che diciamo raccontano di un mondo, di una visione molto molto conservatrice, un progetto di revisione di quelli che sono stati i diritti, le libertà che si sono conquistate nei decenni scorsi, non da parte solamente appunto di chi ha promosso quelle battaglie, e tra questi naturalmente non si ricorda nemmeno oggi il protagonismo, la leadership del mondo radicale di Marco Pannella, ma appunto oggi Libero scopre che nel programmone di Vannacci c'è anche un'idea di ritornare sul codice penale, quello che abbiamo ereditato dagli anni 30-40, in cui si sanzionavano le bestemmie, e naturalmente in Italia questa potrebbe essere una straordinaria risorsa, specialmente in certe regioni, la Toscana, l'Umbria, ma anche nel Lazio, e perché appunto mancano i soldi, mancano le risorse allo Stato, e quindi Vannacci propone di ripristinare la lettera di quel codice penale. Vedremo questo passaggio. Ed è un tema che forse può essere connesso più che al fattore Vannacci per quello che riguarda lo scenario politico della coalizione di destra, di centrodestra, può invece condurci ancora nella giornata di oggi alla discussione sul WOC che prosegue. Ci sono anche oggi alcuni interventi, un'intervista a Pierluigi Battista sul Corriere della Sera che scioglie con molta franchezza alcune questioni, cioè anche sul, coglie anche la mossa abile di Giuseppe Conte, che ha aperto questa discussione, poi fa alcune ipotesi su questa questione del WOC. Molto importante a mio giudizio l'intervento di oggi di Luigi Manconi. Ma quale WOC? Serve la lezione degli anni 70? Perché anche nel confronto non se ne abbiano a male entrambi, Pierluigi Battista e Luigi Manconi, manifestano anche la loro visione, la loro lettura di certe cose. Luigi Manconi ha un'esperienza nell'ambito dei movimenti degli anni 70, una formazione molto diversa da quella marxista, marxiana, che pure viene evocata ancora una volta in sottofondo rispetto a una certa lettura, a una certa divisione di questioni sociali e questioni civili, e appunto forse Manconi, grazie proprio a questa esperienza, riesce a rievocare appunto un'unità che c'era in quell'esperienza, ma a cui è stato dato corpo con le iniziative politiche concrete del mondo radicale, insieme anche alla partecipazione dei cittadini da qualsiasi luogo politico provenissero, nella famosa stagione degli anni 70, ricorda Manconi, che viene ricordata spesso solo come stagione degli anni di piombo. Ma leggeremo appunto tra non molto questo intervento, segnaliamo in questo sommario alcuni punti salienti. Altre questioni, naturalmente il campo largo continua a essere agitato non solo dalla polemica su WOC, ma oggi appunto c'è questo intervento di Elly Schlein, e naturalmente Sallusti dall'altra parte dice: forza Schlein, tieni duro per tutti noi, con sarcasmo, perché appunto l'idea l'evocazione delle tasse naturalmente per l'elettorato italiano non è immediatamente una straordinaria risorsa elettorale, almeno questa mi sembra la lettura di Sallusti, ma poi ve ne daremo conto. E nel campo largo oggi viene sottolineata comunque anche una questione, cioè Elly Schlein ha raggiunto comunque un primato, cioè quella il primato della sua segreteria più longeva del Partito Democratico, insieme dall'altra parte a Giorgia Meloni, che nei primi giorni di settembre supererà il record di Berlusconi. A questo punto poi Ceccarelli con la solita penna felice dice ci aiuta anche a ragionare su confronti anche precedenti alla nascita della Repubblica, ma si parla naturalmente solo di record e non di altro. Per quello che riguarda il campo largo, ieri c'è stato questo intervento dell'ex ministro Speranza. Oggi naturalmente, per chi non ha superato il trauma del Covid, ritornano le polemiche contro Speranza. Speranza vuole mettere il lockdown alla democrazia, ma appunto poi il discorso sui traumi diventa anche questo, diciamo, scivoloso, come giustamente il Foglio sottolineava ieri. E per quello che riguarda invece il dibattito nel centrodestra, ieri non vi abbiamo segnalato colpevolmente un intervento del ministro Zangrillo che riportava con qualche passaggio che alcuni poi nella giornata hanno interpretato come un elemento di dibattito interno alle forze appunto di centrodestra, perché è stato annunciato anche da parte del leader di Forza Italia Tajani nei giorni scorsi una prospettiva di riforma anche della pubblica amministrazione. Zangrillo rifletteva sul fatto che il suo contributo da questo punto di vista è un contributo importante. Oggi si continua a discutere anche di quello che succede all'interno di Forza Italia. Il dubbio smentisce quanto annunciato ieri dal Fatto Quotidiano, cioè di un incontro nella giornata di giovedì tra il segretario Tajani e Marina Berlusconi, ma comunque questo incontro sembrerebbe anche dalle appunto dai retroscena dei quotidiani di oggi che ci sarà, ma non si sa bene quando, dove e come. Ma insomma, queste questioni continuano anche ad agitare il campo di centrodestra. Sono elementi che affronta anche il professor Orsina e lo vedremo tra poco. Per le segnalazioni finali, oggi la scomparsa di Rescigno, per chi avesse frequentato le facoltà italiane di giurisprudenza negli anni 80-90, ricorderà il manuale di Rescigno, che era, diciamo, un ostacolo per tutti gli studenti delle università pubbliche. Ecco, quelle forse di quelle si dovrebbe discutere anche quando si parla di WOC e di effetto del WOC, tema che invece ha interessato alcune università statunitensi, luoghi tra l'altro mitologici, simbolici e inaccessibili per la maggioranza degli studenti ancora oggi. Ma insomma, Rescigno oggi viene ricordato sul Messaggero, sul Dubbio, una nuova pubblicazione degli scritti di Borges, in particolare le lezioni sulla letteratura inglese, ne parla Libero a pagina 26, ma noi chiuderemo con un viaggio che viene raccontato su Repubblica a pagina 34 all'isola di Santo Stefano, il luogo di reclusione dell'isola di Ventotene, che era luogo di confino, e qualcuno ricorderà anche le polemiche dei decenni scorsi quando si facevano distinzioni tra il confino e la reclusione a Santo Stefano. Santo Stefano ospita il Panopticon e c'è questa questo approfondimento di una visita proprio di questi giorni a Ventotene, con la quale chiuderemo, e si ricordano appunto le presenze in quel luogo, e il luogo che ospitò appunto la ideazione e la prospettiva del manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni, manifesto di Ventotene di cui tante volte vi abbiamo parlato da Radio Radicale. Ma apriamo cercando di dirvi qualcosa su questa questione del viaggio di una trattativa segreta. Ecco, prendiamo La Stampa. Che cosa sta succedendo? Il capo della CIA è andato a Mosca. Trump e Putin, trattativa segreta. Secondo La Stampa siamo in questa fase. Prendiamo appunto il quotidiano La Stampa, pagina 2, lo sbarco del capo della CIA a Mosca, trattative segrete su Kiev e Teheran. Un C-17 dell'aeronautica militare atterrato a Mosca, una carovana diplomatica Francesco Semprini e Domenico Agasso firmano l'articolo. Una carovana diplomatica lo attende, poche ore dopo riparte. A bordo, secondo fonti citate da più parti, c'è John Ratcliffe, il direttore della CIA. Washington non ha confermato, Mosca non commenta, il Cremlino dice di non avere informazioni sul volo. Resta una domanda: che cosa è andata a fare a Mosca il capo dell'intelligence americana, arrivato nella capitale russa a bordo di questo grande aereo da trasporto militare, che quello, se vedete nelle foto, è uno dei grandi aerei da trasporto. Il Boeing C-17 Globemaster era partito dagli Stati Uniti, uno scalo a Riga, ed era poi volato verso Mosca. I dati di Flight Radar 24, straordinario strumento di Open Intelligence, consultabile liberamente, indicano l'atterraggio a Mosca alle 10.04 e 9.04 italiana. Più tardi il velipolo ha lasciato la capitale russa. Contorni sono quelli dal giallo internazionale. Il Cremlino, attraverso Peskov, afferma che non sono previsti colloqui tra emissari americani e russi questa settimana, il che potrebbe essere anche un segnale da interpretare in forma negativa, ma questo lo aggiungo io. Alla domanda sul C-17 atterrato a Mosca, il funzionario russo dice: non ho informazioni. Poche ore dopo il tocco delle ruote sulla pista dell'aeroporto civile di Vnukovo, il traffico del viale, no? Insomma, dove si trova questo aeroporto, è stato bloccato. Un video amatoriale diffuso su Telegram di un automobilista in coda ha mostrato il passaggio a sirene spiegate di un imponente corteo di berline scortate dalla polizia russa, tra cui spiccavano vetture con le placche diplomatiche nere degli Stati Uniti. Se confermata, qui ancora si mette in dubbio questa cosa, la visita sarebbe la prima visita di Ratcliffe in Russia da quando è direttore della CIA, il viaggio di più alto livello di un esponente dell'amministrazione americana a Mosca dall'insediamento di Trump nel gennaio 25. L'ultimo direttore della CIA che era stato a Mosca era stato William Burns nel novembre del 21. Burns aveva incontrato i vertici russi, anche Putin, pochi mesi prima dell'invasione dell'Ucraina, nell'ambito di canali dietro le quinte che lasciano sempre aperto un filo diretto tra Washington e Mosca, come vi dicevamo. Ratcliffe a Mosca arriva mentre sono in corso negoziati mediati dagli Stati Uniti per fermare la guerra in Ucraina, e sono bloccati questi negoziati. Washington, Kiev e Mosca restano lontane sui nodi centrali del conflitto. L'amministrazione americana avrebbe informato in anticipo l'Ucraina della partenza di questa delegazione. Dettagli poi emersi più tardi indicavano che funzionari USA avrebbero chiesto la garanzia di 3 giorni senza raid su Mosca e San Pietroburgo per consentire il volo in sicurezza. Ma insomma, di che cosa si è parlato è ancora poco chiaro, almeno per i quotidiani. Poi magari in queste ore vedremo da Radio Radicale quali saranno gli aggiornamenti. Intanto il quotidiano La Stampa presenta lo scenario internazionale, anche la reazione di Iran e Cina contro Trump. Le sanzioni sono illegali, quelle proposte dagli Stati Uniti. Vediamo però altri quotidiani per cercare di approfondire meglio questa notizia prima di passare alle altre. La Repubblica 4 e 5. Secondo la Repubblica, qui ci sono indicati addirittura dei punti: un cessate il fuoco, il punto principale del piano annunciato da Zelensky, era un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, una zona cuscinetto, tempi di un negoziato, il doppio schiaffo di Putin però che boccia la pace di Zelensky e si prende anche le aziende russe. Questo è un dato importante, l'ennesimo niet del Cremlino. Siamo a pagina 4 del quotidiano La Repubblica. È arrivato sull'ultima proposta di Zelensky: creare nel Donbass una zona cuscinetto. Il Donbass, ha detto Putin, è una parte integrante della Federazione Russa, ha detto Peskov, riportando le parole di Putin, ed è difficile immaginare che un soggetto terzo possa assumere la gestione di una regione della Federazione Russa. Insomma, questa è la questione. Prendiamo il Messaggero, pagina 6, vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche elemento. Un'analisi di Andrew Spanaus: l'annuncio di nuove sanzioni per mettere in atto il D-Day economico nei confronti dell'Iran da parte del segretario del Tesoro Bessent convince poco. Le ultime carte della Casa Bianca per tentare di sbloccare l'accordo. Qui si mette insieme anche questo elemento: Iran, Pechino avverte l'America, sanzioni illegali, ci difenderemo. Trump, che ha annunciato che Hormuz è stato sminato, possono aver parlato anche di questo. Insomma, sul Corriere della Sera poi troviamo altre notizie. Secondo notizie diffuse dai media americani, scrive il Corriere della Sera a pagina 2, Redcliffe potrebbe aver parlato anche con Putin. I probabili dossier affrontati sono stati il piano di pace per l'Ucraina, appunto come dicevamo, di cui aveva già parlato con Zelensky, l'Iran e

di Gallagher, il Papa invia Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati, è l'unica strada per la pace. Qui anche una fotografia dei due insieme, vediamo qualcosa di questo resoconto. C'è stato questo incontro nella capitale russa oggi, e poi ci sarà un incontro con il consigliere di Putin per la politica estera. L'essenziale non sta tanto nella linea Vaticana, che è quella che la guerra deve finire, è rimasta immutata fin dall'invasione russa dell'Ucraina. Il 22, la considerazione che il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ma solo attraverso il dialogo diplomatico, come ha ripetuto il numero 2 della Segreteria di Stato Vaticana, incontrando i giornalisti accanto a sé il ministro Lavrov. Appunto, la cosa notevole di questa visita, secondo Vecchi, sta nella presenza stessa di Gallagher, che l'ultima volta era stato a Mosca alla fine del 21 e non vi era più tornato nei 4 anni di guerra. Leone XIV ha deciso di rilanciare l'iniziativa diplomatica Vaticana, di tornarle a farlo, dispiegando la rete della Santa Sede, Segreteria di Stato, Nunzio, un ritorno alla normalità dei rapporti. Se si deve parlare con il ministro degli esteri russo, il Vaticano manda il ministro degli esteri. Allo scoppio della guerra erano andate le cose diversamente, e qui si fa la cronaca. Federico Rampini, a pagina 3, prova a interpretare segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati. Appunto, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto, e qui si fa la storia appunto degli incontri precedenti di Burns nel 2021 e Brennan nel 2016, e poi ci sono anche i precedenti di cui dicevamo in apertura. Siamo a questa fase, in queste ore, almeno per quello che riguarda i quotidiani che abbiamo sul tavolo in questo momento, e vedremo appunto nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi, per naturalmente servirci invece delle analisi un po' più larghe, che ci allontanano dalla cronaca specifica, però naturalmente in questi casi è molto importante. Sul domani trovate una notizia che riporta di un'inchiesta del New York Times: velivoli russi governati dall'intelligenza artificiale con chip americani. Si è parlato nelle scorse ore di questa questione dei velivoli russi, tra l'altro a Lipsia, un nuovo drone che è stato ritrovato, anch'esso pericoloso. Però vediamo Lucia Bellinello sul Domani, che ci racconta di questa notizia. Il 6 luglio scorso, vicino a un distributore di benzina a Zaporizhia, nel sud-est dell'Ucraina, un drone si è schiantato contro un muro ed esploso, uccidendo 3 civili. A guidarlo, secondo il New York Times, non sarebbe stato un essere umano da remoto, bensì un sistema autonomo basato sull'intelligenza artificiale. Si tratterebbe del primo caso documentato di civili uccisi da un'arma di questo tipo. Secondo i militari ucraini, specialisti che hanno esaminato i rottami, il drone sarebbe stato inizialmente programmato dall'uomo per dirigersi verso la stazione di servizio. Una volta giunto nelle vicinanze, avrebbe poi individuato da solo il bersaglio, probabilmente un serbatoio di propano, sulla base dell'addestramento ricevuto per riconoscere e colpire questo tipo di obiettivi. Ma non è riuscito a centrarlo, si è schiantato contro un muro ed esploso, uccidendo 3 persone che si erano riparate proprio lì accanto. Nell'esplosione sono morte appunto 3 persone. Una donna di 19 anni e poi altre 2 persone. Per gli analisti si tratterebbe di un salto importante nella capacità militare russa, reso possibile anche dalla tecnologia americana. Una novità dalle conseguenze imprevedibili, che rischia di cogliere Kiev impreparata contro questo tipo di droni. Che la Russia e l'Ucraina avessero introdotto l'intelligenza artificiale in diversi modelli di droni era già noto da tempo. La novità, secondo questa analisi del New York Times, sarebbe nel fatto che in precedenza l'intelligenza artificiale veniva impiegata solo per quello che in gergo viene chiamato last mile, l'ultimo miglio, ovvero la fase finale dell'attacco, in cui il drone colpisce un bersaglio selezionato da un pilota umano da remoto. L'uomo in sostanza sceglie l'obiettivo e l'intelligenza artificiale aiuta a centrarlo. Nel modello invece di cui si sta parlando, di Zaporizhzhia, l'uomo resta soltanto l'impostazione all'uomo resta l'impostazione della rotta, mentre è la macchina a compiere le scelte. Poi qui naturalmente la questione dei componenti statunitensi si

suppone, poco più avanti, la produzione di questo drone sarebbe stata possibile con componenti statunitensi, con l'analisi dei rottami condotta unilateralmente dall'Ucraina, di cui non si conoscono a fondo i dettagli, ha rivelato che i nuovi droni russi sarebbero equipaggiati con mini computer realizzati da Nvidia, che è un'azienda statunitense leader nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, un dispositivo dal costo di poche centinaia di dollari che secondo gli esperti ucraini avrebbe preso le decisioni. Appunto per colpire. La differenza appunto sta nell'aver trovato poi un software Nvidia per il riconoscimento degli obiettivi, ma nessuna antenna per ricevere i segnali. A qui deducono che il drone sia stato programmato. Insomma, qui poi altri dettagli. Naturalmente se la tecnologia è stata sviluppata autonomamente dai russi è un conto. Se si tratta di un componente di poche centinaia di dollari, oggi anche online si acquistano facilmente queste componenti, ma appunto è una notizia che ci dice anche dell'evoluzione di questi conflitti. Forse possiamo segnalarvi ancora che poi per quello che riguarda le crisi internazionali, oggi un tema che poi ci porterà tra poco al nostro paese, il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea, l'Italia ha deciso che userà 8 miliardi del SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Poi, dopo le riunioni delle scorse ore, Parigi e Londra, i volenterosi, che hanno annunciato 1.500 soldati che saranno in Polonia per le esercitazioni annunciate. Merz che resta alla finestra per queste questioni. Uno sguardo all'Iran prima di spostarci sul caro carburante. L'Iran che ha accusato oggi che Trump ha detto che Trump è un bullo, poi l'accusa viene da Teheran, il regime che conosciamo, Washington che ha fatto sapere che è stato sminato lo stretto. Ma per cercare di appunto guardare le cose da un punto di vista più lontano, che appunto possiamo guadagnare grazie alla carta stampata, prendiamo il Sole 24 Ore a pagina 13, perché c'è un intervento abbastanza laterale, ma che poi appunto ci dà una prospettiva davvero diversa. Scrive Cristina Bicchieri: così la teoria dei giochi ci spiega i 6 mesi di guerra tra Iran e Stati Uniti. E questo forse sarà un altro dei temi di cui hanno parlato i vertici dell'intelligence a Mosca nelle scorse ore. Chi lo sa? Perché, chiede a un certo punto, dopo aver riassunto un po' le fasi dello scontro tra Stati Uniti e Iran, perché questa guerra non finisce? E la domanda che poi ci si pone è se chi la conduce sia razionale o folle. Qualcosa nel conflitto segue una logica nota, dice Cristina Bicchieri, che è una filosofa italo-americana che insegna all'Università della Pennsylvania e tra l'altro ha annunciato un suo intervento nei prossimi giorni. Che cosa dice? Qualcosa nel conflitto segue una logica nota, che è quella del tit for tat, cioè il classico pan per focaccia. Rispondi a ciò che fa l'altro, punisci la defezione, perdona subito chi torna a cooperare. La sequenza di fine luglio, che è stata spiegata nelle righe precedenti che non vi abbiamo letto, è proprio da manuale da questo punto di vista, e poi con esempi concreti spiega perché. Poi prosegue la sua analisi più avanti: perché allora la reciprocità non basta a stabilizzare il conflitto? Per 3 ragioni fondamentali. La prima, la mossa che ha aperto questa fase di conflitto, l'uccisione della guida suprema, secondo la lettura di Bicchieri, non era una risposta, era il tentativo di chiudere il gioco. Thomas Schelling distingueva la deterrenza, impedire all'avversario di fare qualcosa, dalla compellence, la coercizione attiva, cioè costringerlo a smantellare, a cambiare natura, ad arrendersi.
La seconda poi è strutturalmente più difficile perché esige dall'avversario un atto visibile di sottomissione. Totalmente sconfitto vuole un accordo, questo tra virgolette, è una frase tipica da compliance, ma 6 mesi dopo questo accordo, questo scenario non c'è. La seconda ragione è anche il rumore, il pan per focaccia funziona solo se le mosse sono perfettamente leggibili. Se entrambi gli attori sanno che cosa conta come violazione e che cosa come gesto distensivo, un memorandum come quello presentato precedentemente, così vago che ciascuno lo interpreta a modo suo, non è un accordo, è l'assenza di un punto focale, un fraintendimento in attesa di esplodere, senza una grammatica comune, la reciprocità degenera inevitabilmente in faida. Poi la terza ragione è la più profonda, il problema dell'impegno. La deterrenza richiede due promesse simultaneamente credibili. Se non cedi, colpisco, se cedi, sei salvo. Uccidere la guida suprema rende straordinariamente credibile la prima minaccia, ma distrugge la seconda rassicurazione. Quale successore firmerà mai, confidando che l'adempimento lo metta al riparo? Gheddafi rinunciò al nucleare, 8 anni dopo era morto. L'Iran, che nel 2015 firmò un accordo certificato dalle ispezioni internazionali, se lo vide stracciare nel 2018. Se nemmeno l'adempimento verificato garantisce la salvezza, è difficile credere che salvifichi chi firma. La tragedia strategica è che ogni colpo inferto per rendere più convincente la minaccia rende meno credibile la rassicurazione, allontanando proprio l'accordo che si dichiara di volere. Sopra tutto questo si gioca poi il chicken game dello stretto di Hormuz. Minacciare di chiudere un passaggio da cui si esporta il proprio greggio è credibile solo se l'avversario ti ritiene capace di agire contro il tuo stesso interesse, per rabbia, per disperazione o per dinamiche interne fuori controllo. È la razionalità dell'irrazionalità. Nel gioco del pollo conviene mostrare di essere capaci di tutto. Sono scelte razionali, dunque, mossa per mossa, in gran parte sì, dice Bicchieri. Si tratta di risposte localmente migliori, date le aspettative, i vincoli interni. Ogni leader gioca contro le proprie fazioni e l'opinione pubblica e le reputazioni da difendere. Ma è proprio questo il punto scomodo che la teoria insegna. Dal dilemma del prigioniero in poi, la razionalità delle singole mosse non garantisce la razionalità del percorso complessivo. Questo è il punto. La trappola dell'escalation è un dilemma. Ogni singolo gradino conviene a chi lo sale, ma la scala del suo insieme no. Qui 1700 civili e 6 mesi di guerra non richiedono, per essere spiegati, né mostri né pazzi, basta un cattivo gioco ed è una diagnosi persino più allarmante della follia, perché se la follia passa, le strutture restano. Poco più avanti, i giochi non sono leggi di natura, sono costruzioni umane e anche le guerre finiscono quando qualcuno riesce a cambiare le aspettative di tutti nello stesso momento. È ciò che i mediatori stanno tentando in queste ore, dice Bicchieri, e ce lo auguriamo naturalmente. Sapere a che gioco stiamo giocando non fermerà i missili domattina, ma è la condizione indispensabile per disegnare un gioco in cui i missili non convengano più a nessuno. Cristina Bicchieri conclude così questo commento che trovate a pagina 13 del Sole 24 ore. Attraverso questa lettura ci spostiamo sull'altro tema, perché abbiamo parlato di Hormuz, abbiamo parlato di quello che avviene appunto nel mercato internazionale del petrolio. A chi conviene tutto questo? Ecco, appunto, vediamo qualcosa e partiamo subito dal Corriere della Sera. Il diesel sopra 3 euro in autostrada, vertice sul caro benzina, vertice di governo, ne scrivono Marco Cremonesi, Enrico Marro, proroga degli sconti, annunciata già, lo studio, poi altre misure. Ma appunto vi leggiamo la lettera di Elly Schlein al direttore del Corriere della Sera. È il momento di tassare, dice Schlein, tassare gli extra profitti. Caro direttore, a 6 mesi
dall'inizio della guerra del Golfo, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie e imprese italiane. Parliamo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita reale del paese. Questi mesi, scrive, il prezzo del gas è più che raddoppiato, il costo del petrolio è salito a 90 dollari al barile, la benzina alla pompa ha stabilmente sfondato la soglia dei 2 euro e il gasolio ha ormai superato il record storico toccato nel marzo 2022, con riflessi pesantissimi sul costo della vita, delle merci, dei beni alimentari. Tutto questo si traduce in una parola sola: insostenibilità. Per chi deve mettere insieme il pranzo con la cena, la situazione è insopportabile. Lo è pure per le piccole imprese, per le piccole e medie imprese che perdono competitività e rischiano di chiudere i battenti. Non dimenticherò mai, scrive Schlein, la chiarezza con cui gli operai di Pomigliano davanti alla fabbrica mi dissero che loro il caro energia lo pagano 3 volte: quando arriva la bolletta a casa, quando vanno a fare la spesa, quando l'azienda entra in difficoltà e li mette in cassa integrazione. Di fronte a un quadro così difficile, il governo sta letteralmente navigando a vista, come dimostra la recente proroga di appena 48 ore del mini sconto sull'accisa del diesel, una presa in giro, dice Schlein. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extra profitti accumulati dalle grandi società energetiche. Io adesso non so, forse mancano a me delle informazioni, quindi me ne scuso con Schlein e con gli ascoltatori, ma in modo equo poi andrebbe specificato questo intervento. Naturalmente poi vedremo nelle prossime ore se questo accadrà, e la definizione poi degli extra profitti credo che sia ancora diciamo allo studio e da comprendere meglio. Comunque, prosegue Schlein, Giorgia Meloni abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche in questa pesante crisi. Stiamo parlando di una misura già messa in campo nel 2022 e che lo stesso ministro Giorgetti è tornato a sollecitare in sede europea insieme ad altri. La Commissione però ha chiarito che gli Stati membri possono già intervenire a livello nazionale. Certamente un intervento europeo sarebbe utile, dice Schlein, è opportuno, ma nel frattempo non ci sono alibi per non intervenire immediatamente a livello nazionale. Sappiamo che le forze della maggioranza su questo sono divise, sta alla presidente Meloni fare sintesi nell'interesse del paese. Il governo passi dalle parole ai fatti e tassi subito gli extra profitti per finanziare gli interventi straordinari necessari a ridare fiato all'Italia. Il solo taglio temporaneo non è sufficiente. Insomma, questo è il succo del ragionamento. È urgente, poi scrive poco più avanti, sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, potenziando, allargando il bonus sociale luce e gas, ripristinando il bonus trasporti che aveva aiutato quasi 3 milioni di cittadini con gli abbonamenti ai mezzi pubblici, prevedendo un contributo carburanti modulato sull'ISEE, come pure serve aiutare quei settori produttivi che soffrono di più la crisi, a partire dall'agricoltura e l'autotrasporto. Questo nell'immediato, ma la questione va affrontata in maniera strutturale perché anche prima della guerra illegale di Trump e Netanyahu in Italia avevamo il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Italia. Sono 3 anni che facciamo proposte per scollegare il prezzo dell'energia elettrica a quello del gas. Chiediamo trasparenza sui meccanismi speculativi con cui si forma il prezzo. Bisogna liberare il paese dalla dipendenza dalle fonti fossili. E anche su questo poi scrive più avanti Schlein, il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte con proposte costruttive o rispetto al governo dimostrare se ha finalmente il coraggio di fare la sua. Questo è, vi abbiamo letto quasi integralmente l'intervento di Elly Schlein, lettera al direttore sul Corriere della Sera. Appunto, poi le mosse del governo trovate tutte sul Corriere della Sera, a pagina 5 e 6, ancora sulla stessa pagina, oggi la nuova proroga, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi europei. Ecco, prendiamo
Oggi il CDM si riunirà su queste questioni. Prendiamo però la stampa che ci propone un retroscena, poi prenderemo anche il giornale, su qual è il dibattito all'interno del governo. Ilario Lombardo, a pagina 9, Meloni irritata con l'Unione Europea, ora pensa a un prelievo nazionale. A Giorgia Meloni non va giù la contrarietà di Bruxelles, di cui ha parlato pure Schlein, abbiamo letto poco fa. Cioè che l'Unione Europea non arrivi nemmeno una sponda minima alla proposta concepita insieme alla Germania di trovare tutti assieme una soluzione per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come risposta all'emergenza energetica provocata dalla guerra di Trump all'Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La Commissione ha ribadito quanto detto ad aprile, è una faccenda che si devono sbrigare i singoli stati. Chi vuole introduce una tassa liberamente, chi non vuole ne fa a meno. Bruxelles non si opporrà. Il governo non l'ha presa bene questa posizione, dice Ilario Lombardo a Meloni, e Meloni ha fatto sapere in via informale al termine di un vertice dedicato al caro carburanti con il ministro dell'economia Giorgetti, con i leader alleati di Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Tajani, Salvini e Lupi, che l'Italia, aperte virgolette, l'Italia continuerà a portare avanti la sua richiesta e l'iniziativa di un contributo sugli extra profitti del settore energetico, promuovendone la discussione a livello europeo. Un intervento coordinato che possa garantire la giusta competizione tra aziende. Al momento i paesi coinvolti sono solo 6 su 27, 5 che avevano scritto alla Commissione ad aprile: Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, più la Polonia che si è aggiunta in occasione della lettera indirizzata 4 giorni fa, questa volta alla presidenza europea di turno dell'Irlanda. Questo è il punto che ha fatto innervosire Palazzo Chigi, perché non era la Commissione a dover rispondere, un equivoco che Meloni sospetta non sia tale, a differenza appunto di quanto è avvenuto poi nelle settimane scorse. E questo è lo scenario, anche la provenienza della risposta e la lettura anche politica, secondo questo retroscena che è stata data da Palazzo Chigi. Prendiamo il giornale a pagina 2 per cercare di capire ancora meglio che cosa succede dalle parti del governo su questo fronte del caro carburanti, extra profitti petroliferi. La presidenza irlandese apre all'Italia. Vediamo che cosa scrive Sofia Fraschini. Fonti di Palazzo Chigi che dicono: un intervento europeo garantisce maggiore equità. Spiraglio sulla proposta del governo italiano di mettere a punto un intervento coordinato, qui invece si legge, a livello europeo per alleggerire il costo dei carburanti tassando le società petrolifere, aperte virgolette. I governi di tutta Europa prestano giustamente grande attenzione agli sviluppi sui mercati dell'energia e al loro impatto sulle famiglie, sulle imprese, sull'economia nel suo complesso. Il vice premier, ministro delle finanze, discuteranno con i colleghi ministri europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera, ha detto il portavoce della presidenza irlandese di turno al Consiglio europeo, facendo riferimento alla richiesta inviata dai 6 paesi di cui vi abbiamo detto, tra cui l'Italia, di individuare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità, neutralità competitiva, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico europeo. Si evita di creare discriminazioni commerciali e si protegge la competitività del sistema industriale nazionale. Hanno ribadito così, questo era un virgolettato, fonti di Palazzo Chigi, spiegando che l'Italia continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questi temi, promuovendone la discussione a livello europeo. E questo nonostante Bruxelles abbia detto che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei governi nazionali, non una censura o un rigetto delle posizioni italiane, spiega una fonte governativa. La lettera del 22 agosto è un documento indirizzato alla presidenza di turno irlandese nell'ambito della filiera in sede Ecofin. Si tratta perciò di un'iniziativa politica pensata per aprire un confronto diretto è un dibattito tra ministri delle finanze dei paesi membri. La Commissione non è dunque il destinatario di
di un'istanza formale di valutazione, ma la discussione attiene al dialogo politico sovranazionale tra Stati membri. Insomma, contesto anche diciamo intricato, ma appunto la direzione sembra quella, anche qui, di un intervento su gli extra profitti. Prendiamo ancora, ecco, si è parlato dei prezzi, il Sole 24 Ore, del confronto anche con quello che avviene in Unione Europea sulla condizione italiana. Il Sole a pagina 3 propone anche una grafica con il conto dei tagli sulle accise dei carburanti da marzo ad oggi, tutti gli interventi con anche le cifre, andatela a vedere. In Italia rialzi soft, dice il Sole 24 Ore, ma i listini restano tra i più cari nell'Unione Europea. Roma è al settimo posto per i maggiori prezzi di gasolio e della benzina. Poi qui si danno le cifre e non appesantiamo gli ascoltatori, però ecco, siamo al settimo posto secondo il Sole. Vediamo invece sul Libero, a pagina 11. L'Italia settima in Europa, i dati concordano. E poi ancora a pagina 11 si parla della proroga del taglio del diesel e gli sconti per i redditi bassi. Vedremo, questi sarebbero i temi di cui si discuterà in Consiglio dei Ministri oggi a partire dalle 18. Ma appunto per il confronto dei prezzi, Italia settima in Europa, in Francia e Germania il gasolio e verde sono più alti che da noi, altro che disastro, dice Libero del governo Meloni, come blatera da settimana alla sinistra. Secondo una delle analisi, un'analisi del centro studi Unimpresa, la Danimarca si conferma il paese europeo con i carburanti più cari. Il 20 agosto la benzina costava 2 euro e 445 centesimi, il diesel 2,25. In fondo alla classifica Malta, dove benzina e diesel restano più economici di Europa, 1,34 e 1,21. Al secondo posto i Paesi Bassi, eccetera. Insomma, Finlandia, Francia, questa la classifica la trovate a pagina 11 su Libero e vedremo appunto nelle prossime ore che cosa accadrà da questo punto di vista. Altri approfondimenti e anche ipotesi su quello che verrà deciso nella giornata di oggi li trovate su Corriere della Sera e su Repubblica. Ci spostiamo a questo punto su altre questioni e forse possiamo passare a questo punto, dato che il tema divide le forze politiche, passiamo alle analisi della situazione politica italiana. Prendiamo appunto la stampa, perché qui c'è questo intervento, questa analisi di Giovanni Orsina sulla leadership di Meloni, la leadership di Meloni tra nazionalismi e populismi. Leggiamo: strutturato da istituzioni deboli, popolato da partiti sempre più fragili, il sistema politico italiano ruota da più di 30 anni intorno alle leadership personali. Dal 1994 al 2011 Berlusconi, dal 2014 al 16 Renzi, nel 2018-19 per una breve stagione Salvini, e fra un leader e l'altro caotiche fasi di interregno governate a fatica dal Quirinale. Dal 2022 la vita pubblica della penisola è incardinata sulla leadership di Giorgia Meloni, femminile non per caso dopo una indigestione di testosterone. L'alleanza di destra al governo si coagula intorno a lei, mentre le forze di sinistra che sono all'opposizione cercano con gran fatica di coalizzarsi contro di lei. Finora Meloni ha potuto godere del vantaggio che le forniscono due asimmetrie strutturali fra elettori di destra e di sinistra. I primi, non troppo interessati alla politica, tendono a marciare uniti ed affidarsi a un leader. I secondi, più ideologici, sono propensi a dividersi e amano di meno la leadership. Il blocco di voti di destra si era sgretolato per qualche anno dopo il collasso del berlusconismo, come mostrano i risultati delle elezioni politiche del 13 e del 18, ma anche con le europee del 19
È tornato vicino, ma già con le europee del 19 è tornato vicino al 50%. L'editoriale prosegue a pagina 21, ci arriviamo subito. Tenendo alto il consenso a Fratelli d'Italia, una frazione consistente di quel blocco conserva per il momento Meloni al centro del sistema politico nazionale. Eppure la coalizione di governo resta fragile. Il partito della Presidente del Consiglio non sa pensarsi egemone, dice, figuriamoci comportarsi da egemone. È molto netta, diciamo, questa lettura di Orsina, poiché stiamo parlando di una forza politica creata dai reduci di una cultura che aveva trasformato la marginalità in identità. Questa incapacità, dice Orsina, era prevedibile, ma non per questo è meno grave, tanto più che in questo quadro europeo internazionale assai precario sta mettendo sempre più sotto pressione l'elemento centrale di quella cultura, cioè lo Stato-nazione. Negli anni che ha passato all'opposizione, Fratelli d'Italia ha elaborato un'ideologia nazional-conservatrice più liturgica che profonda. Una volta salita al governo, Meloni ne ha conservato le retoriche, ma in pratica ne ha smussato molte punte. Pur continuando a dire cose di destra, insomma, ha fatto cose di centrodestra, quando non di centro. Il gioco finora ha funzionato, l'Italia ne ha tratto beneficio, ma da un lato la rottura con Donald Trump, dall'altro il confuso processo di ridefinizione degli equilibri europei, di cui i conflitti sull'immigrazione sono solo una spia, sollevano più di qualche dubbio sulla sostenibilità di questa strategia nel tempo. Sia chiaro, nell'Unione il prossimo futuro aprirà grandi spazi alla destra, dice ancora Orsina, ma proprio per questo i nazionalisti dovranno spiegarci per bene, prima o poi, quel che non è ancora affatto evidente, in quale direzione intendano condurre il continente e le istituzioni comunitarie. Continuando a dire cose di destra, Meloni ha lasciato spazio a Forza Italia sul centrodestra, in quello spazio, facendo leva anche sull'appartenenza al più importante gruppo politico europeo, Forza Italia è riuscita a stabilizzarsi, smentendo i molti che pensavano che non sarebbe sopravvissuta la scomparsa di Berlusconi. Resta controverso nel partito quanto dialettico debba essere il rapporto con la Presidente del Consiglio. Anche se in previsione delle elezioni, fra fine vita e lotta alla burocrazia, le diverse anime stanno cercando tutte di spostarsi verso il centro, dice Orsina. Ma soprattutto l'azionista di maggioranza di Forza Italia, la famiglia Berlusconi, rimane un soggetto distinto da chi esercita la leadership politica. Fino a quando questo dualismo non sarà risolto, l'azionista assumendo direttamente la leadership o il leader emancipandosi del tutto dall'azionista, il partito resterà strutturalmente instabile e, se potrà magari conservare il consenso che ha, gli sarà difficile acquistarne un altro, malgrado le opportunità di crescita elettorale non manchino. Poi qui si parla anche della crisi interna della Lega, ma insomma mi sembra che il succo dell'analisi sia questo. Poco più avanti anche la comparsa di Futuro Nazionale si riaccendono sostanzialmente, dice, tensioni fra un nazional conservatorismo di governo e un nazional populismo di lotta che ci accompagna ormai da più di un decennio e che era stata tenuta sotto controllo proprio dicendo cose di destra e facendone di centrodestra, ma soprattutto perché con le posizioni, qui si parla di Futuro Nazionale, sulla Russia e l'Ucraina, aggredisce dall'interno la scelta occidentalista della Presidente del Consiglio, che già Donald Trump ha messo in grande difficoltà dall'esterno. I nazionalisti vogliono difendere la nazione, questo è ovvio. Meno ovvio è in quale modo ritengono di poterla tutelare in una stagione in cui l'Italia è chiamata a riconsiderare a fondo la propria collocazione nell'Alleanza Atlantica, nell'Occidente e nel quadro globale, oltre che a partecipare a un processo altrettanto radicale di ripensamento dell'integrazione europea. Una volta il partito di Meloni avrà chiarito questo, dovrebbe essere più chiaro anche cosa possa fare con Vannacci. E qui Orsina mette sul tavolo davvero temi importanti.
Vedremo poi se ci saranno repliche a questo intervento. Ce ne sono davvero molti di interventi oggi che riguardano la dialettica all'interno della destra, per esempio Ciriaco su Repubblica, pagina 8, dice Salvini è in pressing su Meloni per la data del voto, l'ipotesi di ottobre 27, ma lei vuole in primavera, si è parlato dell'11, insomma qui. Poi Repubblica dà conto di un incontro che c'è stato nelle scorse ore. Consiglio alla leader dei Tori, Giorgia Meloni, ha incontrato appunto Kemi Badenoch, che è leader dei conservatori inglesi, e consiglio di non allearsi con Farage. E qui si fa il parallelo con Vannacci. Vannacci e al dibattito su Woke arriveremo tra poco. Oggi lo vogliamo comprendere in quest'altro argomento. Sul Libero a pagina 8, rapidamente, la lezione di Meloni alla leader dei Tories, e qui Forza Italia, si parla anche dell'incontro, ecco, vedete, la presidente Fininvest Marina Berlusconi e il segretario Antonio Tajani si vedranno nelle prossime settimane, come accade periodicamente. Qui appunto questa notizia viene spiegata, lo spiegano fonti informate dopo la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano ieri. Stesse fonti precisano però che l'incontro non è in programma questa settimana, come era stato anticipato, e poi appunto vedremo quali saranno gli sviluppi. Prendiamo però Ceccarelli, trovate anche l'editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera sulla longevità delle leader oggi dei due campi, delle due articolazioni dello scenario politico italiano, a cui rimandiamo. Il record non è tutto, dice Polito in sintesi con il titolo, bisogna fare anche poi progetti e proposte davanti a interrogativi difficili come quelli posti appunto da Orsina. Ma prendiamo Ceccarelli. A pagina 11 di Repubblica, due donne sole al comando, che qui l'argomento è lo stesso, le ombre Perelli e Giorgia dietro ai record di longevità. E qui si fa anche una classifica. Giorgia Meloni il 4 settembre raggiungerà i 1413 giorni, Schlein il 24 agosto ha celebrato i 1261 giorni, la prima nel PD, c'è la classifica, dopo c'è Bersani, poi Renzi, Letta e ultimo Zingaretti, quinto. E qui appunto l'analisi, come sempre, anche molto brillante di Ceccarelli, a cui vi rimandiamo. Ve la segnaliamo perché appunto poi il tema è quello della prospettiva politica. Ci spostiamo sul fatto, ancora per qualche segnalazione su queste questioni. Ecco, il dibattito a sinistra, la questione sulle primarie, l'intervento di ieri di Speranza. Speranza non vuole le primarie, i Dem che dicono si rischia l'autogol, questo era quanto sostenuto da Speranza ieri. Schlein e Conte invece tirano dritto. Questo è quello che trovate sul fatto. Il Tempo ci segnala che c'è una parte di quello che era stato il centro-sinistra delle scorse stagioni, Giuseppe Fioroni traccia le prospettive del vero centro. Uscirà un libro, Ovunque è il centro, stampato da Rubbettino. Giuseppe Fioroni, appunto, sua traiettoria proviene comunque dal mondo della Democrazia Cristiana. Con questo libro presenterà un libro in uscita a settembre, questa sua lettura, e chissà che non sia
un annuncio di un percorso politico. Nulla di tutto questo è scritto nell'articolo del Tempo, è solo un'ipotesi che faccio io. C'è un intervento di Romano Prodi sul Messaggero che interviene anche sui temi che abbiamo detto, di cui stiamo parlando questa mattina. La questione delle autorità antitrust, le crisi democratiche, la salute di ogni democrazia, dice Romano Prodi in prima pagina sul Messaggero, si è sempre fondata sulla divisione dei poteri e sul rispetto del loro equilibrato esercizio. In tutti i casi nei quali questo equilibrio è venuto a mancare, è cominciato il cammino verso l'autoritarismo, la decadenza e la progressiva anarchia. Per questo motivo cresce la preoccupazione ogni volta che potere esecutivo calpesta il ruolo del Parlamento o della magistratura, eccetera. Poi l'influenza, dice poco più avanti, l'influenza del settore economico nella politica è cresciuto nel tempo e per questo poi Prodi ricorda lo Sherman Act del 1890, quando è stato avviato un iter legislativo per impedire al potere economico di prevalere su quello politico, adottando pratiche collusive e abusando di un potere dominante. Qui il ruolo delle agenzie, delle autorità antitrust, qui viene ricordato da Romano Prodi anche con un elemento, diciamo, storico, ricordando la storia degli Stati Uniti, e Prodi poi in conclusione del suo articolo ricorda che a un certo punto la Standard Oil, qui appunto si parla delle famose sette sorelle di tanti anni fa, fu distinta in 34 società separate, poi la separazione dei giganti telefonici American Telegraph and Telephone, AT&T, Baby Bells, eccetera. Oggi però le cose non stanno così, ricorda Prodi, i giganti dell'high-tech hanno raggiunto una dimensione, una forza senza precedenti, hanno un potere straordinario nel determinare la vita stessa della democrazia attraverso un ruolo che non si limita a influenzare il funzionamento del mercato, ma che diventa determinante nei confronti di tutta la vita pubblica a partire dalle campagne elettorali. E qui dice Prodi, si riassumo brutalmente, occorre anche qui un intervento antitrust nell'ottica di quelli che sono stati gli aggiustamenti che ci sono stati negli Stati Uniti. Questo invito lo trovate, invito è un editoriale, un'analisi, in prima pagina sul Messaggero. Spostiamo sul domani ancora per questo dibattito. Le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, dice Pasquino, un editoriale che viene anticipato. Possono servire, però si legge all'interno dove l'editoriale prosegue, non se sono l'ultima spiaggia. Insomma, il dibattito prosegue, ma noi ci spostiamo perché ci siamo concentrati di più in questi giorni su questo discorso sul wok. Ci spostiamo su questo adesso e innanzitutto prendiamo un'intervista a Pierluigi Battista che trovate. Pagina 12 sul Corriere della Sera, intervistato da Tommaso Labate. La presa di posizione di Conte contro il wok è una barzelletta, dice Pierluigi Battista, però non fa ridere, visto che si tratta di una vicenda tragica che ha riportato la censura, l'oscurantismo in quasi tutto l'Occidente. Così Pierluigi Battista, già vice direttore del Corriere della Sera, oggi contributor del Foglio. Domanda: Battista, ma non dovrebbe essere contento invece di questo? Ma che risposta? Conte ci racconta la sua barzelletta contro il wok, che in realtà è soltanto un modo per mettere in difficoltà il PD. Questa è la lettura, diciamo, politica di questo intervento. È stata anche, diciamo, formulata da altri analisti questa ipotesi. Guadagnare tempo nella sfida per la leadership e il campo largo. Questo probabilmente è l'intento di Conte, dice Battista. Secondo lei Conte non è sincero? Se fosse sincero, allora dovrebbe fare alcune cose concrete, per esempio chiedere scusa all'ex assessore della cultura del comune di Livorno, Simona Lenzi del PD, Simone Lenzi, sollevato dal suo incarico per aver ironizzato sulla statua di una donna col pene esposta alla Biennale di Venezia con la scritta Woman, o mandare un messaggio di solidarietà tardiva alla filosofa di sinistra Cavarero, a cui a Bologna è stato impedito da parte di un collettivo femminista di presentare il suo libro Donna si nasce, qualche volta si diventa.
Domanda, ci spiega come il Conte anti-woke secondo lei metterebbe in difficoltà il PD? Risposta, perché il PD è il partito che, rimasto orfano della classe operaia, e qui poi io mi concentrerei un attimo su questo, e naturalmente sarebbe importante, ma naturalmente per Luigi Battista lo ha fatto in altre sedi, capire oggi che cosa si intende per classe operaia, ma comunque spiega Battista, ha riempito una scatola diventata vuota all'improvviso di questa roba woke che è arrivata da fuori, compresi i suoi aspetti più ridicoli, tipo che non si dice mamma o papà, ma genitore 1 e 2, le cariche declinate al femminile, le cariche declinate al femminile no, la Shoah. La sciua, come si pronuncia? Forse saranno ridicoli per lei, per qualcuno queste cose. Battista interviene, dice: ma facciamola finita. E qui l'evocazione è importante, a mio giudizio. Oppure per Marx sarebbero state ridicole. E lo sono anche per quei pochi operai rimasti, che infatti finiscono da anni per votare soprattutto a destra. Resta il fatto che Conte, mentre il PD riempiva le sue idee di cultura woke, era l'uomo che faceva i decreti di sicurezza con Salvini, qui è importante ricordare questo, e il partito che oggi guida, il Movimento 5 Stelle, è stato fondato da uno, Beppe Grillo, che dava della vecchia P, puntini puntini, a Rita Levi Montalcini, altro che woke. E che cosa dovrebbe fare allora Elly Schlein secondo lei? Risposta di Battista. Fa benissimo a continuare ad andare al Gay Pride perché sanno tanto, è importantissimo, ma tra la declinazione al femminile dei pronomi e i salari dovrebbe interessarsi più ai secondi. Quindi anche per Luigi Battista questa separazione, io deduco, poi magari mi sbaglio, va fatta. E infatti dice, propone, fa una proposta a Battista, dice meno pronomi più salari, tra virgolette. Guardi, ho trovato anche lo slogan, meno pronomi più salari. E qualche partecipazione in più alle manifestazioni di Confagricoltura, Coldiretti, Confesercenti, UIL, CISL, tutti i posti frequentati, guarda caso, da Giorgia Meloni, dove si pensa più ai bisogni delle classi deboli che non dalla declinazione al femminile di avvocato o presidente. Quest'ultima è una questione secondaria per lei, rispetto al resto, sì, lo è. Domanda, Woke è morto? Woke ha provocato, ecco, vediamo, forse grazie a Luigi Battista oggi scopriremo quali sono stati i danni concreti del Woke. Vediamo, il Woke ha provocato negli Stati Uniti e in Inghilterra danni in certi casi irreparabili. Alcuni classici, allora, numero uno, classici sono stati eliminati dai programmi universitari e molti docenti sono stati allontanati dalle loro cattedre per non essersi adeguati. Per non parlare delle cose comiche dal risvolto tragico, come la scelta di rifare Biancaneve, numero 2, Biancaneve e i sette nani, lasciando che le parti dei nani venissero affidate all'intelligenza artificiale per non urtare la suscettibilità degli attori diversamente alti, come li chiamerebbero loro, con il risultato che il sindacato degli attori nani si è ribellato. Come a dire, con la scusa di salvarci la reputazione, ci state levando il lavoro. Anche qui, diciamo, ritorna l'analisi, diciamo, concreta del lavoro. Questo è il clima che si è respirato negli ultimi anni. Non sarà un po' troppo tranchant, dice Tommaso Labate. Faccia lei, risponde Battista. Intanto Trump sentitamente ha ringraziato la cultura woke che l'ha aiutato nella sua rielezione e la sinistra ha finito per regalare la bandiera della libertà di espressione alla peggiore destra occidentale del secondo dopoguerra. Non mi sembrano effetti collaterali di poco conto. Non a caso, proprio per paura che il trumpismo continui a dilagare e Trump a rivincere ancora, la deputata socialista Ocasio Cortez ha fatto il passo indietro di cui parlano molto. Poi il caso di Chiara Valerio, hanno detto è stato un retromarcia, già ne abbiamo parlato dalla Radio Radicale. Chiara Valerio dice Pierluigi Battista è una grande intellettuale, è anche una persona che stimo, ma non puoi salvare capre e cavoli come prova a fare lei. Se vuoi fare una battaglia contro l'autoritarismo, non puoi ignorare oggi che gli impulsi alla censura arrivano proprio da chi ha alimentato la cultura woke. E qui veniamo al terzo esempio di effetti della cultura woke, e qui siamo a Rowling, la mamma di Harry Potter. Quindi abbiamo
Abbiamo i classici, che è un tema importante, poi abbiamo Biancaneve e i Sette Nani e poi Harry Potter. Si è visto pubblicato in rete l'indirizzo di casa sua, cosa che accade anche per altre persone purtroppo, e questo è davvero un fatto molto grave, da un gruppo di attivisti trans che volevano corcarla di botte per le sue posizioni sul sesso biologico. Aspetti un secondo, però, che ho un dubbio, qui scherza in chiusura. Pierluigi Battista dice: quale la domanda? Posso dire mamma di Harry Potter o urto la sensibilità di qualcuno che vorrebbe corcarmi di botte? Questa intervista a Pierluigi Battista che trovate a pagina 12 del Corriere della Sera. Ecco, vorrei mettere insieme questo ragionamento, in particolare anche l'evocazione dell'analisi marxiana, come si diceva una volta, da parte di chi millantava di aver letto i numerosissimi volumi di quel lavoro, perché invece io provo a rilevare nella lettura di questo problema di cui stiamo parlando, cioè la questione del woke, una angolazione diversa. Diciamo, ecco, alcuni nei decenni passati dicevano più avanzata rispetto all'analisi marxiana classica, ma questo, appunto, ecco, lasciamo queste osservazioni a lato e leggiamo Manconi che trovate in prima pagina su Repubblica e poi a pagina 19. Manconi parla della sua condizione di non vedente, cieco, il woke è la lezione degli anni 70. A un certo punto scrive: se il linguaggio, poi appunto la sindrome di Down, la sostituzione della parola mongoloide che si usava nei decenni scorsi, a un certo punto Manconi scrive: se il linguaggio che si vuole politicamente corretto, pur tra errori e fraintendimenti, è riuscito a eradicare o perlomeno a contenere quelle maleodoranti espressioni, a sviluppare o perlomeno incentivare una maggiore consapevolezza verso la dignità individuale, viva il politicamente corretto, dice Manconi, anche se credo che si tratti di qualcosa che riguarda il processo di incivilimento della società e che un così importante conflitto debba affidarsi agli strumenti della formazione e della persuasione, qui non so esattamente cosa intende Manconi, della crescita culturale e della condivisione delle esperienze, non ai mezzi di autorità che vorrebbero imporre la correttezza attraverso norme, coercizioni e sanzioni penali. Questo è il punto decisivo della questione del woke, questo è il punto davvero tragico di quella stagione. Ma tutto ciò ha poco o nulla a che vedere con la sostanza vera della discussione in corso sul cosiddetto woke. All'origine c'è appunto l'amputazione subita dalle parole di Alessandra Ocasio-Cortez, che all'affermazione la prima stagione del woke fu folle aggiungeva: ma quelle discussioni furono utili, altro che abiura. Provo di conseguenza a segnalare quelli che ritengo alcuni punti fermi che possono aiutare la riflessione, dice Manconi. Vediamo che cosa. 1. Nel nostro paese la cosiddetta cultura woke, purtroppo per fortuna, non è mai stata egemone, non ha mai rappresentato l'ideologia di una qualche classe di governo, non ha mai prodotto norme a essa ispirate, a meno che non si considerano tali. E questo è importante, questa riflessione che fa Manconi, almeno a mio giudizio. A meno che non si considerano tali quelle poche leggi che hanno tardivamente riconosciuto diritti fondamentali come il testamento biologico, le unioni civili, la tutela della violenza di genere e ancora prima la rettificazione anagrafica di sesso. Dunque, come può Giuseppe Conte dire che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante, il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi? Sbalordisco.
dice Manconi. 2. Nella lettera di Conte a Repubblica compaiono più volte i termini come materiale, e qui veniamo appunto al fantasma evocato prima, e simili contrapposti alla presunta astrattezza, superfluità o sovrastruttura, non dice Manconi, ma così si diceva, o appunto immaterialità dei bisogni correlati ai diritti civili intesi come generi di lusso. Era questa la polemica di quegli anni. Un errore classico dell'idealismo accademico, qui dice con finezza Manconi, che sottovaluta nell'analisi dei sistemi di diseguaglianza e delle dinamiche sociali il peso del corpo, della soggettività, della sfera delle emozioni e dei desideri. Ecco, anche queste sono come energie materiali che determinano rapporti di forza, creano movimenti collettivi, incidono sulle forme del potere e sui processi di esclusione e soprattutto condizionano comportamenti e orientamenti che investono l'intera società, a partire dai luoghi della vita, da quelli del lavoro, non lavoro. Insomma, l'accesso ai diritti civili è indissolubilmente legato all'accesso di quelli economico-sociali. 3. Non conosco negli arco degli ultimi 40 anni un solo conflitto per l'affermazione dei diritti civili, tra quei pochi che ci sono stati, che abbia sottratto idee, gruppi sociali, forme di azione, obiettivi e programmi alla lotta per la questione sociale, benessere economico, la vita quotidiana. Qui è una citazione da Renzi. La verità mi sembra di stupefacente semplicità. La sinistra non ha saputo realizzare lotte adeguate né sul terreno dei diritti civili né su quello dei diritti sociali, semmai. 4. C'è stata una stagione dell'Italia repubblicana nella quale la mobilitazione per le libertà soggettive e quella per le libertà economico-sociali sono andati di pari passo, integrandosi virtuosamente. È stato il decennio degli anni 70, sciaguratamente definiti di piombo, certo. Sono stati quello, ma anche di più, assai di più, che hanno visto le più significative riforme mai conquistate in Italia. Lo Statuto dei lavoratori, la chiusura dei manicomi, il nuovo diritto di famiglia, gli asili nido pubblici, il divorzio, la soppressione delle gabbie salariali, l'interruzione volontaria di gravidanza, l'abolizione delle classi differenziali. Nello stesso breve lasso di tempo sono stati ottenuti il sistema sanitario nazionale, l'obiezione di coscienza, un diritto sociale quale altro mai, e il diritto individuale per eccellenza. Dietro tutto questo, l'intuizione, se non ancora la consapevolezza, che l'individuo non è ripartibile per segmenti né riducibile a compartimenti stagni, che la persona è tutta intera, fatta di necessità materiali e aspirazioni ideali, di pulsioni e bisogni, di piacere e dolore, di corpo e anima. Ieri qualcuno diceva di pane e rose, e questo è Manconi. Prima vi abbiamo dato conto invece della lettura di Battista. Veniamo al nuovo che avanza o al vecchio che ritorna. Ve ne abbiamo già accennato in apertura e poi ci spostiamo rapidamente alla segnalazione finale, perché appunto oggi sul Libero ci si è da Alessandro Gonzato si è dato da fare per leggere il programmone, perché sono 83 pagine. Si parla dei valori non negoziabili, dice, scherzando anche Alessandro Gonzalo, dice: Vannacci vuole stancare chi bestemmia e usare i proventi per ammodernare l'Italia, milioni di persone, soprattutto in certe regioni, come dicevamo in apertura, finirebbero sul lastrico. Però volete mettere l'efficienza, il programma andava letto tutto, dice Gonzato, e appunto a pagina 83, capitolo 13, si parla nei valori non negoziabili, c'è scritto questo: l'articolo 724 del codice penale, quello degli anni di cui si diceva, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, dovrà essere puntualmente applicato, con la verifica da parte delle forze dell'ordine e la segnalazione dell'autorità giudiziaria. Qui anche un suggerimento, diciamo, scherzando, ma fino a un certo punto, perché con i mezzi a disposizione oggi, con i Trojan e nei cellulari, questo controllo potrebbe essere fatto veramente a tappeto.
la mancata sanzione, cioè applicando con la verifica da parte dell'autorità giudiziaria la mancata sanzione per assuefazione o buonismo ideologico delle violazioni del codice penale in materia morale grave, rappresenta un fattore di disgregazione della virtù e inoltre di mancati introiti per le casse dello Stato, il quale potrebbe destinare tali proventi al sociale, non meglio definito, e ad iniziative utili per le bestemmie, poi sì, per le bestemmie, scusa, per lo sviluppo del paese, non solo bestemmie dunque, ma anche per esempio diciture romane, mortacci tua, eccetera, eccetera, potrebbero essere sanzionate promettendo questi sì davvero straordinari introiti. Va letto tutto il programma di Futuro Nazionale, però è finito pure questa mattina il tempo a disposizione per questa edizione di oggi di Stampa e Regime, che concludiamo invece con un reportage di cui naturalmente vi diamo brevissimo conto perché è un articolo molto lungo, a pagina 34 di Antonio Politano, Santo Stefano, l'isola, l'isola che si fece repubblica. Santo Stefano è una microisola, un blocco di roccia vulcanica, nemmeno 1 km², una specie di scoglio fortezza modellato dalle falesie, disabitato, con una storia grande, spietata, non è un'isola felice. Neanche Ventotene, sorella maggiore, parte dallo stesso vulcano. Imploso mezzo milione di anni fa, di quello che è l'arcipelago ponziano. Sono entrambi luoghi di allontanamento, confino, detenzione.

0: traditori dei diversi regimi, assassini, briganti, patrioti, anarchici, rivoluzionari, tutti sottoposti a discipline durissime, punizioni efferate con i Borbone che sotto i Savoia e fino al fascismo. 99 celle, 33 per piano, disposte a emiciclo sul grande cortile interno, il Panopticon di Santo Stefano, con questi numeri curiosi, eh? Al piano terra la sezione Inferno, poi a salire Purgatorio e paradiso proprio. Da nessuna cella si vedeva il mare, si poteva solo ascoltarlo, scrisse Terracini. Alcuni filtrava uno spicchio di luce, quel frammento di cielo era il mio legame con il mondo dei vivi, raccontò Pertini. Antonio Parente, storico delle carceri, si è battuto per il recupero di questo gioiello architettonico unico al mondo, un bagno penale voluto a fine Settecento da Ferdinando IV di Borbone. Personaggio davvero particolare, un capolavoro del barocco napoletano che Francesco Carpi progettò ispirandosi al Teatro San Carlo di Napoli. Dice infatti di aver sovrapposto le due planimetrie e coincidono perfettamente. L'unica differenza è che qui i palchi diventano celle e il palcoscenico diventa il posto di guardia. Panopticon, teorizzato da Bentham nel 1721, è un unico punto di osservazione da cui sorvegliare l'intera struttura, un occhio invisibile che vede tutto, ripreso poi da Foucault come metafora del potere moderno che evoca oggi, che si evoca per definire capitalismo, qui si usa questa parola, della sorveglianza. Il Panopticon smaterializzato si nutre del tracciamento costante dei nostri dati. Questa, diciamo, riflessione anche dei luoghi della nostra Italia che ci racconta una storia e ci parla anche di un futuro possibile da scongiurare di sorveglianza. Ci fermiamo anche per oggi con la rassegna stampa di Radio Radicale. Ci diamo appuntamento a domani.
1: 9.05 minuti, grazie a Michele Lembo. Adesso è il momento del notiziario, della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna, Gabriele Rossi al microfono, Alessandro Teodori in regia. Vediamo insieme il sommario, il programma SAFE, il tema degli extra profitti e il caro carburanti, il vertice dei volenterosi, il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, la situazione in Siria, la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che chiede alla Turchia di rilasciare il filantropo turco Osman Kavala, il fermo della nave Sea-Watch 5 per 45 giorni con l'accusa di non aver cooperato con le autorità libiche e ancora l'omicidio del bracciante pakistano Saddam Hussein, il caporalato e la questione dei ghetti per migranti nel sud, la bambina deceduta per difterite e il tema dei vaccini, l'attacco del generale Vannacci alle unioni civili. Sono questi i temi del nostro notiziario del mattino, Gabriele.
2: Allora, apriamo il notiziario proprio parlando del programma SAFE e del tema dei cosiddetti extra profitti delle società petrolifere. Con l'Italia e altri cinque paesi dell'Unione che propongono di intervenire, scrivono alla presidenza di turno proprio dell'Unione Europea. Ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta. David.
3: Sì, buongiorno. La Commissione ieri è intervenuta su due temi che sono stati al centro del dibattito politico italiano negli ultimi 2 mesi. Innanzitutto la questione degli extra profitti da utilizzare per calmierare in qualche modo l'aumento dei prezzi dell'energia. L'Italia si è fatta promotrice insieme ad altri cinque paesi, la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Polonia e l'Austria, di una lettera inviata alla presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per chiedere che si discuta a settembre di un meccanismo per tassare i cosiddetti extra profitti delle compagnie petrolifere dopo l'aumento dei prezzi provocato dal blocco dello stretto di Hormuz. Tuttavia, la commissione di Ursula von der Leyen appare contraria, ostile a questa idea di introdurre un meccanismo europeo, come era accaduto nel 2022 dopo l'aumento dei prezzi dell'energia provocato dalla guerra della Russia in Ucraina. Cosa ha detto ieri un portavoce della Commissione? La tassazione dei profitti straordinari è di competenza degli Stati membri e questi ultimi possono agire sulla base della propria legislazione nazionale.

0: nazionale. La Commissione ricorda che queste misure devono essere conformi al diritto europeo, ma gli Stati membri possono effettivamente avvalersi dei propri poteri fiscali nazionali per far fronte ai costi legati all'equità sociale, ha detto il portavoce, e in questo contesto possono adottare misure di tassazione dei profitti straordinari se lo vogliono. Questa è la posizione dell'esecutivo di Ursula von der Leyen. Un altro portavoce, sempre della Commissione, ha ricordato le differenze rispetto al 2022, quando la Commissione aveva proposto un meccanismo europeo per tassare i cosiddetti extraprofitti. Si trattava, ha detto il portavoce, di circostanze assolutamente straordinarie in cui i prezzi avevano raggiunto livelli senza precedenti. Era in particolare il prezzo del gas e dell'elettricità nel 2022. Dietro le quinte diverse fonti ci hanno spiegato che il meccanismo del 2022 in molti casi non ha funzionato, anzi si è rivelato per certi aspetti controproducente, di qui l'esitazione da parte della Commissione von der Leyen. Fonti di Palazzo Chigi, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, ieri hanno fatto sapere che il governo di Giorgia Meloni continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa sul tema del contributo sugli extra profitti del settore energetico, promuovendo la discussione a livello europeo. Le stesse fonti hanno voluto chiarire quello che hanno definito un equivoco sul metodo. La Commissione non è stata interrogata per un parere o un'autorizzazione vincolante su questo punto specifico, non si è di fronte a una censura o un rigetto delle posizioni italiane. Un segnale positivo è arrivato dal ministro delle finanze irlandese. L'Irlanda è presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che ha detto che una discussione a settembre sulle questioni sollevate dalla lettera dei sei paesi è possibile, ci sarà. Detto ciò, la Commissione ha il diritto di iniziativa, anzi l'esclusiva del cosiddetto diritto di iniziativa legislativa, e dunque deve giocare un ruolo chiave se si vuole arrivare davvero a un meccanismo europeo. Il tema rimane altamente controverso. La stessa Commissione ieri poi è intervenuta anche su SAFE. SAFE è il programma di prestiti da 150 miliardi di euro lanciato dalla Commissione nel 2025 per il piano di riarmo dell'Unione Europea di fronte alla crescente minaccia russa. Gli ascoltatori di Radio Radicale forse ricorderanno che a settembre del 2025 l'Italia aveva chiesto 14,9 miliardi di euro che erano stati messi da parte, riservati all'Italia dalla stessa Commissione europea. Poi la politica interna italiana, il clima di campagna si è in qualche modo si è intromesso nelle trattative tra Roma e Bruxelles. In particolare il vice premier Salvini, il suo partito, la Lega hanno sollevato diverse obiezioni e la partecipazione dell'Italia a SAFE è stata messa in dubbio. Prima dell'estate diverse fonti ci avevano detto che l'Italia alla fine avrebbe chiesto solo 5-6 miliardi di euro sui 14,9 richiesti inizialmente. Ora le cose sembrano essere cambiate e la Commissione si aspetta che il governo di Giorgia Meloni sottoscriva un accordo di prestito da circa 8-10 miliardi di euro nell'ambito di SAFE. Un portavoce si è espresso pubblicamente, ha detto: abbiamo ricevuto notevoli rassicurazioni dall'Italia sul fatto che utilizzerà una ampia maggioranza dei prestiti loro assegnati, il che significa fondamentalmente più di 7,5 miliardi di euro. L'Italia rimane pienamente impegnata nella difesa europea e in questo progetto. A luglio la Commissione aveva fatto pressione sull'Italia, anche perché ciò che rimane dei 150 miliardi, quello che gli Stati membri non intendono utilizzare rispetto alla quota preallocata, 14,9 miliardi di euro, ciò che rimane può essere riallocato la Polonia e i Paesi Baltici hanno già chiesto di poter usufruire dei cosiddetti leftover. Rimane da vedere però se la politica italiana non si intrometterà di nuovo in questo dossier, soprattutto la campagna elettorale. La Commissione ha detto di aspettarsi di firmare l'accordo di prestito il più rapidamente possibile e di essere informata tempestivamente delle decisioni del governo italiano. Occorrerà vedere se questa cifra che ci è stata indicata da diverse fonti, 8-10 miliardi di euro, sarà effettivamente confermata nelle prossime settimane, malgrado l'opposizione della Lega di Matteo Salvini. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie Davide. Intanto a proposito del caro carburanti, sono diverse le ipotesi allo studio del governo italiano per tentare di venire incontro alle richieste dei consumatori. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al microfono di Michele Lembo, ci spiega come si è arrivati a questo e quale potrebbe essere soprattutto il ruolo decisivo dell'Unione Europea.
2: Ma diciamo che ci sono tre cose da dire. La prima è che questi sono gli effetti perversi della mossa della guerra in Ucraina. Con queste due guerre drammatiche abbiamo scoperto che l'energia è un elemento fondamentale di difesa nazionale, quindi purtroppo chi non muore, scusate, sotto le bombe ha un effetto dall'aumento dei carburanti, perché l'Europa e l'Italia soprattutto non è indipendente dal punto di vista energetico. Secondo punto, per quanto riguarda l'Italia, è la grande componente fiscale che c'è nel prezzo della benzina e dei carburanti, che supera il 50%, quindi alla fine lo Stato è di fronte a un bivio: guadagnare di meno tagliando le accise oppure continuare a guadagnare in proporzione all'aumento del prezzo della benzina. Ecco, questa se vogliamo è anche un po' una grande ipocrisia che nessuno riesce a dire con chiarezza, ma se la componente del prezzo della benzina è la metà e la metà va nelle tasche dello Stato, è un po' difficile pretendere che lo Stato riduca questa componente in modo così forte.
3: Certo,
2: ma è stato così indebitato come quello italiano. Il terzo punto è capire, certo, a livello europeo, ma a livello economico, a livello proprio da manuale, che cos'è l'extra profitto?
3: Esatto.
2: Cioè, sopra quale livello è extra un profitto? Mi sembra di evocare quando un governo Prodi cercò con un disegno di legge Gentiloni di mettere un tetto al fatturato delle imprese. Non finì bene, non ci fu la legge, però diciamo che insomma è un po' la stessa cosa. Ecco, mettere un tetto ai profitti è una roba da socialismo reale.
3: Ecco,
2: non c'è riuscito manco Draghi col suo governo, che appunto provò a fare una tassa sui extra profitti, che fu poi ridotta ai minimi termini. Io non mi ricordo un momento in cui la benzina non sia aumentata, ma nemmeno durante il Covid, che nessuno circolava, ecco. Non è che si è ridotta,
3: esatto.
2: Non è che la benzina è crollata. E pensate che durante il Covid, durante la pandemia, un barile di petrolio costava meno di un barile d'acqua, eppure non è che la benzina si è dimezzata di prezzo. È davvero una struttura, in questo senso, anelastica, si direbbe in economia, cioè non c'è una vera corrispondenza con la realtà. In questo senso la realtà purtroppo è lo shock che viviamo energetico, sia sul fronte europeo che sul fronte dell'effetto di Hormuz e sul lato, diciamo, dell'approvvigionamento che arriva dal Medio Oriente. sai, quando cominciano a stringersi gli approvvigionamenti, è come quando stringi un tubo da cui esce l'acqua per innaffiare il giardino, esce meno acqua, quell'acqua diventa più cara. E intanto è in mano di un cartello, no? Noi abbiamo imparato il termine cartello da quando nacque l'OPEC, no? Si misero insieme i paesi arabi per fissare il prezzo del petrolio. Se poche persone hanno la disponibilità di un prodotto, possono fissare il prezzo che vogliono, perché tutto il resto del mondo deve comunque andare da loro a comprare quel prodotto. Questo si dice monopolio, oligopolio. Quindi quando hai grandissima quantità di una merce da vendere, sei uno dei pochi venditori, il prezzo lo fai tu.
3: Certo.
2: Se invece fosse, altro termine che magari spieghiamo agli ascoltatori, una grande centrale d'acquisto, quello che io spesso dico, no, sostengo, non perché abbia chissà quali intelligenze, insomma, se l'Europa comprasse a livello centrale l'energia, così come ha fatto per i vaccini, abbattendone il costo, indubbiamente creerebbe una grande forza di mercato, che si dice monopsonio. Monopolio è il monopolio, diciamo, è l'agglomerato, la concentrazione di chi vende. Il monopsonio è la concentrazione di chi compra. Se si creasse una grande centrale d'acquisto europea per comprare l'energia, potrebbe confrontarsi con il monopolio di chi vende il petrolio e comunque il gas e abbassarne il prezzo. Adesso se a Bruxelles riescono a stabilire dove scatta l'extra profitto, intanto ritorno a dire, allora scatta l'extra profitto pure per lo Stato, scusate.
3: Certo.
2: Perché tra l'altro, per esempio, l'ENI è partecipata dallo Stato.
3: Certo.
2: Quindi quello che guadagna l'ENI lo guadagna anche lo Stato. Lo Stato come lo guadagna anche a livello fiscale. Secondo me questa non è una strada. Non c'è, è una strada molto politica che lascia il tempo che trova. Invece comprare il gas e il petrolio a livello centrale, allora quella sì che è davvero una svolta.
3: Potrebbe
2: finché
3: succedere.
2: Non ci sarà una politica energetica comune, l'Unione Europea non sarà indipendente. Inutile fare la difesa unica senza un'energia unica. La difesa ha bisogno di energia.
4: Così Roberto Sommella, intervistato da Michele Lembo. Passiamo alla guerra in Russia. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Due donne sono rimaste ferite. Un altro raid ucraino ha provocato invece un incendio nel centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Sull'altro fronte, una donna e una bambina di 4 anni sono rimaste uccise in un attacco con droni russi sulla città di Cherniv nel nord dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalle autorità locali e dai servizi di emergenza. Nell'attacco è rimasta ferita una ragazza di 14 anni. Secondo l'aeronautica militare ucraina, l'esercito russo ha lanciato un totale di 162 droni su 18 località ucraine durante la notte, 134 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Sul piano dei negoziati, invece, il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Nel frattempo c'è stato un incontro tra il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, con il ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra deve finire, queste le parole che arrivano dal segretario. A Mosca arriva invece il direttore della CIA, John Ratcliffe, che tuttavia non incontra il presidente russo Vladimir Putin, come dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia TASS. Intanto Zelensky ringrazia Xi Jinping per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra. E proprio sui 35 anni dell'indipendenza, per l'occasione si è tenuto a Kiev il vertice dei volenterosi. L'occasione ha dato la possibilità, ha riaperto il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, proprio mentre il paese affronta una crisi politica interna a causa della corruzione e della richiesta dell'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov di organizzare le elezioni nonostante la guerra. Di questi temi ha parlato Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, nel corso della rubrica Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
5: È un'occasione storica per l'Ucraina, perché l'Unione Europea
3: ha deciso di fare questo investimento politico senza precedenti e dare al paese la possibilità di entrare, cosa che oggettivamente non sarebbe successa se non fosse iniziato il conflitto con la Russia. È anche vero che l'Ucraina è un paese che ha ancora molti problemi, è un paese che è 104esimo su 182 nel ranking mondiale relativo alla corruzione, è un paese che ha un PIL pro capite che credo sia intorno al 15% rispetto a quello europeo. Insomma, sono tante le riforme che l'Ucraina dovrà mettere in campo per poi rispettare tutti i criteri che vengono imposti dall'Unione Europea per entrare a far parte della casa europea. È anche vero che l'Ucraina ha fatto dei progressi incredibili e li ha fatti in un momento in cui era sotto le bombe russe, quindi questo è valutato in maniera assolutamente positiva da parte dell'Unione Europea e testimonia una volontà popolare da parte del governo di entrare a far parte dell'Unione Europea. Ma nessuno si fa illusioni sul fatto che i tempi per questo ingresso siano brevi, proprio perché appunto se non verranno fatte tutte le riforme necessarie, soprattutto per quanto riguarda la democratizzazione delle istituzioni, l'anticorruzione e le riforme economiche, non ci sarà modo per l'Ucraina di raggiungere gli standard e i criteri europei. Quindi ci sarà bisogno sicuramente di continuare da parte del governo sulla strada intrapresa, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla corruzione, e da parte europea un impegno sempre forte a mantenere le porte aperte per l'Ucraina. Sappiamo che prima dell'estate sono stati aperti i primi capitoli negoziali, superando finalmente il veto ungherese imposto dal premier Orbán, ma come dicevo ci saranno molti altri ostacoli che dovranno essere superati per far sì che il paese poi effettivamente sia in grado di connettersi e di raggiungere appunto gli altri partner europei. La coalizione dei volenterosi rappresenta il gruppo più avanzato, ecco, di paesi europei, quando parliamo di sostegno a Kiev, insieme anche alla Gran Bretagna, che è stato un tassello importante dell'azione europea di sostegno all'Ucraina, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, sia dal punto di vista militare. Diciamo anche che nei momenti in cui l'unità europea ha un po' vacillato, come appunto quelli che richiamavo del blocco alle sanzioni da parte del premier Orbán, o anche in generale di una cosiddetta war fatigue, cioè la fatica che si sente nell'opinione pubblica per quanto riguarda il sostegno europeo a Kiev, la coalizione dei volenterosi ha mantenuto la barra dritta e ha posto obiettivi sempre più ambiziosi per quanto riguarda il sostegno a Zelensky e al suo governo. E anche in questa occasione, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza e in una fase critica anche per l'Ucraina, hanno voluto ribadire un sostegno che di fatto si articola sui tre elementi principali di quello che in questo momento serve a Kiev. Uno, il potenziamento delle difese antiaeree, perché sappiamo che da quando gli Stati Uniti hanno ritirato il loro appoggio per Kiev è diventato sempre più difficile contrastare gli attacchi russi. Le sanzioni alla Russia, perché c'è ancora molto che si può fare dal punto di vista commerciale, dal punto di vista finanziario, anche perché Mosca al momento sta bloccando anche le esportazioni di grano dall'Ucraina e questo mette oggettivamente il paese ancora più in ginocchio dal punto di vista economico. Più contestata è la questione di questa forza multinazionale che dovrebbe poi essere dispiegata nel caso di un accordo di pace che al momento non si vede all'orizzonte, perché non tutti i paesi europei sono d'accordo, ci sono anche dei distinguo all'interno della coalizione dei volenterosi. Ad esempio sappiamo che l'Italia non è mai stata favorevole a questo tipo di presa di posizione e quindi in quel caso poi sarà necessario capire chi sono i paesi che effettivamente saranno pronti a intervenire anche con stivali sul terreno o in Ucraina oppure nel immediato confine. Ci sono, oggettivamente dei limiti giuridici a organizzare le elezioni in questo momento in Ucraina, perché la Costituzione impedisce di farlo quando è in vigore la legge marziale, ma più in generale organizzare elezioni in Ucraina in questo momento sarebbe da una parte molto molto complicato, perché è un paese quotidianamente sotto le bombe russe, è un paese con una larga parte della popolazione sfollata, è un paese che ha una parte del territorio sotto occupazione, quindi insomma organizzare elezioni che siano veramente democratiche in questi territori sarebbe davvero molto complicato, ma più in generale sarebbe anche politicamente molto rischioso, perché in ogni caso Zelensky gode del sostegno della popolazione, è riuscito a costruire dei rapporti importanti con i partner europei e internazionali. Ecco, vedo in questo in realtà un po' un cedimento alla narrativa russa, che ha cercato in tutti i modi di delegittimare in particolare il governo di Zelensky, di fatto per indebolire l'Ucraina in questo frangente. Quindi secondo me in questo momento è bene un po' allinearsi anche con la posizione europea, che dice sì elezioni, ma quando ci saranno tutte le condizioni affinché queste si svolgano nella maniera più democratica e trasparente. In questo momento io non vedo queste condizioni sul terreno.
1: Era Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Andiamo negli Stati Uniti. Darlene Graham, la sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey Graham, ha vinto le primarie in South Carolina, primarie per il Senato. La Graham è stata appoggiata da Donald Trump e la sua vittoria è una conferma della presa del presidente sulla sua base e sul partito. La Graham sfiderà a novembre la democratica Annie Andrews. E invece in Oklahoma la socialista democratica Ankila Jasmine Thomas ha vinto le primarie dei Liberal per il Senato. La Thomas ha battuto il moderato Jim Priest e a novembre sfiderà il repubblicano Kevin Hearn, dato per favorito. Tre funzionari del Secret Service, la polizia federale americana incaricata tra l'altro della sicurezza del presidente degli Stati Uniti, sono stati sospesi dal servizio in attesa di un'indagine su una potenziale condotta scorretta. Tutti e tre i funzionari, tra cui il responsabile delle comunicazioni Anthony Guglielmi, hanno perso l'autorizzazione di sicurezza e l'accesso ai propri dispositivi di lavoro. L'agenzia federale è stata sotto stretta osservazione negli ultimi anni a causa dei diversi complotti per assassinare il presidente degli Stati Uniti Trump. Alcuni membri poi del Secret Service sono stati interrogati nel quadro di un'indagine sulla fuga di notizie secondo cui Trump non avrebbe utilizzato l'aereo privato donato dal Qatar per lasciare la Turchia a causa di possibili minacce da parte dell'Iran. E ci spostiamo in Siria e Turchia. Tra le forze democratiche siriane, che affermano che la loro integrazione con Damasco è completa, rimangono però importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo, mentre si registra una nuova sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che richiede alla Turchia di rilasciare il filantropo turco Osman Kavala. Per parlare di tutto questo ci colleghiamo in diretta con la Turchia, con Mariano Giustino. Buongiorno.
5: Buongiorno, ieri martedì il leader Masrouk Abdi delle forze democratiche siriane a guida curda, che ha guidato la lotta contro i jihadisti in Siria, ha annunciato il completo scioglimento e l'integrazione nell'esercito di Damasco e la fine dell'autonomia dell'amministrazione autonoma curda in Siria, sostenuta un primo tempo, in una prima fase della guerra siriana, dagli Stati Uniti. Per anni questa forza è stata la più addestrata e organizzata della Siria, fino a quando Washington non l'ha abbandonata a favore delle nuove autorità di Damasco. Lo scioglimento delle SEDEFE segna la fine di un'era per i curdi del paese, che a lungo sognavano l'autonomia prima della caduta del leader siriano Bashar al-Assad nel 2024. La forza era stata formata nel 2015 su iniziativa degli Stati Uniti, impressionati dal coraggio dei combattenti curdi che avevano sconfitto valorosamente lo Stato Islamico a Kobani, nella roccaforte curda ai confini con la Turchia, nel nord del paese, e alla ricerca di un partner affidabile nella lotta contro i jihadisti. Gli Stati Uniti infatti non si fidavano dell'esercito di Ankara perché sostenitrice di gruppi islamisti e jihadisti anti-Assad, e hanno preferito allearsi con i curdi. Le sede fee hanno poi guidato la battaglia contro l'ISIS, che è stato sconfitto territorialmente in Siria completamente 4 anni dopo, ovvero nel 2019. Al suo apice la forza contava circa 100.000 combattenti, era composta da curdi arabi e controllava vaste aree del nord e del nord-est della Siria, ricche di risorse energetiche e di acqua. Ma in seguito agli scontri di gennaio, che hanno visto i curdi perdere ampie porzioni di territori a favore delle truppe governative di al-Sharaa, le due parti hanno firmato un accordo per reintegrare le istituzioni militari e civili curde nello Stato, anche i gruppi arabi all'interno delle loro fila disertarono in massa dopo che l'esercito del presidente siriano Sharaa prese il controllo di due province precedentemente strategiche, precedentemente controllate dai curdi, cioè quella di Raqqa e di Deir ez-Zor, indebolendoli così fortemente. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane rappresenta una fine amara per i curdi e segna la fine del sogno della forza curda in Siria. Le forze curde hanno dovuto affrontare ripetute invasioni turche dal 2016 al 2019, con Ankara che dichiarava di voler allontanare questi combattenti dai propri confini. La Turchia ha a lungo considerato le forze democratiche siriane legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, una ramificazione dei curdi di Turchia in Siria, che ha condotto un'insurrezione armata durata decenni nel paese. La spina dorsale delle SEDEFE erano le unità di protezione del popolo, gli YPG, il braccio armato del Partito di Unità Democratica, estensione del PKK in Siria. In seguito all'appello poi del suo leader incarcerato Abdullah Öcalan, il PKK in Turchia ha formalmente rinunciato alla lotta armata contro la Turchia nel maggio dello scorso anno, ponendo fine a 4 decenni di violenza che hanno causato circa 50.000 morti. Le unità di protezione del popolo hanno negato qualsiasi legame con il PKK, ma è noto che è proprio il PKK che dirige le unità di protezione del popolo dietro le quinte. Le unità di protezione del popolo furono formate nel 2011 proprio dai veterani del Partito Armato Curdo, dei Lavoratori del Kurdistan, tra cui il capo delle SEDEFE Abdi. L'accordo di gennaio con Damasco, in base al quale i combattenti curdi sarebbero stati integrati nelle strutture statali, prevede che le forze democratiche siriane si impegnino a espellere dal paese tutti i leader e i membri del PKK non siriani. Pur essendo limitati nel numero, hanno esercitato una notevole influenza nei ruoli di comando e amministrativi, e il loro numero è stimato tra le centinaia e le poche migliaia. In un discorso tenuto all'inizio di agosto, il comandante Abdi ha riconosciuto che migliaia di giovani uomini e donne curde sostengono le forze democratiche siriane da altre parti del Kurdistan, e il riferimento è alle altre aree del Kurdistan, dell'Iran, dell'Iraq e della Turchia. L'integrazione delle forze democratiche siriane nello Stato siriano rappresenta un'importante vittoria per Sharaa, che ha cercato consolidare il proprio controllo su tutta la Siria sin dalla destituzione di Assad. E non è un caso che contestualmente a questo annuncio da Washington sia arrivata un'altra storica notizia. Gli Stati Uniti infatti hanno formalmente rimosso la Siria dalla lista degli stati sponsor del terrore dopo 47 anni, un passo che tra l'altro apre la strada a maggiori investimenti commerciali nel paese dilaniato dalla guerra. Il Dipartimento del Tesoro americano ha mantenuto la promessa del presidente Trump di dare al popolo siriano la possibilità di raggiungere la grandezza, ha dichiarato ieri il segretario del Tesoro Scott Bessent in un comunicato. L'azione contribuirà a promuovere ulteriori investimenti in Siria per favorire la stabilità politica ed economica. Si parla di tutto, ma non si parla dei diritti dei curdi e della loro aspirazione a un'autonomia regionale. La Siria era uno dei quattro paesi inclusi nella lista di sponsor del terrore del Dipartimento di Stato, insieme a Cuba, Iran e Corea del Nord. Tale designazione fu imposta nel 1979 e comportava restrizioni sugli aiuti esteri statunitensi, sulle vendite di armi e sulle esportazioni di alcuni beni a duplice uso. Donald Trump, lo ricordate, il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa si incontrarono al margine del vertice si sono incontrati recentemente a margine del vertice NATO di Ankara proprio il mese scorso. L'amministrazione Trump aveva informato il Congresso che avrebbe revocato la designazione di Stato sponsor del terrore della Siria. Il periodo per la revisione era scaduto venerdì scorso, senza che i legislatori americani abbiano tentato di bloccare la revoca. Sharaa, ex ribelle, un tempo designato come terrorista dal governo statunitense, ha guidato una coalizione di gruppi armati che ha rovesciato l'ex presidente Bashar al-Assad nel dicembre del 2024, e Trump ora appoggia il nuovo governo di Sharaa, che sta convincendo anche ad unirsi agli accordi di Abramo. Per quanto riguarda i rapporti Turchia e Siria, questi restano molto tesi e critici. Ieri Erdogan ha attaccato di nuovo Netanyahu, ha detto: non permetteremo ai netti presuntuosi e politicamente moribondi di usarci come carne da cannone per la loro retorica. La Turchia non abbandonerà la Siria, né permetterà a Israele di tracciare linee rosse, ha detto Erdogan. La strada per la ripresa di un accordo sullo status quo tra Israele, Turchia e Siria, mediato dagli Stati Uniti, è, come vedete, molto impervia. Israele ha tracciato due linee rosse, una geografica e una strategica: no alla presenza turca in Siria, no al dispiegamento di tecnologie militari avanzate in tutta la Siria. Il messaggio che ha voluto lanciare è che non avrebbe tollerato il trasferimento in Siria, che Gerusalemme non avrebbe tollerato il trasferimento in Siria di tecnologia della difesa e capacità militari turche, in modo che potessero limitare le operazioni israeliane. Tale preoccupazione è al centro della visione di Israele sulla Siria dopo la caduta di Assad. Vuole Israele il controllo dei cieli per poter colpire i suoi nemici storici, in primis l'Iran. Israele nutre anche profondi sospetti sul passato islamista del presidente siriano Sharaa e considera la crescente collaborazione militare tra Ankara e Damasco come una potenziale minaccia alla sua sicurezza. Insomma, ci troviamo anche di fronte, come abbiamo sostenuto, una competizione in Siria. Competono Ankara e Gerusalemme per il nuovo ordine regionale e lottano per espandere la loro influenza in Siria. Infine, ieri la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiede la scarcerazione, per la terza volta, la scarcerazione immediata del leader della società civile Osman Kavala, in prigione illegalmente da quasi un decennio, condannato all'ergastolo aggravato dal novembre del 2017, e chiede che siano rese nulle le conseguenze della sua condanna. Ha stabilito che la sua detenzione è illegittima e che sono stati violati i diritti a un giusto processo, alla libertà di espressione e di associazione. La Corte ha inoltre stabilito che la sua condanna all'ergastolo aggravato costituisce un trattamento inumano e degradante, e che le autorità turche hanno agito in mala fede mantenendolo illegalmente in detenzione. La Corte ha concluso che la condanna è stata emessa con il preciso scopo di punirlo e metterlo a tacere, nonché di impedirgli di svolgere il suo lavoro a favore dei diritti umani. La Corte ha ordinato il suo rilascio al più presto e l'annullamento della condanna. Tutte le organizzazioni per i diritti umani, da Human Rights Watch a Amnesty International, hanno presentato un intervento congiunto alla Corte sulle questioni fondamentali relative alla violazione dei diritti umani, dichiarando Osman Kavala e i suoi sei coimputati di coscienza nel giugno del 2020 22 innocenti. Nel processo noto come processo di Gezi Park, Cavalà era stato condannato il 25 aprile del 2022 all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, accusato di aver tentato di rovesciare il governo, insieme ad altri imputati condannati a 18 anni di reclusione per favoreggiamento nel tentativo di rovesciare il governo durante le proteste del 2013. Nel caso Cavalà, la Turchia ha ignorato due precedenti sentenze vincolanti del la Corte. La magistratura turca, eterodiretta da Erdogan, sostiene il falso quando dice che le proteste pacifiche nel 2013 nel parco di Gezi di Istanbul erano un tentativo di rovesciare il governo. Si trattava semplicemente di proteste pacifiche della società civile. Questa è la terza volta che la Corte europea si pronuncia sulla situazione di Cavalà. Lo aveva fatto nel 2019 e nel luglio del 2022. Nonostante queste sentenze, il Consiglio d'Europa non ha ancora intrapreso azioni concrete per garantire il rispetto da parte della Turchia delle decisioni della Corte nel caso Cavalà. La Turchia è stata tra i primi firmatari ad aderire alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, ad aderire al Consiglio d'Europa, e ora non ottempera le sentenze perentorie della CEDU. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha il compito di vigilare sull'esecuzione e sul rispetto delle sentenze della Corte, ma ciò dobbiamo registrare che non sta avvenendo. Di fronte a una così grave e continua inadempienza, il Consiglio d'Europa, la sua assemblea parlamentare e il segretario generale devono adottare ogni misura necessaria e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire l'attuazione di tali sentenze e assicurare la definitiva scarcerazione di Osman Cavalà. La linea a Roma.
4: Grazie a Mariano Giustino. Cambiamo argomento. Il Ministero dell'Interno italiano ha fermato per 45 giorni la nave Sea-Watch 5 e l'ha multata di 7.500 euro dopo il soccorso in mare di 6 migranti. Ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, si legge nelle motivazioni del governo. Sul tema abbiamo intervistato Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch.
6: Ci viene contestato di non esserci coordinati con le autorità libiche. Questa è una scelta che noi rivendichiamo, perché coordinarsi con quegli attori significherebbe rendersi complici di crimini del rango di violazione del diritto internazionale, come appunto la complicità in respingimenti illegali e violenti, che sono però esattamente il punto su cui si basano gli accordi politici con la Libia in vigore dal 2017. Abbiamo informato le autorità competenti, come sempre facciamo al momento del soccorso, e tra l'altro è importante anche chiarire le circostanze del soccorso. Siamo stati prima inseguiti e minacciati da diverse imbarcazioni, alcune delle quali si sono identificate come appartenenti alla sedicente Guardia Costiera Libica, e poco dopo, nella notte, una di queste imbarcazioni ha lanciato letteralmente in acqua 6 persone, di cui 3 minori, e le ha abbandonate in mare, le abbiamo poi soccorse. Il Centro di Coordinamento per i Soccorsi di Roma ci ha poi assegnato il porto di sbarco a Napoli, dove poi la nave è stata appunto detenuta e multata. Quindi queste sono le circostanze del soccorso. Ovviamente fa effetto vedere che la reazione è ancora una volta un'azione punitiva e vessatoria nei confronti delle navi umanitarie, e d'altro canto nulla da un punto di vista di critica, denuncia o a nostra conoscenza, scrutinio, indagine, per quello che riguarda invece l'operato di questi attori in mare della sedicente Guardia Costiera Libica, perché mi sembra evidente che questo non può, questa condotta non è in nessun modo assimilabile a un scorso, ecco, da parte di questi attori. Quindi è incredibile essere puniti per non esserci coordinati con questi criminali, perché insomma i fatti parlano da sé, ma oltre a questo soccorso noi da anni documentiamo le violazioni della sedicente Guardia Costiera Libica in mare. Abbiamo pubblicato un rapporto che denuncia oltre 80 violazioni documentate, soprattutto dei nostri setti di monitoraggio aereo, dall'entrata in vigore dell'accordo con la Libia ad oggi. Negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, sono aumentate poi le condotte violente nei confronti degli equipaggi delle ONG, ci sono stati diversi casi di spari nei confronti di Sivolce e altre navi della flotta civile, mentre minacce e insulti sono all'ordine del giorno, e anche la prassi del cosiddetto ombreggio, cioè le navi ONG vengono costantemente pedinate, seguite, minacciate e insultate da appunto assetti libici. Questo è il contesto in cui ci troviamo a operare e contesto in cui però appunto la risposta è quella punitiva. Oltre alla detenzione della Sea-Watch 5, la detenzione amministrativa, è di pochi mesi fa un'indagine penale che è ancora in corso e che riguarda il capitano della Sea-Watch 5 dopo un'altra operazione di soccorso a seguito della quale addirittura eravamo stati oggetto di spari da parte dei libici, quindi questo è il contesto. Questo non è un caso isolato, nel caso di Sivo ci siamo al decimo fermo amministrativo da quando è in vigore la cosiddetta legge Piantedosi dal febbraio 2023, ma diciamo che le pratiche vessatorie nei confronti delle ONG non sono una peculiarità esclusiva del governo Meloni, ma sono state adottate in diverso modo da tutti i governi che si sono succeduti dal 2017 ad oggi, e cioè dall'anno in cui sono stati stipulati gli accordi con la Libia, proprio per cercare di ostacolare la presenza umanitaria in mare, che in qualche modo mostra il renudo rispetto all'ipocrisia di questi accordi, che appunto si fondano sul finanziamento di attori criminali e sulla pratica sistematica dei respingimenti violenti. Per quello che riguarda la strumentalizzazione, ecco, di queste detenzioni, io credo che insomma sia evidentemente legato al fatto che ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche, alla campagna elettorale. Ricordiamo che il cavallo di battaglia della scorsa campagna elettorale da parte della destra era stata il cosiddetto blocco navale, che poi non hanno mai attuato, e quindi ovviamente ti torna utile accanirsi con le detenzioni amministrative e rispolverare l'approccio delle indagini penali che invece avevamo visto adottato come strategia dai governi precedenti per in qualche modo giustificare la mancata capacità di gestione dei flussi migratori da parte del governo, puntando il dito contro le ONG, perché ricordiamo che il dato della diminuzione degli sbarchi non si lega a una gestione dei flussi, ma semplicemente al finanziamento appunto degli attori di cui parlavamo prima, e sul finanziamento di un sistema che si basa sulla sistematica cattura in mare, respingimento in Libia e ora anche in Tunisia con il recente accordo del 2023, delle persone che poi dopo essere state detenute, accusate, torturate per mezzo di estorsione violenta si ritrovano poi a riattraversare il mare, essere catturate di nuovo e riportate indietro. Quindi noi stiamo semplicemente finanziando un ciclo di abusi. La diminuzione degli sbarchi ci dice semplicemente che stiamo arricchendo i trafficanti, che possono lucrare sulla stessa persona più volte, e aumentando il rischio di abuso e tortura e nei confronti delle persone.
1: Era Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch. L'omicidio del bracciante pakistano Saddam Hussein, scomparso il 4 agosto scorso e ritrovato il 21 nel bagagliaio della sua auto. Andrea Billau ha intervistato il saggista e attivista per i diritti dei migranti Maurizio Alfano, soffermandosi proprio sulla questione dei ghetti per migranti nel sud.
7: Io sono partito da uno studio che segue le tracce ormai da quasi 10 anni di quelli che sono alcuni interventi di superamento del disagio abitativo, di contrasto al caporalato, e nella fattispecie proprio del superamento dei ghetti. Quindi va detto preliminarmente, Andrea, che in questo caso ci sono una mole di risorse enorme che da 10 anni stanno operando per il superamento dei ghetti, ma che sono ancora lì, come la morte che tu hai appena richiamato di Saddam Hussein, il ragazzo di 32 anni di origine pakistana, ci dimostra nella loro totale, come dire, crudeltà e poco decoro delle condizioni nelle quali vivono le persone. Perché le ho definite colonie penali agricole indirette? Perché studiando un po' il sistema di questi finanziamenti che avrebbero dovuto superare i ghetti, e attenzione, la pratica maggiormente ricorrente per superare i ghetti sono la rifunzionalizzazione dei ghetti stessi. Quindi pensa che discrasia, che cortocircuito enorme che esiste nella progettazione del governo italiano, ma anche di grande parte del terzo settore, poi magari ne parliamo anche, nel disegnare scenari che cristallizzano di fatto i ghetti, per cui si rifunzionalizzano, cioè si mette qualche container, si porta l'acqua dove si riesce a portare e si mantengono le persone in condizione di privazione della libertà, perché quella è una carcerazione sociale aperta, di segregazione urbana e di separazione sociale. Cioè operano allo stesso modo di come operavano le colonie penali agricole sul residuo giudiziario del 1800, che ancora oggi, come dicevamo anche nell'intervista sul libro, operano in Sardegna, e operano come contenitore di una serie di persone che non sono collocabili altrimenti, per cui rispondono alla stessa logica spaziale di separazione e alla stessa logica securitaria di confinazione delle persone, quindi i ghetti destinati alle persone e ai braccianti agricoli del Borgo Mezzanone, della Capitanata, di Nardò, di Terlizzi in Puglia, piuttosto che di Castelvolturno, piuttosto che in Basilicata della Piana di Gioia Tauro, rispondono essenzialmente a una azione di contenimento di persone che vengono ritenute pericolose socialmente, e qui si riprende di nuovo il concetto di colonia penale, perché nelle colonie penali si mandavano attraverso il codice Rocco le persone ritenute pericolose socialmente, quindi oggi si utilizza ancora questo meccanismo di stigmatizzare i migranti che vivono in condizioni di disagio e di privazione come portatori di problemi sulla tenuta delle comunità che li ospitano, e quindi vengono ritenuti un problema sociale da un punto di vista securitario. Rispondendo a questo meccanismo ancora oggi vengono tenuti distanti e separati, quindi tu puoi disattivare qualsiasi principio legale, umano e costituzionale nei loro confronti, perché si apre, come dire, un vuoto giuridico, uno spazio invisibile dentro la quale può accadere che tu trovi un migrante, un ragazzo all'interno di un cofano dopo due settimane, o come è accaduto nella mia Calabria, l'uccisione di quattro migranti quasi fatti a favore di telecamere.
4: E veniamo ora al caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite dopo la scelta dei genitori di non vaccinarla. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo nei loro confronti. Sulla questione dell'obbligo vaccinale abbiamo intervistato il virologo Roberto Burioni.
8: Purtroppo questa bambina è morta per un solo e unico motivo, perché non è stata vaccinata. Se la bambina fosse stata vaccinata, come il cugino che è stato contagiato dallo stesso batterio, ma che almeno aveva ricevuto una dose e quindi ha avuto una forma molto lieve, o come altre 10 persone del suo nucleo familiare che sono risultate positive, ma siccome erano state vaccinate erano in perfetta salute, questa bambina non era protetta, e purtroppo questo batterio continua a circolare, questo batterio esiste, questo batterio circola. E poi alla fine, quando incontra un bambino o anche un adulto non vaccinato, lo ammazza. Vediamo che i genitori di questa povera bambina, ultima cosa che voglio fare è quella di colpevolizzarla, ma non stanno dicendo che peccato, non l'abbiamo vaccinata, se l'avessimo vaccinata sarebbe viva, non fate come noi, vaccinate i vostri figli. In questo momento la narrativa dei Novax non è quella: la bambina è morta perché non è vaccinata. La narrativa di Novax è quella: è morta perché non è stata curata, che non è vero peraltro. Quindi se questa bambina fosse stata vaccinata sarebbe viva, però se anche i genitori che hanno perso una figlia, quindi immagini il dolore, non rispondono, a questo punto io penso che convincervi sia veramente molto difficile. Io premetto, e sono una persona che ha sempre vissuto molto da vicino tutte le battaglie di libertà che ha fatto il Partito Radicale quando ero giovane, per cui io sono un assoluto fautore del fatto che ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole per terminare la propria vita, cioè su se stesso risponde alle proprie convinzioni religiose, quello che vuole, però lo Stato deve mettere in condizione di fare quello che vuole. Qui però è diverso, perché ci sono dei genitori che con le loro scelte hanno indirettamente causato la morte di una bambina. Ora, la vera domanda, siccome tanto questi non si convincono, secondo me, o perlomeno lo vedete, insomma, è un'altra. Lo Stato può permettere che dei genitori con delle scelte irrazionali causino la morte dei figli? Questa è la vera domanda. Ed è una domanda politica, non è una domanda scientifica. È molto difficile informare meglio. Prima di tutto ci vorrebbe responsabilità da parte di chi ha ruoli come un direttore di un giornale, come il responsabile di un programma televisivo, come un senatore o un deputato. Ecco, queste persone tutte dovrebbero avere una autodisciplina, capire autonomamente il ruolo che ricoprono, capire che il ruolo che ricoprono è molto importante, capire il danno che possono fare e che fanno con la loro disinformazione. E quindi la mia speranza è un mondo, appunto, dove queste cose vengono, c'è un'automoderazione, ma so già che, insomma, non c'è da avere molta fiducia. Per quanto riguarda invece le campagne di informazione, io sono un po' pessimista, perché la decisione di non vaccinare non è una decisione razionale. Cioè, razionalmente non esiste nessun elemento che possa portare un genitore a non vaccinare un figlio contro la difterite o contro la poliomielite, perché sono vaccini, tutti i vaccini che abbiamo sono sicurissimi, peraltro rendono poco alle case farmaceutiche, che anzi il problema è farli produrre i vaccini, perché non li vuole produrre nessuno perché rendono poco. Ecco, alla fine queste decisioni non sono decisioni razionali, sono decisioni irrazionali, un po' come il fatto che io tifo per una certa squadra di calcio. E lei come fa a farmi cambiare squadra di calcio? È molto difficile, certo, con degli argomenti razionali, perché la mia scelta di fondo non è basata su elementi razionali, ma è basata su elementi irrazionali, che quella strada voglio bene per la squadra e non ad altre. Ecco, alla fine è triste doverlo dire, soprattutto per uno che dove vede la parola obbligo in generale non ha una reazione positiva. L'unica cosa che funziona in un paese come il nostro, io ho pubblicato nel 2018 un articolo su Nature con il professor Signorelli, che la professoressa Odone, e alla fine l'unica cosa che si è visto che funziona da noi è l'obbligo.
1: 9:58 minuti, questo è il notiziario di Radio Radicale, la sua prima edizione. Roberto Vannacci ha pubblicato la seconda parte del programma del suo partito Futuro Nazionale, tra le proposte presenti anche quella di abrogare le unioni civili. Sul tema Gabriele Rossi ha intervistato il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.
9: Innanzitutto la prima cosa che ho pensato è che in tutta l'Europa occidentale effettivamente il matrimonio è l'unico istituto riconosciuto. Peccato che in tutta l'Europa occidentale al matrimonio possano accedere coppie omosessuali e eterosessuali allo stesso modo, cioè in tutta l'Europa occidentale, tranne che in Italia, le coppie omosessuali possono sposarsi come tutte le altre coppie. Diciamo che l'Italia è l'unico paese, appunto, dell'Europa occidentale, tutti compresi, anche la Grecia, che normalmente ci contende il ruolo di fanalino di coda, ecco, anche in Grecia, come in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, in Gran Bretagna, in Germania, Olanda, Belgio, mi fermo per carità di patria, ecco, in tutta Europa le coppie omosessuali accedono esattamente allo stesso istituto al quale accedono le coppie transessuali, cioè i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge. Noi siamo l'unico paese di tutta l'Europa occidentale che discrimina in modo positivo, diciamo, sulla base del diritto positivo, alcuni cittadini rispetto ad altri, perché ad alcuni cittadini dice che non possono accedere all'istituto del matrimonio. Io penso che noi di questo dovremmo preoccuparci, cioè dovremmo chiederci per quale motivo tutti i paesi che ci circondano, tutti i paesi con i quali normalmente ci misuriamo, tutti i nostri, diciamo, più stretti amici e alleati hanno preso una strada e noi non ancora. Noi abbiamo già una posizione di retroguardia e lui vorrebbe addirittura farci tornare indietro rispetto a una posizione che è già abbondantemente antiquata, superata dal tempo, superata anche dalla legge, perché noi sappiamo anche che la Corte di Giustizia Europea ha detto a quei paesi che non hanno nessuna forma di riconoscimento che devono riconoscere le coppie omosessuali sposate, perché questo comporta anche, se non succede, una limitazione alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea, che è uno dei pilastri dell'Unione. Quindi Vannacci dice cose che non appartengono più, diciamo, a questo tempo né alla civiltà giuridica di questo continente. Si conferma per quello che è, cioè o un fascista, diciamo, fatto e finito, e grazie al cielo, diciamo, il fascismo l'abbiamo archiviato nell'immondezzaio peggiore della storia, oppure uno che le spara grosse perché ha capito che spararle grosse gli dà del tornaconto, gli dà dell'utile. Chiaro che lui rappresenta una sirena anche per gli altri partiti della destra. È evidente che però è anche un problema politico per la destra, perché allinearsi alle posizioni di Vannacci creerà sicuramente delle tensioni rispetto alle parti meno estreme del centrodestra. Io mi chiedo per esempio come Forza Italia, che recentemente, diciamo, da quando si sente una maggiore influenza per esempio di Marina Berlusconi, penso alla nomina di Stefania Craxi o di Enrico Costa come capigruppo al Senato e alla Camera, insomma, Forza Italia ha cercato negli ultimi tempi di farsi interprete di posizioni, penso per esempio al Fine Vita, diciamo così, di maggiore apertura. È evidente che le posizioni di Vannacci creeranno delle notevoli tensioni. Di fatto, se posso dire in chiusura, cosa fare di Vannacci oggi è il principale problema politico della destra.
4: Radio Radicale 10.03 si chiude qua, è la prima edizione del nostro notiziario. Un ringraziamento ad Alessandro Teodori in regia, un saluto da Gabriele Rossi e Antonello De Fortuna in studio, e ora vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime, ancora di Michele Lembo.
10: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale.

Mosca, la missione della CIA, questo è il titolo del Corriere della Sera. Il capo degli 007 statunitensi è volato in Russia e ci sono diverse ipotesi che appunto si inseguono sui quotidiani, quali sono le ragioni, quali sono gli argomenti di questo incontro e sui diversi quotidiani si ricorda anche la tradizione, diciamo, di un filo mai interrotto tra le intelligence degli Stati Uniti e dell'allora Unione Sovietica, anche nei momenti più difficili di tensione, appunto, tra le grandi potenze. E le interpretazioni, diciamo, si muovono su questi due estremi. Questo è un momento che prelude a una distensione, all'inizio di un dialogo, o è un momento, ricordando quella tradizione in cui c'è tensione, c'è una tensione e i vertici delle intelligence si scambiano informazioni come accadeva in quegli anni, in quei periodi, la questione non è chiara. Putin dice no comunque al piano ucraino, ci dice il Domani con il titolo di apertura e dopo appunto la notizia, il capo della CIA vola a Mosca. Il Fatto Quotidiano, forse con possibilità di comprendere più da vicino alcune notizie, questa naturalmente è solo, diciamo, una ipotesi che faccio io. Il Papa e persino la CIA, i due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe, Ucraina e non solo, appunto, argomenti sul tavolo di questi incontri, dell'incontro appunto, da parte della Chiesa. Parla ampiamente l'avvenire. L'ultima visita a Mosca, c'era stata nel 2021, una fotografia di Monsignor Gallagher e del ministro Lavrov al termine dell'incontro ieri, che hanno avuto, e dopo c'è stata anche una conferenza, tra virgolette, finire la guerra. L'inviato del Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro, l'appello di Leone per negoziati veri, per il primo ministro, per il ministro russo il colloquio è stato molto utile. Arriva anche il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. Siamo a un inizio di trattative, di svolte. Vedremo anche con gli articoli che vi leggeremo tra poco, e poi naturalmente la questione proseguirà nei prossimi giorni. Tema questo appunto che prende largo spazio sui quotidiani, su tutti i quotidiani. Secondo la Repubblica, Putin dice no alla pace a Kiev, anche armi italiane. L'articolo che trovate appunto più o meno su tutti i quotidiani. Altri temi, quello che succede in Iran, ancora segnalazioni, e naturalmente il quadro del Medio Oriente rientra anche nelle analisi che riguardano il conflitto seguito alla invasione della Russia alla Ucraina. L'altro tema di grande importanza in questa giornata è quello che riguarda il caro carburanti, benzina senza freni, titola la Repubblica. Il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, questo è il titolo della stampa. Il giornale: caro carburanti, il governo salva il rientro alle ferie. Questa è un'altra notizia. Nella giornata di oggi ci sarà un consiglio dei ministri, già i quotidiani anticipano che ci sarà un'ulteriore proroga del taglio alle accise da parte del governo, e naturalmente le analisi riguardano anche le prospettive. Su questo tema oggi c'è un importante intervento, perché poi riguarda anche la questione più vasta dello scenario politico italiano, del cammino anche verso le elezioni, che è già iniziato e non è iniziato poi da pochissimo. C'è un intervento della leader del Partito Democratico, una lettera al direttore del Corriere della Sera. È il momento di tassare gli extra profitti, trovate la segnalazione anche in prima pagina, ma appunto poi altre analisi che riguardano invece le mosse allo studio anche del governo, la reazione dell'esecutivo e anche la lettura politica di quello che avviene a livello europeo.

che, come ricorderete, dall'Unione Europea è arrivato sostanzialmente un passo indietro su un intervento coordinato su questa questione della anche definizione degli extra profitti. Vedremo tutto questo tra poco. Il Sole 24 Ore appunto spiega che la proroga è in arrivo, attesa l'estensione del taglio del diesel, poi si parla di misure per fasce, insomma si tenta in qualche modo di arginare questo fenomeno e naturalmente troverete sui diversi quotidiani anche analisi di quelli che sono gli elementi che concorrono a determinare un mercato molto particolare come quello dei carburanti da Radio Radicale. Nella giornata di ieri il direttore di Milano Finanza, sentirete un passaggio anche nel notiziario di questa mattina di Radio Radicale, spiegava che il mercato del petrolio è un mercato particolare dove c'è una sorta di oligopolio e le risposte alle forme di oligopolio nello studio dei mercati, dell'economia internazionale e politica ci sono le strategie che non sono solamente gli interventi dello Stato. Qualcosa su queste questioni trovate anche sui quotidiani e ne parleremo appunto nella rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina. Tema questo appunto connesso alla discussione politica italiana e preoccupa il governo, preoccupa le forze di maggioranza impegnate anch'esse nel cammino, nel tentativo di ridefinire le proprie prospettive, i propri progetti in vista dell'appuntamento elettorale. C'è oggi un importante intervento, a mio giudizio, di Giovanni Orsina, che è un po', diciamo, lo spin doctor, diciamo così, della vicenda attuale, dell'interpretazione anche. Il professor Giovanni Orsina ha aiutato molto a comprendere la realtà delle formazioni politiche dei nostri tempi, un intervento importante, molto utile appunto per comprendere anche la prospettiva verso le elezioni, la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti. Giovanni Orsina, trovate questo intervento sulla stampa, importante anche la collocazione di questo editoriale. Dibattito all'interno della Lega che prosegue, c'è stato un momento a Rimini in cui Attilio Fontana e Matteo Salvini si sono incontrati, la stretta di mano con volti non proprio distesi, ma insomma le interpretazioni delle fotografie poi raccontate per radio rischiano di essere davvero poco chiare. Comunque un passaggio di momentanea distensione, anche se i quotidiani ricordano che il dibattito politico, perché di questo si tratta, è aperto all'interno della Lega con le rivendicazioni che sono state chiarite da quel gruppo che i giornalisti hanno definito i nordisti, per anche far riferimento alla storia fondativa della Lega, da cui poi Matteo Salvini, con abilità diciamo politico-elettorale, si è distanziato per gli importanti traguardi raggiunti negli anni scorsi dal punto di vista dell'affermazione elettorale. Oggi siamo in una fase di del riflusso, diciamo così, la Lega ha perso consensi e questo dibattito si è aperto anche per tentare di arginare questo fenomeno. E naturalmente, per quello che riguarda questo fenomeno, anche oggi il fattore Vannacci torna in qualche modo a essere proposto nelle analisi. C'è sul libro una interessante analisi di questo programmone che è stato presentato in vista dell'appuntamento di un appuntamento elettorale regionale, dove Vannacci ha, diciamo, messo sul tavolo, ha scoperto le proprie carte, provvedimenti che diciamo raccontano di un mondo, di una visione molto molto conservatrice, un progetto di revisione di quelli che sono stati i diritti, le libertà che si sono conquistate nei decenni scorsi, non da parte solamente appunto di chi ha promosso quelle battaglie, e tra questi naturalmente non si ricorda nemmeno oggi il protagonismo, la leadership del mondo radicale di Marco Pannella, ma appunto oggi Libero scopre che nel
programmone di Vannacci c'è anche un'idea di ritornare sul codice penale, quello che abbiamo ereditato dagli anni 30-40, in cui si sanzionavano le bestemmie. E naturalmente in Italia questa potrebbe essere una straordinaria risorsa, specialmente in certe regioni, la Toscana, l'Umbria, ma anche nel Lazio, e perché appunto mancano i soldi, mancano le risorse allo Stato, e quindi Vannacci propone di ripristinare la lettera di quel codice penale. Vedremo questo passaggio. Ed è un tema che forse può essere connesso più che al fattore Vannacci per quello che riguarda lo scenario politico della coalizione di destra, di centrodestra, può invece condurci ancora nella giornata di oggi alla discussione sul WOC che prosegue. Ci sono anche oggi alcuni interventi, un'intervista per Luigi Battista sul Corriere della Sera che diciamo scioglie con molta franchezza alcune questioni, cioè anche sul, diciamo, coglie anche la mossa abile di Giuseppe Conte, che ha aperto questa discussione, poi fa alcune ipotesi su questa questione del WOC. Molto importante, a mio giudizio, l'intervento di oggi di Luigi Manconi. Ma quale WOC serve la lezione degli anni 70? Perché anche nel confronto, non se ne abbiano a male entrambi, per Luigi Battista e Luigi Manconi, manifestano, diciamo, anche la loro visione, la loro lettura di certe cose. Luigi Manconi ha un'esperienza nell'ambito dei movimenti degli anni 70, una formazione molto diversa da quella marxista, marxiana, che pure viene evocata ancora una volta in sottofondo rispetto a una certa lettura, a una certa divisione di questioni sociali e questioni civili. E appunto, forse Manconi, grazie proprio a questa esperienza, riesce a rievocare appunto un'unità che c'era in quell'esperienza, ma a cui è stato dato corpo con le iniziative politiche concrete del mondo radicale, insieme anche alla partecipazione dei cittadini da qualsiasi luogo politico provenissero nella famosa stagione degli anni 70, ricorda Manconi, che viene ricordata spesso solo come stagione degli anni di piombo. Ma leggeremo appunto tra non molto questo intervento. Segnaliamo in questo sommario alcuni punti salienti. Altre questioni, naturalmente il campo largo continua a essere agitato non solo dalla polemica su WOC, ma oggi appunto c'è questo intervento di Elly Schlein, e naturalmente Sallusti dall'altra parte dice: Forza Schlein, tieni duro per tutti noi, con sarcasmo, perché appunto l'idea l'evocazione delle tasse naturalmente per l'elettorato italiano non è immediatamente una straordinaria risorsa elettorale. Almeno questa mi sembra la lettura di Sallusti, ma poi ve ne daremo conto. E nel campo largo oggi viene sottolineata comunque anche una questione, cioè Elly Schlein ha raggiunto comunque un primato, cioè il primato della sua segreteria più longeva del Partito Democratico, insieme, diciamo, dall'altra parte a Giorgia Meloni, che nei primi giorni di settembre supererà il record di Berlusconi. A questo punto poi Ceccarelli con la solita, diciamo, penna felice ci aiuta anche a ragionare su confronti anche precedenti alla nascita della Repubblica, ma si parla naturalmente solo di record e non di altro. Per quello che riguarda il campo largo, ieri c'è stato questo intervento dell'ex ministro Speranza. Oggi, naturalmente, per chi non ha superato il trauma del Covid, ritornano le polemiche contro Speranza. Speranza vuole mettere il lockdown alla democrazia, ma appunto poi il discorso sui traumi diventa
anche questo, diciamo, scivoloso, come giustamente il foglio sottolineava ieri. E per quello che riguarda invece il dibattito nel centrodestra, ieri non vi abbiamo segnalato colpevolmente un intervento del ministro Zangrillo che riportava con qualche passaggio che alcuni poi nella giornata hanno interpretato come un elemento di dibattito interno alle forze appunto di centrodestra, perché è stato annunciato anche da parte del leader di Forza Italia, Tajani, nei giorni scorsi una prospettiva di riforma anche della pubblica amministrazione. Zangrillo rifletteva sul fatto che il suo contributo da questo punto di vista è un contributo importante. Oggi si continua a discutere anche di quello che succede all'interno di Forza Italia. Il dubbio smentisce quanto annunciato ieri dal Fatto Quotidiano, cioè di un incontro nella giornata di giovedì tra il segretario Tajani e Marina Berlusconi, ma comunque questo incontro sembrerebbe anche appunto dai retroscena dei quotidiani di oggi che ci sarà, ma non si sa bene quando, dove e come. Ma insomma, queste questioni continuano anche ad agitare il campo di centrodestra. Sono elementi che affronta anche il professor Orsina e lo vedremo tra poco. Per le segnalazioni finali, oggi la scomparsa di Rescigno, per chi avesse frequentato le facoltà italiane di giurisprudenza negli anni 80-90, ricorderà il manuale di Rescigno, che era diciamo un ostacolo per tutti gli studenti delle università pubbliche. Ecco, quelle forse di quelle si dovrebbe discutere anche quando si parla di woke e di effetto del woke, tema che invece ha interessato alcune università statunitensi, luoghi tra l'altro mitologici, simbolici e inaccessibili per la maggioranza degli studenti ancora oggi. Ma insomma, Rescigno oggi viene ricordato sul Messaggero, sul Dubbio, una nuova pubblicazione degli scritti di Borges, in particolare le lezioni sulla letteratura inglese, ne parla Libero, pagina 26. Ma noi chiuderemo con un viaggio che viene raccontato su Repubblica, pagina 34, all'isola di Santo Stefano, il luogo di reclusione dell'isola di Ventotene, che era luogo di confine. Qualcuno ricorderà anche le polemiche dei decenni scorsi, quando si facevano distinzioni tra il confino e la reclusione a Santo Stefano. Santo Stefano ospita il Panopticon e c'è questo approfondimento di una visita proprio di questi giorni a Ventotene, con la quale chiuderemo, e si ricordano appunto le presenze in quel luogo, e il luogo che ospitò appunto la ideazione e la prospettiva del manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni, manifesto di Ventotene, di cui tante volte vi abbiamo parlato da Radio Radicale. Ma apriamo cercando di dirvi qualcosa su questa questione del viaggio di una trattativa segreta. Ecco, prendiamo la stampa. Che cosa sta succedendo? Il capo della CIA è andato a Mosca. Trump e Putin, trattativa segreta. Secondo la stampa siamo in questa fase. E prendiamo appunto il quotidiano. La stampa, pagina 2, lo sbarco del capo della CIA a Mosca, trattative segrete su Kiev e Teheran. Un C-17 dell'Aeronautica Militare è atterrato a Mosca. Una carovana diplomatica, Francesco Semprini e Domenico Agasso firmano l'articolo. Una carovana diplomatica lo attende, poche ore dopo riparte. A bordo, secondo fonti citate da più parti, c'è John Ratcliffe, il direttore della CIA. Washington non ha confermato, Mosca non commenta, il Cremlino dice di non avere informazioni sul volo. Resta una domanda: che cosa è andato a fare a Mosca il capo dell'intelligence americana, arrivato nella capitale russa, a bordo di questo grande aereo da trasporto militare, che quello, se vedete nelle foto, è uno dei grandi aerei da trasporto. Il Boeing C-17 Globemaster era partito dagli Stati Uniti,
come uno scalo a riga ed era poi volato verso Mosca. I dati di Flight Radar 24, straordinario strumento di open intelligence, consultabile liberamente, indicano l'atterraggio a Mosca alle 10.04 e 9.04 italiana. Più tardi il velipolo ha lasciato la capitale russa. Contorni sono quelli dal giallo internazionale. Il Cremlino, attraverso Peskov, afferma che non sono previsti colloqui tra emissari americani e russi questa settimana, il che potrebbe essere anche un segnale da interpretare in forma negativa, ma questo lo aggiungo io. Alla domanda sul C-17 atterrato a Mosca, il funzionario russo dice: non ho informazioni. Poche ore dopo il tocco delle ruote sulla pista dell'aeroporto civile di Vnukovo, il traffico del viale, no? Insomma, dove si trova questo aeroporto, è stato bloccato. Un video amatoriale diffuso su Telegram di un automobilista in coda ha mostrato il passaggio a sirene spiegate di un imponente corteo di berline scortate dalla polizia russa, tra cui spiccavano vetture con le placche diplomatiche nere degli Stati Uniti. Se confermata, qui ancora si mette in dubbio questa cosa, la visita sarebbe la prima visita da Redcliffe in Russia, da quando è direttore della CIA, il viaggio di più alto livello di un esponente dell'amministrazione americana a Mosca dall'insediamento di Trump nel gennaio 25. L'ultimo direttore della CIA che era stato a Mosca era stato William Burns nel novembre del 21. Burns aveva incontrato i vertici russi, anche Putin, pochi mesi prima dell'invasione dell'Ucraina, nell'ambito di canali dietro le quinte che lasciano sempre aperto un filo diretto tra Washington e Mosca, come vi dicevamo. Radcliffe a Mosca arriva mentre sono in corso negoziati mediati dagli Stati Uniti per fermare la guerra in Ucraina, e sono bloccati questi negoziati. Washington, Kiev e Mosca restano lontane sui nodi centrali del conflitto. L'amministrazione americana avrebbe informato in anticipo l'Ucraina della partenza di questa delegazione. Dettagli poi emersi più tardi indicavano che funzionari USA avrebbero chiesto la garanzia di 3 giorni senza raid su Mosca e San Pietroburgo per consentire il volo in sicurezza. Ma insomma, di che cosa si è parlato? È ancora poco chiaro, almeno per i quotidiani. Poi magari in queste ore vedremo da Radio Radicale quali saranno gli aggiornamenti. Intanto il quotidiano La Stampa presenta lo scenario internazionale, anche la reazione di Iran e Cina contro Trump. Le sanzioni sono illegali, appunto quelle proposte dagli Stati Uniti. Vediamo però altri quotidiani per cercare di approfondire meglio questa notizia prima di passare alle altre. La Repubblica 4 e 5. Secondo la Repubblica, qui ci sono indicati addirittura dei punti: un cessate il fuoco, il punto principale del piano annunciato da Zelensky, era un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, una zona cuscinetto, tempi di un negoziato, il doppio schiaffo di Putin, però che boccia la pace di Zelensky e si prende anche le aziende russe. Questo è un dato importante. L'ennesimo niet del Cremlino, siamo a pagina 4 del quotidiano La Repubblica, è arrivato sull'ultima proposta di Zelensky: creare nel Donbass una zona cuscinetto. Il Donbass, ha detto Putin, è una parte integrante della Federazione Russa, ha detto Peskov, riportando le parole di Putin, ed è difficile immaginare che un soggetto terzo possa assumere la gestione di una regione della Federazione Russa. Insomma, questa è la questione. Prendiamo il Messaggero, pagina 6, vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche elemento. Un'analisi di Andrew Spanaus: l'annuncio di nuove sanzioni per mettere in atto il D-Day economico nei confronti dell'Iran da parte del segretario del Tesoro Bessent convince poco.
le ultime carte della Casa Bianca per tentare di sbloccare l'accordo. Qui si mette insieme anche questo elemento. Iran, Pechino avverte l'America, sanzioni illegali, ci difenderemo. Trump, che ha annunciato che Hormuz è stato sminato, possono aver parlato anche di questo. Insomma, sul Corriere della Sera poi troviamo altre notizie. Secondo notizie diffuse dai media americani, scrive il Corriere della Sera a pagina 2, Radcliffe potrebbe aver parlato anche con Putin. I probabili dossier affrontati sono stati il piano di pace per l'Ucraina, appunto, come dicevamo, di cui aveva già parlato con Zelensky, l'Iran e la liberazione di alcuni cittadini statunitensi detenuti nelle carceri russe. Tra i nomi, quello di Charles Zimmerman, condannato a 5 anni per possesso di armi. In passato la CIA aveva già negoziato per il rilascio di cittadini statunitensi detenuti in Russia. E qui c'è pure una foto del grosso velivolo da trasporto statunitense. E poi Gian Guido Vecchi ci racconta invece della missione di Gallagher, il Papa invia Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati. È l'unica strada per la pace. Qui anche una fotografia dei due insieme. Vediamo qualcosa di questo resoconto. C'è stato questo incontro nella capitale russa. Oggi poi ci sarà un incontro con il consigliere di Putin per la politica estera. L'essenziale non sta tanto nella linea Vaticana, che è quella che la guerra deve finire, è rimasta immutata fin dall'invasione russa dell'Ucraina. Il 22, la considerazione che il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ma solo attraverso il dialogo diplomatico, come ha ripetuto il numero 2 della Segreteria di Stato Vaticana, incontrando i giornalisti accanto a sé, il ministro Lavrov. Appunto, la cosa notevole di questa visita, secondo Vecchi, sta nella presenza stessa di Gallagher, che l'ultima volta era stato a Mosca alla fine del 21 e non vi era più tornato nei 4 anni di guerra. Leone XIV ha deciso di rilanciare l'iniziativa diplomatica vaticana, di tornarle a farlo, dispiegando la rete della Santa Sede, Segreteria di Stato, Nunzio, un ritorno alla normalità dei rapporti. Se si deve parlare con il ministro degli esteri russo, il Vaticano manda il ministro degli esteri. Allo scoppio della guerra erano andate le cose diversamente, e qui si fa la cronaca. Federico Rampini, a pagina 3, prova a interpretare segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati. Appunto, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. E qui si fa la storia, appunto, degli incontri precedenti di Burns nel 2021 e Brennan nel 2016, e poi ci sono anche i precedenti di cui dicevamo in apertura. Siamo a questa fase, in queste ore, almeno per quello che riguarda i quotidiani che abbiamo sul tavolo in questo momento, e vedremo appunto nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi, per naturalmente servirci invece delle analisi un po' più larghe, che ci allontanano dalla cronaca specifica, però naturalmente in questi casi è molto importante. Sul domani trovate una notizia che riporta di un'inchiesta del New York Times: velivoli russi governati dall'intelligenza artificiale con chip americani. Si è parlato nelle scorse ore di questa questione dei velivoli russi, tra l'altro a Lipsia, un nuovo drone che è stato ritrovato, anch'esso pericoloso. Però vediamo Lucia Bellinello sul Domani che ci racconta di questa notizia. Il 6 luglio scorso, vicino a un distributore di benzina a Zaporizhia, nel sud-est dell'Ucraina, un drone si è schiantato contro un muro ed esploso, uccidendo 3 civili. A guidarlo, secondo il New York Times, non sarebbe stato un essere umano da remoto, bensì un sistema autonomo basato sull'intelligenza artificiale. Si tratterebbe del primo caso documentato di
civili uccisi da un'arma di questo tipo. Secondo i militari ucraini, gli specialisti che hanno esaminato i rottami, il drone sarebbe stato inizialmente programmato dall'uomo per dirigersi verso la stazione di servizio. Una volta giunto nelle vicinanze, avrebbe poi individuato da solo il bersaglio, probabilmente un serbatoio di propano, sulla base dell'addestramento ricevuto per riconoscere e colpire questo tipo di obiettivi. Ma non è riuscito a centrarlo, si è schiantato contro un muro ed è esploso, uccidendo tre persone che si erano riparate proprio lì accanto. Nell'esplosione sono morte appunto tre persone, una donna di 19 anni e poi altre due persone. Per gli analisti si tratterebbe di un salto importante nella capacità militare russa, reso possibile anche dalla tecnologia americana. Una novità dalle conseguenze imprevedibili che rischia di cogliere Kiev impreparata contro questo tipo di droni. Che la Russia e l'Ucraina avessero introdotto l'intelligenza artificiale in diversi modelli di droni era già noto da tempo. La novità, secondo questa analisi del New York Times, sarebbe nel fatto che in precedenza l'intelligenza artificiale veniva impiegata solo per quello che in gergo viene chiamato last mile, l'ultimo miglio, ovvero la fase finale dell'attacco in cui il drone colpisce un bersaglio selezionato da un pilota umano da remoto. L'uomo in sostanza sceglie l'obiettivo e l'intelligenza artificiale aiuta a centrarlo. Nel modello invece di cui si sta parlando di Zaporizia, l'uomo resta soltanto l'impostazione all'uomo resta l'impostazione della rotta, mentre è la macchina a compiere le scelte. Poi qui naturalmente la questione dei componenti statunitensi si pone poco più avanti. La produzione di questo drone sarebbe stata possibile con componenti statunitensi, con l'analisi dei rottami condotta unilateralmente dall'Ucraina, di cui non si conoscono a fondo i dettagli, ha rivelato che nuovi droni russi sarebbero equipaggiati con mini computer realizzati da Nvidia, che è un'azienda statunitense leader nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, un dispositivo dal costo di poche centinaia di dollari che secondo gli esperti ucraini avrebbe preso le decisioni appunto per colpire. La differenza appunto sta nell'aver trovato poi un software Nvidia per il riconoscimento degli obiettivi, ma nessuna antenna per ricevere i segnali. A cui deducono che il drone sia stato programmato. Insomma, qui poi altri dettagli. Naturalmente, se la tecnologia è stata sviluppata autonomamente dai russi è un conto. Se si tratta di un componente di poche centinaia di dollari, oggi anche online si acquistano facilmente queste componenti, ma appunto è una notizia che ci dice anche dell'evoluzione di questi conflitti. Forse possiamo segnalarvi ancora che poi per quello che riguarda le crisi internazionali, oggi il tema che poi ci porterà tra poco al nostro paese, il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea, l'Italia ha deciso che userà 8 miliardi del SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Poi, dopo le riunioni delle scorse ore, Parigi e Londra, i volenterosi hanno annunciato 1.500 soldati che saranno in Polonia per le esercitazioni annunciate. Merz che resta alla finestra per queste questioni. Uno sguardo all'Iran prima di spostarci sul caro carburante. L'Iran che ha accusato oggi che Trump ha detto che Trump è un bullo, poi l'accusa viene da Teheran, il regime che conosciamo. Washington che ha fatto sapere che è stato sminato lo stretto. Ma per cercare di appunto guardare le cose da un punto di vista più lontano, che appunto possiamo guadagnare grazie alla carta stampata, prendiamo il Sole 24 Ore a pagina 13, perché c'è un intervento abbastanza laterale, ma che poi appunto ci dà una prospettiva davvero diversa. Scrive Cristina Bicchieri: così la teoria dei giochi ci spiega i 6 mesi di guerra tra Iran e Stati Uniti. E questo forse sarà un altro dei temi di cui hanno parlato i vertici dell'intelligence a Mosca nelle scorse ore. Chi lo sa?
Perché chiede a un certo punto, dopo aver riassunto un po' le fasi dello scontro tra Stati Uniti e Iran, perché questa guerra non finisce? E la domanda che poi ci si pone è se chi la conduce sia razionale o folle. Qualcosa nel conflitto segue una logica nota, dice Cristina Bicchieri, che è una filosofa italo-americana che insegna all'Università della Pennsylvania e tra l'altro ha annunciato un suo intervento nei prossimi giorni. Che cosa dice? Qualcosa nel conflitto segue una logica nota, che è quella del tit for tat, cioè il classico pan per focaccia. Rispondi a ciò che fa l'altro, punisci la defezione, perdona subito chi torna a cooperare. La sequenza di fine luglio, che è stata spiegata nelle righe precedenti che non vi abbiamo letto, è proprio da manuale da questo punto di vista e poi con esempi concreti spiega perché. Poi prosegue la sua analisi più avanti, perché allora la reciprocità non basta a stabilizzare il conflitto per tre ragioni fondamentali. La prima, la mossa che ha aperto questa fase di conflitto, l'uccisione della guida suprema, secondo la lettura di Bicchieri, non era una risposta, era il tentativo di chiudere il gioco. Thomas Schelling distingueva la deterrenza, impedire all'avversario di fare qualcosa, dalla compellence, la coercizione attiva, cioè costringerlo a smantellare, a cambiare natura, ad arrendersi. La seconda poi è strutturalmente più difficile perché esige dall'avversario un atto visibile di sottomissione. Totalmente sconfitto vuole un accordo, questo tra virgolette. È una frase tipica da compellence, ma 6 mesi dopo questo accordo, questo scenario non c'è. La seconda ragione è anche il rumore, il pan per focaccia funziona solo se le mosse sono perfettamente leggibili, se entrambi gli attori sanno che cosa conta come violazione e che cosa come gesto distensivo. Un memorandum come quello presentato precedentemente, così vago che ciascuno lo interpreta a modo suo, non è un accordo, è l'assenza di un punto focale, un fraintendimento in attesa di esplodere. Senza una grammatica comune, la reciprocità degenera inevitabilmente in faida. Poi la terza ragione è la più profonda, il problema dell'impegno. La deterrenza richiede due promesse simultaneamente credibili. Se non cedi, colpisco, se cedi, sei salvo. Uccidere la guida suprema rende straordinariamente credibile la prima minaccia, ma distrugge la seconda rassicurazione. Quale successore firmerà mai, confidando che l'adempimento lo metta al riparo? Gheddafi rinunciò al nucleare, 8 anni dopo era morto. L'Iran, che nel 2015 firmò un accordo certificato dalle ispezioni internazionali, se lo vide stracciare nel 2018. Se nemmeno l'adempimento verificato garantisce la salvezza, è difficile credere che salvifichi chi firma. La tragedia strategica è che ogni colpo inferto per rendere più convincente la minaccia rende meno credibile la rassicurazione, allontanando proprio l'accordo che si dichiara di volere. Soprattutto questo si gioca poi il chicken game dello stretto di Hormuz. Minacciare di chiudere un passaggio da cui si esporta il proprio greggio è credibile solo se l'avversario ti ritiene capace di agire contro il tuo stesso interesse, per rabbia, per disperazione o per dinamiche interne fuori controllo. È la razionalità dell'irrazionalità. Nel gioco del pollo conviene mostrare di essere capaci di tutto. Sono scelte razionali, dunque, mossa per mossa, in gran parte sì, dice Bicchieri. Si tratta di risposte localmente migliori, date le aspettative, i vincoli interni. Ogni leader gioca contro le proprie fazioni, l'opinione pubblica e le reputazioni da difendere. Ma è proprio questo il punto scomodo che la teoria insegna. Dal dilemma del prigioniero in poi, la razionalità delle singole mosse non garantisce la razionalità del percorso complessivo. Questo è il punto. La trappola dell'escalation è un dilemma. Ogni singolo gradino conviene a chi lo sale, ma la scala del suo insieme no. Qui 1.700 civili e 6 mesi di guerra non richiedono, per essere spiegati, né mostri né pazzi, basta un cattivo gioco ed è una diagnosi persino più allarmante della follia, perché se la follia passa, le strutture restano.
poco più avanti, i giochi non sono leggi di natura, sono costruzioni umane e anche le guerre finiscono quando qualcuno riesce a cambiare le aspettative di tutti nello stesso momento. È ciò che i mediatori stanno tentando in queste ore, dice Bicchieri, e ce lo auguriamo naturalmente. Sapere a che gioco stiamo giocando non fermerà i missili domattina, ma è la condizione indispensabile per disegnare un gioco in cui i missili non convengano più a nessuno. Cristina Bicchieri conclude così questo commento che trovate a pagina 13 del Sole 24 Ore. Attraverso questa lettura ci spostiamo sull'altro tema, perché abbiamo parlato di Hormuz, abbiamo parlato di quello che avviene appunto nel mercato internazionale del petrolio. A chi conviene tutto questo? Ecco, appunto, vediamo qualcosa e partiamo subito dal Corriere della Sera. Il diesel sopra 3 euro in autostrada, vertice sul caro benzina, vertice di governo, ne scrivono Marco Cremonesi, Enrico Marro, proroga degli sconti, annunciata già, lo studio, poi altre misure. Ma appunto vi leggiamo la lettera di Elly Schlein al direttore del Corriere della Sera. È il momento di tassare, dice Schlein, tassare gli extra profitti. Caro direttore, a 6 mesi dall'inizio della guerra del Golfo, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie e imprese italiane. Parliamo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita reale del paese. Questi mesi, scrive, il prezzo del gas è più che raddoppiato, il costo del petrolio è salito a 90 dollari al barile, la benzina alla pompa ha stabilmente sfondato la soglia dei 2 euro. Il gasolio ha ormai superato il record storico toccato nel marzo 2022, con riflessi pesantissimi sul costo della vita, delle merci, dei beni alimentari. Tutto questo si traduce in una parola sola: insostenibilità. Per chi deve mettere insieme il pranzo con la cena, la situazione è insopportabile. Lo è pure per le piccole imprese, per le piccole e medie imprese che perdono competitività e rischiano di chiudere i battenti. Non dimenticherò mai, scrive Schlein, la chiarezza con cui gli operai di Pomigliano davanti alla fabbrica mi dissero che loro il caro energia lo pagano 3 volte: quando arriva la bolletta a casa, quando vanno a fare la spesa, quando l'azienda entra in difficoltà e li mette in cassa integrazione. Di fronte a un quadro così difficile, il governo sta letteralmente navigando a vista, come dimostra la recente proroga di appena 48 ore del mini sconto sull'accisa del diesel, una presa in giro, dice Schlein. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extra profitti accumulati dalle grandi società energetiche. Io adesso non so, forse mancano a me delle informazioni, quindi me ne scuso con Schlein e con gli ascoltatori, ma in modo equo poi andrebbe specificato questo intervento. Naturalmente poi vedremo nelle prossime ore se questo accadrà, e la definizione poi degli extra profitti credo che sia ancora diciamo allo studio e da comprendere meglio. Comunque, prosegue Schlein, Giorgia Meloni abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche in questa pesante crisi. Stiamo parlando di una misura già messa in campo nel 2022 e che lo stesso ministro Giorgetti è tornato a sollecitare in sede europea insieme ad altri. La Commissione però ha chiarito che gli Stati membri possono già intervenire a livello nazionale. Certamente un intervento europeo sarebbe utile, dice Schlein, è opportuno, ma nel frattempo non ci sono alibi per non intervenire immediatamente a livello nazionale. Sappiamo che le forze della maggioranza su questo sono divise, sta alla presidente Meloni fare sintesi nell'interesse del paese. Il governo passi dalle parole ai fatti e tassi subito gli extra profitti per finanziare gli interventi straordinari necessari a ridare fiato all'Italia. Il solo taglio temporaneo non è sufficiente. Insomma, questo è il succo del ragionamento. È urgente, poi scrive poco più avanti, sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, potenziando, allargando il bonus sociale luce e gas, ripristinando il bonus trasporti che aveva aiutato quasi 3 milioni di cittadini con gli abbonamenti ai mezzi pubblici.
prevedendo un contributo carburanti modulato sull'ISEE, come pure serve aiutare quei settori produttivi che soffrono di più la crisi, a partire dall'agricoltura e l'autotrasporto. Questo nell'immediato, ma la questione va affrontata in maniera strutturale perché anche prima della guerra illegale di Trump e Netanyahu in Italia avevamo il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Italia. Sono 3 anni che facciamo proposte per scollegare il prezzo dell'energia elettrica a quello del gas. Chiediamo trasparenza sui meccanismi speculativi con cui si forma il prezzo. Bisogna liberare il paese dalla dipendenza dalle fonti fossili. E anche su questo poi scrive più avanti Schlein, il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte con proposte costruttive o rispetto al governo dimostrare se ha finalmente il coraggio di fare la sua. Questo è, vi abbiamo letto quasi integralmente, l'intervento di Elly Schlein, lettera al direttore, sul Corriere della Sera. Appunto, poi le mosse del governo, trovate tutte sul Corriere della Sera, a pagina 5-6, ancora sulla stessa pagina. Oggi la nuova proroga, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi europei. Ecco, prendiamo oggi il CDM, si riunirà su queste questioni. Prendiamo però la stampa che ci propone un retroscena, poi prenderemo anche il giornale su qual è il dibattito all'interno del governo. Ilario Lombardo, a pagina 9, Meloni irritata con l'Unione Europea, ora pensa a un prelievo nazionale. A Giorgia Meloni non va giù la contrarietà di Bruxelles, di cui ha parlato pure Schlein, abbiamo letto poco fa. Cioè che l'Unione Europea non arrivi nemmeno una sponda minima alla proposta concepita insieme alla Germania di trovare tutti assieme una soluzione per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come risposta all'emergenza energetica provocata dalla guerra di Trump all'Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La Commissione ha ribadito quanto detto ad aprile, è una faccenda che si devono sbrigare i singoli stati. Chi vuole introduce una tassa liberamente, chi non vuole ne fa a meno. Bruxelles non si opporrà. Il governo non l'ha presa bene questa posizione, dice Ilario Lombardo. Meloni ha fatto sapere in via informale al termine di un vertice dedicato al caro carburanti con il ministro dell'economia Giorgetti, con i leader alleati di Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Tajani, Salvini e Lupi, che l'Italia, aperte virgolette, l'Italia continuerà a portare avanti la sua richiesta e l'iniziativa di un contributo sugli extra profitti del settore energetico, promuovendone la discussione a livello europeo. Un intervento coordinato che possa garantire la giusta competizione tra aziende. Al momento i paesi coinvolti sono solo 6 su 27, 5 che avevano scritto alla Commissione ad aprile: Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, più la Polonia che si è aggiunta in occasione della lettera indirizzata 4 giorni fa, questa volta alla presidenza europea di turno dell'Irlanda. Questo è il punto che ha fatto innervosire Palazzo Chigi, perché non era la Commissione a dover rispondere, un equivoco che Meloni sospetta non sia tale, a differenza appunto di quanto è avvenuto poi nelle settimane scorse. Questo è lo scenario, anche la provenienza della risposta e la lettura anche politica, secondo questo retroscena che è stata data da Palazzo Chigi. Prendiamo il giornale a pagina 2 per cercare di capire ancora meglio che cosa succede dalle parti del governo su questo fronte del caro carburanti, extra profitti petroliferi. La presidenza irlandese apre all'Italia. Vediamo che cosa scrive Sofia Fraschini, fonti di Palazzo Chigi, che dicono che un intervento europeo garantisce maggiore equità. Spiraglio sulla proposta del governo italiano di mettere a punto un intervento coordinato, qui invece si legge a livello europeo, per alleggerire il costo dei carburanti tassando le società petrolifere, aperte virgolette, i governi di tutta Europa prestano giustamente grande attenzione agli sviluppi sui mercati dell'energia, al loro impatto sulle famiglie, sulle imprese, sull'economia nel suo complesso. Il vice premier, il ministro delle finanze discuteranno
con i colleghi ministri europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera, ha detto il portavoce della presidenza irlandese di turno al Consiglio europeo, facendo riferimento alla richiesta inviata dai sei paesi di cui vi abbiamo detto, tra cui l'Italia, di individuare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità, neutralità competitiva, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico europeo. Si evita di creare discriminazioni commerciali e si protegge la competitività del sistema industriale nazionale. Hanno ribadito così, questo era un virgolettato, fonti di Palazzo Chigi, spiegando che l'Italia continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questi temi, promuovendone la discussione a livello europeo. E questo nonostante Bruxelles abbia detto che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei governi nazionali, non una censura o un rigetto delle posizioni italiane, spiega una fonte governativa. La lettera del 22 agosto è un documento indirizzato alla presidenza di turno irlandese nell'ambito della filiera in sede Ecofin. Si tratta perciò di un'iniziativa politica pensata per aprire un confronto diretto e un dibattito tra ministri delle finanze dei paesi membri. La Commissione non è dunque il destinatario di un'istanza formale di valutazione, ma la discussione attiene al dialogo politico sovranazionale tra Stati membri. Insomma, contesto anche diciamo intricato, ma appunto la direzione sembra quella anche qui di un intervento su gli extra profitti. Prendiamo ancora, ecco, si è parlato dei prezzi, il Sole 24 Ore, del confronto anche con quello che avviene in Unione Europea sulla condizione italiana. Il Sole a pagina 3 propone anche una grafica con il conto dei tagli sulle accise dei carburanti da marzo ad oggi, tutti gli interventi con anche le cifre, andatela a vedere. In Italia rialzi soft, dice il Sole 24 Ore, ma i listini restano tra i più cari nell'Unione Europea. Roma è al settimo posto per i maggiori prezzi di gasolio e della benzina. Poi qui si danno le cifre e non appesantiamo gli ascoltatori, però ecco, siamo al settimo posto secondo il Sole. Vediamo invece sul Libero, a pagina 11, l'Italia settima in Europa, i dati concordano, e poi ancora a pagina 11 si parla della proroga del taglio del diesel e gli sconti per i redditi bassi. Vedremo, questi sarebbero i temi di cui si discuterà in Consiglio dei Ministri oggi a partire dalle 18. Ma appunto per il confronto dei prezzi, Italia settima in Europa, in Francia e Germania il gasolio e verde sono più alti che da noi, altro che disastro, dice Libero del governo Meloni, come blatera da settimana la sinistra. Secondo un'analisi del centro studi Un'impresa, la Danimarca si conferma il paese europeo con i carburanti più cari. Il 20 agosto la benzina costava 2 euro e 445 centesimi, il diesel 2,25. In fondo alla classifica Malta, dove benzina e diesel restano più economici di Europa, 1,34 e 1,21. Al secondo posto i Paesi Bassi, eccetera. Insomma, Finlandia, Francia, questa la classifica la trovate a pagina 11 su Libero, e vedremo appunto nelle prossime ore che cosa accadrà da questo punto di vista. Altri approfondimenti e anche ipotesi su quello che verrà deciso nella giornata di oggi li trovate su Corriere della Sera e su Repubblica. Ci spostiamo a questo punto su altre questioni e passiamo, forse possiamo passare a questo punto, dato che il tema divide le forze politiche, passiamo alle analisi della situazione politica italiana. Prendiamo appunto
la stampa, perché qui c'è questo intervento, questa analisi di Giovanni Orsina sulla leadership di Meloni, la leadership di Meloni tra nazionalismi e populismi. Leggiamo: strutturato da istituzioni deboli, popolato da partiti sempre più fragili, il sistema politico italiano ruota da più di 30 anni intorno alle leadership personali. Dal 1994 al 2011 Berlusconi, dal 2014 al 16 Renzi, nel 2018-19 per una breve stagione Salvini. E fra un leader e l'altro, caotiche fasi di interregno governate a fatica dal Quirinale, dal 2022 la vita pubblica della penisola è incardinata sulla leadership di Giorgia Meloni, femminile non per caso, dopo una indigestione di testosterone. L'alleanza di destra al governo si coagula intorno a lei, mentre le forze di sinistra che sono all'opposizione cercano con gran fatica di coalizzarsi contro di lei. Finora Meloni ha potuto godere del vantaggio che le forniscono due asimmetrie strutturali fra elettori di destra e di sinistra. I primi, non troppo interessati alla politica, tendono a marciare uniti e ad affidarsi a un leader. I secondi, più ideologici, sono propensi a dividersi e amano di meno la leadership. Il blocco di voti di destra si era sgretolato per qualche anno dopo il collasso del berlusconismo, come mostrano i risultati delle elezioni politiche del 13 e del 18, ma anche con le europee del 19. È tornato vicino, ma già con le europee del 19 è tornato vicino al 50%. L'editoriale prosegue a pagina 21, ci arriviamo subito. Tenendo alto il consenso a Fratelli d'Italia, una frazione consistente di quel blocco conserva per il momento Meloni al centro del sistema politico nazionale. Eppure la coalizione di governo resta fragile. Il partito della Presidente del Consiglio non sa pensarsi egemone, dice, figuriamoci comportarsi da egemone. È molto netta, diciamo, questa lettura di Orsina, poiché stiamo parlando di una forza politica creata dai reduci di una cultura che aveva trasformato la marginalità in identità. Questa incapacità, dice Orsina, era prevedibile, ma non per questo è meno grave. Tanto più che in questo quadro europeo, internazionale, assai precario, sta mettendo sempre più sotto pressione l'elemento centrale di quella cultura, cioè lo Stato-nazione. Negli anni che ha passato all'opposizione, Fratelli d'Italia ha elaborato un'ideologia nazional-conservatrice più liturgica che profonda. Una volta salita al governo, Meloni ne ha conservato le retoriche, ma in pratica ne ha smussato molte punte. Pur continuando a dire cose di destra, insomma, ha fatto cose di centrodestra, quando non di centro. Il gioco finora ha funzionato, l'Italia ne ha tratto beneficio, ma da un lato la rottura con Donald Trump, dall'altro il confuso processo di ridefinizione degli equilibri europei, di cui i conflitti sull'immigrazione sono solo una spia, sollevano più di qualche dubbio sulla sostenibilità di questa strategia nel tempo. Sia chiaro. Nell'Unione, prossimo futuro, aprirà grandi spazi alla destra, dice ancora Orsina, ma proprio per questo i nazionalisti dovranno spiegarci per bene, prima o poi, quel che non è ancora affatto evidente, in quale direzione intendano condurre il continente e le istituzioni comunitarie. Continuando a dire cose di destra, Meloni ha lasciato spazio a Forza Italia sul centrodestra. In quello spazio, facendo leva anche sull'appartenenza al più importante gruppo politico europeo, Forza Italia è riuscita a stabilizzarsi, smentendo i molti che pensavano che non sarebbe sopravvissuta alla scomparsa di Berlusconi. Resta controverso nel partito quanto dialettico debba essere il rapporto con la Presidente del Consiglio. Anche se in previsione delle elezioni, fra fine vita e lotta alla burocrazia, le diverse anime stanno cercando tutte di spostarsi verso il centro, dice Orsina. Ma soprattutto l'azionista di maggioranza di Forza Italia, la famiglia Berlusconi, rimane un soggetto distinto da chi esercita la leadership politica. Fino a quando questo dualismo non sarà risolto, l'azionista assumendo direttamente la leadership o il leader emancipandosi del tutto dall'azionista, il partito resterà strutturalmente instabile e, se potrà magari conservare il consenso che ha, gli sarà difficile acquistarne un altro, malgrado
le opportunità di crescita elettorale non manchino. Poi qui si parla anche della crisi interna della Lega, ma insomma mi sembra che il succo dell'analisi sia questo. Poco più avanti anche la comparsa di Futuro Nazionale si riaccendono sostanzialmente, dice, tensioni fra un nazional conservatorismo di governo e un nazional populismo di lotta che ci accompagna ormai da più di un decennio e che era stata tenuta sotto controllo proprio dicendo cose di destra e facendone di centrodestra, ma soprattutto perché con le posizioni, qui si parla di Futuro Nazionale, sulla Russia e l'Ucraina, aggredisce dall'interno la scelta occidentalista della Presidente del Consiglio che già Donald Trump ha messo in

Vedremo poi se ci saranno repliche a questo intervento. Ce ne sono davvero molti di interventi oggi che riguardano la dialettica all'interno della destra, per esempio Ciriaco su Repubblica, pagina 8, dice Salvini è in pressing su Meloni per la data del voto, l'ipotesi di ottobre 27, ma lei vuole in primavera, si è parlato dell'11, insomma qui poi Repubblica dà conto di un incontro che c'è stato nelle scorse ore, consiglio alla leader dei Tori, Giorgia Meloni ha incontrato appunto Kemi Badenoch, che è leader dei conservatori inglesi, consiglio di non allearsi con Farage, e qui si fa il parallelo con Vannacci. Vannacci e al dibattito su Woke arriveremo tra poco, oggi lo vogliamo comprendere in quest'altro argomento. Sul Libero a pagina 8, rapidamente, la lezione di Meloni alla leader dei Tories, e qui Forza Italia, si parla anche dell'incontro. Ecco, vedete, la presidente Fininvest Marina Berlusconi e il segretario Antonio Tajani si vedranno nelle prossime settimane, come accade periodicamente. Qui appunto questa notizia viene spiegata, lo spiegano fonti informate dopo la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano ieri. Stesse fonti precisano però che l'incontro non è in programma questa settimana, come era stato anticipato, e poi appunto vedremo quali saranno gli sviluppi. Prendiamo però Ceccarelli, trovate anche l'editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera sulla longevità delle leader oggi dei due campi, delle due articolazioni dello scenario politico italiano, a cui rimandiamo. Il record non è tutto, dice Polito in sintesi con il titolo, bisogna fare anche poi progetti e proposte davanti a interrogativi difficili come quelli posti appunto da Orsina. Ma prendiamo Ceccarelli a pagina 11 di Repubblica, due donne sole al comando, che qui l'argomento è lo stesso, le ombre Perelli e Giorgia dietro ai record di longevità, e qui si fa anche una classifica. Giorgia Meloni il 4 settembre raggiungerà i 1413 giorni, Schlein il 24 agosto ha celebrato i 1261 giorni, la prima nel PD, c'è la classifica, dopo c'è Bersani, poi Renzi, Letta e ultimo Zingaretti, quinto. E qui appunto l'analisi, come sempre, anche molto brillante di Ceccarelli, a cui vi rimandiamo. Ve la segnaliamo perché appunto poi il tema è quello della prospettiva politica. Ci spostiamo sul fatto, ancora per qualche segnalazione su queste questioni. Ecco, il dibattito a sinistra, la questione sulle primarie, l'intervento di ieri di Speranza. Speranza non vuole le primarie, i Dem che dicono si rischia l'autogol, questo era quanto sostenuto da Speranza ieri. Schlein e Conte invece tirano dritto. Questo è quello che trovate sul fatto. Il Tempo ci segnala che c'è una parte di quello che era stato il centro-sinistra delle scorse stagioni. Giuseppe Fioroni traccia le prospettive del vero centro. Uscirà un libro, Ovunque è il centro, stampato da Rubbettino. Giuseppe Fioroni, appunto, la sua traiettoria proviene comunque dal mondo della Democrazia Cristiana. Con questo libro presenterà un libro in uscita a settembre questa sua lettura, e chissà che non sia un annuncio di un percorso politico. Nulla di tutto questo è scritto nell'articolo del Tempo, è solo un'ipotesi che faccio io. C'è un intervento di Romano Prodi sul Messaggero che interviene anche sui temi che abbiamo detto, di cui

0: parlando questa mattina, la questione delle autorità antitrust e le crisi democratiche, la salute di ogni democrazia, dice Romano Prodi in prima pagina sul Messaggero, si è sempre fondata sulla divisione dei poteri e sul rispetto del loro equilibrato esercizio. In tutti i casi nei quali questo equilibrio è venuto a mancare, è cominciato il cammino verso l'autoritarismo, la decadenza e la progressiva anarchia. Per questo motivo cresce la preoccupazione ogni volta che potere esecutivo calpesta il ruolo del Parlamento o della magistratura, eccetera. Poi l'influenza, dice poco più avanti, l'influenza del settore economico nella politica è cresciuta nel tempo e per questo poi Prodi ricorda lo Sherman Act del 1890, quando è stato avviato un iter legislativo per impedire al potere economico di prevalere su quello politico, adottando pratiche collusive e abusando di un potere dominante. Qui il ruolo delle agenzie, delle autorità antitrust, qui viene ricordato da Romano Prodi anche con un elemento, diciamo, storico, ricordando la storia degli Stati Uniti, e Prodi poi in conclusione del suo articolo ricorda che a un certo punto la Standard Oil, qui appunto si parla delle famose sette sorelle di tanti anni fa, fu distinta in 34 società separate, poi la separazione dei giganti telefonici American Telegraph and Telephone, AT&T, Baby Bells, eccetera. Oggi però le cose non stanno così, ricorda Prodi, i giganti dell'high-tech hanno raggiunto una dimensione, una forza senza precedenti, hanno un potere straordinario nel determinare la vita stessa della democrazia attraverso un ruolo che non si limita a influenzare il funzionamento del mercato, ma che diventa determinante nei confronti di tutta la vita pubblica a partire dalle campagne elettorali. E qui dice Prodi, si riassumo brutalmente, occorre anche qui un intervento antitrust nell'ottica di quelli che sono stati gli aggiustamenti che ci sono stati negli Stati Uniti. Questo invito lo trovate, invito è un editoriale, un'analisi in prima pagina sul Messaggero. Spostiamo sul domani ancora per questo dibattito. Le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, dice Pasquino, un editoriale che viene anticipato. Possono servire, però si legge all'interno dove l'editoriale prosegue, non se sono l'ultima spiaggia. Insomma, il dibattito prosegue, ma noi ci spostiamo perché ci siamo concentrati di più in questi giorni su questo discorso sul wok. Ci spostiamo su questo adesso e innanzitutto prendiamo un'intervista a Pierluigi Battista che trovate. Pagina 12 sul Corriere della Sera, intervistato da Tommaso Labate. La presa di posizione di Conte contro il wok è una barzelletta, dice Pierluigi Battista, che però non fa ridere, visto che si tratta di una vicenda tragica che ha riportato la censura, l'oscurantismo in quasi tutto l'Occidente. Così Pierluigi Battista, già vice direttore del Corriere della Sera, oggi contributor del Foglio. Domanda: Battista, ma non dovrebbe essere contento invece di questo? Ma che risposta? Conte ci racconta la sua barzelletta contro il wok, che in realtà è soltanto un modo per mettere in difficoltà il PD. Questa è la lettura, diciamo, politica di questo intervento. È stata anche, diciamo, formulata da altri analisti questa ipotesi. Guadagnare tempo nella sfida per la leadership e il campo largo. Questo probabilmente l'intento di Conte, dice Battista. Secondo lei Conte non è sincero? Se fosse sincero, allora dovrebbe fare alcune cose concrete, per esempio chiedere scusa all'ex assessore della cultura del comune di Livorno, Simona Lenzi del PD, sollevata Simone Lenzi sollevato dal suo incarico per aver ironizzato sulla statua di una donna col pene esposta alla Biennale di Venezia con la scritta Woman, o mandare un messaggio di solidarietà tardiva alla filosofa di sinistra Cavarero, a cui a Bologna è stato impedito da parte di un collettivo femminista di presentare il suo libro Donna si nasce, qualche volta si diventa. Domanda: ci spiega come il Conte anti-woke secondo lei metterebbe in difficoltà il PD? Risposta: perché il PD è il partito che, rimasto orfano della classe operaia, e qui poi io mi concentrerei un attimo su questo, e naturalmente sarebbe importante, ma naturalmente per Luigi Battista lo ha fatto in altre sedi, capire oggi che cosa si intende per classe operaia. Ma comunque, spiega Battista, ha riempito una scatola diventata vuota all'improvviso di questa roba woke che è arrivata da fuori, compresi i suoi aspetti più ridicoli, tipo che non si dice mamma o papà, ma genitore 1 e 2, le cariche declinate al femminile, le cariche declinate al femminile, no, la Shoah. La sciua, come si pronuncia. Forse saranno ridicoli per lei, per qualcuno queste cose. Battista interviene, dice: ma facciamola finita. E qui l'evocazione è importante, a mio giudizio. Oppure per Marx sarebbero state ridicole. E lo sono anche per quei pochi operai rimasti, che infatti finiscono da anni per votare soprattutto a destra. Resta il fatto che Conte, mentre il PD riempiva le sue idee di cultura woke, era l'uomo che faceva i decreti di sicurezza con Salvini, qui è importante ricordare questo, e il partito che oggi guida, il Movimento 5 Stelle, è stato fondato da uno, Beppe Grillo, che dava della vecchia P, puntini puntini, a Rita Levi-Montalcini. Altro che woke. E che cosa dovrebbe fare allora Elly Schlein secondo lei? Risposta di Battista: fa benissimo a continuare ad andare al Gay Pride perché sanno tanto, è importantissimo, ma tra la declinazione al femminile dei pronomi e i salari dovrebbe interessarsi più ai secondi. Quindi anche per Pierluigi Battista questa separazione, io deduco, poi magari mi sbaglio, va fatta. E infatti dice, propone, fa una proposta a Battista, dice meno pronomi più salari, tra virgolette. Guardi, ho trovato anche lo slogan, meno pronomi più salari. E qualche partecipazione in più alle manifestazioni di Confagricoltura, Coldiretti, Confesercenti, UIL, CISL, tutti i posti frequentati, guarda caso, da Giorgia Meloni, dove si pensa più ai bisogni delle classi deboli che non dalla declinazione al femminile di avvocato o presidente. Quest'ultima è una questione secondaria per lei, rispetto al resto, sì, lo è. Domanda: Wok è morto? Wok ha provocato? Ecco, vediamo, forse grazie a Luigi Battista oggi scopriremo quali sono stati i danni concreti del Wok. Vediamo. Il Wok ha provocato negli Stati Uniti e in Inghilterra danni in certi casi irreparabili. Alcuni classici, allora, numero uno, classici sono stati eliminati dai programmi universitari e molti docenti sono stati allontanati dalle loro cattedre per non essersi adeguati. Per non parlare delle cose comiche, dal risvolto tragico, come la scelta di rifare Biancaneve, numero 2, Biancaneve e i sette nani, lasciando che le parti dei nani venissero affidate all'intelligenza artificiale per non urtare la suscettibilità degli attori diversamente alti, come le chiamerebbero loro, con il risultato che il sindacato degli attori nani si è ribellato, come a dire, con la scusa di salvarci la reputazione, ci state levando il lavoro. Anche qui, diciamo, ritorna l'analisi, diciamo, concreta del lavoro. Questo è il clima che si è respirato negli ultimi anni. Non sarà un po' troppo tranchant, dice Tommaso Labate. Faccia lei, risponde Battista. Intanto Trump sentitamente ha ringraziato la cultura woke che l'ha aiutato nella sua rielezione e la sinistra ha finito per regalare la bandiera della libertà di espressione alla peggiore destra occidentale del secondo dopoguerra. Non mi sembrano effetti collaterali di poco conto. Non a caso, proprio per paura che il trumpismo continui a dilagare e Trump a rivincere ancora, la deputata socialista Ocasio Cortez ha fatto il passo indietro di cui parlano molto. Poi il caso di Chiara Valerio, hanno detto è stato un retromarcia, già ne abbiamo parlato dalla Radio Radicale. Chiara Valerio dice Pierluigi Battista è una grande intellettuale, è anche una persona che stimo, ma non puoi salvare capre e cavoli come prova a fare lei. Se vuoi fare una battaglia contro l'autoritarismo, non puoi ignorare oggi che gli impulsi alla censura arrivano proprio da chi ha alimentato la cultura woke. E qui veniamo al terzo esempio di effetti della cultura woke, e qui siamo a Rowling, la mamma di Harry Potter. Quindi abbiamo i classici, che è un tema importante, poi abbiamo Biancaneve e i sette nani e poi Harry Potter. Si è visto pubblicato in rete l'indirizzo di casa sua, cosa che accade anche per altri personaggi per altre persone, purtroppo, e questo è davvero un fatto molto grave, da un gruppo di attivisti trans che volevano corcarla di botte per le sue posizioni sul sesso biologico. Aspetti un secondo, però, che ho un dubbio, qui scherza in chiusura. Luigi Battista dice: quale la domanda? Posso dire mamma di Harry Potter o urto la sensibilità di qualcuno che vorrebbe corcarmi di botte? Questa intervista a Pierluigi Battista che trovate a pagina 12 del Corriere della Sera. Ecco, vorrei mettere insieme questo ragionamento, in particolare anche l'evocazione dell'analisi marxiana, come si diceva una volta, da parte di chi millantava di aver letto i numerosissimi volumi di quel lavoro, perché invece io provo a rilevare nella lettura di questo problema di cui stiamo parlando, cioè la questione del woke, una angolazione diversa. Diciamo, ecco, alcuni nei decenni passati dicevano più avanzata rispetto all'analisi marxiana classica, ma questo, appunto, ecco, lasciamo queste osservazioni a lato e leggiamo Manconi che trovate in prima pagina su Repubblica e poi a pagina 19. Manconi parla della sua condizione di non vedente, cieco, il woke è la lezione degli anni 70. A un certo punto scrive: se il linguaggio, poi appunto la sindrome di Down, la sostituzione della parola mongoloide che si usava nei decenni scorsi, a un certo punto Manconi scrive: se il linguaggio che si vuole politicamente corretto, pur tra errori e fraintendimenti, è riuscito a eradicare o perlomeno a contenere quelle maleodoranti espressioni, a sviluppare o perlomeno incentivare una maggiore consapevolezza verso la dignità individuale, viva il politicamente corretto, dice Manconi, anche se credo che si tratti di qualcosa che riguarda il processo di incivilimento della società e che un così importante conflitto debba affidarsi agli strumenti della formazione e della persuasione, qui non so esattamente cosa intende Manconi, della crescita culturale e della condivisione delle esperienze, e non ai mezzi di autorità che vorrebbero imporre la correttezza attraverso norme, coercizioni e sanzioni penali. Questo è il punto decisivo della questione del woke, questo è il punto davvero tragico di quella stagione. Ma tutto ciò ha poco o nulla a che vedere con la sostanza vera della discussione in corso sul cosiddetto woke. All'origine c'è appunto l'amputazione subita dalle parole di Alessandra Ocasio-Cortez, che all'affermazione la prima stagione del woke fu folle aggiungeva: ma quelle discussioni furono utili, altro che abiura. Provo di conseguenza a segnalare quelli che ritengo alcuni punti fermi che possono aiutare la riflessione, dice Manconi. Vediamo che cosa. 1. Nel nostro paese la cosiddetta cultura woke, purtroppo per fortuna, non è mai stata egemone, non ha mai rappresentato l'ideologia di una qualche classe di governo, non ha mai prodotto norme a essa ispirate, a meno che non si considerano tali. E questo è importante, questa riflessione che fa Manconi, almeno a mio giudizio. A meno che non si considerano tali quelle poche leggi che hanno tardivamente riconosciuto diritti fondamentali come il testamento biologico, le unioni civili, la tutela della violenza di genere e ancora prima la rettificazione anagrafica di sesso. Dunque, come può Giuseppe Conte dire che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante, il filtro unico attraverso su cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi? Sbalordisco, dice Manconi. 2. Nella lettera di Conte a Repubblica compaiono più volte i termini come materiale, e qui veniamo appunto al fantasma evocato prima, e simili contrapposti alla presunta astrattezza, superfluità o sovrastruttura, non dice Manconi, ma così si diceva, o appunto immaterialità dei bisogni correlati ai diritti civili intesi come generi di lusso. Era questa la polemica. di quegli anni. Un errore classico dell'idealismo accademico, qui dice con finezza Manconi, che sottovaluta nell'analisi dei sistemi di diseguaglianza e delle dinamiche sociali il peso del corpo, della soggettività, della sfera delle emozioni e dei desideri. Ecco, anche queste sono come energie materiali che determinano rapporti di forza, creano movimenti collettivi, incidono sulle forme del potere e sui processi di esclusione e soprattutto condizionano comportamenti e orientamenti che investono l'intera società, a partire dai luoghi della vita, da quelli del lavoro, non lavoro. Insomma, l'accesso ai diritti civili è indissolubilmente legato all'accesso di quelli economico-sociali. 3. Non conosco negli arco degli ultimi 40 anni un solo conflitto per l'affermazione dei diritti civili, tra quei pochi che ci sono stati, che abbia sottratto idee, gruppi sociali, forme di azione, obiettivi e programmi alla lotta per la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana. Qui è una citazione da Renzi. La verità mi sembra di stupefacente semplicità. La sinistra non ha saputo realizzare lotte adeguate né sul terreno dei diritti civili né su quello dei diritti sociali, semmai. 4. C'è stata una stagione dell'Italia repubblicana nella quale la mobilitazione per le libertà soggettive e quella per le libertà economico-sociali sono andati di pari passo, integrandosi virtuosamente. È stato il decennio degli anni 70, sciaguratamente definiti di piombo, certo. Sono stati quello, ma anche di più, assai di più, che hanno visto le più significative riforme mai conquistate in Italia. Lo statuto dei lavoratori, la chiusura dei manicomi, il nuovo diritto di famiglia, gli asili nido pubblici, il divorzio, la soppressione delle gabbie salariali, l'interruzione volontaria di gravidanza, l'abolizione delle classi differenziali. Nello stesso breve lasso di tempo sono stati ottenuti il sistema sanitario nazionale, l'obiezione di coscienza, un diritto sociale quale altro mai. E il diritto individuale per eccellenza. Dietro tutto questo, l'intuizione, se non ancora la consapevolezza, che l'individuo non è ripartibile per segmenti né riducibile a compartimenti stagni, che la persona è tutta intera, fatta di necessità materiali e aspirazioni ideali, di pulsioni e bisogni, di piacere e dolore, di corpo e anima. Ieri qualcuno diceva di pane e rose. E questo è Manconi. Prima vi abbiamo dato conto invece della lettura di Battista. Veniamo al nuovo che avanza o al vecchio che ritorna. Ve ne abbiamo già accennato in apertura e poi ci spostiamo rapidamente alla segnalazione finale, perché appunto oggi sul Libero ci si è da Alessandro Gonzato si è dato da fare per leggere il programmone, perché sono 83 pagine. Si parla dei valori non negoziabili, dice, scherzando anche Alessandro Gonzato, dice: Vannacci vuole stancare chi bestemmia e usare i proventi per ammodernare l'Italia, milioni di persone, soprattutto in certe regioni, come dicevamo in apertura, finirebbero sul lastrico. Però volete mettere l'efficienza, il programma andava letto tutto, dice Gonzato, e appunto a pagina 83, capitolo 13, si parla nei valori non negoziabili, c'è scritto questo: l'articolo 724 del codice penale, quello degli anni di cui si diceva, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, dovrà essere puntualmente applicato con la verifica da parte delle forze dell'ordine e la segnalazione dell'autorità giudiziaria. Qui anche un suggerimento, diciamo, scherzando, ma fino a un certo punto, perché con i mezzi a disposizione oggi, con i Trojan e nei cellulari, questo controllo potrebbe essere fatto veramente a tappeto. La mancata sanzione, cioè applicando con la verifica da parte dell'autorità giudiziaria, la mancata sanzione per assuefazione o buonismo ideologico delle violazioni del codice penale in materia morale grave, rappresenta un fattore di disgregazione della virtù e inoltre di mancati introiti per le casse dello Stato, il quale potrebbe destinare tali proventi al sociale, non meglio definito, e ad iniziative utili per le bestemmie, poi sì, per le bestemmie, scusa, per lo sviluppo del paese, non solo bestemmie dunque, ma anche, per esempio, diciture romane, mortacci tue, eccetera, eccetera, potrebbero essere sanzionate promettendo questi sì davvero straordinari introiti. Va letto tutto il programma di futuro nazionale, però è finito pure questa mattina il tempo a disposizione per questa edizione di oggi di Stampa e Regime, che concludiamo invece con un racconto, un reportage di cui naturalmente vi diamo brevissimo conto perché è un articolo molto lungo, a pagina 34, di Antonio Politano. Santo Stefano, l'isola, l'isola che si fece repubblica. Santo Stefano è una microisola, un blocco di roccia vulcanica, nemmeno 1 km², una specie di scoglio fortezza modellato dalle falesie, disabitato, con una storia grande, spietata. Non è un'isola felice. Neanche Ventotene, sorella maggiore, parte dallo stesso vulcano imploso mezzo milione di anni fa, di quello che è l'arcipelago ponziano. Sono entrambi luoghi di allontanamento, confino, detenzione. Da Giulia, figlia di Augusto, Altiero Spinelli con il suo sogno europeo a Ventotene, Sandro Pertini, Umberto Terracini, futuri presidenti della Repubblica, dell'Assemblea Costituente, a Santo Stefano, hanno un'aura, il magnetismo dei luoghi dove è rimasto qualcosa, attaccato ai muri delle case, agli affacci sul mare, una carica simbolica. E poi qui il racconto prosegue camminando per queste zone, per questi luoghi, immaginando chi vi era stato recluso, demoni comuni, oppositori dei diversi regimi, assassini, migranti, patrioti, anarchici, rivoluzionari, tutti sottoposti a discipline durissime, punizioni efferate con i Borbone che sotto i Savoia e fino al fascismo. 99 celle, 33 per piano, disposte a emiciclo sul grande cortile interno, il panopticon di Santo Stefano, con questi numeri curiosi, eh? Al piano terra la sezione inferno, poi a salire purgatorio e paradiso proprio. Da nessuna cella si vedeva il mare, si poteva solo ascoltarlo, scrisse Terracini. Alcuni filtrava uno spicchio di luce, quel frammento di cielo era il mio legame con il mondo dei vivi, raccontò Pertini. Antonio Parente, storico delle carceri, si è battuto per il recupero di questo gioiello architettonico unico al mondo, un bagno penale voluto a fine Settecento da Ferdinando IV di Borbone, personaggio davvero particolare, un capolavoro del barocco napoletano che Francesco Carpi progettò ispirandosi al Teatro San Carlo di Napoli. Dice infatti di aver sovrapposto le due planimetrie e coincidono perfettamente. L'unica differenza è che qui i palchi diventano celle e il palcoscenico diventa il posto di guardia. Panopticon, teorizzato da Bentham nel 1721, è un unico punto di osservazione da cui sorvegliare l'intera struttura, un occhio invisibile che vede tutto, ripreso poi da Foucault come metafora del potere moderno che evoca oggi, che si evoca per definire capitalismo, qui si usa questa parola, della sorveglianza. Il panopticon smaterializzato si usa, si nutre del tracciamento costante dei nostri dati. E questa, diciamo, riflessione anche dei luoghi della nostra Italia, che ci racconta una storia e ci parla anche di un futuro possibile da scongiurare di sorveglianza. Ci fermiamo anche per oggi con la rassegna stampa di Radio Radicale. Ci diamo appuntamento a domani.
1: Era la voce di Michele Lembo, 11:32, questa è Radio Radicale. Adesso parliamo di sfruttamento del lavoro nero, con un'intervista, sui ghetti per migranti nel Meridione, a partire dall'omicidio del migrante pakistano Saddam Hussein nel ghetto di Mezzanotte in provincia di Foggia. L'intervista, realizzata da Andrea Billau, con Maurizio Alfano, saggista e attivista in difesa dei diritti dei migranti.
2: Radio Radicale, ci occupiamo dell'ultimo omicidio di migrante che viveva in un ghetto, quello di Borgo Mezzanone, in Puglia. Saddam Hussein, bracciante pakistano scomparso il 4 agosto e il cui cadavere è stato trovato il 21 nel bagagliaio della sua auto. Ne vogliamo parlare con Maurizio Alfano, che è un saggista e attivista in difesa dei diritti dei migranti, di cui abbiamo anche parlato recentemente del suo ultimo libro Migranti e Repressione. Benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
3: Grazie Andrea, ben trovati a tutti gli amici.
2: Allora, Maurizio, nel tuo libro, nel tuo ultimo libro, te definisci quelli che vengono chiamati ghetti, come quello di Borgo Mezzanone, come colonie penali indirette. Ci vuoi intanto spiegare questa definizione?
3: Sì, allora, io sono partito da uno studio che segue le tracce ormai da quasi 10 anni di quelli che sono alcuni interventi di superamento del disagio abitativo, di contrasto al caporalato e nella fattispecie proprio del superamento dei ghetti. Quindi va detto preliminarmente, Andrea, che in questo caso ci sono una mole di risorse enorme che da 10 anni stanno operando per il superamento dei ghetti, ma che sono ancora lì, come la morte che tu hai appena richiamato di Saddam Hussein, il ragazzo di 32 anni di origine pakistana, ci dimostra nella loro totale, come dire, crudeltà e poco decoro delle condizioni nelle quali vivono le persone. Perché le ho definite colonie penali agricole indirette? Perché studiando un po' il sistema di questi finanziamenti che avrebbero dovuto superare i ghetti, e attenzione, la pratica maggiormente ricorrente per superare i ghetti sono la rifunzionalizzazione dei ghetti stessi. Quindi pensa che discrasia, che cortocircuito enorme che esiste nella progettazione del governo italiano, ma anche di grande parte del terzo settore, poi magari ne parliamo anche, nel disegnare scenari che cristallizzano di fatto i ghetti, per cui si rifunzionalizzano, cioè si mette qualche container, si porta l'acqua dove si riesce a portare e si mantengono le persone in condizione di privazione della libertà, perché quella è una carcerazione sociale aperta, di segregazione urbana e di separazione sociale, cioè operano allo stesso modo di come operavano le colonie penali agricole sul residuo giudiziario del 1800, che ancora oggi, come dicevamo anche nell'intervista sul libro, operano in Sardegna, e operano come contenitore di una serie di persone che non sono collocabili altrimenti, per cui rispondono alla stessa logica spaziale di separazione e alla stessa logica securitaria di confinazione delle persone. Quindi i ghetti destinati alle persone e ai braccianti agricoli del Borgo Mezzanone, della Capitanata, di Nardò, di Terlizzi in Puglia, piuttosto che di Castelvolturno, piuttosto che in Basilicata della Piana di Gioia Tauro, rispondono essenzialmente a una azione di contenimento di persone che vengono ritenute pericolose socialmente, e qui si riprende di nuovo il concetto di colonia penale, perché nelle colonie penali si mandavano attraverso il codice Rocco le persone ritenute pericolose socialmente. Quindi oggi si utilizza ancora questo meccanismo di stigmatizzare i migranti che vivono in condizioni di disagio e di privazione come portatori di problemi sulla tenuta delle comunità che li ospitano, e quindi vengono ritenuti un problema sociale da un punto di vista securitario. Rispondendo a questo meccanismo, ancora oggi vengono tenuti distanti e separati, quindi tu puoi disattivare qualsiasi principio legale, umano e costituzionale nei loro confronti, perché si apre, come dire, un vuoto giuridico, uno spazio invisibile dentro la quale può accadere che tu trovi un migrante, un ragazzo all'interno di un cofano dopo 2 settimane, o come è accaduto nella mia Calabria, l'uccisione di 4 migranti quasi fatti a favore di telecamere.
2: Sì, e infatti tra l'altro appunto che diciamo In realtà le cose si vogliano mantenere così, poi appunto hai citato varie regioni che poi sono anche governate da insomma giunte di tutti i tipi, no? Non è che e poi sì, c'è il discorso tra l'altro diciamo nazionale, ma potremmo dire anche europeo, col nuovo patto sull'asilo e l'immigrazione, che è appunto tipicamente securitario e non di lavoro sull'integrazione, sull'inclusione. E da questo punto di vista, appunto, poi tu dicevi dei soldi, per esempio, in questo caso leggevo che non sono stati spesi i soldi, per esempio, del PNRR perché non sono stati rispettati i tempi. Adesso ci sarebbero dei soldi, dei fondi europei per appunto risanare questa situazione, che tra l'altro nasce da una situazione che era a ridosso di un centro per l'accoglienza che poi è stato chiuso, e ci ricordiamo tutti le immagini da questo centro dell'accoglienza che si scavalcavano le inferriate, no? I cancelli per poi andare a lavorare appunto nei campi, quindi anche quelli che erano interni, e da lì si è formato appunto questo enorme ghetto che insomma viene definito la più grande baraccopoli in Europa. Ecco, e diciamo da questo punto di vista la situazione abitativa dei migranti che vanno a fare anche un lavoro, no, stagionale, no, nelle varie campagne del meridione, ma non solo, è appunto una situazione poi alla fine di schiavitù che coinvolge sia irregolari ma anche regolari.
3: Assolutamente sì, ma prendo la prima parte della tua domanda. I fondi del PNRR, su base nazionale, a seguito di un'indagine fatta per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso ANCI Cittadia, si è proceduto a una prima mappatura di quelle che sono le condizioni di degrado e dell'esistenza dei ghetti su tutto il territorio nazionale, per cui è uscita fuori una mappa di 37, come dire, ghetti o iperghetti presenti in Italia, e in base all'anno di anzianità, uno dei criteri, è il numero delle persone che abitano questi luoghi, è stata fatta una graduatoria con assegnazione di risorse, e a Borgo Mezzanone andavano in realtà proprio 54 milioni di euro per tentare di iniziare delle pratiche di superamento di quello che ha chiamato il relatore speciale ONU sulle condizioni di schiavitù presenti ancora in Europa, condizioni di degrado e di umiliazione delle persone da rimuovere immediatamente. L'ho detto, il 2019 ancora siamo lì. Per comprendere come su questo aspetto ci sia un accanimento ulteriore del mantenimento di questi luoghi dove si applica ogni norma, e che sono contenitori per l'industria malata, che di questi luoghi si nutre con delle navette di caporale che fanno orario come con tanto di tabella oraria, ma stiamo parlando del trasporto dei caporali. Allora, che cosa è accaduto? Che non tanto per colpa dei comuni, che hanno risposto immediatamente, ma per colpa del nuovo governo che si è insediato proprio a fine 2022, quando questa misura del PNRR è stata varata sul superamento del disagio abitativo, si è tenuta ferma per oltre 2 anni e mezzo la misura, cioè lo Stato ha bloccato qualsiasi tipo di comunicazione con i comuni, per cui i comuni sono rimasti con la scadenza, che è già scaduto, di giugno 2026, in attesa di capire che cosa potesse accadere, tranne farsi sentire qualche mese prima con un commissario straordinario, poi rimosso e dato le competenze adesso quello del decreto Caivano. Quindi vedi anche qui la schizofrenia, un commissario che nasce per alcune questioni che riguardano i minori, che si ritrova adesso, come dire, le competenze sui migranti e sul superamento del disagio abitativo. Questi soldi sono stati persi, adesso sono stati recuperati circa la stessa cifra, 14 milioni per rifunzionalizzare l'ex CARA di cui proprio tu parlavi, quindi qui continuiamo a parlare di rifunzionalizzazione di ghetti, seppur, come dire, riverniciati, fatti con modulo abitativo, ma parliamo di separazione comunque urbana e di separazione sociale e segregazione urbana, Enio altri 40 milioni che dovrebbero rispondere, poi facciamo attenzione, Andrea, al criterio che la Regione Puglia ha definito di Puglia accogliente, cioè un sistema che dovrebbe, come dire, prevedere il recupero di alcuni borghi rurali. E qui già, come dire, c'è un salto di qualità che, sulla quale bisogna ragionare, quindi borghi rurali adiacenti delle comunità dei paesi, che sono tipicamente i villaggi dell'ex opera di bonifiche agricole, per intenderci, quei piccoli villaggi lì, da destinare ai lavoratori migranti. Poi qui c'è l'altro inganno, che sui lavoratori sedentari, perché di questo si tratta, si vogliono applicare le norme sui lavoratori stagionali. Ma al di là di questo, che cosa scopro leggendo? Perché guarda, questa è materia complessa e nella prassi amministrativa si nasconde, come dire, anche l'indicibile. Allora ti dico che cosa aveva studiato la Regione Puglia con il comune di Foggia e di Manfredonia insieme con il Politecnico di Bari. Intanto diciamo che erano previste anche l'installazione di moduli abitativi leggeri e smontabili in aree rurali, quindi non era proprio una ristrutturazione dei borghi, c'era anche questa, come dire, questo pertugio, quindi sarebbe stata una spianata di moduli, perché questo poi voleva fare il commissario e l'ha detto pubblicamente. Ma attenzione, guarda che cosa scrivono nel protocollo d'intesa per come spendere i soldi del PNRR, che spero non vengano utilizzati con lo stesso criterio di Puglia accogliente, che ancora non sono, come dire, meglio definiti. I presenti interventi, qualora ricadono in siti che già hanno presenze abitative, antropizzazione avanzata o destinazione turistico-culturale, anche legate alla tradizione religiosa, attenzione, dovranno essere destinate all'accoglienza di nuclei familiari armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti. Cioè questa fase, questa frase, queste ultime parole trasurano un razzismo istituzionale che è, come dire, crudele, che è pesante. Cioè i migranti devono essere armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti, destinati poi ai nuclei familiari, quando nei campi il 95% o il 97% della popolazione dei campi sono monoparentali, cioè sono singoli braccianti. Sono poche le famiglie che sono lì come famiglie e con figli, per cui c'è una chiara volontà di propagandare una misura, ma poi di farne cosa completamente diversa. Qui parliamo di persone che devono rendersi armonizzabili e compatibili, e questo la dice lunga su come si vogliono mantenere in piedi le colonie penali agricole indirette.
2: Eh sì, perché poi appunto sembra
3: la
2: però...
3: La prossima delibera della Giunta regionale della Regione Puglia, perdonami, giusto sì, per ribadire la fonte.
2: Ah sì, sì, certo. No, appunto sembra incredibile, ma come dire, no? Che si veda da, appunto dal governo nazionale, o che è di destra o della Regione Puglia che è di sinistra, appunto sembra lo stesso atteggiamento in cui come dire, i migranti non possono coesistere con la popolazione locale in maniera, qui ci vorrebbe la parola armonica, ma debbano essere appunto segregati, anche quando appunto sono dei lavoratori che, come tutti gli altri lavoratori di questo nostro paese, dovrebbero avere diritti uguali e non essere differenziati per etnia, colore o religione, anche perché c'era anche quell'aspetto religioso in quello che tu citavi.
3: Sì, assolutamente, anzi ti dico ancora, come dire, come sia ben presente quello che tu hai appena detto, la stigmatizzazione che, come dire, si riproduce su qualsiasi parte del territorio nazionale indipendentemente dal governo politico di destra e di sinistra. Cioè su questo tema c'è una congiuntura, come dire, parallela dei diversi schieramenti politici che è impressionante. Ecco, solo su questo c'è una unità nazionale. Ecco, abbiamo coniato questo termine tramite in questo momento, che l'unità nazionale di tutti gli schieramenti c'è soltanto sulla, come dire, discriminazione e stigmatizzazione dei migranti, perché come dire, i territori li riproducono. Ma non solo. L'altra chiave di volta, ecco perché io continuo a insistere nel sistema delle colonie penali agricole indirette, che poi fanno parte di un sistema di pluricarcerazione, perché poi i migranti, oltre alle carceri normali, vengono, come dire, riservati i CPR, i centri per i rimpatri, che sono dei luoghi che oggi, come dire, sono avulsi di qualsiasi tipo di sorveglianza, di ispezione, anche non più riconosciuta ai parlamentari come era con la legislazione precedente. Quindi nemmeno più i parlamentari possono entrare, non possono entrare gli avvocati, vengono requisiti i telefoni, quindi vengono creati dei luoghi di separazione, di vuoto, in cui le persone completamente scompaiono. Poi ci sono le colonie penali che attualmente ancora, come dicevo prima, stanno svolgendo la loro funzione in Sardegna, dove l'80% della popolazione è straniera e quindi rimangono in vita attraverso la popolazione straniera, ritenuta ancora sul presupposto del codice Rocco fascista pericolosa, lì internate perché non sono alternativamente collocabile. Poi arriviamo a queste colonie penali agricole in diretto, dove si applicano gli stessi strumenti dei richiedenti asilo, delle persone migranti che secondo il sistema giudiziario italiano devono essere espulse. Quindi non si applicano i criteri di libertà di circolazione, di accesso alla casa e di pari opportunità anche alle edilizie pubbliche residenziali delle ATERC. No, Andrea, si applicano le norme dei richiedenti asilo, ripeto, o come le persone che vengono ritenute non titolari di permesso di soggiorno sul territorio, per cui a delle persone che hanno il regolare titolo di soggiorno e che hanno anche un regolare contratto di lavoro, nella fattispecie concreta, siccome sono dei braccianti e non sono alternativamente collocabili, siccome nei centri delle nostre comunità non li vogliamo, vengono, come dire, applicate norme di restrizione, come è appena accaduto dopo lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, dove ci stiamo ponendo con grande forza.
2: In Calabria, questo.
3: Sì, nella piana di Giovatauro in Calabria è avvenuto che sono state, per fortuna, dopo 10 anni che erano, come dire, rimaste ferme, quindi anche avviate, come dire, a essere congiunte 4 palazzine da destinare ai braccianti presenti nella Tentopoli, ma ne mancano 400 all'appello che rimarranno fuori, ma la norma che ha regolato un regolamento interno è un regolamento interno che tratta delle persone che sono regolarmente presenti sul territorio, perché per accedere alle palazzine dovevi dimostrare di essere regolarmente presente sul territorio, che dopo le 23, dalle 23 in poi, dalle 5 non puoi uscire. E quindi non è di fatto una libertà di circolazione e di accesso, è che nessuno può portare nessuna persona, nemmeno un amico o un parente, all'interno delle palazzine. Quindi non è una accoglienza rivolta a delle persone che mantengono invece in piedi la nostra economia, sia quella sana, di cui anche ci sono delle aziende che fanno, come dire, regolare i contratti a queste persone che non riescono comunque a trovare casa. E poi c'è tutta quell'economia sommersa, che vale 25 miliardi di euro all'anno, quindi parliamo di 2 miliardi su base mensile in questo paese, in Italia, dentro della quale ci sono i sistemi di caporalato, che possono tranquillamente sfruttare queste persone senza avere, come dire, grandi ripercussioni, perché non ci sono state grandi ripercussioni, nonostante anche la legge che si è entrata, la legge Martina, l'ultima sulla riforma e il contrasto al caporalato. Per cui su questo, come dire, c'è una saldatura di intenti di discriminazione nei confronti di persone che vengono disattivate della loro qualità di essere regolarmente residenti sul territorio, disattivate di essere lavoratori e trasformate in persone pericolose.
2: Per concludere, direi, a me mi viene un paragone, mi salta agli occhi, cioè questi migranti braccianti vengono trattati come sono stati trattati i Rom nel nostro paese, per cui ai Rom sono stati segregati nei campi e il discorso, appunto, che sulla base di un preteso nomadismo che non esisteva più e che è sullo stesso metro, con motivazioni diverse ma non così differenti, viene applicata questa politica per i migranti braccianti.
3: Hai perfettamente ragione, guarda, e senza volerlo hai toccato un caso, per esempio, che proprio in questo momento in Calabria si sta sovrapponendo, perché c'è anche in atto lo sgombero del campo dello Scordovillo a Lamezia, un campo rom storico. È, come dire, la grande politica regionale illuminata ha pensato bene di ricombinare all'interno di alcune vecchie case popolari che dovrebbero essere riadattate con un finanziamento di 36 milioni di euro, le intere comunità tutte allo stesso modo, quindi spostare il problema dalle vecchie case, perché adesso vivono in delle vecchie case, in delle case meno vecchie, ma tutti quanti insieme, appassionatamente, senza, come dire, avere il principio dell'equa distribuzione, ma certo, senza nemmeno sentire le comunità nomade, per cui continua una, come dire, una retorica di applicare alle persone ritenute diverso o altro da noi azioni di confinamento e di separazione sociale, quindi continua integralmente questo tipo di processo amministrativo indipendentemente da chi governa. E sì, poi Andrea, consentami un solo minuto, perché sarebbe anche utile riflettere su come ci sia un e su questo io sto incominciando a scrivere e vorrei anche che qualcuno cominciasse a prendere anche posizione, ci sia anche un'induzione di Stato verso il lavoro irregolare, perché molti non sanno che il caporalato si nutre di moltissime norme che sono proprio, come dire, fatte dallo Stato centrale. Se noi pensiamo a un migrante che arriva via mare, quindi ha, come dire, un accesso accompagnato, perché arriva via mare, c'è chi lo aspetta, per poter regolarmente lavorare, attenzione, ci vogliono dai 14 ai 16 mesi, cioè ci vogliono almeno 12 mesi per avere un appuntamento in questura e poter formalizzare la richiesta di asilo, e se tutto va bene, che non viene rinviato l'appuntamento, altri 60 giorni per potersi iscrivere al centro per l'impiego. Quindi persone che scappano da guerra o che arrivano qui, che comunque vogliono e devono lavorare per pagare il debito che hanno affrontato, ma soprattutto mandare delle risorse indietro come hanno fatto i nostri emigrati italiani, devono aspettare mediamente 16 mesi se arrivano via mare. Se arrivano dal confine terrestre via Ventimiglia piuttosto che dai Balcani, devono aspettare quasi 2 anni, quindi noi possiamo pensare che persone che arrivano qui saranno 1 anno e mezzo, 2 senza lavorare.
2: Sì, infatti, e poi vabbè, questo senza contare adesso le procedure accelerate di frontiera che invece impediscono proprio l'accesso, insomma, andando proprio, come dire, a inficiare proprio le basi del diritto d'asilo. Ma ci dobbiamo fermare, io ti ringrazio molto, ringrazio Maurizio Alfano con cui abbiamo parlato dei ghetti in cui sono segregati i migranti braccianti, a partire dall'ultimo caso di omicidio, quello di Saddam Hussein, bracciante pakistano. Grazie Maurizio.
3: Grazie Andrea, grazie Radio Radicale.
1: L'intervista che avete ascoltato era di Andrea Bilà, 11.56, tra poco ci collegheremo in diretta con Rimini, con la 47esima edizione del meeting, per trasmettere un approfondimento che riguarda l'Europa, Europa custodire le radici, accelerare il futuro, con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ci sarà anche un intervento di saluto di Antonio Tajani, che oltre ad essere Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, è Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi tra poco, pochi minuti, dovremo andare in diretta con il meeting. È il momento quindi di dare un'occhiata, grazie all'agenzia, alle notizie della giornata. Andiamo a Piazza Affari, perché allunga il passo la Borsa di Milano dopo oltre 3 ore di scambi, quasi 3 ore di scambi. L'indice FTSE MIB segna più 0,17%, lo spread tra BTP e Bund tedeschi si attesta a 80.3, quindi cala di 0,1. Parliamo di crisi energetica, perché continua a colpire duramente le famiglie italiane, continua e ribadisce la sua proposta il Partito Democratico, che ha realizzato enormi extra profitti grazie alla crisi, deve contribuire a sostenere il paese in modo equo ed efficace. Quelle risorse servono subito per proteggere chi lavora e chi produce, ma anche per costruire finalmente una strategia che riduca la nostra dipendenza dal gas. Così Chiara Braga, capogruppo del PD, che insieme a Francesco Boccia, omologo al Senato, e Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, rilancia la proposta avanzata dalla leader Elly Schlein. Basta interventi tampone, propaganda e ideologia, servono scelte coraggiose e lungimiranti. Accelerare sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica e sulla decarbonizzazione. Il governo decida da che parte stare. Per quanto riguarda la crisi nel Golfo che ha innescato anche questi aumenti. Ci sono dei movimenti, diciamo così, diplomatici. Il premier e ministro degli esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Al Thani, dovrebbe arrivare a Teheran in queste ore nell'ambito delle iniziative in corso per scongiurare una ulteriore escalation e favorire la stabilità regionale. Lo riportano i siti locali. Al termine della visita in Iran, il ministro degli esteri omanita Badr Abu Saidi aveva riferito di aver realizzato un dialogo costruttivo, dicendosi fiducioso appunto di annunciare presto un corridoio temporaneo per lo stretto di Hormuz e di una serie di accordi pratici per ripristinare la navigazione definita sicura. A proposito di navigazione, sono arrivati sulla costa di Lampedusa 67 migranti, fra cui un minore, sono stati rintracciati dai carabinieri nei pressi di Cala Francese. Si tratta di bengalesi, egiziani e marocchini che hanno raccontato di aver affrontato la traversata su un barchino di 6 metri partito da Tripoli alle 20 di martedì scorso. Il natante di ieri sera, il natante con il quale avrebbero raggiunto gli scogli, non è stato ancora trovato. Dopo le procedure di identificazione, il gruppo è stato accompagnato allo spot di Contrada Imbriacola. Nella struttura di prima accoglienza si trovano attualmente 310 persone, fra le quali 101 minori non accompagnati. C'è una dichiarazione di Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Tra una settimana, tra il Veneto e il Trentino, arriveranno gruppi neonazisti da tutta Europa per il tradizionale ritorno a Camelot, un raduno organizzato dal Veneto Fronte Skinhead. Sui social da tempo è apparso il fitto programma di concerti RAC, Rock Against Communism, che si svolgerà dal 3 al 6 settembre, con contenuti, scrive Bonelli sui social, apertamente nazisti, razzisti, antisemiti e suprematisti. Un qualcosa di inaccettabile. Per questo motivo presento un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, ha anticipato Bonelli. Non si tratta di un evento folcloristico né di libera espressione, è la messa in scena organizzata di ideologie che la nostra Costituzione ripudia esplicitamente. La regia di questo evento è il Network Blood and Honor, organizzazione neonazista sottoposta a sanzioni per istigazione al terrorismo da parte del governo inglese. Non si tratta, dice Bonelli, di un episodio isolato, ma di una prassi consolidata. Sotto questo governo l'Italia si sta trasformando in un covo e ritrovo di nazisti. Questo raduno va fermato, dice Bonelli. Il ministro Piantedosi faccia il suo dovere in nome della Costituzione italiana. Dalle dichiarazioni di Angelo Bonelli vediamo cosa sta succedendo sul fronte ucraino. Intanto c'è una dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov: è inequivocabile che l'Ucraina stia perdendo il conflitto. La dinamica sui fronti lo dimostra chiaramente. Poi, in risposta a una domanda su come il Cremlino valuta le critiche rivolte alle autorità ucraine da parte dell'ex ministro Fedorov, il portavoce di Putin ha dichiarato inequivocabile che, uscendo dal potere, gli ex partecipanti a processi corrotti inizino a denunciare i loro ex partner nella corruzione. Si verificano e si intensificano nelle controversie semipolitiche, appunto, dice Peskov, all'interno del regime di Kiev, che si sta disgregando, sta perdendo stabilità. E il fatto che gli europei non vogliano rendersene conto è un grave errore, ha ammonito Peskov nei confronti appunto dell'Unione Europea. A proposito di Unione Europea, noi tra poco ci collegheremo con il meeting di Rimini per trasmettervi in diretta il dibattito Europa, custodire le radici, accelerare il futuro con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Ci sarà un intervento anche di Antonio Tajani, Ministro degli Esteri. L'evento sarà aperto da Bernard Scholz, che è presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. A proposito di meeting, oltre a questo incontro, trasmetteremo più tardi un altro dibattito con Antonio Tajani e appunto altri esponenti della politica internazionale sul Libano, in particolare quindi sulla speranza di pace e di ricostruzione in terra del Libano. Poi nel pomeriggio la democrazia non va in vacanza ai primi anni 80 della Repubblica. Questo in collaborazione con il gruppo interparlamentare della sussidiarietà. Ci saranno vari esponenti politici, da Stefano Bonaccini del Partito Democratico, Maria Elena Boschi di Italia Viva, Stefania Craxi di Forza Italia, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Maurizio Lupi, che è presidente di Noi Moderati, e Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, Romeo, appunto, della Lega. Questo è il panel previsto per il pomeriggio. Ancora notizie dalle agenzie in attesa dell'inizio della diretta da Rimini. C'è una dichiarazione di Antonio Tajani sulla questione dei cosiddetti extra profitti. Credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Quando sento la parola tasse, ha dichiarato Tajani, mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni, ma deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non

0: centro-sinistra. In 3 mesi, con una coalizione forte e un programma condiviso, ho vinto le elezioni della sesta città in Italia in un momento in cui la destra governa il paese. Sicuramente viviamo un momento di difficoltà, ma credo che in questo paese un buon progetto col giusto leader ce la può fare. Così Silvia Salis alla festa dell'unità di Genova, alla Spezia, senza bisogno di spaventare, senza bisogno di parlare alla pancia della gente, la ricetta indicata appunto al campo largo dalla Salis. Genova è stato un buon esempio, serve a dare speranza, e allora sì che tornano a votare per noi, chissà cosa ne pensano gli altri alleati, diciamo così, del centrosinistra. A proposito di carburanti, caro carburanti, è atteso per oggi alle 18 un nuovo provvedimento da parte del governo, un provvedimento che dovrebbe essere adottato nel Consiglio dei Ministri delle 18. Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, a proposito dei dati resi noti dall'Ufficio Economico della Confesercenti, secondo i quali quest'anno a luglio-agosto gli italiani hanno pagato quasi 2 miliardi di euro in più per il caro carburanti, dice appunto gli italiani appunto sono comunque devono sottostare a una strategia di navigazione a vista che sta rivelando devastante per automobilisti e autotrasportatori, anche perché gli aumenti sul carburante trascinano l'inflazione anche al supermercato, così Davide Faraone, quindi commentando i dati della Confesercenti. Sulla questione della strategia del governo, appunto, dice Faraone, pensare che in teoria il governo ha avuto quasi 6 mesi per trovare una soluzione strutturale e non è stato capace. Ha preferito occuparsi di Roggero, di case nei boschi, dei migranti di Ceuta, piuttosto che tirar fuori le idee necessarie a contenere i prezzi alla pompa. È uno di quei casi di inutilità che diventa danno. Peccato che poi a doverne pagare le conseguenze siano milioni di italiani già in grande difficoltà, questo Davide Faraone. A proposito dell'Ucraina, c'è un intervento di Benedetto Della Vedova, esponente di Più Europa. Mi aspetto un immediato intervento chiarificatore da parte di Meloni, Crosetto e Tajani. L'Italia fornirà oppure no a Kiev congiuntamente alla Francia dotazioni antimissile per contrastare gli attacchi russi che colpiscono deliberatamente civili ucraini? Così chiede il deputato di Più Europa. Io penso che farebbe bene a farlo alla luce del sole, senza infingimenti, come faranno Macron o Burnham. Troverei grottesco, oltre che umiliante per l'Italia, che Meloni cerchi di farlo quasi di nascosto per motivi di piccolo cabotaggio elettorale. Così l'esponente di Italia Viva si riferisce alla fornitura eventuale dei SAMP-T, appunto delle batterie antimissile di cui dispone l'Italia, al governo di Kiev. In questo momento l'Italia dispone di 6 batterie SAMP-T appunto a protezione della penisola, e si parla di appunto spostarne una o due a vantaggio del governo ucraino. Staremo a vedere. Ancora dalle agenzie, abbiamo detto di Tajani contrario alla cosiddetta tassa sugli extra profitti. C'è una dichiarazione di Federico Mollicone, che è appunto deputato di Fratelli d'Italia, che parla della longevità appunto del mandato della Schlein e invece della durata del governo Meloni. La longevità del mandato della Schlein come segretaria del PD è un fatto di cronaca. La durata di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, prima donna e tra qualche giorno la più longeva a ricoprire questo ruolo nella Repubblica Italiana, è un fatto che rimarrà nei libri di storia. Noi interrompiamo l'attualità delle notizie, ci colleghiamo con Rimini, con il meeting. Sta parlando il Presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia, Bernard Scholz.
1: In particolare agli europarlamentari. Siamo contenti, grati di poter parlare dell'Unione Europea questa mattina. L'attenzione per l'Unione Europea è nel DNA del meeting da sempre. L'Unione sta attraversando un momento storico caratterizzato da sfide geopolitiche, economiche senza precedenti, che richiedono ai Paesi membri di rafforzare la propria presenza, la propria

0: incidenza sul scenario internazionale. Al contempo assistiamo a una crescente polarizzazione su quasi tutte le tematiche rilevanti. L'unità invocata da molti si scontra con contrapposizioni sempre più accentuate, sia tra posizioni di tendenze nazionalistiche, sia tra visioni di parte. Per la Commissione europea, ma soprattutto per lo stesso Parlamento, diventa sempre più difficile instaurare un dialogo e un confronto che possa favorire convergenze oggi più che mai necessarie. In questo scenario diventa evidente l'urgenza di riconquistare una maggiore consapevolezza dell'identità, delle radici comuni che hanno dato origine all'Unione. È solo possibile lavorare insieme in un orizzonte comune in grado di valorizzare le diversità nel rispetto reciproco. E questa è una sfida enorme, soprattutto per il Parlamento. La ringrazio a maggior ragione, signor Presidente, di essere qua con noi questa mattina e di condividere le sue riflessioni e le sue prospettive. Sono molto grato di avere con noi questa mattina il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che per tanti anni è stato commissario e Presidente del Parlamento europeo, e gli chiedo di portarci il suo saluto.
1: Diretta da Rimini, la meeting dell'Amicizia fra i Popoli, questa è Radio Radicale.
2: Buongiorno a tutti, grazie di cuore al Presidente della Fondazione Meeting, intanto per l'amicizia e per l'invito che mi ha rivolto anche quest'anno ad essere presente. Non potevo mancare e non volevo mancare neanche prima dell'intervento del Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che è persona che io stimo moltissimo. Se fossi ancora parlamentare europeo la voterei ancora come presidente, perché possa continuare il suo straordinario lavoro, che è fondato anche su una visione della vita, una visione della società, una visione che lei poi riesce a trasferire rispettando tutti gli altri. Credo che abbia fatto, e lo dico anche da ex presidente del Parlamento, abbia svolto in maniera straordinaria il suo lavoro e continuerà a farlo, perché sono convinto che sarà ancora, anche fino alla fine della legislatura, Presidente del Parlamento europeo, perché raccoglie consenso tra tutte le forze politiche per le doti del suo equilibrio, di capacità e il grande lavoro che sta facendo anche per ridurre il fardello burocratico e semplificare l'attività legislativa. Questo credo che sia un grande merito di Roberta. E oggi si parlerà anche dei valori dell'Unione Europea. Come possiamo essere uniti se non ci riconosciamo tutti nella nostra identità, nelle nostre radici, che sono giudaico-cristiane, sono legate alla cultura romana, alla cultura greca. Questa è la nostra identità, questo non significa non essere accoglienti, anzi, più si ha un'identità forte, più si è disponibili ad accogliere. Certamente la cultura europea, la cultura che oggi si riconosce nell'economia sociale e di mercato, che si riconosce nella centralità della persona, nella difesa dei valori di libertà, di solidarietà, di sussidiarietà. Certamente l'identità europea non è l'identità della cultura woke, che è una specie di gramigna che va estirpata dalla nostra società per i guasti che ha provocato. Ecco, il Papa è stato molto chiaro parlando qui, ma è stato molto chiaro anche quando si è affacciato per la prima volta, appena eletto Papa. Ha parlato di pace, ma pace non è sventolare una bandiera, pace non è partecipare a una manifestazione violenta, pace è un sentimento che deve essere diffuso, sostenuto e per il quale bisogna combattere ogni giorno. La pace è come una goccia, come diceva Madre Teresa di Calcutta, e il mare è fatto di tante piccole gocce. E l'Europa è nata proprio per difendere la pace, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e della Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo il compito di difenderla ogni giorno, non soltanto con parole, ma con comportamenti. E credo che Roberta sia una dei grandi leader europei che difende la pace con il suo comportamento, con le sue scelte ogni giorno. Per questo sono molto contento di poterla ancora una volta salutare e poterla applaudire e ascoltare fra poco. Grazie.
0: Grazie, signor Ministro. Presidente, a lei la parola.

0: Buongiorno a tutti, Presidente Scholz, caro Bernhard, Vicepresidente del Consiglio Tajani, caro Antonio, Vicepresidente Picerno e Sberna, onorevoli colleghi deputati, cari amici, grazie Antonio per le tue parole, per il tuo leadership, ma soprattutto per la tua amicizia in tutti questi anni. Ci sono molte cose che desidero condividere con voi oggi, ma voglio iniziare con un messaggio chiaro. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via ambigua e intermedia non esiste più. La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, la reindustrializzazione, l'energia, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Dobbiamo affrontare tutte queste sfide e non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo. Non si tratta di appartenenze politiche né di ideologia. Si tratta di capire se siamo pronti a trovare il coraggio, perché di coraggio si tratta, di rispondere a ciò che questo momento storico ci chiede. La mia generazione ha conosciuto un mondo con e un mondo senza l'Unione Europea. Il mondo è un posto migliore grazie all'Unione. Un'Europa che non ha paura di rinnovarsi, di rinascere, di plasmare il futuro. Su questo dobbiamo agire con la determinazione e l'ambizione che tutti i cittadini che ci hanno eletto, si aspettano da noi. Il Parlamento ha sempre detto l'Unione Europea rappresenta la fiducia nel futuro e non solamente omaggio al passato. Può essere il simbolo dell'agilità e non della rigidità. Mettiamo al centro le persone e la sua dignità, non procedure senza volto. Come scrive Dante, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto. E talvolta, per raggiungere la propria meta, bisogna avere il coraggio di navigare verso acque inesplorate o persino di cambiare rotta quando è necessario. L'Europa è il laboratorio del futuro, la casa dell'ambizione, dell'opportunità, della trasformazione. Ma dobbiamo riconoscere che il tempo per agire è adesso. Significa comprendere che non vogliamo rendere tutti uguali, ma valorizzare le nostre differenze e trasformarle in una forza. Per riuscirci, dobbiamo essere sinceri su ciò che possiamo migliorare. Ho parlato con agricoltori e piccoli imprenditori in Europa, in Italia, nel resto dei paesi, preoccupati per gli anni che li attendono. Quando questa regione è stata colpita dalle alluvioni, l'Europa è stata presente. Ho incontrato famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, giovani, studenti e pensionati che non riescono nemmeno a permettersi un affitto. Oggi queste persone devono sapere che l'Europa sarà ancora al loro fianco per affrontare il futuro con rinnovata fiducia. Ovunque, in tutta l'Unione, sento ripetere lo stesso messaggio. L'Europa è ancora troppo complicata, senza anima. Ma l'anima dell'Europa esiste. È la sua grande storia. Sono i suoi valori, le sue persone, la sua solidarietà. Il ruolo del Parlamento europeo è farla sentire più vicina e ci riusciremo. Non rinunciando a ciò che ci rende europei, ma rafforzandolo, ricordando le nostre radici e tracciando con coraggio la nostra strada. L'Europa è una superpotenza dei valori, è un faro per il nuovo mondo. In Europa, questo lo dico sempre, facciamo le cose a modo nostro. Lo facciamo senza esitazioni e senza doverci giustificare con nessuno. Perché sappiamo che in un mondo in cui i tiranni sono ancora troppi, l'empatia e la gentilezza rappresentano una forza e non una debolezza. Difendiamo la libertà di espressione e promuoviamo il dibattito perché sappiamo che le società migliori sono quelle aperte. Ma possiamo farlo soltanto se investiamo nella sicurezza delle nostre comunità e non permettiamo che i nostri sistemi vengano sfruttati da chi vuole distruggerli. Il Parlamento europeo ha ben chiaro come rendere l'Europa una casa in questo senso dell'innovazione e della crescita. È per questo che stiamo adottando misure ambiziosissime per ridurre la troppa burocrazia, sostenere e rilanciare il nostro tessuto produttivo e aiutare le imprese europee a crescere. Dobbiamo fare molto, molto di più per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera europea. Dobbiamo rafforzare il mercato unico. Questo significa superare gli interessi del momento e avanzare insieme. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggi di breve respiro. Dobbiamo capire in tutto questo che solo uniti possiamo procedere. O andiamo avanti insieme, oppure non andremo da nessuna parte. E tutto questo richiede leadership. Troppo spesso assistiamo a conseguenze indesiderate di proposte che finiscono per ostacolare invece di aiutare. Pensiamo ad esempio alle recenti norme europee sul packaging, che impongono alle piccole e medie imprese europee oneri rigidi e controproducenti. Questo è l'esatto contrario di ciò che l'Europa dovrebbe rappresentare. E io sono orgogliosa che il Parlamento europeo abbia assunto l'iniziativa per correggere questa situazione nelle prossime settimane. Ha detto bene, in questo senso, Giorgia Meloni, che servono più soluzioni di buon senso. Un continente più competitivo e più connesso è l'unico modo, in questo senso, per consentire all'Europa di restare protagonista nella rivoluzione tecnologica che ha trasformato ogni aspetto della nostra vita. L'Europa, in questo senso, non sarà una semplice spettatrice nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Possiamo competere, dobbiamo competere. E l'Italia ne è un eccellente esempio. Ma la questione va oltre la crescita economica e la competitività. L'Europa deve svolgere il proprio ruolo nella corsa globale all'intelligenza artificiale perché è in grado di dare un'anima a questo dibattito. La nostra prospettiva non è né americana né cinese. Ed è una prospettiva di cui il mondo ha bisogno. Io non temo queste sfide, anzi mi entusiasmano la possibilità che aprono. Ma ciò riguarda la nostra società e il modo in cui vivremo, lavoreremo e costruiremo il nostro futuro. Di fronte a questa rivoluzione tecnologica dobbiamo preservare soprattutto la nostra umanità. Le persone devono restare il fine ultimo. E questo è il principio che deve guidare l'Europa. Non avere paura del futuro, ma plasmarlo, facendo in modo che la tecnologia sia sempre al servizio dell'uomo e non al contrario. Lo stesso approccio deve valere anche per l'immigrazione. Anche in questo caso le persone devono venire prima di tutto, come ha ricordato Papa Leone proprio qui, pochi giorni fa. Il Parlamento europeo stiamo costruendo un sistema che funzioni davvero, giusto e umano, ma anche fermo ed efficiente. Un sistema che protegge le nostre frontiere, combatta le reti criminali dei trafficanti che sfruttano i più vulnerabili e consenta di destinare le risorse a chi ne ha realmente bisogno. Perché possiamo proteggere le nostre frontiere senza rinunciare ai nostri valori. Le due cose possono convivere perfettamente, perché sono proprio questi valori a rendere l'Europa un punto di riferimento stabile in un mare di tempesta. La nostra forza nasce dall'azione comune. In tutta l'Unione vediamo già cambiamenti reali, progressi concreti, risultati tangibili, perché è così che si ricostruiscono la fiducia e l'entusiasmo nei confronti dell'Europa. Ed è solo l'inizio. Qui avete i vostri rappresentanti eletti al Parlamento europeo che lavorano ogni giorno con impegno per realizzare le riforme e i cambiamenti di cui l'Europa ha bisogno. E devo veramente ringraziarli per essere qui oggi e grazie a tutti voi. Perché come potete vedere l'Europa è piena di istituzioni, regole e procedure. È prima di tutto una comunità di valori e noi lo rappresentiamo. I padri fondatori ebbero il coraggio di mettere da parte rivalità secolari, di riconoscersi come fratelli e sorelle e di costruire insieme un futuro di pace e prosperità condivisa. Oggi tocca a noi dimostrare lo stesso coraggio, non avere paura delle nostre radici, ma trasformarle in qualcosa di nuovo, un'Europa moderna, perché consapevole della propria storia. E soprattutto un'Europa che sappia rimettere al centro ciò che viene prima di qualsiasi istituzione, di qualsiasi mercato e di qualsiasi confine, l'essere umano. L'Europa rappresenta per i nostri figli l'opportunità di costruire un futuro più libero, più sicuro e più prospero. Questa è la nostra responsabilità ed è questo il futuro che dobbiamo avere il coraggio di costruire insieme. Abbiamo il talento, abbiamo le risorse necessarie, la volontà politica e la leadership per trasformarle in realtà. È così che la nostra Unione potrà continuare a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, alle ambizioni delle imprese, alle speranze dei nostri giovani. E infine, lasciatemi ringraziare l'Italia e gli italiani per la vostra fiducia nell'Europa. Grazie. Il Parlamento europeo richiamerà la vostra fiducia con lavoro e risultati per un'Europa moderna, consapevole della propria storia. Un'Europa forte che sa essere solidale. Un'Europa unita, capace di rispettare la propria diversità. Un'Europa che lavora per tutti voi. Grazie infinite ancora.
1: Grazie mille per queste parole. L'anno scorso, ma anche quest'anno, lei ha espresso una grande fiducia, fiducia molto radicata nell'Unione, nella sua capacità, nella sua posizione nel mondo. La ringrazio molto per questa opportunità di approfondire in 5 minuti due aspetti che ci stanno a cuore, fra tanti altri. Faccio una premessa per introdurre due domande. C'è un fenomeno molto interessante. Ai confini dell'Unione tanti paesi sono talmente interessati, affascinati anche di quello che lei ha espresso in termini delle grandi virtù dell'Unione, che vogliono entrare nell'Unione. All'interno dell'Unione invece constatiamo una certa fragilità nel riconoscimento di quello che lei ha chiamato l'anima dell'Europa e che anche il vice presidente del Consiglio ha detto prima, la nostra identità che permette questa libertà, questa apertura, un mercato interessante per la sua capacità di sostenere un welfare universalistico. Quindi la prima domanda riguarda l'allargamento dell'Unione. È una sfida enorme, abbiamo tanti paesi interessati. Lei cosa ne pensa?
0: La prima cosa, l'allargamento non è una carità, è una scelta di win-win per i paesi che sono dentro l'Unione Europea e i paesi che devono entrare. Questo weekend vedremo cosa succederà in Islanda, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Se questo referendum si è tenuto 2 anni fa, il risultato non forse sarebbe positivo, vediamo. Io posso dire che dalla mia esperienza, per questo io ho cominciato il mio intervento dicendo che la mia generazione conosce un'Europa senza l'Unione Europea, un'Europa con l'Unione Europea. Perché se vediamo i paesi, incluso il mio, che sono entrati nel 2004, se li vediamo adesso, nessuno ripeterà quelli concerns, quelli dubbi che avevano sulla Polonia, sulla Romania. Se vediamo anche che in tutti i paesi più di 70% della gente crede nell'Unione Europea per dare la stabilità in questo mondo così imprevedibile. Allora io penso che la cosa peggio che possiamo fare è di dare l'impressione che noi non saremo mai pronti a permettere, perché questa è una cosa di permettere, che la nostra Unione diventi non solamente più grande, ma più sicura e più abile di essere una forza economica, politica e geostrategica nel mondo. Penso che dobbiamo avere il coraggio, tutti i paesi hanno il loro merito, è un processo, eccetera, eccetera, ma io non voglio guardare fra 6 mesi, prendo un paese come il Montenegro che è da anni che sta aspettando, e dire aspetta un po', ancora di più, perché in quei paesi i giovani cominceranno a perdere la speranza, e se perdono la speranza, ci sono dei paesi che vogliono che non entrano nell'Europa. Dobbiamo avere il coraggio di dire se siamo più grandi possiamo essere più sicuri, e non possiamo dare l'impressione che se sei dentro tutti quelli che sono fuori sono cittadini che sono diversi come voi, da come noi.
1: Grazie per questa risposta molto chiara. La seconda domanda, lei l'ha descritto molto bene, oramai l'Unione Europea è l'unico spazio a livello globale dove democrazia, Stato di diritto, welfare universalistico, un'economia sociale di mercato coesistono, l'unico. È un dato oggettivo, riscontrabile, tangibile, e al contempo all'interno dell'Unione nascono forze antieuropeiste, come se questo grande ideale che lei ha richiamato perdesse di forza attrattiva. Come risponde a questo problema?
0: 10 anni fa abbiamo visto il Regno Unito che ha uscito con la sua volontà dall'Unione Europea. voglio chiedere a tutti quelli che hanno votato o che non hanno votato, perché questa è la questione, per uscire oggi se sono meglio di quando erano 10 anni fa. E la paura che io avevo, perché questo non è un nuovo sfida, una nuova sfida, avevamo sempre questi movimenti che si muovono su promessi falsi o su conclusioni che sono molto semplici alle questioni molto difficili che non possiamo mai scappare di tentare a facciare. Avevo paura che ci sarebbero stati più paesi dove la gente si dice ok, basta Europa, ma è completamente l'opposto oggi. Non è solamente in quei paesi che vogliono entrare, ma anche nei nostri paesi, quando c'è la crisi, quando ci sono le sfide, la gente guarda l'Europa. E quando la gente guarda l'Europa, guarda noi eletti da loro, di trovare le soluzioni. Se no, saremo noi parte della responsabilità con cui la gente dire ok, io mi sento lontano dall'Europa. Io lo vedo questo come il ruolo principale del Parlamento europeo, di ascoltare, la prima cosa. Due, di essere onesta, di avere la fiducia e il coraggio politico di dire adesso facciamo questo, perché i nostri predecessori hanno fatto questo e noi abbiamo ereditato una scelta coraggiosa di tutti quelli che da anni erano in guerra insieme contro gli altri. Allora, se abbiamo questa la mia filosofia di non ignorare mai questi movimenti, di contrastare e di mai avere paura di dire tu cosa pensi. E se io sono sul lato dell'Europa, io lo dirò sempre questo. E penso che questo abbiamo bisogno di dirlo ancora più e più fortemente in questi mesi.
1: Grazie Presidente. Io penso che la sua grande forza stia anche nella capacità di comunicare questa fiducia, ma di essere anche molto trasparenti sulle criticità, sui problemi, e questo rafforza la fiducia invece di indebolirla. Penso che questo sia quella onestà della quale lei ha parlato e di cui abbiamo anche tanto bisogno. La ringrazio molto di essere stata con noi questa mattina. Grazie e buon proseguimento.

Radio Radicale 12:38, abbiamo seguito in diretta dal meeting di Rimini l'evento Europa, custodire le radici, accelerare il futuro con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, con l'intervento anche di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e della cooperazione internazionale. L'evento è stato introdotto da Bernard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS. Alle 13 invece ci ricollegheremo in diretta sempre con Rimini per continuare a seguire la 47ª edizione del meeting con l'evento La speranza di ricostruire nella terra dei cedri con Antonio Tajani, vicepresidente del Ministro dei Consigli, del Ministro, scusate, vicepresidente del Consiglio dei Ministri naturalmente, e anche con Monsignor César Essayan, vicario apostolico di Beirut, Carla Jazar, ambasciatrice del Libano in Italia, con l'evento introdotto anche questa volta da Bernard Scholz, presidente della Fondazione. Allora, nel frattempo andiamo a vedere quali sono le ultime notizie, lo facciamo con le agenzie di stampa e partiamo dalla guerra in Ucraina, in particolare la situazione in Russia, con il presidente Vladimir Putin che è al corrente dei contatti del direttore della CIA degli Stati Uniti, John Ratcliffe, con i rappresentanti dei servizi di intelligence russi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il giorno precedente, l'emittente televisiva CBS aveva riferito, citando fonti anonime, che Ratcliffe era arrivato nella capitale russa per tenere una serie di incontri. L'unica cosa che posso dirvi è che ci sono stati contatti attraverso i servizi segreti. Posso dirvi che non c'è stato alcun incontro con il presidente della Russia. Naturalmente, il presidente Putin viene informato immediatamente di tutto, ha dichiarato Peskov alla stampa. Il portavoce ha definito la comunicazione tra i servizi segreti di Russia e Stati Uniti un fenomeno positivo e ha sottolineato che prosegue anche nei momenti difficili. Peskov ha tuttavia ritenuto prematuro valutare quale impatto avrà questa visita sulle relazioni tra Mosca e Washington e ha aggiunto: per il momento è prematuro valutare come inciderà per l'appunto sul processo volto a far uscire le nostre relazioni bilaterali dalla profonda crisi in cui si trovano, ha affermato ancora una volta Peskov. Spostiamoci in Medio Oriente con Netanyahu, che ha parlato della situazione e del rapporto con gli Stati Uniti. Ho detto a Trump che dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran. Così, dubito dunque di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, ha detto il premier israeliano Netanyahu in un discorso in ebraico tenuto ieri sera a Gerusalemme e di cui è stato diffuso un video. Il primo ministro ha riferito di aver discusso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il loro incontro a luglio a Washington tre possibili approcci alla questione iraniana: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Vediamo sempre con le agenzie di stampa quali sono ancora gli ultimi aggiornamenti della situazione in Medio Oriente. Calo del petrolio, intanto dopo i negoziati tra Oman e Iran su Hormuz, i prezzi sono scesi, rassicurati dai negoziati su un corridoio temporaneo per la navigazione dello stretto di Hormuz. Il Brent, con consegna a ottobre, viaggia in calo del 2,88%, 86,03 dollari al barile. Il suo equivalente statunitense, il WTI, con consegna nello stesso mese è sceso del 2,73 a 86,03 dollari al barile. Anche in questo caso, a Mosca, i ministri degli esteri iraniano e omanita hanno discusso martedì un accordo quadro per la creazione di un corridoio temporaneo e per la previsione di un'operazione di sminamento in questo strategico passaggio marittimo, secondo quanto riportato in una dichiarazione congiunta. Tuttavia, il vice ministro degli esteri iraniano, Gharibabadi, ha avvertito Washington che lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto solo in cambio della fine della guerra, della revoca del blocco statunitense dei porti iraniani e di una soluzione alla situazione in Yemen. Intanto, vediamo ancora sulla attesa proprio in Iran, a Teheran, la visita del premier del Qatar, il premier e ministro degli esteri del Qatar,
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dovrebbe arrivare a Teheran molto probabilmente domani nell'ambito delle iniziative in corso per scongiurare un'escalation e favorire la sicurezza e la stabilità regionale. Lo riporta il sito Iran News, ricordando che ieri al-Thani ha avuto colloqui telefonici con il ministro degli esteri di Iran e Oman al termine del loro incontro a Teheran. Proprio quello di cui stavamo parlando poco fa. Al termine della sua visita in Iran, il ministro degli esteri dell'Oman ha riferito su X di un dialogo costruttivo, dicendosi fiducioso che presto annunceremo un corridoio temporaneo per lo stretto di Hormuz. E quindi proprio il motivo per cui nel frattempo abbiamo visto che è calato il prezzo del petrolio. Vediamo, allora, ancora, torniamo anche sulle parole di Metsola proprio al meeting di Rimini. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via ambigua e intermedia non esiste più. Così la Presidente del Parlamento Europeo nel suo intervento al meeting di Rimini, che poi è proseguito con la guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, la reindustrializzazione, l'energia, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Dobbiamo affrontare tutte queste sfide e non ce n'è una che in un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo, ha proseguito. E poi l'Europa è il laboratorio del futuro, la casa dell'ambizione, delle opportunità e della trasformazione, ma dobbiamo riconoscere che il tempo per agire è adesso. Dobbiamo capire che solo uniti possiamo procedere, o andiamo avanti insieme oppure non andremo da nessuna parte. L'Europa, ha concluso Metsola, non è soltanto un insieme di istituzioni, regole e procedure, è prima di tutto una comunità di valori. I padri fondatori ebbero il coraggio di mettere da parte rivalità secolari, di riconoscersi come fratelli e sorelle e di costruire insieme un futuro di pace e prosperità condivisa. Oggi tocca a noi dimostrare lo stesso coraggio. Questa è una parte proprio dell'intervento che abbiamo seguito al meeting di Rimini. Vediamo ancora le ultime notizie con gli aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Abbiamo detto del prezzo del petrolio per quanto riguarda il Brent e in generale, ma parliamo anche dei prezzi dei carburanti che sono ancora in Italia, che sono ancora in rialzo. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese del Made in Italy indicano un prezzo medio per la benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale a 2,017 euro al litro. Ieri era 2,015 per essere precisi, e 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece naturalmente il prezzo medio aumenta, con il self che raggiunge i 2,092 euro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio. Confesercenti stima che quest'estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. E infatti oggi è in programma alle 18 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise che è stato in vigore finora in questo mese. Incendio in ospedale, strage di neonati a Islamabad, fiamme da un condizionatore, 14 morti in ginecologia, per la precisione 14 neonati sono morti in seguito proprio all'incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Le fiamme sarebbero state innescate da un guasto elettrico a un condizionatore. I soccorritori hanno messo in salvo 19 persone, ma si è salvato solo uno dei 15 bambini ospitati nel reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore. Il premier Sharif ha ordinato un'indagine immediata. E torniamo sul tema dell'Ucraina. Oltre alla visita proprio del direttore della CIA di cui abbiamo parlato prima, c'è anche la situazione invece proprio sul campo, sulla guerra che continua, che prosegue ogni giorno, con le forze ucraine che hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore di online russo, spesso chiamato l'Amazon russa, appunto accusata dall'Ucraina, da Kiev, di essere un centro
centro di smistamento anche per quanto riguarda l'arsenale bellico russo, e quindi dicevamo ancora una volta attacchi contro Wellberries a Kotovsk nella regione di Tambov, lo riferisce proprio il Kiev Independent affermando che il sito è stato completamente distrutto da un incendio. Il nuovo attacco, anche con attacco con i droni, anche contro la raffineria di petrolio russa Norsi a Kstovo, nell'oblast di Nizhny Novgorod, uno dei più grandi, dei più importanti del paese tra le raffinerie di petrolio. Una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi invece in un attacco di droni russo contro Chernihiv in Ucraina. A Mosca, da ieri, come dicevamo, invece il direttore della CIA John Ratcliffe e il Cremlino nega sia previsto un incontro con Putin anche nei prossimi giorni. Momento duro, queste invece sono le parole di Pizzaballa sulla situazione a Gaza. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Dobbiamo fare tutto il possibile a livello locale, nazionale, internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Così il cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, ha il sussidiario anticipando i temi del suo intervento al meeting. Una notizia di cronaca, invece l'Italia scontro tra auto e moto ad Amelia, morto un 17enne. E visto che parliamo del meeting di Rimini, seguiamo la nostra agenda con gli eventi che potrete trovare oggi sul sito di Radio Radicale, alcuni come avete potuto seguire, come potrete seguire anche durante il resto della giornata, li manderemo anche in onda in diretta, altri probabilmente in differita, abbiamo seguito finora l'evento Europa custodire le radici, accelerare il futuro con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Alle 13 invece saremo ancora a Rimini con La speranza da ricostruire nella terra dei cedri, con Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri. E poi altri eventi che potrete trovare sempre sul nostro sito, su Radio Radicale. Alle 13 un altro evento a Rimini, cioè oltre l'emergenza la ricostruzione che crea comunità, con Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche, Antonella Baldino, amministratore delegato Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, e anche Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. L'evento sarà moderato da Gianluca Giansante, socio Cominen Partners e docente dalla Luis Guido Carli. E invece alle 15 un altro evento, La democrazia non va in vacanza, i primi anni 80 della Repubblica, in collaborazione con Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, e Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, ancora Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Quindi un evento incentrato assolutamente sulla politica, presenti molte delle forze parlamentari. L'evento sarà introdotto da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e moderato da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Chiudiamo gli eventi che seguiremo al meeting di Rimini di oggi con quello che si terrà alle 19 proprio con Pier Battista Pizzaballa, di cui abbiamo letto prima alcune anticipazioni del suo discorso. Il patriarca latino di Gerusalemme interverrà in dialogo con alcuni giovani. L'evento Scrutando il cielo di Gerusalemme, questo è il nome, introduce e modera Alessandro Buzzetti, giornalista corrispondente di TV 2000 dalla Terra Santa. E poi il saluto conclusivo di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS. Sono le 12.53 e noi siamo in attesa di ricollegarci proprio da Rimini. Diamo ancora un'occhiata agli ultimi
aggiornamenti dalle agenzie di stampa. Dall'Unione Europea arriva il primo pagamento alla Romania per 2,5 miliardi di euro per il SAFE. Oggi la Romania ha ricevuto proprio il primo pagamento nell'ambito dello strumento per la difesa Security Action for Europe, pari al 15% della sua dotazione complessiva di 16,7 miliardi di euro. Il pagamento fa seguito al completamento di tutte le procedure previste e seguiranno ulteriori pagamenti in funzione del raggiungimento delle tappe concordate e dell'attuazione delle misure previste. Il pagamento odierno di 2,5 miliardi di euro alla Romania nell'ambito di SAFE rappresenta una tappa fondamentale per la difesa europea e per un'Europa più sovrana, ha commentato il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius. Questi finanziamenti rafforzeranno la capacità di difesa e la base industriale della Romania, contribuendo al contempo alla sicurezza complessiva dell'Europa. SAFE dimostra chiaramente il nostro forte impegno per la sicurezza europea, la resilienza e la difesa nel nostro fianco orientale. SAFE è uno strumento finanziario, ricordiamo, da 150 miliardi di euro che mette a disposizione degli Stati membri prestiti. Finanzia principalmente gli appalti congiunti di munizioni, missili, sistemi di difesa aerea e sistemi di combattimento terrestri prodotti all'interno dell'Unione Europea e fa parte del piano della Commissione europea Rearm Europe, che punta a mobilitare oltre 100 miliardi di euro di investimenti nel settore della difesa nell'intera Unione Europea. Torniamo sugli esteri, sulla situazione esteri, in particolare la situazione in delle guerre. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, in cui sono stati discussi lo stato e le prospettive di ulteriore sviluppo delle relazioni russo-siriane. Secondo quanto riferito dal Cremlino, le parti hanno espresso la disponibilità ad approfondire il dialogo politico e la cooperazione in ambito commerciale, economico, umanitario e in altri settori. Durante lo scambio di opinioni sulla situazione in Siria, Putin ha ribadito la posizione fondamentale a sostegno dell'unità, dell'integrità territoriale e della sovranità di quel paese e della creazione delle condizioni per una normalizzazione duratura e la ripresa post-conflitto. E poi ha aggiunto: entrambe le parti hanno preso atto dell'importanza del memorandum d'intesa sulla riorganizzazione della base aerea di Memim e della base di rifornimento di Tartus, firmato il 9 agosto, ha concluso il Cremlino, aggiungendo che è stato concordato di continuare i contatti a vari livelli. E intanto si è tenuto nei giorni scorsi l'incontro dei volenterosi a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Tra i temi discussi anche l'invio di armi da parte proprio dei paesi europei, in questo caso proprio dei volenterosi, all'Ucraina, con l'Italia che invece non sembra dover intervenire in questo lato, in questo senso, ma soltanto con altri aiuti che non siano non siano armi. Su questo è intervenuto anche la deputata di Azione Daniela Ruffino, che ha detto: la presidente Meloni farà bene a chiarire in Parlamento e al Paese il tipo di aiuti che l'Italia fornisce e fornirà all'Europa per resistere all'aggressione russa. Le comunicazioni ufficiali hanno riferito, continua Ruffino, hanno riferito l'impegno dell'Italia per la fornitura di generatori per affrontare le emergenze energetiche il prossimo inverno. Secondo un retroscena giornalistico, sembra invece che l'Italia, con un sussulto di dignità, sia impegnata con la Francia a fornire nuove batterie di SAMP/T antimissile per proteggere la popolazione civile dall'aggressione russa. Se così fosse, sarebbe una buona notizia per l'onore del paese, aggiunge. Se questa notizia fosse vera, ma non può essere ufficializzata per non irritare Salvini e Vannacci. Allora il biasimo per tanta codardia può solo raddoppiare, perché superato il ridicolo si finisce nel grottesco. Quindi queste le parole che arrivano da parte di Azione, dalla deputata di Azione, sulla situazione delle armi
a Kiev, vediamo ancora le ultime notizie dalle agenzie di stampa. È morto il boss dell''Ndrangheta, Domenico Papalia, lo scorso... la notizia è arrivata da poco proprio dalle agenzie. Domenico Papalia, che lo scorso luglio il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva disposto il differimento pena agli arresti domiciliari per motivi di salute. Domenico Miku Papalia, detenuto nel carcere di Parma, l'81enne era entrato in carcere per la prima volta nel 1977 con l'accusa di aver partecipato all'omicidio a Roma del boss emergente Antonio D'Agostino. Nel 2021, nel processo di revisione della Corte d'Assise di Appello di Perugia, lo scagiona con un'assoluzione per non aver commesso il fatto. Nel frattempo Papalia ha incassato altre due condanne all'ergastolo passate in giudicato. Si tratta di quelle relative agli omicidi dell'avvocato Pietro Labbate, ucciso a Milano nel 1983, e dell'educatore penitenziario Umberto Mormile Freddato nel 1990 a Carpiano, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Accumula altre condanne per traffici di droga, sequestri di persona e altri reati legati agli affari illeciti dell'omonimo clan. E quindi è morto il boss dell''Ndrangheta, Papalia. Sono le 13 in punto, noi stiamo aspettando di ricollegarci in diretta dal meeting di Rimini con la sua 47esima edizione per seguire l'evento La speranza di ricostruire nella terra dei cedri con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, e poi anche col Monsignor Cesare Sayan, vicario apostolico di Beirut, e Carla Jazar, ambasciatrice del Libano in Italia, con l'introduzione di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS. Prima invece alle 12 abbiamo seguito l'evento, uno dei principali della giornata sicuramente, quello con Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, l'evento Europa, custodire le radici, accelerare il futuro, e con l'intervento proprio anche in questo caso del vicepresidente Tajani e l'introduzione di Scholz. Allora, aspettiamo ancora prima di collegarci, ne approfittiamo per dirvi anche che nel pomeriggio manderemo in diretta alcuni degli eventi che vi ho segnalato in precedenza: La democrazia non va in vacanza, i primi anni 80 della Repubblica, l'evento in cui faranno parte deputati e senatori di quasi tutte le forze politiche, dal Partito Democratico con Stefano Bonaccini, che in questo caso ovviamente è il presidente del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, capogruppo della Camera di Italia Viva, Stefania Craxi, capogruppo al Senato, Forza Italia, con Giovanni Donzelli, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, e anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, e poi Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, e poi anche alle 16 l'evento Oltre l'emergenza, la ricostruzione che crea comunità, con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, che proprio in questi giorni c'è stato l'anniversario da quel tragico evento, Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. E poi anche, infine, l'evento delle 19, scrutando il cielo di Gerusalemme con il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Quindi potrete seguire tutti gli eventi sia sul nostro sito, ma anche e soprattutto in onda qua su Radio Radicale. Ne approfittiamo, visto che ancora non è iniziato l'evento, per guardare ancora una volta le ultime notizie dalle agenzie di stampa. L'Ucraina, torniamo sull'Ucraina con Zelensky che conferisce un'onorificenza a Elon Musk. Il presidente ucraino ha conferito al fondatore di SpaceX una medaglia per il suo eccezionale contributo alla difesa della vita e della libertà umana e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America. La decisione di Zelensky è stata resa pubblica con un decreto pubblicato sul sito web della presidenza ucraina. Il riconoscimento arriva dopo che il nome del miliardario americano è emerso nella disputa pubblica in corso tra Zelensky e il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov,
un giovane politico con la reputazione di tecnocrate che ha sviluppato uno stretto rapporto con il fondatore di SpaceX durante il suo mandato al ministero. Fedorov, il cui licenziamento a luglio da parte di Zelensky, forse vi ricorderete, è stato accolto da proteste in diverse città ucraine, anche negli ultimi giorni, un botta risposta tra proprio Zelensky e Fedorov, con Fedorov che negli ultimi giorni ha chiesto di andare alle elezioni, che l'Ucraina vada alle elezioni nonostante la guerra, e la risposta di Zelensky poi è stata quella di dire che in questo momento sarebbe impossibile, che creerebbe uno tsunami nel paese, e con ancora Fedorov che ha chiesto anche spiegazioni riguardo questi la gestione dei casi di corruzione nel paese a Zelensky. E comunque, dicevamo, proprio Fedorov, il cui licenziamento aveva accolto proteste in diverse città ucraine, ha citato il suo stretto rapporto con Musk come uno dei motivi per cui dovrebbe essere riconfermato ministro della difesa. All'inizio di quest'anno SpaceX ha accettato di bloccare i suoi satelliti Starlink che la Russia aveva iniziato a utilizzare per guidare i suoi droni nell'attacco contro l'Ucraina, in seguito a una conversazione tra Fedorov e Musk. L'ex ministro, considerato una delle figure chiave dietro il salto tecnologico dell'esercito ucraino, sta preparando un tour negli Stati Uniti dove spera di incontrare Musk. Fedorov ha apertamente sfidato Zelensky, è la prima figura di spicco ucraina a chiedere elezioni in tempo di guerra, come dicevamo. Ha dichiarato di essere in contatto con Musk e di star cercando di persuaderlo a consentire all'esercito ucraino di utilizzare

0: positivamente alla salvaguardia della pace e della stabilità nella regione, lo ha riferito il portavoce Lin Zhan. Secondo la presidenza egiziana, i due leader discuteranno del rafforzamento del partenariato strategico bilaterale in diversi settori e di questioni regionali e internazionali. La visita, la prima di Xi in Egitto in 10 anni, arriva mentre il conflitto tra Iran e Stati Uniti, come sappiamo, si è esteso nel Medio Oriente, bloccando il traffico nello stretto di Hormuz e perturbando il mercato petrolifero globale. La Cina ha importanti legami economici con la regione, sua principale fonte di importazione di greggio prima della guerra. In Kirghizistan, invece, Xi parteciperà al summit SCO con gli altri paesi membri, tra cui Russia e Iran, e incontrerà il presidente Sadir Japarov. La missione, fino al 3 settembre, sarà il secondo viaggio all'estero dell'anno per Xi Jinping dopo la visita in Corea del Nord di giugno. Siamo ancora in attesa, sono le 13.08, state ascoltando Radio Radicale, siamo in attesa di collegarci con il meeting di Rimini per l'evento che si terrà per l'appunto tra pochissimo, la speranza di ricostruire nella terra dei cedri, con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e Monsignor César Essayan, vice vicario apostolico di Beirut, e Carla Jazar, ambasciatrice del Libano in Italia. In precedenza, invece, come vi ho ricordato, abbiamo seguito l'Europa, custodire le radici, accelerare il futuro, l'evento con Roberta Mezzola. Quindi dicevamo, sono le 13.08, rimaniamo sulle agenzie di stampa, perché sulla questione delle armi da parte dell'Italia all'Ucraina è intervenuto anche Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Le armi le mandano, agli italiani non lo dicono, davanti alle telecamere parlano di generatori elettrici, dietro le porte chiuse, secondo Repubblica, preparano il 13° decreto secretato. E così, quindi, Vannacci sulla questione delle armi dall'Italia all'Ucraina. È iniziato l'evento al meeting di Rimini e ora, quindi, ci colleghiamo in diretta.
1: Jazar, ambasciatrice del Libano in Italia. Monsignor César Essayan, vicario apostolico a Beirut. E il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il ministro per gli affari esteri, Antonio Tajani, con il quale abbiamo appena fatto una visita che ha reso presente la cooperazione internazionale dell'Italia, la sua forza di lavorare fra pubblico e privato in una grande sinergia nei vari paesi del mondo. Io inizierei con una piccola osservazione che riguarda una mostra che abbiamo qua al meeting sul Libano. Abbiamo voluto fortemente questa mostra per dire che il Libano ha avuto un periodo di un'esperienza straordinaria per tutto il mondo, una convivenza fra religioni e culture diverse, non solo in una reciproca tolleranza, cioè non tocchiamoci troppo, ma in una fecondità, in una reciprocità che ha creato un sistema politico, una costituzione unica al mondo. Purtroppo questa esperienza straordinaria poi è stata, relativizzata prima e poi resa molto difficile per ragioni esterne, non per ragioni interne. Quindi questa fiamma di una convivenza feconda fra diversità è rimasta, e in un certo senso possiamo anche dire che questo è comune lo spirito del Libano con l'Unione Europea, perché sono due realtà che della diversità hanno fatto virtù. Dopo aver fatto questo percorso, signor Ministro, comincerei subito con lei, perché l'Italia, così ci introduciamo anche dalla parte italiana in questo grande tema, ha avuto sempre rapporti molto intensi con il Libano. C'è una cooperazione molto forte, poi anche a livello dell'UNIFIL, l'Italia è stato sempre presente con i suoi soldati fra i vari fronti. E quindi volevo chiederle, in questo momento così drammatico per questo paese, quali sono le priorità dell'Italia al sostegno di una popolazione così sofferente?

0: Grazie per l'invito. Il primo impegno è quello per la pace. Noi abbiamo voluto fortemente che il negoziato tra Libano e Israele si svolgesse a Roma. Ne parlai due giorni dopo il bombardamento israeliano su Beirut con il presidente Aoun, perché mi recai immediatamente per esprimere solidarietà al popolo libanese per quello che era accaduto. E dopo aver avuto, diciamo così, un segnale positivo di riscontro da parte del presidente Aoun, ne ho parlato con il segretario di Stato Rubio e con il ministro degli esteri israeliano Saar. Alla fine è stato deciso di far svolgere a Roma il negoziato per raggiungere un accordo tra Libano e Israele. Questo significa contribuire a costruire la pace. Adesso ci saranno i prossimi incontri durante il mese di settembre, contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente. Ma non ci siamo fermati qua, questa è la scelta politica. Poi ci sono le scelte di sostegno alle popolazioni libanesi che soffrono. Abbiamo come cooperazione allo sviluppo, c'è anche qui una mostra dedicata alla cooperazione dell'Italia per lo sviluppo del Libano. Abbiamo dato dei contributi economici e abbiamo anche cercato di sostenere la popolazione, soprattutto cristiana, che è messa a rischio nell'area di confine con Israele, perché tra israeliani e Hezbollah non è facile essere cristiani, non soltanto perché si tratta di persone che hanno diritto ad essere tutelate, e abbiamo condannato anche tutte le profanazioni sia della croce sia della statua della Vergine da parte dei militari israeliani, perché questo è inaccettabile e dobbiamo rispettarci fra di noi, soprattutto tra le religioni monoteistiche. E il Libano è un bel esempio di convivenza, è sempre stato un bel esempio di convivenza tra cristiani, sunniti e sciiti. Poi le cose non sempre sono andate come devono andare. Altro elemento è quello del sostegno alla pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Noi sosteniamo con grande determinazione il presidente Aoun. Sosteniamo le forze armate, l'altro ieri ho avuto un lungo colloquio con il capo delle forze armate che era a Roma, ribadendo l'impegno dell'Italia con UNIFIL, ma anche con la missione bilaterale, che è una missione delle nostre forze armate, che formano le forze armate libanesi, e il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. È ovvio che Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio. Già una piccola parte è successa grazie anche ai colloqui di Roma. L'esercito libanese si è riappropriato di una parte del territorio che era occupato dagli israeliani nella zona di conflitto, e noi vogliamo che alla fine il Libano possa essere un paese sovrano, con una popolazione che deve smettere di soffrire. Noi continueremo a lavorare con la cooperazione e lo sviluppo per gli aiuti a quella popolazione e, permettetemi anche di dire, la difesa della presenza cristiana, che non è soltanto una difesa voluta da uno che è cristiano, ma perché la presenza dei cristiani in Libano e in tutto il Medio Oriente è una garanzia a sostegno della pace, perché così sono state tutte le comunità cristiane, dalla Siria alla Palestina. È un vero peccato che si diminuisca purtroppo la presenza dei cristiani, perché a volte, o meglio, spesso sono messi in difficoltà i palestinesi da altri palestinesi che non sono cristiani, e spesso sono stati costretti alla fuga e andare a vivere in America Latina. C'è una diaspora dei cristiani in Medio Oriente, eppure quella era la culla del cristianesimo, perché il cristianesimo è nato lì, e noi abbiamo il dovere di difendere la presenza cristiana in tutto il Medio Oriente, perché è una garanzia di pace e di dialogo. Quindi, oltre che giusta la libertà religiosa, ma da un punto di vista politico, le comunità cristiane sono sempre strumento di dialogo, di confronto, e sempre sostenitori della pace. Questo è l'elemento fondamentale per il quale noi proteggiamo le comunità cristiane. Ultimo elemento che mi ha particolarmente colpito in un momento di grande difficoltà di guerra, la decisione del Libano di abolire la pena di morte. È una scelta, secondo me, di straordinaria importanza, che avvicina ancora di più il Libano all'Europa. Ricordo che l'Europa è l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte, vuol dire che nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un'altra persona, come abbiamo giudicato negativamente la decisione della Knesset di istituire la pena di morte per i palestinesi, così abbiamo applaudito il Libano per aver scelto di abolire la pena capitale. Come sapete, l'Italia è in prima linea anche alle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte. Se non si può abolire, almeno si arrivi ad una moratoria, e ogni anno fortunatamente aumentano i paesi che fanno questa scelta, e credo che questo sia molto importante. Anche il Libano ha dato un segnale di grande civiltà, ha dato un segnale politico importante scegliendo di abolire la pena di morte. Per questo siamo grati a Beirut per aver avuto il coraggio, in un momento complicato, di fare questo passo di così grande rilievo.
1: Grazie.
2: Signora ambasciatrice, io le faccio una domanda che penso che tutti noi abbiamo nel cuore. Si parla molto del Libano, ma noi vogliamo sapere come i libanesi stessi vedono, giudicano la loro situazione che stanno vivendo o soffrendo, come voi vivete questo momento di una invasione di violenza da tutte le parti.
3: Allô? Non, non, non, non, non, non, ça marche?
4: Funziona?
3: Ok. Ok, buon pomeriggio a tutti, e un grande piacere essere qui.
2: Prova di nuovo.
3: E maintenant je chante. È un grande piacere essere qui, ma permettetemi di continuare in francese per esprimere meglio i miei pensamenti. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur Scholz, pour l'opportunità.
4: Ringraziarla, Presidente Scholz, per l'opportunità che mi ha dato di essere qui presente, e desidero anche ringraziare tutto il suo staff per avermi invitato, e mi rendo conto che è la prima volta che vengo qui, e mi rendo conto di quanto sia un forum di incontro e di dialogo importante, che davvero fa incontrare uomini politici, personaggi dell'economia, giovani, quindi persone da tutto il mondo. In particolare desidero ringraziare anche il ministro Tajani e anche il vicepresidente del Consiglio per la sua presenza. D'altronde, la sua presenza a questo incontro di oggi è un'ulteriore dimostrazione del grande interesse che l'Italia ha per Libano, e anche del suo interesse personale, sincero e profondo, per il Libano. Desidero anche sottolineare la presenza di Monsignore Seyon, che ha una grande esperienza per quanto riguarda il dialogo tra le culture e anche rispetto alla partecipazione a forum di questo tipo. Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei anche ringraziare gli organizzatori per la mostra sul Libano, che è una mostra che davvero ha suscitato in me grande commozione, poiché è riuscita a cogliere l'anima e l'identità di questo paese. E davvero il Libano è stato presentato in modo molto intelligente, con grande precisione, sensibilità, e li ringrazio molto per questo. Per tornare alla sua domanda rispetto alla violenza e alla nostra percezione della guerra, sicuramente la situazione in Libano è molto preoccupante. Gli israeliani continuano a bombardare tutti i giorni la parte sud del paese, anche se hanno interrotto le aggressioni nelle altre parti del paese, ma tutti i giorni ci sono bombardamenti, tutti i giorni abbiamo perdite di vite umane e distruzione. E oggi, come sapete, abbiamo superato 4.000 vittime. Inoltre ci sono più di 12.000 feriti, inoltre anche tutto il patrimonio di edifici è stato fortemente danneggiato, si parla di 1.800.000.000 di danni, 20% dei terreni agricoli che sono stati anch'essi danneggiati, senza contare poi tutti gli altri danni alle infrastrutture, alla rete elettrica. Tutto questo ha colpito duramente, profondamente il sud del paese ed è chiaro che anche noi siamo profondamente colpiti da quello che sta succedendo. E con il presidente Aoun e il governo di Nawaf Salam è stata fatta una scelta politica che rappresenta una nuova via, che ci dà molta speranza. È anche l'unica via per uscire da questo schema di violenza ripetitiva, poiché circa ogni 2 anni dobbiamo affrontare guerre distruttrici e crediamo che questo sia l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso. E quindi sono cominciati questi negoziati, che erano già cominciati a Washington, con la firma di un accordo quadro, e questi negoziati continuano adesso a Roma. Ecco, l'ultimo ciclo di negoziati appunto che c'è stato a Roma non ha risolto tutti i problemi, ma riteniamo che abbiano contribuito a fare dei passi avanti su alcune questioni che non erano mai state affrontate prima, in particolare la questione dei confini tra Libano e Israele, la questione anche degli scambi di prigionieri. Quindi ci sono stati dei passi avanti, anche se rimane ancora molto da fare. Ad esempio sul concetto di zone pilota che abbiamo individuato a Washington nell'ambito dell'accordo quadro. E poi anche le modalità del ritiro israeliano, le modalità anche di dispiegamento dell'esercito libanese, sulla verifica e il relativo processo appunto in queste regioni e anche l'identità della parte che deve procedere alle verifiche. Quindi ci sono ancora tante questioni aperte, tanti diciamo elementi da appianare. E questo per dirle che non sia, se alla prospettiva diciamo di arrivare a una tregua siamo ottimisti, ma ecco, non ho certezze rispetto alla tempistica. Quindi noi andiamo avanti. Gli israeliani, quindi, visto che ci sono le elezioni in vista, rifiutano di procedere da un certo punto di vista, però siamo fiduciosi sul fatto che molte questioni si risolveranno grazie al dialogo e grazie anche all'enorme, enorme sostegno da parte dei nostri amici della comunità internazionale e in particolare da parte dell'Italia, che è il facilitatore principale che permette anche questi negoziati a Roma. Quindi speriamo per il meglio e grazie mille.
2: Monsignore Sayan, vicepresidente del Consiglio, prima l'ha accennato l'importanza della presenza dei cristiani in Libano, che è stata sempre una presenza costruttiva orientata alla collaborazione. Come vivono i cristiani che vivono anche molto al sud del Libano in questo momento così sofferente e quali sono, come la società civile, le varie persone, i gruppi, le comunità affrontano questa guerra?
5: Grazie per la domanda, grazie anche per essere qui. Anch'io condivido i ringraziamenti dell'ambasciatrice e vorrei un ringraziamento speciale, onorevole, se permette, a lei, al governo italiano, al popolo italiano, per la presenza del contingente italiano, della UNIFIL e per tutte le forze della UNIFIL. Perché dico questo? Perché, ecco, lo dico per convinzione, per aver fatto esperienza di prima persona di un lavoro con il contingente sia al sud del Libano, sia anche per il loro lavoro all'interno del paese, sia a Beirut sia più al nord, con la loro vicinanza con le persone più fragili e il loro aiuto. Veramente sono operatori di pace nel loro modo di fare e di essere, e noi apprezziamo molto che delle persone che non c'entrano con il nostro conflitto stanno lì ogni giorno anche rischiando la loro vita, e alcuni soldati della UNIFIL sono anche morti per noi, e noi abbiamo questo sentimento di riconoscimento. Il secondo punto è perché la presenza della UNIFIL nel sud del Libano porta il sud del Libano e il Libano nel cuore del mondo, attraverso le famiglie di questi soldati e ufficiali, attraverso le loro città, località, città, attraverso i parlamenti nel mondo intero, rendono presente il Libano. E una delle domande sui cristiani e non cristiani, adesso spiego quello che sto per dire, è che arrivando alla fine di quest'anno, il mandato finito, se non viene rinnovata una forza internazionale, la nostra grande paura è che il sud del Libano e il Libano venga buttato nel cestino della dimenticanza. Come tanti altri paesi che vivono conflitti magari peggiori di quello del Libano, di cui non si parla, che dimentichiamo, e dove la sofferenza è molto più forte della sofferenza del nostro paese. Noi non possiamo andare avanti se non c'è persone che portano avanti anche con noi la causa del nostro paese. E se andiamo avanti noi come cristiani e non al sud del Libano e in Libano, è perché noi ci sentiamo fortemente sostenuti da un governo come quello italiano, perché è uno dei rari governi che è sempre venuto in Libano a visitare le loro forze, il Libano in sé. Abbiamo sempre sentito l'appoggio a tutti i livelli, quello della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana, degli organismi anche che ci sono, però ne parleremo forse dopo. Grazie e grazie di cuore, veramente di cuore, per questo appoggio che ci portate e anche per farci sentire una comunità che fa parte della grande comunità internazionale. La seconda cosa che vorrei dire è che come vescovo della Chiesa Cattolica Romana mi sento a disagio quando si parla soltanto di cristiani, perché la problematica posta tra Israele e Hezbollah, vorrei già dire che Hezbollah non rappresenta tutti i musulmani del Libano, non rappresenta neppure tutti i sciiti, rappresenta una frazione. E vorrei dire che essendo un partito politico anche libanese, è anche sostenuto da alcuni sunniti, da alcuni cristiani, diciamo, nella sua resistenza contro Israele, ma non certamente nella sua ideologia. E dunque Già parlare di cristiani vuol dire mettere da parte tutta la gente che è di buona volontà, che collaborano con i cristiani, dunque tutti quanti insieme come i libanesi, a sognare un Libano che è diverso. E tutti quanti stanno male insieme nel sud del Libano, perché tutti subiscono le stesse conseguenze di questa guerra che è assurda, tutti hanno nello stesso momento le loro case distrutte, tutti hanno dei morti, tutti hanno dei feriti, perché la guerra non fa alla fine differenza tra uno e l'altro. Però riconosciamo il ruolo che la Chiesa aspetta da noi, che il Signore aspetta da noi, e noi siamo pronti a rilevare le sfide, e lo facciamo già dalla prima visita del Santo Papa Giovanni Paolo II, con la sua esortazione apostolica sul Libano, aveva chiesto ai libanesi, e questo lo vediamo, ha chiesto specialmente ai cristiani, di avere questo luogo, di essere un ponte tra tutti quanti, perché la vita e la convivialità possa essere sempre realizzata nel nostro paese. E dunque i cristiani, vivendo male un po' dappertutto, sanno che loro possono essere il luogo della salvezza di tutti, soprattutto nei luoghi dell'educazione. Noi, per dirla breve, per raccontare una piccola esperienza al sud del Libano, in una delle scuole cattoliche, c'è un gruppo che si chiama Fratelli Tutti, nato grazie all'enciclica di Papa Francesco, dove cristiani, musulmani e drusi hanno creato questo gruppo, guidati da una suora, una religiosa. E questo gruppo, dopo la prima ondata di guerra con Israele, erano tra gli sfollati e poi sono tornati. Evidentemente figli di diverse appartenenze religiose sono tornati con tanta aggressività contro Israele, contro Hezbollah, contro i cristiani, gli uni contro gli altri. Però in questa scuola cattolica hanno trovato il luogo dove possono parlare insieme, dove possono discutere, dove possono riflettere, dove, appoggiandosi sulla loro esperienza di base, loro si sono detti: al di là di tutto, questa amicizia che abbiamo creato in questo gruppo di Fratelli Tutti, basata anche su quello che Papa Francesco ci ha insegnato, volendoci aprirci a un mondo che è diverso, delle culture diverse, noi, perché siamo amici, perché abbiamo pianto insieme, perché abbiamo sfuggito insieme e abbiamo deciso di ritornare insieme, noi ci impegniamo insieme per la pace, e si sono messi a lavorare. A questo punto non possiamo dire che i cristiani sono questi giovani che oggi hanno deciso di rimanere in Libano e che, malgrado tutto, portano la speranza di un mondo che sia migliore. Grazie.
2: Grazie, Monsignor. Ministro Tajani, abbiamo sentito da due testimoni l'impegno particolare dell'Italia virtuoso nel Libano e il suo coinvolgimento. Prima abbiamo parlato dell'Unione Europea. L'Unione Europea, di fronte alla crisi del Medio Oriente, non è proprio unitissima. Cosa desidera lei portare avanti perché più siamo uniti in questo dialogo, meglio è? Quali sono sulla scena internazionale le possibilità che abbiamo per dare più forza al Libano nella sua ricerca della pace?
0: Intanto il nostro primo compito come italiani è quello di far sì che l'Europa si occupi di più del Libano, si occupi, non che parli solo del Libano, che si occupi più del Libano, non con un'ottica, diciamo così, di egemonia, ma con un'ottica di una realtà che può essere l'unica con la forza, insieme agli Stati Uniti, capace di favorire il dialogo, anche il dialogo interreligioso. Non voglio essere frainteso quando parlo dei cristiani. Io dico che i cristiani rappresentano per loro cultura un strumento di dialogo, e tant'è che la scuola interreligiosa si fa in una scuola cattolica. Io sono convinto che noi dobbiamo favorire il dialogo tra cristiani, sciiti e sunniti. Ho sempre detto che anche le forze armate libanesi, che dovranno garantire la piena sovranità dello Stato in tutto il territorio nazionale, dovranno essere sempre forze interreligiose con cristiani, sunniti e sciiti insieme. Noi dobbiamo, come europei, intanto aiutare da un punto di vista economico soprattutto le popolazioni che soffrono di più. Cioè, l'aiuto umanitario, come lo facciamo in tante altre parti del mondo in questo momento, deve essere fatto anche in Libano. L'Italia ha fatto la sua parte, ma credo che l'Europa debba fare la sua parte. Un'Europa che deve essere più protagonista in tutta l'area del Medio Oriente come portatrice di pace, perché molte sono le iniziative dei singoli stati, non c'è purtroppo una unità di vedute a livello europeo, soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra Israele e Palestina, perché ci sono dei paesi, dei governi, come posso dire, molto ostili nei confronti di Israele, e ci sono altri paesi come l'Italia e la Germania che sono favorevoli alla soluzione due popoli, due stati, ma non hanno un atteggiamento di ostilità nei confronti di Israele, perché sarebbe soltanto controproducente. Questo non significa non dire quello che si deve dire a Israele. Noi dobbiamo dire a Israele di non attaccare più il Libano, e questo è stato l'obiettivo che è stato raggiunto, come diceva l'ambasciatrice. Non ci sono più bombardamenti nel resto del Libano, tranne che nella parte dove c'è una presenza militare di Hezbollah. E lì la responsabilità è 50-50, perché Hezbollah lancia missili contro gli israeliani che stanno dall'altra parte della frontiera, è ovvio che gli israeliani reagiscono, perché sanno bene che poi Hezbollah militare. Bisogna fare una differenziazione, anche se qualcuno dice che non è così, però Hezbollah militare è una cosa, Hezbollah partito è un altro. È vero che Hezbollah partito ha il presidente del Parlamento, che è un personaggio molto influente, molto potente, e è in grado di garantire comunque, devo dire, poi alla fine Hezbollah ha anche sostenuto il presidente Aoun, che è una scelta di grande equilibrio, di grande moderazione, che era la persona sulla quale l'Italia scommetteva. Ecco, però bisogna far sì che l'Europa sia più consapevole di una azione forte, non soltanto al confine orientale, ma anche verso il sud. Se c'è una critica da fare all'Europa è quella di non guardare sufficientemente al sud del mondo, lo stesso è al sud del Mediterraneo, errore che secondo me rischia di fare anche la NATO. Cioè, c'è sempre molta attenzione alla frontiera orientale e non si guarda abbastanza al Mediterraneo. Mediterraneo, che significa nord dell'Africa, e Medio Oriente. Servirebbe una politica più di mediazione che di scelta di campo, che è quello che stiamo cercando di fare noi, non avendo nessuna tentazione così egemonica nei confronti del Libano. Vogliamo soltanto far sì che il Libano, che è un paese che ha avuto momenti di grande splendore prima che iniziasse la guerra, ma insomma negli anni 60, Beirut era la Venezia del Medio Oriente, quindi era una città ricca, fiorente, dove c'era lavoro, dove il popolo stava bene. Purtroppo poi le guerre hanno provocato un peggioramento della situazione, anche in situazioni di povertà. Spesso sono poi è la diaspora libanese che finanzia anche e aiuta il popolo libanese, perché ci sono molti libanesi che, grandi imprenditori con grandi capacità, perché è un popolo, quello libanese, ricco di imprenditori, di grandi intelligenze, di grandi capacità, che spesso lavora all'estero perché è stata costretta ad andarsene. Quindi l'Europa dovrebbe farsi, come posso dire, parte di una politica di pace, dovrebbe essere più mediatrice che tifosa. È quello che noi cerchiamo di fare a Roma, favorendo il dialogo, essendo amici di Israele, perché nessuno nega che noi siamo amici di Israele, ma siamo anche amici del Libano, e se Israele sbaglia, diciamo che Israele sbaglia, come condanniamo gli Hezbollah militari quando attaccano Israele. Quindi l'Europa dovrebbe essere più determinata nel essere strumento di pace, garante di mediazioni. Devo dire, sul Libano con i francesi abbiamo deciso di essere presenti anche dopo la fine della missione UNIFIL, concordo assolutamente con Monsignore quando dice che non si può lasciare un vuoto dopo la fine della missione UNIFIL che scade il 31 dicembre. O si prolunga la missione UNIFIL o è indispensabile che senza soluzioni di continuità ci sia un'altra presenza militare, e questo l'Europa può fare la sua, come c'è la missione Atalanta per garantire il trasporto marittimo, come c'è la missione dagli attacchi degli Houthi, come c'è la missione Aspides, Atalante contro la pirateria, insomma sono due missioni europee. Si potrebbe pensare di avere una missione europea se le Nazioni Unite non lo vogliono fare, ma comunque deve essere una missione internazionale per garantire la transizione dalla presenza militare israeliana a una presenza militare libanese. L'Europa dovrebbe avere più coraggio da questo punto di vista, essere meno tifose, seguire meno, come posso dire, i sentimenti, le ondate di opinione pubblica, e essere più determinata invece nel costruire la pace. Concludo volendo ringraziare Monsignore per quello che ha detto nei confronti dei nostri militari. Li ha definiti portatori di pace, e questo ci riempie di soddisfazione, perché troppo spesso si parla dei militari come se fossero portatori di guerra. I militari italiani sono portatori di pace ovunque, e mi fa piacere che dei libanesi riconoscono questo ruolo per la loro grande capacità, così come lo riconoscono serbi e kosovari. Ma quando si parla di difesa, quando si parla di spese per la difesa, ecco, anche quando spendiamo per la difesa, spendiamo per portare la pace e contribuire a portare la pace in Libano, che è un paese che ci sta a cuore, ma così come lo facciamo nei Balcani. Quindi mi pare che le parole di Monsignore siano anche utili per far capire al mondo esterno che quando si parla di difesa e di sicurezza non si spende per fare la guerra, ma molto spesso si spende per costruire la pace.
2: Signora ambasciatrice, abbiamo parlato del contesto nel quale voi vivete. Libano non è un paese isolato, è inserito in tutta la complessità, per noi non facile da comprendere, del Medio Oriente. Che cosa vi aspettate dalla comunità internazionale? Abbiamo parlato dell'Europa. Può precisare un attimo le vostre aspettative nel rapporto che avete con gli stati intorno a voi e a forse anche altri stati un po' più lontani?
6: Per essere molto onesta con lei, voglio essere onesta. Non posso chiedere nulla all'Italia, non posso chiedere più di quello che l'Italia sta facendo. L'Italia è stata estremamente generosa nei confronti del Libano. L'Italia è stata uno dei primi paesi a inviare i propri eserciti nel sud del Libano. Nel 78 già l'Italia era presente. Non solamente l'Italia ha fornito le forze militari più importanti nel sud del Libano, ma è rimasta nel nostro paese a lungo. L'Italia è stata presente con molta professionalità e con un forte sentimento nei confronti della popolazione del Libano. Tanto più che per noi l'Italia ha molto contribuito anche alla formazione dell'esercito libanese e al miglioramento delle proprie capacità attraverso la missione militare bilaterale italiana in Libano. Oggi quindi l'Italia è leader insieme alla Francia nella riflessione sulla prossima infrastruttura di sicurezza da istituire nel paese, proprio per cercare di garantire sicurezza alla regione, riempire il vuoto e dare poi all'esercito libanese il modo per ridiventare sovrano in tutto il territorio libanese. Quindi l'Italia sicuramente è sempre stata presente e non ha mai stata assente. E anche per quanto riguarda la comunità internazionale, vorrei dire innanzitutto che abbiamo bisogno di un supporto, sostegno diplomatico. in maniera tale che la voce dell'Italia rifletta la nostra voce, che la comunità internazionale rifletta la nostra voce e possa parlare anche a nostro supporto nelle istanze internazionali. L'Italia e la comunità internazionale ci devono accompagnare in questo progetto di pace che vuole un cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito israeliano con una autonomia e un'indipendenza totale nel paese. La seconda richiesta che farei è un'assistenza all'esercito libanese, una maggiore assistenza all'esercito libanese. L'esercito ormai opera nel sud, nel nord e su tutte le frontiere orientali del paese, si trova dappertutto nel territorio, di conseguenza l'esercito ha bisogno di molta assistenza a livello di formazione, di equipaggiamento e di tutt'altro. Una volta terminata la guerra, comunque abbiamo anche bisogno di assistenza economica da parte della comunità internazionale per ricostruire il paese, perché la pace non è solamente militare, ma deve essere anche economica, sociale. La distruzione adesso è inimmaginabile, tutto è stato distrutto. E di conseguenza è questo che mi aspetto. Ad esempio, la sicurezza del Libano io credo non sia importante solamente per la regione, ma per il Mediterraneo tutto e anche per l'Europa. E quindi è importante impegnarsi tutti nell'assistenza al Libano a tutti i livelli, a livello tecnico, militare, ma anche economico. E grazie, grazie, grazie di questo.
2: Di fatto il Libano è sempre stato un fattore di stabilità nel Medio Oriente, quindi se potesse riacquisire questo ruolo di un paese fiorente, stabile, sarebbe un bene per tutti, anche per l'Europa. Monsignor Esayan, c'è uno stato di emergenza, ci sono tante ONG europee, tra l'altro c'è anche AFSI che è presente qua, che aiutano la popolazione per quanto possono, per quanto hanno a disposizione, lo faccio anche per aprire a ognuno di noi un traguardo di sostegno attraverso queste organizzazioni. Quali sono le emergenze e dove possono aiutare al meglio?
5: Le emergenze penso che siano molto chiare, che vanno dai bisogni più elementari come il cibo fino alla ricostruzione delle case ma anche delle istituzioni educative fino al lavoro per ognuno di quelli che hanno perso il lavoro, i campi di agricoltura al sud del Libano e tutte le altre cose che riguardano l'infrastruttura che possono permettere alla gente di rivivere nella loro dignità. Questi bisogni la maggioranza delle ONG ne stanno lavorando rispondendo all'emergenza attuale per quanto possibile. Noi abbiamo già visto il Nunzio con l'AFSI, con l'Œuvre d'Orient, con la Caritas libanese andare spesse volte grazie anche a un accordo con Israele, le forze della UNIFIL, poter andare al sud, girare nel sud del Libano, anche ridare speranza a tante persone che stanno lì, soprattutto anche ai cristiani che hanno fatto questa scelta di dire noi rimaniamo perché crediamo nel nostro paese, crediamo che non vogliamo più essere delle persone che ogni tanto devono lasciare il loro villaggio, perché crediamo nella nostra terra e se dobbiamo morire preferiamo morire qui se non, e non altrove. Questa emergenza è molto importante, però questa emergenza, il suo problema è che noi passiamo da 50 anni fino ad oggi a rispondere ad emergenze. Allora che chi viene distrutto con questa guerra è la persona umana stessa, e cioè la violenza genera violenza e crea in ognuno di queste persone che stanno al sud del Libano ma anche al nord di Israele. Io non voglio parlare solo del sud, ma anche del nord di Israele, ma si può dire la stessa cosa in altri paesi, a Gaza, in Somalia, altrove, che i nostri giovani, i nostri bambini, ma anche adolescenti, giovani, ma anche più grandi, dentro di loro c'è qualcosa che non va più. Non sono più capaci di ragionare veramente con uno spirito critico sulle cose, perché loro quando vedono, quando un giovane mi viene a dire padre, perché ha visto, partendo dal sud del Libano, ha visto un uomo guardare i ruderi della sua casa, dice padre, nessuno merita di vedere il frutto del suo lavoro distrutto davanti ai propri occhi. C'è un adolescente di 17 anni che mi dice questo. Poi un altro, venendo, mi dice, noi siamo venuti perché c'era un convoglio della UNIFIL che ci ha permesso di partire, però abbiamo guardato l'ospedale di Tebnin. All'ospedale lì c'era tanta gente che ci guardava dalle finestre. E noi abbiamo sentito che noi abbiamo questa possibilità di partire, però loro ci devono stare perché hanno un ammalato, hanno un ammalato che sta lì e loro rischiano di morire. E noi veniamo con un senso di colpa, cioè il senso di colpa di poter ancora vivere. E la grande questione dopo è chi e come dobbiamo fare come Chiesa, come ONG, insieme per sanare queste ferite. Perché questa è l'emergenza, secondo me. Questa è l'emergenza, perché dare del cibo è facile ancora, ma ricostruire l'umano, ed è quello che è sempre di più difficile, ricostruire il tessuto nella società libanese, ricostruire la possibilità di pace con il nemico, perché Papa Leone ci ha ricordato l'altro giorno che tutti siamo fratelli, al di là delle nostre appartenenze, al di là di quello che noi riusciamo a vedere, a non vedere, anche il nemico un fratello. Papa Francesco ce l'ha ricordato anche i fratelli tutti. Cioè, andare fino in fondo alla nostra umanità, penso che sia questa la sfida. Purtroppo l'impressione che anche me come vescovo, come tante ONG, noi arriviamo per fare pulizia. Siamo gli spazzini, diventiamo, nell'assenza di un governo centrale anche capace in Libano, diventiamo noi i ministeri della sopravvivenza e dobbiamo correre a destra, a sinistra. Non è che sto criticando il nostro governo per criticarlo, ci sono tante cose da criticare. L'Unione Europea può anche, come ha agito, ha aiutato per l'abolizione della pena di morte, cioè, tante leggi devono essere cambiate in Libano, nessuno tocca queste leggi, l'Assemblea Nazionale non si riunisce che raramente per alcune cose, c'è tanto da fare, non si tratta. E però, presi dall'emergenza di ogni giorno, lasciamo stare tutto il resto, però è l'uomo che sta morendo. E noi come Chiesa, come ONG, sentiamo che dobbiamo andare al di là di questa prima emergenza, perché è l'uomo che ci spetta di ricostruire. L'umano che ci spetta di salvare, perché è così che possiamo salvare l'identità nella quale noi crediamo. Il Libano se ha un'identità, quella del vivere insieme, sì, ma prima di tutto salvare l'umano, salvare le relazioni, essere delle persone che imparano a piangere insieme, a camminare insieme, a scoprire finalmente che nel caos creato dalla guerra c'è uno solo che ci può far uscire da questo caos, che è il nostro Signore Gesù Cristo.
2: Quando Papa Leone ha visitato Libano, ha parlato di un paese ricco di cultura, ricco di storia, ricco di arte, ricco di umanità. Io penso che quello che lei ci ha richiamato è veramente una priorità da avere presente anche nel modo di guardare i paesi come Libano, ma ieri abbiamo parlato dell'Ucraina, in un altro incontro abbiamo parlato della Nigeria. È molto importante per noi ascoltare che tutte le volte quando le persone parlano dico la prima questione è salvare l'umanità delle persone che vivono questo assedio di violenza, perché gli uccide anche la possibilità di una ripartenza. Quindi ringrazio voi tutti per la vostra presenza, per averci reso presente la situazione di un paese che ci sta a cuore, che noi guardiamo con attenzione, con grande affetto, e del quale siamo anche convinto che una volta ripreso si può essere veramente una speranza per il Medio Oriente. Vi ringrazio tantissimo.

Radio Radicale, 13:57, abbiamo seguito in diretta da il meeting di Rimini, la 47esima edizione, l'evento La speranza di ricostruire nella terra dei cedri con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli esteri Antonio Tajani e Monsignor César Essayen, vicario apostolico di Beirut, e Carla Jazar, ambasciatrice del Libano in Italia. L'evento introdotto da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli ETS. E con questo evento noi adesso ci lasciamo alle spalle il meeting di Rimini, ma soltanto fino al pomeriggio alle 15, dopo il nostro notiziario, quando torneremo sempre in diretta con l'evento La democrazia non va in vacanza, i primi anni 80 della Repubblica. Evento in collaborazione con l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, e l'evento sarà con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, e Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. L'evento sarà introdotto da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, modera l'evento Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. E poi ancora rimarremo al meeting di Rimini anche per l'evento Oltre l'emergenza, la ricostruzione che crea comunità, evento che si terrà alle 16 con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma del Centro Italia del 2016, e Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Modererà l'evento Gianluca Giansante, socio Cominan Partners e docente alla Luis Guido Carli. Sono le 13:59, noi adesso passiamo al nostro notiziario, l'edizione pomeridiana. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi e Alessandro Teodori in regia, e un saluto da Gabriele Rossi in studio. Vediamo le notizie principali, apriamo con l'Italia, con il suicidio assistito, perché in Lombardia c'è stato il primo caso gestito dal Sistema Sanitario Nazionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicamente assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni. È la terza persona in Lombardia e il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Domenico aveva presentato la propria richiesta l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Dopo mesi di attesa, dunque, solleciti e diffide, il Collegio Legale di Studio e Difesa di Domenico, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni e sua difensora, aveva presentato a fine maggio un ricorso d'urgenza al Tribunale chiedendo che la procedura fosse conclusa in tempi compatibili con la progressione della sua malattia e che in caso di verifica positiva venisse concretamente organizzata anche la fase attuativa. Dagli atti depositati dall'azienda sanitaria era emerso che la commissione medica multidisciplinare aveva concluso e sottoscritto la propria relazione già il 18 maggio 2026, accertando a maggioranza la sussistenza dei 4 requisiti indicati dalla Corte Costituzionale per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e individuando le modalità con cui procedere, compresi farmaci, dosaggi e meccanismo di autosomministrazione. La relazione era stata trasmessa al Comitato Etico il 20 maggio e il 25 giugno era stato comunicato
era stato comunicato di aver ricevuto, di essere stato ricevuto dal comitato etico una richiesta di ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Domenico. Lo scorso 23 giugno in udienza Domenico aveva espresso direttamente al giudice il peso dell'attesa: sono stanco, non ne posso più. Il percorso si è infine concluso all'interno del servizio sanitario regionale lombardo, non limitandosi alla verifica dei requisiti. Il servizio pubblico ha organizzato anche la fase attuativa, come dicevamo, il personale sanitario disponibile su base volontaria, il farmaco e le strumentazioni necessarie, la modalità di autosomministrazione compatibile con le condizioni di Domenico, l'assistenza sanitaria e il luogo nel quale esercitare la propria scelta. Nel percorso di Domenico sono stati inoltre utilizzati diversi strumenti di tutela, l'amministratore di sostegno che lo ha affiancato negli aspetti amministrativi, l'ufficio di pubblica tutela Ovest Milanese al quale sono stati segnalati i ritardi e infine la tutela giudiziaria urgente. Le decisioni relative alle cure e all'autodeterminazione sono rimaste di Domenico, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli. Domenico ha inoltre disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica attivando la procedura prevista. Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria nazionale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dichiarano: Domenico è morto con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone nella sua stessa situazione. Oggi in Lombardia esiste dunque un percorso concretamente tracciato, dalla richiesta di verifica alla tutela contro i ritardi, fino alla presa in carico della procedura, dell'assistenza e del luogo da parte del servizio sanitario regionale. Non soltanto un'affermazione di principio, ma una strada percorsa fino in fondo nel servizio pubblico, che da oggi potrà essere più chiara per chi verrà dopo. Anche la scelta di donare il proprio corpo alla ricerca aggiunge un ulteriore passo. Questo è ciò che Domenico ci lascia: piccoli passi in più per la libertà degli altri, per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi e anche per evitare che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto con un tratto di penna. È fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sulla quale è in corso la raccolta firme, che chiediamo al Consiglio regionale di approvare già in questa legislatura. E quindi dunque questa è la vicenda di Domenico Zuccarella, che è morto all'età di 59 anni. Passiamo al caro benzina. Questa estate fare il piano è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio ed agosto dello scorso anno, un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi turistici. È la stima dell'ufficio economico Confesercenti, elaborata a parità di consumi sulla base dei dati del Ministero e con le rilevazioni di agosto ormai quasi definitive. Nel complesso, a luglio e agosto 2026, gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiori del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025. Nell'estate dello scorso anno, si legge nella nota degli esercenti, la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro. Ad agosto 2026 invece la media viaggia intorno ai 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. La rilevazione del Mimit del 23 agosto sulla rete stradale in modalità self indica oltre i 2 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Tradotto in un pieno da 50 litri significa circa 14 euro in più rispetto a un anno fa per un'auto a benzina e oltre 20 euro in più per un'auto a diesel. Senza l'intervento pubblico, sottolinea la nota, il conto per gli automobilisti sarebbe stato ancora più pesante. Nei soli mesi di luglio e agosto il taglio dell'accisa ha ridotto la spesa per i rifornimenti di circa 300 milioni di euro, un beneficio concentrato soprattutto sul gasolio. Per buona parte di luglio, infatti, la riduzione non è stata operativa e quando è stata reintrodotta dal 28 luglio ha riguardato soltanto il diesel con uno sconto di 17 centesimi al litro. In assenza del provvedimento, un pieno da 50

0: stagione. Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata e efficacia limitata, commenta il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, che noi abbiamo intervistato proprio sul tema e sulla proroga, per l'appunto, che avverrà in Consiglio dei Ministri oggi, del taglio delle accise. E allora sentiamolo al microfono di Antonello De Fortuna.
1: Radio Radicale, parliamo del caro carburanti, siamo in collegamento con il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. Bentornato a Radio Radicale.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Presidente, voi avete fatto un conto, insomma, dal quale si evince che quest'estate fare un pieno è costato agli italiani quasi 2 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto dell'anno scorso, giusto?
2: Esatto, abbiamo monitorato l'andamento dei costi del carburante in questi due mesi peraltro importantissimi per il turismo italiano, abbiamo registrato un aumento del 21% rispetto al 25%, quasi 2 miliardi di costi in più. E questo nonostante un taglio delle accise importante che ha fatto risparmiare circa 300 milioni di automobilisti, ma è evidente che adesso non possiamo continuare con azioni di breve respiro, ma occorre un intervento che riveda in toto la fiscalità su carburante ed energia, perché il rischio poi di trovarsi in una situazione in cui le tensioni continuano e i prezzi continuano ad aumentare, con rischi pesanti per l'economia del nostro paese.
1: Anche perché poi è difficile che poi, speriamo, diciamo, che il problema venga risolto, almeno la questione, diciamo, della geopolitica, e poi è difficile che i prezzi tornino ovviamente ai livelli pre-crisi, diciamo così, Iran-Stati Uniti. Qual è lo schema, secondo voi, di intervento che dovrebbe usare il governo?
2: Ma sono più strumenti che possono essere utilizzati. Abbiamo visto le accise mobili, abbiamo visto un intervento diretto sull'IVA, sicuramente abbiamo una composizione del costo del carburante che è fatto da tanti elementi su cui si può agire. Sicuramente la leva fiscale è quella principale. All'interno delle accise ci sono ancora accise che fanno riferimento a guerre di 50 anni fa, quindi, insomma, ci sono elementi su cui si può agire sicuramente. Certo è che anche lì agire sempre a valle è un rischio, perché le tensioni continuano ad essere molto forti a livello internazionale, i problemi ci sono e ci saranno ancora, e come abbiamo visto, quando il prezzo aumenta, aumenta velocemente, quando deve scendere, scende lentamente. Quindi il tema che si dovrà affrontare il governo in questo autunno sarà quello di agire su una leva sostanzialmente strutturale per abbassare il costo dell'energia, perché altrimenti così non ne usciamo. In questo momento stanno mettendo delle pezze, lo faranno anche oggi con un nuovo intervento, da quello che ci risulta, in Consiglio dei Ministri, ma è evidente che agire sul costo a monte sarà assolutamente fondamentale.
1: Ci dà un'idea delle conseguenze sulle imprese italiane, insomma, che ha avuto in questi mesi un caro carburante così alto?
2: L'abbiamo registrato in questi giorni, stanno arrivando le bollette anche ad aziende fortemente energivore, perché ci sono ovviamente grandi aziende che consumano milioni di kilowatt, ma per esempio un ristorante, un bar, gli alberghi hanno fatto un ampissimo uso di energia, in particolar modo in questi mesi molto caldi, e stiamo assistendo ad aumenti che arrivano fino tranquillamente al 50% su bollette paragonate allo scorso anno. Questo rischia di importare in maniera pesante nuove fiammate inflattive, con il quale dovremo fare conti in autunno e al rientro dalle ferie. Il rischio di una piccola stangata sui prezzi al rientro di queste ferie estive del 2026 è molto molto alto.
1: Il governo preme anche per una soluzione europea, diciamo, al di là quindi in concerto con gli altri stati dell'Unione.
2: Beh, è evidente che quella dimensione lì è quella che più di altre può dare risposte strutturali. Non siamo gli unici a comprare energia, ad importarla, a costruirla, a trasformarla, quindi è evidente che l'Europa è il fronte forse più naturale per trovare soluzioni che riescano a dare risposte di medio lungo periodo, anche perché abbiamo a che fare con grandi compagnie che stanno facendo grandi utili in questi mesi, con queste oscillazioni.
1: I cosiddetti extra profitti.
2: Sì, non siamo amanti delle definizioni, esatto, ma diciamo che rende molto l'idea. Capire come l'Europa, che sta un po' tirando indietro su questo, ma può trovare risposte, è secondo noi la strada principale per le risposte strutturali di cui dicevamo di aver bisogno.
1: Cambiamo argomento, ma non troppo. Lei ha parlato di autunno, speriamo che per quest'autunno il problema, almeno diciamo caro carburante, sia risolto. Poi arriva la manovra, insomma, dovrete misurarvi anche con quella.
2: La manovra di quest'anno sarà una manovra elettorale, perché è quella.

0: che per, arriva per ultima rispetto alla scadenza naturale o non del, certo, della legislatura, quindi vedremo. Abbiamo importanti aspettative, sono cominciati un po' di annunci, per esempio gli interventi sulle detassazioni degli aumenti contrattuali che abbiamo chiesto tutto lo scorso anno, sembra riconfermato, l'ha già annunciato la Presidente Meloni, altri interventi molto interessanti sulla pressione fiscale sono allo studio. Insomma, diciamo che questa volta ci aspettiamo una manovra che risponda ai bisogni dell'economia reale e delle famiglie italiane e delle piccole e medie imprese, perché il vero malato dell'Italia in questo momento è la classe media, e ci metto all'interno anche la classe media delle imprese, per fare un paragone simile, perché è il cuore vero dell'economia del nostro paese, lì dobbiamo ripartire.
1: Grazie Presidente Gronchi.
0: Grazie a voi.
2: Così dunque Nico Gronchi, il presidente di Confesercenti, sulla situazione del caro benzina e la proroga del taglio delle accise, questione su cui anche la politica si è espressa, si sta esprimendo, lo ha fatto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, che ha detto dobbiamo puntare su interventi mirati e concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Dopo una breve proroga lavoreremo a un intervento strutturale per sostenere autotrasportatori, professionisti e famiglie più colpite dal caro benzina, trovando le coperture necessarie. E è quello che chiedono anche le opposizioni, con le parole di Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria nazionale del Partito Democratico. È uno spettacolo grottesco quello che il governo Meloni sta offrendo sulla crisi energetica. Mentre il Partito Democratico di Elly Schlein ha messo sul tavolo una proposta concreta, tassare gli extra profitti delle grandi imprese energetiche per finanziare un sostegno vero a famiglie e imprese, la maggioranza si esibisce nel suo sport preferito: litigare in pubblico per non decidere niente. Giorgetti, che fino a prova contraria è il ministro responsabile della politica economica, ha chiesto con ben due lettere inviate a Bruxelles insieme ad altri suoi colleghi europei di tassare gli extra profitti, almeno a livello comunitario, aggiunge Misiani. Il collega di governo Tajani, evidentemente più sensibile ai bilanci delle multinazionali dell'energia che a quelli delle famiglie italiane, liquida la proposta bollando gli extra profitti come una parolaccia. Complimenti per il rigore lessicale. Peccato che agli italiani, per fare il pieno, tocchi ormai utilizzare un vocabolario ben più colorito. Si mettessero d'accordo tra loro, conclude Misiani, per cortesia, perché nel frattempo il governo di cui fanno parte continua a navigare a vista, raschiando il fondo del barile tra proroghe risibili di pochi giorni e la totale assenza di misure strutturali, mentre la crisi energetica va avanti ormai da 6 mesi. Il Partito Democratico un'idea chiara ce l'ha e ha indicato anche come finanziarla. Il governo no, solo 20 veti incrociati, tante chiacchiere al vento con gli italiani che pagano il conto. E rimaniamo sulla politica, su un'altra polemica che in questi giorni si è accesa nel dibattito pubblico, quella sulla cultura woke. Ne ha parlato anche Antonio Tajani durante il meeting di Rimini, l'evento con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che abbiamo seguito qui su Radio Radicale. Tajani, che ha detto la cultura woke va estirpata, si è diffusa in Europa come la gramigna. E poi oggi si parlerà anche dei valori dell'Unione Europea, ma come possiamo essere uniti se non ci riconosciamo tutti nella nostra identità, nelle nostre radici che sono giudaico-cristiane, sono legate alla cultura romana, alla cultura greca, questa è la nostra identità. Questo non significa non essere accoglienti, anzi, più si ha un'identità forte, più si è disponibile ad accogliere, ha detto Tajani. Certamente l'identità europea è la cultura che oggi si riconosce nell'economia sociale di mercato, che si riconosce nella centralità della persona, nella difesa dei valori di libertà, di solidarietà e sussidiarietà, ha proseguito, ma l'identità europea non è l'identità della cultura woke. E invece, sempre per quanto riguarda le opposizioni, è intervenuta la senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato, Marolina Castellone, riprendendo proprio le parole di Conte, primo esponente politico italiano che si è distanziato in questi giorni dal esponente di sinistra, naturalmente, che si è distanziato dalla cultura woke. E Castellone, che dice: la riflessione del presidente Conte sui danni provocati dagli eccessi della cultura woke è stata in parte strumentalizzata, trasformata artatamente in una contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali che non esiste e che certamente non appartiene né a lui né al Movimento 5 Stelle. Non si tratta affatto di mettere in discussione le battaglie per i diritti civili, che consideriamo irrinunciabili. Il punto è un altro. Una forza progressista ha l'obbligo di tenere insieme l'emancipazione sociale e quella individuale. Se giustamente difendi una persona dalla discriminazione, non puoi non occuparti di tutto il resto. Ad esempio, se essa ha un lavoro precario, se può permettersi una casa o rinuncia a curarsi, la libertà di un individuo, le libertà, al plurale, di un individuo vanno difese per intero, non solo in parte, continua Castellone. La sinistra deve riprendere a fare questo, bisogna tornare a parlare alla persona nella sua interezza, salario, salute, casa, ambiente, libertà di amare chi si vuole e diritto di decidere dalla propria vita sono battaglie che non possono né devono essere messe in conflitto tra loro come invece fa la destra. È questa, a mio avviso, la cultura progressista che tutti insieme dobbiamo costruire. Questo dunque Mario Rina Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, in un'intervista a Fanpage. Proprio sul dibattito sulla cultura woke abbiamo intervistato Anna Paola Concia, parlamentare con il Partito Democratico. Ascoltiamo. Radio Radicale, ospite Anna Paola Concia, già deputata con il Partito Democratico. Grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, parliamo del woke, tornato d'attualità dopo le parole della politica statunitense Ocasio-Cortez, una delle più grandi sostenitrici di quel mondo, che però ha definito la prima fase di quel periodo folle. Come legge questo cambio repentino d'opinione?
3: Intanto fa molto ridere che il cambio repentino di opinione sul woke da parte dei progressisti italiani, diciamo così, sia venuto da Ocasio-Cortez, cioè tutta la questione è abbastanza ridicola. Ocasio-Cortez, perché vi spiego perché, Ocasio-Cortez ha fatto una cosa molto furba da politicante, cioè lei sapeva benissimo per come è l'aria in America che bastava pronunciare la parola woke e crazy, anche se appunto lei non ha detto che il woke era sbagliato, insomma. Mettere insieme queste due parole avrebbe stappato il tappo sia in America, soprattutto perché lei era rivolta a loro, e sia anche nel resto e come è avvenuto almeno in Italia. Naturalmente lei si vuole candidare alle presidenziali e deve riassumere, diciamo, cambiare un minimo strategia, quindi è una strategia tutta americana che ha creato uno tsunami in Italia. Questo io lo trovo totalmente ridicolo, magari fosse un ripensamento, un ricollocamento di chi ha sempre sostenuto, io l'ho sempre detto da sempre, che l'estremismo woke era una follia, era una cosa che stava facendo del male soprattutto ai diritti civili. Adesso tutti si ricollocano e senza naturalmente fare autocritica, senza dire scusate a quelli che hanno massacrato con le gogne, dandogli dei fascisti, a quelli che come me, ma tanti siamo, tante soprattutto, avevano detto guardate che questi sono, cioè, errori che si pagano. No, niente, facciamo finta di niente, Ocasio-Cortez ha deciso la linea, fa proprio ridere.
2: In Italia è stata ripresa, come giustamente ricordava, dal Movimento 5 Stelle con Conte, che anche lui ha adottato questa linea di distanziamento.
3: Sì.
2: Qual è la mossa politica qua, secondo lei? Cioè, il distanziamento è dal Partito Democratico in vista delle primarie?
3: Vabbè, questo è talmente evidente, diciamo, che non ci vuole un politologo per capirlo, ecco. È talmente evidente che Conte abbia fatto una mossa elettorale in vista delle primarie a dire sì, io sono il vero moderato progressista, questa Schlein contro Schlein, ma è evidente questo, diciamo, non c'è bisogno di essere laureati in scienze politiche per capire una cosa del genere. Quindi una mossa elettoralistica, opportunistica, per furbissima, tanto quanto Ocasio-Cortez, diciamo lui ha furbissima, molto furba, dimenticando, diciamo, no, io siccome ho la memoria di un elefante, dimenticando che i suoi parlamentari sono tutti iper woke, sono estremisti woke, pochissimi mi presentano proposte di legge, quindi lui adesso, siccome è il padrone di quel partito, dirà basta questo, basta quello, ritirate le proposte di legge, non lo so, le dichiarazioni. Comunque è una mossa elettorale per le.
2: Dall'altra parte però c'è Elly Schlein, che ha una storia ancora più vicina a queste posizioni. Come...
3: Certo, Elly Schlein è una donna che è molto vicina al wokismo di Ocasio-Cortez, diciamo così, e di tutto un'area Biden, cioè un'area democratica. Ora non lo so come se la giusta, ma anche lei credo che sia in vacanza, non è intervenuta, starà ragionando su come intervenire, perché adesso c'è un fluriloquio di dichiarazioni a sinistra, no, il wok, no, l'estremismo wok, non lo so lei come se la giusta, lei è stata molto, sempre molto vicina, ma io ho una critica politica, faccio una critica personale, al femminismo intersezionale, a tutta quell'area di cancel culture, tutta quell'area di estremismo wokista, che io davvero non so come se la giusta lei, non lo so, non parla, quindi non so giudicare qual è la sua, qual è la sua, certo è che lei è sempre stata una molto, molto vicina a un certo walk che ha fatto tanti danni, questa è la verità.
2: Lei ha ricordato la gogna mediatica anche che insomma c'è stata in quel periodo anche nei suoi confronti.
3: Nei confronti, ma nei confronti di tutte, soprattutto femministe sono state prese femministe. Io no, non dimentichiamoci mai, esiste il metodo WOC. Il metodo WOC è esattamente quello di silenziarsi con la gogna. Cioè, soprattutto a sinistra, è un metodo che è stato inventato, come ce l'ho, in America, cioè questo l'hanno fatto i democratici contro altri democratici che dicevano che il WOC era sbagliato, e hanno fatto esattamente questo. Questa cosa anche è stata veicolata in Italia, in Italia, ricordatevi, il metodo WOC è stato applicato anche in Italia. Non ci dimentichiamo, uno dei purtroppo delle massime vittime del metodo WOC è Simone Lenzi, l'assessore che venne cacciato in 24 ore da assessore a Livorno perché criticò una statua a Venezia, assessore alla cultura, un assessore bravissimo, in 24 ore venne liquidato con la gogna, esattamente. Eppure... Ma ce ne sono stati tanti di casi, ce ne sono tanti, chi nega che in Italia sia il WOC?
2: Esatto, perché ancora oggi, spesso, strategia. Anche in questi giorni, certo si legge molto chi...
3: Ma certo che c'è il WOC in Italia, è sempre alla pizza estinta italiano, diciamo, perché noi siamo un po' mediocri anche negli eccessi, ma esiste nelle università, esiste nella politica... Esiste nell'amministrazione, cioè gli eccessi, l'estremismo woke che loro chiamano eccessi, beh certo perché non devono nobilitare, esiste come in Italia, chi lo nega è la strategia di fare finta che in Italia non ci sia stato, e lo negano le persone che ogni giorno, che ne so, quelli che si vogliono chiamare, che si definiscono intellettuali, lo negano. Riproponendolo, cioè è una roba di un ridicolo. Il WOC esiste e anche in Italia, ripeto, per fortuna non siamo arrivati al suicidio di un professore di Cambridge, perché purtroppo quella storia è figlia dell'estremismo WOC, purtroppo, dove ci sono vari, diciamo, vari responsabili. Per fortuna non è esistito quello, ma dentro le università il WOC ha fatto tanti danni, lo sa ancora. Io per esempio non penso che sia finita qui perché Conte, Renzi e qualcun altro dica ok basta con il WOC, non credo, anzi, i wokisti saranno ancora più aggressivi, questo penso io, una mia, non è che le cose si cancellano da un giorno all'altro, una cultura, soprattutto allora devo pensare che era moda, quando qualcuno di noi diceva ma è una moda, non c'è niente dentro soprattutto, allora c'avevano ragione, perché se da un giorno all'altro dice vabbè i pantaloni a zampa di i pantaloni a zampa di cavallo non vanno più bene, da un giorno all'altro non li producono più, non è così. No, non è allora confermano il fatto che sia una moda, sia stata semplicemente una moda a cui si sono appecoronati le persone per non stare fuori dai giri che contano, tra virgolette, questo parlo della sinistra, perché così è andata, la gente che criticava e che critica il WOC è gente fatta fuori, scrittrici, giornaliste, fatta fuori da festival letterari, semplicemente perché criticavano il WOC. Che come il WOC in Italia non c'è stato? C'è stato e come? E come? È un metodo.
2: Volevo chiederle in chiusura se secondo lei questo periodo, questa idea, ideologia, non so se si può addirittura dire che sia un'ideologia, ma comunque
3: cultura,
2: esatto. Questa cultura abbia anche ha fatto avanzare una certa destra che oggi è sempre più presente, una destra più estremista come può essere quella là di Vannacci.
3: Certo. Allora, guardi, i danni del WOC sono sicuramente polarizzare e estremizzare, ok? Quindi chi si permette, che sono quelli che usano il metodo WOC, che chi critica il WOC ha alimentato l'anti-WOC, è esattamente il contrario. L'anti-WOC nasce da una risposta estremista a una cosa estremista. Detto ciò, per quanto mi riguarda, da sempre lo dico, i due grandi nemici dei diritti civili e dei diritti delle donne sono il WOC e l'anti-WOC. Questa è la situazione. Attenzione, schiacciati i diritti LGBT, i diritti civili in genere e i diritti delle donne, sono due cose diverse, sono in questo momento minacciati pesantemente da WOC e anti-WOC. Questa è la realtà.
2: Grazie ad Anna Paola Concia per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
2: Proseguiamo col nostro notiziario, un'altra polemica della politica italiana si incrocia con gli esteri, con la guerra in Ucraina e quella là che riguarda l'invio di armi da parte dell'Italia proprio a Kiev. Sulla questione si è espressa anche Daniela Ruffino di Azione. La Presidente Meloni farà bene a chiarire in Parlamento e al Paese il tipo di aiuti che l'Italia fornisce e fornirà all'Ucraina per resistere all'aggressione russa. Le comunicazioni ufficiali hanno riferito l'impegno dell'Italia per la fornitura di generatori per affrontare le emergenze energetiche il prossimo inverno. Secondo un retroscena giornalistico sembra invece che l'Italia, con un sussulto di dignità, sia impegnata con la Francia a fornire nuove batterie di SAMP/T antimissile per proteggere la popolazione civile dall'aggressione russa. Se così fosse, sarebbe una buona notizia per l'onore del paese. Se questa notizia fosse vera, ma non può essere ufficializzata per non irritare Salvini e Vannacci, allora il biasimo per tanta codardia può solo raddoppiare, perché superato il ridicolo si finisce nel grottesco. E attacca anche proprio Vannacci, che su questa questione, naturalmente da tutt'altro punto di vista, le armi le mandano, agli italiani non lo dicono, davanti alle telecamere parlano di generatori elettrici, dietro le porte chiuse, secondo Repubblica, preparano il tredicesimo decreto secretato, batterie SAMP/T, missili Aster e radar, generatori nei comunicati, armi nei decreti, silenzio per gli italiani, è quanto scrive in un post sul suo profilo Instagram il leader di Futuro Nazionale. Ai cittadini chiedono tasse, sacrifici e fiducia, in cambio non spiegano quanto spendono, cosa inviano e quali rischi assumono il nostro in nome nostro, e se qualcuno pretende chiarezza arriva subito l'accusa di essere filo russo. No, chiedere la verità al proprio governo non significa stare con Mosca, significa stare con l'Italia, rilancia Vannacci. Se sono convinti di questa scelta abbiano il coraggio di spiegarla agli italiani e di difenderla in Parlamento alla luce del sole. Se invece la nascondono per non spaccare la maggioranza e non perdere voti, allora non stanno proteggendo l'interesse nazionale, stanno proteggendo le loro poltrone. L'Italia non è un arsenale a disposizione altrui, gli italiani non sono il bancomat di una guerra senza fine. Prima l'Italia, prima gli italiani, sempre la verità, conclude Vannacci. Rimaniamo sulla guerra in Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si dice ottimista sui progressi del paese nel percorso di adesione all'Unione europea, ma evita di fissare scadenze. Non sappiamo se sarà la fine di quest'anno o la fine del primo trimestre del prossimo, ha affermato in un'intervista a Ukrinform rispondendo a una domanda sull'obiettivo di Kiev di aprire tutti i cluster, i capitoli negoziali per l'adesione all'Unione entro la fine dell'anno. L'importante è continuare a lavorare, proseguire con le riforme e continuare a soddisfare tutti i criteri, ha aggiunto Costa. L'Ucraina sta andando molto bene e la valutazione della Commissione europea è molto positiva, ha sottolineato, ricordando che spetta alla Commissione valutare il rispetto dei criteri e presentare poi al Consiglio le proposte per l'apertura, la chiusura di capitoli e cluster. Costa è tornato anche sulla prospettiva di negoziati di pace con Mosca. La vera domanda è quando la Russia sarà pronta per seri colloqui di pace, ha affermato, citando il recente attacco russo contro un centro commerciale. Questo non è il comportamento di chi è sinceramente intenzionato a dialogare per la pace. Quando la Russia sarà pronta a dialogare, lo saremo anche noi, ha aggiunto. Tra le priorità indicate per i prossimi mesi, Costa ha citato il rafforzamento della difesa aerea ucraina, il ripristino della navigazione nel Mar Nero e la preparazione al prossimo inverno. Sul fronte della pressione su Mosca, ha ricordato il 21esimo pacchetto di sanzioni e ribadito che l'Unione Europea continuerà a lavorare con Kiev e con i partner per aumentare la pressione sulla Russia affinché si allontani dal campo di battaglia e si sieda al tavolo dei negoziati. Sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, Costa ha infine ricordato che la proposta della Commissione Europea comprende un nuovo programma di cooperazione con l'Ucraina dal valore massimo di 100 miliardi di euro. E nel frattempo c'è la situazione sul campo di battaglia che continua con gli attacchi da una parte e dall'altra. La Russia ha annunciato poco fa che le forze armate hanno assunto il controllo del villaggio di Pisarevka nella regione di Sumy, lo ha riferito il ministro della difesa di Mosca. A seguito di azioni decisive, le unità di gruppo di forze Sever hanno preso il controllo del villaggio nella regione di Sumy, si legge nella dichiarazione del ministero. E sempre forze russe nelle ultime 24 ore hanno bombardato diverse località della regione di Kherson nel sud dell'Ucraina utilizzando aerei, droni e artiglieria, lo ha riferito Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare dell'oblast. Gli attacchi hanno colpito in particolare infrastrutture critiche e sociali, oltre a quartieri residenziali. 8 edifici residenziali e 5 abitazioni indipendenti sono stati danneggiati, ha precisato Prokudin. Intanto, dopo il viaggio del capo della CIA John Ratcliffe in Russia, il presidente bielorusso Lukashenko ha ordinato un'ispezione a sorpresa sulla prontezza operativa delle forze armate del paese. Il segretario di Stato del Consiglio di Sicurezza di Minsk ha annunciato che nell'ambito dell'ispezione una delle brigate lascerà la sua base permanente per svolgere una serie di compiti. Per ora non ne parleremo, tutto dipende dalle decisioni prese dai vertici delle forze armate, dallo Stato Maggiore e dalle unità militari, ha dichiarato il segretario di Stato del Consiglio di Sicurezza. Ha inoltre sottolineato che si sarebbe prestata particolare attenzione ai metodi per ingaggiare un potenziale nemico con il fuoco, tenendo conto dell'esperienza dei conflitti militari in Ucraina e Iran. Secondo lui l'obiettivo dell'esercitazione è testare la prontezza delle unità e delle formazioni militari per le operazioni di combattimento in condizioni moderne. Il segretario ha anche messo in guardia contro i timori che stia accadendo qualcosa di soprannaturale. In precedenza il comandante delle forze speciali bielorusse aveva annunciato che Minsk ha iniziato a formare la nuova brigata d'assalto vicino al confine con l'Ucraina. L'unità avrebbe dovuto essere dislocata vicino a Gomel. Passiamo invece alle notizie dal Medio Oriente. I guardiani della rivoluzione iraniani, Pasdaran, affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e di aver raggiunto con l'Oman un'intesa sulle rispettive quote delle acque e delle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Secondo i Pasdaran, i negoziati con Muscat sono iniziati circa un mese fa. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Le nostre condizioni devono essere accettate. Se l'America non le accetterà, lo stretto di Hormuz non sarà assolutamente riaperto, affermano i guardiani della rivoluzione, sostenendo inoltre che nessuna nave militare nemica sia attualmente nel Golfo Persico. Tutte le navi da guerra nemiche si sono allontanate di almeno 400 chilometri dallo stretto, sostengono i Pasdaran. E nel frattempo il presidente Pezeshkian ha detto che, sempre attaccando gli Stati Uniti, che questi non otterranno alcun risultato aumentando la pressione economica sull'Iran. Lo ha affermato, come riportato dalla TV satellitare araba Al Jazeera, il presidente iraniano, che poi ha dichiarato che l'approccio di Teheran si basa sulla volontà di risolvere le questioni attraverso i negoziati, ma che la Repubblica Islamica continua a mantenere una posizione ferma contro la pressione economica. Proprio Pezeshkian forse probabilmente incontrerà il leader russo Vladimir Putin la prossima settimana al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, la prossima settimana, quindi, lo scrive Al Jazeera, e l'ambasciatore iraniano in Russia ha dichiarato che Pezeshkian e Putin si incontreranno a margine del vertice che inizierà lunedì nella capitale. Nel frattempo il petrolio è in calo dopo i negoziati tra Oman e Iran. I prezzi sono scesi, rassicurati dai negoziati su un corridoio temporaneo per la navigazione dello stretto di Hormuz. Il Brent, con consegna a ottobre, viaggia in calo del 2,88% a $86,03 al barile, e il suo equivalente statunitense, sempre con consegna a ottobre, è sceso del 2,73%, fermandosi anche questo a $86,03 al barile. Parliamo adesso di una notizia che è arrivata in mattinata. Una violenta alluvione ha causato 8 morti in Nepal, travolti da una frana che ha investito il confine con la Cina. I dispersi sono 384 e tra questi hanno reso noto le autorità almeno 3 turisti americani. Finora sono stati ritrovati 8 corpi, le operazioni di soccorso sono in corso, ha dichiarato il portavoce della polizia nepalese ai giornali. Le cause del disastro sarebbe una frana di roccia e ghiaccio che ha ostruito il corso del fiume Lende e innescato un'inondazione. Video condivisi della polizia nepalese e di altri sui social media hanno mostrato torrenti di acqua fangosa che si abbattono sulle valli montane del distretto himalayano al confine con la Cina. Non conosciamo ancora l'esatta entità dei danni, ma l'alluvione è di vaste proporzioni e potrebbe aver danneggiato molti insediamenti, ha aggiunto il portavoce della polizia. E poi continua: abbiamo allertato le persone che vivono vicino al fiume affinché si trasferiscano, abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse. L'esercito nepalese ha dichiarato di aver dispiegato elicotteri e personale di soccorso nella zona colpita. Sono stati danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Il disastro ha danneggiato le infrastrutture di produzione, trasmissione e distribuzione dell'autorità, causando l'interruzione della fornitura di energia elettrica. Diverse strade sono state chiuse, hanno riferito le autorità nepalesi. Secondo l'emittente statale cinese CCTV, la frana ha provocato numerose vittime dispersi nel posto doganale di Giryong in Tibet. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato operazioni di soccorso a tutto campo, ma non ha fornito cifre su feriti o morti. Il compito più urgente è fare tutto il possibile per cercare di soccorrere i dispersi, ha detto, curare rapidamente i feriti e ridurre al minimo le vittime. Le autorità tibetane hanno avvertito che le strade della zona sono a rischio di frane e non sicure da percorrere. E su questo, sulla base delle registrazioni su dove siamo nel mondo, sono circa 90 connazionali italiani presenti tra Nepal e Tibet, lo rende noto la Farnesina. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Parliamo dell'Etiopia, che è uno dei paesi al centro del piano Mattei sui rapporti tra Roma e Addis Abeba, anche alla luce del caso del richiamo anticipato dell'ambasciatore italiano appena nominato. Abbiamo intervistato Jean-Léonard Touadi. Sentiamolo al microfono di Antonello De Fortuna.
1: Radio Radicale, do il bentornato, perché insomma questa è casa sua, Jean-Léonard Touadi, giornalista che sentite il sabato con la rassegna della stampa delle Afriche. Benvenuto Jean-Léonard.
4: Sì, bentrovati e saluti a tutte e a tutti.
1: Senti, questa chiacchierata, anticipiamo la rassegna stampa, è su una notizia che ci serve come spunto per parlare anche dei rapporti tra l'Italia e uno dei paesi più importanti dell'Africa, l'Etiopia. C'è stato un richiamo anticipato di un ambasciatore, Sam Fabrizi, dall'Etiopia, che di solito insomma un incarico che dura 4 anni, dopo soli 10 mesi è stato richiamato a Roma. I rapporti tra Italia e Etiopia fino a questo momento sono buoni, sono ottimi, visto che è uno dei paesi centrali del piano Mattei lanciato da Giorgia Meloni. Cosa è successo per la ricostruzione che tu ci puoi fare?
4: La vicenda dell'ambasciatore italiano è una vicenda dal punto di vista anche così del protocollo diplomatico abbastanza inconsueta, no? Di solito si usa richiamare l'ambasciatore se le cose non vanno bene e si usa convocare l'ambasciatore, in questo caso dell'Etiopia, alla Farnesina se ci sono dei contenziosi molto grossi. Ci sono così dei segnali classici, tradizionali, possiamo dire consolidati, della diplomazia quando i rapporti tra due paesi non sono più esattamente come uno di loro o ambedue pensano che siano, che dovrebbero essere. In questo caso l'ambasciatore non è stato dichiaratamente nominato persona non grata, almeno le autorità etiope,
1: diciamo, ufficialmente non c'è stata questa
4: non lo confermano.
1: Certo.
4: La motivazione per la quale non ha funzionato la chimica davvero è una motivazione, diciamo, innovativa.
1: Sì, questa è diciamo così, una scusa, una motivazione creativa. Via.
4: Sì, creativa anche perché l'ambasciatore è arrivato da meno di un anno, no? Ha presentato le sue credenziali a gennaio del 2026 e di solito il mandato è di 4 anni. La Farnesina dice l'abbiamo richiamato per motivi personali, ma anche per incarichi che le vogliamo affidare. Però questo ci dà l'opportunità anche di raccontare cosa rappresenta l'Etiopia.
1: Certo.
4: Per l'Italia, no? Conosciamo o non conosciamo, perché è una pagina, quella della storia tra Italia e Etiopia, che non è sempre conosciuto o comunque raccontato come dovrebbe essere. È un paese molto ben conosciuto, chi vive in Italia sa nomi di città, ecco, cioè esiste il quartiere africano a Roma. Certo. Con nomi che appunto richiamano quella parte del continente africano. È un paese importante, l'Etiopia è il secondo per popolazione di tutto il continente africano dopo la Nigeria, è situato in una zona dal punto di vista geopolitico strategico, se vogliamo ne possiamo parlare, è in una zona molto delicata, non solo per l'Africa, ma per diciamo le vicende
1: che ben conosciamo, insomma,
4: di diciamo, questi giorni.
1: È a fianco del Golfo, che noi sappiamo, del tratto di mare poi conteso, no, tra Stati Uniti e Iran. Quindi.
4: Esattamente, e circonda paesi che hanno avuto una storia con l'Italia, no? Parliamo dell'Eritrea, parliamo della Somalia, parliamo del grande contenzioso che c'è con l'Egitto, un altro grande partner e alleato dell'Italia per quanto riguarda le acque del Nilo, quindi un paese importante che tra l'altro ospita l'organizzazione dell'Unità Africana, Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, e il motivo per il quale ospita questa organizzazione è perché l'Etiopia è stata l'unica nazione africana a sconfiggere un esercito coloniale. Si tratta quindi dell'esercito italiano guidato all'epoca dal generale Barattieri, che fu sconfitto quindi nel secolo, due secoli fa. Quindi un paese molto importante che ha sviluppato dei rapporti col passare dei decenni molto forti con l'Italia, persino quando Haile Selassie viene così spodestato da Mengistu, con un colpo di Stato, e si instaura un regime marxista molto dittatoriale, autoritario. Nemmeno questa vicenda,
1: cioè il passaggio dal negus, diciamo, al regime marxista, più o meno per gli affari, non ha avuto conseguenze.
4: Sì, non ha avuto conseguenze. Le cose si sono rafforzate adesso con il piano Mattei. L'Etiopia è sicuramente uno dei partner più importanti del piano Mattei, con uno stanziamento di almeno 250 milioni in 3 anni, vari progetti che sono per l'Etiopia molto molto importanti. Addirittura l'Italia ha versato 70 milioni di euro per il budget funzionale dell'Etiopia, cose che quando uno lo fa significa che ci tiene a questo paese. I rapporti tra i due primi ministro è ottimo anche dal punto di vista personale. Ricordo a chi ci ascolta che Meloni è andato a febbraio all'organismo dell'Unione Africana, unica leader europea a essere invitato a parlare davanti a tutti gli stati del continente.
1: Non è una cosa che accade, diciamo, in ogni riunione, esatto.
4: E quindi colpisce, infatti, visto l'estato delle relazioni. Ci sono molte, molte ipotesi che stanno circolando, ma tutte queste vanno confermate. C'è chi parla per esempio della rigidità attribuita all'ambasciatore Sam Fabrizi nella gestione per esempio dei visti per quanto riguarda personalità etiope, nella gestione di fondi per progetti a cui tiene molto l'Etiopia. Ma questo può giustificare appunto che un ambasciatore possa rientrare con una modalità eccezionale? Certo. Questo sicuramente no. Avrà una conseguenza sui rapporti tra Italia e Etiopia, visto tutto quello che stiamo dicendo, gli interessi in gioco, il carattere strategico, i rapporti tra i due governi? Io penso proprio che no, questo non avverrà. Perché se questo fosse stato, anche l'ambasciatrice etiope a Roma sarebbe in qualche modo stato richiamata.
1: Anzi, questo potrebbe essere un atto preventivo per evitare tensioni, diciamo.
4: Esattamente, perché questa mancanza di chimica, appunto, riguarda molto probabilmente l'aspetto professionale o comunque il profilo dell'ambasciatore, però comunque è un segnale che fa riflettere, cioè non si può irritare il governo etiope perché potrebbe ottenere quello che vuole, ossia che l'ambasciatore sia richiamato.
1: Senti, ancora una cosa, è possibile che questa vicenda, siccome diciamo l'ambasciatore è noto come una persona rigorosa, abbia a che fare con le difficoltà dell'Etiopia in Tigray, perché sembra purtroppo, insomma, siamo al limite, quasi sull'orlo di un nuovo conflitto, quindi non aver considerato appunto il rispetto dei diritti umani in Tigray da parte del governo etiope, quindi una critica sostanzialmente ad Addis Abeba?
4: Questo è possibile, e se lo ha fatto è sicuramente un ambasciatore coraggioso, perché la vicenda del Tigray, di cui qui abbiamo parlato molto poco, ha una responsabilità diretta in capo al primo ministro dell'Etiopia, 50% di responsabilità divisi con i tigrini, no? Però le repressioni del governo etiopico nelle regioni Amara e Oromo, dove da 4 anni no, ci sono delle milizie armate locali separatiste, la repressione è stata fortissima, segnalata da molti organismi di difesa dei diritti umani. È stata la più grande catastrofe umanitaria degli ultimi anni, e questo è sicuramente una vicenda sulla quale si potrebbe dire così, un po' con un'espressione romana, l'Etiopia ha alla coda di paglia, quindi chi tocca questo argomento, soprattutto in questa fase dove è stata annunciata un'alleanza dei tigrini con gli Amara con lo scopo di rovesciare il governo di Abiy Ahmed. Se mettiamo accanto a questo l'ossessione legittima anche dell'Etiopia di avere uno sbocco al mare, per cui ha concluso un accordo con il Somaliland, la regione autonoma non riconosciuta dalla comunità internazionale, se aggiungiamo il contenzioso di cui parlavamo all'inizio con l'Egitto che riguarda il Mar Rosso, la diga, la grande diga del Rinascimento che secondo l'Egitto avrebbe in qualche modo ridotto il flusso d'acqua in arrivo in Egitto, gli egiziani ricordano, gli storici ce lo dicono, l'Egitto è figlio del Nilo, e gli egiziani dicono noi per il Nilo siamo capaci di fare qualunque cosa. L'Italia potrebbe giocare, secondo me, un ruolo importante tra queste due grandi nazioni partner del nostro paese, ma anche per quanto riguarda questa questione somala. Temo che adesso siamo concentrati su il piano Mattei, quindi sui progetti, non abbiamo più quell'impatto geopolitico una volta riconosciuto all'Italia in Etiopia, in Somalia e comunque in quell'area. Chiunque parlava di quell'area nominava per primo l'Italia, oggi invece sono i paesi del Golfo, è la Turchia che sta avendo sempre di più un ruolo molto importante.
1: Si diceva la Cina fino a qualche anno fa, non so se anche la Cina ha questo espansionismo, questo colonialismo economico.
4: Esattamente, negli anni 2000, quando l'Etiopia era annoverato tra i paesi dell'Emerging Africa o Rising Africa, quindi paesi emergenti che stavano crescendo tantissimo, ecco, la capacità dell'Etiopia di attrarre investimenti anche e soprattutto dalla parte della Cina, ricordo che l'Etiopia è molto vicino a Djibouti, dove la Cina ha la più grande base militare della Cina fuori dai confini cinesi, e quindi anche la Cina è stata molto protagonista, ma oggi ha molti altri attori, soprattutto quelli del Golfo, non lo raccontiamo mai abbastanza, ma gli investimenti dei paesi del Golfo, non tutti, perché l'Etiopia non è amica di tutti i paesi del Golfo, anche lì ci sono scelte che sono state fatte dall'Etiopia, ma sicuramente i flussi investimenti cinesi hanno contribuito al rilancio economico dell'Etiopia.
1: Allora Leonard, grazie innanzitutto, ci diamo grazie appuntamento a voi, alla tua rassegna sabato.
4: Ci vediamo sabato per la rassegna.
1: I focus, sai già quali saranno i focus?
4: Sicuramente questo sarà è un focus importante, perché riguarda appunto le relazioni tra i due paesi, sarà l'occasione anche di parlare di tutta l'area, i temi che abbiamo affrontato in questa intervista, e poi parleremo anche del Sahel, un'altra area vicino a noi, i cui problemi per la porosità proprio dei confini potrebbero raggiungere i paesi del Nord Africa, ma che non raccontiamo abbastanza, quindi la grande crisi del Sahel, l'attacco dei jihadisti e quello che potrebbe apparire come uno dei più grandi pericoli della stabilità in Africa.
1: Grazie Gian Leonardo Di.
4: Grazie Antonello.
2: Radio Radicale, state ascoltando il nostro notiziario pomeridiano, alcuni aggiornamenti su delle notizie che abbiamo trattato già durante questa edizione: salito a 31 morti e 93 feriti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito 31 morti e 93 feriti il bilancio della situazione in Nepal con la frana che ha devastato diverse zone al confine con la Cina. Una violenta alluvione ha causato 8 morti all'inizio, poi appunto stanno aumentando, ma soprattutto sono i dispersi, che sono oltre 384, e tra questi anche 32 membri della polizia nepalese e della Armed Police Force della località di Timore, vicino al confine con la Cina. Altri 60 lavoratori legati al progetto idroelettrico della zona risultano risultano irreperibili. Risultano inoltre dispersi 15 dipendenti dell'ufficio doganale di Rusawa a Timur, secondo quanto riferito dal responsabile dell'ufficio. E poi il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio alle convocato per le 18 a Palazzo Chigi per varare la proroga del taglio delle accise. Il provvedimento all'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende, è un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. E sul tavolo però c'è anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'ex Ilva, a quanto si apprende. Torniamo agli esteri, torniamo all'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, che ha conferito al fondatore di SpaceX, Elon Musk, una medaglia per il suo eccezionale contributo alla difesa della vita e della libertà umana e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America. La decisione di Zelensky è stata resa pubblica con un decreto pubblicato sul sito web della presidenza ucraina. Il riconoscimento arriva dopo che il nome del miliardario americano è emerso nella disputa pubblica in corso tra Zelensky e il suo ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, giovane politico con la reputazione di tecnocrate che ha sviluppato uno stretto rapporto con il fondatore di SpaceX durante il suo mandato al ministero. Fedorov, il cui licenziamento a luglio da parte di Zelensky è stato accolto da proteste in diverse città ucraine, ha citato il suo stretto rapporto con Musk come uno dei motivi per cui dovrebbe essere riconfermato ministro della difesa. All'inizio di quest'anno SpaceX ha accettato di bloccare i suoi satelliti Starlink, che la Russia aveva iniziato a utilizzare per guidare i suoi droni negli attacchi contro l'Ucraina, in seguito a una conversazione proprio tra Fedorov e Musk. L'ex ministro, considerato una delle figure chiave dietro il salto tecnologico dell'esercito ucraino, sta preparando un tour negli Stati Uniti, dove spera di incontrare proprio Musk. La guerra in Ucraina però si allarga, preoccupa anche gli altri paesi, tra cui la Svezia, con il partito moderato della ministra degli esteri svedese Maria Malmer Stenergard, che sosterrà, se resterà al governo dopo le legislative del 13 settembre, la creazione di uno scudo di difesa aerea comune tra i paesi nordici e baltici. La proposta prevede di collegare sistemi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia con quelli di Estonia, Lettonia e Lituania. Stiamo investendo enormi somme nella nostra difesa aerea e questa capacità sta crescendo gradualmente, ha affermato Stenergard a Stoccolma in conferenza stampa con l'omologa lettone Baiba Braze. Avviare questo lavoro e farlo congiuntamente tra paesi nordici e baltici è assolutamente cruciale per la nostra sicurezza comune e per la protezione del fianco orientale, ha aggiunto. La ministra ha poi precisato che si tratterebbe di una costruzione graduale necessaria per integrare diversi sistemi e sfruttarne al meglio le capacità. L'idea, ha sottolineato, è stata avanzata dal suo partito e non dall'intero governo svedese. Braze invece ha indicato la Russia come maggiore minaccia per la regione nel prossimo futuro, rilevando che Mosca non mostra intenzione di cambiare rotta. Le due ministre hanno discusso anche degli aiuti all'Ucraina, della guerra ibrida e di disinformazione in vista delle elezioni svedesi, di quelli lettone, del 3 ottobre prossimo. Torniamo sulla situazione in Iran, nei rapporti con gli Stati Uniti con Trump, che ha annunciato il D-Day per provare a convincere Teheran a porre fine alla guerra o comunque per trovare un accordo, ma mettere paura all'Iran senza rischiare uno scontro diretto con la Cina, che di per sé acquista circa il 90% delle esportazioni petrolifere di Teheran. È questo il piano del D-Day annunciato da Trump, un equilibrismo diplomatico difficile, quello messo in atto nel discorso dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, che tiene conto ovviamente della prossima visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre prossimo. L'analisi è oggi sui media americani, l'analisi di questo rapporto tra Stati Uniti e Cina tramite il D-Day all'Iran americano, e appunto questa analisi con la CNN che dedica un articolo alla diplomazia discreta del presidente americano con la Cina. Il dardo intanto contro l'Iran però è stato lanciato. Bessent ha definito le sanzioni le più dure della storia, specificando che faranno crollare il regime. Un D-Day economico per l'Iran nel paragone con la storica invasione della Francia occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è solo un problema, scrive oggi la CNN, per dare seguito a quelle dure parole non basta essere duri con l'Iran, ma bisogna esserlo anche con la Cina, che è il principale partner commerciale di Teheran, e Trump e la sua amministrazione si sono dimostrati piuttosto restii a farlo. Cautamente Bessent, quando ha presentato la strategia economica lunedì, non ha nominato i paesi specifici che sarebbero stati puniti, né ha indicato le tempistiche se non avessero interrotto i rapporti con Teheran, e l'annuncio in particolare non includeva sanzioni secondarie contro le grandi banche cinesi che facilitano gli acquisti di petrolio iraniano da parte di Pechino. Secondo gli analisti economici sentiti da CNN, colpire queste banche e le aziende cinesi sarebbe cruciale per infliggere un duro colpo all'economia iraniana, ma non per la prima volta negli ultimi giorni Bessent ha eluso le specifiche azioni da intraprendere su questo fronte. Ha lasciato intendere che si stessero inviando dei messaggi, affermando che nessuno è al di sopra della portata delle sanzioni statunitensi, ma non ha specificato cosa accadrà con la Cina. Se agevolano le transazioni e fanno parte dell'ecosistema che trasforma il petrolio iraniano in denaro e in repressione, saranno presi di mira, ha affermato il ministro americano del tesoro, ma ha aggiunto: riteniamo che il modo migliore per interagire con i paesi sia attraverso la diplomazia discreta, così quando il martello delle azioni del tesoro statunitense si abbatterà su di loro non potranno incolpare nessuno se non se stessi. Un approccio cauto con Pechino in vista della visita del mese prossimo. Bessent ha minacciato anche le cosiddette sanzioni secondarie, ma non ha mai pronunciato la parola Cina, sottolinea anche il New York Times, secondo cui il segretario al tesoro ha fatto di tutto per evitare di irritare la seconda economia mondiale, l'unica nazione che potrebbe decidere se questa nuova strategia della Casa Bianca abbia possibilità di successo. Guardiamo ancora alcune notizie dal Medio Oriente. Un attacco israeliano su una tenda di sfollati, almeno una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite in un attacco aereo contro una tenda per sfollati ad Al-Mawasi, Khan Yunis, lo ha riferito ad Al Jazeera, da una fonte dell'ospedale Nasser. In un'altra vicenda, una donna incinta è rimasta ferita in un raid israeliano contro il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza, come riportano alcuni colleghi sul posto, alcuni colleghi di Al Jazeera. Queste le fonti, le notizie sugli scontri tra Israele e di Israele nella striscia di Gaza, ma Israele che nel frattempo ha una situazione aperta anche con la Turchia, e Erdogan risponde a Netanyahu: nessuno può metterci limiti. Chi vuole fermare la Turchia con trappole e provocazioni è destinato alla delusione. Nessuno può metterci limiti. Con queste parole il presidente turco Erdogan ha risposto al premier israeliano Netanyahu, che aveva giustificato i recenti raid aerei nel nord della Siria come un'azione diretta a evitare che la Turchia stabilisse una base militare con il benestare di Damasco. Un'eventualità che Netanyahu ha definito una linea rossa per Israele, una linea rossa che però Erdogan non è disposto ad accettare. Torniamo in Italia con una notizia di finanza. Intesa San Paolo ha presentato oggi alla Consob osservazioni e considerazioni riguardanti criticità emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell'OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Lo si apprende da fonti a conoscenza del dossier. L'iniziativa è finalizzata a tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione verso tutti gli azionisti, a evidenziare in particolare la necessità del rispetto della normativa vigente che, con riferimento tra l'altro alla cosiddetta passivity rule, proseguono le fonti. Sono le 15.04, noi stiamo per ascoltare, per andare in diretta con il meeting di Rimini, con l'evento La democrazia non va in vacanza, i primi anni 80 della Repubblica, evento in collaborazione con Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, a cui parteciperanno diversi esponenti politici di quasi tutti i partiti, da Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, ma anche Maria Elena Boschi, capogruppo della Camera d'Italia Viva, e Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, e poi ancora Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, e Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato Lega. Introduce Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e modererà Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. E allora, intanto, noi chiudiamo qua la nostra edizione del notiziario. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
6: Sono le 15:06.

regionale dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Così l'assessore al welfare Guido Bertolaso sul suicidio assistito in Lombardia gestito dal servizio sanitario. Trasformare una vicenda così intima in uno strumento di battaglia mediatica significa non rispettare la persona, la sua volontà e la sua dignità. Questo dunque Bertolaso, andiamo a vedere se troviamo la notizia e appunto anche di chi si sta parlando. E infatti l'agenzia AGI delle 13:22 ci informa che Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri, 25 agosto, dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni. È la terza persona in Lombardia, il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Domenico aveva presentato la propria richiesta alla SST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedevano un termine massimo complessivo di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Dopo mesi di attesa, solleciti e diffide, il Collegio Legale di Studio e Difesa di Domenico, coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e sua difensora, aveva presentato a fine maggio un ricorso d'urgenza al Tribunale chiedendo che la procedura fosse conclusa in tempi compatibili con la progressione della sua malattia e che, in caso di verifica positiva, venisse concretamente organizzata anche la fase attuativa. Dagli atti depositati dall'azienda sanitaria era emerso che la commissione medica multidisciplinare aveva concluso e sottoscritto la propria relazione già il 18 maggio 2026, accertando a maggioranza la sussistenza dei quattro requisiti indicati dalla Corte Costituzionale per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e individuando le modalità con cui procedere, compresi farmaci, dosaggi e meccanismo di somministrazione. C'è anche su questo un intervento della capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, che dice: sulla legge sul fine vita, i partiti politici si devono assumere la responsabilità di un voto in Parlamento. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla ha scelto ieri di mettere fine alle sue sofferenze ricorrendo al suicidio medicalmente assistito tramite il Servizio Sanitario Regionale Lombardo. È il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione necessari e individuazione del luogo nel quale procedere. La società italiana è evidentemente molto più avanti della politica che sino ad oggi ha bloccato una legge nazionale che possa unificare le regole, non lasciando soli i pazienti, le loro famiglie, le strutture regionali dove personale medico e infermieristico è in grado di affrontare questo traguardo di civiltà, cioè di poter accompagnare al fine vita chi non ha più speranza di poter vivere con dignità e senza sofferenze. Per questo continua Luana Zanella, noi crediamo che sia ormai veramente insopportabile questa barriera tra Parlamento e Paese. Vogliamo che sia votata una legge che almeno i gruppi politici si prendano la responsabilità del loro voto. Ricordo che la scorsa legislatura era stato raggiunto un accordo su un testo base largamente condivisibile e che avrebbe potuto rappresentare una risposta a ciò che la società si aspetta. Così Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Vediamo invece una dichiarazione sul programma di Vannacci di Differenza Donna. Ci rivolgiamo alle giovani e ai giovani che vivono in questo paese. Quello che abbiamo visto nel programma di Futuro Nazionale è una mostruosità a cui tutti, a partire dai giovani, dobbiamo ribellarci anche solo per il fatto che qualcuno abbia avuto la disumanità di scriverlo. Noi chiamiamo un rifiuto forte, umano e politico, soprattutto le giovani. Chiediamo loro di far sentire la voce, anzi le urla, contro parole che l'estrema destra, vecchia e bigotta, ha fatto diventare programma politico. Questo l'appello di Elisa Ercoli.

0: presidente della rete nazionale Differenza Donna, che sottolinea che il futuro di cui parla il partito di Vannacci è intriso di disumanità, odio e fascismo. Differenza Donna definisce i passi indietro indegni della nostra democrazia, della libertà di essere, di pensiero e di opinione. No al diritto d'aborto, abrogazione dell'unione civile, divieto d'eutanasia, fine vita, suicidio assistito. Ma non solo. La creazione di un ministero della vita, della famiglia naturale, dell'identità, logiche e metodi militari nelle scuole superiori. Mai avevamo sentito così tante proposte utili solo a privare di diritti, a negare autodeterminazione e libertà presente e futuro del nostro paese, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ed è a loro che oggi parliamo con questo appello. Secondo Ercoli si tratta in sintesi di un ritorno alla supremazia del maschio alfa, bianco e cisgender e alla donna ancella. Chiediamo alle giovani, ai giovani nelle università, nei centri culturali, associazioni, nei gruppi di cultura, di far vedere e sentire il proprio rifiuto, il proprio disprezzo, la propria contrapposizione totale a una strategia politica che sta di vecchiume, retrogrado e violento. Sì. Ci colleghiamo ora con Rimini, col meeting dell'Amicizia dei Popoli.
1: Intanto grazie per essere così numerosi a seguire questo nostro dibattito, che ha un tema molto impegnativo. Il tema impegnativo è se la democrazia non va in vacanza, perché qualche volta qualcuno...
0: Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.
1: ...che in vacanza ci sia andata, e soprattutto un bilancio di questi 80 anni e come si declinano nel rapporto tra le forze politiche, nello spirito di costruzione di una democrazia in cui ci sono avversari ma non ci sono nemici da combattere. Io, prima di passare alla nostra discussione, al nostro dibattito, darei la parola a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che introdurrà questo nostro incontro.
2: Allora, do quattro punti di riassunto di 80 anni, un po' pretenzioso comunque. Primo aspetto: che cos'era la Prima Repubblica? Un tentativo non hobbesiano di costruzione dello Stato, perché nasceva dai corpi intermedi, di pluralisti, di luoghi non partiti, di educazione, di costruzione di realtà sociali. I partiti erano profondamente innervati in queste realtà, molti anche dei politici nascevano da questa realtà, e pur nella fortissima polarizzazione ideologica c'era una legittimazione reciproca. Il Parlamento era un luogo dove si costruivano risposte alla piattaforma comune, molte leggi comune, e poi c'era un esecutivo fatto evidentemente da un certo tipo di posizione. Crisi. Do un solo elemento della crisi, un po' strano se vogliamo. La crisi dell'io, prima ancora di tutte le altre, cioè siamo circondati da informazioni, connessioni, possibilità di scelta, beni di consumo, eppure cresce la difficoltà di costruire un'identità stabile, un'autocoscienza, di riconoscere una responsabilità che non sia solo l'interesse immediato. È sempre più difficile dire io. Il sociologo, il filosofo Miguel Benassiaga, che da anni studia i cambiamenti della rivoluzione digitale e il loro impatto sull'uomo, sostiene che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale il rischio che l'essere umano venga ridotto a una somma di funzioni è alto. La vita dell'uomo è esistere, non funzionare come una macchina, e l'uomo, dopo aver delegato certe funzioni alle macchine, rimane ancora tutto. Ma la democrazia ha bisogno di una capacità di convivenza vitale, perché il percorso democratico dovrebbe muoversi dalla persona all'esperienza, all'organizzazione, alla rappresentanza e alle istituzioni. Quando si spezza all'origine, crolla tutto. E allora voi capite che cosa succede, che le corpi intermedi non sono luoghi di educazione di un io inquieto, ma di organizzazioni, di corporazioni che all'interno non educano, all'esterno non pensano al bene comune. I partiti si svincolano da queste basi, diventano autoreferenziali, non fanno i congressi, non si fanno elezioni in cui la gente viene scelta ma viene cooptata, e c'è una delegittimazione reciproca, nel senso che il bipolarismo diventa insulto, l'altro è un nemico. E quindi si viene a perdere questa funzione fondamentale nella tripartizione dei poteri generali del nostro paese, per cui di fronte a un esecutivo c'è un Parlamento dove si collabora. Il talk show televisivo diventa il talk show del Parlamento, non c'è una capacità di costruire insieme. Ed evidentemente con questo dico anche la provocazione positiva, che è, terzo passaggio, ritorno all'educazione. Nulla, e qui i partiti non c'entrano, se non c'è luoghi di educazione, se non si ricomincia da capo, e luoghi di origine sono luoghi dove si educa. Prima che si fanno categoria verso l'esterno, si educa a un ideale, a una posizione, si hanno corpi intermedi vivi, vitali, e non è che però non ce ne sono, ce ne sono. E da questo punto di vista qui cominciano i partiti devono guardarsi indietro, devono guardare queste nuove origini che non saranno generali come prima, ma devono vedere quali i luoghi vitali per prendere innanzitutto idee, non per farne, come dire, la mosca cocchiera, ma per anche ospitare persone che vogliano liberamente mettersi in questi partiti. Occorre ricostruire questo circolo virtuoso, e partiti così devono ritornare democratici, perché se vale la persona vale la democrazia. La democrazia nei partiti è congressi. Io cito sempre Amato, che l'ex presidente di tante cose, che diceva: nelle sezioni dei partiti si discuteva della luce nelle strade e della pace nel mondo. Lui ha bisogno. E ultimo passaggio, il Parlamento. Perché, butto lì una provocazione, è vero che dobbiamo avere la governabilità, ma la governabilità dipende anche dalla mancanza di coesione culturale delle coalizioni. Quando le coalizioni non hanno forza culturale, si spezzano, non perché l'opposizione è contro, ma perché non stanno in piedi insieme. E poi non fanno del Parlamento un luogo di imparare, di educarsi, di costruire, di dare risposte, che non possono essere di soli esecutivi. Noi abbiamo fatto una serie di referendum che sono andati buchi da una parte e dall'altra, perché non si è trovata la capacità di mediazione, diciamola, dell'arte del compromesso, che è pari alla cultura. Si fa compromesso nella misura in cui si ha cultura e capacità di vedere l'altro. Arrivo allora alla fine, l'ultimo passaggio, che secondo me vuol dire per tutti la cultura della sussidiarietà. Ma una sussidiarietà nuova, che voglia dire non il privato contro lo Stato, oppure la sussidiarietà verticale fatta di amministrazioni pubbliche, ma capacità di costruire il bene comune, di valorizzare il pubblico e il privato, di pensare a questa unità. Sussidiarietà vuol dire questo pensiero per cui questo uomo, questi partiti, questo Parlamento cercano questa ricerca del bene comune fatto oggi di pubblico e di privato, di coesione. Oggi sussidiarietà vuol dire una capacità di mettere a comune fattore le forze delle amministrazioni e delle realtà private, anche per quello che ho detto dovrebbero essere la stessa origine comune, e evidentemente una enorme capacità di costruire dal basso deve avere uno Stato e degli enti locali capaci di programmare, valutare, finanziare per sostenere la società. Questa è una nuova concezione che evidentemente tiene presente le differenze partitiche, ma anche le valorizza secondo un punto comune, arrivando appunto a dire che possiamo avere una tripartizione dei poteri. Non parliamo della giustizia, ma ci vuole un esecutivo forte, ma ci vuole anche un Parlamento fatto di questa ricerca della sussidiarietà.
1: Grazie a Giorgio Vittadini, che ci ha dato alcuni spunti su cui possiamo, come dire, chiedere di intervenire in questo primo giro di discussione. Naturalmente sappiamo tutti che le cose che Vittadini ha detto e le cose che stanno dicendo sono molto controcorrente rispetto allo spirito dei tempi. Naturalmente c'è un mondo che si sta assestando in una maniera completamente diversa rispetto a quello in cui è nata la Costituzione. I modelli di democrazia autoritaria o di autocrazia sembrano i modelli forti, vincenti, e per cui invece il dibattito, il parlamentarismo, il confronto eccetera sembrano modelli da società antiche, vecchie, assediate, che non riescono a stare al passo coi tempi. E anche questa discussione, e qui parto con la domanda per essere rapido, riguarda anche il modo in cui questi 80 anni della Costituzione cadono nel dibattito politico. La Costituzione per alcuni è stata tradita e svuotata, per altri appartiene a un mondo che non c'è più, andrebbe quindi completamente riformata, soprattutto nella seconda parte. In terzo luogo addirittura viene usata come un'arma per contendere con il nemico, cioè per buttarla addosso a qualcuno che si considera fuori dai valori costituzionali o perlomeno come tradimento della Costituzione. Come si fa, e parto da Matteo Righetti, in un mondo di questo genere, in cui tutta poi la dimensione digitale non l'affronto, ma che moltiplica in una maniera esponenziale tutte queste caratteristiche, come si fa ad avere spirito di confronto, costruire il Parlamento come luogo di rappresentanza e di costruzione di ipotesi comune e competere? Sembra, avviandoci tra l'altro a un anno di campagna elettorale, che non ci sia speranza.
3: Beh, si fa, intanto grazie al meeting per questo invito, grazie a Giorgio Vittadini per le sue considerazioni iniziali, e si fa in un modo molto semplice, non facendo finta di nulla rispetto a quello che ha appena detto Vittadini, perché se vi lasciate provocare, oggi vi dico che questi appuntamenti, questo appuntamento al meeting di cui sono molto grato, è però una parentesi che si apre e si chiude in un conflitto politico perenne, all'interno del quale chi prova a raccogliere queste provocazioni, queste riflessioni, cioè, ma chi l'ha detto che bisogna fare le coalizioni per mandare a casa la Meloni o per mandare a casa Conte e la Schlein? Forse si possono fare le coalizioni perché si condividono le cose che si vogliono fare insieme. Viene preso per i fondelli, anche perché dove andate col vostro 3%? Ma ragazzi, se tutti giochiamo a costruire le coalizioni così, ha poco senso che ci troviamo a dire grazie Vittadini per le sollecitazioni, se non cambia fondamentalmente il fatto che la mia amica Maria Elena, che pensa delle cose insieme agli altri, costruisce l'alleanza con, non dico chi pensa le stesse cose, ma se lei è per il Jobs Act come me, non possiamo stare con chi il Jobs Act lo vuole cancellare, perché delle due l'una. Ma prendo Maria Elena perché ce l'ho di fianco, non è che mi avete chiesto di interloquire. Come si fa a pensare? Oggi c'è stata la Mezzola al meeting e aveva un tono preoccupatissimo. Chi ha assistito a quel dibattito ha registrato dal Presidente del Parlamento europeo un tono preoccupatissimo per quello che succederà sul fianco est del nostro continente. Ma come fate a costruire coalizioni a prescindere da quello che si pensa della questione ucraina, del rapporto con Putin e del ruolo di Trump? Questo è l'architrave che dividerà il bipolarismo. Allora, da una parte chi sta con l'Europa non demonizza il mercato, sostiene l'Ucraina, sostiene l'integrazione del processo europeo, ma se non si può più scrivere nella stessa frase sostegno militare e Ucraina, o non si può più scrivere nella stessa frase rispetto degli impegni con la NATO, ma che coalizioni fate? Ma di cosa stiamo parlando? Ed è evidente che questo problema viene da lontano, viene dal fatto che quando sono cresciuto io a Modena, Ermanno Gorrieri aveva tirato su un palazzo che si chiama Palazzo Europa. Al piano terra c'è la sede del partito, al primo piano c'è la sede del centro studi, al secondo c'è la CISL, al quarto c'è la Conf Cooperative, all'ultimo c'era la Conf Artigianato. Perché quel tema di relazione con i corpi intermedi aveva anche una dimensione plastica, però la politica si fondava sulla relazione e anche sul consenso nella relazione con quei corpi intermedi. Cosa succedeva se Richetti, Del Rio, Bonaccini, eletti con le preferenze in consiglio regionale, votavano una legge che faceva male al distretto della ceramica dove tornavo a casa tutte le sere? Che il giro dopo non c'ero in quel consiglio regionale o in quel Parlamento se fosse stato eletto così? O torniamo lì, oppure io capisco. Ma non sono, adesso non si arrabbi Donzelli, il problema non sono i capilista bloccati, l'alternanza, l'1-2, ma è: vi fidate a costruire una relazione tra eletto e elettore che riparte da un'assunzione di impegno e responsabilità e rendiconto per quello che ha fatto? Perché se conviene più votare il provvedimento che fa male alla ceramica, perché è il provvedimento che vuole il capo partito, così il prossimo giro sono ancora lì, ma possiamo fare tutti gli intergruppi che volete, eh? Siamo arrivati al dunque, e allora io dico, ma se su questo palco quelli che hanno la stessa idea di politica di Italia e di Europa, la stessa idea di mercato, provate nelle coalizioni a scrivere nella stessa frase sanità, privata, integrazione e sussidiarietà, non passa, perché preferiamo, e sarà tutto il leitmotiv della prossima campagna elettorale, noi oppure la Meloni e la Russa al Quirinale, noi oppure ci ritroviamo contro il superbonus e la cittadinanza. Ma non ci sarà nessuno che dice votate noi perché accade questo, votate noi perché gli altri fanno accadere brutte cose. Ma è forse ora di suonare la sveglia. E allora lo dico anche ai corpi intermedi: non potete prendervela solo con la politica che non risponde più, perché quella politica non si autogenera, non si automette nei ruoli. Qualcuno, nella logica di un male minore che va superata, forse è necessario che si metta a ricostruire dal basso e con fatica una rappresentanza che si sta perdendo. Grazie.
1: Grazie a Matteo Richetti anche per il rispetto assoluto dei tempi, quindi che invito tutti ad essere così. Onorevole Boschi, capogruppo di Italia Viva, l'ha chiamata in causa direttamente, cioè una delle questioni come si costruisce prima che dei cartelli, che è una cosa molto importante poi per la vita politica e democratica, si costruiscono coalizioni che offrono ai cittadini programmi unitari. Vi sta un po' dicendo lasciate stare, tornate, rimettiamoci insieme.
4: Buon pomeriggio e grazie intanto per l'invito, perché mi fa molto piacere tornare al meeting di Rimini, ma soprattutto grazie per aver coinvolto Italia Viva e Casa Riformista in questo confronto. Non voglio eludere la domanda e poi torno, diciamo, agli spunti che ci ha offerto Giorgio Vittadini con il suo intervento molto ricco. Il tema in politica, secondo me, che ci poniamo tutti è essere capaci di cambiare la realtà attraverso la nostra visione del mondo, e per fare questo chiedendo il consenso ai cittadini, come succede nelle democrazie. Tutto quello che non ci si può permettere in politica, però, a mio avviso, è l'irrilevanza. E allora, per cercare di incidere e di cambiare il mondo secondo la tua visione, devi essere capace di costruire queste alleanze, queste coalizioni con chi è vero condivide valori ed ha un pensiero vicino al tuo, ma non puoi pensare di bastare da solo, soprattutto in un sistema, quello di oggi, che porta necessariamente a scegliere in qualche modo da che parte stare. E io lo dico perché nella chiarezza, nel rapporto con l'elettorato e con i cittadini, sicuramente le preferenze sono importanti, la possibilità di scegliere direttamente chi ti rappresenta in Parlamento, e noi siamo d'accordo, lo sai Matteo, con questa proposta, abbiamo fatto anche emendamenti che vanno in questa direzione, ma c'è un prerequisito: il cittadino vuole sapere cosa fai poi con il suo voto. E allora, secondo me, è più onesto dire prima ai cittadini chi sono i tuoi compagni di viaggio, qual è la coalizione con cui ti proponi di governare, e non il momento dopo le elezioni. Questo per me è un elemento di chiarezza e democrazia fondamentale che cerchiamo di dare costruendo prima del voto le coalizioni, e non sperando che nella maionese impazzita del giorno dopo delle elezioni si crei uno stallo e si decida sul momento come mettersi insieme sulla base dei voti delle elezioni. E credo che questo sia uno sforzo da fare, soprattutto in un momento in cui abbiamo davanti grandi responsabilità. Anche Papa Leone, proprio qui dal meeting di Rimini, ci ha richiamato alla responsabilità di ciascuno di noi come uomini e donne, e a maggior ragione la sentiamo noi che abbiamo un ruolo pubblico, che siamo nelle istituzioni, questa responsabilità di stare nella storia e di incidere. E allora oggi, a 80 anni da quella Costituzione di cui tutti siamo orgogliosi, pensiamo davvero che la democrazia che allora era vissuta come una speranza, con una grande aspettativa, sia ancora oggi per chi vive nelle democrazie vista come una speranza o in alcuni casi quasi con preoccupazione, con rassegnazione, nella migliore delle ipotesi come qualcosa di scontato, in altre addirittura quasi come un ostacolo. Tant'è vero che per la prima volta diminuiscono le democrazie anziché aumentare, come è stato storicamente. E allora oggi che cosa dobbiamo fare? Basta difendere i valori della Costituzione per come li avevamo immaginati nel passato? A mio avviso no, ci sono minacce nuove e sfide nuove su cui dobbiamo confrontarci. La principale l'ha individuata proprio Papa Leone nell'enciclica e qui a Rimini, che è la trasformazione tecnologica. Di fronte alla trasformazione tecnologica, mettere al centro la persona, che è la grande eredità del pensiero cristiano nella nostra Costituzione e l'attualità del pensiero cristiano oggi per le sfide che abbiamo davanti, significa probabilmente chiedersi, in questo alcuni costituzionalisti, tra cui il presidente Barbera, cominciano ad interrogarsi su questo, ma oggi lo Stato è in grado di difendere i suoi cittadini? Perché noi immaginavamo uno Stato che doveva difendere i confini, ammesso che oggi gli Stati ci riescano, ma il punto è, oggi lo Stato deve difendere i cittadini probabilmente dalle grandi piattaforme tecnologiche che prendono i nostri dati e incidono con gli algoritmi nelle nostre vite, ma anche nelle nostre democrazie potenzialmente, alterando il gioco democratico. E allora oggi dobbiamo chiederci, nella nuova visione del mondo, se dobbiamo difenderci più che dallo Stato, dobbiamo difenderci dai poteri di altre forze economiche sullo Stato. Oggi dobbiamo chiederci se mettere al centro la persona non significhi in realtà tornare, come diceva Giorgio Vittadini, a mettere al centro non soltanto i diritti ma la grande questione educativa, perché è l'unica che consente di rimanere liberi e capaci di affrontare le sfide della realtà. Per fare questo però, e vengo alla parte conclusiva di Matteo Richetti, ma anche delle suggestioni di Vittadini, dobbiamo provare a trovare un terreno comune, soprattutto se vogliamo immaginare una nuova stagione nella prossima legislatura che sia anche costituente, perché una cosa l'abbiamo imparata tutti sulla propria pelle in questi anni di riforme costituzionali che ciascuno di noi ha provato a fare, non entro nel merito, che le riforme costituzionali che non sono condivise da una maggioranza più ampia di quella di governo sono destinate a fallire una volta uscite dal Parlamento. E questo perché? Perché qualunque cittadino non soltanto esprimerà un voto politico a prescindere dalla personalizzazione, ma avrà sempre il dubbio che quella parte abbia fatto una riforma nel proprio interesse, non nell'interesse della comunità, non in rappresentanza della nazione. E allora per questo io credo che anche l'intergruppo della sussidiarietà, occasioni come queste, debbano farci ritrovare la possibilità di un confronto vero, trovare degli elementi comuni rispetto a quelle che sono le minacce oggi per la democrazia e per l'individualità intesa proprio come diritti essenziali della persona. Oggi quelle sfide vengono dalla trasformazione tecnologica, che è una grande opportunità, ce l'ha ricordato oggi il direttore Fontana, dall'intelligenza artificiale potrebbe addirittura arrivare la cura al cancro un domani, ma sono una grande sfida soprattutto per le democrazie oggi, se vogliamo rimanere democrazie libere e liberali.
1: È in collegamento Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Senatore, naturalmente quando si discute di Costituzione di questi 80 anni, lei fa parte di un movimento che su alcuni temi di revisione costituzionale è stato molto impegnato, soprattutto un assetto molto più spinto di federalismo e autonomismo. Diceva poco fa Maria Elena Boschi, ci sono alcune riforme che non vengono vissute come riforme di tutto il Paese. Questa riforma, secondo lei, ha ancora qualche possibilità negli 80 anni della Costituzione che diventi qualcosa, A, che possa essere realizzata, B, che, come dire, ha un consenso molto vasto? E poi magari glielo pongo dopo in un secondo giro, c'è il tema della unità programmatica delle coalizioni, che naturalmente è un tema molto importante anche nel centrodestra, in cui le posizioni della Lega spesso non sono completamente in sintonia con gli altri.
5: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, ringrazio anch'io per l'invito, un saluto a tutti gli ospiti dell'intergruppo, un saluto anche a Giorgio Vittadini per le belle parole che sono state messe in campo proprio nell'introduzione. Ma sul tema delle riforme costituzionali, guardi, intanto abbiamo imparato strada facendo che le riforme costituzionali, se non si fanno tutte insieme nel Parlamento, difficilmente passano. Insomma, abbiamo visto degli esempi, dalla riforma Renzi all'ultima riforma della giustizia, quindi questo deve essere di insegnamento se vogliamo veramente cambiare la politica, per capire, questo l'ho detto anche in Parlamento, che se vogliamo riformare la Costituzione dobbiamo veramente farlo tutti insieme. La Lega nasce per riformare la Costituzione in senso federale, alcuni passaggi sono già avvenuti, e non dimentichiamoci che, per esempio, sul tema dell'autonomia non si tratta di fare una riforma, ma di applicare la Costituzione nella parte in cui è stata riformata, tra l'altro, da parte del centrosinistra. Quindi noi lavoriamo e andiamo in questa direzione per cominciare a fare dei passi con gradualità, perché sappiamo che la riforma federale dello Stato comunque è un passaggio molto lungo, ci vorrà del tempo, bisogna portare avanti la cultura del federalismo nel nostro paese, e questo è il nostro principale obiettivo. Però, ripeto, sappiamo tutti che per poter far passare queste riforme costituzionali bisogna coinvolgere tutto il Parlamento, e questo richiama molto anche quello che è stato detto prima, cioè nel senso che ci vuole una politica che si comporti in modo diverso. Cioè, io personalmente lo dico con i miei colleghi, che siano di centrosinistra, di centrodestra, andiamo d'accordo, non andiamo d'accordo, però ho sempre mantenuto un rispetto assolutamente delle persone, del loro modo di pensare. Io penso che occorra veramente rispettarsi e legittimarsi a vicenda, nel senso che se non è che se un domani, faccio un esempio, il presidente Bonaccini fa una buona proposta solo perché l'ha fatta il presidente Bonaccini, allora perché è di centrosinistra in un altro schieramento, allora devo dire che non va bene. No, bisogna imparare a dire, se è una buona proposta, è una buona proposta. Cerchiamo di prendere quello che di buono anche le opposizioni possono portare avanti, e naturalmente cercare di ampliare il più possibile il dialogo, il dibattito, perché solo così si possono fare le cose, e soprattutto le cose importanti come per esempio le riforme costituzionali. È chiaro che deve esserci anche questo atteggiamento da parte del centrosinistra. Oggi però purtroppo assistiamo in Parlamento come se fossimo allo stadio, quindi alla fine come se ci fossero due curve, due tifoserie ultra, dove basta che uno dica una cosa, subito l'altro gli va contro. Ecco, questo è un modo di cambiare. Dobbiamo riprendere alcune cose positive che c'erano della Prima Repubblica, farle nostre e rafforzare questo tipo di ragionamento, cercando veramente di legittimarci a vicenda e non delegittimarci a vicenda, perché questa delegittimazione ha creato poi l'antipolitica, e dall'antipolitica ha fatto fa sì che la politica di fatto perdesse potere, e oggi effettivamente è una politica che conta poco, lo sappiamo. Serve ridare centralità al Parlamento, troppe decisioni oggi sono concentrate nell'esecutivo, ma lo sono oggi come lo erano ieri, su tutti i governi che ci sono stati, da Draghi, Conte, Meloni, tutto è troppo concentrato sull'esecutivo. Questo capita anche a livello di consigli regionali, capita anche a livello di consigli comunali. Cioè, bisogna ritrovare quella forza di dialogare, di confrontarsi, e il Parlamento e gli organismi di indirizzo devono ritrovare la loro centralità. Poi bisogna ritrovare anche, io lo dico, quel legame che a nostro giudizio ci deve essere con la comunità. Cioè, la Lega nasce come idea che mette al centro la persona, ma soprattutto il suo legame con la comunità. E questo legame, questo senso d'appartenenza va assolutamente recuperato. Oggi purtroppo nell'era digitale non possiamo essere considerati solo dei numeri da mettere all'interno di scatole nere giganti, piuttosto che, come diceva Umberto Bossi, l'uomo non è una bistecca, cioè nel senso che non è un pezzo di carne fatto solo a uso e consumo di interessi economici e di beni materiali, ma invece mette al centro un'anima, un ideale, una sua passione e la sua idea di poter costruire veramente qualcosa, mettendo al centro veramente il legame della persona con la stessa comunità. Quel senso d'appartenenza che oggi si perde, si sta perdendo sempre di più, e che è un motivo per cui i partiti oggi sono sempre meno partiti e più liste elettorali. Poi se dovessi tirare in ballo un altro, in modo tale che almeno per punti siamo chiari, poi possiamo anche discutere magari se qualche provocazione può essere gradita o meno, però la politica deve tornare a guidare il popolo e non farsi guidare da esso. Oggi troppo i sondaggi determinano, la gente va in una direzione, la gente vuole questo, la gente vuole quell'altro. La politica vera, a mio giudizio, è la politica che guida il popolo. Siamo noi rappresentanti del popolo che dobbiamo dire ai cittadini quello che è giusto fare, qual è la direzione giusta che dobbiamo intraprendere. Guardate, tutto quello che sto dicendo adesso nel mondo di oggi potrebbe essere considerato veramente iper rivoluzionario. Lo so bene, ma è quello che penso. E quindi, visto considerato che mi sono messo in testa di dire le cose che penso e non più le cose che bisogna dire o che il politicamente corretto ci dice di dire, è giusto che al meeting di Rimini io faccia queste osservazioni. Così come bisogna anche imparare a fare promesse agli elettori che si possono effettivamente mantenere. Agli elettori dobbiamo imparare a dire le cose che davvero possiamo fare, le cose che si possono fare. Questo è quello che possiamo fare per risolvere il problema. Altro non siamo in grado. Troppa propaganda ha fatto sì che la gente si allontani. Non dimentichiamoci che c'è il 50% della popolazione che dice oggi, secondo i sondaggi, che non andrebbe a votare, non si riconosce più nella politica. Allora ritroviamo serietà, equilibrio, spieghiamo davvero le cose che si possono fare, facendo anche delle scelte impopolari per il bene dei nostri cittadini.
6: Senatore, ci torniamo magari in un secondo giro.
5: Sì, torniamo dopo. Era solo per dire, grazie, che tutto questo è particolarmente rivoluzionario, quindi sarà molto difficile, ma noi ci proviamo.
6: Se Stefania Craxi è da non tanto tempo capogruppo al Senato di Forza Italia, prende questo incarico che è rilevante nelle dinamiche dei partiti all'avvio, diciamo, di una lunghissima campagna elettorale in cui tante delle cose in cui ci stiamo dicendo, il senso che, come dire, la logica amico-nemico, che non si ascolta nulla, si costruiscono coalizioni solo per vincere, non per avere unità programmatica, è qualcosa di molto, molto serio. Corriamo il rischio di avere un anno così, senza, come dire, che alla fine tante delle cose che sarebbe giusto fare si possono fare.
7: Ma intanto grazie per questo invito in questa comunità viva che è il meeting di Rimini, veramente grazie. Allora, rispondo direttore alla sua domanda, incominciando a dire che la Repubblica Italiana non nasce in assenza di conflitto, al contrario, nasce con l'idea di ricondurre il conflitto in una forma democratica. Questo perché nasce da forze completamente diverse e divise sulla visione della società, da culture politiche differenti, persino sulla collocazione internazionale dell'Italia. E la crisi democratica odierna da dove nasce? La crisi democratica contemporanea nasce dal mancato riconoscimento tra le parti, e questo avviene quando chi vince, la maggioranza che vince, pensa che quel consenso gli dia una delega illimitata, e quando l'opposizione da par suo pensa che chi sta governando non è legittimato. Questo crea oggi una debolezza della nostra democrazia. Vengo al ruolo del Parlamento. Noi oggi chiediamo al Parlamento delle cose molto moderne, gli chiediamo semplificazione, velocità, però tutte cose che non appartengono al ruolo per cui il Parlamento è nato. Il Parlamento nasce per dare il tempo della mediazione, perché è importante che le proposte vengano vagliate, ragionate, migliorate anche attraverso l'apporto dell'opposizione. E un Parlamento che non può neanche solo essere il luogo dove i partiti e le forze politiche si confrontano, ma che deve essere anche la porta d'accesso della società, alle istituzioni, perché qua vengo al tema della sussidiarietà, perché è importante che corpi intermedi, professioni, comunità locali, comuni, associazioni di volontariato partecipano alla formazione della politica nazionale, come era una volta. E qua spenderò due parole sul ruolo dei partiti di massa tradizionali, quei partiti che vengono distrutti negli anni 90 da una falsa rivoluzione mediatico-giudiziaria, che erano imperfetti, assolutamente, potevano essere ritratti dove erano di troppo, ma facevano alcune cose fondamentali. Primo, selezionavano la classe dirigente politica. Secondo, facevano una opera di alfabetizzazione politica degli elettori, perché erano presenti in tutte le sezioni, in tutti i paesi, e quindi in un confronto continuo consentivano anche a tanti figli di nessuno di allearsi e diventare il padre di qualcuno. Oggi i partiti hanno un po' abdicato a queste funzioni, che tra l'altro sono le funzioni che gli consegna la Costituzione, sono più o meno cartelli elettorali, invece bisogna ritornare quantomeno alle funzioni principali che vengono riprese da questi partiti, prima di tutto la selezione della classe dirigente politica. L'ultima cosa, io credo che la nostra generazione, la generazione politica nostra, abbia davanti a sé una sfida che è una sfida molto importante: restituire a tutti questi organismi vivi nella società la loro funzione, la loro corresponsabilità al governo del paese, e soprattutto penso che noi dobbiamo restituire alla nostra democrazia la capacità di governare la complessità senza perdere la libertà, perché certo il confronto globale con le autocrazie che hanno una velocità di decisione, certo, comanda un partito solo o un solo autocrate, quindi è facile, ma noi dobbiamo stare molto attenti a non smarrire, a non comprimere la rappresentanza, la possibilità di discutere. Bisogna quindi poter dimostrare che la democrazia può essere efficace senza essere autoritaria, che può decidere senza smettere di ascoltare e che può competere senza trasformare l'avversario in un nemico politico.
6: Grazie. Allora, Stefano Bonaccini è il presidente del Partito Democratico. Il Partito Democratico naturalmente avrà un ruolo fondamentale, perno di costruzione di una coalizione che competerà alle prossime elezioni con quella del centrodestra. Sui temi della reciproca legittimazione, non c'è stata una stagione un po' lunga in cui l'opposizione si è fatto, mettendo tutto insieme chi era contrario alla Meloni e anche, come dire, ventilando spesso un pericolo di autoritarismo, di crescita di autoritarismo nella società italiana governata dal centrodestra. Quello che le voglio chiedere, l'attuazione, celebrare gli 80 anni della Costituzione, non varrebbe la pena anche da parte della costruzione di una coalizione di centro-sinistra di ragionare su programmi, valori, unità, piuttosto che contrapposizioni?
8: Buongiorno a tutti, grazie a Maurizio, grazie a Giorgio, con cui abbiamo condiviso 10 anni, quando ero la guida della regione, anche di collaborazione con questo straordinario momento che è il meeting, che mette insieme centinaia di migliaia di persone e permette a culture politiche diverse di confrontarsi. Ora, io immagino che nella seconda domanda mi chiederà cosa faremo verso il prossimo...
6: primarie, se si candida alle primarie.
8: Stavamo andando bene. Io vorrei provare a rispondere così, tenendo insieme le due cose. Se lei chiede a me, le direi che se abbiamo una possibilità di vincere le elezioni il prossimo anno, non le vinceremo se pensassimo che basta unire solo per essere contro chi governa, perché secondo me l'idea che unisci una coalizione solo per essere contro e non per un progetto per l'Italia non ci farebbe prendere un voto in più. La seconda è che se pensassimo che basterà parlare male di Meloni dalla mattina alla sera, allo stesso modo secondo me non guadagneremo un solo voto in più, seppur motivi per criticare, anche fare una battaglia politica aspra ci sono e ci sono tutti. Tra l'altro io penso che, e mi auguro che momenti come questi possano dare un segnale, una prospettiva, tra le ragioni per le quali secondo me sempre meno gente va a votare, o troppa poca gente per quello che tutti vorremmo va a votare, è che non ne possono più di un teatrino della politica in cui ci si insulta mediamente dalla mattina alla sera. Io non ho mai usato la parola nemici, uso al massimo la parola avversari, perché credo che il riconoscimento reciproco possa solo aiutare. In un momento in cui invece, prendo parte dell'introduzione di Vittadini e anche una sua frase legata al tema del rischio delle democrazie che pieghino verso torsioni autoritarie, perché io non so voi, però mi hanno tolto alcune certezze le cose che sto vivendo che non avrei mai creduto di dover commentare. Io pensare che ci fosse prima o poi un Presidente degli Stati Uniti che invece che rafforzare l'asse atlantico lavorasse per indebolire il rapporto con l'Europa non avrei mai creduto di doverlo commentare. Ma al netto di questo, quello che mi preoccupa è che vedo in Europa, anzi diciamo nell'Occidente, il rischio di torsioni autoritarie per le democrazie e un indebolimento delle democrazie. Vede, io quando incontro tanti studenti o a Bruxelles o a Strasburgo o quando vado a incontrarli nelle scuole, ricordo sempre loro che pur vedendo da dentro io i difetti e i problemi tanti che l'Unione Europea ha, di lentezza, di troppa burocrazia, si figuri, però ricordo sempre loro che per due motivi devono crederci e peraltro mi confortano le parole di Roberta Metsola, che prima ha esordito nella sua bella, tra virgolette, prolusione che ha fatto, dicendo l'Europa unita può affrontare con fiducia le sfide del futuro, i singole nazioni da sole potrebbero gestire solo il loro declino. E se questo è, cioè che l'Europa, per quanto possiamo criticarla, tra vecchie e nuove potenze come Cina, Stati Uniti, volete che cito l'India? 1.400.000.000 di persone, supererà per PIL entro 10 anni probabilmente la Cina, non ci credeva nessuno fino a qualche anno fa, hanno un'età media di 30 anni, è la popolazione per dimensione numerica più giovane nella storia del mondo, laureano più ingegneri ogni anno di quanti ne laureano i 27 paesi dell'Unione Europea, quindi anche il gap tecnologico presumo lo colmeranno presto, ogni singola nazione da sola non ce la farebbe. Allora ad esempio, siccome io sono cresciuto in un'Europa, io sono del 67, compio 60 anni il 1° gennaio prossimo. Sono cresciuto con due certezze, che sarei stato meglio di chi mi aveva preceduto, dei miei genitori, dei miei nonni, e che se avessi avuto voglia di studiare potevo studiare più di quello che non avevano potuto fare mia mamma e mio papà o i miei nonni. Soprattutto quell'Europa accompagnava la crescita economica, valevamo poco meno del 40% del PIL, oggi l'Europa è poco meno del 20%, a una crescita demografica per cui io sono nato in un anno in cui eravamo 1 milione di nuovi nati al 31 dicembre del 67. L'anno scorso non si è arrivato a 360.000. La mia generazione e fino a quelle della mia nipotina di 3 anni ormai sono cresciute in un'Europa che garantisce ancora la possibilità di poter studiare persino più di chi c'era prima, ma che oggi però non garantisce con certezza più il fatto che staremo meglio dei nonni e genitori, anzi temono di star peggio. La fiducia nel futuro cala, venivamo da stagioni politiche in cui il terrorismo lo sconfiggemmo in questo paese, il terrorismo rosso e il terrorismo, lo stragismo nero, grazie a partiti che avevano l'idea del mondo persino opposta su alcune cose, ma che insieme avevano sconfitto il nazifascismo, scritto la Costituzione, costituito la Repubblica Italiana 80 anni fa. Ecco, io penso allora, e chiudo, che dovremmo provare tutti insieme a mettere in condizione la politica di funzionare meglio. In Europa vi dico, se mi deste la bacchetta magica, una cosa farei per rendere più veloci le istituzioni: eliminare il diritto di veto ai singoli stati membri, guardate, perché se uno solo può impedire agli altri di procedere in politica estera,
9: nella difesa comune non procedi e i cittadini che già hanno sfiducia verso la politica rischiano che pensino che il loro voto non serve a paralisi a niente. In ogni caso voglio prendere il confronto di oggi come un momento molto importante anche per concordia e rispetto reciproco, pur in posizioni, dopo ne parleremo, molto diverse. Grazie.
6: Grazie. Grazie a Bonaccini. Io a Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia e rappresentante del partito che esprime la guida del Paese in questo momento, vorrei fare una domanda un po' all'altro lato di quello che ho fatto a Bonaccini. Un po' la sensazione che, arrivati al governo, il tema era un po', come dire, cancellare le tracce di quello che c'era prima in una logica un po' di rivincita e alcune grosse questioni affrontarle spesso in solitaria. La riforma della giustizia, oggi c'è una discussione abbastanza ampia sulla legge elettorale. È possibile invece costruire un anno da qui alla fine della legislatura in cui si faccia, ecco, lo scuotimento di destra ha già detto tutto, insomma, però costruire qualcosa che restituisca il senso della condivisione su alcuni aspetti che riguardano, ad esempio, le regole, il comportamento, le misure economiche e sociali.
10: Grazie direttore. Io non si offenderanno sicuramente né l'amico Maurizio Lupi né Giorgio Vittadini se il mio ringraziamento lo vorrei fare ai volontari di questo evento, perché organizzando manifestazioni che sono un'unghia di questa, per carità, so che si possono realizzare solo perché mentre io ero al mare alcuni hanno scelto di investire le proprie ferie con le famiglie, con la propria ragazza, col proprio fidanzato, a montare strutture come queste. Quindi se oggi abbiamo questo spazio di libertà e di confronto civile è grazie a centinaia e centinaia di volontari che lo hanno costruito. Io non per discutere con il mio amico Bonaccini, con cui tante volte ci confrontiamo, credo che nell'analisi che comunque è importante, in cui alla fine provo a riassumermela, poi sicuramente sbaglierò, però un po' un refrain che tante volte sento dire, che le democrazie si sono indebolite per colpa dei populismi, io credo che sia l'esatto opposto. I populismi hanno trovato spazio perché le democrazie si sono indebolite nel frattempo. 80 anni fa, quando è nata questa nostra meravigliosa Repubblica, il mondo era diviso in due blocchi. C'era l'Occidente che era la democrazia, che era la libertà, che democrazia e libertà dell'Occidente portavano al benessere. Poi c'era il muro di Berlino e al di là del muro non c'erano questi valori, non c'era la democrazia, non c'era la libertà e non c'era il benessere. Quando nel decennio fra l'89 e il 2000 è crollato il muro di Berlino, è arrivato internet, è nata la globalizzazione, il grande errore che hanno fatto le democrazie occidentali è stato quello di pensare che il benessere, la libertà e la democrazia si difendessero da sole, che a quel punto con la globalizzazione automaticamente saremmo riusciti a convincere gli altri delle proprie idee, senza minimamente continuare a difendere quelle che erano le nostre identità. Guardate, tornando a 80 anni fa, quando hanno fatto la Costituzione, che io e continuo a reputare nella prima parte meravigliosa ed eccezionale, e tutte le volte che vedo che qualcuno me la sventola contro mi piace ricordare alcuni articoli, per esempio l'articolo 29 della Costituzione, è l'articolo della famiglia, che dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Attenzione, quel riconosce ha un valore enorme, perché non dice che valorizza, promuove, incoraggia, no, riconosce, perché vuol dire che i padri costituenti hanno capito che la famiglia veniva prima dello Stato, aveva una priorità rispetto allo Stato, e questo non è un passaggio qualsiasi. Certamente c'è l'articolo 31 col favor famiglia, ma quando poi si parla, quante volte che mi sento dire, ecco, voi parlate di patria, ma l'antifascismo, la Costituzione, tutte cose giuste, ma l'articolo 52 della Costituzione dice che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino, è l'unico dovere a cui si collega la parola sacro. perché la Costituzione è laica, ma dà al valore della patria un valore trascendente, non immanente. E allora questa capacità di sintesi che avevano trovato i padri costituenti, che poi ha consentito anche in anni drammatici di scontri a Berlinguer e Almirante di trovarsi nel nascosto della Camera dei Deputati per trovare un modo comune e civile di vivere per salvare la democrazia, questo spirito comune di necessità di sintesi si è perso nel momento in cui i partiti hanno perso la propria identità politica, perché nel momento in cui non sei forte delle tue idee l'unica possibilità che hai di esistere è demonizzare l'avversario, perché quando sei sicuro delle tue idee rispetti l'avversario e sei contento di confrontarti con l'avversario. È questo stato il crollo e la debolezza della nostra democrazia. Io mi permetto da questo punto di vista anche di dire che l'indebolimento degli stati nazionali, la convinzione che rinunciare alle identità potesse difendere la democrazia e la libertà è stata un'illusione folle. Perché guardate, quando l'Europa, e parliamo tanto di Europa, ha rinunciato alle proprie radici cristiane in nome di non si sa quali valori, ha rinunciato alla propria identità, e rinunciando alla propria identità ha rinunciato a difendere un pezzo di democrazia. Perché pensare che si possa rinunciare a mettere al posto del centro della società l'uomo, la famiglia, lo Stato, la tecnocrazia, porta inevitabilmente altri dall'altra parte del mondo che non hanno i nostri valori a essere più competitivi di noi, perché se poi ci buttiamo in mano solo alla tecnocrazia senza difendere i nostri valori, la Cina ci batterà sempre, perché se non difendi la tua identità e i tuoi valori sei povero, sei nullo. Ho pochi secondi, cosa fare oltre le teorie? Beh, allora noi possiamo intanto rifare una democrazia decidente, al tempo stesso ritrovare l'orgoglio delle proprie radici, guardate, la propria identità, il valore della famiglia. Si parla tanto dell'inverno demografico, il governo Meloni ha fatto tanto, sì, cose concrete, perché bisogna aiutare le famiglie economicamente, ma attenzione, il problema dell'inverno demografico non è soltanto economico, è culturale. Mio nonno era il settimo di sette fratelli ed era molto più povero di me. Non è possibile pensare che oggi il tema della famiglia sia solo un tema economico. E valorizzare la famiglia vuol dire valorizzare la società. E poi certamente la politica può fare anche le proprie cose, e chiudo, e quello che stiamo facendo con questa tanto bistrattata legge elettorale secondo me aiuta anche a rafforzare la democrazia, perché far sapere ai cittadini prima con chi ti allei, far sapere ai cittadini prima chi presenterai al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio, ed ebbene sì, come abbiamo fatto alla Camera ripresenteremo al Senato anche la possibilità per il popolo italiano con le preferenze di scegliersi il parlamentare, è un modo per rafforzare la democrazia e per rafforzare la Repubblica, perché finché la democrazia non è decidente, non è rappresentativa, si indebolisce, ed è inutile dare la colpa ai populismi se noi siamo i primi a rinunciare alla nostra identità, alla nostra forza.
6: Io darei rapidamente su questi spunti la parola a Stefano Patuanelli, che a nome del Movimento 5 Stelle partecipa a un movimento che rispetto all'assetto politico italiano è stato sempre molto critico, qualche volta addirittura esterno, e adesso sta facendo una discussione molto intensa di come costruire una coalizione che abbia un minimo di caratteristiche di unità. Sulla leadership ci torniamo dopo.
11: Intanto buon pomeriggio a tutti, ringrazio anch'io Maurizio Lupi, ringrazio Giorgio, ringrazio il direttore, mi unisco al ringraziamento per i volontari. Anche il Movimento 5 Stelle storicamente ha organizzato molto spesso, e stiamo organizzando anche per fine settembre un nostro evento conclusivo di un percorso programmatico che abbiamo fatto, e senza i volontari è impossibile realizzare questi grandi momenti di confronto. Io, prima di arrivare alla domanda del direttore, volevo un paio di cose in replica o comunque a commento a quanto detto dai miei colleghi in precedenza, perché più volte negli interventi abbiamo sentito ripetere: questo è il clima giusto, questo è il modo in cui ci si confronta, in Parlamento invece c'è il teatrino della politica, per non parlare di quello che accade in TV. Ma io volevo ricordare che in TV e in Parlamento ci siamo sempre noi, quelli che siamo qua. Cioè dipende da noi se questo diventa un teatrino e diventa in qualche modo un confronto parlamentare fatto per attaccare l'altro, per offendere, per accusare, o se invece diventa il modo in cui si prova a risolvere qualche piccolo pezzo dei problemi dei cittadini, ognuno con la propria idea, con la propria identità, con la propria cultura e con le proprie capacità, ma dipende da noi se usiamo il Parlamento per una cosa o per l'altra. Se usiamo il Parlamento per fare la diretta a Instagram e acchiappa like, o se usiamo il Parlamento invece per provare a dare un contributo, non sto parlando con Giovanni, vale anche per la mia forza politica, perché poi quando analizziamo come in questa sede il tema della democrazia parlamentare soprattutto, visto che questo è il nostro ruolo, io credo che prima bisogna guardare in casa propria quello che funziona e quello che non funziona e dopo andare a guardare in casa degli altri. E io sono avendo una storia legata totalmente dal punto di vista politico alla mia forza politica. Io non facevo politica prima, ho cominciato nel 2000.

0: che arriva. Il dire non siamo né di destra né di sinistra è stato un modo per unire una comunità molto ampia, ma il tempo di durata di quell'unità è molto limitato se poi non hai un'identità e dei valori condivisi. All'inizio, e ovviamente da quando sei fuori, è facile fare la battaglia contro la casta politica. Poi quando vai al governo, quella classe politica che tu hai criticato sei diventato tu. E allora devi dimostrare, e probabilmente con più difficoltà di altri, che sei in grado di dare le risposte che gli altri non riuscivano a dare. E non sempre l'abbiamo fatto, oggettivamente. Però credo che sta a noi poi cambiare, no? E non soltanto la terza settimana di agosto o la quarta settimana di agosto al meeting di Rimini, come succede ogni anno, perché poi queste cose le diciamo quasi ogni anno in questo contesto, e poi dopodomani, la prossima settimana, quando andiamo in Parlamento, quando voi festeggerete il fatto di essere diventati il governo più duraturo della storia della Repubblica, noi diremo sì, ma non avete fatto niente, e ci sarà di nuovo la stessa contrapposizione. Allora proviamo a cambiare le cose, se pensiamo che sia uno degli elementi centrali rispetto al fatto che noi poi alla fine non riusciamo a dare le risposte al Paese, perché siamo troppo concentrati in questo tentativo di delegittimare quello che ha fatto l'altro. E vale per tutti, vale per noi, adesso dico che vale anche per gli altri, perché io ancora oggi in Senato mi sento dire che siamo la forza politica dei banchi a rotelle. Allora smettiamola di dire una boiata del genere, perché non è che il Movimento 5 Stelle è stata la forza politica dei banchi a rotelle, no? È stata una forza politica che ha fatto delle cose buone, che ha fatto delle cose meno buone, però riconosciamoci sempre il reciproco ruolo e rispetto di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto. Io credo fortemente nelle cose, condivido totalmente le cose che ha detto il Presidente Bonaccini, ma non mi interessa neanche andare al governo solo perché perde Giorgia Meloni. Non voglio stare in un governo che non ha un'idea condivisa di paese, ma che ha come unico obiettivo quello che la Meloni non rifaccia Presidente del Consiglio per poi magari andare a fare il Presidente della Repubblica. Perché non è il modo che secondo me, e non è ciò che mi ha spinto a fare politica, a me ha spinto a fare politica da consigliere comunale a fare un attraversamento pedonale dove non c'era perché era utile per i cittadini. E mi interessa quell'aspetto della politica. E quindi credo che il campo progressista, il campo largo, come vogliamo chiamarlo, debba partire da questo presupposto. Ci sono le condizioni, non per avere la stessa identica idea e la stessa identica identità e la stessa identica risposta su tutti i temi, perché altrimenti saremo un'unica forza politica, anche tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega, noi moderati, non è che su tutto siete d'accordo, sono d'accordo, ma avere una cornice comune che il centrodestra ha e che è la grande eredità di Silvio Berlusconi, politica, il centrodestra ha ed è la grande eredità di Silvio Berlusconi. A noi quella cornice manca e dobbiamo costruirla. Io credo che abbiamo il tempo per farlo, proviamo a farci. Ho finito il tempo, soltanto volevo salutare Massimiliano Romeo che è in collegamento. Quando abbiamo saputo che era in collegamento temevamo fosse in ospedale dopo le sue ultime dichiarazioni, magari stato picchiato dal suo leader. Invece no, per fortuna lo vediamo in forma.
1: Bene, in salute. Bene, cerco di andare rapido perché siamo veramente tanti e insomma i tempi corrono. Nel manifesto, nel documento dell'Intergruppo per la sussidiarietà si dice che la rifondazione della politica passa con la ripresa dei partiti in dialogo con i corpi intermedi. Sembrano due cose quasi impossibili.
2: Beh, intanto anch'io buon pomeriggio a tutti, permettetemi di ringraziare Luciano Fontana che ci accompagna sempre in questi, come direttore del Corriere della Sera, in questi interventi e incontri dell'intergruppo, pubblica e dà anche comunicazione del lavoro che facciamo, quindi credo gli debba l'applauso di tutti noi e il ringraziamento della sua disponibilità e ovviamente gli amici che sono una rappresentanza dei tanti colleghi parlamentari con cui tentiamo di lavorare insieme orgogliosamente, ognuno appartenente al proprio gruppo politico, orgogliosamente, non rinunciamo nessuno di noi alla nostra identità, a proposito della tua domanda. Io mi gioco i 2:15 per una questione che per me, su cui io sono assolutamente testardo, sia per l'educazione che ho ricevuto, cammina l'uomo quando sa bene dove andare. Si inizia da una chiarezza di giudizio. Se non si ha un giudizio chiaro,

0: non si ha la chiarezza di un compito, neanche si può arrivare all'esercizio della propria responsabilità. La democrazia non va in vacanza, l'abbiamo scritto nel nostro manifesto, se abbiamo chiaro che il valore della democrazia, e noi abbiamo scritto che la democrazia è il riconoscimento dell'altro nella sua unicità e nella sua alterità. Don Giussani continuava a ripeterci, a educarci al fatto che la democrazia è un valore profondamente cristiano, perché riconosce nell'altro un valore. E allora la convivenza è l'unico metodo con cui noi possiamo stare insieme. Nella mostra visitata da Papa Leone XIV su un grande imprenditore di fine dell'Ottocento, vi leggo che cosa diceva alla fine dell'Ottocento Leonard Mell. Avevano appena costituito il sindacato cattolico e allora era una novità, e dice: siamo riusciti a costituire finalmente il sindacato cattolico, siamo penetrati nel terreno dei loro avversari. Notate, non dico nemici, i socialisti che bestemmiano sono nostri avversari, ma non sono dei nemici, perché l'esperienza insegna che un domani forse saranno i nostri migliori amici e più intrepidi difensori della nostra fede. Leone XIV, nella sua enciclica e nella visita che ha fatto qui al meeting, ci ha richiamato al compito a proposito dove andiamo e quale responsabilità abbiamo, e ci diceva che dobbiamo imparare a costruire insieme, costruire una società che abbia cura della persona umana. Io credo, e l'applauso non è formale, perdonatemi, perché noi pensiamo che queste siano premesse che magari spettano o al meeting di Rimini o alla società civile, e poi tanto i problemi della vita quotidiana sono altri. Qualcuno magari a pensare a fare il triathlon e le sfide ovviamente per dimostrare chi ha più fisicità, qualcun altro invece ad occuparsi ovviamente di dire tutte le cose che vanno male. Se non si parte da questo, non costruiamo neanche nulla. Questo dobbiamo aver chiaro. Cosa vuol dire costruire insieme? Vuol dire che uno rinuncia alla propria identità? È possibile in politica avere la propria identità e mettersi insieme? Per esempio, dal mio punto di vista, le coalizioni sono una testimonianza di un modo nuovo, se è intelligente e ha chiaro questo giudizio, di stare insieme, perché da soli non si governa. E allora, se non si governa, io devo innanzitutto mettere insieme differenze che sono ricchezza in un'unica visione. Per il centrodestra la persona al centro, la libertà; per il centrosinistra altre questioni. Ma questa è la logica, e la sfida non è mai vincere, la sfida è governare e dare risposte concrete rispetto che al compito che abbiamo. E allora, negli ultimi due minuti, siccome diciamo sempre e parliamo sempre male del Parlamento, questo modo mette in moto un modo così di far politica, e anche degli esempi in Parlamento che possano portarci in questa direzione, mettono in moto la libertà della società. Il 5 per 1000, 18 milioni di italiani scelgono il 5 per 1000, è 20 anni che c'è. È una vittoria o no? È un modo con cui si costruisce insieme o no? E quest'anno abbiamo introdotto tutti insieme, da noi moderati fino ad Azione, e tutti insieme, il fatto che sono i cittadini a determinarne anche il tetto delle risorse che vengono messe a disposizione. L'anno scorso abbiamo montato 85 milioni e sarà sempre così. Seconda battaglia: dopo 30 anni il Parlamento italiano ha approvato il buono scuola. Il buono scuola. L'idea... Maria Elena diceva che l'educazione è il primo perno, un piccolo segno, piccolo, ma l'idea che la libertà di educazione è una delle libertà fondamentali in una società che cresce, è un segnale o non è un segnale? Gli ultimi 34 secondi, abbiamo appena provato, Giorgio lo continua a ripetere, tutti insieme a proposito di centralità dell'educazione, della sfida all'educazione per i giovani, di come rispondere al tema anche della devianza giovanile, della violenza che noi abbiamo nelle nostre città, una legge sui non cognitive skills, sulle competenze non cognitive, che la scuola inizi a rimettere come suo primo compito la valorizzazione e l'educazione della persona. Sapete quante scuole hanno risposto? 1500, e 1100 sono state messe a presentare questi progetti. Mancano 3 secondi. Allora, sono delle promesse quelle che ci siamo detti, o è un esempio che poi vedremo anche nella differenza? Oh, nella Prima Repubblica non è che non ci si mandava al diavolo, eh? Non è che la politica era tutto fiorellini e bucoliche, ma era un modo con cui, nella passione con cui si usava la propria responsabilità, però si costruiva qualcosa, e allora si può costruire qualcosa.
1: Allora, grazie a Maurizio Lupi. A questo punto noi abbiamo poco più di 10 minuti, il padrone di casa abbonda, no, la regia mi ha detto che sono 10, quindi cerchiamo di stare in un tempo. Io cercherò di fare delle domande molto rapide. Inizia una stagione tra finanziaria, primaria, costruzione delle coalizioni, legge elettorale, quindi cerco di essere molto rapidi su alcuni punti, ognuno specifico del partito che rappresentate. Arrighetti, che lo ha già detto all'inizio, insomma, ci vuole coerenza, ma oltre la coerenza c'è anche lo spazio per la costruzione dell'avventura politica che vi preparate a mettere in campo, quello di Terzo Polo. Vi presenterete sicuramente da soli alle elezioni, o ancora c'è margine?
2: Questo tavolo sarebbe un'ottima coalizione contro Vannacci, contro Di Battista, Fratoianni, Bonelli. Cioè, se a un certo punto lo Spirito Santo, che sta agendo oggi, perché Patuanelli ha detto delle cose importanti, finisce il lavoro, perché con grande serietà, direttore, il meeting chiude l'estate e si riprende il lavoro. È stata un'estate di conflitto tra Trump e Carney su questioni, il primo ministro canadese, su questioni molto delicate come quelle non solo del commercio, e io penso che ad esempio i liberali non dovrebbero avere dubbio da che parte stare tra le idee di Trump e quelle di Mark Carney. Invece credo che nel centrodestra ci siano grosse ambiguità su questo, e come dicevo io sono reduce da una missione in Finlandia e in Estonia per conto della NATO, dove ho toccato con mano la tensione che nei paesi baltici si registra rispetto a ipotesi di escalation su quel fronte. E oggi Patuanelli e Stefano hanno dato dimostrazioni di grande sintonia il giorno che si discuterà di quello. Allora io dico, andremo da soli nella misura in cui, su questo dissento rispetto a Maurizio, si vorranno costruire coalizioni con le logiche che abbiamo utilizzato fin qui. Io sono pronto, noi siamo pronti ad alleanze con chi mette l'Italia al suo posto nell'Europa, a sostegno delle democrazie liberali, per l'economia di mercato, ma non sono disponibile a creare alleanze per vincere le elezioni senza poter governare.
1: Maria Elena Boschi, lei ha, come dire, già detto convintamente, come dire, che il tema è la coerenza, ma c'è anche il tema dell'irrilevanza, che è un punto fondamentale in politica. Ho un po' la sensazione, anzi ce l'abbiamo un po' la sensazione, che nei vostri confronti, nei confronti di Matteo Renzi, nei confronti del vostro partito, ci sia più di quel che vedo nella vostra coalizione. C'è qualcuno che non vi vuole in coalizione.
3: Ma allora questa è la domanda, la deve poi fare ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Non credo che ci siano veti, però non voglio appunto parlare per i rappresentanti delle altre forze politiche, e sarebbe anche, io credo, poco utile e poco saggio mettere veti su Italia Viva e Casa Riformista. Primo, perché in molti territori, in molti comuni, in molte regioni stiamo già governando insieme, e stiamo governando bene, cioè rispetto alla possibilità di presentarsi con un programma condiviso, con una coerenza nella proposta ai cittadini e poi anche di rispettare quegli impegni messi alla prova del governo, lo stiamo già facendo in varie regioni, compresa l'Emilia Romagna che ci ospita, e in tanti comuni. Quindi si può fare anche sul piano nazionale. E poi, perché è vero, condivido quello che diceva Maurizio, ma che pensiamo tutti noi, l'obiettivo quando andiamo a chiedere i voti ai cittadini, la fiducia ai cittadini, è offrire una prospettiva di governo, cioè dare la possibilità a quei cittadini di cambiare le proprie vite attraverso chi eleggono, chi rappresentano. Certo, però è la palissiano, prima bisogna vincere, diciamo che in un sistema democratico per fortuna il codice d'accesso è il voto dei cittadini. E allora noi sappiamo che una coalizione come quella di centrodestra, poi c'è l'incognita Vannacci e ce lo diranno i colleghi di centrodestra, ha già dimostrato di poter fare una proposta unitaria. Noi del centro-sinistra abbiamo una sola possibilità di giocarcela col centrodestra, che è quella di essere uniti. E io credo che nessuno di noi voglia assumersi la responsabilità di non farlo, perché l'abbiamo pagata cara nel 2022, l'ultima volta. Noi continueremo fino all'ultimo momento utile a lavorare per l'unità del centro-sinistra. Mi auguro che ci siano le condizioni, appunto, di una proposta per il Paese, perché c'è un elettorato che guarda a noi con fiducia, con speranza, e sarebbe deluso se si mettessero in mezzo personalismi o attriti del passato a precludere la possibilità di aprire una pagina nuova.
1: Grazie. Al senatore Romeo, che è collegato, voglio fare una domanda che è molto collegata però appunto al meeting di Rimini. Ieri abbiamo visto la stretta di mano tra Salvini e il presidente della regione Lombardia Fontana. Significa qualcosa, o soprattutto come finirà questa battaglia accesa interna alla Lega? Non la sentiamo.
4: Sì, scusi. No, dicevo, intanto rassicuro Patuanelli e gli ospiti che sto assolutamente bene, sono in grande forma e ho le spalle larghe e andrò avanti a portare avanti le mie idee senza paura. Quindi questo intanto ci tenevo a dirlo. Velocemente dico, ieri è stato un incontro direi abbastanza così, insomma, casuale. Erano lì entrambi al meeting di Rimini, si sono stretti la mano, ci mancherebbe altro, siamo un partito, c'è grande rispetto, grande riconoscenza da parte di tutti. La speranza è quella, ovviamente, di riuscire a trovare una soluzione per rilanciare la Lega, perché il rilancio della Lega è importante anche per tutta la coalizione di centrodestra. Quindi penso che nei prossimi giorni ci sarà questo famoso incontro che si dovrà tenere, e quindi siamo convinti, insomma, che ci sia veramente la speranza di poter dare qualche segnale di rinnovamento in funzione anche della nostra manifestazione di Pontida del 20 di settembre.
1: Grazie, grazie al senatore Romeo. Stefania Craxi, Forza Italia in questi ultimi mesi è stato un partito molto vivace all'interno della coalizione di centrodestra, con tante differenziazioni, misure economiche, adesso la questione della legge elettorale. Come dire, ci state un po' stretti in una coalizione in cui temi liberali, moderati, possono qualche volta essere messi in discussione?
5: Serissima. Mi preoccupa il tempo breve, ma sarò brevissima. Allora, innanzitutto Forza Italia è un partito che è passato dall'essere un partito di stampo lideristico, con un grande leader che era il presidente Berlusconi, a un partito che sta diventando un partito democratico. Quella che lei chiama turbolenze, io chiamo crisi normali di crescita. Quindi è un processo, un working in progress, e quindi il partito lei lo vede, però vivace mi sembra la parola corretta. Quanto al rapporto con i nostri alleati, intanto vorrei ricordare che il centrodestra è un'invenzione, anche questa, del presidente Berlusconi. Forza Italia non è nel centrodestra, Forza Italia è il centrodestra, che racchiude un'alleanza solida, perché esiste da 30 anni, fatta di partiti che ovviamente hanno sensibilità diverse, però nel rispetto reciproco delle sensibilità diverse noi abbiamo dimostrato di saper stare insieme, lo abbiamo sempre fatto, nei modi e nei voti espressi nel Parlamento, che poi è quello che conta. Dopodiché io chiedo agli alleati semplicemente confronto politico, da cui poi insieme trovare le migliori soluzioni per arrivare alle prossime elezioni e continuare a governare in questo tempo il Paese e dare risposte ai cittadini, cosa che stiamo facendo.
1: Grazie, grazie a Stefania Grec. A Stefano Bonaccini, si aprirà prima o poi la discussione sulla identità della coalizione, identità programmatica naturalmente, in cui la politica estera è un tema molto rilevante. e la questione della leadership, per cui alla fine, come dire, la coalizione dovrà indicare qual è la regola per la scelta del candidato, se chi il leader del principale partito, le primarie. Lei che idea si è fatta? Qual è la soluzione che preferisce?
6: Mi sono fatto un'idea molto precisa. Io giro l'Italia dalla mattina alla sera, soprattutto questo mese che non siamo a Bruxelles, e non trovo uno solo, ma quando le dico uno una non è che le dico pochi, proprio nessuno, che mi chiede quando è che farete le primarie. Mediamente chi mi ferma mi chiede com'è che si possano ridurre le liste d'attesa in sanità, che stanno diventando infinite, com'è che mio figlio o mia figlia, pur in presenza di una laurea, dopo anni ancora precario, e se non ci fossero i genitori o i nonni non arriverebbe a fine mese, com'è che si può garantire per le imprese maggiore competitività rispetto a quello che sta accadendo nel mondo e magari favorire la pace piuttosto che guerre che aumentano ogni mese. Questi sono i problemi degli italiani e dei cittadini. Ora, io penso questo. Dobbiamo fare due cose. La prima è unire, perché se l'unità della coalizione non è condizione sufficiente per vincere, lo sappiamo tutti, diventa condizione necessaria se vogliamo provarci. Perché 4 anni fa non sono stati gli italiani ad aprire le porte a Palazzo Chigi a Giorgia Meloni, pur votata da tantissimi. Il centrodestra prese poco più del 40% dei voti degli elettori, non il 51%. Fu un centrosinistra irresponsabile che si divise addirittura in 3, si sa che bastava stare in 2 e non ci sarebbero stati vinti e vincitori, ma in ogni caso, se non uniamo le forze, Donzelli potrà stare tranquillissimo perché Giorgia Meloni la prossima volta, col centro-sinistra ancora diviso, può andare in vacanza, tornare dopo 3 mesi e ritrovarsi direttamente a Palazzo Chigi. Chiudo. Ho detto che non è sufficiente l'unità. Allora bisogna che costruiamo il programma, cioè quella che io chiamo l'alternativa è quale idea d'Italia, persino indipendentemente da cosa pensa e vuol fare il centrodestra, se c'è un motivo per il quale penso possiamo vincere, è che io credo che il prossimo anno alla domanda stai meglio o peggio di 4 anni fa, non tutti, ma la maggioranza degli italiani dirà peggio. Perché la crisi economica e sociale morde e la si sente. Allora dobbiamo però riempirla di contenuti per poter diventare affidabili e raccogliere la fiducia di chi magari sarà deluso o vuole tornare dall'astensionismo a darci una mano. Lei dice le primarie, non lo so, una volta che nei prossimi 2-3 mesi avremo scritto i contenuti di un programma semplice e chiaro, mi auguro, che è l'alternativa da offrire agli italiani, si può muovere in 2 modi, o si fanno le primarie o, come in tutte le democrazie del mondo, il primo partito esprime la leadership. Quindi non escludo nemmeno le primarie, ma parlare adesso di primarie vuol dire mettere il carro davanti ai buoi, quando agli italiani non dobbiamo parlare di nomi e cognomi, ma di contenuti, per dire non solo cosa abbiamo fatto gli altri, ma cosa vorremmo fare noi per la guida dell'Italia.
1: Grazie. Giovanni Donzelli, sì, non so se si è aperta già la campagna elettorale, ne abbiamo, come dire, tanti segni che si sia aperta. Per quello che riguarda il centrodestra si apre con una valutazione di bilancio di governo, quello che è stato fatto, è stato un governo che ha veramente impresso una svolta, oppure, come alcuni dicono, è stato capace tutto sommato di avere un certo pragmatismo e affrontare i problemi senza fare troppi drammi. E poi c'è anche nella vostra coalizione un po' di fibrillazione, cioè nei partiti fondamentali c'è la questione di quanto potrà incidere la costola Vannacciana. Insomma, anche per voi c'è il tema della costruzione del profilo della coalizione molto rilevante, come il centro-sinistra.
7: Per carità, non mi permetto di parlare del centro-sinistra, parlo di noi. Non c'è nel centro-destra un tema di decidere cosa ci tiene insieme o quali sono i nostri confini. Si è detto finora che il centro-destra l'ha inventato Berlusconi, sicuramente Silvio Berlusconi ha avuto la genialità e la capacità di dare risposta. Ma attenzione, esiste un popolo unico del centrodestra, una volta vota Berlusconi, una volta vota Salvini, una volta vota la Meloni, ma è un popolo unico che difende la famiglia, la libertà produttiva, la sicurezza, la legalità. Quello è un popolo in cui può cambiare il leader, può esserci una volta un partito che prende di più, una volta un partito che prende di meno, ma è un popolo che esiste ed è un popolo che è intransigente nei confronti di chi volta le spalle a questo popolo e si spacca. Guardate, la grande crescita di Giorgia Meloni non c'è solo perché Giorgia Meloni è bravissima, perché siamo un'ottima classe dirigente, potrei parlare bene di noi una vita, ma c'è perché a un certo punto il popolo di centrodestra si è sentito di identificarsi in Fratelli Italia, perché è stato nel momento del governo Draghi l'unico partito di centrodestra che è rimasto fermo a dare una risposta al popolo di centrodestra. Gli altri hanno avuto, per senso di responsabilità verso la nazione, lungi da me criticarli, hanno dato l'impressione al popolo di fare una scelta diversa. Il grande tema è che noi non dobbiamo scegliere per quale motivo stiamo insieme, abbiamo già un popolo che ci rimette davanti alle nostre responsabilità, che è lo stesso popolo. Non dobbiamo chiederci quali sono le idee che abbiamo, cosa possiamo inventare per stare insieme, lo sappiamo già. E dico di più, senza niente togliere a Silvio Berlusconi, che lo ringrazieremo sempre, che ci ha affascinato tutta la vita e che oggi, da quando non c'è più, è ricordato meglio di quando c'era, perché tanti a sinistra oggi lo ricordano con affetto, ma mi ricordo quanto odio avevano a sinistra verso Silvio Berlusconi. Ma chiudo. Esisteva anche prima della Seconda Repubblica, perché c'è stato per anni un blocco produttivo italiano che voleva la serenità, il benessere, la tranquillità, che votava compatto tutta l'alternativa che c'era al Partito Comunista e chi voleva mettere in discussione la centralità dell'Italia nell'Occidente. Questo è quello che ci tiene ancora insieme. Allora la domanda è: c'è spazio per altri? Per chi crede in questi valori sì, per chi non si riconosce in questi valori ma in questo momento sta dando una mano ai nostri avversari criticando e mettendo in difficoltà il governo che sta facendo tanto per la nazione, è un'altra roba e non ci interessa.
1: Stefano Patuanelli, le faccio una domanda molto secca. Anche l'ultima uscita, quella di Conte sulle come dire, l'abbandono del woke, del politicamente corretto in favore di diritti economico-sociali, le questioni sulla guerra, sembrano tentativi di minare la leadership della Schlein e di affermare quella di Conte nella coalizione?
8: La normale postura di chi ritiene di avere le carte in regola per poter essere il candidato del campo progressista, del campo largo, ripeto come vogliamo chiamarlo. Non credo sia un tentativo di minare leadership. Peraltro la posizione del presidente Conte sul tema del woke ne discutemmo penso un paio d'anni fa. Ci raccontò, eravamo in pochi, della statuetta che aveva delle, diciamo, fattezze botteriane, quindi
1: che doveva eliminare.
8: Esatto, quindi quell'episodio a dimostrazione della genuinità di quella lettera, di quel suo pensiero. Però io anche stavolta sono d'accordo con Stefano Bonaccini, cioè noi come forza politica fra poco meno di un mese facciamo un evento conclusivo di un percorso che è durato 6 mesi di costruzione di un programma che affronta o prova ad affrontare, a dare risposte ai problemi del Paese, dando un orizzonte programmatico in cui crediamo, che poi metteremo a disposizione ovviamente delle altre forze politiche che vorranno assieme a noi guardare quali di quei punti saranno punti di coalizione e quali invece rappresenteranno il nostro portato alla coalizione. Ed è di questo che dobbiamo parlare, perché vedete, io poi esco di qua e ho la benzina a 2,10 euro e il gasolio a 2,30 euro. Allora, forse più che parlare di primarie, leadership, dovremmo capire cosa faremo noi dopodomani se dovessimo avere responsabilità di governo, senza prendere in giro i cittadini, senza dire faremo tutto il grande libro dei sogni, delle cose che vogliamo mettere in campo, perché le risorse perché erediteremo nel caso un paese che è cresciuto zero, perché questa è la realtà, è un paese che sta molto peggio di prima dal punto di vista dei conti pubblici e quindi credo che dobbiamo essere consapevoli che verremo valutati per le proposte che faremo, non per le regole delle primarie o se sarà il candidato chi ha più voti o meno voti. Saranno le proposte che faremo e la coerenza con cui il programma starà insieme tra le varie forze politiche che vorranno partecipare a quel progetto.
1: L'ultima battuta, Maurizio a Maurizio Lupi. Il tema della coerenza ce l'avrete sicuramente nel rapporto con Vannacci. Poi io volevo chiedere quanto deciderete il sindaco di Milano, ma poi me lo direi.
0: E allora me la cavo con una battuta.
1: Il candidato sindaco, naturalmente.
0: Decideremo ovviamente il più presto i candidati sindaci delle grandi città, perché credo che sia una grande responsabilità da parte del centrodestra. Oggettivamente non governiamo nessuna delle grandi città, tranne che andrà al voto, tranne Palermo, se non ricordo male, quindi ci siamo impegnati tutti entro un mese e mezzo massimo a scegliere i nostri candidati. Me la cavo poi con un'altra battuta che è legata al... Sono d'accordo con Stefania e Giovanni, il capolavoro di Silvio Berlusconi è stato costruire il popolo del centrodestra, nel senso che ci si riconosce, è un segno di unità quando il popolo si riconosce insieme al di là delle differenze, una volta volta Forza Italia, una volta volta Lega, una volta volta Fratelli d'Italia, speriamo che la prossima volta votino i moderati, ovviamente, e grazie per l'applauso e per... E credo che abbiamo tanto da lavorare, che credo che prima ancora di preoccuparci noi del governo che faremo, del programma che faremo, abbiamo un anno per completare, perché questo a noi, il processo di cambiamento dell'Italia. Abbiamo tanti punti, per noi fondamentale proseguire nell'aiuto della famiglia, perché con l'educazione e la formazione, nei 15 secondi c'è una cosa di cui noi tutti, ma anche in particolare noi moderati, andiamo orgogliosi, è perché si parla sempre dell'importanza dell'educazione, della formazione, del ruolo degli insegnanti. Dopo 12 anni che il contratto degli insegnanti non era rinnovato, 412 euro di aumento credo siano il minimo concreto, ma credo che lo condividiamo tutti, di riconoscimento a quel ruolo.
1: Grazie. Allora, grazie a tutti i partecipanti. Io... non so se Vittadini vuole dire una
9: battuta
1: finale.
9: Sintetica. Abbiamo detto che lo scopo principale è educativo. Oggi è stato un momento educativo, non la nostra posizione, ma l'aiuto a ciascuno di noi a una coscienza critica, aiutata da voi sul palco, perché siete stati personali, non noiosi, non rissosi. È una rarità, stiamo parlando di un diamante o di una perla unica, perché di solito non è così, e quindi ognuno di noi può avere più coscienza di cosa votare, ma prima di tutto in cosa credere, cosa costruire, cosa fare opere, che bisogna avere. Lo scopo del meeting è questo, ognuno il suo ruolo.
1: Grazie.
10: Eh? 16.40, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini La democrazia non va in vacanza, i primi anni 80 della Repubblica, in collaborazione con l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, con Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Il tutto introdotto e concluso da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, moderato da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Adesso passiamo a una differita, sempre da Rimini, del dibattito Oltre l'emergenza, la ricostruzione che crea comunità, con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016, Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il tutto moderato da Gianluca Giansante, socio Coming & Partners e docente alla Luis Guido Carli di Roma. Buon ascolto.
11: Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io sono particolarmente felice di poter trattare un tema che mi sta molto a cuore, che sta molto a cuore a tanti di noi, a tanti italiani e non solo. Il panel di oggi, Oltre l'emergenza, la ricostruzione che crea comunità, mette insieme due elementi. Il fatto che quando ci sono le emergenze c'è anche una straordinaria capacità delle persone di aiutarsi e di fare fronte per salvare vite, per rimettere il prima possibile la situazione nella condizione di riprendere la propria esistenza. Sono felice di farlo con le persone che in questo paese, nelle istituzioni italiane, sono in prima fila per gestire questi temi. Io li presento in ordine alfabetico, poi ci sarà un altro ordine con cui interverranno e sono veramente orgoglioso di essere con loro. Diamo il benvenuto a Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Guido Castelli, che è commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016. E infine, ministro della Protezione Civile e Politica del Mare, Nello Musumeci. Prima di cominciare e di dare la parola a loro, vorrei dire velocissimamente, introdurre questo tema. Abbiamo detto che il modo in cui vogliamo trattarlo è quello di sottolineare come l'emergenza crei e faccia venire fuori il meglio delle comunità. La seconda cosa che ci terrei a sottolineare è che, tutto sommato, purtroppo l'attenzione pubblica finisce presto. Noi ci occupiamo di emergenze, di calamità, l'opinione pubblica se ne occupa, soprattutto quando c'è qualche disastro, qualche tragedia, qualche terremoto, ma c'è un lavoro invece che continua prima, per prevenire, per ricostruire, e a cui oggi vogliamo dare visibilità. E infine il fatto che ricostruire un territorio non significa soltanto ricostruirlo come era prima, ma fare sì che sia un posto migliore, in cui si possa stare meglio, in cui si possa avere la speranza di vivere, anche se è un'area dove è possibile che ci possano essere delle calamità naturali, quindi ci possa essere la speranza, ecco, e quindi c'è un lavoro anche davvero di ricostruzione della speranza. Io avevo pensato un ordine che abbiamo poi cambiato, ma adesso lo vado a ricostruire, e la prima domanda la rivolgerei a Guido Castelli, commissario per la ricostruzione del Centro Italia del sisma 2016. Uno dei temi, forse la cifra del suo impegno, non solo del suo, devo dire di tutto il governo e di larga parte della maggioranza, è che la ricostruzione non è solo un fatto fisico, ma anche una ricostruzione sociale, una ricostruzione economica. Ecco, qual è il tipo di attività che state svolgendo affinché si possa, appunto, ricostruire non soltanto gli edifici, ma anche la vita delle persone? Però dobbiamo dotare il commissario di un microfono.
12: Ecco il microfono.
11: Aveva. Eccoci qua, grazie.
12: Grazie, buongiorno, consentimi di salutare tutti i presenti, il meeting e il parterre di Roi e di Regina che avete messo in piedi. Voi sapete perché, fra l'altro, abbiamo proprio fatto memoria del decennale di quella prima grande scossa che devastò l'Appennino centrale, come sa benissimo il presidente della mia regione, Francesco Acquaroli, perché fra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio del 2017, non uno, non due, Nello lo sa perché anche lui, il ministro Musumeci, viene da una terra particolarmente vulnerabile come e più delle Marche, furono quattro i terremoti distruttivi che determinarono una devastazione e un danno che è stato quantificato in 28 miliardi di euro. Territori già affaticati prima del 24 agosto, perché l'abbandono, lo spopolamento non erano questioni e cose ignote e non presenti, quindi il terremoto su quei territori ha avuto l'effetto di aggravare una condizione di crisi che era già conclamata e importante. Quindi non da subito, perché purtroppo lo ricordo, l'ho ricordato anche ad Arquata da Matrice, come sa benissimo il ministro Musumeci, quella ricostruzione è stata costellata legata ad una serie di incertezze, di false partenze che ci hanno indotto a ritenere che, se abbiamo fatto memoria del decennale dal sisma, non abbiamo fatto memoria dal decennale della ricostruzione, che è partita molto tardi, quando quindi si erano create già delle situazioni che hanno distratto del tempo che nessuno restituirà ai terremotati. Quindi abbiamo dovuto recuperare, questo volevo dire, e il ministro Musumeci, la filiera istituzionale dei quattro governatori, ha reso possibile che all'azione sui fabbricati, come te dicevi Gianluca, si unisse anche un'azione sulle comunità. Abbiamo sviluppato una strategia che si chiama Next Appennino, che ha proprio l'obiettivo di garantire ai territori dell'Appennino centrale ciò che è necessario per poter mantenere la vitalità di quelle comunità che sono prevalentemente collocate in altura e in zone, come dicevo, impervie e non facili da abitare. Abbiamo agito quindi sulle strade per migliorare la connessione fra i territori del cratere sismico 2016, ma anche quello del 2009 a Teccaro e il resto d'Italia. Abbiamo puntato sull'allestimento di un sistema digitale che potesse migliorare la relazione con tutto ciò che è la grammatica della modernità, in assenza delle quali è difficile convincere un ragazzo a trattenersi, ad alimentare l'idea di restare piuttosto che di andare via. E poi abbiamo agito ovviamente su imprese e tessuto sociale in maniera tale che abbiamo configurato una serie di stimoli economici per quelle imprese che innovassero. Lo sa bene il presidente Acquaroli, abbiamo quindi impegnato risorse di questa strategia sia per sostenere grandi player manifatturiere, che pur abbiamo, e per anche sostenere l'innovazione delle piccole e medie imprese e del terzo settore. In sostanza, una sorta di SNAI rivista e corretta, che non si limitasse solo a sostenere i servizi, ma anche ad attivare processi sociali e imprenditoriali, perché è il lavoro soprattutto che può consentire questo tipo di riscatto. I dati, devo dire sommessamente, lo sa bene il presidente Acquaroli, cominciano a evidenziare come l'occupazione media è sopra addirittura di 6 punti nella zona del cratere rispetto alla pur convincente media occupazionale dell'Italia. Il reddito medio pro capite comincia a superare la media regionale. Può sembrare strano, non lo è, perché è un grande booster finanziario la ricostruzione, perché noi ogni anno liquidiamo alle imprese che lavorano nel terremoto qualcosa come 2 miliardi di euro. Erano 800 milioni nel 2022, quindi questo scatto ha consentito comunque complessivamente di risolvere il problema, no, ma di prefigurare però una strategia, perché la cosa più importante per il navigatore è sapere, no, verso quale porto andare, e questo porto è un porto che assegna alla ricostruzione questo compito, che è un compito che però io mi sono trovato, diciamo, più favorevolmente predisposto a sostenere, perché già le politiche regionali andavano in questo senso. Le politiche di sostegno ai borghi, che in senso ordinario fa ad esempio la Regione Marche, si sono quindi naturalmente rese complementari e coese con questa azione importante, perché vedete, concludo, quando si parla di progetti di sviluppo, soprattutto nelle aree interne, il vero tema è mettere a terra le risorse. Le risorse ci sono, ma la SNAI è lì che si è incagliata, nel fatto che le risorse non venivano utilizzate. La nostra strategia Next Appennino, grazie al lavoro di tutti, ha una capacità attuativa 26 volte superiore alla SNAI. Cioè, i soldi della SNAI di Barca, stando, lo dice spesso il ministro Foti, no? Non sono stati usati. Ecco, questo è veramente il tema, riuscire a mettere in campo un dispositivo che però abbia le caratteristiche per poter essere attuato, che è la grande sfida che stiamo vincendo col PNRR e che speriamo, come dire, mutatis mutandis, anche di applicare alle zone del cratere sisma 2016.
13: Grazie commissario. Un po' abbiamo lanciato il tema del prossimo intervento, ma io la domanda la devo fare alla dottoressa Baldino. Che cosa c'entra una banca specializzata nello sport e nella cultura con il tema di oggi, la protezione civile, l'emergenza, la ricostruzione. In altri tempi si sarebbe detto che ci azzecca.
14: Ci azzecca, nel senso che fa proprio riferimento al concetto prima evocato da Castelli e nell'introduzione a questo panel. Cioè parliamo di una ricostruzione che non è soltanto il ripristino di condizioni iniziali o la gestione dell'emergenza iniziale con recupero di danni e di opere diciamo perdute, ma riguarda proprio anche il concetto stesso di ripristinare le condizioni per cui una collettività possa decidere di restare nel luogo, sviluppare la propria attività, permanere diciamo in quella che considera essere la propria casa e quindi vedere in quel territorio anche prospettive di sviluppo, prospettive di futuro. E in questo senso nella ricostruzione della collettività ci rientrano anche infrastrutture sociali come sono appunto quelle di cui si occupa l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, quindi in particolare sport e cultura, due asset class specifiche delle infrastrutture sociali. Il tema è proprio che cosa noi intendiamo quando parliamo di oltre l'emergenza per attività di ricostruzione, e nella ricostruzione c'entra proprio questo concetto di consolidare e riportare le condizioni per cui una collettività possa continuare a vivere al di là diciamo dell'evento calamitoso nei luoghi dopo la distruzione del patrimonio fisico e oltre la ricostruzione del patrimonio fisico, perché l'evento calamitoso interviene diciamo distruggendo non solo patrimonio fisico ma anche interrompendo relazioni, attività economiche, servizi, e quindi diciamo, il tema è che questi eventi possono anche funzionare da acceleratore di dinamiche di fragilità che già interessano molti territori, soprattutto delle aree interne di cui prima si parlava. Sono acceleratori questi eventi calamitosi di dinamiche come possono essere quelle demografiche, no? Che colpiscono in maniera molto molto forte determinate aree, non solo in Italia ma in tutto il continente europeo, e quindi le grandi trasformazioni di questa epoca a partire dallo spopolamento, dall'attività di invecchiamento della popolazione, giovani che si spostano e si muovono e divari territoriali che si ampliano. Ecco, questo può essere un fattore accelerato con l'evento calamitoso che evidentemente può generare perdita di infrastrutture, perdita di servizi, di attività economica, quindi ulteriore spopolamento, e mette in moto un moltiplicatore territoriale che funziona al contrario a quel punto, perché meno infrastrutture, meno servizi, meno attività economica, quindi accelerazione della dinamica negativa di sviluppo. E quindi da questo punto di vista la ricostruzione proprio deve intervenire nel senso di interrompere questo ciclo, e può interrompere questo ciclo invertendo la direzione di questo moltiplicatore territoriale negativo, no? E quindi riportare non solo le infrastrutture, le strade, gli edifici a quello che erano, ma diciamo innescare una dinamica di sviluppo positiva, prendere quell'evento come un evento da cui ripartire in senso positivo e renderlo una diciamo di misura di sviluppo ulteriore. E qui ovviamente le infrastrutture di comunità come quelle sportive e culturali entrano a buon diritto in questo concetto di costruzione e ricostruzione, di resilienza territoriale, perché sport e cultura rappresentano infrastrutture di comunità, cioè luoghi in cui una collettività costruisce un senso di partecipazione, di appartenenza, di inclusione, oltre che di sviluppo culturale e di benessere psicofisico, ma anche infrastrutture non solo di comunità, ma anche infrastrutture di competitività, perché appunto ne parlavamo prima. Si tratta di infrastrutture che possano generare sviluppo, pensate soltanto al turismo connesso all'attività sportiva o culturale che è in forte crescita, nello sport, dal trekking agli sport outdoor, agli eventi sportivi che possono rendere anche un piccolo comune una destinazione per un certo periodo, o al turismo culturale, cioè tutte driver di crescita che possono essere e possono acquisire un'importanza molto rilevante. Quindi, diciamo, oltre all'emergenza, quello che spinge la nostra attività di investimento, e in particolare su questi due ambiti di intervento di sport e cultura, c'è un concetto di ricostruzione che riporta non solo alle condizioni del territorio, alla situazione, ad una situazione precedente l'evento calamitoso, ma crea prospettive di sviluppo. In questo senso anche questa attività di investimento nelle infrastrutture è un'attività che promuove la resilienza di un territorio e promuove nel senso più profondo quel diritto di restare, che non è soltanto il diritto, il right to stay inteso come diritto a non lasciare il proprio territorio, ma anche a poter scegliere quel territorio, avere la capacità per un territorio di attrarre risorse, quelle che aveva e quelle nuove, in un'ottica di sviluppo. Questo secondo noi è il senso più profondo di una ricostruzione oltre l'emergenza, farne un'occasione di resilienza del territorio e di rilancio della collettività e dell'economia dell'uomo.
15: Grazie. Grazie dottoressa, ha accolto un punto: senza infrastrutture è difficile vivere in un posto, senza infrastrutture sportive, pensiamo allo sport dei bambini, dei giovani, senza luoghi dove si possa in qualche modo non soltanto lavorare, ma dove si possa anche vivere e vivere piacevolmente. E a questo punto io entrerei ancora di più nel vivo con il presidente Acquaroli, che è da poco stato confermato anche presidente della sua regione, che si trova ormai da diversi anni ad affrontare questo tema, no? Cioè quello di lavorare su una grande regione che ha dei grandi centri, ma anche dei centri più piccoli che già erano stati investiti da un percorso che li portava a uno spopolamento nel corso degli ultimi decenni. Ecco, qual è il ruolo della regione? Come si fa a ricostruire non soltanto le condizioni fisiche, ma anche le condizioni effettivamente delle persone di poter vivere in queste zone?
16: Il ruolo della regione è un ruolo di coordinamento, di interpretazione, ma anche di ricerca di quello che può essere il futuro in questi territori. Lei ha detto bene, ma anche negli interventi che mi hanno preceduto è stato un po' accennato. Questi territori erano territori che già subivano lo spopolamento, che soffrivano la mancanza di infrastrutture strategiche, ma soprattutto soffrivano la rinnovata speranza, la rinnovata fiducia e soprattutto la mancata consapevolezza rispetto al patrimonio che in questi territori c'è, era presente. Nessuno riusciva a cogliere in fondo la bellezza paesaggistica, il patrimonio gastronomico, l'eccellenza artigianale, la presenza forte e viva della cultura, la spiritualità, anche la peculiarità, il borgo, che è un luogo identificativo su cui per decenni, per secoli si era svolta la vita di comunità che si erano tramandate generazione dopo generazione, sembrava una cosa normale, addirittura sembrava una cosa superata. Il sisma che cosa ha fatto? Ha creato chiaramente un impatto enorme. Ci pensavo l'altro giorno quando eravamo ad Arquata, quando siamo arrivati alla Matrice, pensavo alla telefonata che fece l'ex sindaco Pirozzi quella mattina, quella telefonata, quella notte, quella telefonata che era poi diventata famosa, importante, no? Dove dice: a Matrice non c'è più. Forse per chi non ha mai stato alla Matrice in questi anni o all'Arquata in questi anni si pensava a un'esagerazione, ma Pirozzi, il sindaco, quella notte, l'ex sindaco quella notte disse la verità: Amatrice, Arquata, Castel Sant'Angelo, Norcia, sono realtà che sono state cancellate, hanno vissuto la devastazione totale. E allora l'importanza della ricostruzione materiale che è stata guidata in maniera eccellente in questi anni dal commissario Castelli, e devo dire, lo voglio ringraziare ancora di nuovo una volta in più, il ruolo fondamentale e importante del governo Meloni, perché vedete, un conto è occuparsi di ricostruzione, un conto è volere la ricostruzione, sono due cose completamente diverse e differenti, e noi siamo stati messi in grado di perseguire gli obiettivi delle comunità, dei sindaci, cercando di andare incontro alle esigenze legislative e alle esigenze finanziarie senza sosta. Però
17: la ricostruzione materiale ed economica e sociale non bastano. Perché non bastano? Perché vaglielo a dire a uno che è fuori casa da 10 anni, vaglielo a dire a chi è stato costretto, prelevato e portato in un'altra realtà, che nella realtà che ha abbandonato 10 anni fa c'è futuro. Allora bisogna mettere in campo quella che è l'azione della politica, e la regione in questi anni ha fatto questo. Non lo ha fatto solo per la ricostruzione, lo abbiamo fatto perché noi crediamo in quei luoghi, noi crediamo nella nostra regione, nella forza, nell'adorevolezza di una terra che ha tanto da raccontare ma non ne è consapevole, perché quella bellezza, quelle opportunità, quella forza non le vede, non le vive come bellezza, opportunità e forza. E allora noi abbiamo messo in campo una strategia con la ex programmazione europea, perché ormai sta andando alla fine, la 21-27, vogliamo proseguirla con la prossima, la ricerca del borgo, l'autenticità del borgo, la forza del borgo e la capacità del borgo di diventare autentico e unico. E vedete, nell'epoca della globalizzazione, questo è un elemento fondamentale, perché se noi diventiamo tutti uguali non c'è un motivo di raggiungere Arquata, perché non ti fai magari 6 ore di aereo, 3 di treno e 1 di macchina per raggiungere un luogo che è identico ad un altro. Tu vivi, ma diventi attrattivo se riesci a puntare. E in tema di autenticità qui c'è veramente un mondo da scoprire, c'è qualcosa che è enorme, che va condiviso. Guardate, qualche giorno fa, e poi chiudo, siamo fuori dal cratere in un borgo, inizio del mese di agosto la Prologo mi invita ad un evento, quella che volgarmente potrebbe essere chiamata sagra. Arriviamo di corsa sull'autostrada, sono le 20 di sera. L'autostrada della 14, che di solito a causa dei lavori nella zona sud è affaticata, appesantita dalle code, non poteva essere affaticata e appesantita dalle code perché i lavori nel periodo estivo vengono interrotti. Troviamo una fila. All'uscita dell'autostrada di Pedaso troviamo una fila. La fila c'era perché c'era quella che volgarmente viene chiamata sagra, ma che non era una sagra. Noi siamo entrati in questo borgo, c'erano migliaia di persone provenienti da tutta la regione, ma tantissimi turisti che volevano andare a vivere una serata. Ecco, allora noi dobbiamo riscoprire questa autenticità, che hanno una forza incredibile e hanno anche la forza, se ben impostate, di trattenere giovani, di sostenere l'imprenditorialità sulla gastronomia, sull'artigianato, sull'innovazione, perché poi, attenzione, la qualità della vita, la longevità sono argomenti che si accostano a questi luoghi, perché la qualità della vita e la longevità, il ruolo che può avere la regione è un ruolo fondamentale nel riscoprire quello che siamo stati e come potremo essere, non abbandonando quello che siamo. Non so se sono stato chiaro o fatto confusione, ma il ruolo della regione è questo, è cercare di far comprendere l'importanza, la bellezza, la forza di questi territori a chi purtroppo a causa del sisma o a causa di un'omologazione rischia di perdere vista la meta vera, il ruolo che possiamo avere.
18: Grazie Presidente, anche per aver citato questo episodio, appunto, dei piccoli eventi enogastronomici locali che sono, voglio aggiungere, anche dei momenti di protagonismo sociale di quelle comunità, che sono al centro della vita della regione, che sono un momento di grande attrazione, quindi sono un momento fondamentale. Ecco, come dice lei, chiamarle sagre talvolta è riduttivo, che sono dei momenti importanti. Allora, stiamo andando bene coi tempi, intanto vi do questa notizia che non mi sembra banale, e lo voglio sottolineare prima di dare la parola al Ministro, a cui farei una domanda molto semplice, nel formularla sarà la risposta difficile. Cioè, il tema di oggi è, appunto, oltre l'emergenza, non so se funziona ancora il microfono, sì, nel senso che quando c'è una calamità la comunità si stringe. Tutti ricordiamo per esempio gli Angeli del Fango dell'alluvione di Firenze nel 1966, persone che accorsero da tutta Italia, anche da altri paesi europei, per aiutare in quel momento. Ma come si evita che spenti, una volta che sono spenti i riflettori dell'emergenza, una comunità si senta lasciata sola? Qual è il ruolo dello Stato, qual è il ruolo del governo per accompagnarla dalla emergenza, dalla tragedia, alla ricostruzione e alla rinascita?
19: Sì, intanto anch'io saluto i presenti, i parlamentari, i colleghi che hanno trovato il tempo per essere con noi, grazie dell'invito. Arrivo subito alla risposta. Siamo un popolo emotivamente predisposto, siamo un popolo non predisposto.

ricordare solo quelle positive. Tutto questo rende difficile al governo, allo Stato e alle articolazioni sul territorio diffondere il verbo della prevenzione. Diventa difficile perché la gente non vuol sentire parlare di prevenzione, perché i sindaci preferiscono destinare le risorse alla sistemazione della piazza, dell'aiuola, di qualcosa di visibile, non andare lontano 5, 10, 15, 20 chilometri dal centro abitato per consolidare le sponde di un fiume o di un torrente che è diventato fiume nelle piene o perché c'è qualche altra calamità dietro l'angolo. No, no, no. Questo è il primo limite. Se non c'è la consapevolezza del cittadino di vivere su un territorio a rischio, lo Stato non potrà mai rimuovere l'ostacolo che frena la messa in sicurezza di quel territorio. Ecco perché il primo problema è culturale, è antropologico. Dobbiamo aprire una breccia sul muro della indifferenza. Poi c'è il lavoro che bisogna fare nelle scuole, a partire dalle scuole delle classi primarie, spiegare a un ragazzo che quando arriva la scossa, perché la domanda non è se arriva il terremoto, chi dice questo è chiaro che è fuori sintonia, è un irresponsabile. La domanda è quando arriva il terremoto, non se arriva il terremoto. La domanda è quando arriva l'alluvione, non se arriva l'alluvione. Perché se continuiamo a dire se, non saremo mai preparati e pronti. Se invece cominciamo a ragionare col quando, speriamo mai, ma se, quando arriva, siamo preparati ad affrontare la calamità. Ecco perché usciamo dall'emergenza. L'emergenza diventa un comodo scudo per tutti coloro che non vogliono affrontare in maniera radicale il problema. L'Italia non può vivere nelle eterne emergenze ed è per questo che io sto riformando il codice di protezione civile, dove l'emergenza è stata consentita in Italia anche per 13 anni. Che emergenza è se passano 13 anni dalla calamità? È una presa in giro. Ma serve a giustificare i ritardi della politica, che non mancano. Se invece l'emergenza dura 2 anni, come dice oggi il codice, e 1 anno, come dirà il codice fra un mese, perché lo stiamo modificando, dopo 1 anno di gestione derogatoria dell'emergenza, comincia la fase della ricostruzione, con una legge che ho avuto l'onore di firmare, di portare al Consiglio dei Ministri ed è diventata legge senza voti contrari, perché introduce, come sanno bene i colleghi presenti, introduce il codice della ricostruzione. Una ricostruzione in Italia dovrebbe durare 5 anni e se è catastrofica massimo 10 anni. Oggi invece l'Italia si porta dietro una tradizione di stati di emergenza anche di 40 anni ed è davvero inconcepibile tutto questo. E allora determiniamo le scadenze perché possano diventare un vincolo per coloro che sono chiamati a gestire le emergenze e subito dopo la ricostruzione, sulla quale, se mi consentirà il professore Gianzante, dirò 2 cose subito dopo, al di là di quello che hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, perché sulla ricostruzione bisogna fare assoluta chiarezza in Italia, altrimenti rischieremo ad essere sempre soccombenti le istituzioni. E sia chiaro, e concludo con questo dato, caro dottore Gianzante, lo Stato negli ultimi 50 anni, dal 1976 al 2026, ha destinato alla

0: costruzione post calamità 135 miliardi di euro. 135 miliardi di euro in 50 anni. Se solo la metà fosse stata utilizzata in prevenzione, noi oggi non saremmo nelle condizioni complesse e difficili in cui ci troviamo.
1: Grazie Ministro anche per aver portato questo dato che è inedito e che voglio sottolineare. Lei ha messo in luce un elemento fondamentale con cui dobbiamo confrontarci, e tornerei dal commissario Castelli, cioè il compito delle istituzioni è ricostruire in luoghi dove è possibile. Qualcuno potrebbe dire è probabile che ci siano anche in futuro, in un futuro indeterminato, non sappiamo quando, un pericolo sismico, un pericolo di emergenze, un pericolo di calamità. Ecco, con quale spirito e con quale metodo si può e si deve ricostruire, mettendo insieme il desiderio delle persone di non abbandonare i luoghi dove sono nati, dove sono cresciuti, dove hanno scelto di vivere, con la speranza di poterci vivere in maniera sicura, di poterci crescere una famiglia in maniera sicura. Come si tengono insieme queste due cose dal suo punto di vista?
2: Il presupposto è ricostruire curando la prevenzione per la scossa che verrà. Ha ragione il ministro Musumeci, non potrebbe che essere così. Abdicare totalmente alla l'espressione dov'era com'era, che è la peggiore cosa che si possa immaginare quando devi ricostruire. Si ricostruisce dove è possibile. Noi lo stiamo facendo soprattutto avendo cura di censire le faglie, i movimenti franosi, i dissesti idraulici, idrogeologici, così da ricostruire solo dove è possibile. È proprio un presupposto del ragionamento per il rilancio economico e sociale, perché ai giovani a cui dobbiamo parlare, perché poi nelle nostre disponibilità vi è al più il fatto di dover mitigare l'emorragia che pure al di là degli eventi estremi connota chi magari legittimamente, scegliendo un modello di vita, pensa che questo modello si possa realizzare solo dove ci sono le grandi città, le grandi densità urbane, no? Questo è un tema che l'Italia sconta, perché per troppo tempo si è associato all'idea del coronamento delle proprie aspirazioni a quelle che sono anche in quello che vediamo nel sistema mass mediatico altre cose rispetto ai nostri borghi meravigliosi e bellissimi. Quel rifiuto dell'omologazione che diceva il presidente Acquaroli, ma che ha come presupposto la certezza di vivere in posti sicuri, che è appunto un presupposto e una pregiudiziale. Ricostruire ha senso se si previene, deve essere un'opera di prevenzione anche il mettere mano non a cerotti, non a riparazioni locali, ma ai miglioramenti sismici che noi pretendiamo per poter liquidare le risorse necessarie a consentire l'agibilità ritrovata di quei fabbricati. Però contestualmente la ricostruzione sprigiona risorse e attitudini. La storia dei terremoti italiani è storia anche, quando c'è stata la capacità di essere all'altezza, di rinnovare e rigenerare. Nella regione natia di Nello Musumeci, il terremoto del 1683 che aprì al barocco di nota, 1693, è uno di questi temi studiati a livello scolastico. Noi, senza scomodare il barocco, cerchiamo anche di attivare filiere e connessioni perdute. Sapete, per esempio, una cosa che stiamo facendo insieme alla Regione, che secondo me potrebbe essere una buona prassi, un buon modello? Recuperare la cultura forestale. In Italia, l'Italia è una nazione forestale senza saperlo. Il 40% dell'Italia è coperto da superfici boscate. Nel nostro cratere il 70%. Perché? Perché produce la crescita proprio delle sterpaglie, di superfici che non hanno nulla a che fare con la funzione clorofilliana, sono il frutto dell'abbandono. Ecco, attraverso Next Appennino stiamo recuperando la cultura forestale. La Regione ha finanziato la logistica, le piste che richiedono chiaramente agibilità anche per andare, fra virgolette, a pianificare e a certificare i boschi, e questo è stato una delle indicazioni che ci ha dato il Ministero guidato dal ministro Lollobrigida, che ha dedicato un piano forestale che può diventare valore, ricchezza, oltre che contributo alla risoluzione di una grande contraddizione nazionale. In Italia l'80% del nostro legno viene importato, tutta la filiera legno e arredo delle cucine, in cui siamo leader mondiali, determina anche una sudditanza. Ecco, stiamo recuperando la cultura forestale attraverso anche quegli stimoli economici che stanno portando ad aprire segherie molto importanti, che abbiamo in qualche modo contribuito a sostenere anche indicando delle maggiorazioni qualora la ricostruzione venga fatta in legno, che tradizionalmente il legno è uno dei migliori materiali. Ecco, queste combinazioni, questa attivazione dei processi devono poter evolvere in un disegno razionale, che non è semplicemente teorico, in un rapporto rinnovato, lo dice spesso il nostro presidente Acquaroli, proprio con i giovani, che hanno in questo momento, ha fatto bene il Presidente a ricordare i meriti del governo Meloni, perché il governo Meloni non solo ha creduto in questa impostazione, ha fatto in modo che in quelle zone potesse essere attivate le zone economiche speciali, quindi una condizione di particolare considerazione di aree che non sono in quanto tali depresse, ma che lo sono parzialmente diventate anche grazie all'evento estremo. Ora, e lo dice Davide Rondoni, che è il curatore della mostra L'abisso e la carezza, che è dedicata proprio a questi 10 anni, il tema vero è come reimpostare con i ragazzi qualcosa che sia un antidoto a quell'avvilimento dei cuori, lui lo chiama l'avvilimento dei cuori, che spesso rappresentano l'infertilità di ragazzi che devono essere messi in condizione di non solo di poterci credere, ma di rifiutare i processi di omologazione che sono all'origine del rifiuto dell'idea dell'entroterra e delle aree interne come mestiere, come destino. Concludo dicendo che dal punto di vista culturale ci sono tutte le condizioni. Una indagine di Tecne di Carlo Buttaroni ha individuato una situazione che non ci sorprende, ma che vorrei condividere con voi e poi congedarmi. I ragazzi del centro Italia e del cratere hanno un fortissimo legame con le proprie origini, ma stentano a prefigurare un futuro laddove dobbiamo lavorare proprio mettendo a disposizione opportunità, anche favorendo la percezione che è possibile vivere. Guardate, chiudo davvero. Eravamo con il Presidente e con il Ministro Musumeci nelle zone di Arquata della Matrice, c'era anche Diego Della Valle. Diego Della Valle ha raccontato un episodio che la dice molto, perché è il punto di congiunzione la filantropia, il mecenatismo e la realtà. Si avvicina nel 2018 ad Arquata del Tronto, il sindaco si avvicina a Della Valle, Della Valle dice: cosa posso fare per voi? Cosa posso fare per te? Allora lui lo guarda, Leandro Petrucci era uno un po' selvatico, un po' traccagnotto, ma molto raffinato nel pensiero, gli disse: senta Della Valle, io non voglio centri sociali, soldi, voglio la fabbrica, voglio la fabbrica. In 11 mesi fu possibile realizzare uno stabilimento della Valle, è inutile fare richiami, ma se lo merita. E da questo punto di vista in 11 mesi fu possibile che 70 famiglie di Arquata potessero vivere non con l'imposizione di un modello di sviluppo, ma esattamente con quella cultura calzaturiera che di lì a qualche decina di chilometri fa parte proprio dell'attitudine imprenditoriale del marchigiano. Ecco, anche ragionare in un mondo in cui lo santo Nella Baldino e la cultura di impresa orientata al bene viene anche valorizzata dal punto di vista del credito, creare queste condizioni ulteriormente rafforza l'idea, lo dice Sant'Agostino, ex malo bonum. Questo è un po' l'obiettivo, che le catastrofi possono essere anche come l'azione che scassa, rompe, dissoda, straccia, ma poi crea le condizioni per una fertilità che però deve essere oggetto di sacrificio e lavoro.
1: Grazie commissario per aver ricordato questo episodio, ma soprattutto voglio sottolineare per aver invitato alla mostra L'abisso e la carezza, che io vi invito a visitare. Chi di voi non l'avesse fatto, è veramente una mostra che merita l'attenzione. Andiamo ad Antonella Baldino, torniamo l'amministratore delegato del credito sportivo e cultura. L'abbiamo capito cosa c'entrano sport e cultura col tema di oggi, ma la domanda che le faccio, in un momento in cui, del resto lo sappiamo tutte, le risorse pubbliche non sono infinite, ed è un eufemismo, ecco, quali sono gli strumenti finanziari che possono contribuire alla ricostruzione e alla rigenerazione dei territori, cioè quale impatto possono avere e soprattutto quali sono le iniziative, facciamo anche un po' il ruolo di servizio per chi ci sta, per chi c'è qui, per chi ci sta vedendo, quali sono gli strumenti a cui si può attingere oggi?
3: Grazie per questa domanda, perché effettivamente se poi ricostruire significa investire complessivamente su una collettività e ricreare le condizioni di sviluppo, è chiaro che servono strumenti di investimento e servono risorse significative in un contesto di vincoli di bilancio sempre più stringenti, e non solo in Italia, no? Quindi per noi come banca di sviluppo proprio il nostro tema è quello di innanzitutto cercare di valorizzare patrimonio culturale e far fronte alle esigenze anche sulla parte impiantistica e infrastrutturale del settore sportivo, cercando di ottimizzare l'utilizzo di risorse pubbliche attraendo anche capitali privati. Quindi questa intanto è la nostra filosofia, e devo dire con un approccio che è molto in linea con gli interventi del ministro Musumeci e anche di Castelli da ultimo, e cioè del sottolineare l'importanza anche dell'investimento non solo per la realizzazione delle nuove infrastrutture, ma anche come strumento di riqualificazione, ma di adattamento e per la riduzione anche della vulnerabilità dei territori. Investire nella qualità delle infrastrutture oggi, anche le infrastrutture sportive e culturali, significa ridurre la vulnerabilità di quelle infrastrutture e in un certo senso aumentare, migliorare la resilienza del territorio, fare in modo che non ci sia un intervento che sia solo episodico e solo successivo all'evento calamitoso, ma sia un intervento infrastrutturale, di investimento infrastrutturale, di prevenzione, di adattamento, di investimento sulla capacità di reagire a shock che sappiamo possono intervenire e possono avvenire. Come diceva il Ministro, non si tratta di chiedersi se avverrà, ma quando avverrà, e quindi da questo punto di vista i nostri strumenti di investimento sono finalizzati non soltanto alla realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche alla riqualificazione, a rendere accessibili, rendere sicure, rendere, adattare le infrastrutture alle nuove condizioni, anche di natura climatica, altro tema molto importante, c'è il terremoto ma c'è anche l'alluvione, l'evento climatico estremo che può distruggere, e quindi dal nostro punto di vista molto importante l'azione anche in questo senso. Quindi come banca di sviluppo noi cerchiamo di e abbiamo l'obiettivo di essere differenziali rispetto al mercato, complementari rispetto al mercato, andando anche ad intervenire su finanziamenti di interventi e di iniziative che, lasciate diciamo all'iniziativa del mercato, probabilmente non sarebbero sostenute. E l'altro obiettivo che abbiamo è quello di attrarre capitali aggiuntivi e capitali privati nella realizzazione di questi interventi. Come lo facciamo? Essenzialmente con tre leve. La prima è quella di assistere gli enti territoriali, ma anche le istituzioni territoriali più in generale, nella programmazione e nella progettazione degli interventi, per fare in modo che siano sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, ma anche che possano generare un impatto positivo nel medio e nel lungo termine. Una seconda leva è quella di dare accesso a strumenti agevolativi messi a disposizione dal governo, di cui noi diciamo, gestiamo diversi fondi agevolativi proprio dedicati al settore dello sport e della cultura. E la terza leva è quella di proprio promuovere un utilizzo efficiente di risorse pubbliche, massimizzando la leva del capitale privato, e quindi promuovendo partenariati pubblico-privato e promuovendo l'attrazione di capitali ulteriori sulle iniziative che investiamo. I risultati diciamo, di questo approccio finalizzato appunto, come diciamo, non solo alla realizzazione ma anche alla riqualificazione e all'adattamento delle infrastrutture anche in un'ottica diciamo così preventiva, sono nei numeri che abbiamo registrato in quest'ultimo triennio 2023-2025. Intanto abbiamo consentivato questo primo periodo, abbiamo finanziato circa 1.400 progetti anche di piccola e piccolissima dimensione, attivando circa 2 miliardi di investimento, ma soprattutto realizzando benefici sociali quantificati con un ritorno sociale degli investimenti di circa 9 miliardi di euro. Questo che significa che noi sul nostro portafoglio di interventi abbiamo un ritorno sociale medio degli investimenti di circa 4. Ogni euro pubblico investito ne genera circa 4 di benefici sociali quantificabili e misurabili. Noi misuriamo per ogni intervento che sosteniamo il ritorno sociale dell'investimento, oltre alla sostenibilità economico-finanziaria che, essendo una banca, dobbiamo comunque accertare e garantire. Questo significa, questo moltiplicatore elevato non solo è una leva di indirizzo per le politiche pubbliche, perché nell'allocazione delle risorse la scelta di dove allocare queste risorse può tener conto anche di questi fattori, ma anche che evidentemente investire in sport e cultura è anche una leva di sviluppo di economico, sociale e di coesione importante e quantificabile. Quindi, per quanto riguarda gli strumenti che abbiamo messo a disposizione quest'anno, come negli anni precedenti, ma quest'anno in misura anche superiore, grazie a una collaborazione che abbiamo con le strutture di governo, perché noi finanziamo con le nostre risorse, ma mixiamo le nostre risorse con fondi pubblici disponibili, abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni, un plafond di 300 milioni su due iniziative, Sport Missione Comune e Cultura Missione Comune, sono due iniziative che offrono, con cui riusciamo ad offrire finanziamenti a tasso zero alle amministrazioni comunali che investono nello sport e nella cultura. E a breve verrà avviato anche un altro strumento pionieristico, direi, nel panorama del finanziamento delle infrastrutture a livello europeo, che è il Fondo Italiano per lo Sport, che è un fondo estremamente flessibile, si caratterizza per flessibilità e complementarietà rispetto ad altre risorse disponibili pubbliche e private, che potrà investire secondo diverse modalità, non solo fondo perduto ma anche finanziamenti, garanzie e interventi in equity, quindi estremamente articolato e complementare rispetto al mercato. Diciamo che più che di strumenti finanziari parliamo di piattaforme finanziarie che sono in grado proprio di accompagnare i territori in questo processo di trasformazione necessario. Qui nel nostro ambito e con riferimento ai nostri settori noi abbiamo l'ambizione di accompagnare proprio le amministrazioni, il settore pubblico ma anche il settore privato nel processo di trasformazione, facendo di questo asse di intervento sullo sport e sulla cultura un elemento di resilienza delle collettività che consente appunto, come dicevamo prima, a una collettività di investire nella propria capacità di restare ma anche di rispondere alle emergenze e di ripartire prontamente.
1: Grazie. Telegrafica, facciamo anche un po' di servizio pubblico. Tutte queste iniziative, gli amministratori locali e le aziende, gli imprenditori, dove le possono trovare? Sul sito del Credito Sportivo?
3: Sul sito del Credito Sportivo, sui nostri canali social. Qui siamo presenti con un corner che prevede tra l'altro la presenza non solo del Credito Sportivo e Culturale ma anche di Sport e Salute e del Dipartimento Sport, dove tutto il pacchetto di interventi a supporto di questi settori è presentato e ci sono colleghi che possono offrire assistenza in questo senso.
1: Bene, grazie, così insomma abbiamo anche in qualche modo dato visibilità a queste iniziative istituzionali. Presidente Acquaroli, lei come Presidente di Regione ha un ruolo di visione, no? Di immaginare quando si ricostruisce che cosa saranno dei territori fra 5, 10, 20 anni. Qual è il progetto che state portando avanti? Quando si può dire che la ricostruzione è conclusa? Quando è stata ricostruita l'ultima casa, quando c'è un certo numero di persone che sono tornate a vivere, quando c'è un tasso, ecco, quali sono gli obiettivi che vi state dando e come immaginate queste aree nel prossimo futuro?
4: Beh, mi viene da dire che la ricostruzione di una comunità, la ricostruzione di un territorio non può ritenersi conclusa fino a quando questo territorio non riacquisisce la normalità. Vedete, voi dovete pensare, soprattutto nel caso di Arquata, ma non solo di Arquata, nella zona più a sud, quindi Arquata, Matrice e Cumuli, hanno perso la vita 299 persone. In queste comunità, se non hai avuto un lutto diretto, c'è qualcuno intorno a te che ha avuto un lutto diretto, che ha perso veramente tutto, è difficile fare una ricostruzione, ripartire senza un'elaborazione profonda di quello che è avvenuto e senza una ricostruzione di una normalità vera. E poi ci sono tutte le altre aree che non hanno avuto, magari per fortuna, la perdita delle vite umane, ma sono tante le comunità che hanno avuto la distruzione con percentuali elevatissime, quindi il borgo, il centro che era il cuore della vita ancora è parzialmente accessibile, è pieno di cantieri, sta accelerando tantissimo. Basterà il completamento dei cantieri per ritrovare la normalità? No, perché nel frattempo magari quello che aveva l'attività del forno se n'è andato o è andato in pensione, quello che aveva l'attività dell'abbigliamento ha fatto un'altra scelta. Quindi noi dovremmo considerare terminata la ricostruzione quando quelle comunità avranno ritrovato la normalità economica, la normalità sociale, ma anche la capacità di poter elaborare quello che sarà il loro futuro. Oggi, quando noi andiamo ad una semplice campagna elettorale in ognuno di questi luoghi, si parla dell'emergenza ricostruzione, si parla, come diceva prima il ministro, dell'emergenza ancora che è viva, che è forte, perché è stato uno shock enorme per queste comunità. Ecco, allora quando noi troveremo la possibilità di parlare del futuro mettendo completamente alle spalle tutto quello che è stata la dinamica dovuta al sisma, potremmo dire di aver ritrovato appunto la normalità e poter aver superato questa fase difficile. Non è facile, però devo dire che stiamo facendo dei passi importantissimi. Questo mi piace raccontarlo. L'altro giorno, alla fine della celebrazione di Sua Eminenza Cardinal Zuppi, ad Arquata, delle persone che io non avevo mai incontrato mi sono venuti incontro e mi hanno detto: mi raccomando, non ci abbandonate, continuate così. Guardate, può sembrare banale, perché magari a fronte di tre persone che ti chiedono questo ci possono essere potenzialmente persone che invece non sono contente, ma quella parola, quella testimonianza, quel gruppo di persone che si è fatta avanti a dirci questo è il fatto che c'è un sentimento, una sindrome di non essere abbandonati, di non essere lasciati al loro destino, di poter sperare nel recupero di una normalità che per loro è il tesoro più grande. E questo noi lo stiamo facendo, e insieme a questa testimonianza c'è la testimonianza di tantissimi che invece ci chiedono progetti ambiziosi, riescono a guardare, tanti, e i sindaci li voglio ringraziare, riescono a guardare ad una dinamica di strategia complessiva, riescono a guardare anche all'ambizione di tornare ad essere attrattivi, di recuperare quell'attrattività fondamentale anche per ricercare nuovi giovani, perché ci sono giovani che se ne sono andati, ma attenzione, ci sono giovani che nel sisma, nella difficoltà, nell'emergenza, si sono innamorati di questi territori e hanno fatto investimenti. Quindi questo è importante riuscire a trovare la lucidità, la forza e la determinazione di guardare oltre, e lo stiamo facendo perché il ruolo delle istituzioni è questo, cercare di essere vicino nell'emergenza, ma di progettare il futuro, la normalità, la competitività e la capacità di recuperare appunto quell'orgoglio di essere marchigiani, di vivere nell'Appennino e di poter tramandare alle generazioni future questo patrimonio.
1: Grazie anche per aver citato il ruolo dei sindaci, che è un ruolo, uno dei ministeri più difficili di tutti, io credo, soprattutto nei piccoli comuni dove magari ci sono poche risorse. Andiamo verso la conclusione con il ministro Musumeci. Io vorrei tornare su un tema che in qualche modo lei ha aperto nel suo precedente intervento, cioè noi quando c'è la calamità naturale vediamo la protezione civile, volontari, soccorritori, molto meno visibile è il lavoro che deve accadere prima, che è uno dei lavori su cui, ecco, lei, la struttura che guida, sì, vi concentrate di più. Quanto siamo riusciti in Italia a passare da una cultura dell'emergenza a una cultura della prevenzione, e che cosa secondo lei bisogna fare affinché non solo le istituzioni, ma devo dire anche i cittadini, facciano la loro parte? Perché è evidente che uno di quei temi che non possono essere affrontati soltanto dallo Stato o dalle istituzioni locali, ma ci deve essere un contributo di tutti. Ecco, a che punto siamo e che cosa manca, che cosa può essere fatto?
0: Sarà un processo molto lento, complesso e difficile, proprio perché è un vincolo culturale e quindi bisogna lavorare sulla futura generazione, sui ragazzi e sui bambini di oggi. Ecco perché col collega Valditara abbiamo sottoscritto e reso attuativo un protocollo che parte dalle scuole elementari, dalle prime classi delle primarie, insegnare come comportarsi in caso di rischio e soprattutto dare la percezione del rischio, perché tu ricorri alla prevenzione soltanto se percepisci il rischio, ma se non lo vedi, se non lo senti, se non lo tocchi, e quando ammetti che esista il rischio, poi rispondi sì, il rischio c'è, ma c'è chi se ne occupa, beh, questo rende tutto più difficile alle istituzioni. Ecco, io sono stato in Giappone alcuni giorni a incontrare i colleghi del governo nipponico e loro mi spiegavano che i bambini di 5-6 anni vengono periodicamente portati nei laboratori di simulazione e fanno vedere, li fanno salire sulla piattaforma e fanno sentire qual è l'effetto di una scossa del quinto grado, del settimo grado, dell'ottavo grado. E tornando a casa il bambino, che è un veicolo efficace in famiglia, comincia a porre il tema della prevenzione. Cosa facciamo a casa nostra? In una scuola a Roma ho incontrato i ragazzi e abbiamo parlato del rischio. Ragazzi, cosa fareste voi se sentite una scossa di terremoto? E il più furbo di tutti si fa avanti, corro subito fuori nel pianerottolo e prendo l'ascensore per andarmene prima possibile, che è la cosa che non si deve mai fare in caso di terremoto, mai andare in ascensore. Ma se tu a un ragazzo non glielo spieghi che non deve andare in ascensore, il ragazzo ci va istintivamente perché salva la pelle. Queste piccole cose, o se si trova con papà davanti a un sottopassaggio e l'acqua piove a dirotto, che faccio? Passo? Non passo? Mi fermo? Vado indietro? Mi metto in una posizione alta? E se sono in campagna e c'è il temporale, che faccio? Mi riparo sotto un albero mentre ci sono i fulmini, che è una cosa che non si deve mai fare. Ecco perché dico, la prevenzione deve diventare materia per tutti. Ragazzi, il diritto alla vita è un diritto sacrosanto, la vita è un soffio. Fatevelo dire da me, che ne so qualcosa. La vita è un soffio. E allora facciamo della prevenzione una priorità, e questa è la prima cosa, perché se l'anno scorso ha avuto la casa alluvionata, se 2 anni fa hai avuto il sisma nella tua zona, cosa hai fatto nel frattempo per neutralizzare gli effetti dell'alluvione e gli effetti del terremoto? Ecco, a proposito di tara psicologica. E l'ultima cosa, e chiudo, mi ricollego a quello che è stato detto per la ricostruzione dai colleghi, io voglio dirlo con estrema chiarezza. Dobbiamo dire una verità. In linea generale, in Italia ricostruire dopo una calamità costa tanto e si impiega molto tempo. L'ho detto al mio amico Castelli, che ha fatto e sta facendo un lavoro davvero egregio nel più grande cantiere oggi operativo, il Centro Italia. Però dobbiamo dirci la verità, perché se a una persona, a una famiglia che ha perso la casa sugli Appennini, che non cambia con la zona collinare della Sicilia, ma io conosco la realtà dell'Appennino, se una famiglia tu dici che lo Stato torna dopo un anno, due anni, può essere che il sacrificio di ritrovare le radici lo fa, ma se lo Stato si vede dopo 10 anni, nel frattempo quello che ha il peso di una famiglia si è trasferito altrove, magari nei pressi del mare, nella fascia costiera, nella città metropolitana più vicina, ha messo su altra casa, altro lavoro. Ecco perché noi dobbiamo arrivare come Stato prima della rassegnazione. L'ente pubblico deve arrivare prima della rassegnazione privata, e per farlo occorre trovare un meccanismo che faciliti i processi. Qualcuno mi ricordava stamattina, ma nel Friuli si è costruito in 10-15 anni. Certo, nel 1976, quando le procedure erano di gran lunga diverse rispetto a quelle di oggi. Oggi il tempo non si perde quando si apre un cantiere, ma prima che il cantiere si apra. Le norme europee, le norme antimafia, i vincoli urbanistici, la protezione della soprintendenza dei beni culturali, i sottoservizi, la nuova pianificazione urbanistica, il criterio antisismico, che nel 76 era soltanto un tema di dibattiti e di tavole rotonde. Tutto questo rende molto più complessa la fase pre-cantieri. Poi, una volta aperto il cantiere, è facile portarlo a compimento, ma come è stato ricordato, ricostruire non significa mettere su le mura di una casa e un tetto. Ricostruire significa dare un assetto, una dimensione, una prospettiva, una identità a un territorio, dare un'anima, perché non serve costruire, ricostruire una chiesa dove nessun sacerdote celebrerà mai una messa. Non serve ricostruire una scuola dove nessun bambino andrà mai. Ricostruire dov'era e com'era non è più una regola, lo ricordava il commissario Castelli, non è così. Perché se tu ricostruisci su una faglia notoriamente attiva, è chiaro che tu avrai fatto una bella casa, nuova, moderna, ma la prossima scossa da casa non c'è più. Scusate se lo dico in siciliano, in omaggio ai siciliani che mi seguono da casa, presumo. Il tema è quello, vabbè, ma tu capisci il siciliano, no? Anche tu.
5: Ormai frequentandoti.
0: Esatto, siamo tutti, anche tu per avere frequentato la Sicilia, esatto, in lingue straniere sei bravissimo. Ecco perché il tema è, concludo, il tema è serio. Se prima, come diceva il conduttore, se prima non rimuoviamo noi la nostra, il nostro spirito di rassegnazione, tutto diventa difficile. chiediamo allo Stato sicurezza, sicurezza, sicurezza. Vogliamo consumare sicurezza, ma quanta ne produciamo noi cittadini di sicurezza? Perché quando lo Stato organizza una esercitazione antisismica partecipano 100 persone in una città di 100.000 persone? Perché? Perché nelle scuole non si fanno esercitazioni di protezione civile? Soltanto il 20% lo scorso anno scolastico. Perché questa spocchiosità? Ma tanto so come fare. E poi contiamo i morti. E la stampa italiana, lo dico da vecchio giornalista, la stampa italiana perché si limita soltanto a informare e non a formare? Quando pongo questa domanda ai direttori dei giornali fanno spallucce, ed è grave e irresponsabile sul piano deontologico ed etico, e mi rispondono: e che vuole, ministro? È la legge di mercato. Tu al tuo cameraman fai fare il primo piano ai funerali delle vittime, alla madre che piange sulla bara del figlio, perché? Perché fa notizia, perché attrae, morbosamente attrae, vergognosamente attrae. Ma quanto tempo ha dedicato la tua testata alla prevenzione? Quante rubriche il tuo giornale ha dedicato alla prevenzione? Quante? Quanti minuti? Mai. Mentre dedichiamo ampi servizi quando c'è il morto. Ecco perché anche la stampa è chiamata in causa in questo processo di formazione di una nuova coscienza consapevole. Lo dico e non mi stancherò mai di dirlo. Ecco, attorno a questi temi io credo che abbiamo il dovere tutti di interrogarci e di smetterla di chiedere che fa lo Stato per la mia sicurezza, che fa la Regione per la mia sicurezza, che fa il Comune per la mia sicurezza. E cavolo, ogni tanto chiediti cosa hai fatto tu per la tua sicurezza.
1: Grazie, io non posso aggiungere altro, siamo arrivati alla conclusione nei tempi con questo intervento del Ministro, che io penso sia un monito per tutti noi che siamo qui oggi. Io ricordo quattro cose che secondo me ci portiamo tutti a casa. La prima è l'invito alla mostra L'Abisso e la Carezza, che chi può visitare, e di questo ringraziamo il Commissario Castelli. Il secondo sono le opportunità del credito sportivo e culturale che gli amministratori locali e gli imprenditori possono vedere autonomamente, dove abbiamo segnalato prima a partire dal sito, e poi quello che ha fatto la Regione Marche, che io credo sia un esempio anche per altre regioni, credo non solo in Italia, e infine le riforme del governo e questo invito alla responsabilità del ministro Musumeci, di cui lo ringraziamo. Grazie a tutti voi e buon proseguimento.
5: Sono le 17:52, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in differita dalla 47esima edizione del meeting a Rimini il dibattito Oltre l'emergenza, la ricostruzione che crea comunità, con Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Antonella Baldino, amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma del 2016, e Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il tutto moderato da Gianluca Giansante, socio Comine Partners e docente alla Luis Guido Carli di Roma. Adesso ci spostiamo da Rimini alla Versigliana e al dibattito di ieri a Marina di Pietrasanta sull'economia facile, titolo del libro di Carlo Cottarelli, intervistato da Cristiano Marcacci, direttore del Tirreno.
6: Buonasera a tutti, bentrovati agli incontri del Caffè della Versiliana. il benvenuto ve lo do ovviamente anche a nome del Tirreno, del giornale che mi onoro di dirigere. Oggi siamo in compagnia del professor Carlo Cottarelli, notissimo economista italiano, e soprattutto siamo in compagnia anche del suo libro intitolato L'economia facile. Poi dopo ovviamente lo stesso professore ci spiegherà che cosa c'è rimasto di facile oggi in Italia, perché non saprei davvero da dove cominciare. Allora, professore universitario, saggista, scrittore, politico, economista, come vorrebbe essere definito lei?
7: Interista.
6: Interista. Non so se la platea è completamente d'accordo.
7: È un tema divisivo quello, ovviamente.
6: Come?
7: È divisiva questa cosa, no? Però si sa che sono interista, quindi.
6: Senta, professore, partiamo dall'attualità. Sono già uscite diverse agenzie nel pomeriggio, c'è stata questa riunione a Roma, c'è stato questo vertice a Roma tra gli enti locali della Toscana, Regione, Comune di Siena, Provincia di Siena, con il Ministro dell'Economia Giorgetti, il quale ha detto che lo Stato non venderà, non cederà il 4% di Monte dei Paschi. Lei è d'accordo?
7: No, non so che spiegazione abbia dato Giorgetti per spiegare perché lo Stato italiano deve tenere il 4% di una banca, di una delle principali banche italiane. Qual è il vantaggio per i contribuenti di avere lo Stato, lo Stato come proprietario di una delle principali banche italiane? 4% poi non è neanche, puoi dire, che puoi dare direzioni strategiche alla banca, perché con 4% non è che fai moltissimo. E poi c'è sempre questo rischio di avere uno Stato che prende decisioni in un settore che non dovrebbe essere suo, quello delle banche. Fatto non è soltanto spiegare perché Giorgetti ha detto questo, che vuole tenere adesso il 4%. In passato la politica era quella di uscire dal Monte dei Paschi. Allora la domanda dovrebbe essere: perché ha deciso di cambiare strategia? Non ho avuto una risposta, non ho trovato sui giornali, sui media, una risposta a questa domanda.
6: Ecco, invece, se lei dovesse... Ma
7: più in generale, la questione è che lo Stato deve fare, prima di tutto, prima che lo Stato faccia il proprietario di una banca, lo Stato deve fare bene le cose che sono proprie dello Stato: amministrare bene la giustizia, la difesa, la sanità pubblica, l'istruzione, tante altre cose che il privato ha difficoltà a fare, o perlomeno in cui c'è un ruolo dello Stato stabilito da decenni. Perché uno Stato debba gestire una banca, io non ho ancora capito. Anche qui una volta si faceva così decenni fa, però poi abbiamo visto le conseguenze anche in termini di commistione tra politica ed economia. Quindi credo che, secondo me, una banca, lo Stato non dovrebbe metterci le mani. Allo stesso motivo non dovrebbe prendere posizioni riguardo al cosiddetto risico bancario. Sono scelte che le banche devono fare per conto proprio, non è che con 4% lo Stato deve entrare con 4% in una banca per poter decidere, influenzare decisioni di questo genere.
6: Per quanto riguarda invece il piano Lovaglio, un'opinione lei ce l'ha?
7: No, io no.
6: Cioè, che ripercussioni ci potrebbero essere per i risparmiatori, per gli italiani?
7: In generale i nostri grandi gruppi bancari sono relativamente piccoli. Quando dico nostri non parlo soltanto dell'Italia, parlo dell'Europa. Noi abbiamo gruppi bancari grandi che sono più piccoli rispetto a quelli americani, rispetto a quelli cinesi e così via. Quindi è una cosa appropriata, credo che ci sia un ampliamento nella dimensione delle grandi banche italiane ed europee in generale. Questo non vuol dire togliere un ruolo alle piccole banche o alle medie banche. piccole banche hanno un importantissimo ruolo a livello di territorio, sono presenti, c'è un rapporto molto più personale che si crea tra il cliente e una piccola banca. Quindi ruolo per le piccole banche rimarrà, ruolo per le banche medie rimarrà, le nostre grandi banche devono diventare più grandi, lo devono fare attraverso fusioni, attraverso operazioni di acquisizione, non soltanto all'interno dell'Italia. Mi preoccupa quando una banca, quando il governo tedesco si preoccupa del fatto che una grande banca italiana voglia comprare una grande banca tedesca, questo mi preoccupa perché vuol dire non rendersi conto che in Europa dobbiamo avere operazioni di fusione anche che vanno al di là transfrontaliere, proprio perché le frontiere in linea di principio, poi c'è la questione di Schengen, magari parliamo anche di quella, le frontiere non dovrebbero più esistere nell'ambito dell'Unione Europea, invece ancora esistono mentalmente e politicamente.
6: Se, prego. Nei giorni scorsi, proprio qui alla Versiliana, è stato ospite anche il ministro Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha rilanciato, a proposito di banche, la sua proposta sulla tassazione degli extra profitti bancari.
7: Salvini era comunista padano, no? Quindi questo vuol tassare le banche. No, io sono un economista tendenzialmente liberale, non è che ho fede cieca nel mercato, il mercato cioè deve essere controllato, eccetera. Però quella di andare a tirar fuori il tema dell'extra profitto così un giorno sì e un giorno no non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, valida dal punto di vista economico. Politicamente funziona, può funzionare se ti vuoi situare in una certa area politica un po' populista eccetera, però dal punto di vista economico una tassa sugli extra profitti ha diversi problemi. Prima di tutto un sistema di tassazione deve essere stabile, non deve essere qualcosa che cambia a seconda di come va il ciclo economico. In questo momento le banche stanno facendo molti profitti, nei 10 anni tra il 2008 e il 2018 le grandi banche avevano profitti molto bassi. Se cominciamo a aumentare le tasse quando i profitti delle banche sono alti, aumentare l'aliquota di tassazione quando i profitti delle banche sono alti, allora per la stessa logica quando i profitti delle banche sono bassi, cos'è? Diamo soldi alle banche? Diventa una cosa che fra l'altro anche dal punto di vista della gestione dei rapporti tra lo Stato e un certo settore economico diventa problematico. Poi quando lo Stato aumenta comunque le tasse sulle banche o le assicurazioni, non si sa chi è alla fine chi paga quella tassa. Se io per esempio aumento, come è stato fatto, le tasse sulle assicurazioni e l'assicurazione aumenta le sue, le sue tariffe, quanto paghi per assicurarti, i tuoi premi assicurativi, alla fine chi paga la tassa è il cliente dell'assicurazione. Lo stesso vale per la banca, se poi la banca, in conseguenza del fatto che c'è una tassa su extra profitti, ti aumenta qualche commissione bancaria, alla fine chi paga sono le famiglie o i clienti comunque delle banche. In economia c'è un concetto molto chiaro, lo Stato può decidere il livello totale della tassazione. Come questo poi si ripartisce tra gli operatori di mercato dipende appunto dalla reazione di questi operatori. Se io ho messo una tassa, per esempio, prendo l'esempio dei dentisti, non so se tra di voi ci sono dentisti, ma supponiamo che lo Stato decida di tassare i dentisti, ma il dentista cosa fa? Per pagare quella tassa aumenta il costo dell'estrazione di un dente, alla fine la tassa la paga il cliente del dentista. Quindi andiamoci piano con queste operazioni populistiche che fanno sembrare che stai facendo qualcosa contro le banche, ma alla fine ricade su un'intera economia.
6: Senta, andiamo su un tema caldissimo. Poi, anche se, prego.
7: Salvini è milanista, io sono interista.
6: Non mi potete trovare sicuramente d'accordo. Andiamo su un tema caldissimo. che è quello del caro carburante, del costo della benzina, del costo del diesel. Devo premettere che al pubblico, insomma, che lei non avrà sicuramente
7: io non devo essere eletto, quindi posso dire la verità, ecco. Mettiamolo in questi termini.
6: Quindi a proposito di verità, io ho messo benzina poco prima di partire per Marina di Pietrasanta a Livorno in un distributore dell'ACI e ho messo il gasolio a 2,13. Lei mi diceva che ieri al servito in autostrada l'ha messa a 2,51, 2,52 se non mi sbaglio.
7: Che sono pigro.
6: Esatto. Ma dove si può arrivare? Anzi, dove siamo arrivati e dove si può arrivare?
7: Allora,
6: stiamo rasentando un po' la follia.
7: Tabarelli, che è uno dei massimi esperti del settore,
6: numisma,
7: eccetera, anche ieri all'aria che tira ha detto che secondo lui si potrebbe arrivare a 3 dollari, si torna a 3 euro. Ho pensato a dollari perché in realtà, per vedere che cosa succede, io sempre mentalmente continuo a pensare che la cosa essenziale è vedere quanto aumentano i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, perché se aumentano troppo Trump farà di tutto per raggiungere un qualche tipo di accordo con l'Iran che comporti la riapertura senza troppi problemi dello Stretto di Hormuz. Il problema grosso è che adesso più passa il tempo e più sembra che siano gli iraniani che si sono accorti di avere il bastone dalla parte del manico e che non siano loro a non voler arrivare a una pace proprio per danneggiare sempre più Trump. Trump ha fatto una grossa sciocchezza a iniziare questa guerra senza pensare a dove voleva arrivare e quali potevano essere le conseguenze. Probabilmente è stato un classico caso di hubris in cui pensi di poter, dopo che ti è andata bene in Venezuela, allora pensi, allora mi può andare bene anche in Iran. Io fin dall'inizio, guardate, il Venezuela è un conto, un altro conto è l'Iran, sono proprio la dimensione del paese.
6: Anche perché in Venezuela in due notti ha risolto tutto.
7: Sì, e poi c'è una questione di vicinanza rispetto geografica rispetto agli Stati Uniti. Adesso non sa come andarne fuori, non lo so come può finire. Io sono però un po' più ottimista di Tabarelli sul futuro, sulle conseguenze economiche. Per ora, a parte l'impatto sull'inflazione, che comunque non è arrivata a livello del 2022, l'inflazione è arrivata in Italia al 3%, nel 2022 siamo arrivati all'11%, quindi c'è comunque stato un impatto sull'inflazione, ma per ora non vediamo un impatto sull'attività economica. Quando a fine febbraio è scoppiata la guerra, c'era chi diceva che il mondo sarebbe crollato, sarebbe stata una crisi, si tornava agli anni 60, non soltanto inflazione, ma anche stagnazione, crisi economica. In Europa, che doveva essere l'area economica più colpita dalla chiusura di Hormuz, il secondo trimestre è andato bene, abbiamo avuto una crescita nell'area dell'euro dello 0,4% nel trimestre, anzi un po' di più, rapportato ad anno abbiamo fatto quasi il 2%, siamo cresciuti a una velocità del 2% annualizzata. Gli Stati Uniti hanno fatto 1,5%, quindi abbiamo fatto molto, non succede quasi mai, ma nel secondo trimestre quest'anno l'Europa è cresciuta più degli Stati Uniti, e che vuol dire che il sistema economico si aggiusta a certi shock, si sono create in parte nuove rotte. Se guardiamo a livello mondiale, c'è stato in qualche modo anche una riduzione, non enorme, ma in qualche modo una riduzione dei consumi. C'è stato il traffico autostradale, non in Italia, ma questa è un'altra questione, il traffico autostradale in Francia, in Spagna, si è ridotto perché la gente, quando aumentano i prezzi, tende a consumare di meno. A meno che naturalmente non tagli le accise per evitare un aumento troppo forte del prezzo, cosa che inizialmente questo governo aveva fatto e che adesso sta facendo soltanto.

0: di dare più soldi a chi ne ha difficoltà. Adesso c'è anche la carta, non mi ricordo mai come si chiama la carta, per chi ha un reddito particolarmente basso, aumentiamo i soldi che vengono messi in questa carta. Se tu tagli le accise per tutti, anche quelli che si potrebbero permettere di pagare un prezzo della benzina un po', più alto. Oppure quelli come me che ho fatto, che sono andati a fare benzina in autostrada e pure hanno fatto servito. Ecco. Eppure se ci fosse stato il taglio delle accise avrei beneficiato anch'io di questa
1: Sì,
0: cosa.
1: però tra, diciamo così, il benestante interista pigro che si ferma al servizio e paga 2,51 euro il gasolio e chi è titolare di questa carta, diciamo così, sociale, che se non mi sbaglio si chiama per te,
0: Ah, per te, esatto.
1: c'è il ceto medio.
0: Sì,
1: Il
0: c'è il
1: ceto
0: ceto
1: medio è
0: medio, ma
1: quello che sta soffrendo di più.
0: il ceto medio soffre di
1: Sta
0: più,
1: sparendo,
0: diciamo,
1: diciamo.
0: il ceto medio soffre, soprattutto i lavoratori dipendenti soffrono di più perché per un altro motivo, cioè per l'inflazione che c'è stata nel 2021-2022. Tutto è diventato più caro, non soltanto la benzina e il gasolio per il ceto medio. Ma a questo problema si deve ovviare con i rinnovi contrattuali che secondo me dovrebbero vedere le imprese ai prossimi giri contrattuali un po' più generosi nell'aumentare gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Perché come dico, il problema non è soltanto il carrello della spesa è diventato molto più caro. I lavoratori dipendenti hanno un reddito attualmente che in termini di potere d'acquisto è di circa l'8% più basso che nel 2021. Cioè normalmente il reddito tende ad aumentare in termini di potere d'acquisto. Il paese cresce, qui è cresciuto, il paese è cresciuto dal 2021. Però i redditi dei lavoratori dipendenti sono scesi perché nel 2021 e 2022 c'è stato un aumento molto forte dei prezzi, gli stipendi invece sono saliti così e si è creato un buco che a fine 2022 era del 13%. A questo punto possiamo, è che adesso sia un po' ridotto, meno 8%. A questo punto possiamo dire, ceto medio soffre, allora mettiamo tutto a carico dello Stato. No, in questo caso noi sono le imprese che al momento stanno facendo profitti, e non sto parlando di extra profitti, parlando di situazione normale di profitti piuttosto, di tutti i settori piuttosto elevata. Il mantra nei rinnovi contrattuali di solito è: diamo aumenti salariali che sono in linea con gli aumenti della produttività. Ma cosa logica normalmente? Perché se aumenta la produttività, se tu aumenti il prodotto, questo deve essere distribuito sia in maggiori profitti sia che in maggiori redditi salariali. Qual è l'obiezione che ho ad applicare questa logica in questo momento? Che nel 2021 e 2022 il reddito dei lavoratori dipendenti è crollato non perché ci fosse una caduta della produttività, ma soltanto perché i prezzi sono andati su per l'inflazione. E quindi adesso dovremmo avere aumenti contrattuali che sono superiori agli aumenti previsti della produttività per correggere quello che è successo in quei 2 anni. Questo anche per dirvi quanto è potente in senso negativo l'inflazione. Se ai lavoratori dipendenti che sono qui presenti vi dicessero che domani il vostro stipendio è tagliato del 13%, voi scendete in piazza. Ma nel 2021-2022 il vostro potere d'acquisto è stato tagliato del 13% e non siete scesi in piazza. Il potere in senso negativo dell'inflazione è proprio questo. Per questo è giusto che ci sia in generale una banca centrale. Nel 2021-2022 le banche centrali del mondo si sono lasciate sfuggire di mano la cosa, ma è giusto che ci siano tecnici delle banche centrali che cerchino di tenere l'inflazione bassa, perché un'inflazione alta crea squilibri e ridistribuzioni del reddito che non hanno una giustificazione economica e poi che serve anni a correggerle.
1: In tutto questo, cioè, mi sembra.
0: C'è un secondo motivo per cui non mi
1: Sì.
0: piace l'aumento delle accise. E è correlato a quello che ho detto prima. Se aumenti il prezzo della benzina, questo manda un segnale all'economia. Vi dice: guardate, questo prodotto è diventato più raro. Il petrolio è diventato più raro, la benzina è diventata più rara, il gasolio è diventato più raro per via della chiusura della

0: Stretto di Hormuz. Se noi impediamo ai prezzi di andare su o conteniamo l'aumento dei prezzi, fondamentalmente diciamo ai consumatori: non preoccupate, non è successo niente, continuate a consumare come prima, tanto il petrolio arriva comunque. Ma come arriva comunque? Se uno in presenza di una chiusura dello stretto e così via non cerca di consumare di meno, poi si arriva al razionamento, perché il prezzo, aumentare il prezzo dopo non servirà più, allora si comincia a razionare la benzina. Quando i prezzi vanno su in un'economia di mercato per segnalare che un certo prodotto è diventato più raro.
1: Allora, mi pare di capire che siamo nuovamente legati un po' a Trump,
0: no? Sì. Mentre qualche applauso è venuto a tutto quello che ho detto prima, a questa cosa.
1: Certo, ma l'avevo premesso.
0: L'ho detto questa cosa qui.
1: Siamo legati nuovamente a Trump, mi sembra di capire, ma questa Europa che ci sta a fare allora?
0: No, l'Europa è poco rilevante, perché noi vogliamo che l'Europa sia poco rilevante. Noi abbiamo creato le istituzioni europee che...
1: Noi europei
0: abbiamo creato istituzioni europee che hanno smesso di progredire in termini di capacità di intervento, anzi stanno regredendo. E il motivo fondamentale è che alla fine noi ci sentiamo poco europei. Ci sentiamo poco europei, non c'è niente da fare. Io credo non è colpa dei leader o di altro, siamo il nostro comportamento. Ma basta guardare i sondaggi. Perché siamo arrivati a questa cosa? Non lo so. Per l'Italia può essere il fatto che i primi 20 anni di questo secolo l'entrata dell'euro non è stata particolarmente brillante. Poteva andare bene, secondo me abbiamo sbagliato a gestire le entrate nell'euro e le cose per 10 anni non sono andate particolarmente bene. Potrà essere il fatto che le istituzioni europee sono state create dopo la prima e la seconda guerra mondiale da leaders che avevano passato sia la prima che la seconda guerra mondiale e quindi avevano molto il senso di liberarsi da questi problemi enormi che abbiamo avuto in Europa negli ultimi 2000 anni. Adesso i leader attuali è gente nata negli anni 70 che forse sono nati troppo lontani dalla seconda guerra mondiale. Fatto sta che i leader e la popolazione in generale tende adesso a considerare le istituzioni europee come un problema e quindi bisogna non cercare di farle funzionare meglio. Di fronte a un problema, i problemi ci sono, tu puoi avere due possibilità. Uno è dire: cerchiamo di far funzionare meglio le istituzioni europee. Un'altra è: usciamo dall'Europa. Il Regno Unito ha fatto questo, non dimentichiamoci che il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea. Adesso sembrerebbe che l'uscita dall'Unione Europea non, in Italia nessuno lo vuole più fare, dall'euro meno ancora, speriamo che vada avanti così. Ma che succede il prossimo anno, per esempio, quando per esempio in Italia potrà esserci un governo nazionalista, in Francia c'è un governo nazionalista, in Germania c'è un altro governo nazionalista, vedremo che succede poi in Spagna alle prossime elezioni. Ogni paese tende a richiudersi in se stesso e in un mondo globalizzato in cui c'è la superpotenza americana, la superpotenza cinese, non conteremo nulla. E questo secondo me è un problema per i nostri valori, per le nostre economie e per la nostra società.
1: Allora, le faccio fare, professore, un salto all'indietro e lo faccio fare anche un po' al pubblico. Molti di voi si ricorderanno di questa persona che si avvia verso il Quirinale col suo zainetto sulle spalle ed entra a colloquio con Battarella, perché il professor Cottarelli è stato, se non sbaglio, 4 giorni il Presidente del Consiglio incaricato di formare un nuovo governo dal Presidente della Repubblica. Come se la ricorda questa esperienza? Come un'occasione persa, oppure dice: meno male, guarda cosa mi sono...
0: No, senz'altro,
1: mi sono sfangato.
0: Senz'altro meno male, visto come si erano avviate le cose. Prima di tutto, il risultato che si voleva ottenere è stato ottenuto. Il risultato che si voleva ottenere in quell'occasione era quello di far partire un governo politico che però avesse una composizione che fosse accettabile al Presidente della Repubblica, perché è il Presidente della Repubblica che nomina i ministri. E il problema era sorto perché quella strana alleanza tra 5 Stelle e Lega, il governo giallo-verde, aveva portato Conte, Giuseppe Conte, a presentarsi al Quirinale con una lista di ministri che non era accettabile al Presidente del Consiglio in termini di chi faceva il ministro, il ministro dell'economia, Presidente della Repubblica, non era accettabile chi faceva il ministro dell'economia. Fin dall'inizio io ho detto, nel momento in cui si creasse la possibilità di creare un governo politico, io faccio un passo indietro, e questo è quello che siamo riusciti a ottenere. Quindi, oltre a questo, vista la reazione dei mercati alla prospettiva di nuove elezioni politiche sul tema dell'euro, perché la rottura era stata sul tema dell'euro, e chi faceva il ministro dell'economia era considerato, chi era stato indicato come ministro dell'economia era considerato un no euro, visto questa prospettiva, l'idea di passare 4 mesi in una campagna elettorale sul tema dell'euro avrebbe creato enormi problemi per il paese, e il governo Cottarelli, che sarebbe stato un governo tecnico, probabilmente senza ricevere la fiducia del Parlamento, non avrebbe potuto gestire una crisi finanziaria. Io ho tirato un grande respiro di sollievo quando si è riusciti a far partire il governo Conte 1. Non è durato molto, Giovanni Tria ha fatto il ministro dell'economia, e è durato 1 anno e 4 mesi, e poi è naufragato nel famoso episodio del Papete di Milano Marittima.
1: Una curiosità, ma questa telefonata dal Quirinale arrivò all'improvviso?
0: Sì, allora...
1: Ci fu qualche anticipazione?
0: No, è stato completamente improvviso. I giornali avevano parlato di possibilità che Carlo Cottarelli guidasse un governo tecnico per portare il paese a nuove elezioni, però il nome più quotato era quello di Elisabetta Belloni, che poi ha fatto il capo dei servizi segreti, eccetera, eccetera. E quindi quando io ho sentito in televisione che che il presidente Mattarella avrebbe chiesto a un tecnico di guidare un governo temporaneo per portare il paese a nuove elezioni, io ero tranquillo, non pensavo di...
1: Pensavo alla Belloni,
0: e mi sono messo a correggere i miei compiti, c'erano stati gli esami dei miei studenti in Bocconi, all'epoca insegnavo in Bocconi, e avevo appena finito di correggere l'ultimo degli esami quando squilli il telefono, vedo sul cellulare un numero di 4 cifre tipico di un'istituzione romana, e allora lì ho pensato, Dio, non mi staranno chiamando, tiro sul telefono e sento una voce che dice professor Cottarelli, le potrei passare il presidente Mattarella? Non è che in quella situazione uno può dire no, mi richiami fra un'ora perché sto preparandomi da mangiare. È una domanda un po' retorica. Invece era Mattarella, mi è venuto il dubbio che fosse uno scherzo della Zanzara, all'epoca facevano scherzi di questo genere, e quindi sono stato abbastanza cauto inizialmente nella risposta, invece non era uno scherzo e sono partito per Roma.
1: E poi dopo, successivamente, nel palazzo c'è entrato come senatore. Però, come si dice dalle nostre parti, insomma, è durato come un gatto sull'Aurelia.
0: O come un Cottarelli al Senato, diranno. No, è durato 8 mesi, quindi più di quei 4 giorni. No, è durato 8 mesi, ma...
1: Perché?
0: Ho spiegato il perché in questo libro che ho scritto 2 anni fa, intitolato Dentro il Palazzo. Ci sono stati diversi motivi. In realtà, quando Enrico Letta mi ha chiesto di candidarmi, la mia prima risposta era stata quella, ma in realtà il piano che era stato, su cui si stava lavorando, era in realtà che io corressi come governatore, come presidente della Lombardia. L'anno dopo ci sarebbero state le elezioni in Lombardia. Io mi stavo preparando per quello. Poi c'è stato una lite tra Calenda e Letta. E Calenda poi è andato per conto suo, Letta mi chiama e dice ma ci servirebbe rafforzare la parte di centro della condizione di centro-sinistra. Io ho detto sì, è vero, però Cioè, io appunto in una coalizione di centro-sinistra ovviamente sono al centro, io sono un liberale, non un socialista fondamentalmente. Sì, sì, ma non importa, vai a leggere i valori del Partito Democratico del 2008. E io sono andato a leggermi, questo al terzo tentativo, perché prima ho detto di no due volte, terzo tentativo. E i valori del Partito Democratico del 2008 erano valori, c'era molto di liberal democratico, c'era una cosa che per me è fondamentale, l'uguaglianza nelle opportunità, dare un ruolo fondamentale dello Stato, quello di dare un'opportunità a tutti. Secondo, però, una volta che hai dato un'opportunità a tutti, bisogna premiare il merito, perché altrimenti ognuno diventa difficile gestire una società se non si premia il merito. È un po' una corsa, pensate a una corsa di 100 metri, è bellissimo, sarebbe bellissimo se corriamo tutti insieme tenendoci per mano, arriviamo al traguardo tutti sorridenti. Però nella vita normalmente uno comincerebbe a pensare: ma perché devo correre, tanto mi faccio tirare dall'altro. L'altro dice: ma perché devo tirare l'altro che si fa tirare, fatico io. E se non premi in qualche modo il merito, non è che devi avere un'esagerazione nel premio del merito, però l'idea di puntare tutto sulla redistribuzione mi sembra sbagliata. Il documento del 2008 aveva questi valori, questo era quello scritto quando c'era Veltroni come segretario. Anche sulla base di questo ho accettato. Dopodiché Letta si dimette da segretario del PD, viene creato un gruppo di 80 saggi per scrivere i nuovi valori del Partito Democratico. Ci sono le elezioni primarie e Elly Schlein presenta un programma in cui esplicitamente si criticava il criterio del merito, perché tanto non ci può essere uguaglianza di opportunità. Ero completamente fuori posto. Potevo cambiare casacca, cioè mi è stato chiesto di spostarmi al terzo polo. A me cambiare casacca non mi sembrava giusto, perché in teoria uno viene eletto come, non c'è il vincolo di mandato, uno viene eletto in quanto Carlo Cottarelli, ma lo sapevano tutti. Io ero stato eletto nel proporzionale a Milano come capolista del PD, non ero stato votato come Carlo Cottarelli. Io ho corso come Carlo Cottarelli nel maggioritario a Cremona, che è la mia città, e ho perso di 25 punti percentuali contro Daniela Santanchè. Cioè, come perdere 8-0 giocando in casa. Io ho fatto quello. Sono stato eletto perché avevano votato il Partito Democratico, quindi era giusto che quel seggio al Senato andasse al Partito Democratico, quindi mi sono dimesso. La prima dei non eletti, la senatrice Tajani, che non è parente del Tajani di Forza Italia, mi ha sostituito, è stato giusto che finisse così.
1: Però Elly Schlein sta tenendo duro, proprio ieri ha festeggiato la sua longevità come segretario del Partito Democratico.
0: No, ma dal suo punto di vista sta anche facendo bene, insomma, nel senso che c'è un ruolo in ogni paese per un partito di sinistra, un partito socialista che pensa che la redistribuzione debba essere la prima cosa che si deve fare. 5 Stelle più o meno fanno la stessa cosa. Infatti quando Conte era presidente del consiglio del Conte 2 e si è trattato di scrivere il PNRR, la prima versione del PNRR, prima che ci fosse la versione di Draghi, partiva dicendo, il documento del PNRR diceva chiaramente: l'obiettivo di questo programma è correggere la distribuzione del reddito. Il problema principale dell'Italia sono le disuguaglianze. Poi il governo è caduto, arriva Draghi e dice: no, il problema principale dell'Italia è che l'Italia non cresce abbastanza. Poi naturalmente se l'Italia cresce, se il reddito italiano, se la torta si amplia, diventa anche più facile dare una fetta più grande alla torta a chi ha un reddito basso. Ma se tu parli dell'idea, dell'obiettivo nostro, quello di redistribuire una torta che non cresce, secondo me quello è un problema. Però c'è un ruolo legittimo in ogni paese per un partito che invece di, in questo caso sono 5 Stelle e PD, che dica: il nostro obiettivo è redistribuire. Benissimo, soltanto che quella non è la mia idea. Adesso c'è la questione più grossa, sapete, del centro-sinistra, che non so come se la giocheranno, è quella di come chi guiderà il centro-sinistra. L'idea chiaramente di Conte è quello di andare alle primarie, fare le primarie e poi si deciderà. E Elly Schlein ha ribattuto: non è così che funzionano le cose. Prima ci si mette d'accordo sul programma e poi si fanno le primarie. A me sembra strana questa posizione. Non è certo il ruolo delle primarie negli Stati Uniti. Se tu fai, ti metti d'accordo sul programma prima e poi fai le primarie cosa servono? A vedere chi è più bello in televisione, chi è più fotogenico? Non lo so a cosa servono. Il punto è che negli Stati Uniti le primarie si fanno proprio per vedere in che modo si deve orientare il Partito Democratico, o in questo caso sarebbe una coalizione di partiti.
1: Sono perfettamente
0: Sei
1: d'accordo.
0: più, per esempio, sulla questione fondamentale su cui c'è una differenza tra 5 Stelle e PD, l'Ucraina, per esempio. Le primarie servono a dare un indirizzo politico. Se tu ti metti d'accordo prima sul programma, poi per arrivare, boh, non lo capisco come
1: Ma
0: si
1: lei ha
0: può fare.
1: parlato di bivio per il centro-sinistra, no? Riguardo alle primarie, riguardo alla leadership, ma secondo lei è più complicato il bivio del centro-sinistra o quello dove si trova il centro-destra con Vannacci, fuori o dentro?
0: Il bello della politica sono queste cose. Vannacci è stato l'elemento di sicuro al 100%. Alle prossime elezioni le vinceva il centrodestra se non c'era Vannacci. Adesso le cose diventano molto più complicate. Quindi, sinceramente, non ho idea. Continuo a pensare che sia molto, molto difficile che Vannacci possa entrare nel centrodestra, nella coalizione, perché c'è un problema per la Lega e c'è un problema anche serio per Forza Italia, perché insomma i valori di base di Forza Italia, sono compreso l'europeismo, sono in netto contrasto con Vannacci. Il
1: Poi è
0: problema
1: un
0: c'era già.
1: partito, per usare un eufemismo, per usare una metafora calcistica, è un partito che continuamente viene richiamato al VAR da Marina Berlusconi, eh?
0: Sì, c'è sempre il VAR di Marina Berlusconi, anche qui mi sembra molto, molto difficile. D'altro canto, se Vannacci cresce e arriva al 10%, non è più neanche, cioè, conviene alla coalizione perdere Forza Italia piuttosto che perdere Vannacci. Resta il problema però della Lega. E poi a Vannacci conviene davvero dire: io voglio far parte di questo centrodestra? O lui ha una prospettiva di più lungo termine, essendo ancora abbastanza giovane, quella 56 anni, e punti alle successive elezioni, pensando di fare quello che ha fatto la Meloni col precedente governo, rimanere fuori e passare, adesso Vannacci sta al 7%, a passare dal 7% al 25% e fare le elezioni del 2032 come principale guida della coalizione, non come il terzo partito, il secondo, ma molto distante comunque Fratelli d'Italia. Quindi non credo neanche ci sia una vera intenzione da parte di Vannacci di coalizzarci. La cosa che non vorrei scommettere, ma se dovessi scommettere, scommetterei che Vannacci sta fuori dalla coalizione, e lì è molto incerto vedere se qualcuno raggiunge il 42%, eccetera, eccetera. Oh, fra l'altro, questo sarà molto influenzato dalla prossima legge elettorale, che ancora non è del tutto finalizzata. Allora, colgo l'occasione per citare un
1: Il quanto
0: piccolo
1: costa. Esatto,
0: quanto con
1: ci
0: l'iniziativa.
1: volevo arrivare anch'io, perché non volevo invitare il pubblico presente non solo ad acquistare il libro del professor Cottarelli, che poi troverete in fondo per il firmacopie, ma anche a firmare questa proposta di legge portata avanti insieme alla Fondazione Einaudi, cioè il quanto costa, cioè l'obbligo per i partiti politici riguardo alle proposte che fanno, le proposte programmatiche che fanno in vista delle elezioni, a spiegarci bene, no? La copertura economica, da dove viene e in cosa consiste. Dico bene, professore?
0: Sì, allora, questo è l'unico disegno di legge che ho presentato in quegli 8 mesi che ho fatto Senato, a mia prima firma, cioè che ho scritto io, riguarda l'obbligo per i partiti politici di indicare nei loro programmi elettorali non solo cosa vogliono dare agli elettori, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. Perché altrimenti. altrimenti è un po' troppo facile fare promesse da marinaio, con tutto il rispetto per i marinai. Chi vorrebbe avere, lo dico sempre, chi vorrebbe avere come amministratore del proprio condominio qualcuno che vi dice vi faccio un nuovo ascensore, ma non vi dice quanto costa e da dove prende i soldi per costruire l'ascensore? Eppure per il condominio Italia facciamo proprio questo e quasi ci siamo rassegnati a questa situazione. Siccome a me rassegnarmi non mi piace, ho detto cerchiamo di fare qualcosa, ho presentato un disegno di legge, naturalmente questo è stato accantonato, è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato e per 3 anni non si è smosso. Con l'avvicinarsi delle elezioni del prossimo anno, per evitare ancora una volta che ci siano partiti che fanno promesse enormi, 150 cose che sommate fanno 150 miliardi in un anno, cose assurde, per dare un po' di credibilità alle elezioni, perché io credo ancora molto nelle elezioni, ho detto cerchiamo di dare una spinta all'approvazione di questo disegno di legge facendo una raccolta firme. Abbiamo cominciato il 7 luglio e siamo arrivati oggi già a 64.000 firme. Se voi pensate che ne bastano 50.000 per avere un disegno di legge di iniziativa popolare, abbiamo già superato di molto quella soglia e andremo avanti. Sempre che appunto il Parlamento non decida prima, non accolga prima questa proposta, questo disegno di legge, andremo avanti almeno fino alla fine di settembre. Con la riapertura abbiamo fatto questa cosa nelle settimane estive, quindi con i talk show televisivi chiusi. Con i talk show televisivi aperti credo possiamo arrivare a numeri molto più ampi. Come si fa, questa cosa fondamentale da dire, come si fa a firmare? O andate sui social di Carlo Cottarelli oppure andate sul sito della Fondazione Luigi Einaudi.it. Ci sono 2 fondazioni Einaudi in Italia, tanto per complicare le cose. Questa è quella di Roma, Fondazione Luigi Einaudi.it. Oppure andate su Google, fate quanto mi costa Cottarelli, trovate presto il modo per firmare. Ultimissima cosa, noi utilizziamo per fare questa raccolta di firme una piattaforma chiamata change.org, che a un certo punto vi chiede se volete fare una donazione, dite pure di no, noi raccogliamo firme, non donazioni, questa richiesta di fare una donazione non è una cosa nostra. Grazie se lo fate, grazie comunque.
1: Grazie dei chiarimenti, professore. Allora, ma se dovessimo fare l'album delle figurine della politica di oggi, Carlo Cottarelli, la figurina di Carlo Cottarelli, dove la mettiamo?
0: Ma non lo so, il problema è che adesso non voglio fare una battuta stand, però me ne sono reso conto molto quando ho fatto quegli 8 mesi al Senato. Il problema è che caratterialmente io sono abbastanza equilibrato. Essendo abbastanza equilibrato, trovo difficoltà ad avere un ruolo in un Parlamento in cui l'obiettivo principale è quello di attaccare gli avversari. Cioè è una prosecuzione della campagna elettorale. Io piacerebbe avere un Parlamento in cui maggioranza e opposizione si siedono a un tavolo e cercano di capire le ragioni l'una degli altri e poi cercano di avere un accordo, un compromesso che vada bene per il Paese. Non è così che funziona il Parlamento. Sei lì per attaccare gli avversari. E anche quando, io ho provato a farlo, quando anche fai delle proposte per cercare di fare qualcosa che vada bene per il Paese e metta d'accordo, niente, non ti ascoltano, non sei ascoltato. Quindi trovo difficile fare politica in questo modo. In qualche modo preferisco fare, se volete, politica disseminando informazioni, non è poi disseminare politica, dare informazioni, quel che faccio adesso da un po' di anni.
1: Una volta si è definito predicatore.
0: Sì, fare il predicatore e dispensatori di informazioni, se vogliamo metterlo in questo modo, in maniera tale che le persone possano partecipare al dibattito politico in modo più attivo. E questo è uno degli obiettivi di questo bellissimo libro che si chiama L'economia facile, che è uscito qualche settimana fa e che è costituito da una 70 di domande e risposte, che sono quelle che più spesso mi vengono fatte quando vado a fare presentazione, ho pensato di metterle insieme. Quindi anche questo in qualche modo non è fare politica direttamente, ma è comunque partecipare al dibattito politico.
1: Ecco, velocemente, chiudendo la parentesi politica, questo urlarsi contro probabilmente è stata anche la motivazione che gli ha fatto dire di no alla candidatura a sindaco di Milano recentemente.
0: No, lì sono state questioni, che non vorrei entrare troppo nel dettaglio, sono state questioni personali più che altro. Essere il sindaco di una città importante come Milano comunque ti dà un ruolo operativo. E anche qualche idea ce l'avevo, però poi sono subentrati problemi personali per cui ho deciso di non candidarmi.
1: Però nel 2027 è sempre disposto a fare il ministro dell'economia se qualcuno glielo chiedesse.
0: Aspettiamo anche al 2029 se vogliono farmi fare il presidente della Repubblica.
1: Addirittura.
0: No, 7 anni di affitto pagato, non è cosa da poco. Non è una casa da poco.
1: Insomma. L'appartamento è abbastanza spazioso, direi. Allora, torniamo al libro, professore. L'economia facile. Cosa c'è di facile? Forse ci sarà qualcosa di facile per lei, però non certo per noi.
0: No, io ho scritto un
1: Quindi
0: libro...
1: è lei che ce lo spiega con facilità?
0: Sì, questa è l'idea. Allora, il libro, come vi ho detto, mette insieme una 70ina di domande e risposte divise per capitoli, però uno può saltare da una domanda all'altra, da un capitolo all'altro, si può leggere così aprendo la casa, vedere, o guardando il sommario, vedere quali sono le domande che possono essere più interessanti. Sono risposte
1: anche la famosa domanda, se non mi sbaglio, perché per non diventare più ricchi non stampiamo più soldi?
0: Sì,
1: no?
0: C'è anche quella, per esempio, che spesso me lo domandano. Sono domande sulle pensioni, anche queste molto frequenti. È un libro che è scritto appunto per un pubblico molto vasto, che non ha molta conoscenza dell'economia. C'è anche un glossario, perché vi spiega che cosa vuol dire deficit pubblico, cos'è il debito pubblico, che cos'è il PIL, queste cose che noi economisti, come del resto in tutte le professioni, tendiamo a parlare in gergo. E ci sono anche pochi numeri. Perché pochi numeri? Perché i numeri spaventano. Ne ho avuto prova quando ho scritto, in realtà in parte la motivazione del libro viene da lì. Io avevo scritto un pezzo, un editoriale per il Corriere della Sera, e mio cognato mi dice: ho letto il tuo pezzo, bello, però c'erano tanti numeri, l'ho trovato un po' difficile da leggere. Allora ho detto: scriviamo un libro un po' diverso dai miei precedenti, in cui effettivamente ci sono tanti numeri, con pochi numeri. Infatti il libro lo volevo intitolare L'economia facile, un libro per mio cognato. Per qualche motivo questa idea non è piaciuta a Solferino, e allora poi ci abbiamo messo L'economia facile, cos'è poi il sottotitolo? Il sottotitolo?
1: Risposte semplici per capire il mondo.
0: Mi piaceva di più.
1: Qualcuno poi avrebbe candidato anche il suo cognato,
0: Magari.
1: Sarebbe andato a cercare il suo cognato sicuramente.
0: Sì. Quindi questa è la genesi del libro, sta andando molto bene, quindi è un libro facile da leggere.
1: Senta, veniamo al sempre rimanendo sul libro, mi ha colpito una sua frase in un'intervista. Lei affermò: quando la gente mi ferma, per la maggior parte mi chiedono dei selfie anziché dei consigli. Siamo proprio dei cretini, insomma. Cioè, io se trovo Cottarelli non è che mi ci faccio un selfie, magari gli chiedo qualcosa sull'interesse in banca, no?
0: No, vabbè, ma prima di tutto fa sempre piacere quando ti chiedono un selfie, quando l'autografo non si chiede più, qualche volta ancora chiedo l'autografo, ma un selfie si fa, lo faccio sempre molto... molto volentieri. Chiedere un consiglio, poi una domanda, per me è che passando per strada uno per dare delle risposte adeguate almeno 5 minuti, magari ce n'hai bisogno, 5-10 minuti. Il libro, come dico, raccoglie domande che mi sono fatte frequentemente proprio con quello scopo. Però no, a me fa sempre molto piacere, anche quando qualcuno mi scrive. Io non leggo neanche i commenti sui social, su Twitter, l'attuale X, proprio non ci riesco, perché ho cominciato all'inizio, cercavo di rispondere a tutti quelli che mi scrivevano sui social, ma lì proprio è una guerra, è un terreno minato, cioè bisogna avere un fegato potentissimo per partecipare ai dibattiti sui social. Però se uno mi scrive per email, al 100% io rispondo, a meno che per caso capita, per sbaglio cancello la mail. Quindi, comunque, fa parte del mestiere del predicatore quello di fare un po' di selfie, credo, in questo mondo.
1: Senta, ma siamo ancora un paese in cui parecchie aziende sopravvivono perché evadono?
0: No, dunque c'è ancora tanta evasione, però ce n'è meno di 7-8 anni fa. Anzi, a questo punto tutti gli anni c'è una commissione che stima quant'è l'evasione fiscale in Italia e viene fatta con metodi che sono, secondo me, i migliori disponibili. Queste stime sono pubblicate e fino al 2017 il rapporto, scusate, c'è una zanzara, il rapporto tra l'evasione, quanto veniva evaso e il totale che avrebbe dovuto essere pagato, quindi l'evasione percentuale era più o meno stabile fino al 2017. Poi dal 2017 comincia a scendere e di parecchio. Per esempio, l'evasione sull'IVA tra il 2017 e il 2022 si è dimezzata. E come è stato fatto questo? Con la fatturazione elettronica e un po' di altri strumenti un po' più tecnici. Queste sono le cose che sono state utilizzate per ridurre l'evasione e hanno funzionato. 2023 è un anno interessante. Il 2023 è l'ultimo anno per cui ci sono stime, perché le stime diventano disponibili con grandi ritardi. A settembre dovrebbero essere le stime per l'evasione del 2024. E poi è interessante il 2023 perché è il primo anno del governo Meloni, un governo di centrodestra che presumibilmente era meno interessato alla lotta all'evasione fiscale. Per esempio, una delle prime cose fatte da questo governo è stato quello di alzare il tetto del contante portandolo a 5.000 euro a testa. In realtà le stime indicano che nel 2023 si è interrotta la discesa nell'evasione fiscale. C'è stato un leggerissimo aumento, ma diciamo irrilevante in termini quantitativi. Sostanzialmente, il 2023 si è stabilizzato il livello di evasione fiscale del 2022. Ora, questo lo potete vedere in senso negativo, come il fatto che non c'è stata un'ulteriore riduzione. Se volete vedere il bicchiere mezzo pieno, si è consolidato il livello di evasione del 2022, che era molto più basso di quello degli anni precedenti. Vedremo cosa è successo nel 2024. Le entrate dello Stato nel 2024 sono andate meglio del previsto, per importi molto elevati. E questo mi fa pensare di nuovo che potrebbe esserci stata un recupero di evasione, nel 2000, una riduzione dell'evasione anche nel 2022. Perché questo? Credo che sia molto importante un fatto di cui ci dimentichiamo. Gli italiani adesso utilizzano le carte di credito e gli strumenti di pagamento elettronici molto più del passato, in conseguenza del Covid. Il Covid ha portato la gente a utilizzare di più le carte di credito e quelle lasciano una traccia. Nel 2024, per la prima volta, i pagamenti fatti dalle famiglie italiane con carte di credito ha superato il volume di pagamenti fatti in contante. E questo può aver contribuito. E anche adesso, un po' di altre cose che ha fatto questo governo, questo legame diretto tra il POS e il registratore di cassa, anche questo può aver funzionato. Quindi io sono. Non, la, non tu, la riduzione dell'evasione non ha riguardato tutte le imposte, è stata molto forte per l'IVA e un po' per l'evasione delle tasse sulle imposte delle società. L'evasione da parte degli autonomi, è rimasta piuttosto elevata, è stata una riduzione ma non molto forte, però insomma il fatto che ci sono stati risultati è un elemento in questa situazione in cui siamo ormai rassegnati al peggio, in cui in Italia non si riesce mai a fare niente, questo è un qualcosa in cui qualche risultato è stato ottenuto.
1: Ci avviamo alla conclusione, ci hanno segnalato che siamo agli sgoccioli del nostro tempo a disposizione. Un'ultima domanda, popolare come la benzina, direi. Patrimoniale, sì o no?
0: No, patrimoniale qui in realtà ho una risposta abbastanza populista, nel senso che dipende poi da che parte della barricata state sul tema centrodestra o centrosinistra. Io credo che la patrimoniale sia, a me non piace molto come idea generale, poi c'è una precisazione che voglio fare. Non mi piace la patrimoniale, cos'è la patrimoniale? Una tassa sulla ricchezza, ripetuta di anno in anno, non una tantum come evento eccezionale. La tassa sulla ricchezza è La ricchezza è frutto di un risparmio che è frutto di un reddito che è già stato tassato una volta. Allora, andare a mettere una tassa sulla patrimoniale vuol dire andare a tassare due volte lo stesso reddito e andare a penalizzare quelli che hanno deciso di risparmiare quel reddito piuttosto che di consumarlo. L'unica eccezione però riguarda l'imposta, una forma particolare di patrimoniale, l'imposta sulle eredità, nel senso che anche lì è una ricchezza che è già stata tassata, però quella lì non te la sei guadagnata tu, quella ricchezza, ti è arrivata per il lavoro e il reddito di qualcun altro che è stato tassato. E se poi guardiamo gli altri paesi, vediamo che le nostre tasse, imposte di successione, sono molto più basse di quelle degli altri principali paesi con cui ci dobbiamo confrontare. L'aliquota di tassazione è soltanto del 4% per le eredità dirette, per esempio tra genitori e figli, e è costante, è flat, non è crescente al crescere del reddito. Ormai ce lo siamo dimenticati, ma quando l'imposta di successione fu introdotta all'inizio degli anni 70 come parte della riforma Vanoni della tassazione, ricordate quant'era l'aliquota di tassazione? Per eredità dirette da genitori e figli poteva arrivare al 19%, era progressiva e poteva arrivare al 19% come aliquota. Poi è stata ridotta al 4%. Adesso, indovinello, chi è che l'ha ridotta dal 19% al 4%? Berlusconi? No. No. È stato il secondo governo Amato, quello dell'inizio degli anni 2000. Secondo governo Amato riduce al 4% la tassazione, poi arriva Berlusconi, la porta a zero, arriva Prodi e la riporta al 4%, però in realtà era stato Amato che ha fatto questa cosa. Ultima cosa, siccome però le tasse in Italia, secondo me la pressione fiscale è già abbastanza alta, se si aumentassero le imposte di successione, quei soldi vanno usati euro per ridurre le tasse o sul lavoro, o sui profitti, o su chi produce.
1: Benissimo, grazie al professor Carlo Cottarelli per questa squisita chiacchierata. Lo lascio a voi al firmacopie con i libri in fondo, L'economia facile. Grazie a tutti voi e grazie soprattutto alla Verzegliana per questo scenario magnifico come sempre. Di nuovo.
2: Le 18:51, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito l'appuntamento di ieri alla Verzegliana a Marina di Pietrasanta con la presentazione del libro L'economia facile di Carlo Cottarelli, che è stato intervistato da Cristiano Marcacci, direttore del Tirreno. Alle 19 ci collegheremo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire il dibattito Scrutando il cielo di Gerusalemme con il Cardinal Pier Battista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, in dialogo con alcuni giovani. Introdurrà e modererà Alessandra Buzzetti, giornalista, corrispondente di TV 2000 dalla Terra Santa. E il saluto conclusivo sarà di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli. Per arrivarci adesso ci occupiamo del caso diplomatico Italia e Etiopia con questa intervista di Antonello De Fortuna a Jean-Léonard Touadi.
3: Radio Radicale, do il bentornato, perché insomma questa è casa sua, Jean-Léonard Touadi, giornalista che sentite il sabato con la rassegna della stampa delle Afriche. Benvenuto Jean-Léonard.
4: Sì, bentrovati e saluti a tutte e a tutti.
3: Senti, questa chiacchierata, anticipiamo la rassegna stampa, è su una notizia che ci serve come spunto per parlare anche dei rapporti tra l'Italia e uno dei paesi più importanti dell'Africa, l'Etiopia. C'è stato un richiamo anticipato di un ambasciatore, Sam Fabrizi, dall'Etiopia, che di solito insomma un incarico che dura 4 anni, dopo soli 10 mesi è stato richiamato a Roma. I rapporti tra Italia e Etiopia fino a questo momento sono buoni, sono ottimi, visto che è uno dei paesi centrali del piano Mattei lanciato da Giorgia Meloni. Cosa è successo per la ricostruzione che tu ci puoi fare?
4: La vicenda dell'ambasciatore italiano è una vicenda dal punto di vista anche così del protocollo diplomatico abbastanza inconsueta, no? Di solito si usa richiamare l'ambasciatore se le cose non vanno bene, e si usa convocare l'ambasciatore, in questo caso dell'Etiopia, alla Farnesina, se ci sono dei contenziosi molto grossi. Ci sono così dei segnali classici, tradizionali, possiamo dire consolidati, della diplomazia, quando i rapporti tra due paesi non sono più esattamente come uno di loro o ambedue pensano che siano, che dovrebbero essere. In questo caso l'ambasciatore non è stato dichiaratamente nominato persona non grata, almeno le autorità etiope,
3: diciamo, ufficialmente non c'è stata questa
4: non lo confermano.
3: Certo.
4: La motivazione per la quale non ha funzionato la chimica davvero è una motivazione, diciamo, innovativa.
3: Sì, questa è una scusa, una motivazione creativa. Via.
4: Sì, creativa, anche perché l'ambasciatore è arrivato da meno di un anno, no? Ha presentato le sue credenziali a gennaio del 2026 e di solito il mandato è di 4 anni. La Farnesina dice: l'abbiamo richiamato per motivi personali, ma anche per incarichi che le vogliamo affidare. Però questo ci dà l'opportunità anche di raccontare cosa rappresenta l'Etiopia.
3: Certo.
4: Per l'Italia, no? Conosciamo o non conosciamo, perché è una pagina, quella della storia tra Italia e Etiopia, che non è sempre conosciuto o comunque raccontato come dovrebbe essere. È un paese molto ben conosciuto, chi vive in Italia sa nomi di città, ecco, cioè esiste il quartiere africano a Roma.
3: Certo.
4: Con nomi che appunto richiamano quella parte del continente africano. È un paese importante, l'Etiopia è il secondo per popolazione di tutto il continente africano dopo la Nigeria, è situato in una zona dal punto di vista geopolitico strategico, se vogliamo ne possiamo parlare, è in una zona molto delicata, non solo per l'Africa, ma per diciamo le vicende
3: che ben conosciamo, insomma,
4: di questi giorni,
3: a fianco del golfo che noi sappiamo, del tratto di mare poi conteso, no, tra Stati Uniti e Iran, quindi.
4: Esattamente, e circonda paesi che hanno avuto una storia con l'Italia, no? Parliamo dell'Eritrea, parliamo della Somalia, parliamo del grande contenzioso che c'è con l'Egitto, un altro grande partner e alleato dell'Italia per quanto riguarda le acque del Nilo. Quindi un paese importante che tra l'altro ospita l'organizzazione dell'Unità Africana, Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. E il motivo per il quale ospita questa organizzazione è perché l'Etiopia è stata l'unica nazione africana a sconfiggere un esercito coloniale, si tratta quindi dell'esercito italiano guidato all'epoca dal generale Barattieri, che fu sconfitto quindi due secoli fa. Quindi un paese molto importante che ha sviluppato dei rapporti col passare dei decenni molto forti con l'Italia, persino quando Haile Selassie viene così spodestato da Mengistu, con un colpo di Stato, e si instaura un regime marxista molto dittatoriale, autoritario. Nemmeno questa vicenda,
3: cioè il passaggio dal Negus, diciamo, al regime marxista, più o meno per gli affari, non ha avuto
4: tutto,
3: conseguenze.
4: Sì, sì, non ha avuto conseguenze. Le cose si sono rafforzate adesso con il piano Mattei. L'Etiopia è sicuramente uno dei partner più importanti del piano Mattei, con uno stanziamento di almeno 250 milioni in 3 anni, vari progetti che sono per l'Etiopia molto molto importanti. Addirittura l'Italia ha versato 70 milioni di euro per il budget funzionale dell'Etiopia, cose che quando uno lo fa significa che ci tiene a questo paese. I rapporti tra i due primi ministro, è ottimo anche dal punto di vista personale. Ricordo a chi ci ascolta che Meloni è andato a febbraio all'organismo, ecco, dell'Unione Africana, unica leader europea a essere invitato a parlare davanti a tutti gli stati del continente.
3: Non è una cosa che accade, diciamo, in ogni riunione, esatto.
4: E quindi colpisce, infatti, visto l'stato delle relazioni. Ci sono molte ipotesi che stanno circolando, ma tutte queste vanno confermate. C'è chi parla, per esempio, della rigidità attribuita all'ambasciatore Sam Fabrizi nella gestione, per esempio, dei visti per quanto riguarda personalità etiope, nella gestione di fondi per progetti a cui tiene molto l'Etiopia. Ma questo può giustificare, appunto, che un ambasciatore possa rientrare con una modalità eccezionale? Certo. Questo sicuramente no. Avrà una conseguenza sui rapporti tra Italia e Etiopia, visto tutto quello che stiamo dicendo, gli interessi in gioco, il carattere strategico, i rapporti tra i due governi? Io penso proprio che no, questo non avverrà. Perché se questo fosse stato, anche l'ambasciatrice etiope a Roma sarebbe in qualche modo,
3: certo,
4: stato.
3: Anzi, questo
4: richiamato.
3: Potrebbe essere un atto preventivo per evitare tensioni, diciamo.
4: Esattamente, perché questa mancanza di chimica, appunto, riguarda molto probabilmente l'aspetto professionale o comunque il profilo dell'ambasciatore, però comunque è un segnale che fa riflettere, cioè non si può irritare il governo etiope perché potrebbe ottenere quello che vuole, ossia che l'ambasciatore sia richiamato.
3: Senti, ancora una cosa, è possibile che questa vicenda, siccome, diciamo, l'ambasciatore è noto come una persona rigorosa, abbia a che fare con le difficoltà dell'Etiopia in Tigray, perché sembra, purtroppo, insomma, siamo al limite, quasi sull'orlo di un nuovo conflitto, quindi non aver considerato, appunto, il rispetto dei diritti umani in Tigray da parte del governo etiope, quindi una critica sostanzialmente ad Addis Abeba?
4: Questo è possibile, e se lo ha fatto è sicuramente un ambasciatore coraggioso, perché la vicenda del Tigray, di cui qui abbiamo parlato molto poco, ha una responsabilità diretta in capo al primo ministro dell'Etiopia, 50% di responsabilità divisi con i tigrini, no? Però le repressioni del governo etiopico nelle regioni Amara e Oromo, dove da 4 anni, no, ci sono delle milizie armate locali separatiste, la repressione è stata fortissima, segnalata da molti organismi di difesa dei diritti umani. È stata la più grande catastrofe umanitaria degli ultimi anni, e questo è sicuramente una vicenda sulla quale si potrebbe dire, così, un po' con un'espressione romana, l'Etiopia ha la coda di paglia. Quindi chi tocca questo argomento, soprattutto in questa fase dove è stata annunciata un'alleanza dei tigrini con gli Amara, con lo scopo di rovesciare il governo di Abiy Ahmed. Se mettiamo accanto a questo l'ossessione legittima anche dell'Etiopia di avere uno sbocco al mare, per cui ha concluso un accordo con il Somaliland, la regione autonoma non riconosciuta dalla comunità internazionale, se aggiungiamo il contenzioso di cui parlavamo all'inizio con l'Egitto che riguarda il Mar Rosso, la diga, la grande diga del Rinascimento, che secondo l'Egitto avrebbe in qualche modo ridotto il flusso d'acqua in arrivo in Egitto. Gli egiziani ricordano, gli storici ce lo dicono, l'Egitto è figlio del Nilo, e gli egiziani dicono: noi per il Nilo siamo capaci di fare qualunque cosa. L'Italia potrebbe giocare, secondo me, un ruolo importante tra queste due grandi nazioni partner del nostro paese, ma anche per quanto riguarda questa questione somala. Temo che adesso siamo concentrati su il piano Mattei, quindi sui progetti non abbiamo più quell'impatto geopolitico una volta riconosciuto all'Italia in Etiopia, in Somalia e comunque in quell'area. Chiunque parlava di quell'area nominava per primo l'Italia, oggi invece sono i paesi del Golfo, è la Turchia che sta avendo sempre di più un ruolo molto importante.
3: Si diceva la Cina fino a qualche anno fa, non so se anche la Cina ha questo espansionismo, questo colonialismo economico.
4: Esattamente, negli anni 2000, quando l'Etiopia era annoverato tra i paesi dell'Emerging Africa o Rising Africa, quindi paesi emergenti che stavano crescendo tantissimo, ecco, la capacità dell'Etiopia di attrarre investimenti anche e soprattutto dalla parte della Cina, ricordo che l'Etiopia è molto vicino a Djibouti, dove la Cina ha la più grande base militare della Cina fuori dai confini cinesi, e quindi anche la Cina è stata molto protagonista, ma oggi ha molti altri attori, soprattutto quelli del Golfo, non lo raccontiamo mai abbastanza, ma gli investimenti dei paesi del Golfo, non tutti, perché l'Etiopia non è amica di tutti i paesi del Golfo, anche lì ci sono delle, come dire, scelte che sono state fatte dall'Etiopia, ma sicuramente i flussi investimenti cinesi hanno contribuito al rilancio economico dell'Etiopia.
3: Allora Leonardo, grazie innanzitutto, ci diamo grazie appuntamento alla tua rassegna sabato.
4: Ci vediamo sabato per la rassegna.
3: Il focus, sai già quali saranno i focus?
4: Sicuramente questo sarà è un focus importante, perché riguarda appunto le relazioni tra i due paesi, sarà l'occasione anche di parlare di tutta l'area, i temi che abbiamo affrontato in questa intervista, e poi parleremo anche del Sahel, un'altra area vicino a noi, i problemi per la porosità proprio dei confini potrebbero raggiungere i paesi del Nord Africa, ma che non raccontiamo abbastanza, quindi la grande crisi del Sahel, l'attacco dei jihadisti e quello che potrebbe apparire come uno dei più grandi pericoli della stabilità in Africa.
3: Grazie Gian Leonardo Di.
4: Grazie Antonello.
2: L'intervista era di Antonello De Fortuna, sono le 19:06 minuti e da 6 minuti, quindi sarebbe dovuto iniziare il dibattito alla 47esima edizione del meeting di Rimini, scrutando il cielo di Gerusalemme con Sua Eminenza il Cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ecco, però adesso ci sembra che stia iniziando e quindi ci colleghiamo in diretta.
5: E benvenuti a questo incontro che conclude l'edizione di questo meeting per l'amicizia fra i popoli, che ha questo titolo che può sembrare strano. Cosa significa scrutare il cielo di Gerusalemme? Ma vedremo come scrutare il cielo di Gerusalemme significa proprio guardare molto profondamente la realtà. E non solo la realtà del conflitto in Terra Santa, ma proprio la realtà di caos globale che tutto il mondo sta vivendo, e prende spunto questo titolo proprio dalla lettera pastorale che il cardinale Pizzaballa ha scritto alla sua diocesi, pubblicata a fine aprile. E intanto ringraziamo davvero il patriarca di Gerusalemme dei Latini per essere venuto qui con noi a concludere questa edizione.

Non ha bisogno di presentazioni, dico solo appunto che questa lettera che il cardinale Pizzaballa ha scritto, che si intitola Tornarono a Gerusalemme con gioia, è stata, l'ha definita una sintesi spirituale molto anche sofferta di quello che è stato e continua a essere il suo percorso personale di fede e anche per il ruolo che ha proprio in questi, soprattutto questi tre ultimi anni di guerra che lacera la Terra Santa, una guerra che sappiamo ormai anche essere, come dire, estesa non solo ai paesi confinanti ma appunto anche tutti i paesi del Golfo e a quella di Iran. C'è una domanda di fondo che accompagna, che è il filo rosso della lettera che il cardinale ha scritto, che è cosa significa stare da cristiani all'interno di questo conflitto senza aspettare che finisca, anche perché di soluzioni in tempi brevi, come sapete, non se ne vedono all'orizzonte. L'invito del cardinale è proprio anche quello che possa essere l'inizio di un dialogo, di un dialogo autentico, senza censure, senza paure, in cui puoi parlare della verità dei fatti e delle domande che non solo chi abita la Terra Santa

0: rapporti tra le persone, sia come dire tra leader, ma anche le relazioni di ciascuno ad ogni livello, in cui si rischia di vivere in bolle autoreferenziali, di cui appunto i social media sono assolutamente, come dire, un moltiplicatore. E proprio per questo questa sera a dialogare con il cardinale Pizzaballa saranno alcuni giovani di diversi background e anche contesti personali, percorsi diversi e anche aree geografiche differenti, che sono Lucia, Grant e Kirill. Perché vogliamo davvero ascoltare le domande dei ragazzi che in diversi contesti vivono appunto immersi in questa fine d'epoca, andiamo verso appunto un'era che davvero non possiamo conoscere, non sappiamo che cosa accadrà. Quindi do subito la parola a loro e saranno loro anche a presentarsi brevemente e a poi dialogare con il cardinale Pizzaballa, che ringraziamo nuovamente di essere con noi.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Salerno e ho finito di frequentare il liceo a Milano. Durante questi 5 anni ho avuto la possibilità di partecipare all'esperienza di gioventù studentesca e di preparare, esporre e diffondere la mostra Profezie per la Pace, che l'anno scorso abbiamo portato qui al meeting di Rimini e alla quale il cardinal Pizzaballa ha dato un contributo essenziale. L'esposizione di questa mostra è stata per me fondamentale perché abbia raccontato storie di pace che si sono avverate in contesti di conflitto, laddove sembrava impossibile che fiorisse l'amore. Inizierei subito con la prima domanda. Vorrei chiedere a Sua Eminenza se può aiutarci a comprendere quello che sta succedendo in Terra Santa, dare un breve giudizio. E rispetto a questo in particolare ricordo che l'anno scorso nell'esperienza della mostra lei parlava della pace come di un amore che diventa contagioso, che travolge e permette appunto di superare il conflitto. Rispetto a questo volevo chiederle se veramente nella politica globale, negli equilibri mondiali, c'è spazio per questo tipo di pace. Mi sembra quasi un'utopia pensare che i governi agiscano veramente per amore, per il bene del popolo. Mi sembrano appunto due ordini di grandezza diversi di pace.
2: Grazie. Allora, io credo che dobbiamo evitare di ridurre la pace a slogan e anche approcci ingenui a una realtà, penso al Medio Oriente, ma non solo, complessa. La politica è fatta anche di equilibri di interessi, di sicurezza, di relazioni di potere, di equilibri di forza. La politica è anche questo. Non dobbiamo immaginare una politica totalmente libera da queste dinamiche che ne fanno parte. Il problema è quando la politica è solo questo. Quando la politica si riduce, l'azione politica si riduce semplicemente a interessi di parte, equilibri di forze e così via. L'abbiamo visto in Medio Oriente, ma non solo, in questo momento sembra, anzi è così, che la narrativa emergente è quella della forza, della potenza, non soltanto dal punto di vista militare, ma in tanti altri aspetti. Ecco, se la politica si riduce a questo è un problema e lo vediamo, poi le conseguenze le vediamo nel territorio da noi, ma un po' in tutto il Medio Oriente, e questo è da evitare. Quindi la pace è un lavoro complesso che richiede anche un'azione politica che a sua volta anche ha le sue dinamiche che sono politiche. Ecco, quello che è importante però è che ci sia sempre qualcuno che alzi la voce e che ricordi per chi lavora la politica, per chi qual è il bene comune che non deve essere disatteso e dimenticato. Questo è quello che...

0: deve sempre essere tenuto presente senza essere ingenui, senza pensare che non ci debbano essere questi rapporti di forza. Il problema oggi da noi nel Medio Oriente è proprio questo, che non si è perso un po', lo scritto nella lettera, si è perso il senso del bene comune e sembra che quello che ci deve guidare le istituzioni politiche sia semplicemente ciò che è buono per sé, non solo per la politica ma per la propria parte anche politica, e quindi si perde il senso del bene comune, del bene generale, e questo è un grosso problema ed è compito anche di noi responsabili religiosi, leader religiosi e pastori, dire questo, ricordare. Giovanni Battista diceva a Erode: non ti è permesso. Ecco, anche noi dobbiamo a volte assumerci la responsabilità di ricordare questo. Non possiamo solo scaricare o delegare ai politici di fare la loro parte, perché poi la politica non è soltanto l'azione politica dei governanti, la politica è anche la comunità, la società civile, le relazioni all'interno della comunità. Quindi la politica non è soltanto dall'alto al basso, ma anche il contrario. E quindi è importante dunque tenere presente questo. È vero, viviamo un momento in cui le istituzioni politiche locali e internazionali mostrano la loro debolezza, la loro incapacità a intercettare la necessità di lavorare per il bene comune, cambiare narrativa, cambiare linguaggio. Lo vediamo, tutto questo, vediamo le conseguenze sul territorio. Ma dobbiamo anche ricordarci che dentro le società civile c'è anche la politica della società civile, che non è tutto, va tutto a ramengo. Ci sono ancora tantissime persone dentro le società civili, israeliana, palestinese, cristiana, ebrea, musulmana e così via, che ancora sono capaci di vivacità, di impegno anche personale, e questo mi fa ben sperare.
1: Buonasera a tutti. È per me una grande gioia essere qui con voi questa sera. Vorrei ringraziare la collega, vorrei ringraziare mia madre e gli organizzatori di Rimini per permettermi di essere qui oggi. Mi chiamo Grant Eberle, e vivo negli Stati Uniti e vengo da lì. Vivo nello stato del Kansas, in una piccola città, Hutchinson, e vengo a nome del mio gruppo GS. Siamo il più grande negli Stati Uniti, siamo circa 20-30 scuole che si incontrano ogni giovedì nella cappella della nostra città. Quindi la domanda che voglio porre qui a nome di tutto il mio gruppo GS è questa: ho letto la sua lettera e siamo stati colpiti da tutte le esperienze e dal dolore a cui avete assistito. E quindi la domanda è semplice: come si fa a mantenere viva la speranza ogni giorno e saldo ai propri principi negli eventi che si incontrano? Come si fa a non essere sopraffatti da questi eventi?
0: È una domanda semplice, ma non è semplice rispondere. È vero che parlare di speranza nel nostro contesto così lacerato, carico di odio, di rancore, di fatica un po' in tutti i sensi, tutta la parte della Terra Santa, società Israele e Palestina, soprattutto dentro questo, queste prospettive così fragili, parlare di speranza sembra, voglio dire, battere l'aria. Ecco, allora innanzitutto bisogna dire cosa non è la speranza. Non dobbiamo identificare la speranza con una soluzione, una soluzione dei problemi che non vediamo all'orizzonte. Dobbiamo essere realisti, insomma, ci vorrà molto tempo prima che si sblocchi qualcosa, insomma, perché la situazione è veramente molto deteriorata dal punto di vista anche non soltanto politico, ma anche dal punto di vista della percezione della situazione dentro le due società. E poi soprattutto la speranza non deve essere, come dire, semplicemente l'attesa di qualcosa che deve venire da fuori. Speranza nasce dall'interno, dal cuore, è un modo di vedere la realtà, è figlia della fede, dico sempre, ed è, come dire, la speranza è una presenza, è la coscienza di non essere soli, che non sei solo, non sei abbandonato, ecco, e innanzitutto la presenza nella fede, la presenza dell'incontro con Cristo è quello che ti sostiene, ti dà speranza, e poi l'incontro, questa presenza che trovi poi all'interno anche della popolazione, dicevo prima della società civile, è un astratto, poi incontri persone, volti, associazioni, comunità che sono molto attive, molto presenti, molto determinate anche, giovani della tua età ma anche adulti, pensionati, persone che si mettono in gioco per fare qualcosa insieme. E poi ecco, è vero che il bene fa molto chiasso, la violenza e la guerra, ma c'è anche tanto bene, che ci sono anche tante realtà belle. Ecco, l'ultima volta che sono stato a Gaza, sono visitare la nostra parrocchia a Gaza, poi in genere si fa il giro delle varie istituzioni cattoliche, la Caritas, eccetera, e si incontra la gente. Insistettero per andare all'università lì vicino, non lontano dalla parrocchia, l'università Lazar, un'università pubblica, si chiama Lazar ma è un'università pubblica, non è legata a nessun movimento radicale e così via. Io non volevo molto andare, innanzitutto perché c'era poco tempo e poi sai com'è, non sai mai come stanno le cose lì, con chi incontro, insomma, devo sempre essere attento a salvare un minimo di equilibrio e così via. Però alla fine erano così insistenti, c'era il rettore, c'erano anche noi, alcuni ragazzi, va bene, andiamo, ormai a questo punto, tanto me l'hanno detto di tutti i colori, una più una meno, non cambia molto. Ecco, e sono andato ed era stato un incontro molto bello, molto avvincente, erano quasi più di 600 ragazzi giovanissimi che si erano impegnati a rabberciare un po' quello che restava dell'università perché volevano riprendere gli studi e sommerso dalle domande, tra l'altro tantissime domande, nessuna sulla guerra, solo sulla mia esperienza personale, sul cristianesimo, sulle relazioni, sulla vita, cose di questo genere, molto interessante. Io mi aspettavo questioni politiche, invece niente, solo su questo. Tra l'altro c'era un ragazzo, Ahmad qualcosa, non mi ricordo il nome, musulmanissimo, ecco, che si era preparato la domanda in latino. Sì, se vado nella nostra università pontificia credo che non saprebbero farlo, insomma. No. Ecco, da ogni modo. Però in una risposta dissi in maniera molto chiara, molto diretta, dissi: per noi cristiani è costitutivo il rifiuto di ogni forma di violenza, qualsiasi violenza. Bene, non ho fatto in tempo a finire di dire questa frase che si sono alzati di scatto tutti in piedi per applaudire, per dire anche noi basta con la violenza. Ed è stato, da tenere presente che sono ragazze che hanno perso la casa, hanno avuto morti in famiglia, eccetera, eppure si erano alzati in piedi per dire: noi siamo stanchi di violenza, da tutte le parti, di qualunque forma. E beh, insomma, adesso quando noi pensiamo a Gaza pensiamo soprattutto morte, distruzione, ma c'è anche tanta vita, quei ragazzi sono pieni di vita, desiderio di vita. Ecco, per me quello è anche una fonte di speranza, perché ti dice: finché ci sono persone che ancora sono come dire, impegnate in questo, si impegnano in questa forma di vita, c'è ancora speranza. E poi ultima cosa, la preghiera. La preghiera non cambierà la geopolitica del Medio Oriente, cambierà il mio sguardo su quella geopolitica. La preghiera poi mi aiuta a mettere ordine nella mia vita, la mia vita personale, la mia vita interiore. E poi mi ricorda, soprattutto, parlando di speranza, che non sono io a condurre la storia.

0: Buonasera a tutti, io sono Kirill, frequento il liceo scientifico qui a Rimini e le mie origini sono ucraine, dove attualmente vivono i miei nonni, in una città che si chiama Kryvyi Rog, e ho partecipato a una mostra di profezie per la pace che era situata qua a Rimini. E una volta partecipata a questa mostra mi sono appassionato molto a questo argomento e a quanto sia importante cercare di distribuire pace nel mondo. E senza dire altro le volevo chiedere una domanda, che nella prima parte della sua lettera lei si soffermava sulla devastazione fisica e morale del conflitto che è in Medio Oriente. E questo è un aspetto critico, direi, che possiamo riscontrare in ogni altra parte del mondo, specialmente anche in Ucraina, che è un posto che mi sta particolarmente a cuore, e le volevo chiedere cosa ne pensava e come poteva dare speranza ai ragazzi che si trovano ad essere arruolati contro magari anche la loro voglia, solo perché provengono da quel paese. Dato che io non posso andare a trovare i miei nonni, perché appunto rischierei di essere arruolato e tutti i miei progetti, tutta la vita che mi aspetta davanti potrebbe giungere al termine.
1: Innanzitutto è vero che la guerra distrugge, ma anche ruba ai giovani gli anni più belli della loro vita, quando non toglie loro la vita, e sogni, prospettive, tutto questo è molto vero, ed è vero per l'Ucraina, è vero anche il Medio Oriente, insomma, ecco, nessuno va alla guerra volentieri, insomma, ecco, quando è chiamato alla guerra le armi, ecco, c'è un pericolo. La guerra poi ha le sue dinamiche, le dinamiche di guerra sono, ti abbruttiscono sempre di più, ecco, dove l'altro viene esorcizzato, perché se l'altro è umano e ti è vicino diventa anche più difficile colpirlo. Quindi la dinamica della guerra è orribile in questo senso, ti deumanizza poco alla volta senza rendertene conto. Allora la prima cosa che dico, anche noi, anche la mia diocesi, anch'io ho avuto fedeli della mia diocesi chiamati in guerra. Tra l'altro vorrei dire, parlavo oggi con il vescovo di Kharkiv, dice: tu ai tuoi fedeli che sono militari e stanno lì da una parte sola, io li ho da tutte e due le parti, ho fedeli soldati dell'esercito, delle forze armate israeliane, e altri che sono dalla parte opposta, a Gaza, nella parrocchia di Gaza e così via, per cui abbiamo avuto soldati cattolici, soldati delle forze armate israeliane morti a Gaza e fedeli morti a Gaza. Quindi è una realtà molto complessa, la guerra è orribile in questo senso. Quello che io posso dire, non ho soluzioni, non sono nato imparato, non so. Innanzitutto posso dire che però queste dinamiche non diventino parte della identità della persona, che la dinamica della guerra, la logica della guerra non si impossessi della tua coscienza, di essere capace di restare libero come persona nella tua coscienza, impedire che la logica deumanizzante della guerra diventi poco alla volta anche il tuo modo di pensare, il tuo modo di leggere, il modo di sopravvivere. Questo fa molto male. Un soldato che è al fronte e deve stare dentro le dinamiche del fronte, ecco, restare vivo nella sua coscienza vuol dire soffrire, vuol dire stare male, ma è necessario, perché se smetti di stare male dentro quelle dinamiche vuol dire che hai già perso. E allora anche lì non è semplicissimo, bisogna fare di tutto per evitarlo, ma se devi essere lì, restare umani.
2: Non c'è la traduzione.
3: Nella sua lettera ha detto che dobbiamo riconoscere l'altro come un essere umano, che dobbiamo evitare di vedere l'altro come il nemico, perché quando lo vediamo come il nemico, allora tutto diventa permissibile. E io lotto con questa cosa. Come faccio a vedere l'altro come un umano creato a immagine e somiglianza di Dio? Come posso vedere qualcosa di positivo nell'altro? E collegato a questa domanda c'è la domanda di come vedo me stesso. Vedo molte prove nella mia vita come uniche e assolute, come si dice nella lettera. Nessuno sa quello che io sto vivendo, nessuno sa la vita che sto vivendo, quindi come posso evitare di vedere me stesso come una vittima?
1: È un problema reale, in Terra Santa. Ciascuno si sente vittima e la sola vittima. E questo è un circolo vizioso. E l'altro diventa il nemico, o l'altro è deumanizzato, l'abbiamo visto anche nel linguaggio, abbiamo visto anche certe espressioni molto dure, molto violente. Ecco, e io sono sempre convinto che la prima violenza nasce dal cuore e dalle parole. Un linguaggio violento crea anche la cultura della violenza, che poi diventa anche violenza fisica e te la permette, te la giustifica in qualche modo. E purtroppo noi siamo dentro tutto questo, lo stiamo vivendo dentro la carne delle nostre comunità in maniera molto chiara e molto evidente. Allora, come fare per evitare di cadere in questo circolo vizioso? Incontrare. Noi tendiamo sempre a categorizzare. Israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani, credenti, non credenti, eccetera, eccetera, eccetera. Categorie. Invece è così molto facile generalizzare, fare astrazioni e così via. Incontrare una persona, un volto, un nome, significa anche incontrare una storia, incontrare emozioni, relazioni. E questo cambia la prospettiva, e questo ti aiuta a non generalizzare. Gli ebrei non sono tutti uguali, i cristiani non sono tutti uguali e così via. Ecco, questo credo che sia la cosa molto importante. Ed è molto importante quello di sentirsi l'unica vittima, è uno dei problemi principali che si vive in Terra Santa in questo momento. E quello che rende tutto molto difficile è che sembra quasi che ciascuno si definisca nell'essere vittima. Io sono quello che l'altro mi ha fatto, invece io sono anche altro, non sono solo quello che l'altro mi ha fatto. Ecco, e uscire da questo è necessario, e per fare questo abbiamo bisogno di testimoni. Abbiamo bisogno di testimoni dentro le nostre comunità che tengano alta questa testimonianza, questa capacità di superare i confini. I confini ci sono, non dobbiamo essere ingenui. I confini tra le comunità ci sono, ecco, ma non devono essere confini chiusi, barriere impermeabili. Abbiamo bisogno di persone che creino delle brecce, ecco, che poi alla volta possiamo allargare sempre di più. Ed è molto, molto necessario, perché finché ciascuno si sente l'unica e sola vittima e l'altro è il carnefice, chiunque esso sia da tutti i lati, noi resteremo sempre dentro questo circolo vizioso. E per fare questo l'unico modo è incontrare.

0: Sua Eminenza, intorno a noi ormai a me pare di vedere solo del caos, anche a livello di informazione. C'è molta polarizzazione, molta propaganda, ci sono le fake news, le notizie sono velocissime. Quindi le volevo chiedere come possiamo imparare a giudicare quello che accade, che criteri usare, a chi aggrapparsi, chi ascoltare nel comprendere e appunto proprio nel giudicare gli eventi.
1: Vorrei saperlo anch'io, ma... ecco. Per prima cosa credo che non è facile per nessuno, ecco. E poi ci sono i grandi canali e poi ci sono i social e così via. Io credo che sia bene ascoltare più voci e non sempre, perché noi spesso... con gli algoritmi, voi siete giovani, seguite gli algoritmi, ti fanno leggere quello che ti interessa. Ecco, allora ascoltare più voci, anche quelle che non condividi, perché c'è sempre qualcosa da imparare e ti aiuta a tenere le antenne aperte anche a come gli altri pensano, come gli altri vedono e così via, che è molto importante. Quindi ascoltare più voci, ecco, è molto importante. E anche molto importante giudicare il linguaggio di chi scrive, se è un linguaggio aggressivo, se è un linguaggio polemico, io lascerei perdere. Se uno vuole capire, vabbè, puoi anche leggere qualcosa, ma io con le pinze, perché in genere poi sono, come dire, non aiutano, ecco. Poi col tempo uno si trova i suoi spazi, i suoi criteri. Ecco, se c'è un linguaggio aggressivo, deumanizzante, allora è chiaro che non è una fonte da seguire, ecco, ma sarà sempre un work in progress, sarà sempre un lavoro da fare continuamente. Poi soprattutto in Medio Oriente, dove, che è un, come dire, è un ginepraio il Medio Oriente, insomma, c'è tutto il contrario di tutto, dove nulla è come appare, è ancora più complicato. Io ricordo sempre, c'era un professore nelle conferenze sul Medio Oriente, iniziava sempre così: ecco, io cercherò di spiegarvi il Medio Oriente, cercherò di spiegarvi la Terra Santa. Se al termine della mia presentazione avete capito, significa che ho spiegato male. Perché è talmente complessa che presumere di capire tutto è solo presunzione. Quindi abbiamo bisogno anche di un po' di umiltà. Ecco, di cercare di capire, ascoltando le varie voci, senza pretendere di arrivare subito a un giudizio.

0: Sua Eminenza, ha scritto anche la sua esperienza di dolore e che il dolore ci può isolare o può aprirci agli altri. Magari la morte di una persona cara, oppure si vede una persona amica soffrire, però questo è un po' l'effetto che ha. Con il dolore che ha vissuto nella Terra Santa, come si è visto plasmare in questi anni e come ha potuto rimanere saldo di fronte al male che sembra prevalere sempre?
1: Che andiamo un po' più sul personale, va bene. Siamo stati tutti presi in forme diverse da tanto dolore, dal dolore che vedi e però che anche ti entra dentro, dolore di relazioni spezzate per avere detto qualcosa che non piaceva o dolore per persone che non ci sono più, per la violenza a cui assisti, per il tuo senso di impotenza anche, così via. Allora, l'esperienza del dolore innanzitutto ti fa sentire, come dire, a volte inadatto, a volte non all'altezza delle situazioni. Ecco, ti rende anche, come dire, ti fa capire che non puoi fare tutto. Nel mio ruolo a volte sei chiamato, anche attendono che tu entri dentro tutte le situazioni per portare un aiuto, un contributo e così via. Capisci che non puoi arrivare dappertutto e quindi a volte devi capire che anche se vorresti lì non puoi andare perché creeresti delle attese che poi resterebbero frustrate. Quindi il dolore di non poter aiutare come vorresti. E tanto altro, insomma, tutto questo ti entra dentro non sei sempre all'altezza, non sempre riesci a stare dentro quelle situazioni, non sei sempre così saldo dentro queste reazioni. È umano, non sono un superuomo. Ecco, e lì la preghiera è importante perché è l'unico luogo dove tu puoi consegnare quella tua impotenza. E soprattutto, l'ho detto, l'ho scritto anche, guardare la croce. La croce è il luogo dove Gesù umanamente fallisce, eppure per noi è fonte di salvezza. E da lì scaturisce la nostra salvezza. La croce, poi anche la risurrezione naturalmente, ma innanzitutto la croce. Questo ti aiuta a mettere le cose nelle loro giuste proporzioni. E poi quando a volte non ce la fai più o cadi, quello che è importante è essere saldi, in questo senso quello che è importante è sapere che anche quando non ce la fai più, anche quando cadi, sai che hai un luogo dove tornare. Quindi che non è mai tutto finito, si può sempre, guardando a lui, ricominciare. Questo è, come dire, è la consolazione che hai, che incontri poi attraverso le tante persone che ti vogliono bene. Una cosa non bisogna mai dimenticare, soprattutto nel dolore, non essere lasciato solo. E questo vale per israeliani, per i palestinesi, vale per tutti. L'empatia. Più che tante parole conta esserci, essere presente, essere lì. E questo vale per tutti, anche per i cardinali.

0: Sua Eminenza, nella sua lettera parla dell'importanza della purificazione della memoria e le volevo chiedere se poteva chiarire un po' meglio questo concetto e le sue implicazioni, e dato che noi a scuola comunque abbiamo studiato un po' parte di questo conflitto, l'origine, come si è evoluto negli anni e come possiamo contribuire noi, dato la complessità, e riferendoci al processo di cui lei parla.
1: Quell'aspetto della lettera sulla redenzione della memoria, purificazione della memoria, i più anziani si ricorderanno Giovanni Paolo II, la preparazione al giubileo del 2000, dove c'era anche questo tema, la purificazione della memoria, che a me, ero giovane sacerdote, colpì molto a suo tempo. Ed è un tema molto importante, uno dei punti più contestati della mia lettera, perché ho avuto non poche contestazioni. Ed è, io penso, uno dei punti importanti e centrali. Innanzitutto, non significa dimenticare. Purificare la memoria, redimere la memoria, non significa dimenticare il passato. Non si deve dimenticare il passato. Ma non si deve permettere che il mio passato, fatto di dolore, di ingiustizie, ecco, diventi il criterio per leggere le relazioni oggi e segnare anche il mio futuro. Quindi si tratta di fare in modo che le interpretazioni della storia, di quello che mi è accaduto, quello che è accaduto al mio popolo, non diventi, come dire, le interpretazioni non giustifichino le scelte di violenza di oggi. Noi viviamo oggi, interessanti sono tante narrative storiche diverse, che non possiamo condividerle tutte, almeno riconoscerle, perché riconoscere la narrativa storica dell'altro significa riconoscere che l'altro c'è. Magari non condivido, non sono d'accordo, però c'è, esiste, non nego la sua storia, la sua lettura della storia, ecco. Per cui redimere la propria lettura, lettura della storia, la memoria, è decisivo, perché dobbiamo assolutamente evitare che attraverso la lettura, una lettura sbagliata, comunque non redenta, della nostra memoria storica, giustifichiamo scelte di rancore per le generazioni future. Non dobbiamo generare rancore, dobbiamo ricordare, ma quella memoria deve diventare possibilità alla nuova generazione di poter fare qualcosa di diverso e di migliore rispetto alla generazione precedente. Per cui dobbiamo consegnare alla generazione seguente non un passato cancellato, ma un passato redento, cioè che consente, imparando dagli errori, dalle letture sbagliate, di non rifare gli stessi errori. E questo è assolutamente necessario e decisivo oggi. E questo è un lavoro che dobbiamo fare a tutti i livelli, nelle università, dove si genera il pensiero, nelle scuole, dove si studia la storia, dove tu hai studiato la storia, nelle moschee, nelle sinagoghe, nelle chiese, ecco, nelle famiglie. Nella lettera ho scritto che il primo luogo dove si impara la storia è la famiglia. Il modo in cui i tuoi genitori ti hanno raccontato la loro storia, il loro vissuto, determina anche poi, poco alla volta, se lo vogliono, anche il tuo modo di leggere la storia. Se loro ti raccontano la loro storia fatta di dolore, ma senza consegnarti un rancore e senza consegnarti la violenza, quella è già una memoria redenta. Se invece insieme alla loro storia difficile ti consegnano anche il rancore, il desiderio di vendetta, quella è una memoria tossica che inquina le relazioni e non consente alla prossima generazione di vivere in maniera diversa. È fondamentale.

0: Nella sua lettera lei parla di un'appartenenza forte ma non rigida e difensiva. Volevo chiederle come possiamo avere rispetto del diverso senza da un lato creare polarizzazione ma restando salde nella nostra fede. E quindi di fatto cos'è nella sua esperienza il vero dialogo interreligioso?
1: Oh, mamma mia. Dunque, se io sono un cristiano convinto, sereno, serenamente convinto, non ho paura di incontrare un altro e discutere con lui. Non mi sento minacciato. Essere cristiano convinto non significa essere contro. Io sono contento di essere quello che sono, sono grato di quello che ho ricevuto, dalla fede che mi è stata consegnata, lo voglio vivere bene, con orgoglio anche, con passione, e questo mi consente anche di incontrare l'altro senza preclusioni, senza pregiudizi e senza complessi di nessun genere. Ecco. E questo è il primo, dunque una identità forte, non rigida, che è un'altra cosa. Forte, serena, radicata, bella, ecco, ti consente, come dire, ti dà quella libertà di incontrare gli altri in maniera molto bella, libera e serena. Ecco, ed è quello che io intendo dire, quello di cui abbiamo bisogno oggi. Tutte queste paure che abbiamo non sono un buon segno, perché voglio dire, se l'altro mi spaventa, chiunque esso sia, vuol dire che io ho qualcosa in me che non mi sostiene, insomma, che ho paura che mi tolga qualcosa, ma se io sono contento di quello che sono e forte, non ho paura che mi tolga nulla, perché non c'è nulla da togliere, anzi ho solo tanto da donare, va benissimo, insomma, ecco, questo deve essere. Dialogo interreligioso. Dunque, a volte si dice il dialogo tra le religioni, io non sopporto questa espressione. Le religioni sono un astratto. Le religioni non parlano, i credenti parlano. Il dialogo tra credenti è importante, dove si condivide la propria fede, a partire dalla propria fede. Perché se partiamo dalla propria esperienza di fede, allora ci si incontra, ciascuno rimanendo se stesso, insomma, perché nessuno perde niente condividendo. La fede non resta mai chiusa in se stessa. Ha bisogno di comunicarsi in qualche modo, ecco. Per cui in questo senso il dialogo interreligioso è molto importante. E poi si allarga. Credo anche che sia importante un dialogo tra le comunità di credenti. Finora il dialogo interreligioso, se posso permettermi, è stato un po' di elite, tra le varie elite cristiane, ebrei, musulmani e così via. Ma non arriva... Ma non è un motivo per cui adesso abbiamo così tante difficoltà interessanti, anche perché non è arrivato tantissimo alle nostre comunità. Resta al rabbino, al prete o all'imam e così via. Invece deve andare alla comunità. Io sono stato adesso, per me, soprattutto dopo la guerra, dopo il 7 ottobre, dopo la guerra di Gaza, non possiamo più tornare a quello che era prima, come se nulla fosse accaduto. Ci sono state tante ferite tra noi, tante incomprensioni con le quali dobbiamo fare i conti. E per me una cosa è molto chiara: quando io parlo, non è Pier Battista che parla, sì, chiaramente anche Pier Battista, ma è la sua comunità, è la mia chiesa. Non sono, voglio incontrare rabbini o imam che a loro volta abbiano una comunità, perché se tu hai una comunità parli in maniera diversa rispetto a uno che rappresenta solo se stesso. E abbiamo bisogno di ripartire da lì. Il dialogo interreligioso va bene, io faccio parte della commissione pontificia del dialogo, eccetera, eccetera. Lì va bene, bisogna farle, ma restano lì. Ecco, dobbiamo creare occasioni a livello di territorio dove le comunità si incontrano, perché lì nasce e si crea anche qualcosa di bello e di diverso.

0: L'anno scorso, con il supporto della nostra professoressa Milena De Luigi, che ci ha introdotto a questo argomento, abbiamo deciso di adottare una bambina palestinese che si è aggiunta ad altre due adozioni che già avevamo in precedenza. E le volevamo chiedere se questo gesto potrebbe contribuire a diffondere pace e vicinanza anche a popoli e a terre che noi risultano lontani, e se appunto può essere utile.
1: Assolutamente sì. Come dicevo, adesso non mi ricordo a che punto, l'empatia, poi l'empatia significa creare relazioni, essere vicini in qualche modo. È chiaro che fisicamente è molto difficile esserci lì, non possono esserci tutti sicuramente, anche se sarebbe bene cominciare a venire a esserci. Ad ogni modo, però questi gesti, questi gemellaggi, queste relazioni aiutano, come dire, non cambieranno la geopolitica, sia ben chiaro, però aiutano in quei contesti dove noi ci troviamo, dove voi potete arrivare, come dire, piccole luci, se vuoi, piccole testimonianze, qualcosa che aiuta, come dire, a non restare chiusi dentro questo circolo vizioso di violenza, di solitudine, di vittimismo e così via. Ecco, sono delle piccole finestre molto importanti che è bene tenere aperte, che ripeto, non cambieranno la geopolitica, ma cambieranno la vita di quelle persone e forse anche la vostra.

0: Sua Eminenza, questa è una domanda difficile. Nella lettera descrive il giardino dell'Eden, un simbolo dell'umanità che è in uno stato di innocenza primitiva e solidale. Afferma che la storia della salvezza si conclude in maniera sorprendente in modo completamente diverso. Speculare, ma in una città, la Nuova Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché non in un giardino?
1: È bella, dunque è una. Dunque, cerco di essere breve perché sennò qui stiamo qui fino a domani mattina. Ad ogni modo,
2: A tempo, Eminenza.
1: ho tempo? Prima di partire dice che dobbiamo stare stretti, adesso dice che abbiamo tempo.
2: Se la prende sempre coi giornalisti.
1: La storia della salvezza, il desiderio di Dio per l'uomo, dunque, la nostra salvezza, non è tornare alla solitudine del giardino dell'Eden, come se dovessimo cancellare tutta la nostra storia, tutto quello che l'umanità ha fatto in tutta la sua storia. Perché la nostra storia, la nostra umanità, quello che abbiamo fatto, fa parte del progetto di Dio anche. Quindi non deve essere cancellato. E la città racchiude un po' tutto questo. Dicevo, la prospettiva della salvezza è una comunità complessa e diversa, ma anche riconciliata. Ecco, e la città è un po' tutto questo. Non esiste una città perfetta. In ogni città ci sono tutte le contraddizioni e anche tante possibilità di vita. E non c'è nessuna città nella Bibbia che raccoglie in sé tante accuse, tante maledizioni da parte anche dei profeti, ma anche tante benedizioni e tanta consolazione. Gerusalemme raccoglie un po' tutto questo. Ecco, perché Gerusalemme? Gerusalemme è un po' un'immagine, è un simbolo. Innanzitutto Gerusalemme è il luogo che raccoglie tutta la storia della salvezza. Ricordati che è storia della salvezza. Non c'è storia, cioè non c'è evento senza il luogo. Il luogo è fondamentale e Gerusalemme è quel luogo, quindi che raccoglie tutta la storia della salvezza. E per noi cristiani, naturalmente, la morte e la risurrezione di Cristo è il cuore della nostra salvezza. Ma non è solo questo. Nel libro dell'Apocalisse parla della Nuova Gerusalemme, dice: non è una città, non è Babele, per dire anche, citare un po' la Magnifica Humanitas, che è una città senza Dio. La Gerusalemme celeste è una città che scende dal cielo, cioè è un dono di Dio. Questa comunità, questo nostro stare insieme, questo essere comunità, essere città, ecco, non lo facciamo noi da soli. Dio ce lo dona, è un dono di Dio, che noi dobbiamo comunque però costruire. E c'è questa bellissima descrizione, questa città che discende dal cielo, che è dono di Dio, che ha le porte sempre aperte, aperte a tutti. Ecco, il cui cuore però è l'agnello, è la Pasqua, è la redenzione, cioè una vita donata per amore. È quello il cuore della città di Gerusalemme, e che ha un compito specifico: guarire le nazioni. Non si dice da cosa, guarire da ogni forma di malattia, di ogni genere. Ecco, e il cuore, dicevo, è l'agnello, è ciò che tiene in vita questa città. Dunque, non è una forma di potere, ma è una vita donata per amore, la Pasqua. Ecco. Gerusalemme è tutto questo. Se non ti piace la città di Gerusalemme, puoi mettere la tua città, è lo stesso. Puoi mettere la chiesa, puoi mettere la tua comunità, ecco, che è comunque chiamata a vivere quel sogno. Ora, questo è il sogno che Dio ha per noi, però Però quel sogno, quell'attesa di Dio diventa anche, come dire, il nostro compito a casa, vuol dire la indicazione per dire come costruire la città, secondo il sogno di Dio. E tutto il nostro sforzo, quello che siamo chiamati a fare è unire il nostro desiderio, il nostro sogno per la città al sogno di Dio. Questa è Gerusalemme. E Gerusalemme dunque non è soltanto conflitto, è anche vocazione, ed esprime molto bene la vocazione di ogni città, di ogni comunità e della nostra Chiesa.
2: Altre domande? Avete anche altre domande che sono nate da quello che Sua Eminenza ci ha raccontato?
3: Aggiungo una domanda che avevamo dovuto tagliare per tempo. Parlando della Gerusalemme celeste, lei nomina anche le persone che ne sono al di fuori, i peccatori. Semplificando, mi perdoni. La mia domanda è giusto amare coloro che fanno del male? E come poter amare gli amici che magari che sbagliano, che fanno del male appunto, che errano, che peccano, e di conseguenza anche se vogliamo come si può perdonare?
1: Beh, con questa domanda noi stiamo qui un'altra ora adesso. Beh, innanzitutto quello che intendevo dire è che la vocazione è anche una scelta. La vocazione di Gerusalemme, lo stile della città celeste, è una scelta. La puoi accettare, la puoi anche rifiutare. Rifiutare non è tanto essere peccatori, perché siamo tutti peccatori, e la Gerusalemme celeste è anche luogo dell'incontro con la misericordia di Dio. Ecco. E il rifiuto significa il rifiuto consapevole, scelto e senza pentimento di non stare dentro quello stile, dentro quella vita. Stare fuori dunque, le porte della città sono aperte, ma io voglio stare fuori da quelle mura, non mi interessa stare dentro quello stile. Ecco, questo significa, e questo è importante anche per noi, dobbiamo accogliere tutti, sì, ma quelli che vogliono stare dentro la città devono accettare la logica dell'agnello, perché se tu rifiuti la logica dell'agnello non puoi stare nella città. Se tu rifiuti la logica della vita donata per amore, non puoi stare lì. Non perché non ti vogliamo bene, non perché ti rifiutiamo, ma semplicemente perché la tua impostazione di vita, la tua postura non è compatibile con quella dell'agnello. Ci sono delle scelte da fare e delle responsabilità da assumere. Una parola molto difficile oggi, perché le responsabilità sono sempre quelle degli altri, ma le nostre. Ma se noi accettiamo di vivere dentro la città, questa è anche una nostra responsabilità da assumere. Ecco. E come a rapportarsi a quelli che lo rifiutano? Le porte restano aperte. Il desiderio di accogliere c'è sempre. Voler bene non significa giustificare, voler bene significa essere sempre lì, pronti ad accogliere, ecco, ma senza ingenuità. Ci sono delle condizioni, ci sono dei sì e dei no. Ecco, e per il perdono, questo è tutto un discorso molto diverso, e qui però devo, e poi cercherò di essere breve. Perdono, l'ho detto anche nella lettera, è lo strumento indispensabile. Perdono che nasce dalla croce, non dimentichiamolo, che nasce dall'incontro con Dio, che ti rende capace anche di perdonare il fratello. Bisogna, a volte facciamo confusione, anche qui senza ingenuità, e poi concludiamo. A livello personale il perdono non ha tempo. In qualsiasi momento tu puoi essere chiamato e sei chiamato a perdonare. Abbiamo tantissime testimonianze anche di persone che di fronte ai loro aggressori nel momento della morte erano capaci di perdonare. Sono testimonianze necessarie, bellissime, meravigliose, fantastiche. a livello di comunità, a livello sociale, le dinamiche sono diverse, i tempi non sono tutti uguali. Bisogna sapere attendere, bisogna sapere preparare la comunità, innanzitutto a comprendere quello che è accaduto, a valutarlo, a guarire e poi anche a perdonare. Quindi non dobbiamo distinguere questi piani. Dunque le pietre miliari, le persone che sono capaci a livello personale di dare il perdono sono le pietre miliari di un percorso che anche la comunità deve fare, che però è diverso, è più faticoso, più difficile, più lento, ma non meno necessario. E per questo quelle testimonianze, insieme anche alla capacità dei pastori, dei responsabili di guidare le proprie comunità a quella prospettiva di guarigione della memoria, guarigione delle ferite, ecco, senza dimenticarle, ma guarigione ferite per arrivare poi un giorno all'abbraccio del perdono, che è poi una rinascita per tutti.
4: Io avrei un'ultima domanda.
2: Kirill, ancora un'altra domanda, abbiamo ancora 2 minuti.
1: 1:45.
4: Farò velocissimo. La mia domanda è come possiamo svegliare, diciamo, le persone dal sonno dell'indifferenza? Perché molte persone a cui questo argomento è molto lontano, proprio è impossibile fargli capire di cosa si sta parlando, e quindi come possiamo fare per appunto distribuire questa informazione?
1: Beh, io non mi preoccuperei più di tanto. Innanzitutto la passione contagiosa, ecco, non attraverso discorsi complicati, ecco, la passione, l'entusiasmo, la gioia, l'amicizia, ecco, poi contagiare le persone. Poi, ancora una volta, non puoi pretendere che tutti ti capiscono. Chi ti segue, benvenuto, e gli altri sono benvenuti lo stesso, ecco, preghi per loro. Ecco, ma non dobbiamo fare le cose per l'esito. Ciò che ci deve spingere non è il risultato, ma il desiderio.
2: Grazie Eminenza, anche perché grazie anche a Lucia, Grante e Kirill, che hanno deciso anche di mettersi in gioco in questo dialogo, anche perché ci mostra cosa significa appunto rimanere fedeli a questo desiderio e anche come questo desiderio di fatto costruisce e insomma edifica già ora una realtà differente. E darei adesso, inviterei appunto a venire sul palco Bernard Scholz, che è il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Per concludere questa edizione, che sappiamo essere appunto stata segnata dalla visita di Papa Leone, anche abbiamo visto com'è possibile dire e sperimentare il fatto che il futuro non è una minaccia, ma è una promessa che in qualche modo già si sta realizzando.

prendo due passaggi del comunicato conclusivo che abbiamo dato questa mattina alla stampa, perché dice in un modo sintetico ciò che ci sta a cuore. Lo leggo perché se lo dico in un altro modo userei ancora più tempo e poi rischierei anche di commuovermi, cosa che vorrei evitare. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Rimarrà nella storia la visita di Papa Leone XIV. Una gratitudine senza fine va al Santo Padre per la sua grande cordialità nell'incontro con il popolo delle meeting, visitatori e volontari. È stata una grande festa che ha superato tutte le nostre aspettative, una festa vissuta e partecipata da tutti, con gioia e entusiasmo, da bambini, giovani e adulti. Abbiamo potuto accogliere il Santo Padre con gratitudine, ma prima ancora ci siamo sentiti accolti da Lui. Il tema «L'amor che muove il sole e le altre stelle» ha ispirato convegni, mostre, spettacoli, confronti e dialoghi informali, inviando un messaggio agli uomini e alle donne di questo mondo. È possibile affrontare le sfide del nostro tempo e costruire la pace dialogando, mettendosi alla ricerca del vero, alla ricerca del giusto, senza censurare nulla, come abbiamo sentito questa sera. Le riflessioni accadute durante questi giorni a Rimini hanno trovato un approfondimento inaspettato alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas e nel discorso del Santo Padre che segnerà la storia del meeting. Le sue parole aprono un orizzonte ampio e affascinante del nostro impegno per un futuro vissuto come una promessa e non come una minaccia, come abbiamo appena sentito da Alessandra Buzzetti. Per questo motivo, la 48esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà dal 20 al 25 agosto 2027, avrà come titolo «Pionieri coraggiosi per custodire l'umano».

0: custodire l'umano è l'invito che il Papa ci ha dato con la sua bellissima, grandissima enciclica. È un compito che riguarda ognuno di noi, dov'è, come abbiamo sentito anche questa sera, nel luogo di lavoro, nelle aziende, nelle famiglie, nelle responsabilità politiche, sociali, ognuno di noi è chiamato a custodire l'umano, ma non è un atto di conservazione, è un rilancio, un'esaltazione dell'umano che ci è stato dato. Per quello occorrono pionieri, per scoprire come oggi, in queste condizioni, questo è possibile, nuove forme, nuove modalità. Per quello la parola pionieri, che sembra in contraddizione col custodire, è la vera forza per poter custodire. Grazie per la vostra presenza. Grazie a tutti, buon ritorno, ci vediamo il 20 agosto l'anno prossimo.
1: Sono le 20:14, abbiamo seguito l'ultimo dibattito che ha chiuso la 47esima edizione del meeting di Rimini, scrutando il cielo di Gerusalemme con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino Gerusalemme, in dialogo con alcuni giovani, tutto introdotto e moderato da Alessandra Buzzetti, giornalista corrispondente di TTV 2000 dalla Terra Santa. E poi avete sentito il saluto conclusivo di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra popoli. Alle 20:30 ci sarà il notiziario

0: Di Radio Radicale e ci arriviamo con questa intervista realizzata da Gabriele Rossi con Anna Paola Concia su il walk in vista delle elezioni.
1: Radio Radicale, ospite Anna Paola Concia, già deputata con il Partito Democratico, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora, parliamo del walk, tornato d'attualità dopo le parole della politica statunitense Ocasio-Cortez, una delle più grandi sostenitrici di quel mondo, che però ha definito la prima fase di quel periodo folle. Come legge questo cambio repentino d'opinione?
2: Intanto fa molto ridere che il cambio repentino di opinione sul walk da parte dei progressisti italiani, diciamo così, sia venuto da Ocasio-Cortez, cioè tutta la questione è abbastanza ridicola. Ocasio-Cortez, perché vi spiego perché, Ocasio-Cortez ha fatto una cosa molto furba da politicante, cioè lei sapeva benissimo per come è l'aria in America che bastava pronunciare la parola walk e crazy, anche se appunto lei non ha detto che il walk era sbagliato, insomma. Mettere insieme queste due parole avrebbe stappato il tappo sia in America, soprattutto perché lei era rivolta a loro, e sia anche nel resto e come è avvenuto almeno in Italia. Naturalmente lei si vuole candidare alle presidenziali e deve riassumere, diciamo, cambiare un minimo strategia, quindi è una strategia tutta americana che ha creato uno tsunami in Italia. Questo io lo trovo totalmente ridicolo, magari fosse un ripensamento, un ricollocamento di chi ha sempre sostenuto, io l'ho sempre detto da sempre, che l'estremismo woke era una follia, era una cosa che stava facendo del male soprattutto ai diritti civili. Adesso tutti si ricollocano e senza naturalmente fare autocritica, senza dire scusate a quelli che hanno massacrato con le gogne, dandogli dei fascisti, a quelli che come me, ma tanti siamo, tante soprattutto, avevano detto guardate che questi sono, cioè, errori che si pagano. No, niente, facciamo finta di niente. Ocasio-Cortez ha deciso la linea, fa proprio ridere.
1: In Italia è stata ripresa, come giustamente ricordava, dal Movimento 5 Stelle con Conte, che anche lui ha adottato questa linea di distanziamento. Qual è la mossa politica qua, secondo lei? Cioè, il distanziamento è dal Partito Democratico in vista delle primarie?
2: Vabbè, questo è talmente evidente, diciamo, che non ci vuole un politologo per capirlo, ecco. È talmente evidente che Conte abbia fatto una mossa elettorale in vista delle primarie a dire sì, io sono il vero moderato progressista, questa Schlein contro Schlein, ma è evidente questo, diciamo, non c'è bisogno di essere laureati in scienze politiche per capire una cosa del genere. Quindi una mossa elettoralistica, opportunistica, per furbissima, tanto quanto Ocasio-Cortez, diciamo lui ha furbissima, molto furba, dimenticando, diciamo, no, io siccome ho la memoria di un elefante, dimenticando che i suoi parlamentari sono tutti iper wok, sono estremisti wok, wokisti, quindi presentano proposte di legge, quindi lui adesso, siccome è il padrone di quel partito, dirà basta questo, basta quello, ritirate le proposte di legge, non lo so, le dichiarazioni. Comunque è una mossa elettorale per le...
1: Dall'altra parte però c'è Elly Schlein, che ha una storia ancora più vicina a queste posizioni. Come...
2: Certo, Elly Schlein è una donna che è molto vicina al wokismo di Ocasio-Cortez, diciamo così, e di tutto un'area Biden, cioè un'area democratica. Ora non lo so come se la giusta, ma anche lei credo che sia in vacanza, non è intervenuta, starà ragionando su come intervenire, perché adesso c'è un fluriloquio di dichiarazioni a sinistra, no, il walk, no, l'estremismo walk. Non lo so lei come se la giusta, lei è stata molto, sempre molto vicina, ma io una critica politica, se non una critica personale, al femminismo intersezionale, a tutta quell'area, di cancel culture, tutta quell'area di estremismo wokista, che io davvero non so come se la giusta lei, non lo so, non parla, quindi non so giudicare qual è la sua... qual è la sua... Certo è che lei è sempre stata una molto, molto vicina a un certo walk che ha fatto tanti danni, questa è la verità.
1: Lei ha ricordato la gogna mediatica anche che insomma c'è stata in quel periodo anche nei suoi confronti.
2: Nei confronti di tutte, soprattutto femministe sono state prese femministe, io no. Non dimentichiamoci mai, esiste il metodo WOC. Il metodo WOC è esattamente quello di silenziarti con la gogna, cioè, soprattutto a sinistra. È un metodo che è stato inventato, mo ce l'ho, in America, cioè, questo l'hanno fatto i democratici contro altri democratici che dicevano che il WOC era sbagliato. E hanno fatto esattamente questo. Questa cosa anche è stata veicolata in Italia. In Italia, ricordatevi, il metodo WOC. Il metodo WOC è stato applicato anche in Italia. Non ci dimentichiamo, uno dei purtroppo delle massime vittime del metodo WOC è Simone Lenzi, l'assessore che venne cacciato in 24 ore da assessore a Livorno perché criticò una statua a Venezia, assessore alla cultura, un assessore bravissimo, in 24 ore venne liquidato con la gogna, esattamente. Eppure... Ma ce ne sono stati tanti di casi, ce ne sono tanti, chi nega che in Italia sia il WOC?
1: Esatto, perché ancora oggi, spesso, strategia. Anche in questi giorni, si legge molto chi...
2: Ma certo che c'è il WOC, è sempre alla pizza estiva italiano, diciamo, perché noi siamo un po' mediocri anche negli eccessi, ma esiste nelle università, esiste nella politica, esiste nell'amministrazione, cioè gli eccessi, l'estremismo WOC che loro chiamano eccessi, beh certo perché non devono nobilitare, esiste come in Italia, chi lo nega è la strategia di fare finta che in Italia non ci sia stato, e lo negano le persone che ogni giorno che ne so, quelli che si vogliono chiamare, che si definiscono intellettuali, lo negano riproponendolo, cioè è una roba di un ridicolo. Il WOC esiste e anche in Italia, ripeto, per fortuna non siamo arrivati al suicidio di un professore di Cambridge, perché purtroppo quella storia è figlia dell'estremismo WOC, purtroppo, dove ci sono vari, diciamo, vari responsabili, per fortuna non è esistito quello, ma dentro le università il WOC ha fatto tanti danni, lo so ancora. Io per esempio non penso che sia finita qui perché Conte, Renzi e qualcun altro dica ok basta con il WOC, non credo, anzi i wokisti saranno ancora più aggressivi, questo penso io, una mia, perché non è che le cose si cancellano da un giorno all'altro, una cultura, soprattutto allora devo pensare che era moda, quando qualcuno di noi diceva ma è una moda, non c'è niente dietro, dentro, soprattutto allora c'avevano ragione, perché se da un giorno all'altro dice vabbè i pantaloni a zampa di i pantaloni a zampa di cavallo non vanno più bene, da un giorno all'altro non li producono più, non è così, no? Allora confermano il fatto che sia una moda, sia stata semplicemente una moda a cui si sono appecoronati le persone per non stare fuori dai giri che contano, tra virgolette, questo parlo della sinistra, perché così è andata. La gente che criticava e che critica il WOC è gente fatta fuori, scrittrici, giornaliste, fatta fuori da festival letterari, semplicemente perché criticavano il WOC. E come il WOC in Italia non c'è stato? C'è stato e come? E come? È un metodo.
1: Volevo chiederle in chiusura se secondo lei questo periodo, questa idea, ideologia, non so se si può addirittura dire che sia un'ideologia, ma comunque
2: cultura,
1: politica. Esatto. Questa cultura abbia anche ha fatto avanzare una certa destra che oggi è sempre più presente, una destra più estremista come può essere quella là di Vannacci.
2: Certo. Allora, guardi, il danno walk sono sicuramente polarizzare e estremizzare, ok? Quindi chi si permette, che sono quelli che usano il metodo walk, che chi critica il walk ha alimentato l'anti-walk, è esattamente il contrario. L'anti-walk nasce da una risposta estremista a una cosa estremista. Detto ciò, per quanto mi riguarda, da sempre lo dico, i due grandi nemici dei diritti civili e dei diritti delle donne sono il WOC e l'anti-WOC. Questa è la situazione. Attenzione, schiacciati i diritti LGBT, i diritti civili in genere e i diritti delle donne, sono due cose diverse, sono in questo momento minacciati pesantemente da WOC e anti-WOC. Questa è la realtà.
1: Grazie ad Anna Paola Concia per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: L'intervista era di Gabriele Rossi. Noi siamo adesso all'appuntamento con il notiziario serale di Radio Radicale con Lorenzo Bruschi in regia, Andrea Bilano in studio, che iniziamo con la questione del caro carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani, contrarissimo, Tajani è contrarissimo e dice sa di Unione Sovietica. Replica il leghista Borghi: le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. La segretaria del Partito Democratico, Elie Schlein, dice: noi avevamo fatto una proposta organica che partiva dal tassare chi si è arricchito con la crisi per aiutare famiglie e imprese, ma niente, Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio e si è preoccupata più di non scontentare Tajani che delle stangate che tutti i giorni subisce chi va a fare rifornimento. Nel governo continuano a litigare tra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto e tutto sulle spalle delle famiglie e delle imprese italiane. È assurdo che questo esecutivo non sia più in grado di affrontare i problemi delle persone, ma ancora più insopportabile il fatto che la prossima settimana torneranno a occuparsi dei loro concentrandosi esclusivamente sulla legge elettorale, così come hanno fatto negli ultimi mesi. Di diverso avviso Gelmini di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, mentre la sinistra attacca a suon di slogan il governo Meloni conferma la propria attenzione verso le esigenze di famiglie, lavoratori e imprese, intervenendo con un nuovo provvedimento volto a contrastare gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti. Quanto approvato nel CDM di oggi è un'azione concreta che si inserisce in una strategia più ampia che è stata perseguita sinora e che vedrà nuovi interventi già nei prossimi giorni per contenere il caro energia e tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e la competitività del nostro sistema produttivo. Di diverso avviso il leader del Movimento 5 Stelle Conte, Giuseppe Conte, che dice: il conto energetico per l'Italia ha superato i 12 miliardi. In base ai calcoli di Confesercenti, il caro carburanti è valso un aggravio di 1,8 miliardi sulle vacanze degli italiani. Di fronte a un salasso simile, con il Consiglio dei Ministri di oggi, il governo proroga per un'altra manciata di giorni l'ennesimo sconticino. Impercettibile, peraltro, già mangiato dai prezzi dei carburanti che hanno raggiunto picchi allucinanti. Un'altra beffa, un'altra dimostrazione di pavidità. Quello che servirebbe a questo governo è il coraggio, lo stesso che non ebbe nell'ultima manovra quando chiamò riallineamento un aumento delle accise sul gasolio. In compenso, quello che non gli manca è la faccia di bronzo, di festeggiare la propria longevità. La longevità la puoi certo festeggiare, ma se hai lavorato per migliorare le condizioni di vita degli italiani, se hai mantenuto fede alle promesse fatte agli elettori per farti mandare a Chigi. Ma se non c'è stato uno straccio di riforma in 4 anni, cosa c'è da festeggiare? Come per incanto, il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi. A chiedere all'Unione Europea quasi 9 miliardi di prestito SAFE ci hanno messo un attimo, senza farsi troppi problemi e in barba alle vere necessità di famiglie e imprese. Tutto chiaro, no? Così Conte. Di diverso avviso, il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione Economica del Senato, Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d'Italia. La grave situazione internazionale sta generando fortissime tensioni sui mercati energetici e rincari che destano seria preoccupazione e impongono sacrifici pesanti a famiglie e imprese. Il governo Meloni è già intervenuto riducendo temporaneamente le accise sui carburanti, sia attraverso risorse appositamente reperite, sia utilizzando per l'ultima proroga il maggior gettito IVA prodotto dall'aumento dei prezzi petroliferi. Continuerà a valutare tutti gli strumenti disponibili per proteggere soprattutto le fasce più deboli del sistema produttivo. In questo quadro è ragionevole chiedere un contributo alle compagnie petrolifere che operano in un settore strategico ed essenziale per il Paese, che per effetto della particolare congiuntura internazionale possono aver realizzato maggiori guadagni. L'obiettivo prioritario del governo è raggiungere un accordo politico tra più stati europei per introdurre un contributo temporaneo di solidarietà. È una strada già percorsa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quando l'Unione Europea adottò un intervento comune sui profitti eccedenti delle imprese operanti nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, destinando le risorse a contrastare gli effetti della crisi energetica su cittadini e aziende. Una soluzione coordinata garantirebbe regole comuni, maggiore efficacia e condizioni di concorrenza uniformi, evitando squilibri all'interno del mercato europeo. Soltanto qualora non fosse possibile raggiungere tempestivamente questa intesa, sarebbe ragionevole valutare un piano nazionale, non una semplice e ideologica tassa sugli extra profitti, come vorrebbe la sinistra, perché un intervento unilaterale e costruito in modo approssimativo rischierebbe di danneggiare gli operatori italiani rispetto ai concorrenti degli altri paesi. Veniamo adesso alle associazioni che hanno commentato quello che ha deciso il Consiglio dei Ministri. Sul fronte dei carburanti il bicchiere è ancora mezzo vuoto, lo afferma Asso Utenti dopo la decisione odierna del governo. Giusta la decisione di proseguire col taglio generalizzato delle accise sino al 5 settembre in modo da ridurre i prezzi alla pompa per tutti gli automobilisti che tornano dalle vacanze estive, che era ciò che Assoutenti chiedeva da giorni, ma considerati i livelli allarmanti raggiunti dai listini alla pompa, lo sconto andava potenziato ed esteso anche alla benzina. Questo dice il presidente Gabriele Melluso. Ciò che davvero ci preoccupa è cosa succederà dopo il 5 settembre. La strada delle misure assistenziali legate soltanto al reddito è palesemente sbagliata, perché il caro carburante colpisce tutti e l'automobilista non si può classificare in base all'ISEE. Il problema colpisce indistintamente lavoratori, pendolari, famiglie e imprese. Una proroga di pochi giorni può servire a tamponare l'emergenza, ma ciò che serve è un intervento stabile e strutturale sulle accise, capace di evitare che a ogni nuova crisi internazionale il pieno diventi una tassa straordinaria sulla mobilità degli italiani. E Massimiliano Donà, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, dice: partorito il solito topolino, una mezza pezza per il gasolio e il nulla cosmico per la benzina. Unico aspetto positivo è che almeno nel controesodo si eviterà di pagare il gasolio 2,379 euro al litro in autostrada, considerando il prezzo di oggi comunicato dal Mimit, scongiurando il pericolo di pagare 8,54 euro in più per ogni pieno da 50 litri. Ma è una magra consolazione. Quanto al futuro, dare qualche spicciolo in più a chi ha una carta dedicata a te sarebbe decisamente troppo poco per chi non riesce nemmeno ad acquistare il cibo e avrebbe un impatto nullo per frenare l'inflazione. Il governo ci ripensi. Infine il Codacons, la montagna, anche il Codacons dice la stessa cosa, la montagna ha partorito il topolino, il prezzo medio e la definisce una misura annacquata che scontenta tutti gli automobilisti e non risolve l'emergenza in corso. Il prezzo medio del gasolio, ricorda l'associazione, ha infatti ampiamente superato il record storico toccato nel 2022 e sulle autostrade al servito si raggiungono punte superiori ai 2,7 euro al litro in diversi impianti. Da inizio luglio il diesel costa 23,8 centesimi al litro in più, con un aggravio di quasi 12 euro a pieno, e a dimostrazione di come il taglio di appena 17 centesimi di euro sia del tutto insufficiente e inadeguato. Dal governo poi nessun provvedimento sulla benzina, nonostante il prezzo della verde viaggi verso i 2,1 euro al litro in autostrada, con un rialzo da inizio luglio 19,7 centesimi al litro sulla rete ordinaria, pari a una maggiore spesa di circa 9,9 euro a pieno per 17 milioni di italiani proprietari di auto alimentate a benzina. Rimaniamo su questo argomento, vi proponiamo due interviste. La prima è di Emilio Targia a Antonio Misiani, senatore del PD, e la seconda di Antonello De Fortuna a Nico Gronchi.
3: Radio Radicale, vogliamo tornare a parlare del tema della crisi energetica, in particolare inevitabilmente del caro carburanti. Lo facciamo intanto, lo ringraziamo, siamo collegati con il senatore Antonio Misiani, responsabile economia della segreteria nazionale del Partito Democratico. Ben ritrovato, senatore.
4: Salve.
3: Allora, sono queste ore in cui arrivano tutti i dati di Confesercenti e del Codacons, che sono piuttosto impressionanti anche rispetto a luglio, no? I più 10, più 12% tra benzina, gasolio, eccetera. Intanto c'è stato questo tentativo, partito dalla segreteria anche di Elly Schlein, di coinvolgere l'Europa a livello comunitario sul tema degli extra profitti, no? Ci sono stati poi di fatto, oltre all'Italia, altri 5 paesi che hanno chiesto su questo un impegno comunitario. Allora, tema extra profitti che torna, diciamo, un po' al centro del confronto politico, senatore.
4: Il punto è questo: la crisi è sempre più grave, la guerra va avanti da 6 mesi, sono 6 mesi che rifornirsi alle pompe di benzina sta diventando un salasso per gli italiani, e rischiamo un'impennata delle bollette nei mesi autunnali, perché il tema non è soltanto il prezzo del petrolio, ma anche il prezzo del gas, che si è più che raddoppiato dal 28 febbraio, quando è iniziata questa sciagurata guerra. Il governo sta raschiando il fondo del barile. L'ultima proroga è stata di 48 ore, ci sarebbe da ridere se non ci fossero di mezzo i portafogli degli italiani. Così non possono andare avanti e non possiamo andare avanti. Sono misure tampone, pannicelli caldi, che non risolvono niente rispetto alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane. È evidente a tutti che serviranno risorse importanti per i prossimi mesi. E allora noi diciamo: queste risorse andiamole a prendere dove sono. Le grandi imprese energetiche, lo dicono vari report, stanno registrando utili stellari in questi mesi. È stato il ministro Giorgetti, con ben 2 lettere inviate a Bruxelles, a chiedere una tassa europea sugli extra profitti. Va benissimo, ma se, come pare, l'Europa rimanderà la palla ai governi nazionali, facciamola a livello nazionale, recuperiamo le risorse che servono per aiutare davvero le famiglie e le imprese italiane.
3: Sì, infatti sembra essere quello l'indirizzo europeo, cioè che ciascun paese la risolva un po' per conto proprio, in estrema sintesi. Allora, diamo anche qualche dato, senatore, perché i dati sono appunto impressionanti, li diciamo proprio esplicitamente, quasi 2 miliardi di euro in più per i consumatori rispetto a luglio e agosto dello scorso anno, in un periodo ovviamente anche complicato e delicato che è quello delle vacanze. Rispetto a, io stavo studiando un po' anche i dati degli altri paesi, no? A parte che forse giova a ricordare, senatore, che questa faccenda delle accise in Italia, no? Quasi il 60% di tasse su ogni litro di benzina, esistono dal 36%, iniziarono con le spese belliche eccetera eccetera, e poi la legge di stabilità del 2013 in qualche modo le consolidò. Da questo punto di vista è pensabile anche un intervento strutturale però sulla tassazione di ogni singolo litro di benzina, perché ad esempio guardavo la Spagna che è più o meno si aggira su 1.50-1.60 rispetto anche alla tassazione minore.
4: Io credo che interventi come quelli di paesi come la Spagna sarebbero costosissimi per un paese come l'Italia. Credo che siano necessari interventi il meno regressivi possibile. Servono aiuti mirati per le famiglie e per le imprese a partire da quelli più vulnerabili. Noi alcune proposte le abbiamo fatte con la lettera che Lichlein ha scritto al Corriere della Sera. Pensiamo al potenziamento del bonus sociale luce e gas, allargando la platea alle famiglie del ceto medio. Pensiamo al ripristino del bonus trasporti, quello del 2022, che permise a 2.800.000 italiani di risparmiare molto per gli abbonamenti a trasporto pubblico locale. Pensiamo anche magari ad un contributo carburanti da dare alle famiglie, alle persone che usano l'auto per lavorare, modulato secondo l'ISEE. Insomma, è chiaro. Le risorse sono limitate, noi abbiamo indicato al governo come andarne a recuperare in misura significativa, ma dobbiamo usarle al meglio, e usarle al meglio vuol dire aiutare innanzitutto chi ha più bisogno con misure selettive.
3: Oh, da questo punto di vista quindi la battaglia sugli extra profitti resta, sul nostro paese, sui singoli paesi, e da questo punto di vista che succede secondo lei anche dal punto di vista delle imprese petrolifere?
4: Non è una battaglia sugli extra profitti, è una battaglia per aiutare davvero le famiglie e le imprese che sono in molti casi alla canna del gas, che non hanno i soldi per pagare le bollette, che quando vanno a fare benzina pagano 20 euro in più rispetto all'anno scorso per ogni pieno di benzina, per non parlare del gasolio che ha superato il record del 2022. Quindi la nostra battaglia è per aiuti strutturali e molto più robusti dei pannicelli caldi del governo. Dove andare a prendere soldi? Noi abbiamo indicato la strada, la tassazione degli extra profitti delle grandi imprese energetiche. Il governo ha idee migliori, le tiri fuori, ma navigare a vista come stanno facendo è inaccettabile.
3: Anche in vista ovviamente di un inverno che si preannuncia da questo punto di vista costoso per lo stesso problema, no? Non sarà più il focus sulle autostrade e sul settore vacanze, ma sarà sulle bollette energetiche. Tra l'altro, no, i contesti di guerra, lei mi insegna che inducono a pensare che fino adesso si era in qualche modo, tra virgolette, contenuto l'aumento delle bollette perché c'erano delle riserve. Riserve che rischiano però poi di andare in scadenza, quindi il prossimo inverno.
4: Io torno sul tema del prezzo del gas. Il prezzo del gas è più che raddoppiato rispetto a fine febbraio. Il prezzo del gas determina nella gran parte delle ore il prezzo dell'energia elettrica, quindi noi rischiamo di avere bollette sia per l'energia elettrica, in cui il prezzo dipende dal gas, che dal gas stesso che usiamo per riscaldare la stragrande maggioranza delle case del nostro paese. Quindi dobbiamo occuparci dei distributori, ma dobbiamo occuparci anche delle bollette delle famiglie e delle imprese. E ci ritorno, per far questo non bastano le mezze misure e i pannicelli caldi del governo, serviranno interventi robusti. La legge di bilancio può dare una mano, ma da gennaio del 2027 noi dobbiamo occuparci dei prossimi mesi.
3: Sì, come se non bastasse, senatore, poi una delle estati più calde del secolo ha contribuito a un dispendio energetico ancora maggiore per quanto riguarda i condizionatori, e se non fosse una battuta, insomma, verrebbe da dire che più che una tempesta perfetta è un cortocircuito che diventa pericolosissimo in vista dell'inverno. Allora, grazie intanto al senatore Misiani, noi credo che ci potremmo risentire fra qualche tempo per fare il punto su tutto questo. Intanto grazie.
4: Grazie a voi e alla prossima.
3: Grazie.
5: Radio Radicale, parliamo del caro carburanti, siamo in collegamento con il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, bentornato a Radio Radicale.
6: Buongiorno, grazie a voi.
5: Presidente, voi avete fatto un conto, insomma, nel quale si evince che quest'estate fare un pieno è costato agli italiani quasi 2 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto dell'anno scorso, giusto?
6: Esatto, abbiamo monitorato l'andamento dei costi del carburante in questi due mesi peraltro importantissimi per il turismo italiano, abbiamo registrato un aumento del 21% rispetto al 25%, quasi 2 miliardi di costi in più. E questo nonostante un taglio delle accise importante che ha fatto risparmiare circa 300 milioni di automobilisti, ma è evidente che adesso non possiamo continuare con azioni di breve respiro, ma occorre un intervento che riveda in toto la fiscalità su carburante ed energia, perché il rischio poi di trovarsi in una situazione in cui le tensioni continuano e i prezzi continuano ad aumentare, con rischi pesanti per l'economia del nostro paese.
5: Anche perché poi è difficile che poi, speriamo, diciamo, che il problema venga risolto, almeno la questione, diciamo, della geopolitica, e poi è difficile che i prezzi tornino ovviamente ai livelli pre-crisi, diciamo così, Iran-Stati Uniti. Qual è lo schema, secondo voi, di intervento che dovrebbe usare il governo?
6: Ma sono più strumenti che possono essere utilizzati. Abbiamo visto le accise mobili, abbiamo visto un intervento diretto sull'IVA, sicuramente abbiamo una composizione del costo del carburante che è fatto da tanti elementi su cui si può agire. Sicuramente la leva fiscale è quella principale. All'interno delle accise ci sono ancora accise che fanno riferimento a guerre di 50 anni fa, quindi sì, Insomma ci sono elementi su cui si può agire sicuramente. Certo è che anche lì agire sempre a valle è un rischio, perché le tensioni continuano ad essere molto forti a livello internazionale, i problemi ci sono e ci saranno ancora, e come abbiamo visto, quando il prezzo aumenta, aumenta velocemente, quando deve scendere, scende lentamente. Quindi il tema che si dovrà affrontare il governo in questo autunno sarà quello di agire su una leva sostanzialmente strutturale per abbassare il costo dell'energia, perché altrimenti così non ne usciamo. In questo momento stanno mettendo delle pezze, lo faranno anche oggi con un nuovo intervento, da quello che ci risulta, in Consiglio dei Ministri, ma è evidente che agire sul costo a monte sarà assolutamente fondamentale.
5: Ci dà un'idea delle conseguenze sulle imprese italiane, insomma, che ha avuto in questi mesi un caro carburante così alto?
6: Lo abbiamo registrato in questi giorni, stanno arrivando le bollette anche ad aziende fortemente energivore, perché ci sono ovviamente grandi aziende che consumano milioni di kilowatt, ma per esempio un ristorante, un bar, gli alberghi hanno fatto un ampissimo uso di energia, in particolar modo in questi mesi molto caldi, e stiamo assistendo ad aumenti che arrivano fino tranquillamente al 50% su bollette paragonate allo scorso anno. Questo rischia di importare in maniera pesante nuove fiammate inflattive, con i quali dovremo fare conti in autunno e al rientro dalle ferie. Il rischio di una piccola stangata sui prezzi al rientro di queste ferie estive del 2026 è molto molto alto.
5: Il governo preme anche per una soluzione europea, diciamo, al di là quindi in concerto con gli altri stati dell'Unione.
6: Beh, è evidente che quella dimensione lì è quella che più di altre può dare risposte strutturali. Non siamo gli unici a comprare energia, ad importarla, a costruirla, a trasformarla, quindi è evidente che l'Europa è il fronte forse più naturale per trovare soluzioni che riescano a dare risposte di medio-lungo periodo, anche perché abbiamo a che fare con grandi compagnie che stanno facendo grandi utili in questi mesi, con queste oscillazioni.
5: I cosiddetti extra profitti.
6: Sì, non siamo amanti delle definizioni, esatto, ma diciamo che rende molto l'idea. Capire come l'Europa, che sta un po' tirando indietro su questo, ma può trovare risposte, è secondo noi la strada principale per le risposte strutturali di cui dicevamo di aver bisogno.
5: Cambiamo argomento, ma non troppo. Lei ha parlato di autunno, speriamo che per quest'autunno il problema, almeno diciamo caro carburante, sia risolto. Poi arriva la manovra, insomma, dovete misurarvi anche con quella.
6: La manovra di quest'anno sarà una manovra elettorale, perché è quella che arriva per ultima rispetto alla scadenza naturale o non della legislatura, quindi vedremo. Abbiamo importanti aspettative, sono cominciati un po' di annunci, per esempio gli interventi sulla detassazione degli aumenti contrattuali che abbiamo chiesto tutto lo scorso anno, sembra riconfermato, l'ha già annunciato la Presidente Meloni. Altri interventi molto interessanti sulla pressione fiscale sono allo studio. insomma, diciamo che questa volta ci aspettiamo una manovra che risponda ai bisogni dell'economia reale e delle famiglie italiane e delle piccole e medie imprese, perché il vero malato dell'Italia in questo momento è la classe media, e ci metto all'interno anche la classe media delle imprese, per fare un paragone simile, perché è il cuore vero dell'economia del nostro paese, lì dobbiamo ripartire.
5: Grazie Presidente Gronchi.
6: Grazie a voi.
0: L'intervista era di Antonello De Fortuna, e oggi il Consiglio dei Ministri, oltre al caro carburanti, ha, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle Imprese, del Made in Italy Rodolfo Urso e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin, approvato un decreto legge recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Lo si legge nel comunicato al termine del CDM. Il provvedimento interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio dell'attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, soggetti a procedure di vendita, per corrispondere all'esigenza di preservare la funzionalità degli impianti nelle more della vendita stessa, nel rispetto delle norme ambientali, così dunque sull'ex Ilva. Passiamo alla politica internazionale. Donald Trump non ha alcuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, lo ha detto il presidente in un'intervista al Jazeera, sottolineando che la guerra economica e gli attacchi militari sono tutti e due efficaci contro Teheran. L'Iran ha un'enorme inflazione e la sua economia sta cadendo a pezzi, ha messo in evidenza il presidente americano. Secondo i media iraniani, da parte sua il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, al presidente del Consiglio di Sicurezza e ai membri dell'ONU, presentando la posizione dell'Iran in merito alle azioni di terrorismo economico, così vengono definite, degli Stati Uniti. Secondo le notizie, Araghchi ha sottolineato la responsabilità legale e morale delle Nazioni Unite e di tutti i governi di condannare l'azione illegale e criminale dell'amministrazione americana. Intanto il Pakistan ha proposto altri 60 giorni di tregua, durante i quali le parti potrebbero raggiungere attraverso i negoziati un accordo definitivo per la soluzione del conflitto. Questo riferisce l'agenzia turca Anadolu. Veniamo alla Cisgiordania. Siamo contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del meeting di Rimini. È una scelta che elimina la realizzazione dello Stato palestinese, ha spiegato, sottolineando che toccherà al governo di Israele impedire che i coloni continuino a fare quello che stanno facendo. Il ministro ha quindi confermato la linea italiana a favore della soluzione dei due stati, di un percorso che garantisca contemporaneamente la sicurezza di Israele e i diritti della popolazione palestinese. L'Italia è presente, vuole essere presente nella gestione della crisi medio orientale, ha sottolineato Tajani. Non è un caso che sia stato scelto anche un ufficiale italiano dei carabinieri per comandare il controllo della porta di Rafah, ricordando anche la missione italiana Food for Gaza, attraverso la quale Roma continua a assistere la popolazione civile palestinese. Tajani ha annunciato che la questione sarà affrontata anche a livello europeo nella riunione informale dei ministri degli esteri prevista nei primi giorni del prossimo mese in Irlanda. E andiamo adesso a parlare di Ucraina. Vista dal fronte italiano, il nuovo pacchetto di aiuti militari destinato all'Ucraina riaccende lo scontro politico. Ad alzare di nuovo l'attenzione sono le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Repubblica, secondo cui il governo avrebbe già definito una fornitura corposa di aiuti a Kiev, non solo generatori per gli ospedali, e per evitare malumori nella maggioranza, in particolare della Lega, starebbe studiando l'ipotesi di procedere tramite decreto per blindare i partiti. Una serie di ipotesi su cui i partiti dell'opposizione chiedono venga fatta chiarezza, arrivando a invocare un intervento della Premier Giorgia Meloni in Parlamento. A gettare acqua sul fuoco ci prova il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiarendo che anche questa volta si seguiranno le stesse procedure seguite da ogni governo sino ad oggi. Il Parlamento italiano, ricorda, ha autorizzato il governo a inviare anche per il 2026, come già era stato fatto in tutti gli anni precedenti, aiuti di natura sia civile che militare all'Ucraina. Mai sono state inviate presunte risorse finanziarie, ma beni e oggetti di varia e diversa fattura e natura. Il titolare della difesa punta poi il dito contro chi fa polemica. Queste dichiarazioni, accusa, chiedono conto con toni ultimativi e apodittici al governo di un atto che, ad oggi, non esiste in natura, ma di cui si parla e straparla come se fosse stato già approvato fin da giugno. E su questo interviene il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, capogruppo in Commissione Esteri della Camera. Il ministro Crosetto dice da mesi che l'Italia è scoperta in caso di eventuali attacchi, ma a quanto pare il suo governo è intenzionato a fornire armamenti all'Ucraina. È in questo modo che intende proteggere l'Italia? Crosetto faccia chiarezza, perché a quanto si apprende oggi da un quotidiano, l'esecutivo avrebbe deciso un sostegno militare a Kiev che potrebbe essere formalizzato in un prossimo decreto. L'intenzione dell'esecutivo è sempre più chiara: alimentare un evidente allarmismo al solo scopo di trasferire soldi pubblici nelle casse dell'industria delle armi, proprio il settore da cui proviene il ministro. Di diverso avviso il segretario di Più Europa Riccardo Maggi: se davvero il governo italiano si allineerà al resto dell'Europa mandando batterie contraeree e radar a Kiev e non solo generatori, come scrive oggi Repubblica, allora si tratta di una buona notizia per il paese, ma anche di una pessima figura per Giorgia Meloni, che deve farlo di nascosto per non urtare Salvini e soprattutto Vannacci. Il sostegno all'Ucraina non può essere recalcitrante, ma deve essere pieno e soprattutto deve essere rivendicato politicamente, anche alla luce del niet di Mosca al piano di pace proposto dall'Ucraina in queste ore, e a riprova del fatto che c'è solo una persona che non vuole la fine del conflitto, ed è Vladimir Putin. Abbiamo sentito citare Vannacci da Maggi, e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci accusa il governo di chiedere ai cittadini tasse, sacrifici e fiducia, ma in cambio non spiegano quanto spendono, cosa inviano e quali rischi assumono in nome nostro. E se qualcuno pretende chiarezza, arriva subito l'accusa di essere filorusso. No, chiedere la verità al proprio governo non significa stare con Mosca, significa stare con l'Italia. Veniamo a un'altra questione, ritornando al nostro paese, in quest'ansia di Michele Nana. Lo scorso giugno aveva raccontato tutto il peso di quell'attesa tra sofferenze e dolori che gli rendevano la vita ormai insopportabile. Sono stanco, non ne posso più, aveva detto Domenico Zuccarella, 59 anni, al giudice incaricato di valutare il suo ricorso d'urgenza per la richiesta di suicidio assistito. Ieri, dopo oltre 9 mesi di attesa, 290 giorni, la sua richiesta è stata soddisfatta e l'uomo, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva da diversi anni, è morto con il suicidio assistito. E per la prima volta in Lombardia la procedura è stata interamente gestita dal Servizio Sanitario Regionale, che ha organizzato tutta la fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco, la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Domenico ha aperto una strada per chi verrà dopo, commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, diffondendo la notizia della morte dell'uomo originario di Giustano nel Milanese e sollecitando nuovamente il Consiglio regionale lombardo ad approvare in questa legislatura la legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito. L'annuncio della morte di Domenico innesca però una polemica politica proprio con la Regione Lombardia, con l'assessore al welfare Guido Bertolaso, che accusa l'associazione Coscioni di avere trasformato una vicenda così intima in uno strumento di battaglia mediatica, senza rispettare la persona, la sua volontà e la sua dignità. La Regione, dice Bertolaso, non ha dato notizia del caso per rispettare la volontà del paziente che la sua morte non venisse strumentalizzata e usata, ma visto che la vicenda è stata resa pubblica, l'assessore conferma che il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Domenico Zuccarella è la terza persona in Lombardia a morire con il suicidio assistito, ma è il primo caso in cui il servizio sanitario ha organizzato la fase attuativa non limitandosi alla verifica dei requisiti, ma fornendo anche il personale sanitario disponibile su base volontaria, il farmaco e la strumentazione necessari e la modalità di autosomministrazione compatibile con le condizioni del malato, l'assistenza sanitaria e il luogo. Su questo interviene la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. La vicenda lombarda conferma l'urgenza che il Parlamento si occupi del fine vita una volta per tutte. Serve una legge dello Stato che disciplini e disegni il perimetro di questa materia, evitando che le singole regioni procedano in ordine sparso, creando un effetto spezzatino che non giova in primis ai cittadini. A maggior ragione, per l'enorme delicatezza del tema, è fondamentale che la politica si prenda le proprie responsabilità, come tra l'altro ci chiede da anni la Corte Costituzionale, e senza appartare alla magistratura decisioni fondamentali che riguardano la vita dei cittadini, colmando i nostri vuoti. Ora dunque si trovi una quadra, perché quando si parla di diritti di salute non ci si può limitare a girare la faccia dall'altra parte. E infine dai Provita, i Provita attaccano e parlano della sanità pubblica che in Lombardia è diventata esecutrice di morte, proprio in una regione amministrata dal centrodestra. Mentre il PD, con il capogruppo al Consiglio regionale lombardo per Francesco Maiorino, invita il centrodestra a smetterla con l'ambiguità sul fine vita e uscire da questo strano silenzio un po' ipocrita. Serve una legge nazionale, in assenza di essa una legge di rango regionale. E con questo chiudiamo il notiziario serale di Radio Radicale e vi lasciamo ai programmi serali che si aprono con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
7: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. Cominciamo la nostra rubrica di cronaca giudiziaria con un assaggio.
8: Integro per la registrazione, il lui sarebbe Cairo.
9: Urbano Cairo, sì.
8: La linea editoriale è diversa, sempre... la traduca un attimo.
9: Allora, io mi sono sempre chiesto, il perché abbia cambiato la direzione. E allora, la motivazione ufficiale fu quella che venne detta. Poi dopo, comunque, la storia di La Sette dice che un personaggio come Giletti non c'è più stato, cioè nel senso che poi La Sette non ha più avuto un personaggio, diciamo, anche come orientamento come Giletti. Questo io oggi
8: sia più esplicito se possibile.
9: No, era allora, diciamo che allora adesso io non so se questa, però è una riflessione che sento di fare per onestà intellettuale nei miei confronti e anche nei vostri confronti. Allora, la presenza di Giletti era sicuramente un fatto di pluralismo, cioè era pluralista la cosa. Dopo, da quel momento lì, non c'è più un personaggio come Giletti che rende più voci, diciamo.
7: E no, non abbiamo sbagliato rubrica, è letteralmente un passaggio da un processo che stiamo seguendo da diverse settimane nell'ascolto dello speciale giustizia e si sta celebrando davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi nella presidenza dell'organo collegiale. L'ufficio della pubblica accusa in aula è rappresentata dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. A difendere l'imputato di questo processo, che è Salvatore Baiardo, sono gli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. In questa escussione testimoniale la voce che avete sentita è quella di Gianmarco Mazzi, ministro al turismo. Testimonianza tenuta il 27 maggio scorso ci riporta dentro la macchina organizzativa di produzione, di post-produzione dei talk televisivi, in questo caso Non è l'arena, di Massimo Giletti, che in questo processo risulta parte offesa perché Baiardo, lo ricordiamo, oltre ad avere un'accusa di favoreggiamento aggravata a Cosa Nostra, ex articolo 7, Baiardo ha già una condanna definitiva, lo ricordiamo, per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, ha un'accusa di favoreggiamento aggravato contestata dai pubblici ministeri di Firenze, perché nell'assunto accusatorio l'imputato avrebbe orchestrato una campagna per delegittimare i pentiti, i collaboratori di giustizia, con lo scopo di agevolare l'organizzazione mafiosa. Ma la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti prende le mosse dalla questione fotografia. Cos'è la questione delle foto? Baiardo a un certo punto avrebbe esibito una fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90, e il collega Massimo Giletti ha confermato di aver visionato questo scatto esibito da Baiardo. Però a un certo punto l'imputato, che diventa un personaggio centrale nel format televisivo della Sette, il cui editore è Urbano Cairo e verrà citato più volte in questa testimonianza di Gianmarco Mazzi, l'imputato nega l'esistenza di questa foto, dando del bugiardo a Massimo Giletti, facendo scattare così l'accusa di calunnia. Attenzione, la Procura di Firenze su questa vicenda della fotografia ci si butta sostanzialmente a capofitto, perché tutte queste storie si ritrovano al centro di uno storico filone giudiziario che ha attraversato almeno tre distretti in modo, diciamo, incisivo: quello di Palermo, quello di Reggio Calabria e poi quello di Firenze. Filone trattative, filone mandanti esterni, mandanti occulti alle stragi, in particolar modo il distretto del capoluogo toscano per quanto riguarda le stragi del 1993. Tutto questo monte istruttorio di indagine qui nell'udienza che ascolteremo, siamo al 27 maggio, si scioglie subito dopo, poche settimane dopo, il 4 giugno scorso, quando il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, dispone l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, proprio nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Per il giudice non ci sono elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi, tra Cosa Nostra e Dell'Utri. Una fotografia, una storia tutta interna allo star system dei talk televisivi, e però questo processo alla fine, con la scusa, lo diciamo molto tra virgolette, con la scusa di avere come imputato Salvatore Baiardo, per la Procura di Firenze diventa il trampolino di lancio e di esibizione di tutto appunto il monte istruttorio, quindi tutte le attività di intercettazioni e di indagini proprio su questo filone dei mandanti esterni, nonostante appunto l'esito negativo davanti l'ufficio del GIP di Firenze, che ha archiviato l'inchiesta a carico di Dell'Utri e Berlusconi sui mandanti esterni alle stragi. Però Baiardo, tuttavia, nonostante poi a un certo punto l'ingestibilità del personaggio, dimostra di sapere alcune cose, perché sarà proprio nella sua esibizione televisiva, attenzione, non solo alla Sette, ma anche nel programma di inchiesta Report di Sinfrido Ranucci, dimostrerà di sapere qualcosa, per esempio la vicenda sullo stato di salute di Matteo Messina Denaro e anche il punto sulla latitanza dell'ex capolista dei ricercati di mafia. E quindi questo processo ha due, se non a questo punto tre filoni: l'inchiesta dei mandanti esterni, che è finita come è finita con l'archiviazione, la vicenda della fotografia e l'accusa di calunnia scattata a carico dell'unico imputato di questo processo ai danni di Massimo Giletti, ma potrebbe averne anche un terzo: il sistema di produzioni e post-produzioni all'interno dei talk, gli ingaggi, gli agenti, i manager, gli editori, sentirete evocare più volte Urbano Cairo e i dirigenti di Rete, di La Sette, e appunto tutto questo, diciamo, poi a un certo punto trasforma il processo anche in un piccolo gossip su come funzionano le cose rispetto alla gestione di questi programmi televisivi. Però attenzione, perché qui a parlare è Gianmarco Mazzi, oggi è ministro al turismo, ma prima ha un passato di manager e agente di Massimo Giletti e di consulente anche televisivo per le reti televisive, una grande esperienza in materia sicuramente. E quindi è interessante adesso sentire anche lo speciale giustizia di questa sera, perché andiamo a completare, abbiamo iniziato una prima parte lunedì scorso, proprio l'escursione testimoniale del ministro Gianmarco Mazzi, che ricordiamo agli ascoltatori non tiene l'esame testimoniale per l'attività del dicastero che ricopre, ma appunto per l'attività professionale precedentemente svolta. E quindi ripartiamo laddove ci siamo fermati, con tutto il racconto che poi tra l'altro ruota prevalentemente al punto di svolta, quando le cose si fanno complicate, quando la fonte Baiardo a un certo punto è letteralmente ingestibile anche per lo stesso Giletti, che con qualche difficoltà all'inizio, con qualche imbarazzo anzi, si è visto pure Baiardo dettare la linea, la scaletta, anche le pretese di configurazione degli ospiti, quando a un certo punto ha chiesto pure di prendere parte a una puntata con la possibilità di avere davanti un ex pubblico ministero abbastanza noto alla cronaca giudiziaria come Antonio Ingroia, oggi di professione avvocato, e quindi rapporti non facili. Non solo a questo punto tra il giornalista e la fonte, che per comodità abbiamo sempre chiamato quel tipo di fonte scivolosa, ma anche i rapporti non facili coi vertici aziendali, coi direttori di rete, col proprio editore. E qui si sviluppa proprio il racconto di Mazzi, che conosce bene ovviamente Massimo Giletti, non fosse altro che è stato il suo agente o manager, che dir si voglia. E quindi riprendiamo subito l'ascolto di questa udienza. Il 27 maggio il ministro Mazzi continua a rispondere alle domande delle parti della pubblica accusa,

0: Guardare, se vuole guardo il telefonino, ci metto un attimo.
1: Non è un problema, abbiamo lo strumento,
0: in aiuto
1: alla sua memoria. Lei disse, il venerdì santo di pomeriggio mi chiama Ghigliani.
0: Sì.
1: E mi dice, sei a Roma?
0: Sì.
1: E lei rispose.
0: Ah sì, perché sì.
1: Le disse, il presidente ti vuole parlare.
0: Ah ecco, vabbè, è così.
1: Lei si ricorda se era a Roma in quel momento? Quando
0: no, io evidentemente non ero a Roma, perché era il venerdì santo, non ero a Roma. Io gli avrò risposto che non c'ero a Roma.
1: Le dette la disponibilità a contattarla per telefono?
0: Adesso questo, io posso guardare il telefonino, perché se vedo il telefonino vedo lo scambio che ho avuto forse. Aspetti un attimo. Perché io guardo, perché nel telefonino ce l'ho anche con, probabilmente anche con... Forse ce l'ho anche con Cairo.
1: Questi contatti nella chat con Ghigliani non ci sono, per questo che gliel'ho chiesta in forma di domanda.
0: Dove ho lasciato? No, nel giubbotto. Se posso, vabbè, intanto dai, cerco di guardare qua. Allora, aspetti, perché guardando, vediamo un attimo. Allora, aspetti che guardo. Allora, siamo a... Perché guardo anche con... Allora, dunque, quella lì era il 23, aspetti,
1: La Pasqua era il 9, lei ha parlato del 11.
0: Allora, aspetti, sì, guardiamo un attimo, ecco qua. Allora, vediamo cosa ho... no, allora, in realtà, l'11, allora, con... allora, con Cairo, quel giorno lì, puoi ritardare mezz'ora, lui mi chiede, va bene, arrivo 18:30. Vediamo.
2: Quel giorno lì quale?
0: L'11, che è il giorno in cui noi ci vediamo. Invece Ghigliani, ma è com'è, dice lei, sa, quando ho fatto la cosa era più recente, forse mi ricordavo con più precisione. Allora proviamo un attimo a vedere.
1: Allora,
0: sì, lui mi chiese, no, ma è così, aspetti, Sì, loro mi telefonarono, adesso mi viene in mente, loro mi chiedevano se io ero a Roma, perché c'era lì Cairo, perché poi io in un'occasione che ero andato a parlare con Ghigliani, volevo salutare anche Cairo precedente, e lui mi chiamò quel giorno perché Cairo per me era a Roma. Io non ero a Roma e quindi noi fissiamo di vederci il... perché lui mi scrive, allora martedì alle 18 da Cairo a Milano.
1: Benissimo.
0: Cioè lui mi scrive, allora martedì alle 18, io dico va bene, corso Magenta, basta, è così.
1: È chiarissimo, Ministro. Io scusi se insisto,
0: sì,
1: su
0: sì,
1: questo,
0: no,
1: dato,
0: no, mi dica.
1: Ma per me è importante. Lei
0: loro mi chiesero, adesso mi viene in mente, loro mi chiamarono proprio la mattina, adesso me lo ricordo, il venerdì, che era, perché vede, ecco, adesso vedo dall'orario, dunque il 9 era Pasqua, il 7 aprile era il venerdì, lui mi scrive allora martedì alle 18 da Cairo a Milano, erano lì 11:25, lui mi chiama prima, mi telefona, ma io ero, penso di essere stato a Verona, era venerdì santo, ero a casa, e mi chiese, ci sarebbe qua Cairo, ma oggi sei per caso a Roma? Io gli dico, no, non sono a Roma, però dimmi, io sono disponibile a incontrarlo, vengo a Roma quando vuoi, e lui invece poi mi specifica, allora martedì alle 18 da Cairo a Milano, che lei voleva dire vai da Cairo
1: benissimo
0: a Milano.
1: Lei dette la disponibilità, se si ricorda, anche a parlarci per telefono in quell'occasione lì, il venerdì santo.
0: Mi voleva vedere di persona. Voleva vedere di persona. Adesso vado un po' a memoria, se è accaduto così, mi voleva vedere di persona. Può darsi che io abbia detto, guarda, su Altea, no, ma dai, facciamo, vi dovete incontratevi di persona.
1: E siamo all'11 aprile,
0: sì,
1: quando lei va in via Magenta,
0: sì,
1: a Milano a incontrare Cairo, ho capito,
0: sì,
1: siete soli. Avrei bisogno che ci ripercorresse un po' nel dettaglio che cosa si dice nel corso di quell'incontro.
0: Ma guardi,
1: Cairo l'affronta subito il tema o diciamo...
0: Cairo è una, il dottor Cairo è una persona gentilissima, è piemontese, quindi è molto garbato, ha sempre uno stile molto garbato. Lui mi chiese di ritardare mezz'ora, io ritardai, lo ricordo, perché rimasi ad aspettare in un bar lì in Corso Magenta, dopodiché salì, eravamo io e lui, e credo che lui abbia qualche minuto ha parlato di convenevoli, e poi a un certo punto un po', diciamo, in quella fase lì, adesso ricordo, è un ricordo di 3 anni fa,

0: ricordo perché lo ricordo da quello che poi gli dico dopo. Allora lui mi disse: guarda, ho fatto una valutazione, i costi sono alti, la cosa, cioè mi disse queste motivazioni, i risultati sono, insomma, sono al di sotto, non regge il modello economico, in pratica mi disse questo.
1: Parlo di un problema di costi, quindi. Diciamo,
0: sì, parlò di questo, e io dissi, beh, ma come, dissi, ma scusa, non è così, forse mi fece anche vedere alcuni, come dire, come si può, no, schemi, alcuni grafici, diciamo, che io dissi, bah, non mi sembrano tanto giusti, perché poi secondo me non era giusto quello che lui mi diceva.
2: Grafici sugli share?
0: Sì, sugli share, alcune analisi che erano state fatte, mi fece vedere una cosa di questo genere, e io gli dissi, ma lì ero lontano dal, ero convinto che lui lì dicesse, dai, quindi bisogna ridurre le cose, bisogna fare, insomma, bisogna ridurre il compenso, queste cose qua. E invece poi lui a un certo punto mi dice: niente, guarda, a me dispiace, ma non, ho deciso di chiudere. Io lì chiaramente rimango gelato, e perché gli dico: ma come chiudere? Dico, no, dice, ho deciso di non andare avanti, e quindi per me era il 31 luglio, è per questo che...
1: Cioè lei immagina che quella chiusura, certo, sia la chiusura naturale del,
0: beh,
1: del
0: forza,
1: termine.
0: Lui aveva la stagione da finire, andava avanti ancora un paio di mesi, perché credo che avesse ancora 7-8 puntate da fare, e quindi quando lui mi dice così io cerco di dirgli, ma scusami, però dico così, ci siamo parlati, insomma... No, ma sai, poi ho guardato bene i conti, prima non avevo guardato i conti, i miei, diciamo, analisti, come dire, i miei commercialisti hanno guardato i conti, non regge, e io reagisco per un po', però garbatamente, è tutto molto garbato. Lui è un po' a un certo punto, allora diciamo che il momento in cui lo ricordo, che però lì dentro di me pensai, ecco la grinta del grande imprenditore, e quando lui mi disse, che lì proprio mi gelò, perché vi dico, perché mi ricordo cosa gli risposi, e lui mi disse, no, ma forse non hai capito, proprio non va più in onda, non va più in onda. Ma come, io dissi, non va più in onda? No, niente, non va più in onda, perché poi io nel pensare a quella cosa lì, in quel momento lì, pensai anche a tutte le persone che lavoravano con lui, quelli che lavorano per poco, gli autori, cioè tutta gente che veniva lasciata a casa.
1: Lei sapeva in quel momento se la trasmissione della domenica era già programmata?
0: Beh, ma certo, il martedì loro avevano già le cose, tant'è che io a lui dico, ma scusami, dico, Urbano, ma adesso chi glielo dice a Massimo? Io non ho il coraggio, cioè secondo te io adesso esco da qua e gli diciamo la cosa, dico, allora telefona, gli chiamano, così lui non mi dice no, fa, diglielo tu, ma dico io, che tra l'altro sono, no, glielo devi dire tu, e dopo lui, perché tra l'altro loro avevano un rapporto anche molto amichevole, tanto che quando morì il padre di Massimo, che era ai primi di gennaio, adesso non ricordo se dell'anno prima, così Urbano Cairo andò anche al funerale, per cui questa cosa colpì molto Giletti, perché non è così usuale, per cui loro avevano un rapporto amichevole, io dissi, io non ho il coraggio di dirglielo, e lui mi disse, no, devi diglielo tu, dico, ma telefonagli tu, diglielo, chiamiamolo insieme, no, diglielo tu, e io infatti poi uscendo, devo dire che mi armai di, perché era una notizia brutta da dare, però lo feci io, quando uscii da lui alle 8 di sera, mi misi proprio appena uscito lì per strada, chiamai Massimo e gli dissi, guarda Massimo, ti devo dare una brutta notizia, e lui chiude, ma chiude proprio domenica, e lui rimase Massimo. Ecco, poi dopo credo che loro abbiano chiuso, lui non sentì Massimo, e gli mandarono una comunicazione scritta tipo il giorno dopo o due giorni dopo, formale. Questo è stato l'incontro.
1: Un altro chiarimento, lei ricorda se Cairo... le propose nel corso di questo incontro anche una modalità particolare condivisa per veicolare all'esterno la notizia delle
0: lui mi disse, che però io lì già gli risposi, devi parlare con lui, perché lui mi disse: facciamo una, senti, io consiglierei per il bene nostro, ma anche vostro, anche di Massimo, perché poi sai, siamo tutti, come dire, attori di uno stesso mondo, poi alla fine ci si lascia, ci si ritrova, che forse era più, quasi, mi veniva in mente, quasi più diretta a me questa cosa, mi disse: sai, io farei una comunicazione condivisa, dove noi possiamo dire che quasi, come dire, di comune accordo, cioè, e io mi ricordo che gli dissi: guarda, se vuoi io glielo propongo a Massimo, però onestamente io penso che sia molto difficile che uno possa dire, soprattutto perché lo chiudi domenica, dove può essere di comune accordo. Io gli dissi: guarda, questa cosa per me non è possibile, non accetterà mai, se vuoi io glielo dico, ma anche perché banalmente non stava... Cioè, era proprio surreale una cosa del genere, perché figurarsi se un giornalista che ha insieme tutti gli autori, tutti i suoi inviati così, può risultare uno che di comune accordo chiude una trasmissione di 3 giorni dopo. Io gli dissi: guarda, io glielo chiedo, lui mi dirà, e infatti quando poi glielo dissi a Massimo, Massimo mi disse: ma non ci penso nemmeno.
1: Ma in questa proposta di Cairo... le disse Cairo se la motivazione, la giustificazione si sarebbe dovuta veicolare all'esterno comportava l'assunzione di una responsabilità, di una scelta da parte di Giletti di interrompere la trasmissione?
0: No, lui mi disse: guardi, adesso ricostruisco, perché nel dettaglio faccio fatica adesso a ricordare, però il concetto, perché siccome a me rimangono impresse le ragioni per cui uno... No, lui mi disse: facciamo una comunicazione così, perché altrimenti emerge che lui non ha fatto... che è un problema che non fa successo. Io gli ho detto: ma guarda che i dati sono quelli, dico, se poi tu dici che costa troppo, ma infatti dopo loro fecero uscire, cioè uscirono le notizie, le ragioni per cui loro dissero la loro. Massimo credo che scelse la strada che normalmente si fa in queste cose, che fanno tutti gli artisti, no, che dicano: io voglio che risulti che mi ha mandato via, ecco. Cioè fanno così gli artisti.
1: E Giletti fece così, le disse così poi.
0: Giletti
1: le disse questo.
0: No, quando io gli dissi, adesso non mi ricordo se lui mi disse precisamente questo, però quando io gli dissi: guarda, nel relazionarlo su tutta, perché poi io relazionavo quasi come un cronista, io gli dissi: guarda, mi ha detto questo, alla fine mi ha anche detto... ma io gliela riportai come un'ipotesi quasi assurda, sì. Se tu eri disponibile a fare un comunicato congiunto, e lui mi disse: ma assolutamente no, ma stai scherzando, cosa faccio, un comunicato congiunto sul fatto che vengo cacciato via, cioè mi sembra troppo, quindi non fecero un comunicato congiunto.
1: Ecco, quando fu sentito, Ministro, le ho chiesto questo solo per questa precisazione, lei disse che Cairo le disse: io suggerirei una cosa, facciamo una cosa amichevole, facciamo un incontro, sì, una conferenza stampa insieme, dicendo, cioè Massimo,
0: sì, sì,
1: magari può dire: mi prendo un anno sabbatico.
0: Sì, sì, sì, giusto,
1: cioè,
0: giusto.
1: Sarebbe stato
0: così,
1: Giletti che doveva veicolare all'esterno la scelta di interrompere il rapporto, secondo la prospettazione.
0: Sì, con Cairo a fianco, però, cioè lui diceva una conferenza stampa a loro due, cioè...
1: Sì, no, ho capito, insieme, però sarebbe stato Giletti,
0: sì,
1: doveva dire:
0: diciamo che
1: mi prendo un anno di sospensione.
0: Sì, perché forse cioè, tutto quello che sta succedendo adesso è il motivo per cui lui probabilmente chiedeva questo, perché immaginava che una rottura... Perché l'anomalia di quella rottura lì era evidente che avrebbe portato poi una discussione, poi, secondo me. Infatti poi loro trattarono, cioè non lo so, poi io non entravo più nelle cose, però lui per me si immaginava, perché sa, quella anomalia, perché lì sa che cos'è. Allora, la cosa, guarda, io le dico una riflessione. Allora, lì ci stava ancora che lui potesse dirgli: ho riflettuto, ho rivisto bene i dati che non avevo visto bene e ho deciso che preferisco non andare avanti perché assumo un'altra linea. Tra l'altro io le devo anche dire che questa, poi oggi non so se è un momento, chiedo anche al signor Presidente, io non voglio dire cose nuove, però poi lui prende una linea editoriale diversa. Lui prende, io in tutta onestà mi sento anche di dire questo oggi, perché lui poi assume una linea editoriale diversa nel diciamo della rete. Cioè la linea prende un orientamento in cui forse Massimo nella visione editoriale di quella rete lì era un riequilibratore. Quindi io non so realmente oggi. In quel momento lì erano tutte quelle le valutazioni, oggi...
2: Integro per la registrazione, il lui sarebbe Cairo.
0: Urbano Cairo, sì.
2: La linea editoriale diversa, sempre... la traduca un attimo.
0: Allora, io mi sono sempre chiesto, il perché abbia cambiato la direzione. E allora, la motivazione ufficiale fu quella che venne detta. Poi dopo, comunque, la storia... di La Sette dice che un personaggio come Giletti non c'è più stato, cioè nel senso che poi La Sette non ha più avuto un personaggio, diciamo, anche come orientamento come Giletti. Questo io oggi
2: sia più esplicito se possibile.
0: No, era allora, diciamo che allora adesso io non so se questa, però è una riflessione che sento di fare per onestà intellettuale nei miei confronti e anche nei vostri confronti. Allora, la presenza di Giletti era sicuramente un fatto di pluralismo, cioè era pluralista la cosa. Dopo, da quel momento lì, non c'è più un personaggio come Giletti che rende più voci, diciamo, diventa, quindi nella mia testa poi io riflettendo tante volte...
2: In sé Giletti, perché Giletti invitava ospiti di varie opinioni, orientamenti, esperienze?
0: No, lui era, insomma... Pluralismo è dato da più voci, no? Orientate in modo...
2: Più voci nell'ambito dei programmi dell'emittente?
0: No, no,
2: o
0: più
2: il
0: voci rispetto
2: stesso.
0: Alle altre voci degli altri programmi, cioè agli orientamenti, no? Sì, è quello altri... che fa la RAI, no? La RAI dà, ma anche Mediaset, danno voci a più... Mentre a un certo punto l'orientamento un po' cambia lì. È una riflessione la mia, per cui non lo so se
2: devo
0: in quel
2: dire
0: momento...
2: che Giletti aveva un orientamento... un'impostazione dissonante rispetto agli altri.
0: No, secondo me Giletti che poi era nella composizione, diciamo, dell'offerta di La Sette, rappresentava un elemento di pluralismo, perché comunque raccontava, magari era una narrazione che aveva delle caratteristiche diverse da quelle di altri conduttori, di altri giornalisti, c'era questo, cosa che poi dopo invece cambia, ma questa è una riflessione mia, che non so neanche
2: comunque
0: se è rilevante.
2: Del contenuto dei programmi.
0: Sì, parlo dei contenuti, perché era, secondo me era questo, insomma, era notorio un po' nell'ambiente questo, che lui fosse una voce, cioè lì ci sono voci diverse, poi da quel momento in poi invece cambia. Questo lo dico perché tante volte mi sono interrogato, però è chiaro che oggi credo che questo dibattimento si deve attenere ai fatti, cioè la motivazione fu i costi, quello che a noi venne. E io quello che mi ha sempre colpito però di quell'incontro non fu tanto il fatto, io non so se può essere utile il vostro dibattimento, però oggi mi sento, anche per il ruolo che ricopro, mi sento in dovere di precisarlo questo. Non fu tanto il fatto, perché tutto sommato, anche se era molto stretto il pertugio di potersi tirar fuori da un qualcosa che ormai era andato avanti, fu la modalità, cioè la modalità, quella non stava nell'ordine normale delle cose, cioè stava poteva stare ancora nell'ordine normale delle cose, anche se proprio forzato, il fatto che lui potesse, che Urbano potesse dirci:
1: non ti rinnovo.
0: Ho riflettuto, ho guardato meglio, ho deciso di non prolungare, di non proseguire nel nostro rapporto, che sarebbe già stato molto, insomma, senza ritornare indietro, però proprio all'opposto di quello che aveva detto a luglio dell'anno prima, all'affetto che aveva dimostrato e a tutto quello che è accaduto. Però la modalità invece è stata veramente al di fuori di quelle che sono le prassi e le consuetudini di questi ambienti, diciamo.
1: E lei ha già detto e l'ha ribadito anche ora che fece riferimento solo a una motivazione di costi, non parlò con lei di motivazioni legate ai contenuti delle trasmissioni che gestiva
0: Giletti? No, lui parlò solo di costi e disse che c'era una questione legata secondo lui agli ascolti, diciamo, cosa che però, insomma, secondo me i dati lo smentivano.
1: Ecco, qui siamo all'11 di aprile. Sì. A noi risulta, poi lo ha raccontato anche al Tribunale Giletti, che l'interruzione del rapporto gli fu formalizzata 2 giorni dopo, il 13 aprile. Lei ricorda...
0: Sì, poi sì. io lì onestamente ho finito di occuparmene, cioè nel senso che credo che dopo un paio di giorni, questo lo dico perché, ma quello poi me lo riferì Giletti, lo dico perché mi colpì la modalità, perché per i rapporti secondo me lui avrebbe dovuto fargli una telefonata, ma a mio avviso, conoscendo, perché io poi devo dire sinceramente, io ho un'opinione positiva di Urbano Cairo, cioè lo considero una persona per bene, cioè avrebbe dovuto avere il coraggio di dirglielo a voce, però probabilmente capiva che era molto e quindi non se l'è sentita, a mio avviso.
1: Invece Ghigliani, lei ricorda se prima della formalizzazione da parte di Cairo con quella mail a Giletti dell'interruzione del rapporto la ricontattò?
0: Chi questo?
1: Ghigliani a lei la ricontattò prima della formale interruzione di questo rapporto? Se lo ricorda?
0: Non ho capito,
2: prima
0: se
2: del
0: Ghigliani...
2: 13 in pratica.
1: Prima del 13 aprile, cioè l'11 lei a Milano, poi il 13 c'è l'interruzione del rapporto. In questo intervallo lei ricorda di aver avuto colloqui anche con l'amministratore delegato?
0: Ma potrebbe anche essere che io ce li ho avuti, cioè può darsi che io una telefonata l'abbia fatta, adesso io questo non ricordo, se vuole guardo se gli ho scritto,
1: non ci
0: può
1: sono
0: darsi,
1: le
0: può
1: messaggi.
0: Darsi che io, sa, è normale che io possa aver chiamato la mattina dopo o la sera stessa e dire guarda sono rimasto allibito. Perché, ma tu lo sapevi che chiudeva Polassi, perché io poi avevo un rapporto di grande stima con Ghigliani, cioè i rapporti tra di noi, tra tutti noi erano rapporti ottimi. Molto buoni, perché Ghigliani era una persona impeccabile.
1: Ecco, quando lei fu sentito il 19 giugno 23, su questo punto rispose in questi termini, in aiuto alla sua memoria, nel primo pomeriggio... Si parla del giorno seguente, mercoledì 12, mi chiama Marco Ghigliani, l'amministratore delegato, lo sento in forte difficoltà, un rapporto amichevole, mi dice guarda non voglio commentare nulla, dimmi soltanto una cosa.
0: Cairo, cioè io dico questo a Ghigliani.
1: Lei racconta in questo verbale che Ghigliani la chiama e le dice, guarda, non voglio commentare nulla, dimmi soltanto una cosa. Cairo sostiene che la cosa si può comunicare con un comunicato congiunto e che noi siamo d'accordo.
0: Sì, è vero. E io gli dico, guarda che Massimo, io credo che gli dico di no.
1: Sì, lei gli dice di no, ma quindi Ghigliani la chiama per chiederle nuovamente quello che le aveva chiesto il giorno prima.
0: Sì, perché
1: Cairo.
0: Allora, tutto questo sa come va letto. Allora, la modalità era fuori dalle norme, quindi probabilmente io quando la sera, cioè io quando parlo con Cairo, io gli dico. Guarda, io lo riferisco a Massimo, allora tu pensa, gli avrò detto, anche perché ripeto, tutto questo avveniva in un clima di grande, cioè noi fino a un secondo prima eravamo amici, quindi io dico, tu pensa in che condizioni metti, gli devo dare la brutta notizia e poi gli devo anche dire che deve prendersi lui la responsabilità di questo, io credo che lui non accetterà mai, perché... Io ero sempre un ambasciatore, non ero un decisionista, era lui, tra l'altro lì lo facevo proprio in modo amicale, per cui io dico a Massimo, io glielo devo dire a Massimo, per me non accetterà mai. Probabilmente lui avrà riferito a Ghigliani, guarda che ho detto a Mazzi di chiedere a Giletti questa cosa qua. Poi io chiaramente quando lo chiedo a Giletti, ma chiunque avrebbe detto, cioè...
1: No, ma questo è chiarissimo. Cioè,
0: esatto, Ghigliani sostanzialmente... mi chiama per verificare se quello che gli avrà detto, perché immagino che Cairo avrà chiamato Ghigliani, gli avrà detto allora ho chiuso, e Ghigliani gli avrà detto e come l'hanno presa? L'hanno presa male, cioè immagino la, adesso questa è, e poi lui gli avrà detto, però gli ho detto di fare la comunicazione congiunta, di fare una conferenza congiunta, di fare un comunicato congiunto.
1: Cioè, ci riprovò.
0: Verifica con Mazzi se cosa gli ha risposto Giletti, gli avrà detto così. E lui me lo chiede, mi dice, scusa, Cairo mi dice questo. Lui mi dice corrisponde al vero, in realtà corrispondeva al vero che me l'aveva chiesto, anche al vero che Giletti non l'avrebbe mai fatto, ecco, okay. Questo era. Io penso che ho risposto così, poi
1: sì,
0: dopo.
1: Sì, lei rispose di no, ecco.
0: E certo, io
1: un tentativo nuovo da parte della rete di provare questo comunicato.
0: Ma secondo me più che un tentativo nuovo, vabbè, può anche essere un tentativo nuovo. Diciamo che io nelle dinamiche, lei consideri che uno è il proprietario e uno l'amministratore delegato, per cui il proprietario gli avrà riferito il contenuto del nostro incontro e gli avrà detto fai un controllo anche tu, prova a vedere, lui mi ha detto che secondo lui non lo accetta, però prova a verificare, lui me lo dice in un modo, tentando ancora, cioè ha capito, è un sì, po', sì. Lui sa già che no, sì, perché sì. Io probabilmente lì, adesso vado a memoria, ma conoscendo come sono fatto io, quando lui mi avrà detto, scusa ma secondo te cosa ha risposto? Io gli avrò risposto così a Ghigliani, ma secondo te cosa ha risposto? Perché era una richiesta irricevibile, chiaramente, quella lì, ovviamente.
1: Lei disse, per l'esattezza, ma se lo ricorda, Marco, noi non siamo d'accordo, voi lo licenziate. Questo gli disse.
0: Ah, beh, certo, può darsi, perché Massimo mi diceva che mi licenzino, devono dire che mi stanno licenziando, insomma, era questo, quello che dicevo prima, insomma.
1: Un ultimo chiarimento, ma lei è stato chiaro sulle motivazioni che le dà Cairo, ma nel dialogo con Giletti nei giorni sull'interruzione del programma, come diciamo, come proprietà, ma nel dialogo con Giletti c'è mai stato un confronto in cui lei in qualche modo ha percepito se Giletti ritenesse che la sua interruzione dipendesse da qualcosa di diverso dei costi? Vi siete confrontati su questo?
0: Ma lui... Adesso questo, ma secondo me noi siamo rimasti sul tema, cioè io forse può darsi, però sa, lì nei giorni seguenti è chiaro che io anche per una modalità diciamo consolatoria nei suoi confronti, anche perché io non potevo più, non lavoravo più con lui ovviamente. Quindi è chiaro che ero anch'io in una situazione, come dire, di verso di lui, lì veramente prevaleva il senso di amicizia, perché dicevo, guarda te, adesso che io non posso neanche aiutarlo, lui si ritrova, fra virgolette, perché poi comunque è un personaggio importante, per cui poi non è che ha avuto problemi a ricollocarsi, però è chiaro che era un momento di grandissima amarezza per lui, per le modalità, per questa cosa che non si aspettava, quindi... può darsi che io gli abbia detto ma chissà perché, ma hai fatto qualcosa, perché poi io da un po' non è che seguissi così attentamente le cose che lui faceva, perché ero impegnato in altre cose, quindi
2: mi scusi, però, può precisarlo,
0: sì,
2: perché siamo sempre lei da
0: sì,
2: scontato,
0: sì, ma non
2: negli
0: ricordo
2: atti del processo
0: di...
2: non passano direttamente, no, gli atti di indagine, quindi
0: sì.
2: Ci vuole precisare per esempio quando il suo contratto era cessato come consulente?
0: No, io avevo un contratto collegato al suo, per cui il mio andava avanti, però poi io avevo concluso nel momento in cui ero diventato, perché io ero già diventato sottosegretario, per cui lì...
2: Quando?
0: Il 2 novembre, per cui io lì chiudo tutto, qualsiasi, del 2022, io quindi chiudo tutto.
2: Quindi cessa il suo contratto come libero professionista?
0: Sì, automaticamente, che tra l'altro lì poi diventa anche quella una coda, insomma, un po', perché io in realtà avevo... lavorato, ma siccome ero indietro, poi dopo c'è un'altra filone, diciamo, che io poi discuto con loro, perché ovviamente da quel momento lì io non potevo più avere quell'incarico e quindi era giusto che io non fossi più pagato, però loro mi dicevano anche i mesi che mi dovevano non volevano, ma quella è un'altra cosa che poi ha prodotto,
2: però
0: anche
2: lei viene coinvolto
0: una discussione.
2: A livello amicale,
0: no,
2: in questi
0: io non potevo abbandonare completamente, perché sa, quando accadono queste cose che ti cambiano la vita, poi alla fine però tu senti anche una responsabilità verso le persone, verso, e quindi io, dato che la cosa sembrava così, dissi guarda ti do una mano, era già tutto fatto, poi dopo invece il percorso è stato diverso, però è chiaro che io lì sentivo un senso d'amicizia verso Massimo e quindi credo che avrò svolto un, come dire, un'attività di provare a dargli un po' di, come dire, di incoraggiamento, di dire vabbè, ma lascia stare, avrai fare, pensa, cioè, ci interrogavamo su quali fossero le reali motivazioni, diciamo, della cosa, e quello che io prima ho detto che non è lì, è quello che io lì non percepivo, ma poi dopo vedendo la storia, oggi se uno mi chiedesse direi che è quello, ha capito? Quello che ho detto prima, cioè il fatto che cambia la linea editoriale della Sette, cioè secondo me lì nasce un progetto di cambiamento della linea editoriale della Sette, che tra l'altro porta la Sette ad avere un successo, quindi io da quello che ero prima, che ero un, come dire, un, anch'io un manager, un imprenditore, plaudo a questa cosa, perché loro identificano una linea editoriale che porta la Sette ad un successo come quello che oggi noi vediamo. Quindi se oggi dovessi, se lei oggi mi chiedesse sulla sua riflessione, in quel momento la mia riflessione era lo stupore e di una cosa incomprensibile, che alla fine
2: sarebbe stato causa di una mancata realizzazione di questo progetto e poi è andato
0: no
2: meglio.
0: Ma sa, le televisioni, allora, è un po' come i giornali, hanno delle linee editoriali, cioè la linea editoriale è dove ti collochi, dove ti orienti, insomma, non dico una cosa sorprendente, ognuno ha una sua linea editoriale, no? Quando si parla di un canale ha una linea editoriale, un altro canale ha un'altra linea editoriale, e secondo me, se non proprio lì, eravamo siamo alla vigilia di un cambiamento di una linea editoriale, dove può essere che è un po' come nello sport, quando uno dice il progetto sportivo cambia, non voglio quel giocatore lì, io ho un altro schema di gioco, penso a un altro schema di gioco, e lì è la stessa cosa, è una cosa che nel nostro mondo è normale questa, cioè io ho una linea di...
2: Ma cosa c'entra col fatto che viene chiusa dal giorno dopo?
0: Questo infatti non lo spiega, cioè non spiega le modalità sono inspiegabili, il fatto di chiudere potrebbe essere appartenere...
2: Ha una sua versione, no? Ha una sua spiegazione.
0: Che è quale? Quella di Giletti?
2: In relazione al contenuto di quello che stava facendo. Lei invece non lo...
0: Ma io guardi, allora io devo dirle sinceramente, io non seguivo così, allora io conosco, perché Giletti, che per me è un amico fraterno, è sempre stato un giornalista, diciamo, d'inchiesta, che è sempre andato, però io non è che seguissi, perché io ormai non seguivo proprio più l'attività, anche perché diciamo che l'avevo seguita molto i primi anni, cioè 2017, lei pensi che lì siamo a 6 anni dall'inizio, per cui ormai era una macchina che andava avanti quasi in autonomia. Io ogni tanto mi confrontavo magari con lui, che mi parlava in linea generale su alcune tematiche, non so, magari mi diceva su cose che intendeva puntare, ma io onestamente sull'ultima fase, capisco quello che lei mi chiede, ma io non ero proprio informato su quello, non avevo elementi. Io a volte gli dicevo, io mi ricordo ad esempio, per darle un esempio, che fu una cosa su cui io lo aiutai molto, quando scoppiò, perché io gli dicevo tu dovresti, però questo non so quanto è interessante, però magari è interessante per capire un po' le dinamiche di quei rapporti, io dicevo tu per me sei il numero uno, dovresti arrivare dove gli altri non arrivano. Allora quando esplode il caso Epstein nel mondo, io dico tu dovresti riuscire a fare quella cosa lì, a fare una cosa potente, e io lì riesco a fargli fare un'intervista in esclusiva con quella ragazza che si chiamava Virginia Giuffre, che poi è morta, che è quella che fa esplodere a livello mondiale il caso di Epstein. Io riesco attraverso le mie relazioni internazionali, perché io poi, avendo fatto per tantissimi anni Sanremo, ero, come dire, l'uomo in Italia che aveva più relazioni nel mondo di quel tipo, perché quando fai Sanremo devi far tutto, e io lì riesco a fargli fare un'esclusiva potentissima. Poi mi ricordo che gliene feci fare un'altra, per cui io gli dicevo sempre vola alto, vola molto alto, fai cose a cui gli altri non arrivano, ma erano impostazioni generali. Poi lei tenga conto che io praticamente già seguivo così, poi da ottobre proprio non seguo più. quindi io non ero neanche al corrente, leggevo un po'.
2: Va bene.
0: Ha capito, ecco, era questo.
1: Un'ultima domanda,
0: sì,
1: che è sempre questa però, Ministro, perché lei è, ci ha dato la sua interpretazione, ma gliel'ho fatta prima la richiesta di chiarimento, e cioè con Giletti, visto anche il vostro rapporto, visto il legame, diciamo, anche di amicizia, oltre, comprendo, sì, che professionale.
0: Ma che peraltro, cioè, ho anche con Cairo.
1: No, ma mi sembra...
0: Con tutti avevo un legame d'amicizia.
1: Non si discute di questo,
0: certo.
1: Si discute, diciamo, di fatti. Si è mai confrontato e mai, diciamo, è entrato nel merito della possibile reale causa, quella che gli ha chiesto il Presidente, gliel'ha già detto, no? Lui dà quella... versione, fa la sua ipotesi. Lei si è mai confrontato con lui su questo? Gli ha mai esplicitato anche la sua idea su quale potesse essere? Perché lei, ho compreso bene, non ha creduto a Cairo quando le parla dei costi, glielo ha detto in faccia.
0: No, quello...
1: Va bene? Quindi si sarà fatto un'idea alternativa.
0: Non credevo.
1: Si sarà fatto un'idea alternativa. Nel confronto con Giletti c'è mai stato modo di discutere di questo?
0: Ma adesso, sa, lì io ero in una fase che non avevo più tanta disponibilità, e detto tra noi non volevo neanche entrare troppo, può darsi adesso, perché comunque io con Massimo ho un rapporto che continua anche adesso, noi siamo amici a prescindere, può darsi che gli abbia detto: hai fatto qualcosa per cui hai... disturba, cioè hai, come dire, fatto una cosa che magari il Presidente, può darsi che questo gliel'abbia detto, io poi non so, avevo detto qualcosa quella volta quando ho fatto la testimonianza, non ricordo, perché sa, lì ero più fresco.
1: Allora l'aiuto io,
0: ma aiuti un attimo, perché non so cosa...
1: Perché lei disse il 19 giugno, al domanda che le venne fatta negli stessi termini, ha ulteriormente parlato con Giletti di questa,
0: sì,
1: vicenda, sì, l'abbiamo commentata, gli ho detto a Giletti, gli ho detto: per me sei andato su mondi che sono complicati, il senso mio è questo, e va avanti, hai toccato mondi, probabilmente ci sono tematiche, mondi, la mafia, tutto questo mondo qua, insomma, non sono difficili, cioè il tema...
0: può darsi anche, sì,
1: mi sembra però un tema, come dire, non neutro, no?
0: Però,
1: lei oggi
0: no,
1: ha fatto delle ipotesi editoriali, però queste sono, per quanto sia autorevole, diciamo, il suo pensiero, proprio anche come professionista del mondo dello spettacolo, sono sue opzioni,
0: sì, sì, sì,
1: che a noi non aiutano, mentre il dato del fatto concreto del confronto fra lei e Massimo Giletti ci interessa di più. Quindi ci fu un confronto in cui anche lei ipotizzò che lui avesse toccato mondi difficili, mondi scivolosi, la mafia.
0: Allora, può darsi, guardi, io le dico, allora, se l'ho detto, lì ero più fresco, può darsi che abbia. Allora, io con Giletti le dico com'era il mio rapporto. Io parlavo più di... Allora, io a lui dicevo: vola alto. Ero critico su determinate cose che lui faceva, cioè nel senso che a me dava fastidio quando lui, io gli dicevo: ma non andare, adesso qui dico una cosa specifica, per cui se l'ho detto confermo questo, perché non è che mi smentisco, e diciamo che io ero critico che lui andasse o su temi che io consideravo non degni di un giornalismo d'inchiesta, che non è questo il caso ovviamente, però per me non degno di giornalismo d'inchiesta era quando magari si occupava di cose che sfioravano il gossip, a me non piaceva quella cosa lì, perché dicevo: il giornalismo d'inchiesta non deve fare questo. Quel tema lì probabilmente io gli potrei aver detto, perché questo è il mio modo di ragionare, se tocchi quei mondi lì devi avere delle certezze, non fare, cioè sono inchieste che richiedono un rigore, diciamo, di ricerca, per cui magari alcune, ecco, gli posso aver detto questo, lì poi nella sintesi, se quella volta ho detto questo, può anche darsi che gliel'abbia detto, perché effettivamente ci sono dei temi, ma io non l'ho detto, perché anzi secondo me è giusto che uno parli di mafia, forse gli posso aver detto non sono convinto di come lo tratti, che era un po', ma perché leggevo, io non lo vedevo e leggevo un po' le discussioni sui giornali, diciamo, e quindi ne avevo, come dire, una percezione indiretta, non avevo una e quindi, perché poi per me il giornalismo d'inchiesta, che io considero un giornalismo assolutamente da rispettare, da sostenere, deve andare su basi molto solide, perché poi va a toccare le persone, quindi è molto delicato, ecco, io penso questo, però posso averglielo detto questo, effettivamente, se l'ho detto lo confermo.
1: L'ultima domanda, giusto anche questo, per comprendere come si sono sviluppati i rapporti anche nelle settimane successive. Nello scambio di mail che lei ha con Gigliani ci ha sorpreso un messaggio che lei invia con un file allegato che però non vediamo, quindi non ne sappiamo il contenuto, e magari lei se lo ricorda, il 3 giugno del 2023, quindi erano passati ormai quasi due mesi dall'interruzione del rapporto. Lei scrive: mi raccomando Urbano, quando parla, le falsità, le battute a denigrare non solo non le merito, ma non le accetto proprio. Questo messaggio mi venne inviato dal tuo il 9 marzo e ne ho molti altri, mi raccomando.
0: Sì.
1: Faceva riferimento
0: alla vicenda.
1: Ma glielo
0: dico perché io dopo lì, allora succede questo perché poi quando io assumo il mio incarico mi confronto, perché io sono molto rispettoso di tutto quello che sono le normative e la legge, quindi mi confronto con l'autorità che segue le figure che poi appartengono al governo e tutto, e mi faccio spiegare tutto quello che si può fare e che non si può fare, quindi mi spiegano, tra l'altro vengo anche seguito da un legale amico che si chiama Giorgio Assumma su questa cosa, ecco, lì entro, finito tutta la cosa, lì nel chiedere che mi vengano dati, perché il mio rapporto cessa alla fine di ottobre, perché io assumo il mio incarico il 2 di novembre, quindi in un rapporto, e questa è una testimonianza del rapporto amichevole che io avevo con la rete e con Cairo, loro erano indietro nei pagamenti delle mie spettanze, quindi credo che mesi mancavano, forse addirittura da gennaio, perché poi alla fine non eravamo, insomma, avevamo un rapporto che loro a un certo punto, quando io parlo, ed è lì che la cosa in una posizione paradossalmente di debolezza, perché nel ruolo in cui ero ai loro occhi, e lì penso che lui cercano di fare una furbata, loro mi dicono: eh no, ma tu non puoi più, noi non ti dobbiamo più niente, mi dicono, del compenso che io avevo da contratto, non ti dobbiamo più niente perché tu da quel momento lì non puoi più ricevere niente da noi. Allora io dico: ma scusami un attimo, io non potrò più ricevere niente, non posso più maturare niente da quel momento lì, perché non posso più lavorare, ma tutto quello che ho maturato prima tu me lo devi, cioè niente, e noi andiamo avanti molto tempo a discutere su questa cosa, tanto che io alla fine ho dovuto mettere di mezzo un avvocato perché loro non mi volevano riconoscere le mie spettanze. Questo adesso io non mi ricordo, probabilmente.
3: Non capisco quello che lei dice rispetto al contenuto.
0: L'allegato, no, ma le spiego. L'allegato probabilmente era una dichiarazione che io lessi e che mi diede fastidio, detta da Cairo, perché Cairo in un momento in cui
2: nei giorni successivi,
0: no, ma un anno dopo stiamo parlando, cioè io
1: no,
0: allora,
1: qui è il 3 giugno del 2023, quindi sarebbe
0: 23.
1: Quasi
2: quindi
1: due mesi dopo. Un mese e mezzo.
0: Beh,
1: diciamo.
0: Allora lì la cosa, io me lo ricordo a cosa si riferisce, che io sento una, allora nel momento in cui io discuto, pensavo, poi io vado avanti, credo che la chiudo alla fine dell'anno la cosa, poi che riguardava le mie spettanze, però voglio dire, se c'è bisogno posso anche risalire facilmente a questa cosa. Lui lì rilascia un'intervista dove, parlando di me,
2: Cairo,
0: dice, sì, lui dice non tratta nel modo adeguato il mio nome, cioè lui dice una cosa del tipo che non ho mai capito bene se era la gente, se era un amico, non si capiva bene, e io allora gli dico, insegna l'educazione al tuo padrone. No, questo è il senso, questo è il senso di quella frase lì.
1: Glielo chiedo perché in realtà forse magari c'è anche questo vostro rapporto, lei l'ha spiegato, ma la risposta le dà Ghigliani poco dopo, nel corso della stessa giornata, mi faceva pensare invece alla vicenda Giletti, altrimenti
0: cioè?
1: Non l'avrei chiesto.
0: No.
1: Lui risponde, il mio messaggio rispondeva a una tua specifica richiesta sull'ipotesi di durata dell'eventuale rinnovo nell'ambito di un più ampio della negoziazione complessiva, che verteva principalmente sulla riduzione del compenso, del costo, che tu ritenevi impossibile.
0: No,
1: cioè, sembrava
0: aspetti.
1: Che un mese e mezzo dopo si parlasse, forse a fronte di
2: il messaggio che ha letto ora era immediatamente successivo
0: forse,
2: a quello di risposta.
0: No, ma aspetti, qui c'è... aspetti un attimo,
2: quindi
0: proviamo a capire bene...
4: messaggio, Presidente.
2: Come?
1: È nella stessa giornata
0: allora,
1: di
4: 58, questo che hai riferito è delle... 19:30.
0: Allora,
1: sì,
0: noi ci riferiamo
1: il messaggio successivo.
0: Allora, noi siamo
1: il primo messaggio, il primo messaggio conseguenziale. Il primo messaggio conseguenziale è al di là delle orarie, è il primo messaggio conseguenziale. Quindi
4: l'orario.
1: Sì, vabbè, comunque io è il primo messaggio conseguenziale, non ho capito che cosa intervenga a fare.
0: No, lui adesso io non... No, ma era una cosa legata... allora, aspetti un attimo che guardo,
1: non
0: perché
1: so
0: in realtà
1: lei...
0: io giro a lui un messaggio che io scrivo, in realtà io lo scrivo a Cairo, ma il motivo è un'intervista. Cioè lui dice, praticamente... No, qui voglio proprio togliere qualsiasi dubbio. Allora, lui rilascia un'intervista... Esatto, in cui di me dice, adesso si potrebbe anche risalire perché io allego probabilmente un'intervista, cioè io gli scrivo, aspetti un attimo, vediamo un attimo, perché guardo anche quello che mi sono scritto con Cairo, perché dunque 3 giugno del 2023, allora, vediamo un attimo, però è tutto dentro, non riguarda altro, cioè riguarda un'intervista dove lui deve aver detto che Giletti andava malissimo, che spendeva un sacco di soldi, che costava tantissimo, quindi le falsità, io mi riferisco a quello.
1: No, questo
0: proprio...
1: però, Ministro,
2: quindi,
1: chiarissimo. È diverso,
2: non si
1: però,
2: parlava della sua posizione consulente quanto dei motivi
0: allora,
2: che erano stati
0: che
2: addotti a giustificazione del licenziamento di Giletti, non
0: allora qui 3 giugno, allora quando parli, allora le falsità ribattute a denigrare, perché lui rilasciava
2: denigrare Giletti o denigrare lei?
0: No, a denigrare no. Forse la situazione è in entrambi, nel senso che io le dico, allora io qua dico non le merito, ma non le accetto proprio, perché lui probabilmente li disse, perché me lo ricordo adesso a memoria. Cioè, si fece fare probabilmente una domanda che riguardava la mia figura e lui disse, come dire, vabbè, non lo considero neanche. E quindi io gli risposi così e poi dissi le falsità e le battute. Adesso mi viene da pensare che lui abbia detto, perché lui fece diverse interviste dove per giustificare, perché quando i giornalisti gli chiedevano perché la cosa, perché fece un po' notizia in quel momento lì, la chiusura immediata di quel programma, lui cominciò a dire le stesse cose che mi aveva detto quel giorno, cioè erano le cose che c'erano in quel grafico, nei dati, cioè che andava male, che costava troppo, quindi io gli dico questa cosa qua, a denigrare non solo non le merito e probabilmente io qui dico le falsità, allora io dico le falsità sono i dati che stai dando e le battute a denigrare me non solo non le merito, perché lui gli dice dati falsi per me e in più dice, gli dicono ma è Mazzi che in quel momento lì io cominciavano a parlare di me e lui dice boh non ho mai capito che cosa facesse, okay. Cioè mi butta una cosa così e io gli dico occhio non dirle più queste cose no. Perché non vanno bene, non me le merito, ecco era questo
1: quindi
0: sono due cose, le falsità sono i dati e le battute sono rivolte a me,
1: collegata però evidentemente alla vicenda di Giletti, lei altrimenti
0: certo.
1: Non era...
0: certo, e poi infatti io gli mando perché lui vede ecco qua adesso capisco tutto, io mando a lui il messaggio che mi aveva mandato Ghigliani, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo, mi ha mandato a me Ghigliani e io mando a Cairo questo, io mando il messaggio e poi gli scrivo, mi raccomando Urbano, quando parli le falsità, perché lui dice mai rinnovato, io non ho mai detto che avrei rinnovato con Giletti, deve aver detto una cosa così, e io gli dico quella è una falsità, e poi lui raccontava tutto, è un'intervista che mi ricordo, adesso vado a memoria, non ricordo che giornale fosse, però lui dichiara delle cose molto, cioè le falsità sono, non ho mai detto che avrei rinnovato Giletti,
1: sì,
0: e non l'ho rinnovato perché costava un sacco di soldi, perché poi lì, diciamo che come è frequente in questo mondo, poi le cose, anche quelle che non arrivavano direttamente da lui, cioè a un certo punto c'è una certa stampa che comincia a dire, suggerisce in retroscena, ah, costava troppo, faceva questo, non faceva più ascolti, perché poi quello che disturbava noi era il fatto di essere toccati sull'aspetto professionale, certo, perché noi siamo dei professionisti e Giletti è un professionista, quindi io gli dico le falsità, e lui probabilmente, perché questo me lo ricordo, lui usa nei miei confronti un tema, cioè usa una formula che io ritengo inaccettabile per i rapporti che noi avevamo, sia di professionisti e anche amicali, per cui lui quando gli dicono, ma tipo Mazzi però dice che non è vero sta cosa, perché probabilmente lì qualcuno è, lui dice, ah vabbè, ma io Mazzi ho mai capito che cosa facesse, ecco, okay, questo era, basta.
2: Ma l'ha negato che il pubblico ministero dice non è leggibile nel suo cellulare, ancora è leggibile?
0: Cosa?
2: L'allegato che lei invia.
0: No, ma io non c'ho neanche un allegato, io non so, l'allegato è questo, ciao Marco, eccolo qua, glielo faccio vedere, ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo, grazie, e questo è l'allegato, è la cosa del 9 marzo, perché io gli giro a lui questa cosa il 3 giugno, perché probabilmente avevo letto, io gli mando questo e gli dico, mi raccomando Urbano, quando parli, le falsità e le battute a denigrare, non solo non le merito, ma non le accetto proprio, perché lui aveva detto che non aveva mai parlato di rinnovo, io gli scrivo che il suo direttore, il suo amministratore legato il 9 marzo mi aveva scritto che rinnovava per 2 anni. E questo è il senso, è quello lì l'allegato, ce l'ho qua, se volete ve lo faccio vedere, non c'è problema.
2: Beh,
0: tant'è che
2: letto,
0: da lì,
2: ce l'ha detto.
0: Cominciamo a discutere, perché poi lui mi dice, caro Gianmarco, e dice tutta una serie di cose non vere, perché mi dice, visti a fine gennaio di quest'anno, ce l'avamo visti il 15 febbraio e andavamo avanti, e lui dice tutta una serie di cose qua, poi c'è un dialogo infinito dove discutiamo. Vabbè. Perché io poi gli dico, il 15 febbraio ci siamo visti con Massimo e Ghigliani il dopo cena al tuo hotel e abbiamo parlato di futuro. Il 9 marzo il tuo AD mi ha scritto quello che hai letto, ossia dell'ok al rinnovo, non giocare con le parole. Parla di me con più rispetto, non buttando lì a casaccio con pessimo gusto, agente o amico non ho mai ben capito. Mi conosci bene da tempo, io non dico di te, qua lasciamo perdere, perché io
2: quindi
0: gli dico...
2: Quindi per lei a tutto marzo c'era questa intenzione di rinnovare il contratto.
0: Ma certo, il 9 marzo l'hanno scritto e il 3 giugno l'allegato è questo. E questo qua l'allegato, non c'è niente di strano, cioè io non capivo quando voi dicevate legato, adesso mi viene in mente l'intervista,
2: va bene, ce l'ha letto,
0: ma
2: e
0: lo spiega tutto dopo quello che io dico, è solo legata a quella vicenda lì la cosa del comportamento, perché lui...
2: Altre domande, pubblico ministero?
1: No, grazie Presidente, grazie.
0: Benissimo, grazie.
2: Per entrambi? Ok. Avvocato Bentrati.
4: Grazie Presidente. Ministro, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sento necessità di... farle alcune domande a precisazione,
0: sì,
4: che riguardano un po' quello che lei ci ha già spiegato. Partirei,
0: sì,
4: visto che è stato affrontato ora questo discorso del messaggio,
0: sì,
4: dal momento che anche il telefono che può consultare,
0: sì,
4: quando lei fa riferimento a quel messaggio del 2 marzo in cui
0: Ghigliani, 9 marzo.
4: Il 9 marzo, mi scusi.
0: Sì.
4: In cui Ghigliani le dice e le scrive, anzi, confermeremo Giletti per,
0: sì,
4: per Ghigliani.
0: Certo.
4: Lei poi nuovamente scrive perché viene posta un'ulteriore condizione o lo dà già per scontato, che c'è un messaggio delle 13:50 in cui fondamentalmente si dà atto anche che questo rinnovo potesse essere determinato anche dalla riduzione dei costi.
0: Ma quello, guardi,
2: il messaggio successivo in questa chat con Ghigliani.
4: Sì, sì,
0: guardi, io con Ghigliani, guardi, lo guardiamo e lo commentiamo, che facciamo prima. Allora,
4: delle 13,
0: allora,
4: 50.
0: Io sto
2: 13:50.
0: Allora, io sto recuperando tutti i dati da Ghigliani il 9 marzo. Lui,
4: sì,
0: mi manda,
4: esatto,
0: io gli scrivo, ciao Marco, perché lui si chiama Marco e lui scrive a me Marco, anche se io sono Gianmarco. Hai poi parlato con Urbano sull'ipotesi durata contratto, così esatto. Ho tutti gli elementi per parlare con Max. Quindi io dovevo dire gli elementi con Max, quindi dovevo andare da Max e dire ti rinnovano. Allora lui mi dice: ciao Marco, sì, noi confermeremo per 2 anni in linea con il precedente anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo, grazie. Quindi lui chiude e mi dice 2 anni. Io gli dico, quindi 5 anni ipotizzati da Urbano al De Rossi non sono praticabili, vedo difficile mettere in relazione 2 anni, ma queste sono schermaglie negoziali chiaramente, con la riduzione del compenso che hai ventilato nell'incontro, anche se si parla di bonus e incentivi, nei fatti è una riduzione, perché poi loro, adesso mi viene in mente, loro dicevano togliamo delle cose e diamo dei compensi al risultato della cosa.
4: Ecco, e questo che sta dicendo è riferibile, sarebbe stata la domanda successiva, all'incontro del 15 febbraio, questo ora sta riferendo circa la riduzione dei costi di Massimo Giletti.
0: Se scrivo questo può darsi che loro avessero parlato di ridurre, perché probabilmente erano quei costi, perché quando la trasmissione passa, ritorna dal mercoledì alla domenica su una richiesta loro, i costi aumentano, perché la domenica, lo sa tutto il mondo, chi fa lavoro in televisione lo sa che i costi la domenica aumentano del 20%, perché tutti quelli che lavorano prendono di più, hanno gli straordinari, e tu se hai bisogno di un camion regia e loro usavano un camion regia, costa di più, perché la domenica ci sono tutte le partite di calcio in giro e tutti i camion regia sono impegnati, quindi c'è una maggiorazione, e quindi, ma sono loro che lo riportano la domenica, per cui era una dialettica, diciamo, per dire gli vuoi ridurre le cose perché dici che spende di più, ma l'hai portato tu di nuovo alla domenica, quindi la responsabilità, lo sapevi che la domenica costava di più, quindi dialogavamo di questa cosa qua.
4: Ministro, la mia domanda su questo punto era, rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero, alla riunione del 15 di febbraio, lei ha riferito, per quanto ho potuto capire, se non sbaglio, che in quella riunione si era parlato di riduzione del budget sulla casa di produzione.
0: No. Allora,
4: la mia domanda, così gliela faccio, si era parlato anche della riduzione dei costi e dei compensi di Giletti, cioè proprio del suo contratto di Giletti, in quella riunione?
0: No, ma guardi che la riunione del 15 di febbraio, che è quella che noi facciamo al ristorante di Pierluigi e poi ci spostiamo della Ville, è tutta una riunione che, come dire, volemo se ben, andiamo avanti, non viene ribadito i 5 anni... che erano stati detti a luglio, ma era tutta una cosa, andiamo avanti, lo spirito è questo, non è che entriamo, perché poi normalmente e lo dimostra il fatto che poi lui non chiama Giletti per dirgli chiudiamo la cosa, non c'è mai una davanti al personaggio, non si parla davanti al personaggio come poi parlano le persone, l'amministratore delegato, questa cosa dei costi poi me la dice, forse può darsi che quella sera lui abbia detto certo la televisione costano tanto, ma non c'è una cosa, cioè io non ho mai parlato che il 15 febbraio è stato un incontro soltanto di baci, abbracci, come ho raccontato, ci siamo trovati con i fotografi davanti che sicuramente sono stati chiamati da quel ristorante, quindi noi ci troviamo con i fotografi davanti, poi andiamo a bere qualcosa all'hotel suo ed è dai andiamo avanti, forza andiamo avanti, dai forte così. Dopodiché io comincio a dire, scusa, ma mi fai capire, le cose emergono in quel lasso di tempo lì, diciamo, hai capito? Non è che là qualcuno ha detto riduciamo, cioè sono cose dette, adesso capisco che riprodotte qua, voi volete una precisione, ma sapete come sono? Uno, non è che uno arriva, lui non aveva il ragioniere insieme, lui aveva, diceva dai, vienici incontro, dai, era così il dialogo,
4: la domanda,
0: capito?
4: Era rivolta soprattutto al fatto di capire se comunque in quell'incontro si era parlato anche del contratto di Giletti, oltre il
0: dove?
4: Contratto,
0: quell'incontro
4: del 15 febbraio.
0: Beh, per forza è stato fatto solo
4: perché
0: per quello.
4: Quando
0: Stato fatto, quell'incontro lì era stato fatto perché loro manifestassero la volontà di andare avanti, perché è chiaro che un personaggio che ha un contratto che scade a luglio, se si vuole accasare con qualcuno il gennaio precedente è già molto tardi, perché uno non si riesce più a casare. Noi perché parliamo a luglio del 22? Perché tu devi parlare, se tu vuoi, ma, se tu sei una rete televisiva e vuoi mantenere un artista, tu glielo devi dire un anno prima, perché lui deve avere un anno per andare da Mediaset, dalla Rai, da Discovery, da Warner, deve andare lì. Quindi noi perché parliamo a luglio del 22 e lui TG e lui dice, Cairo dice, perché non ci leghiamo per 5 anni? Perché non ci leghiamo? Io poi dopo lì, quell'incontro del 15 febbraio, sono io che cerco, perché dico a Ghigliani, scusami, continuate a far passare tempo, questo gli mancano 6 mesi, non è che poi voi ad aprile gli dite, perché purtroppo in quei mondi lì ci sono anche quelle tecniche lì, che se uno ti vuole far male, che lo può fare da contratto, perché non c'è un obbligo di informarti un anno prima, te lo dice il giorno prima, chiudo come è successo, e quindi poi uno prima di trovare un altro contratto ci mette un anno. Capito qual era il problema? Ma non è che

0: a una mia domanda. Quando io gli dico così, ecco, e chiaramente dice, perché è Ghigliani che nel frattempo mi dice, sai, però bisognerebbe venire incontro, perché poi era quel contratto lì, è articolato, io non so se voi ce l'avete, era articolato, metteva tutta una serie, non è che era un contratto compenso e era tante voci, era, siccome quando Giletti arriva nel 2017, lui fa un contratto effettivamente molto molto forte, perché vi dico, lui aveva nel contratto, che non ha mai esercitato, però per dirvi, aveva anche la possibilità di fare 6 prime serate o con Rai o con Mediaset, perché aveva una forza contrattuale Giletti rispetto alla 7 che era enorme, quindi lui aveva un contratto pieno di cose. E quindi loro diceva, vai dai, possiamo semplificarlo, e in realtà era una schermaglia, ma Giletti capiva, perché ormai erano passati anni e tutto, e quindi è questa la cosa del contratto. Però il 15 di febbraio non si dice niente di questo, si dice soltanto andiamo avanti. Poi è dal 15 febbraio al 9 marzo che loro...
1: Si ricorda, Ministro, quando si è iniziato a parlare invece di cifre sul contratto di Giletti?
0: Ma non erano cifre, perché il contratto era un rinnovo. Allora, se uno rinnova, vuol dire che il contratto precedente è identico, cioè è un rinnovo. Lui negli anni ha rinnovato, a parte il primo anno che gli era stato riconosciuto, loro nel rinnovare dicevano, ma possiamo legare una parte del compenso, farla fissa, una parte variabile al raggiungimento di una cosa, se lui raggiunge il 5% allora gli riconosce. Sono tutte, come dire, articolazioni molto dettagliate che richiedono, cioè bisogna mettersi lì anche con la commercialista sua, cioè non era un lavoro che facevo solo io, e loro parla genericamente di quello che io sintetizzo e dico riduzione dei costi e cose, dai veniteci incontro, adesso io non mi ricordo neanche le cifre.
1: Era stato proposto un ritorno al contratto originale?
0: Com'è?
1: Era stato proposto un rinnovo del contratto alle cifre del primo contratto?
0: Di quale? Del 17?
1: Del 17.
0: No, ma quello è sempre stato, cioè il contratto andava avanti con rinnovi, cioè lo rinnoviamo.
1: Quando fu sentito dal dottor Tescaroli, sempre alle sommarie informazioni a pagina 15, sul punto, lei dice, mi sono segnato la data perché l'ho guardata, il 2 marzo, mi chiama l'amministratore delegato e mi dice... Ghigliani, dai allora parliamo, dico guarda devi parlare con Massimo, così vabbè comunque
0: vediamo.
1: Io stavo facendo delle cose per poter fare un salto da lui, andai a parlare con
0: Ghigliani. Sì, sono andato perché
1: e mi disse, sai bisognerebbe un po' diminuire i costi, noi vorremmo proporre...

0: sai, bisogna...
1: Io riporto che Ghigliani mi disse questo, ok? Lui mi disse, sì.
0: Sai, bisognerebbe un po' diminuire i costi. Noi vorremmo proporre una cifra che in realtà, qui adesso bisogna concentrarsi un attimo su una sua riflessione di questo momento, praticamente gli era stato diminuito della metà l'aumento, perché lei aveva già fatto riferimento a come si erano svolti il contratto.
1: Sì, l'aumento probabilmente c'era, adesso io non mi ricordo, c'era un aumento che cresceva, perché gli anni passano e loro gli avevano diminuito della metà l'aumento, non del compenso, l'aumento sarà state poche migliaia di euro, ha capito?
0: Sì.
1: L'aumento era diminuito della metà.
0: Sì, l'aumento, allora,
1: È come dire, se un anno tu mi dai, io ho un compenso, poniamo che io che io ho un compenso di 1 milione, poi c'è scritto, poi di anno in anno aumenta il 10%, aumenta del 100 te ne do 50, non 100, questo è.
0: Arriviamo eventualmente anche alla tipologia dei contratti.
1: Non me lo ricordo neanche come
0: l'aveva raccontato, insomma, come funzionavano, no? Cioè, dato 100 il primo biennio, il secondo biennio, se no leggo il passaggio, Presidente, ma insomma...
1: No, ma lui, guardi, io, io alcuni punti del contratto, guardi...
0: Me.
1: Io le dico una cosa, del primo contratto... Me lo ricordo bene, lui ebbe un contratto, fra virgolette, faraonico perché, allora, le dico come funzionano quei contratti lì, perché capisco che non è che posso pretendere che voi li conosciate. Allora, nessuno può imporre i costi di produzione che invece Agiletti Cairo riconobbe nel primo contratto, cioè gli disse... Noi ti metteremo, ti garantiamo che per la produzione ti diamo, che mi pare era 120.000 euro a puntata, una cosa di questo genere, quindi un costo abbastanza, era un costo di produzione che nessuno ha e l'ottenne per la forza contrattuale che aveva Giletti.
2: Un costo di produzione costante vuol dire? Perché...
1: Sì, non meno di quello, adesso non vorrei dire cifre sbagliate, ma c'era un costo di produzione che non si mette mai, però lui aveva una forza contrattuale per cui loro accettano di mettere questa, che poi in realtà, detto tra noi, uno non è che può... Non riesce a controllare perché poi ci sono dei costi generali così, però diciamo che c'era un meccanismo per cui loro davano quella cosa lì, davano un budget per gli ospiti che gestiva lui a disposizione sua, tutte cose che poi tra l'altro lui non esercitò, non utilizzò e lasciò che poi quei soldi rimanessero alla Sette, perché lui non li utilizzò, aveva dei budget per ogni puntata, poteva spendere non so fino a 25.000 euro per gli ospiti, poi loro, su sua richiesta, dovevano documentare quanto avevano pagato le varie cose perché lui, attraverso la sua commercialista, potesse capire quanto era stato speso, diciamo. Però tutto questo era previsto in modo molto rigido quando venne fatto, diciamo, il contratto iniziale, ma poi nella sua declinazione Giletti non è che andò a indagare, a sindacare, lui diceva datemi, voglio uno schermo, voglio questo, e quindi, però, il dato per esempio dei budget che gli avevano messo a disposizione per la promozione, per l'ufficio stampa suo, che poi non lo prese, cioè c'era quella roba lì nel contratto, sono contratti articolati.
0: Il passaggio sul contratto di Giletti e sulla cifra originaria di cui abbiamo dato atto nella lettura.
1: Ma se voi adesso, io non so cosa può aver detto Ghigliani, purtroppo lui adesso non c'è più, e quindi, però, insomma... Era molto più generica la cosa, dai, veniteci incontro, dai, cerchiamo, era molto più semplice il dialogo. Non
0: questo
1: è che
0: l'ho compreso, Ministro. E le chiedevo anche, a domanda del pubblico ministero, quando ha riferito della telefonata che viene fatta da Ghigliani il giorno successivo all'incontro con Cairo, e le ha letto il passaggio il pubblico ministero, dice: mi chiama Marco Ghigliani, l'amministratore delegato, lo sento in forte difficoltà.
1: Sì.
0: Lo sento in forte difficoltà, è una cosa che le ha detto Ghigliani o è una sua opinione?
1: No, lui era, allora...
2: vuol dire che avverte,
1: non mi sembra molto complicato capire. Vabbè, allora uno che allora tenga presente, allora io le dico una cosa, allora
2: no, ma possiamo andare oltre.

0: ripetere brevemente. Allora,
1: Gigliani, allora, Cairo era un amico fortissimo di Giletti, tanto che va al funerale del padre di Giletti e io non vado. Pensi, al funerale del padre di Giletti io non vado e va a Cairo. Tanto che Giletti mi chiama quando muore il padre un anno e mezzo prima e mi dice: pensa a Cairo cosa ha fatto. Gigliani era strettissimo, era l'amico di Co, per cui Gigliani, che era una persona impeccabile, io penso che lui sapesse quello che Cairo, il famoso 11 aprile, mi avrebbe detto, perché altrimenti, perché io quando vedo Cairo, quando lui mi dice Cairo ti vuole parlare, Cairo ti vuole parlare, quando è il famoso venerdì, sei a Roma che Cairo ti vuole parlare, io un sentore, un dubbio ce l'ho che non esprimo, però dico strano che mi voglia parlare, o mi chiede di dimezzare tutto, cosa mi può voler dire, perché è questa la richiesta. Certo. È chiaro che di fronte a un fatto così clamoroso di un artista, di un personaggio che di fronte al mondo si vede chiudere la trasmissione il martedì per la domenica, non c'è un caso nella storia. Nella storia, adesso per dire che Mediaset chiude i Cesaroni, come lo chiude? Invece di arrivare all'8 giugno che non c'ha gli ascolti, l'1 giugno fa due puntate. Cioè, quella cosa che ha fatto Cairo non esiste nella storia della televisione. Cioè, può essere esistita solo se uno si fosse reso colpevole di qualcosa di assurdo. Ma uno che ha fatto il suo lavoro, che raggiungeva gli ascolti, che lavorava tranquillamente, ma scherziamo che al martedì dopo Pasqua tu chiami uno e gli dici: guarda, non vado avanti col contratto, e quando lui mi dice questo io reagisco un po' a questo, l'ho già detto, e gli dico: Urbano, ma perché ci avevi detto questo? Il tuo amministratore delegato dice il 9 di marzo, dice ok 2 anni, quindi c'è una cosa scritta, ma come fai? No, guarda i conti, ti faccio vedere, guarda le spese, guarda lo share, questa cosa qua. E poi io dico a un certo punto, dopo un po', perché è questo il punto che, ecco, visto che lei mi fa la domanda, io devo rispondere un po' così, io le devo rispondere, perché le riproduco la situazione psicologica di quel momento lì. Quando lui mi dice: guarda che io devo, ho visto i dati, poi c'ho i miei che mi dicono: guarda, costa troppo a fronte dei risultati che ottiene. Cairo, l'11, ero io, solo io e Cairo. Sì, sì. Cairo mi dice: i miei, guarda i dati, e mi tira fuori una carta dove vedo, e io la guardo un attimo, ma poteva anche essere una carta fatta così, mi dice: guarda i dati, guarda che dati danno, gli ascolti non reggono il modello, dice una cosa del genere. Io alla fine mi rassegno, tento per un po' di ribadire, quando capisco che lui non vuole rinnovare il contratto, quindi che cosa vuol dire? Che lui lì per me mi stava dicendo: guarda che non faccio 24-25, quindi il 31 luglio lui finiva, quindi era 1 agosto 23 il contratto da rinnovare, 1 agosto 23, 31 luglio 25, quello era il contratto da rinnovare, quello sarebbe stato il contratto da rinnovare, io sono convinto che lui mi parli di quello. E quando io gli dico: vabbè, dai, pazienza, dai, adesso qualche cosa verrà, lui a un certo punto mi dice, perché questo è testuale, mi dice: no, ma non hai capito, proprio chiudo, lui non va in onda neanche domenica. E quando lui mi dice questo, gli dico: ma stai scherzando, gli dico, ma questo è un danno che gli fai, lo distruggi uno così. E infatti così è stato, perché quando esce la cosa, chiuso Giletti, scoppia un putiferio, perché tutti rimangono esterrefatti, tutto l'ambiente rimane esterrefatto, perché non c'è un caso nella storia della televisione che uno venga chiuso dall'oggi al domani, a meno che non abbia fatto qualcosa di clamoroso. Questo è il punto. Se lei me lo chiede, glielo spiego
2: già prima,
1: con precisione.
2: Un'altra volta,
1: glielo devo spiegare con precisione, se lei me lo chiede. E quindi
2: l'aveva già benissimo appunto.
1: È clamorosa.
2: Ministro, scusi un attimo, però interloquisca anche con noi, perché è la direzione è del presidente. Quindi non parli direttamente con l'avvocato.
1: Io preferisco interloquire.
2: È per chiamarla questa cosa. Quindi a volte si ripetono cose inutili. Io le sto dicendo, si interrompa e le continua.
1: Va bene.
2: Bene, ma detto questo, quindi l'unico elemento magari nuovo che ha aggiunto è che ci ha detto ora che non era mai successo che una trasmissione, con contratto in corso ovviamente, fosse interrotta da un giorno all'altro, cioè improvvisamente.
1: A mia conoscenza, mai.
2: Cosa assolutamente eccezionale.
1: Conoscenza. tranne,
2: e lei su questa cosa
1: proprio
2: non...
1: casi di crolli di ascolti, ma non era il nostro caso, perché lui stava al 6% e era allineato con quello che
2: lei
1: faceva Floris.
2: Lei su questa cosa non replicò niente a Cairo, rimase così allibito che non replicò.
1: Quando,
2: quando Cairo le disse, tu non hai capito, da domani è chiusa. Lei replicò qualcosa sul punto? Impossibile.
1: Quanto, ma chissà quanto ho replicato. Ma certo che
2: replicando
1: ho replicato.
2: Cosa?
1: Ma no, adesso qua l'ho riassunto dicendo, ma stai scherzando?
2: Stai scherzando? La sorpresa.
1: No, e lui continuò a dirmi i costi, mi disse no, ma guarda che io ho visto i costi, ma sai, non me ne ero accorto, ho tante cose, mi avrà detto robe così, ma era solo tutto su quello, gli ascolti, io dicevo ma come gli ascolti, ma fai il 6%, fai gli stessi
2: era
1: ascolti di
2: Floris. Era mai stato negli vostri incontri, anche informali precedenti, fatto riferimento al crollo degli share?
1: Ma quale crollo? Non l'hanno mai detto perché non è mai
2: non
1: crollato,
2: mai
1: ma guardi che i dati
2: c'era,
1: sono scritti, lui stava, era ancora, allora
2: no, non l'avevano
1: per
2: mai
1: precisione,
2: detto.
1: Perché così vi do modo di cogliere anche le sfumature, quando lui irrompe sulla 7, Giletti, che era un nome grossissimo di Rai 1, irrompe sulla 7, perché Giletti faceva degli ascolti su Rai 1 altissimi, lui irrompe e fa un ascolto intorno all'8 quando arriva, 8, 7 e mezzo. Chiaramente dopo 5 anni di collocazione in una rete che ha degli ascolti molto più bassi di quelli che aveva Rai 1 a quel tempo, anche lui cala un po' rispetto a quello che fa, ma mantiene sempre il 6%, che era l'ascolto che faceva Floris. Quindi Floris, che era il benchmark della, e lui faceva quell'ascolto lì, addirittura faceva quasi più di Fazio anche, che in quel momento era la 7, per cui forse era a Rai 3 forse, e lui faceva anche, perché lui si confrontava e andava anche meglio a volte di Fazio,
2: quindi
1: per cui
2: non era
1: la
2: mai
1: cosa
2: stato
1: degli ascolti,
2: neanche presuntivamente
1: non era vero, la cosa degli ascolti non era vero, non era vero.
2: Ok, avvocato Ventrella.
3: Sì, solo un'ultima domanda, ministro. Sempre a domanda del pubblico ministero, quando lo stesso gli ha chiesto se poi con Giletti avete commentato la chiusura, e quindi quando gli ha dato l'indicazione ad esempio sulle puntate della mafia su cui lei ha già risposto, la mia domanda è: avete toccato anche l'argomento della fotografia di Graviano, Berlusconi e...
1: Ma adesso questo, io tutta quella vicenda non ho seguito mai niente in prima persona, perché lì ero preso dalla mia nuova attività, per cui per me era un mondo che avevo abbandonato. Io col 2 di novembre entro in un mondo che è tutto un altro mondo, quindi per riuscire ad essere all'altezza del mondo nuovo ho chiuso tutti i rapporti col mondo vecchio, cioè quindi davo solo una mano a lui su questa cosa qua, leggevo i giornali, e può darsi, come mi ha detto prima il pubblico ministero, che ho fatto riferimento, hai toccato forse la mafia, può anche darsi, leggo sui giornali, può darsi anche che gli abbia detto hai combinato qualcosa, perché il mio dialogo con lui è il dialogo di due amici,
3: certo,
1: cioè quindi potrei anche averglielo detto, adesso io non lo so, però non era...
2: Sta contestando?
3: Io lo chiedo perché quando fu sentito, sempre a sommare informazione, lei gli disse, sai, tocchi forse delle cose, sì, sentivo questa cosa della foto perché lo dicevano i giornali.
1: Certo.
3: Gli ho chiesto qualcosa, ho detto, lui mi diceva, guarda, io non ho capito, sai, lui mi disse, ho visto una foto, ma non si capiva perché. Cioè si vedeva, ma non si capiva chi era l'altro.
1: Ma chi è che dice questo?
3: Giletti a lei.
1: Sì.
3: Cioè io ho detto quello e poi è uscito sui giornali, ho visto questa foto, ma quindi questo rimane sullo sfondo, le chiede il dottor Tescaroli, e dice si resta sullo sfondo per quanto riguarda me.
1: Ma sì, era totalmente sullo sfondo, io sa che cosa, allora l'ho detto prima, adesso che mi affiora un po' più la cosa, perché poi parliamo di cose di 3 anni fa, tenendo conto che io ho avuto uno stravolgimento di vita per cui alcune cose ho cancellato dalla mia vita, allora... Può darsi che io lì, siccome io criticavo a volte che venivano fatte, può anche darsi che io lì abbia detto, perché una critica che avveniva sui giornali è che Massimo portasse in trasmissione figure che erano già passate da altre trasmissioni anni prima, come se riaccendesse delle cose, quindi io può darsi che gli abbia detto ma fai delle cose più contemporanee, ma che cosa vai a cercare delle cose, può darsi che io gli ma era una riflessione da, diciamo, era un rigurgito della mia professione di autore televisivo. Io per esempio, se c'è una cosa di cui parlano oggi, di cui parlavano 5 anni fa, con un esponente che 5 anni fa ha detto una cosa, io mai mi sognerei oggi di riparlarne, non andrei a riprenderlo. E forse io lì mi ero fatto l'idea che il personaggio con cui lui parlava, che leggevo dai giornali, leggevo i giornali che dicevano è anni che dice queste cose, è anni che va, e quindi io gli avrò detto ma di cosa vai a prendere, e gli avrò detto un po' di tutto, ecco, criticavo un modo di fare televisione.
2: Grazie, ma in questi incontri, in queste discussioni anche informali con Giletti,
1: questa
2: vicenda, questo fatto che Giletti avesse visto una foto mostratagli da Baiardo, ne avete parlato?
1: Ma io non ho mai... Allora, lui mi raccontava quella cosa, se io ho riferito questa cosa mi avrà raccontato, però mi dice non so neanche cos'era. Abbiamo...
2: Lei risponde alle mie domande, perché hanno una logica, anche se a lei fosse...
1: Certo, ma io capisco la logica, può darsi che lui mi abbia detto...
2: Noi abbiamo una certa contestazione di reato, quindi ci interessa accertare una certa circostanza.
1: Allora, io dico che... Allora, la prima cosa che dico è che io non conoscevo più niente di quello che lui faceva, non vedevo più la trasmissione, sapevo niente, leggevo sui giornali.
2: E Giletti, ripeto, Giletti le disse, le confermò che aveva visto una fotografia, le descrisse questa fotografia?
1: Ma no, lui mi disse probabilmente quella cosa lì, mi disse che tra l'altro, ma quella...
2: Ma vuol dire?
1: Allora, quello che ricordava, se lui io adesso devo ricostruire perché non me lo ricordo, ma se lui mi risponde quella cosa lì, sa qual è la mia domanda? Chiami dei personaggi che
2: è da anni che fanno... Ma la domanda non è che ci interessa, comunque l'abbiamo capito.
1: Che fanno sta roba qua, porta una cosa, e lui mi dice, ma ha portato, perché probabilmente i giornali parlavano della fotografia, capito? Ma io non so niente di quella roba lì.
2: Una cosa.
1: Sì, mi dica.
2: E poi rispondere a tono.
1: Sì, rispondo a tono.
2: Le sto chiedendo se Giletti le raccontò di aver visto effettivamente questa fotografia e cosa
1: mi disse la frase che riporto lì.
2: Solo quella frase.
1: Certo, certo. Perché nel parlare probabilmente io gli avrò detto e lui dice quella cosa lì, se io riporto, sono io che riporto quella cosa lì che mi dice Giletti, che per me era, quando io lo dico...
2: No, le sue valutazioni ora in questo momento le lasci da parte.
1: Allora, io perché dico a Tescaroli, perché queste sono anche frutto...
2: Questa frase, ripetiamola, lì cosa c'è scritto?
3: Sai, tocchi forse delle cose.
2: Sì.
1: Ok, quello abbiamo capito. La foto, perché adesso... L'ascolto, dai.
3: Sì, sentivo questa cosa della foto perché lo dicevano i giornali. Gliel'ho chiesto, lui mi diceva, guarda, io non ho capito, sai, ho visto una foto, ma non si capiva perché, cioè si vedeva, ma non si capiva chi era l'altro. Cioè, io ho detto quello che poi...
2: Bene,
3: è uscito...
2: siccome qui siamo sul vago,
1: sì.
2: Ho visto una foto, ma non si capiva chi era l'altro.
1: Allora...
2: Gli altri si sapevano chi
1: le
2: era.
1: Rispondo,
2: cosa gli disse?
1: Allora, le rispondo, io le posso allora, rispondere dicendo la domanda che avrò fatto io. Gli avrò detto, scrivono delle cose, chiami dei personaggi così, fanno questa cosa, leggo di una foto, che c'è una foto in giro così, e lui mi risponde così, come dire, ma non so niente di quella foto lì, ho visto, non si riconoscono neanche i personaggi, non è che io gli... Ecco, questo
2: si parlava della foto, ovviamente, mostrata da Baiardo, giusto?
1: Certo.
2: Ok. Le disse, quando lei allude, non si vedeva chi era l'altro, le disse chi erano gli altri, invece... L'altro e l'uno.
1: Ma io
2: di che
1: penso...
2: personaggi si parlava? Giletti lo disse a lei?
1: Ma a me adesso, se io ho riportato quello, penso, io non so cosa. Allora, la foto riguardava, era la cosa che riguardava Berlusconi, lo sanno tutti, no? Ma parlavano di Berlusconi, cioè loro dicevano che c'era una foto di Berlusconi, era quello l'argomento, no? Quindi lui mi avrà detto, dico, tu chiami dei personaggi che è anni che dicono una roba, poi porta. Io criticavo la televisione di Giletti. Cioè io in quel momento critico la televisione di Giletti, io dico vai a rimestare su una cosa...
2: Ci interessa...
1: Vi interessa poco.
2: Molto io volevo solo sapere se Giletti le disse qualcosa di più su questo...
1: Quello che ha detto lì, cioè che la foto che lui non riconosceva...
2: Questo è un riassunto di una frase, se invece si racconta qualcosa...
1: Non capiva neanche che c'era la foto, perché io gli avrò detto, ma che foto è quella di cui parlano i giornali?
2: Lui non sapeva nemmeno se davvero l'avesse sta foto?
1: No, perché lui io li riporto che lui dice che l'ha vista. Ma non riconosceva nessuno, cioè come dire,
2: secondo
1: potrebbe essere anche un fotomontaggio.
2: Giletti le disse che non riconosceva nessuno?
1: Lui dice non riconoscevo, cosa
2: l'altro,
1: dice?
2: L'altro, dice l'altro.
3: Non si capiva chi era l'altro.
1: Quindi sarà o di chi si parla, io non so di chi si parla. Ma non lo so neanche io di chi si parla. Cioè io so che girava, che si parlava di questa foto perché lo leggevo sui giornali, che ritraeva probabilmente Berlusconi con Baiardo, non lo so, sarà stato Baiardo, e lui dice che non
2: quindi
1: riconosceva neanche l'altro.
2: Quindi non avete mai approfondito la cosa,
1: abbiamo,
2: solo
1: io...
2: che Giletti le disse che aveva visto questa foto ma non sapeva nemmeno in sostanza se fosse vera o falsa, giusto?
1: Questa è la... sì. Secondo me è questa, riprendo anche da quello che io avevo detto all'epoca, sicuramente era questo. Poi io capisco che, allora, voi chiedete...
2: Non facciamo situazioni.
1: Chiedete una precisione che è difficile dare perché io parlavo di tutt'altro con lui,
3: non ho altre domande.
1: Criticavo la sua televisione.
2: Bene, io invece avevo qualche precisazione da chiederle, ma non so se magari questa è proprio di sua competenza o meno, in merito agli elementi economici e in relazione agli effetti che poteva avere da un punto di vista economico una chiusura immediata, nel senso, cosa risparmiava in termini economici la 7 dalla chiusura immediata,
1: allora,
2: invece
1: dico,
2: che a luglio?
1: Glielo dico subito cosa risparmiano, è in generale, non solo la 7, loro non risparmiano niente sul contratto dell'artista, a meno che poi io non so come abbia chiuso, perché non ero io che trattavo le cose.
2: Penso che sia dovuto fino a luglio.
1: Assolutamente, risparmiano tutti i costi di produzione da lì alla fine,
2: ma
1: in base ai contratti che avevano però.
2: E tutte le persone, immagino non fossero poche, che lavoravano con Giletti alla realizzazione...
1: Bisogna capire che contratto avevano, perché a volte...
2: Lo risparmiano, cioè in tronco non vengono
1: allora,
2: pagati?
1: Allora, dipende. Allora, guardi, lì dovresti chiedere alla 7 che tipo di contratti avevano, perché le spiego come sono i contratti in quell'ambiente lì.
2: Lei aveva assistito
1: alcuni...
2: ai precedenti?
1: Eh?
2: Ai precedenti aveva assistito? Ai precedenti contratti?
1: Sì, ma non ai contratti di produzione che fa la 7, quello quella è una materia che fa la televisione, cioè la televisione fa? Io posso fare questo, le dico senza entrare in tutti i dettagli, se no le faccio perdere 3 ore perché dovrei dirle tutta la contrattualistica che c'è nel mondo della televisione. Il contratto più, diciamo, in uso è questo: ti prendo come autore per questa stagione e ti garantisco un minimo di queste puntate. Può darsi che loro avessero fatto una valutazione che sicuramente non avevano più i costi di produzione. La produzione,
2: delle 8 puntate successive.
1: La produzione cosa vuol dire? Che lo studio, perché la 7 non ha studi suoi, lo deve affittare, quindi anche lì dipende dai contratti, ma probabilmente loro avevano tutti i contratti che erano già stati soddisfatti a quel punto lì, perché non è che uno fa il contratto su quello che pensa al massimo di arrivare, lo fa sul minimo, cioè prende un autore e gli dice io ti garantisco 20 puntate, probabilmente le 20 puntate le aveva già fatte e quindi da quel momento lì loro risparmiavano tutta questa parte qua. Se la produzione poteva essere 80.000 euro, diciamo, perché nei 100 c'era probabilmente anche il costo di Giletti, mettiamo che ogni puntata costava 80-90.000 euro, loro rispetto a 8 puntate, 8 per 8, 64, risparmiavano 600.000 euro. Nel chiudere lì, chiaramente.
2: Fa una stima così proprio casuale?
1: No,
2: o
1: perché quel tipo di trasmissione lì, quel tipo di trasmissione lì, la produzione può andare intorno a quella cifra lì, è già una produzione abbastanza alta.
2: E le entrate, per esempio, pubblicitarie?
1: Però lui quelle le potrebbe ricalibrare, perché lui poi che cosa avrà, io non mi ricordo poi come sostituì. Mi pare che sostituì però con delle, non è che le perde completamente, perché può darsi che lui abbia...
2: Cioè, qualcosa ci metto,
1: sì, lui mette qualcosa, bisogna adesso lì, è difficile adesso da dire, bisogna capire lui che tipo di ascolto ha fatto nelle settimane successive, perché se lui ha fatto il 4% rispetto, e bisogna capire anche a quanto vendeva la pubblicità di Giletti.
2: Sì, ma lei stessa mi sta dicendo che fino a marzo loro stavano pensando a rinnovare, e forse dicevano in
1: certo,
2: vero, non è che stavano dicendo sì,
1: sì,
2: di nove,
1: certo,
2: poi dicevano già un
1: certo,
2: uno pronto per...
1: Certo.
2: Quindi obiettivamente nell'arco di pochi giorni non credo che riuscissero a piazzare... ad aprire,
1: no,
2: già
1: quello
2: una,
1: no, però
2: sostituzione,
1: guardi, però guardi le modalità che ha una televisione sono molte, perché prima di tutto bisogna capire la natura dell'inserzionista che loro inserivano lì, Poi normalmente cosa fanno? Loro chiamano, loro probabilmente quando lui arriva a chiudere hanno già parlato con gli inserzionisti, loro avranno chiamato gli inserzionisti, avranno detto guardate noi lo chiudiamo, lo copriamo con 6 puntate di un'altra cosa, 8 puntate, andrà un po' al di sotto di quello che faceva Giletti sicuramente, perché io penso che chi è arrivato dopo avrà dimezzato, impossibile che abbia fatto quel risultato lì,
2: e loro per questo detto, le dico.
1: Vi diamo compensativamente, ma non danno soldi, danno altri spazi, certo. Gli aumentano gli spazi.
2: Ma quindi c'è da un lato un risparmio che ora se quello è l'ordine delle cifre,
1: sì.
2: Molto generale, mi sembra modesto rispetto alle entrate che può avere un bilancio.
1: Beh, oddio,
2: di una serie.
1: Sa, qua
2: e poi decurtare della pubblicità che in qualche modo
1: bisogna entrare, è difficile dirlo, non lo si può dire in modo generico.
2: È plausibile che fosse davvero una impellenza di ridurre il costo?
1: Io le ho detto prima cosa penso, penso che ci fosse una strategia di cambio editoriale, può darsi che loro per me avranno fatto i conti, loro avranno detto qua risparmiamo, perché io le puntate erano 8 che poi probabilmente potevano anche essere meno, perché poi nella dialettica tu puoi anche dire lì i contratti non sono mai dei macigni. Cioè tu puoi anche dire al personaggio, gli puoi dire guarda prevedevo di farti arrivare fino al 15 giugno, però per ragioni ho pensato di chiuderla al 4 giugno, cioè come dire a giugno era una chiusura consona.
2: Sì,
1: cioè, quindi,
2: ma la particolarità è questa che ci chiediamo di...
1: Sì.
2: Di spiegarci,
1: comunque,
2: no?
1: Comunque il risparmio di 8 produzioni che sarebbe stato ipotesi è un risparmio forte,
2: risparmio.
1: È molto forte, perché non pensiate che la pubblicità, perché io so che il mondo pensa che la pubblicità, a volte la pubblicità non arriva a ripagare i costi dei programmi, non è così tutto oro quello che luccica, Quindi poi basta vedere anche i bilanci, però lì sicuramente loro avranno parlato con gli inserzionisti e gli inserzionisti avranno garantito che mantenevano la pubblicità anche con un... perché poi le reti fanno delle compensazioni che non prevedono, allora valgono ovviamente, però non prevedono come dire uno scambio economico, non è che uno prende i soldi e li restituisce, perché poi sono molte le modalità con cui possono essere legati gli inserzionisti, che hanno magari dei rapporti continuativi e quindi è normale, perché sa, la televisione molto spesso gli capita, soprattutto quando fanno le nuove produzioni che possono andare male, non è che poi restituiscono i soldi, trovano il modo di compensare, è un flusso normale, è una modalità di gestione normale per le televisioni questa, per cui
2: un'altra
1: loro avranno
2: cosa,
1: fatto un conto.
2: Giletti aveva, lei su questo l'ha assistito, un compenso che può definirsi eccezionale rispetto agli altri conduttori di
1: televisione? No, per me, allora diciamo che lui aveva...
2: In termini oggettivi,
1: Allora poi, no, non era eccezionale, diciamo che veniva... come dire, presentato, devo essere preciso per rispetto a tutti su questa cosa, allora non era eccezionale, venne presentato come un compenso eccezionale rispetto a, erano quasi più eccezionali i benefit che gli riconoscevano, ti diamo la possibilità di avere gli ospiti, che erano tutte cose a cui lui teneva. Veniva presentato un po' come eccezionale, poi Giletti era riuscito a sapere che c'erano altri conduttori che prendevano come lui, comunque era al vertice dei compensi.
2: Comunque questi budget, lei ha detto che in parte erano stati restituiti,
1: sì,
2: da Giletti.
1: Sì, sì, credo che addirittura lui. Lì ci sono.
2: Quindi
1: anche delle
2: non era
1: mail
2: tanto
1: che scrisse.
2: Questo il problema, no?
1: Sì, questo non era perché lui aveva restituito, però il compenso suo diciamo che non era eccezionale, era ai vertici dei compensi, cioè secondo me
2: standard,
1: era in linea con il livello anche dei nomi che ho fatto prima.
2: Sì, la collega mi suggerisce questa cosa, di chiederle se lo sa. La puntata della domenica successiva, che non è mai andata in onda, dopo...
1: Cosa
2: dopo
1: conteneva?
2: Il
1: 13...
2: non cosa conteneva,
1: cosa avrebbe
2: se fosse, siccome era già stata realizzata in parte,
1: sì.
2: Era comunque stata già pagata, è stata pagata?
1: Questo io non glielo so dire.
2: Non immagina, non lo so.
1: No, quella sa cosa lì, però vado, non lo so. Allora vado un po' a intuito. Allora potrebbe essere stata, siccome quella è una puntata che avviene dopo Pasqua, quella potrebbe essere stata una puntata un po', non dico accrocchiata. quindi sì, no, con cose
2: a prescindere da cosa dovesse contenere, il fatto di non farla trasmettere
1: gli sarà costata lo stesso?
2: Ah?
1: Avrà trattato con tutti, avrà trattato con gli autori,
2: cioè, le persone avranno già lavorato,
1: sì, ma lui probabilmente, io penso che avranno dovuto loro trattare con tutti quelli che il martedì, a meno che loro non li avessero lasciati, perché sa, tenga conto che credo che in realtà a nostra insaputa loro avessero già chiuso con loro da prima, perché la domenica di Pasqua non credo che andasse in
2: ma
1: onda.
2: Ma Giretti stava lavorando quando gli arriva la comunicazione ufficiale,
1: stava lavorando,
2: la gente stava lavorando.
1: Sì, però,
2: se gli avevano già detto non vi si paga più, non avrebbero lavorato, no?
1: Sì, tenga presente che con l'artista, però tenga presente che quando si parla di costi di produzione, allora le persone che si rapportano con il personaggio principale sono due o tre che potrebbero non averlo saputo, però costo vero è lo studio, quella roba lì, e noi non sappiamo, nessuno può dire se per caso loro non avessero già anticipato, però se lei mi chiede come penso io penso che lui avrà... probabilmente lui avrà chiuso con tutti dopo che ha parlato con me, o forse Ghigliani avrà messo, perché sa, in quel mondo lì tra bianco e nero, cioè uno potrebbe anche aver detto allo studio, cioè il costo è lo studio, le sedie, le cose, il pubblico, lo schermo, così, a quella produzione lì loro avrebbero, al produttore diciamo, avrebbero potuto dire, perché poi la sette appalta, è una TV leggera, non è che fa in prima persona, appalta, e quindi potrebbe aver detto al produttore, averlo avvertito, il proprietario, se l'ha fatto Ghigliani, avrà detto attenzione che Cairo sta parlando con Giletti, potrebbe succedere di tutto, potrebbe avergli detto così, questo non lo esime poi da pagargli.
2: Ma no, mi riferivo a quella puntata che sarebbe stata
1: lo può sapere solo Cairo o Ghigliani, che non c'è più, nessuno lo può sapere, noi non lo possiamo sapere se l'avevano già pagata, perché poi loro hanno delle produzioni con cui lavorano su tante, il produttore con cui loro lavorano, che gli produce la cosa, loro con quello lavorano con altre
2: l'elemento che le indicavo era, la gente stava lavorando in uno studio che era aperto.
1: Sì.
2: Allora, almeno così ci ha descritto Giletti.
1: Sì, però le spiego. Sì, quindi era, allora, lo studio era aperto,
2: un po' strano che almeno
1: però
2: quella...
1: Al martedì, però le dico una cosa, adesso queste sono cose tecniche che per me sono molto chiare e sono più difficili che fuori. Al martedì non si è dentro lo studio, cioè quando c'è una trasmissione di questo tipo si entra nello studio sabato e domenica,
2: okay.
1: Forse venerdì, non il martedì. Il martedì quindi sono in una stanza con un tavolo, con una scrivania e stanno
2: con
1: parlando.
2: Le persone che stanno
1: questo, monta quel pezzo lì, monta quello, sono fa quel lavoro lì.
2: Stanno lavorando, ma anche senza.
1: Per me lo studio l'avevano già avvertito. Per me lo studio l'avevano già avvertito e l'hanno risparmiato. Secondo me. Poi il resto no, ma comunque saranno andati a trattare l'uscita con tutti dopo, perché io ritengo che anche agli autori avranno poi magari dato una buona uscita, immagino,
2: Lo spostamento alla domenica lei non si ricorda in quel periodo, quando è, per esempio quando lei ha cessato a novembre,
1: inizia,
2: era ancora sul mercoledì o era la domenica?
1: Per me lo spostamento, perché in realtà...
2: Cioè il ritorno, via. Il
1: esatto,
2: ritorno
1: allora lo spostamento al mercoledì l'aveva voluto lui, lo spostamento alla domenica glielo richiedono loro, per me era avvenuto... a cavallo all'inizio del 23 aveva ripreso la domenica, aveva ripreso lì, perché lui l'aveva voluto lui quello spostamento.
2: E lei ha detto, il mercoledì era un po' calato, giusto? E
1: la domenica mercoledì diciamo che, ma questo è una roba normale in questo caso, lui all'inizio fa un po' fatica, poi cresce un po', però non cresce a livello della domenica, e quindi loro dicono... il tuo pubblico è la domenica, devi tornare alla domenica, e lui torna alla domenica.
2: Ed effettivamente stava risalendo?
1: Sì, sì, era il 6% lì dopo, sì, ma lì era risalito, ma questo è normale, perché poi ognuno di questi personaggi identifica il pubblico di una giornata della settimana, perché il pubblico della televisione cambia molto di giorno in giorno, non è mai lo stesso.
2: Ghigliani, mi sembra, ora l'ho letto ieri, perché abbiamo stato prodotto recentemente... poneva una questione come ci fosse stata una chiusura netta da parte vostra, diciamo, Giletti e di lei, rispetto a questa loro richiesta di venire incontro sui costi di produzione. Ci abbiamo preso atto di una chiusura radicale.
1: Non era così.
2: Reagito.
1: Guardi, le dico una cosa, signor Presidente. Allora, il tema del confronto era: se voi mi togliete i soldi al punto che mi abbassate la qualità di quello che la gente vede in video, io non ci sto. Se voi mi abbassate i soldi perché riuscite ad avere lo schermo, quello di ultima generazione, a questo livello, voi riuscite a fare dei contratti per cui la Samsung ve lo dà e lo pagate la metà, fate quello che volete. Quello che conta per me è quello che io vedo in televisione. Se mi abbassate i costi, quindi era quello il dibattito, non era un dibattito sui soldi. Lui difendeva quello che vedeva in televisione, perché ognuna di queste trasmissioni, ma le vedete anche voi, si possono fare a un livello diverso, si possono fare a un livello con 200 persone di pubblico, con 80 persone di pubblico, senza pubblico, con lo schermo grande che costa il doppio, quello di ultima generazione costa di più di quello di penultima generazione, quindi lui difendeva un livello qualitativo di quello che era la produzione, per cui non entrava nel, anzi le dico anche che proprio questo venne anche detto, per cui non so come Ghigliani abbia potuto dire quella cosa lì, perché si figuri se un
2: non
1: talent,
2: ci fu mai da parte vostra,
1: questo lo escludo, perché
2: tronchiamo qui il discorso sulla questione economica,
1: ma le spiego anche perché non è possibile questa cosa qua, perché i talent non possono neanche entrare su quella cosa. Lui, come le dicevo prima, il suo primo contratto era eccezionale perché loro accettarono di quantificare la produzione che avrebbero fatto e in fondo loro alla fine rimangono, come dire, ostaggio di questa cosa che hanno fatto all'inizio, ma in realtà nessuno è in grado di controllare quella cosa lì, perché come fai a sapere se loro spendono veramente? Dipende dagli accordi che fanno con i fornitori, perché se a un certo punto tu fai un accordo, per esempio, con chi ti fornisce lo schermo, che è un costo notevole in queste produzioni, o con chi ti dà lo studio, il costo può variare dal fatto che tu quello studio lo usi per 300 giorni all'anno o solo per le trasmissioni Giletti, quindi in realtà era un dato che identificava un livello qualitativo di quello che si vedeva, e quando loro chiesero di abbassare, ma questo me lo ricordo anche, guardi, io dico una cosa che adesso mi è anche venuta, che mi ricordo che era quello il modo con cui lo diceva Giletti, per me non è un problema, cioè voi potete anche abbassare, basta che la qualità sia questa, questo, quello che abbiamo visto fino adesso io devo continuare a vederlo, se voi invece mi dite che devo farlo in uno studio più piccolo, in uno studio senza il pubblico, in uno studio con lo schermo che è la metà, vi dico di no. Quindi se voi mi mantenete questa qualità, spendete quello che spendete, arrangiatevi. Gli artisti parlano così, non è che sono ragionieri, ha capito? L'artista o il personaggio è solo, ricerca soltanto di avere una produzione che sia a livello di quello che, della sua autoconsiderazione, questo è, e di quello che gli permette la sua forza contrattuale. In tutti gli ambiti, diciamo, dello spettacolo, del giornalismo e così, se tu sei Vasco Rossi ti fai fare un palco di 100 metri, se sei, è normale questa cosa qua, capito? Ma non è che uno entra nei soldi, perché non è che i soldi li gestiva Giletti, nessuno di noi li gestiva, era l'identificazione di un livello. Per poi eventualmente, se loro avessero detto no guarda ti proponiamo questo, uno andava a vedere e diceva guarda dovresti spendere questo, stai spendendo meno, ma non è mai stato esercitato quella cosa lì, perché loro hanno sempre mantenuto il livello che Giletti voleva, quindi l'hanno sempre mantenuto, non è che l'hanno mai abbassato.
2: Dovete concludere l'esame?
4: Solo una precisazione sulla sua domanda, Presidente. Lei ha chiesto se si ricordava il test da quando era ripresa la trasmissione alla domenica nell'ultimo biennio, ho compreso bene che da...
1: mi sembra, però potrei sbagliarmi, mi sembra che forse lui aveva fatto un anno, no forse prima, allora forse aveva cambiato a Pasqua dell'anno prima, non lo so, lei ce l'ha scritto
4: lei
1: lì,
4: disse,
1: quando,
4: lei disse,
1: quando riparte, può darsi che mi confonda su questo.
4: Disse dal 22 ha ripreso alla domenica.
1: No, come dal 22?
4: È 21-22.
1: Ah 21, sì, dal 23, 22, allora forse era Pasqua, 22. Sì, forse aveva ripreso, sì. Quindi, forse, o forse, guardi, adesso mi viene, perché metto in relazione, però lì basta andare a vedere, si capisce quando lui ritorna la domenica. Può darsi anche che quando al De Russi in estate Cairo gli disse dai andiamo avanti 5 anni, forse per motivarla a tornare la domenica. Può darsi che il cambio sia stato nell'estate con la nuova stagione.
4: Sì, diciamo dal 22 in poi, ecco.
1: Dal 22, ma non dall'inizio del 22, no, lui inizia il 22 che è ancora il mercoledì e poi loro spingono per cambiare, forse cambiano, non mi ricordo se a Pasqua o in estate.
4: E poi un'altra domanda, se lo sa, sempre sulla domanda del Presidente. E lei ha detto, stima, diciamo, che un costo di produzione a puntata possa essere su 80.000 euro. Ma
1: 80-100.
4: 80-100.
1: Ma non è un dato che prendo su quelle di Giletti, è in generale per i costi di queste produzioni, queste sono talk show giornalistici che hanno quei valori lì, quei range lì.
4: Diciamo però, questo mi interessava, lei non ha certezza che sia 80-100 mila euro il costo di produzione?
1: No, la certezza no, faccio riferimento a una cosa, può darsi anche che lì fosse un po' di più, forse, però basta vedere i contratti,
4: Il contratto di Giletti era un contratto che prevedeva un budget a trasmissione?
1: No, lui aveva un contratto come compenso e poi loro, è quel famoso contratto che le ho detto all'inizio, lui riesce a ottenere nel contratto che loro mettono, noi ti garantiamo una produzione di valore che è un benchmark.
4: Benissimo, però quindi lui prendeva diciamo una retribuzione biennale che poi era potenzialmente si potrebbe frazionare per il numero delle serate.
1: Sì, penso che fosse frazionata. Perché
4: Lei se lo ricorda?
1: Non me lo ricordo questo. Non me lo ricordo.
4: Nell'ordine di?
1: Non me lo ricordo proprio, non vorrei dire, perché sa, questo è un dato sensibile, se avessi qua il computer glielo dico, ma non è, era nell'ordine, però Giletti non ve l'ha detto, glielo chiedete e ve lo dice.
4: No, è giusto, siccome lei ha fatto delle riflessioni sui costi, il risparmio, le ha chiesto il Presidente, ma...
1: Lui non risparmia niente, non è che quando lui chiude può risparmiare su Giletti.
4: Appunto,
1: lui Giletti
4: siccome,
1: l'avrà pagato
4: siccome
1: fino
4: Giletti
1: all'ultimo
4: si
1: euro,
4: deve pagare a puntata, se da una parte
1: No, è diverso. Io faccio un contratto il cui compenso tuo è questo,
4: benissimo,
1: all'anno, poi lo ripartisco a puntata, ma il compenso è all'anno, se tu fai meno male ti compenso sempre quello dell'anno, non è ripartito, non è a puntata.
4: Lo so, è chiarissimo, ma siccome lo si deve pagare fino al 31 luglio, se dentro quel periodo si fanno altre 6-7 puntate, volevo capire se lei era in grado di aiutarci a comprendere, oltre al risparmio delle circa 600.000 euro per i costi, quanto costava pagare Giletti, perché magari era anche superiore a 600.000 euro.
1: Ma sarà stato... Dunque, dare un dato così a caso... Faccia pensare un attimo, perché lì... È difficile, non me la sento di dire una cifra che vorrei sbagliare, perché poi dico una cifra...
4: No, va bene, no, è chiarissimo. Insomma, no.
1: Diciamo che posso dire, posso dare un range, sicuramente meno di 40 puntata, più di 20 di sicuro. Ecco, devo dare un range largo, ma non posso dire una cifra precisa, però vi do un ordine di grandezza se lo volete sapere, più o meno è questo, ma... Perché normalmente sono anche queste le cifre che girano per i top, diciamo, in questo settore qua. Quindi sarà stato... Perché poi lì il contratto era diviso in due, conduttore e autore, perché poi dividono, si fanno sempre così questi contratti ai giornalisti, però insomma è questo, lo dico, insomma non so se...
2: Se non ha elementi
1: non so
2: che
1: se aiuta,
2: ricorda
1: è delicato, se no dovrei
2: discorso.
1: Averlo...
2: Va bene, possiamo congedare il test allora?
1: Sì. Bene.
2: Grazie.
5: E dobbiamo fermarci qui questa sera, abbiamo completato l'ascolto integrale, iniziato nella puntata di lunedì scorso, della esclusione testimoniale che l'attuale ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha tenuto il 27 maggio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze guidato dalla dottoressa Anna Favi. Non ha tenuto questo esame testimoniale ovviamente per la sua qualità di attuale odierno ministro del turismo del governo Meloni, ma nella pregressa attività professionale che ha svolto come agente manager televisivo di Massimo Giletti, che si ritrova in questo processo parte offesa rispetto all'imputato unico di questo processo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e di calunnia aggravata ai danni Massimo Giletti. L'imputato è il personaggio Salvatore Baiardo, che è stato appunto ospite nel talk di Giletti sulla 7, e il processo continua a essere seguito dai microfoni di Radio Radicale. È un processo anche utile, che tutto sommato ci dice molto nell'attualità del caso, per esempio, La Vitola Ranucci, sui rapporti non sempre facili e complicati, diciamo così, di quelle che possiamo ritenere fonti scivolose. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
6: Grazie a Sergio Scandura, al suo speciale giustizia, al momento di Asiatica, Francesco Radicioni e Valeria Manieri.
7: Bentrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri in collegamento da Bangkok, il nostro corrispondente dall'Asia per Radio Radicale Francesco Radicioni, co-conduttore di questa rubrica. Ben ritrovato Francesco.
8: Eccolo qua, buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
7: Bentrovato al nostro ospite, il professor Matteo Dian, associato di Relazioni Internazionali dell'Asia Orientale all'Università di Bologna. Bentornato, professore.
9: Grazie, buonasera.
7: E allora, noi torniamo a occuparci di Asia da un punto di vista degli aggiornamenti, degli equilibri geopolitici e militari dell'Asia orientale in particolare. Sul tavolo abbiamo diverse questioni, anche diversi fatti, diciamo così, di cronaca, di relazioni internazionali che raccontano una certa tendenza, una riconfigurazione strategica nell'Indo-Pacifico. Partiamo sicuramente da quello che è una sorta di ridimensionamento o parziale disimpegno statunitense in Corea del Sud. L'amministrazione statunitense guidata appunto dal presidente Donald Trump, Trump ha infatti imposto un netto ridimensionamento delle esercitazioni militari congiunte USA-Corea del Sud, decisione che ovviamente si inserisce in una strategia evidentemente più ampia in Asia da parte di Trump. E ancora l'altro fatto che terremo d'occhio stasera è la importante visita del presidente russo Vladimir Putin nelle isole Curili meridionali. È la prima volta che il capo del Cremlino si reca di persona in questo arcipelago, che è controllato da Mosca ma rivendicato da Tokyo come i propri territori nel nord. Questo ha ovviamente scatenato una dura reazione da parte della premier giapponese Sanae Takaichi, e di questo anche parleremo. Francesco, ce n'è insomma per tutti i gusti stasera in questa nostra mezz'ora. Da dove vogliamo partire per mettere i fatti in fila e anche ovviamente approfondirli con il professor Diego?
8: Sì, Valeria, come ricordavi è stato un agosto, diciamo così, scoppiettante sul fronte della sicurezza qui in Asia. Se siete d'accordo, però appunto partirei dalla fine, e cioè da venerdì scorso, quando si sono concluse con 6 giorni di anticipo le tradizionali esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. È ormai da decenni che migliaia di soldati di questi due alleati nell'Indo-Pacifico in qualche modo preparano proprio queste esercitazioni militari con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione in ambito di sicurezza per affrontare una eventuale invasione da parte della Corea del Nord. E però una manciata di ore prima che, appunto, quando già nelle basi della Corea del Sud ci si stava preparando a queste esercitazioni che tradizionalmente coinvolgono migliaia di soldati, è arrivato l'immancabile post su Truth da parte di Donald Trump. Che cosa diceva l'inquilino della Casa Bianca? Come ricordavi, dava l'ordine di ridurre, ridimensionare in modo sostanziale queste esercitazioni militari congiunte tra Washington e Seul, con il presidente americano che ha giustificato questa scelta in diversi modi, dicendo per un verso che sono costose, poi ha aggiunto che mandano un segnale ostile e inappropriato verso il regime nordcoreano di Kim Jong-un, e poi ha puntato il dito direttamente verso l'amministrazione progressista della Corea del Sud, che a suo dire non l'avrebbe aiutato nella guerra in Medio Oriente. Questa mossa arriva, tra l'altro, così diamo anche un po' di contesto, arriva in un momento in cui, proprio fin dall'inizio dal 28 di febbraio, insomma, da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l'Iran, c'è stato un progressivo assottigliamento proprio sia da un punto di vista di truppe che di mezzi militari americani qui in Asia. Prima lo spostamento di alcuni pezzi del TAD, il sistema di difesa missilistico basato proprio in Corea del Sud, alcune truppe, l'ultima la scorsa settimana la decisione di spostare anche la portaerei George Washington fuori dalla regione, ed era l'ultima portaerei americana che si trovava appunto qui nell'Indo-Pacifico. Non bisogna troppo, almeno questo spiegano gli esperti, troppo speculare su queste mosse, questi mezzi militari, come si portano via, si possono anche riportare se serve, e però sembrano, professor Dian, mandare un messaggio in politica. Noi sappiamo che, insomma, i simboli contano. Qual è questo messaggio?
9: Esatto, no, ci sono allora diverse interpretazioni e diversi livelli, mantenendo il fatto che appunto si tratta di un'esercitazione sospesa o appunto tagliata a metà, accorciata, che per quanto importante, per quanto sia un segnale di deterrenza importante verso il nord, non è primo passo dello smantellamento dell'alleanza con la Corea del Sud, che rimane di fatto intatta e abbastanza.
7: Anche perché Trump ci è abituato a messaggi confusi e spesso anche a marce indietro o salti in avanti, quindi diciamo non sarebbe una novità, ecco.
9: Esatto, no? Però c'è comunque un contesto importante. Secondo me la lettura deve arrivare a diversi livelli. La prima è quella che anticipava Francesco prima, ovvero di strategia generale e di priorità non assegnata a una regione. Quindi tutto il discorso che gli Stati Uniti hanno fatto da Obama in poi, ovvero il famoso pivot to Asia, riorientamento delle priorità dal Medio Oriente all'Asia orientale, Indo-Pacifico, qui si vede come nei fatti, non solo dal punto di vista militare, ma dal punto di vista della grande strategia, stia venendo meno. Ci sono diversi analisti che l'hanno messo nero su bianco molto bene. C'è un articolo su Foreign Affairs, se chi vuole andarlo a recuperare, Zach Cooper, che dice la fine del pivot to Asia. Quindi si tratta di priorità, si vede come la superpotenza americana ha comunque dei limiti di risorse, di attenzione, di investimento strategico, e la guerra con l'Iran ha messo in evidenza questo molto bene. Quindi se poi si va a vedere la scelta di dove mettere le batterie antimissili, dove schierare le portaerei, perché la Lincoln è stata in mare per un periodo eccessivo che va da appunto dall'inverno scorso, eccetera eccetera, al di là dei singoli fattori che non sono determinanti da soli, ma si vede un quadro di priorità strategica che sta da un'altra parte. E poi nelle modalità del presidente Trump, perché di nuovo è possibile ridimensionare le esercitazioni, ma meglio farlo in un quadro di comunicazione chiara e strategia chiara, che dice apriamo delle trattative, apriamo una fase negoziale, e quindi dentro questa trattativa c'è anche un ridimensionamento delle esercitazioni bilaterali. Tutto questo non è stato fatto. Trump non ha nemmeno comunicato alla Corea del Sud le sue intenzioni in anticipo, semplicemente è andato su Truth Social e ha comunicato. Quindi c'è qualcosa di legato allo stile del presidente, ma questa idea che cambiamenti strategici anche rilevanti non vengano comunicati, vuol dire che l'opinione degli alleati non viene presa in considerazione. E vuol dire che gli Stati Uniti sotto questa presidenza non hanno particolarmente a cuore gli interessi strategici e la sicurezza di questi alleati. Questo è un po' il problema, è la non considerazione degli alleati. E il secondo problema è quello che, e questo succede molto spesso con l'amministrazione Trump, che il presidente riproduca la logica, la narrativa di quelli che sono di fatto gli avversari autocratici, perché dire che le esercitazioni sono... non solo costose, ma provocatorie nei confronti di Kim Jong-un, che ha sempre portato rispetto a Trump, è esattamente la retorica della Corea del Nord. Pensare che le esercitazioni non siano funzionali a deterrenza estesa, ma semplicemente una provocazione. E Trump ha adottato la retorica di Kim Jong-un questa volta, l'ha fatto in passato con Xi Jinping e con Putin. Questa è la parte preoccupante, che il pensiero e l'approccio del presidente sia informato più dalla retorica degli avversari che quella ispirata dall'interesse degli alleati, è ovviamente altamente problematico in un momento in cui la Corea del Nord sta cambiando, si sta rafforzando, soprattutto in funzione della cooperazione con la Russia, perché la Corea del Nord offre molto alla Russia in termini di uomini schierati nel campo di battaglia con l'Ucraina, e in termini di missili, ammunizioni e altri rifornimenti, riceve però molto in termini

0: Certo.
1: appunto prendere questa linea che sposa la retorica di Kim Jong-un.
0: Noi qui ad Asiatica avevamo parlato di tutto questo già alcune settimane fa. Ormai è da un po' che Donald Trump sembra o manda segnali di voler in qualche modo riprendere quella politica della mano tesa nei confronti della Corea del Nord che portò a cavallo tra il 2018 e il 2019 a tre veramente storici faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e il leader nordcoreano. Da quegli incontri di fatto se ne uscì con un nulla di fatto, ma con un no, per quanto riguardava il dossier che sembrava interessare agli americani, che era quello della denuclearizzazione della Corea del Nord, ma un forte rafforzamento diplomatico. Ovviamente da parte del regime di Pyongyang. Oggi, come tu, Matteo, ci ricordavi, la Corea del Nord è ancora più forte di prima e sicuramente meno isolata perché ci sono stati questi accordi di cooperazione con la Russia, appunto, truppe nordcoreane a sostegno di Mosca nella guerra di aggressione contro l'Ucraina in cambio di aiuti economici, tecnologia militare e sostegno diplomatico, una leva nei confronti di Mosca che tra l'altro Pyongyang in modo molto intelligente ha usato anche verso la Cina, tant'è che appunto abbiamo commentato qualche settimana fa la visita di Xi Jinping a Pyongyang e quindi appunto si trova molto protetto. Insomma, se si dovesse arrivare davvero di nuovo a colloqui diretti, l'America potrebbe dover pagare un prezzo decisamente più alto di quello più che altro simbolico usato in passato. E altra questione, visto che con ogni probabilità la questione della denuclearizzazione della Corea del Nord uscirebbe dal tavolo, in che modo Donald Trump potrebbe giustificare, a un lato, di fatto riconoscere la nuclearizzazione della Corea del Nord e dall'altro chiedere lo smantellamento del programma nucleare a Teheran, all'Iran. Non so se è chiara la
1: È
0: domanda, Enrico.
1: un'ottima, no, no, è un'ottima domanda. Esattamente, secondo me qua si colgono due punti fondamentali. Uno è la differente posizione negoziale della Corea del Nord oggi. La Corea del Nord che incontrava Trump nel 2018-19 era una Corea del Nord completamente isolata e insomma, ricordando quel periodo, quei momenti, si dicevano cose come non abbiamo mai sentito la voce di Kim Jong-un che va all'estero per la prima volta, i primi contatti. Però appunto è molto diverso, la Corea del Nord all'epoca era completamente isolata anche dalla Russia e dalla Cina, mentre nella situazione contemporanea, un po' per la rivalità sino-americana che è completamente diversa dall'epoca, un po' ovviamente per la guerra di invasione russa in Ucraina, gli schieramenti sono molto più netti e la Corea del Nord coopera con la Russia e poi con la Cina, quindi ha usato Kim Jong-un questa situazione in modo molto abile, giocando le proprie carte in modo molto efficace per rompere questo isolamento, per quindi avere accesso non solo a aiuti economici, ma anche a tecnologia e spazio di manovra diplomatico. Quindi andare a trattare con la Corea del Nord ora vuol dire sicuramente ottenere meno e concedere di più. Le concessioni non sono solo americane, ma saranno nel caso concessioni americane che riguardano la sicurezza degli alleati locali, Corea del Sud e Giappone in primo luogo. Siamo in un'altra finestra d'opportunità molto simile a quella del 2018-19, nel senso che di nuovo c'è un governo progressista. All'epoca c'era Moon Jae-in, ora col presidente Lee Jae-myung, di nuovo abbiamo un progressista che ha, come tutti i progressisti nordcoreani, come primo obiettivo quello di un processo negoziale e nel lungo periodo una pacificazione con la Corea del Nord, mentre ovviamente i conservatori in Corea del Sud hanno una visione della penisola coreana molto diversa che porta a un approccio di politica estera verso la Corea del Nord fatto di fatto di deterrenza e pressione con l'auspicio che un giorno succeda quello che è successo alla Germania dell'Est, di fatto, e quindi un collasso del regime. Però i progressisti vogliono di principio arrivare a negoziati e Lee Jae-myung non è differente da questo punto di vista, però

0: il tavolo è molto diverso, quindi la possibilità di estrarre concessioni sono molto diverse da prima. C'è questa strategia che Hegemon chiama END, quindi Engage, Normalize, Denuclearize, che però no, è diversa dall'approccio standard americano che richiede una completa e verificabile e irreversibile denuclearizzazione.
1: Sembra un
0: Questo è un
1: po'
0: punto
1: quel
0: di
1: processo
0: partenza.
1: a passi, che aveva proposto già nel 2017 anche la Cina, tra l'altro. E non a caso questa questione è uscita. Diamo un altro elemento interessante di quest'estate asiatica. Mentre tutto questo succedeva con la Corea del Nord, a Seul la scorsa settimana c'era il ministro degli esteri cinese.
0: Esatto, in tutto questo appunto il contesto è molto più complicato perché i progressisti della Corea del Sud, quindi Jimmyon, stanno cercando di avere anche un rapporto più funzionale con la Cina e molto di questo è anche una conseguenza della mancanza di stabilità nei rapporti con gli Stati Uniti o comunque con l'idea che soprattutto sotto l'amministrazione Trump gli interessi di sicurezza e in generale gli interessi della Corea del Sud non siano tenuti molto ben presenti a Washington, e quindi c'è questa idea di appunto diversificare i rapporti di politica estera. Però comunque è chiaro che i progressi, per quanto graduali, in questo caso debbano essere almeno le aspettative dei progressi inferiori, perché non c'è l'illusione che la Corea del Nord oggi possa veramente pensare di andare verso una denuclearizzazione. Quindi si andrebbe verso un'accettazione di fatto della Corea del Nord come stato nucleare. E poi quindi passare a trattative diverse che sono quelle della riduzione dei test, della riduzione degli armamenti e di appunto un controllo dell'apparato balistico e nucleare della Corea del Nord, che è cosa molto diversa dalla posizione negoziale di partenza, che probabilmente era comunque realizzabile al giorno d'oggi, del completo smantellamento dell'arsenale atomico della Corea del Nord. Rimane la posizione ufficiale, ma comunque è dato che è molto irrealistico. L'altro punto fondamentale che trattavi prima è il parallelo Iran-Corea del Nord. E il primo parallelo importante è quello della visione dell'amministrazione Trump e di Trump in particolare. Trump ha iniziato il conflitto in Iran pensando che potesse essere una vittoria facile e si potesse replicare l'intervento in Venezuela e appunto la decapitazione del regime di Maduro, pensando in qualche modo che potesse essere di nuovo qualcosa da risolvere velocemente. Ovviamente la guerra in Iran si sta complicando moltissimo, non è chiaro quale sia l'obiettivo, in ogni caso l'obiettivo probabilmente non è stato centrato. Non ci sono le premesse di denuclearizzazione dell'Iran. Molto probabilmente Trump sta pensando di affrontare il problema Corea del Nord perché non ci sono progressi in Iran, con l'idea di nuovo di arrivare a un risultato politico-diplomatico veloce, magari spendibile per il midterm, o comunque traducibile in un vantaggio politico domestico. Però la Corea del Nord è un problema complicato, è un problema che va affrontato con negoziati complessi, con una certa dose di pazienza, con una certa dose di abilità diplomatico-strategica. E probabilmente qui l'amministrazione Trump potrebbe fare lo stesso errore che ha fatto di fatto nel ciclo negoziale 19-20, quindi quello di sperare nel big deal dell'amministrazione Trump, la capacità negoziale del presidente, che in realtà sono parte della narrativa mitologica di Trump, ma nella realtà esistono molto meno, quindi questa idea che si possa arrivare ad un accordo generale, comprensivo con la Corea del Nord molto velocemente, e questo è ovviamente molto, molto improbabile. Quindi questa idea di svoltare verso la Corea del Nord perché l'Iran non sta andando è un'illusione piuttosto pericolosa, ecco.
1: Come si dice a Pasqua, auguri.
2: Esatto. Francesco, torniamo un attimo su Russia e dintorni?
1: Assolutamente sì.
2: Sei d'accordo? No, allora giro appunto la domanda al professor Dian per appunto cogliere tutte le sfumature di questa questa importante visita che abbiamo accennato in apertura, e cioè quella di Vladimir Putin nelle isole Curili Meridionali. Prima volta, appunto, del capo del Cremlino in questo arcipelago, grande preoccupazione anche, insomma, dura reazione da parte della premier giapponese Sanae Takaichi. Come leggere anche questa mossa nel domino complessivo che stiamo cercando di analizzare qui ad Asiatica stasera?
0: Allora, la lettura immediata è quella di una posizione anti-giapponese, perché il Giappone sotto Takaichi, ma anche sotto i primi ministri precedenti, in particolare con Kishida, ha avuto una reazione piuttosto netta all'invasione russa dell'Ucraina. Il Giappone è il paese in Asia che collabora di più con l'Ucraina, soprattutto dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista diplomatico e politico. Giappone che ha votato tutte le risoluzioni ONU, il Giappone che sostiene fortemente la Corte criminale, Penale Internazionale, il Giappone che aiuta dal punto di vista umanitario, quindi c'è un sostegno molto forte. Questo sostegno ha rappresentato, dopo il 2022, un'inversione di tendenza molto molto importante. Perché sotto la premiership di Shinzo Abe c'era un'idea molto diversa delle relazioni con la Russia. Abe aveva in mente questa strategia di creare incentivi positivi per Mosca in modo da diminuire l'allineamento e il coordinamento tra Mosca e Pechino. Qual era la lettura di Abe? La lettura era un'alleanza o comunque una cooperazione stretta tra Pechino e Mosca è molto molto pericolosa per il Giappone, perché ricrea questa situazione di blocco contrapposto agli interessi e alla sicurezza del Giappone, che è ovviamente molto problematico. Questa cosa della cooperazione sino-russa è successa comunque come conseguenza della guerra, e quindi diciamo la politica di dialogo con la Russia è venuta meno. Una politica che era molto molto centrata sulla volontà del primo ministro Abe e trovava una certa resistenza soprattutto nei ministeri degli esteri e della difesa. Appunto, dopo quel momento, forte sostegno per l'Ucraina, forte posizionamento, anche quando Trump, soprattutto nel 2025, fa il summit di Anchorage e prende una posizione che va a cercare appunto, di costringere Zelensky alla pace, quel momento più intenso in cui proprio Trump cercava di risolvere velocemente, parte in favore della Russia, la guerra. Il Giappone ha tenuto la sua posizione. Quindi qual è la lettura macro-strategica? Qui è la volontà di Putin di mandare un segnale forte nei confronti del Giappone, anche in coordinamento con la Cina. Quindi
2: E
0: c'è
2: c'è
0: un'azione
2: riuscito anche perché,
0: congiunta.
2: appunto, tra l'altro, dopo queste esercitazioni, anzi questo viaggio, e poi sono seguite imponenti esercitazioni missilistiche proprio nelle acque contese delle Curile Meridionali. Tra l'altro c'è stata la reazione della premier giapponese e anche la convocazione immediata dell'ambasciatore russo a Tokyo. Quindi questo per descrivervi ancora il fatto che, cioè, il dialogo di fatto si sia congelato soprattutto dopo questi ultimi atti,
1: Sì, no,
2: chiaramente.
1: Valeria, il
2: Prego.
1: dialogo di fatto si era proprio congelato
2: Esatto.
1: all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, quando il
2: Esatto.
1: Giappone si era schierato chiaramente nel campo occidentale. Addirittura credo che ci sia stata una visita di Kishida a Kiev, che era stata la prima visita di un premier giapponese in una zona di guerra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, per intenderci. Su quanto seriamente a Tokyo hanno preso tutto questo.
2: Beh, anche perché, appunto, diciamo, dall'altra parte ci sono, appunto, territori contesi, presenze
1: Sì,
2: ingombranti
1: ma
2: da
1: non
2: parte russa,
1: solo,
2: no? Esatto.
1: il Giappone, ma lo abbiamo detto tante volte, e l'abbiamo detto tante volte noi qui ad Asiatica, ma riprendendo le parole di Kishida, e oggi ribadite, tra l'altro, di fatto, in un libro bianco della difesa giapponese uscito proprio nei giorni scorsi. Tokyo ha di fronte tre potenze nucleari, che sono la Russia, la Cina e la Corea del Nord, tutte schierate di fronte completamente di fronte all'arcipelago giapponese, quindi insomma è un tema di sicurezza evidente. Su questo, Matteo, tra l'altro, in conclusione ti chiederei proprio un bignamino, perché forse, diciamo così, per chi ha letto questa notizia di Putin alle Curili non ha compreso pienamente perché. Ma queste isole sono molto molto importanti, tra l'altro sono intrecciate con la storia delle relazioni tra il Giappone e la Russia fin dal periodo zarista, hanno continuato a segnare tutti gli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, la stessa conclusione della Seconda Guerra Mondiale, gli anni della Guerra Fredda, insomma è un dossier affascinante. Alla fine per pochi chilometri quadrati, ma che sono pochi chilometri quadrati molto molto strategici, basta aprire Google Maps per capirlo.
0: Esatto, si tratta appunto di queste quattro isole. Due di queste isole sono molto più grandi delle altre, che sono a nord di Hokkaido. Hanno una storia molto complessa. Le dispute erano già state regolate da due trattati, uno del 1855 e l'altro 1875, tra l'impero giapponese e l'impero zarista. La disputa poi vera si apre dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la Russia dichiara guerra al Giappone a fine agosto del 1945, dopo
1: Dopo il
0: le
1: discorso
0: bombe
1: dell'imperatore, per
0: atomiche. Esatto,
1: intenderci.
0: sì, quindi un po' la pugnalata alla schiena dell'ultimo minuto, occupa le isole Curili, che rimangono poi oggetto di disputa. Uno dei motivi per cui non esiste un trattato di pace tra Unione Sovietica e Russia dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone, è proprio perché queste isole rimangono oggetto di disputa. Ovviamente l'Unione Sovietica durante la guerra fredda dà la colpa agli Stati Uniti, all'alleanza del Giappone con gli Stati Uniti, retorica che rimane tra l'altro, perché sia Russia che Cina danno un po' tutte le responsabilità ai problemi esistenti strategici nella regione proprio all'alleanza con gli Stati Uniti del Giappone e di altri stati come la Corea del Sud. Quindi è una disputa che rimane, è un quadrante molto strategico, perché di nuovo si tratta di isole molto molto vicine a Hokkaido, quindi il territorio giapponese è molto strategico per la Russia, perché è nel mare di Okhotsk, che è quello appunto tra il Giappone e l'isola di Sakhalin, è il posto in cui i sottomarini russi effettuano la cosiddetta strategia del bastione, ovvero in caso di conflitto chiuderebbero quell'area di mare per mantenere l'accesso per i sottomarini nucleari, che sarebbero quindi in grado di colpire potenziali
1: Anche
0: avversari
1: perché,
0: da
1: appunto,
0: lì.
1: se si guarda una cartina, di fatto le Curili vanno a formare un mare interno, ecco,
0: Per la Russia.
1: per Mosca. E questo, secondo me, Valeria, veramente in conclusione, è un grande tema di cui forse parliamo troppo poco qui ad
2: Ci
1: Asiatica,
2: torniamo, ci
1: e ci
2: torniamo.
1: torniamo, cioè di quanto è presente la Russia, che noi vediamo ovviamente sul fronte europeo, ma di come è presente la Russia anche qui in Asia. Un solo dato su questo: nelle scorse settimane, Vladimir Putin ha convocato a Mosca, praticamente tutti i leader dell'ASEAN, quindi degli 11 paesi del sud-est asiatico. Quindi non è solo il rapporto con la Cina carico di contraddizioni, ma è molto più in generale con tutta la regione. Insomma, Mosca si continua a credere non solo una potenza europea, come si è sempre descritta, ma anche una potenza con una proiezione asiatica, ed è qualcosa, insomma, di interessante da
2: No,
1: tenere
2: è
1: sott'occhio.
2: interessante, perché ci dà anche degli spunti per continuare a esplorare quella parte lì e da quella prospettiva, perché ovviamente, insomma, noi consideriamo, come giustamente ricordavi, la Russia proiettata sul nostro est, poi c'è il loro est o ovest, a seconda dei punti di vista, che è estremamente mutevole in questo momento, come abbiamo raccontato, tra appunto impegni o diciamo piccoli cambiamenti di rotta da parte degli Stati Uniti in Corea del Sud, Tokyo alle prese appunto con diciamo gli straripamenti di Mosca. insomma, ce n'è da raccontare. Io mi fermerei qui perché il tempo a disposizione è scaduto. Ringrazio il professor Matteo Dian dell'Università di Bologna per essere stato qui con noi ad Asiatica. Ringrazio il compagno di viaggio Francesco Radicioni, corrispondente dell'Asia per la nostra emittente. Ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre di mercoledì, qui su Radio Radicale. Alla prossima.
3: Grazie a Francesco Radicioni e Valeria Manieri per Asiatica. Adesso andiamo ad ascoltare una conversazione tra Francesco Sisci con Giuseppe Rippa. Il tema giornali e partiti abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Buon ascolto.
4: L'attualità ci continua a fornire tutti gli aspetti drammatici che il contesto mondiale ci descrive, i problemi che hanno accompagnato questi anni e che hanno trovato la loro focalizzazione nel dramma ucraino con l'aggressione russa, nella vicenda medio orientale che parte, ricordiamolo, da quel 7 ottobre in cui c'è stato appunto il genocidio di israeliani, a tutti i passaggi successivi fino agli avvenimenti che hanno riguardato l'attacco americano e israeliano in Iran, con le ripercussioni che hanno assunto una dimensione geopolitica mondiale, quella dello Stretto di Hormuz. Tutti ingredienti che contengono molti aspetti problematici, che sicuramente andrebbero indagate con una maggiore attenzione. Ma cos'è che mi spinge oggi a riaprire il nostro spazio di riflessione comune con l'amico Francesco Sisci, che è qui con noi e che ringrazio? È proprio le modalità con cui noi riceviamo i dati informativi, e cioè la sensazione è che c'è un diritto di cronaca, i fatti non possono essere disgiunti, ma le modalità con cui la cronaca viene fornita e anche la descrizione delle potenziali analisi che molti fanno partendo dalla cronaca suscitano qualche motivo di perplessità. Allora, cosa entra nella mia mente? Nella mia mente, diciamo, potenzialmente liberale, che non ha una grande simpatizzazione per i sistemi autoritari, viene in mente quello che un intellettuale di non basso rango, ma anche se pericolosissimo e di grande intensa azione antiliberale, che Dugin, ha sempre manifestato. Cioè, per Dugin dice che bisogna forgiare, lo si è visto anche negli interventi che Putin ha fatto raccogliendo i contributi, diciamo anche intellettuali, che hanno ispirato lo stesso Putin, cioè quelli di Dugin e di Karaganov, che in qualche modo parla direttamente del problema che bisogna forgiare una vera e propria fronte comune che combatta l'ideologia e lotta all'Occidente e il suo dominio. Che tutto questo venga detto da Dugin e da Putin, possiamo anche affermare, è nella logica del suo impianto culturale, che non è banale, anche se è pericolosissimo. Quello che sorprende sono le ripercussioni che abbiamo noi nel nostro paese, dove pare che i tifosi di Putin, è vero che c'è stata la presenza della fedeltà all'Unione Sovietica, ma pareva scomparsa tutto sommato. Però, come dire, i germi infettivi sono rimasti intatti nella passione di difendere un fronte che non esiste più, per cui questo fronte oggi si appoggia sull'ideologia e cerca ancora una volta di mirare ad un attacco che ha alcuni ingredienti fondamentali, antiliberali, anti-americani, con tutti i problemi che naturalmente può suscitare anche noi che ci sentiamo americani col K, ma abbiamo molti dubbi e molte perplessità critiche da esprimere sulle politiche sciagurate, mi permetto di dire, che mette in piedi qualche volta Trump, ma che non sono riducibili soltanto alle sue parole che sono confuse, ma hanno dietro qualcosa di più intenso. Ecco, dunque, dentro a questa scenografia, nella quale, ripeto, abbiamo il ritorno nella nostro sistema informativo, ne cito uno per altri. È ben giusto che un grande quotidiano intervisti chi vuole per portare contributi, ma è ben strano che un grande quotidiano ritenga di dover intervistare un ex dirigente dell'ONU, Ritter, il quale ritiene di dover affermare che l'Iran ha vinto e che l'America è tagliata fuori, oppure tutti i giorni siamo rimbalzati del fatto che l'America oramai non ha più armi nel suo arsenale, credo che avrà, per dirla alla Napolitana, una serie di tic tac e di altri aggeggi per il prossimo Natale, perché questo è quello che ci viene raccontato. Ora, non è detto che i problemi non ci siano, ma mi viene in mente anche un'altra cosa. Da quanti anni, lo chiedo anche a te Francesco, si parla del debito americano? Credo che a New York ci sia un grosso tabellone che registri secondo per secondo l'aumento del debito. Il fatto che venga raccolto in Occidente diventa poi la voce dell'Iran. Sembra quasi che l'Occidente fornisca all'Iran le condizioni, ma quest'Iran è ancora così vivo e così vitale. Ecco, tutto questo insieme di considerazioni ci fanno pensare che forse se ci informiamo dei fatti, poi possiamo esprimere anche delle opinioni, l'importante è non dire sciocchezze o non dire bugie o di non essere legati ad una attrazione ideologica che a mio avviso finisce per essere punitiva, ma quello che mi sento più diciamo intensamente di esprimere è che mi priva del mio diritto di criticare Trump, di avere una polemica nei confronti dei paesi occidentali, di parlare criticamente dell'Europa pur sentendomi fortemente europeo, occidentale e comunque convinto della dialettica, per quanto polemica, che io devo instaurare con l'America. Ecco, dammi una tua interpretazione, naturalmente aggiungendo a questa rappresentazione confusa che ho fatto quelli che sono gli ingredienti che riguardano anche la vicenda asiatica, della quale con la tua conoscenza della Cina puoi darci qualche ulteriore illuminante descrizione.
5: No, io comincerei, sono temi che poi abbiamo già in qualche modo trattato più volte qui. C'è un primo, è l'antioccidentalismo. L'antioccidentalismo che cosa significa? L'antioccidentalismo è una teoria, tra l'altro, nata in Occidente stesso, no? La caduta dell'Occidente, la fine dell'Occidente, il declino dell'Occidente. Cose vecchie, ottocentesche addirittura, e che hanno una loro base, cioè secondo me la base qual è? È che un vecchio mondo occidentale incastrato tra Dio, patria e famiglia e una monarchia con un legame speciale con la religione, che poi è la religione cristiana, questo si è dissolto, e non si è dissolto solo in Europa. C'erano grosso modo tre filiazioni dell'impero romano, che hanno avuto tre tradizioni che poi si sono via via sempre più separate, ma insomma c'era l'impero romano d'Occidente, il germanico, con un asse di rapporto particolare tra il Papa e l'imperatore appunto sacro che è finito per essere a Vienna. Poi c'era quello che si era definito l'erede dell'impero romano dopo la conquista di Costantinopoli. C'era Costantinopoli e poi i turchi che si sono autoproclamati eredi dell'impero romano, e con il sultano hanno fatto poi l'impero ottomano. È stato un'altra, come dire, filiazione dell'impero romano. Poi c'è stato l'ortodossia russa, che è la terza Roma. Ecco, questi tre tradizioni imperiali, che avevano tutte e tre dei rapporti speciali con la religione, anche se poi erano religioni diverse, tutte con una radice abramitica, sono finite con la fine della prima guerra mondiale. Però che cosa è successo? Ed è comprensibile che ci sia una nostalgia, un ricordo, una difficoltà ad adattarsi alla mancanza di questa radice che è stata con noi per oltre mille anni, migliaia di anni, cioè il rapporto tra l'impero e la religione. E perché si è affermata man mano attraverso il 600, il 700 e poi l'800 invece la rivoluzione liberale, cioè un nuovo occidente che travalica i confini tradizionali, antichi dell'occidente stesso, non solo geografici ma anche nel rapporto con la religione, ha fatto a meno di questo rapporto statuale della religione, ha fatto a meno della figura reale, imperiale, ed è un mondo che si è aperto molto diverso, più caotico, più diverso da quello che ci ha accompagnato per migliaia di anni. Quindi da una parte è comprensibile questa nostalgia, però non è realistica secondo me, perché questa rivoluzione liberale che è cominciata dalla fine Settecento, dal Settecento, ed ha preso sempre più velocità, e ha allungato la vita, ci ha reso la vita infinitamente più comoda, ha moltiplicato il numero delle persone. La popolazione mondiale ci aveva messo 4-5 mila anni per decuplicarsi, passando da 80 milioni nel 3000 avanti Cristo fino all'Ottocento, a 800 milioni, e poi ci ha messo 100-150 anni a passare da 800 milioni a 8 miliardi, quali siamo noi. Cioè, la crescita e il benessere, i vantaggi che ha diffuso sono senza pari però è comprensibile che, come dire, nel DNA di ciascuno di noi che è nato e cresciuto in una società di campagna, o di moltissimi di noi che sono nati e cresciuti in una società di campagna, dove l'eredità antropologica di questo mondo, chiamiamolo con il nome proprio, primitivo, c'era ancora, è difficile da eliminare. Quindi il fascino di Dugin, che chiede un nuovo ordine neoimperiale, il fascino degli ayatollah che dicono la religione deve primeggiare su qualunque cosa, e anche in qualche modo la ricerca della Cina di stabilire una specie di nuovo ordine imperiale è comprensibile, per carità di Dio, però non è realistica, perché la realtà è che se noi vogliamo continuare a vivere comodamente, vogliamo avere la luce elettrica, queste conversazioni che noi abbiamo, ebbene, tutto questo è nato dalla rivoluzione, sono nate dalla rivoluzione liberale. Senza questa rivoluzione liberale saremmo ancora alle candele e alle carrozze. Questa è la primissima cosa, diciamo, di generale, però è importante, come dici tu, perché se non accettiamo profondamente, culturalmente, la necessità di avere una società liberale, di una società liberale vera, ebbene, stiamo sempre ad arrancare dietro il passato. E noi oggi vediamo che quelli che per secoli sono stati gli oppositori della società liberale, le monarchie europee, il Papa, oggi invece sono per una società liberale, non sono per il ritorno al passato. Cioè, il paradosso è che vediamo gli interventi di Papa Francesco, di Papa Leone, che possono piacere o non piacere, possono essere debordanti o non debordanti, ma aprono al mondo, non chiudono, non vogliono ritornare a un passato che tra l'altro non c'è più e non può esserci più. Il paradosso è che queste forze 100 anni fa, 200 anni fa si opponevano alla rivoluzione liberale, oggi hanno compreso profondamente la sua necessità e l'accettano. Viceversa, noi abbiamo forze come in Russia che avevano pensato di scavalcare la rivoluzione liberale passando al comunismo, diciamo andando oltre la rivoluzione liberale, e hanno visto che il comunismo non è una risposta, pur di non accettare la rivoluzione liberale, tornano di nuovo indietro. E questo nodo, questa contorsione mentale che alla radice poi di di tanti problemi di visione, come se noi guardassimo la realtà con gli occhiali sbagliati, cioè, e allora invece di avere gli occhiali trasparenti, abbiamo gli occhiali rossi e blu, non vediamo i colori giusti. E quindi anche lì i colori giusti, secondo me, forse mi sbaglio, forse non siamo 8 miliardi, forse siamo 8 milioni, forse non ci comunichiamo attraverso l'elettronica, ma attraverso la telepatia, ma a parte queste follie, direi, noi possiamo toccare con mano la realtà concreta e pragmatica del progresso. Allora dovremmo guardare anche a una realtà come l'Iran. Al di là che la politica scelta dagli Stati Uniti e da Israele per affrontare l'Iran oggi e in questi mesi può essere stata sbagliata. E qui non l'abbiamo detto noi per primi, in tempi non sospetti, che un attacco prolungato che volesse tentare di avere un cambio di regime in Iran era una pia illusione. Però questo non toglie che l'Iran è veramente un elemento pericoloso in tutto il mondo, diffonde e sostiene milizie armate che sobillano il Medio Oriente, ha avuto una repressione dei suoi movimenti interni che ha fatto decine di migliaia di vittime, cioè, ha ucciso decine di migliaia di sue persone. Lasciamo perdere i danni e le vittime fatte dai bombardamenti americani. Ma i guardiani della rivoluzione hanno ucciso ben più persone dei bombardamenti americani e l'hanno fatto scientemente, scegliendo quelle che sono probabilmente le persone migliori dell'Iran, quelle con più forza, più dinamiche, quelle che vogliono un Iran liberale. E contro questo Iran libero e liberale si sono invece opposte le forze più oltranziste. Come si fa a sbloccare questa situazione iraniana che ha posto un controllo così ferreo sullo stretto di Hormuz, vitale per i traffici mondiali, per il prezzo del petrolio, il prezzo dell'energia? Ebbene, questa naturalmente non è una cosa che possiamo decidere tu ed io in 5 minuti di conversazione, però i problemi dell'Iran ci sono. Né è vero che, secondo me, che l'Iran abbia vinto. Che ha vinto? Cosa ha vinto? Cioè, ha un'economia a pezzi, è completamente distrutta, la gente non sa come sbarcare il lunario. È questa la vittoria? Cioè, di cosa stiamo parlando? Non lo so. Certo, la partita non è stata giocata bene dall'America, ma da questo a parlare di vittoria dell'Iran mi pare difficile. Anche perché, diversamente da altre occasioni storiche, intorno all'Iran, paesi come la Turchia, il Pakistan, l'Arabia Saudita, non vogliono che l'Iran controlli lo stretto di Hormuz. Forse possono non volere un cambio di regime in Iran. Possono avere delle riserve giuste e ingiuste sulla politica di Israele, ma non appoggiano nemmeno l'Iran. Quindi che cosa significa? Significa che c'è una dinamica molto complessa, estremamente complicata, che bisognerebbe seguire e osservare perché certamente la partita non è finita, non è chiusa. L'ultima cosa che direi, gli Stati Uniti sono in un momento di passaggio delicato. È un momento di declino, è un momento di inizio della fine degli Stati Uniti, per carità, è possibile, io non ho la palla di cristallo, però da quello che vedo, dagli elementi che vedo, io non vedo tutto questo declino, perché è vero che c'è questo aumento del debito enorme americano, però è anche vero che le borse americane oggi controllano, raccolgono il 60-70% del valore di tutte le borse mondiali. Cioè, chi ha soldi nel mondo oggi li investe in America. E questo non sono solo le persone ricche, ma sono anche i risparmiatori normali che investono la loro pensione nei fondi, nei fondi pensione, eccetera. Cioè, il mondo, la gente del mondo, il popolo del mondo crede nell'America e vota per l'America e non vota, per esempio, per la borsa cinese. Queste sono cose, mi sembra, non banali. Perché l'America, nonostante Trump, nonostante le critiche che ci sono sull'America tutti i giorni, raccoglie questa fiducia? Perché l'America negli ultimi 40 anni è stata il luogo che ha dato inizio alle più grandi rivoluzioni tecnologiche che hanno trasformato l'industria, a cominciare dalla stessa internet, dallo stesso tipo di comunicazione. Poi altri paesi come la Cina hanno rincorso e hanno raggiunto, ma l'apertura, il primo passo innovativo è venuto sempre dall'America. Oggi c'è AI, le prime rivoluzioni di AI sono venute in America. Poi la Cina, dopo qualche tempo, qualche settimana, qualche giorno, qualche secondo, se volete, è venuta, ma è stata seconda. Non c'è stata una nuova tecnologia, una sola, che non sia venuta dall'America negli ultimi 40-50 anni. E questo è già diverso da quello che succedeva durante la Guerra Fredda. Durante la Guerra Fredda noi abbiamo avuto il momento in cui sembrava negli anni 50 che la Russia avesse sorpassato gli Stati Uniti lanciando il primo razzo sullo spazio. Questo ancora non è avvenuto con la Cina. E noi sappiamo che quel momento di sorpasso sovietico poi è stato anche superato. Per cui declino oggi degli Stati Uniti? Ma chi lo sa? Io sarei prudente. E quindi questo dovrebbe darci un attimo di pausa nel guardare le cose italiane, che sembrano invece molto in questa corsa all'anti-americanismo, col coltello fra i denti, un po' superficiali, o forse anche molto superficiali, se mi permetti.
4: Dunque, quello che tu dici, naturalmente mi trovo d'accordo e ho cercato anche di motivare, ma sarei curioso di sentire la tua opinione su un aspetto specifico. Siamo di fronte ad un, diciamo, grumo di vecchio mondo occidentale, siamo di fronte ad un antimodernismo che ha accompagnato tutti i settori da sinistra a destra dell'Italia, siamo di fronte al prodotto residuale di un paese che è stato assistito perché aveva un ruolo geopolitico di frontiera tra i due blocchi che hanno dominato il mondo nel dopoguerra. Esistono ragioni strutturali, culturali, per cui siamo investiti, perché di questo si tratta, siamo investiti quotidianamente da tesi che sono surreali e che non vengono neanche contrastate, perché questo poi è il nodo del problema. Noi non siamo portati a giudicare aprioristicamente una tesi che non è la nostra, ma quello che è stupefacente è che non sappiamo dove collocarle queste tesi. Noi siamo completamente accerchiati da una chiave di lettura in cui le modulazioni sono i più diciamo determinati estremisti in chiave anti-americana, in chiave diciamo filo totalitarismi che possono essere il prodotto di una subcultura che si è prodotta nel tempo. Tu la iscrivi anche alla difficoltà del passaggio dall'età arcaica all'età moderna dell'Italia. L'Italia non ha avuto nessuna difficoltà, penso io, in questo passaggio. L'importante è che per la vicenda italiana c'è chi li paga, chi li supporta, perché altrimenti saremmo capaci di sviluppare al meglio quelle che sono le grandi capacità anche intuitive che questo popolo ha saputo descrivere nel tempo e che quindi vengono in qualche misura mortificate, quasi come se l'agenda dovrebbe essere quella di muoversi su un terreno che in qualche misura ci riconsegna una scenografia che è fuori dal tempo, perché la mancanza di un approccio empirico e pragmatico non è soltanto il prodotto di una di quello che ho chiamato prima tesi surreali, è una scelta scientifica che in qualche misura è una specie di prodotto residuale per un paese che non sa come uscire dalla sua subalternità e anzi è determinata a non voler uscire da questa sua subalternità, altrimenti sarebbe abbastanza naturale pensare che le tesi da mettere in campo sono molteplici, non ultime anche quelle che abbiamo a più riprese richiamate sulle modalità con cui si è intervenuto su un problema reale, drammatico, che è quello dell'Iran, non solo per il Medio Oriente ma per l'intera mappa mondiale, non solo perché finanziatori di grandi gruppi terroristici che non erano soltanto mirati a colpire Israele, ma era invece un piano strategico molto più articolato con delle conseguenze che possono essere devastanti. Ma sarà pure giusto tentare di analizzare sul perché, nonostante gli avanzamenti anche economici, per esempio il sistema economico, e tu l'hai descritto prima parlando delle borse, per parlare di un segmento che ci fotografa la scenografia, per quale motivo il BRICS, nonostante le alleanze costruite, viene sistematicamente esaltato? Ma mi pare che il BRICS negli ultimi anni non è riuscito a muoversi dalla marginalità in cui si è venuto a trovare. Tutte le gestualità che vengono posti in essere dai nemici dell'Occidente, al di là delle amplificazioni che gli alleati in Occidente delle politiche totalitarie, chi per stupidità, più che per convenienza ideologica, più per conclamata incapacità a capire di che si tratta, ecco, in questa scenografia viene da chiedersi come si fa a non prendere atto della realtà delle cose. Oggi abbiamo i giornali che in qualche misura descrivono come buffonesca la tesi di Trump, può essere pure, della guerra economica da fare all'Iran, ma intanto qualcuno ci ha mai fotografato realmente come sta vivendo il popolo iraniano, il suo vissuto. Tu parlavi di vittime degli attacchi israelo-americani, ma ricordiamoci che almeno 40.000 persone, non più di meno che 7 secoli fa, ma qualche settimana fa, sono state trucidate per strada perché si muovono una domanda di libertà. Noi siamo una realtà che descrive, per esempio, il dramma delle donne afghane, perché questi americani, siccome devono essere attaccati, non si capisce se devono rimanere lì ed erano accusati di essere i gendarmi nel mondo, se non sono andati sono dei farabutti perché se non sono andati. E poi, cioè, c'è un sottile filo in cui improvvisamente il ragionamento logico si frantuma ed emerge la vera unica natura, quella ideologica. Cioè l'antiamericanismo non è soltanto una vocazione di antipatizzazione per l'hamburger, ma è qualcosa di più intenso che si è lentamente solidificato nella nostra realtà e che sta producendo danni per noi molto gravi. Se il dibattito politico italiano, e lo chiedo a te per concludere, è così scheletrico e così privo di capacità di dare anche un tentativo di prefigurare dei possibili sbocchi, non credi che sia il sintomo più avanzato del rischio di declino che un paese come il nostro rischia di correre?
5: Guarda, credo che ci siano anche qui forse tre elementi, brevissimamente. L'Italia era il paese che De Martino raccontava nel Pensiero Magico 60 anni fa, no, in cui c'erano i maghi, le fattucchiere che prevedevano il futuro e curavano la gente. Quindi io mi ricordo da bambino negli anni 60 nella Calabria, nemmeno la più lontana, negli anni 70 non c'erano il telefono, c'erano i paesini sotto il Pollino che avevano un ufficio del telegrafo, ce n'era un telefono solo. Quindi, ed era 60 anni fa, non era così lontano. Negli anni 70 ancora la gente andava, sempre in Calabria, andava a lavorare a piedi o, se erano più fortunati, sull'asino o sul mulo. Quindi È un paese comunque con i piedi, le gambe ben ancora affondate nell'antico, ma nell'antico veramente antico. E questo ce lo portiamo, perché se noi ci ricordiamo noi stessi, e tu ed io oggi siamo nonni o nell'età di essere nonni, i nostri nonni, noi che siamo nonni portiamo ai ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, questi ricordi, vuol dire che l'antico c'è ancora, da una parte. Poi c'è, io credo, un'ignoranza delle cose del mondo. Per 30 anni, 40 anni, l'Italia si è disinteressata delle cose del mondo. Ha pensato che la politica estera fossero vendere macchinari, pasta, moda, quello che sia. Per carità, necessario, importante, eccetera, ma non è la politica estera. Non è questo. La politica estera deve, dovrebbe essere altro. E in effetti oggi è altro. Però, dato che per 40 anni noi ce lo siamo dimenticati, la politica estera è diventata una specie di buco nero in cui i nostri politici, giustamente, perché non si è fatta per tanti anni, la ignorano, ignorano proprio le cose di base. Pensano che incontrarsi a un tè con Tizio, Caio, Semprolio, scuotere la mano, avere due chiacchiere, poi significa stabilire le basi per una politica estera. Non sanno che in altri paesi invece la politica estera si muove con meccanismi molto più complessi. E quindi c'è questa ignoranza. La terza cosa a cui tu alludi, allora chiamiamola con il loro nome, è che noi siamo nel mezzo di una guerra ibrida, in cui paesi come la Russia, ma forse anche l'Iran, stanno conducendo una guerra ibrida, io credo, in tutta Europa, e non sono io che lo credo così, ma ci sono documenti ufficiali di tanti paesi, e in particolare verso l'Italia, io temo. Perché l'Italia? Perché l'Italia è il ventremolle, così come lo è stato nella prima guerra fredda, oggi è di nuovo il ventremolle di questo Occidente, perché è la più slabbrata, è la più debole, con la testa in centro Europa e i piedi e le gambe in Africa, e quindi con una parte tesa verso la Francia e l'altra verso il mondo slavo, con una parte verso la Grecia e la Turchia e un'altra parte verso il mondo arabo e l'Africa nera. Insomma, l'Italia è geograficamente uno di quei posti che, se non riesce a tenere l'unità, si spacca in mille pezzi, e infatti nella sua storia è stata, per la maggioranza della sua storia, è stata spaccata in mille pezzi. Oggi io vedo rischi analoghi, che sono rischi di tipo geografico e anche poi politico, tra destra e sinistra, in qualche modo. Noi abbiamo delle vocazioni filorusse, sia a destra che a sinistra, che in teoria dovrebbe essere paradossale, perché se tu sei filorusso, allora di destra, allora quelli di sinistra non dovrebbero essere filorussi, o viceversa. E invece l'Italia riesce a essere da tutte e due le parti, con poi anche i partiti di maggioranza in Parlamento che non riescono a esprimere una voce convincente contraria. Anzi, le voci contrarie a queste tendenze filorusse rimangono, secondo me, ancora poche e sparute. E questo fa parte di questa guerra ibrida, io temo, che vede nell'Italia il luogo dove si può appiccare un incendio, che un incendio a quel punto diventa politico, assolutamente politico, e diventa molto più grave, temo, della guerra in Ucraina, diventerebbe molto più grave della guerra in Ucraina o della guerra in Iran.
4: Bene, ti ringrazio Francesco. Ovviamente abbiamo aperto un nuovo capitolo di riflessione partendo da questo tema generale, ma saremo proprio alla luce delle considerazioni fatte necessitati a proseguire una riflessione di merito sui singoli sviluppi, una volta confermata che non c'è nessuna vocazione pessimistica, c'è una constatazione delle cose che naturalmente non può che preoccuparci e contro la quale cerchiamo con lo spirito critico, con la ragione critica di portare un contributo di superamento che a tuttora è molto lontano nella prospettiva che da liberali in termini di metodo e di cultura cerchiamo di esprimere. A buon risentirci e a presto. Ciao Francesco.
5: A presto, grazie, grazie.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Ben trovati alla programmazione della notte di Radio Radicale, programmazione che sarà incentrata quasi del tutto sulle tematiche e gli incontri al meeting di Rimini 2026 che ha chiuso i suoi lavori ieri. Il primo dibattito è del 24 di agosto, il tema era crescere insieme, seminare il futuro con i minori migranti, con Meissa Ba, rappresentante del progetto Civico Zero Save the Children, Alessandro Battilocchio, deputato e presidente della Commissione parlamentare sulle periferie, Ali Berete, rappresentante sempre dello stesso progetto Civico Zero di Save the Children, Alparslan Delidoglu, CEO di IKEA Italia, Christine Gianfreda, assessora alla protezione sociale del Comune di Rimini, e Bernard Scholz, che è presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia dei Popoli ETS. Nel corso di questo dibattito è stato anche proiettato un videomessaggio del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Introduce e modera Daniela Fatarella, che è la direttrice generale di Save the Children Italia. Poi, come vi dicevo, sempre dal meeting di Rimini 2026, e siamo sempre nella giornata del 24 agosto, i bambini e l'informazione con Marco Erba, professore e scrittore, Marco Girardo, direttore di Avvenire, Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienza della Formazione alla Cattolica del Sacro Cuore e direttore della cattedra UNESCO Education for Human Development and Solidarity Among Peoples, Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza, moderati da Caterina Gioielli, giornalista di Tempi. L'ultimo appuntamento dal meeting di Rimini che vogliamo proporvi nella programmazione di questa notte è ripensare la libertà per rigenerare la democrazia. Sempre nella giornata del 24 di agosto è un dialogo con Vittorio Pelligra, professore di politica economica all'Università di Cagliari, introdotto da Guglielmo Mina, dottorando in filosofia politica all'Università degli Studi di Milano. Poi invece andremo ad ascoltare un convegno dal tema Digitale per crescere, presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026 di Anitec Assiform alla 57esima edizione. Introdotto da Andrea Ducci, giornalista del Corriere della Sera, che conduce e ha moderato i lavori, Giuseppina Castiello, che è sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento, un videomessaggio del sottosegretario con delega all'innovazione Alessio Butti, Massimo Dal Checco, presidente di Anitec Assinform, presentazione appunto di questo rapporto Giancarlo Capitani, presidente onorario di Net Consulting Cube, intervengono Alessandro Colucci, che è un deputato di Noi Moderati, il presidente ed è anche presidente dell'intergruppo parlamentare sulla sicurezza informatica e tecnologica, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato del gruppo della Lega, Federico Eichberg, che è capo di gabinetto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Lorenzo Cesa, deputato e presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, Milena Rizzi, direttore del servizio autorità e sanzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Ettore Rosato, deputato di Azione e segretario del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, Laura Aria, commissaria per l'autorità per le garanzie delle comunicazioni,

0: informazioni con i ringraziamenti e conclusioni finali del presidente di Anitec Assinform Massimo Dal Checco. Tutto questo ci porta alle ore 6, quando andremo ad ascoltare Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli. Poi torneremo a parlare di vaccini e di Novax, lo faremo con il virologo Roberto Burioni al microfono di Gabriele Rossi, che partono dal caso della bambina di Palermo morta per difterite. Sarà poi la volta della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta e alle 7 un'intervista sul caro carburanti a cura di Antonello De Fortuna con Nico Gronchi della Confesercenti. Alle 7:10 in diretta spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e come tutta questa settimana stampa e regime sarà curata da Michele Lembo. Ma come dicevamo, adesso torniamo al meeting Rimini 2026 che ha concluso i suoi lavori ieri. Lo facciamo con questo primo appuntamento, Crescere insieme, seminare il futuro con i minori migranti, era il 24 agosto. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti. Mi si sente? No? Si sente adesso? Buonasera a tutti e a tutte e benvenute al nostro panel sull'inclusione dei minori stranieri non accompagnati, seminare il futuro. Allora, io devo dire che oggi sono particolarmente contenta di essere qua, prima di tutto perché il meeting di Rimini è uno spazio di confronto, di ascolto e anche uno spazio di pensiero che spesso è anche molto raro di questi tempi, quindi è una felicità anche personale. La seconda ragione per la quale sono molto contenta di essere qua è che l'argomento che oggi trattiamo insieme a tutti questi panelisti e questi amici è un argomento per me estremamente importante da sempre, ma mi piacerebbe iniziare con una frase di Papa Leone XIV che ha pronunciato ieri qua: l'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco. Allora, io ho pensato che questa frase fosse una delle più belle interpretazioni dell'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante. Perché? Perché mi ha dato proprio l'impressione di essere una frase che muove all'azione, che quindi vede l'amore come una forza di cambiamento, come una spinta verso il futuro. Quindi non solo un atto caritatevole, ma proprio, diciamo, una forza di pensiero, un investimento verso il futuro. Allora, quando si parla di investimento verso il futuro, io non posso non pensare ai bambini, ai ragazzi, che sono il miglior investimento nel futuro del mondo. E qua mi ricollego a un'altra frase bellissima che ha detto Danilo Dolci, che è stato un grande educatore, un pensatore, un poeta, che disse una frase bellissima: un bambino cresce solo se sognato. È una frase molto potente, che vuol dire che un bambino può crescere solo se c'è qualcuno che insieme a lui o a lei sogna le opportunità per il futuro. Allora, nuovamente, questo è vero per tutti i bambini, per tutti i ragazzi, e ancora più vero sicuramente per i bambini e i ragazzi che si trovano in una condizione di vulnerabilità. E oggi noi qua affrontiamo un tema molto importante rispetto alle vulnerabilità, ma soprattutto rispetto alla possibilità di far incontrare il talento con l'opportunità di far sbocciare questo talento. E qui parliamo soprattutto di minori stranieri non accompagnati. Allora, prima di iniziare ad entrare nel vivo, mi piacerebbe dare due numeri solo per inquadrare il fenomeno. Allora, nel mondo ci sono 300 milioni di persone che sono fuori dal loro paese. Questo numero non è destinato a decrescere, ma è destinato a crescere, perché ci sono sempre più guerre, conflitti, crisi climatica, povertà. Se noi pensiamo all'Italia, nel 2025 sono

0: arrivate 66.000 persone. Se noi pensiamo a quanti sono i minori stranieri non accompagnati oggi nel nostro paese, sono poco più di 13.000. Ok, parliamo di 13.000 minori stranieri non accompagnati che sono prima di tutto minori e quindi sono detentori di diritto, sono detentori di diritto di protezione. E noi siamo un paese che ha una legge che protegge i minori stranieri non accompagnati. Ma questi ragazzi portano con sé anche sogni, speranze, aspettative e talenti e hanno bisogno di percorsi di integrazione e di inclusione. Allora, oggi noi ne parleremo. La prima domanda che ci dobbiamo fare è che cosa serve affinché un percorso di inclusione sia reale? Innanzitutto serve un ambiente accogliente, un ambiente dove si voglia avere confronto, dove ci sia la possibilità di scambiarsi valori, di fare riflessioni insieme. Poi servono delle cose anche molto concrete. Serve una burocrazia che sia agevolante, serve la possibilità di avere istruzione, scuola, educazione. Servono percorsi di inclusione lavorativa. Serve la possibilità di sentirsi accolti in una comunità e questa accoglienza non è solamente un atto caritatevole, ma è quell'amore che muove. Perché muove il sole e le stelle? Perché questa accoglienza è un semino per il futuro. Allora, se noi guardiamo un paese come l'Italia, in cui il fenomeno demografico ci porta anche a un paese sempre più in una direzione di invecchiamento, questi ragazzi sono talento, sono opportunità. Adesso noi li ascolteremo tra poco e vedrete che la parola vulnerabilità non è assolutamente il modo in cui li dobbiamo vedere, ma la parola talento, opportunità è la lente attraverso il quale accoglierli. E qui cambia anche un altro concetto. Non si parla più di un costo dell'accoglienza, ma si parla di un investimento nel futuro e un investimento che poi cosa porta? Porta a società più eque, più giuste e più economicamente sostenibili per tutti. Allora, l'altro elemento che mi piacerebbe molto mettere in evidenza, e poi appunto i colleghi qua lo faranno, è che l'accoglienza non è un percorso spot che fa un unico attore su un unico minore, ma l'accoglienza deve diventare un percorso di inclusione e integrazione che è fatta attraverso un ecosistema. Qua abbiamo tantissimi rappresentanti di questo ecosistema, in cui ciascuno fa la sua parte e mettendosi in rete, questa accoglienza diventa scalabile. Ricordiamoci che dobbiamo raggiungere solo 13.000 minori stranieri non accompagnati. Allora, è importante considerare che questo movimento nasce nel momento in cui si mettono a fattor comune competenze diverse. La prima sicuramente è una componente politica e una competenza politica. Qua ci vogliono politiche lungimiranti, investimenti adeguati e una visione comune. E le istituzioni hanno il compito di garantire i diritti e di rimuovere gli obblighi burocratici e poi soprattutto costruire dei percorsi normativi coerenti. Lo sentiremo proprio dalla voce dei ragazzi. Poi abbiamo bisogno sicuramente di un sistema educativo che sappia promuovere opportunità, ma che sappia promuovere anche un senso di appartenenza, appartenere alla stessa comunità dove le differenze diventano delle complementarità. Poi abbiamo bisogno di imprese che sappiano mettere a terra delle prospettive reali di creazione di un lavoro che sia dignitoso, garantendo appunto un'inclusione lavorativa che sia un sinonimo di qualità e non di precarietà. C'è bisogno poi anche di un terzo settore che sicuramente si metta in gioco con percorsi e soluzioni innovative. E poi però c'è bisogno di tutti noi, perché nelle parole del Papa ieri è risuonata forte una parola che è responsabilità. E la responsabilità è di ciascuno di noi di mettersi in gioco perché le cose possono cambiare. Allora, io chiudo dicendo che questo è un mondo che è attraversato da una mobilità umana che nessun muro può realmente fermare. Questo è un dato di fatto che dobbiamo accogliere, sul quale lavorare attraverso delle politiche lungimiranti, e dobbiamo anche riumanizzare le persone che arrivano, che non sono solo un pericolo e non sono solo una vulnerabilità, ma sono persone. Allora, diciamo, mi viene da dire che non è una questione di scegliere tra le porte aperte e le porte chiuse, ma serve il coraggio di costruire le porte giuste, e queste porte giuste devono essere fatte con delle politiche che siano intelligenti, che siano calibrate, ma che soprattutto siano delle politiche capaci di umanità. Quindi benvenuti al nostro panel. Allora, la prima persona alla quale sono veramente molto contenta di dare la parola è Bernard Scholz, che è il presidente della Fondazione del Meeting di Rimini. Io mi sento di ringraziarlo profondamente, perché se siamo qui oggi è merito suo, della sua idea, della sua intuizione, della sua perseveranza di portare questo tema al meeting, e sono particolarmente onorata, siamo particolarmente onorati di averlo con noi. Quindi lascio a lui la parola per raccontarci un po', secondo lei, il significato di questo incontro e il valore di questo impegno comune nei confronti dell'inclusione e dell'integrazione.
1: Buonasera, grazie per questo invito. Come ha detto Daniela Fattarella, è vero che ho sollecitato perché è un tema che mi sta molto a cuore. Io per lavoro frequento tante aziende, sono spesso in viaggio, quindi vedo ristoranti, treni, aerei, poi le aziende da lì dentro, e tutte le volte che ho incontrato giovani che sono venuti qua da immigrati che lavorano, spesso mi commuovevo, perché lavoravano con gli occhi aperti, sorridenti, impegnati, secondo me anche per la gratitudine che avevano. E quindi volevo che questo fosse comunicato a tutti, perché se noi tocchiamo questo tema dell'immigrazione, c'è tanta ideologia da una parte che cerca di limitare come prima preoccupazione, e poi dall'altra si finisce spesso negli appellativi: bisognerebbe, sarebbe utile, sarebbe bello, e quindi viviamo alle condizionali. E a me interessava che al meeting si portassero esperienze che dicono che questo è possibile, è un bene per i giovani, ma anche un bene per noi. Perché una volta, non so come ringraziarvi a voi due, perché siete venuti qua, perché ascoltarvi, secondo me, sono molto, molto grato che ci siete, e sono molto curioso di ascoltarvi, perché noi abbiamo bisogno di comunicarci esperienze di come chi si impegna in questa accoglienza, nell'educazione, nella formazione, sia gratificato personalmente e crea una novità interessante nelle nostre società, perché un po' ci siamo anche stancati in certi impegni. E questa freschezza che loro portano è un bene, è veramente un risveglio. Quindi volevo soprattutto che si dimostrasse attraverso le esperienze la possibilità, il beneficio, un beneficio per tutti. Che poi avete accolto questo sollecito, ne sono molto, molto contento. Aggiungo che il meeting è un luogo dove prima di tutto vogliamo portare non solo appelli, ma esperienze, perché ciò che muove, a proposito del muovere, sono testimonianze di persone che raccontano come loro sono riusciti a realizzare qualcosa di nuovo, di diverso, di utile, di bello. Anche, e questo lo voglio sottolineare, in parte lei l'ha accennato, anche attraverso difficoltà, perché è assolutamente controproducente sottacere i problemi. I problemi vanno chiamati per il loro nome, ne sentiremo sicuramente, ma essere realistico, trasparente sui problemi e anche evidentemente sui percorsi virtuosi, questo è la vera leva, perché non possiamo andare avanti dalla illusione alla disillusione, noi dobbiamo andare avanti da una speranza reale che si impatta con tutte le problematiche e cerca passo per passo di costruire una cosa diversa, perché le promesse di per sé non portano a nessuna parte, hanno bisogno che persone descrivano con la massima trasparenza percorsi possibili anche attraversando tutte le difficoltà. Faccio solo un esempio: se voi ascoltate una persona che racconta solo dove è arrivata, potete anche dire la congiuntura, ma quando una persona vi racconta come è arrivata diventa interessante. Perché in ogni caso una vita che è arrivata a un qualche punto ha attraversato difficoltà e problemi. In questo è maturato, cresciuto, è diventata a se stessa ancora più interessante di prima. E secondo me una politica che vuole essere credibile deve avere questo coraggio di chiamare tutto per il suo nome. Tutto. E quindi coinvolgere tutti in un modo chiaro. E questo crea fiducia, tra l'altro la fiducia è una delle cose di cui più abbiamo bisogno. Quindi sono grato che loro sono venuti per darci fiducia e anche agli altri nostri interlocutori che hanno accettato questo. Poi se ho una parola di un mezzo secondo, dopo dirò ancora un'altra cosa. Grazie mille.
0: Grazie mille. Grazie davvero, e io penso che lei abbia detto benissimo, abbia spiegato benissimo il concetto del realismo della misericordia, quindi questo pragmatismo dell'azione, questo fatto del fare, questo portare delle buone prassi e soprattutto di far vedere che è possibile e quindi avere fiducia nel cambiamento e sentirsi responsabili di questo cambiamento. Allora, io sono felicissima, super felice di avere qua Ali e Meissa, che sono due ragazzi arrivati minorenni da soli in Italia, che vi racconteranno tra poco il loro percorso. Come Save the Children, noi lavoriamo con e per i minori stranieri non accompagnati dalle frontiere, quindi prima accoglienza, a degli spazi che si chiamano Civico Zero, che sono degli spazi dove offriamo la possibilità di incontrare operatori qualificati che possono dare supporto di vario tipo, da quello più semplice, che può essere veramente un posto dove stare, a un supporto psicologico, ma soprattutto quello che è un accompagnamento all'interno del nostro paese. E queste sono due bellissime storie di successo, sono due bellissime storie che Ali e Meissa oggi ci regalano, quindi io veramente vi ringrazio tanto di essere venuti qua e di aver scelto di condividerle con noi. Questo per me è l'ennesimo atto di coraggio che voi fate. Io non penso che ci saranno delle parole migliori, più forti e più capaci di farvi comprendere ostacoli e opportunità rispetto a quelle che sentirete da loro. Allora, il primo che chiamo, perché sei l'unico che ha detto che non era emozionato oggi, io lo ero tantissimo, è Meissa, per condividere la sua storia. Facciamogli un bel applauso.

0: Buonasera a tutti, mi chiamo Maissa Ba, sono senegalese, ho 19 anni, sono qua in Italia da 2 anni. Sono nato in un piccolo villaggio che si chiama Ngansar, ma sono cresciuto a Louga. Quando ero in Senegal andavo a scuola e studiavo informatica, ma dopo il primo anno ho lasciato la scuola e ho preso la barca. Da piccolo, quando ero in Senegal, avevo un vicino nato in Italia, mi parlava di tante cose su questo paese, soprattutto la cultura d'Italia. Sono venuto qua per costruirmi un futuro migliore, perché in Senegal è difficile trovare un buon lavoro. Anche i giovani che fanno l'università non riescono a trovare un lavoro. Sono partito quando avevo 16 anni, ho preso la barca verso la Spagna e sono stato in mare una settimana. Ho viaggiato con un ragazzo che conoscevo bene e siamo arrivati in Spagna che ha aiutato prima un imam. Noi musulmani diciamo che imam è qualcuno che dirigere le preghiere, che ha pagato il biglietto di Spagna a Milano. E poi una persona gentile ha pagato il biglietto del pullman per Torino e che sento ancora oggi. Sono arrivato pochi giorni prima del mio 17° compleanno. Appena arrivato, non riuscivo a fare niente, non conoscevo nessuno, neanche non parlavo la lingua italiana. Però l'ufficio minore mi ha dato un foglio con l'indirizzo di Civico Zero e mi dicendo di andare lì ogni giorno. Era l'estate e le scuole erano chiuse. Quando sono entrato a Civico Zero, non dimenticherò mai le persone che lavorano lì. Con loro ho iniziato a parlare italiano, mi ascoltavano, andavo lì tutti i giorni. Quando rimanevo a casa nei weekend, non mi sentivo bene, non avevo altro posto dove posso andare. Dopo l'estate, le cose piano piano hanno iniziato a andare meglio. Ho iniziato a andare a scuola, frequentavo un corso d'italiano e ho conosciuto il mio tutore che si chiama Diego. Quando l'ho conosciuto, mi ha fatto conoscere la sua famiglia e ogni domenica andavo a mangiare da loro. Mi ha comprato le cose che mi servivano, come il telefono, l'abbonamento internet e vestiti. È molto importante avere un tutore bravo, perché loro aiutano i ragazzi a risolvere i problemi. Anche la responsabile della mia comunità mi ha aiutato molto, perché ha trovato un corso di informazione per me. Era un corso di informatica della Cisco Network Academy. Ero molto contento perché a me piace l'informatica. Ella già studiava quando ero in Senegal. A fine del corso, loro mi hanno dato un certificato. A giugno 2025, stavo per succedere tante cose, perché avevo l'esame di terza media. Dovevo iniziare il mio primo lavoro in Italia, cambiare di posto dove abitavo e 24 giugno compivo 18 anni. Ero proprio un mese pieno di cose. Tutto cambiava, ma sono una persona positiva. Ho fiducia e so che le cose che lo faccio bene. E così è andata. A Civico Zero c'è un ospedale che aiuta i ragazzi a trovare un lavoro e ho chiesto d'aiuto. Avevo bisogno di iniziare a guadagnare per aiutare mia madre. E così, Civico Zero mi ha trovato in Ticino come magazziniere da Italia. Non era il lavoro che sognavo, ma quel momento andava bene. Potevo finire gli studi, guadagnare qualche soldi e fare una prima esperienza. Il giorno del mio compleanno sono entrato in nuova casa. Mi piace molto, è comodo. in centro e con tanti pullman che passano vicino lì. Questo progetto mi ha aiutato a realizzare il mio sogno. Perché? Perché mi hanno pagato l'esame per la patente di guida. Ora ho preso il foglio rosa e sto facendo le guide. Fino a che non arriva il mio permesso giorno, non posso fare l'esame di guida. Quando ho finito il corso di informatica, ho iniziato a cercare lavoro in questo ambito, ma non è stato facile. Anche Civica Zero mi aiutava a aggiornare il curriculum. Ho fatto la profilation goal e riposto annunci, ma non trovavo niente. Mi ricordo che il giorno prima delle feste di Natale, Civico mi ha mandato a fare un colloquio in un'azienda di alluminio che cercava un operaio, un ragazzo giovane con la voglia di imparare. Mi hanno offerto di fare 6 mesi di tirocinio e poi un contratto di apprendistato. Alla fine le cose sono andate molto bene. Mi hanno fatto subito un contratto a tempo indeterminato che ho firmato a luglio. A questo lavoro mi piace perché è stabile, sicuro, mi aiuta per il mio futuro e so che potrò aiutare sempre mia madre. Vorrei dirvi che è più di un anno che sto aspettando il mio permesso soggiorno. Ho fatto richiesta al tribunale di prosieguo amministrativo e ho aspettato molti mesi. L'ora lo che è arrivato, ma il permesso non è ancora uscito. Questo è una cosa che non va bene. Il mio futuro vuole una casa. Nel mio futuro vuole una casa, portare mia madre e mia sorella qua. Voglio rimanere in Italia, però non mi vedo in altro paese. Vorrei dirvi che c'è bisogno di tanti progetti per aiutare i giovani, perché l'Italia ha bisogno dei giovani per andare avanti. Sono i giovani che lavorano e sono il futuro. Se i giovani scappano in altri paesi, per l'Italia sarà un problema. Bisogna che le persone possano avere documenti, un lavoro e una casa. A Torino, in generale, è molto difficile a trovare una casa in affitto e ancora di più per i giovani stranieri. Io sto vivendo in un progetto e grazie al prosieguo amministrativo fino a 21 anni non mi vedo preoccupare della casa, però conosco tanti giovani che hanno questo problema. Credo sia molto importante avere questo tempo per costruirsi un futuro. A 18-19 anni è molto difficile trovare da soli la strada giusta. Bisogna trovare delle soluzioni per aiutare i giovani a trovare casa. Grazie a tutti. Sono contento di aver partecipato a questo evento. Grazie a tutti.
1: Bravo. Grazie mille, Ali.
2: Buonasera a tutti. Mi chiamo Ali, ho 19 anni e sono della Guinea Conakry. Sono nato a Macenta, un piccolo paese dove vivevo con la mia famiglia, miei genitori, mio fratello grande e mia sorella più piccola. Andavo a scuola e al pomeriggio aiutavo mio zio a montare le finestre. Poi, quando mio padre è andato in pensione, mi ha detto che solo uno tra me e mia sorella poteva continuare a studiare. E ho deciso di fare studiare mia sorella e di cercare un'altra strada per me. Così sono partito per l'Europa, avevo 14 anni. È stato un viaggio lungo e difficile e sono arrivato in Italia nel 2024 quando avevo 17 anni. Sono arrivato in Sicilia, ma dopo qualche mese me ne sono andata perché non avevo prospettive, non facevo niente, non andavo a scuola e stavo male. Sono passato da Napoli, poi a Milano e alla fine a Torino, dove ho deciso di fermarmi. Quando sono arrivato a Torino, era un sabato, ho parlato con un carabiniere, mi ha detto che era tutto chiuso e dovevo aspettare lunedì. Ho dormito 2 giorni fuori e il lunedì sono andato a Costura. Mi hanno portato all'ufficio minori che mi hanno inserito in una struttura di prima accoglienza. Il problema è che non avevo i documenti. Era l'estate, la scuola era chiusa. Così ho iniziato ad andare a Civico Zero, dove studiavo l'italiano. Mi piaceva andare a Civico Zero perché c'erano altri ragazzi. Dopo quasi 3 mesi ho conosciuto la mia tutrice. Si chiama Daniela, è molto brava e mi ha aiutato tanto. Non avevo nessun documento che dicesse quanti anni avevo e mi ha aiutato a ricaricare il mio telefono per chiamare il mio fratello, che mi ha mandato il certificato di nascita. A settembre ho iniziato la scuola per prendere la terza media. Continuavo anche ad andare a Civico. Mi ricordo di aver partecipato a un laboratorio al Museo della Vasa sul caffè, che mi è piaciuto molto. In primavera ho iniziato a fare dei corsi di formazione, uno di informatica e uno di pasticceria cucina. Con il progetto Youth in Food dovevo fare lo stage, ma non ho potuto fare perché mancavano ancora i documenti. Il fatto che non arrivasse il permesso di soggiorno mi faceva preoccupare molto. La mia tutrice è stata sempre vicino a me. Mi consigliava quando avevo tanti pensieri, mi ha aiutato in tutto il mio percorso sempre nel momento giusto. Voglio raccontarvi che l'anno scorso ho partecipato insieme a Civico Zero all'Università di Torino per il corso di formazione dei tutori volontari, dove ho raccontato la mia bella esperienza con la mia tutrice. Quando ho compiuto 18 anni ho cambiato casa e sono andato in un progetto per maggiorenni, ma ero ancora senza documenti. Non avere i documenti è stato un problema perché non poteva fare altre cose, andare avanti nel mio percorso. Per fortuna Daniela ha continuato ad aiutarmi anche dopo i 18 anni. Ha fatto per me la richiesta di proseguo amministrativo e mi ha aiutato a trovare una scuola per studiare. I tutori sono importanti per noi stranieri. Non conosco tutti i tutori, ma quelli che ho conosciuto sono come una mamma. Un tutore deve conoscere bene il suo ragazzo che sta seguendo. Sa cosa gli piace, non sa cosa gli piace. Per stare bene e tranquillo è importante avere una persona di cui ti fidi, che ti ascolta e non ti lascia sola. Con Daniela ci sentiamo ancora oggi. L'anno scorso ho iniziato un corso di formazione biennale per diventare cuoco e ho fatto uno stage in un ristorante centro a Torino. E mi è piaciuto molto perché ho imparato tante cose. Le persone erano gentili, lavorare in cucina è divertente perché ci si mette in gioco. Avrei dovuto iniziare un tirocchino in quel ristorante, ma alla fine ho rifiutato perché mi volevano pagare 200 euro, che non era giusto. Anche se questa esperienza... Anche se questa esperienza alla fine non è andata, sento di aver scelto una buona strada per me. Adesso, con l'aiuto di Acivico, sto già cercando un lavoro. Vorrei dire che per i giovani è molto importante avere opportunità per studiare e avere un lavoro dignitoso. Per fare queste cose ci vuole tempo per integrarsi, per studiare, trovare un lavoro stabile e costruirsi piano piano una buona strada. Per questo per me è molto importante avere il prosieguo amministrativo e la possibilità di avere una casa che mi aiuta a prendere una buona strada. La casa è molto importante per costruirsi un futuro. Per i giovani stranieri sono importanti i documenti. Nella mia esperienza per molto tempo mi hanno bloccato. Per il mio futuro sogno di aprire un ristorante con i piatti della cucina italiana e guineana e avere la mia sorellina vicino a me. Grazie a tutti e grazie per aver ascoltato.
1: Grazie mille ad entrambi, ad Ali e Meissa. Io penso che adesso possiamo andare tutti, avete già detto tutto voi, noi abbiamo poco altro da aggiungere. Io vorrei sottolineare solo due cose. Innanzitutto esiste un diritto al sogno e loro l'hanno ben rappresentato, quindi la volontà di sognare in grande e di arrivarci. La seconda cosa, sfido chiunque dopo averli ascoltati a pensare alla vulnerabilità e a vedere questi ragazzi come vulnerabili e a non vederli invece come estremamente talentuosi e quindi, come hanno detto entrambi, come una risorsa anche per il nostro paese. Grazie, perché io so che non è facile venire qua, raccontare e condividere le proprie storie. Voi avete messo davvero in evidenza un paio di elementi che sono quelli che ostacolano: permesso di soggiorno che non arriva, prosieguo amministrativo vuol dire che a 18 anni si hanno ancora 2 anni di tempo per poter creare il proprio futuro. A 18 anni un giorno questa cosa non è possibile, quindi questo è uno spazio temporale estremamente importante. Così come avete messo in evidenza i fattori abilitanti, che sono i tutori volontari, quindi persone che comunque vi aiutano e vi sostengono e sono quel confronto e quel conforto che anche il pranzo della domenica e quindi oppure l'aiuto psicologico, il supporto, la chiacchiera quando c'è qualcosa che non va. Questa è la responsabilità civile di ognuno di noi, non deleghiamo a terzi, la famosa responsabilità sta qua dentro. Quindi grazie veramente, ancora un applauso. E complimenti per l'italiano, come è stato appena detto. Abbiamo un video adesso, perché la vice ministra Bellucci, la vice ministra del lavoro e delle politiche sociali, non è qui con noi oggi, ma ci ha mandato un contributo video. E questo è molto importante, perché le istituzioni, la politica, la lungimiranza delle politiche è quello di cui noi oggi abbiamo bisogno. Quindi vediamo il video.
3: Buongiorno a tutti, rivolgo un cordiale saluto e un sincero ringraziamento alla direttrice generale di Save the Children Italia, Daniela Fatarella, per il gentile invito e saluto il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Berhard Scholz, al quale desidero rivolgere i miei complimenti per questa nuova edizione del Meeting, resa ancora più significativa dalla presenza e dalle parole di Papa Leone XIV. Purtroppo sopraggiunti impegni istituzionali non mi consentono di essere con voi oggi, ma ci tenevo a portarvi il mio saluto e anche quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il tema che affrontate richiama una delle sfide più importanti del nostro tempo, perché quando parliamo di immigrazione troppo spesso il dibattito si ferma ai numeri e alla contrapposizione ideologica. Ma quando davanti a noi ci sono bambini, adolescenti, quei numeri hanno ancora di più un volto che scuote l'animo di ciascuno, una storia e un futuro che ci interpella. L'Italia ospita oggi oltre 1 milione di minori stranieri e circa 14.000 minori stranieri non accompagnati. Dietro ciascuno appunto di questi numeri c'è una persona ed è proprio dalla persona che deve partire ogni politica pubblica. Il governo Meloni è impegnato a promuovere una gestione dell'immigrazione che sappia coniugare legalità, responsabilità e tutela della persona, nella convinzione profonda che soltanto regole chiare e percorsi di integrazione efficaci possano costruire comunità più forti, più coese e più sicure, ma soprattutto più giuste. L'integrazione non nasce per decreto, si costruisce attraverso la scuola, il lavoro, lo sport, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita della comunità. Ed è per questo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali opera in stretta collaborazione con regioni, enti locali, terzo settore e sistema anche produttivo, accompagnando i giovani stranieri lungo un percorso di concreta autonomia. Un'attenzione particolare è riservata ai minori stranieri non accompagnati. Il rilascio del parere per la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età rappresenta un passaggio decisivo perché consente di dare continuità ai percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo costruiti durante gli anni trascorsi nella nostra nazione. E su questa visione abbiamo investito per esempio con Puoi Plus, un programma che mette a disposizione oltre 6.200 percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo dedicato ai rifugiati, ai minori stranieri non accompagnati e ai giovani arrivati in Italia da soli. Un'iniziativa che coinvolge istituzioni, imprese, servizi per il lavoro e terzo settore per trasformare la fragilità in autonomia attraverso il lavoro, quel lavoro che poi rende liberi. Crediamo inoltre che anche attraverso lo sport si possa offrire uno strumento straordinario, educativo e di integrazione. E per questo insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani abbiamo promosso un programma nazionale che sostiene la pratica sportiva, la formazione e l'orientamento dei giovani con un background migratorio, valorizzando lo sport come luogo di crescita, rispetto delle regole e partecipazione sempre alla vita della comunità. La stessa logica ispira il progetto LOR, che rafforza il ruolo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nel riconoscimento delle competenze già acquisite e nel potenziamento della lingua italiana per il lavoro e nell'accompagnamento verso percorsi di formazione e occupazione. Sono azioni diverse, ma accomunate da un'unica convinzione. L'integrazione autentica si costruisce offrendo opportunità, chiedendo responsabilità e accompagnando ogni persona, quindi verso una piena autonomia. Ma dietro questi progetti ci sono storie che ho avuto modo di conoscere personalmente incontrando i ragazzi, i volontari e gli operatori di realtà come Civico Zero, esperienze che dimostrano indubbiamente come un'integrazione sana nasca dall'incontro tra istituzioni, comunità, educanti e giovani che scelgono di mettersi in gioco, di studiare, di lavorare, di diventare parte attiva nella nostra società. È questa la visione del governo Meloni, non un welfare che si limita ad assistere al medio assistenzialismo, ma un welfare che accompagna le persone a valorizzare i propri talenti, conquistare la propria indipendenza e contribuire attraverso il lavoro e il rispetto delle regole alla crescita dell'Italia. Vi ringrazio per l'attenzione, quindi, e auguro a tutti buon lavoro per questo panel e per l'intero meeting. Ovviamente esprimo tutta la mia vicinanza e il mio ringraziamento per quello che fate ogni giorno nella vostra opera di solidarietà, di inclusione e di integrazione. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie alla Vice Ministra che ha disegnato quel quadro politico che porterebbe all'inclusione dei giovani, dei minori stranieri non accompagnati. Adesso entriamo nel vivo di quelli che sono i territori in cui questa inclusione è spinta, e sono molto contenta di avere qui con noi Alessandro Battilocchio, deputato, presidente della Commissione parlamentare sulle periferie, con le quali lavoriamo da tanto tempo. E entriamo immediatamente quindi all'interno dei luoghi in cui questi percorsi prendono forma, e soprattutto entriamo anche nelle periferie, che sono proprio alcuni di quegli spazi spesso ancora più fragili e più vulnerabili, dove però questa crescita, questa convivenza, e in cui questo porre dei semini è veramente molto importante. Grazie per la riflessione.
4: Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito a questo bel momento di confronto e di incontro. La commissione d'inchiesta sulle periferie nasce in questa legislatura con un voto unanime del Parlamento, quindi a tutte le latitudini politiche si ravvisa la necessità di porre le periferie, scusate il gioco di parole, ma al centro dell'azione e del dibattito. E devo dire che stiamo portando avanti un grande lavoro attraverso un triplice schema di azione, attraverso analisi e approfondimento, in particolare con le audizioni, un lavoro di proposta e, terzo aspetto non meno importante, attraverso una presenza sui territori. Nelle nostre 45 finora missioni esterne abbiamo, come veniva detto, incontrato i territori. Oggi parliamo anche del disagio giovanile con focus specifico sulle periferie. Ebbene, questo è un argomento rispetto al quale, diciamo, assistiamo ad una elevata infodemia, quindi tantissime informazioni che a volte disorientano e che rischiano di portare a due linee, secondo me, entrambe fuorvianti, perché da un lato escono elementi di allarmismo emergenziale, dall'altro c'è a volte un tentativo di sottovalutazione dei fenomeni. E io credo che sia necessario partire dai dati. Noi, diciamo, come Commissione abbiamo approfondito questo tema assieme, per esempio, a Open Polis e con i bambini, assieme all'Istat e il suo censimento permanente. Voglio dare alcuni dati di cornice generale. Il 13,8% dei minori all'interno del nostro paese vive in una condizione di povertà assoluta, e questo dato aumenta nelle città metropolitane e arriva oltre il 16%. Dati sulla dispersione scolastica: siamo arrivati sotto il 10%, al 9,8%, però nelle città metropolitane risale all'11%, e c'è un aumento purtroppo di quella che viene chiamata dispersione implicita, dispersione scolastica implicita, che passa dall'8,5% al 9,7%. C'è un dato, secondo me, molto emblematico, ossia la dispersione scolastica che riguarda i studenti con genitori senza diploma. E qui ci sono dei dati molto, diciamo, emblematici, appunto. A Catania abbiamo oltre il 36% di dispersione scolastica, oltre il 31% a Cagliari, oltre il 29% a Palermo. Questo che significa? Significa che la scuola oggettivamente fa fatica ad essere un autentico veicolo di mobilità sociale, in particolare per i giovani studenti che hanno un background migratorio. Bene, per quanto riguarda questi studenti, la dispersione implicita sale al 21,5%. Il 25% di questi studenti non riescono a terminare il ciclo di studi, e si assiste anche a quella che viene chiamata una canalizzazione precoce delle scelte. Quindi il 39% di questi studenti scelgono istituti tecnici, 27,9% istituti professionali, solo il 3,9% prosegue gli studi universitari. Sono dati che raccontano molto, raccontano appunto scelte future che ovviamente delle aspettative che in un certo senso si contraggono. E i minori stranieri nelle periferie vivono in maniera amplificata ovviamente queste dinamiche, perché vivono le nostre periferie, frequentano le nostre scuole, gli spazi educativi, e devo dire che però dalla nostra esperienza, noi come dicevo abbiamo portato avanti 45 missioni esterne sui territori, per la nostra esperienza le periferie sono luoghi in cui si concentrano forse le ferite più profonde della nostra società, però anche sono luoghi nei quali sono state impostate con successo tutta una serie di risposte positive. Noi non abbiamo trovato nelle periferie italiane dei luoghi di rassegnazione, perché sono state elaborate creando delle sinergie, creando dei patti, e Save the Children è stata parte attiva in molti di questi patti, sono state trovate delle ricette positive. Quindi le scuole, soprattutto, che in molti casi sono diventate delle vere e proprie piazze di comunità, e ci sono tantissimi esempi appunto che vanno nella giusta direzione. Mi viene in mente, io provengo da Roma, i centri di formazione di Suor Novella Gilli ad Ostia e nella periferia romana, che stanno formando degli chef di grandissima qualità. Mi viene in mente, l'abbiamo visitata come commissione, la scuola Einaudi Chiodo di La Spezia, anche lì c'è un progetto importante. Come forse ricorderete, il 16 gennaio di quest'anno il giovane Youssef è stato ucciso da un suo coetaneo, però anche in questo caso abbiamo avuto una risposta fantastica da parte della comunità educante, che ha reagito ad uno shock davvero terribile. Ma tanti elementi positivi che abbiamo trovato un po' su tutto il territorio nazionale. Che cosa stiamo facendo? Anche in collaborazione e in sinergia con Save the Children, abbiamo presentato una proposta di legge parlamentare che è stata anche in questo caso firmata da tutti i gruppi politici e che entrerà nel vivo nel corso dell'autunno, una proposta che prevede l'istituzione di presidi socio-educativi nelle periferie per il potenziamento dell'offerta culturale, sociale, sportiva e ricreativa nei riguardi dei minorenni. Quindi è un qualcosa di concreto che abbiamo appunto realizzato insieme. Ora questa discussione entrerà nel vivo subito dopo l'estate. L'abbiamo presentata il 24 di giugno, che non è una data a caso, è la data della Giornata Nazionale delle Periferie. Perché il 24 giugno? Perché il 24 giugno veniva uccisa barbaramente la piccola Fortuna Loffredo a Caivano, e quella, diciamo, è stato l'inizio di una riflessione più complessiva sul tema delle periferie. Quindi ecco, io credo che siano tanti i progetti in corso, siano tante le vulnerabilità e le criticità che sono ancora sul tappeto, ma anche tantissimi gli elementi positivi. E voglio concludere con una frase di Papa Francesco che, diciamo, ammoniva: partite dalle periferie, perché sono l'inizio e non la fine delle nostre città. Grazie.
1: Grazie mille. Io vorrei unire alcune cose che sono state appena dette con quello che hanno detto Ali e Meisa, ovvero l'importanza di spazi. Gli spazi che accolgono, no? Avete sentito quando ho detto siamo entrati dentro Civico Zero, uno spazio in cui hanno trovato non solo accoglienza, ma hanno trovato anche opportunità. Allora, noi i civici Ugeri zero li abbiamo appunto nelle periferie, perché le periferie sono laboratori sociali di grandissima innovazione, e dove appunto non c'è per niente la rassegnazione, ma c'è invece una spinta al fare. Questa spinta al fare va aiutata e va supportata, quindi gli spazi e le opportunità sono quelle che hanno raccontato loro quando un po' vi si sono illuminati gli occhi nel dire: uè, siamo entrati da qualche parte dove siamo stati ascoltati, siamo stati visti e ci è stato dato un sostegno concreto. Quindi, ritornando sui territori, con molto piacere lascio la parola a Cristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini. Io devo dire che sono rimasta molto colpita dal fatto che il Comune di Rimini ha ottenuto l'ampliamento dei posti a disposizione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati all'interno del progetto SAI, ed è una scelta che conferma proprio l'impegno dell'amministrazione per creare delle condizioni migliori. Non è assolutamente un impegno scontato, e poi quello che anche noi vediamo come Save the Children, lavorando in tantissimi comuni italiani, è che poi è proprio nei comuni italiani che questa inclusione e questa integrazione può prendere vita. Quindi grazie mille per essere con noi oggi.
5: Grazie. Salve, buonasera. Dunque, il progetto SAI per minori è stata una scelta del nostro ambito immigrazione, perché abbiamo individuato nella formazione, nella cura di questi ragazzi uno spiraglio di speranza e di futuro per il nostro territorio, perché l'alternativa è quello di vedere questi ragazzi al di fuori di un percorso di accoglienza, un percorso educativo, di formazione. E l'alternativa quindi ci creava molti più problemi rispetto a quello che l'immigrazione spesso porta, che è quello innanzitutto, come già abbiamo detto più volte, quello di essere interpretato in una maniera o nell'altra, ma comunque diventa sempre un argomento difficile da discutere, da portare avanti e su cui fare investimenti, proprio perché si porta dietro molti mal di pancia. Ecco, invece il progetto con i minori in particolare è un tema importante di sicurezza, perché persone formate, che hanno competenze, che hanno capito, imparato come vive una comunità, le regole che determinano la comunità, le regole che sono importantissime perché spesso sono a difesa dei più deboli, ecco, questa conoscenza garantisce tutta la comunità. Quindi questa è stata la prima valutazione, cioè una scelta che possa essere qualcosa di giusto e importante sia per i ragazzi ma per tutti, perché poi avere queste persone, noi ultimamente abbiamo consegnato i diplomi a questi 16 ragazzi che hanno finito il corso per fare la pizza, pizzaioli, è un orgoglio per tutti gli operatori, ma è un bisogno di tutta la comunità. Abbiamo 1500 alberghi qua, abbiamo un bisogno estremo di persone che lavorino, ma di persone integrate dentro un sistema produttivo, dentro una comunità che vive e che ha bisogno di allargarsi in un contesto sociale che è quello dell'inverno demografico. Quindi una situazione difficile in cui una soluzione è quella di puntare sulla formazione di questi ragazzi. Mi ha colpito sentire uno dei miei dirigenti, non particolarmente empatico, devo dire: questi sono i nostri ragazzi, no? Come se sono i nostri, perché li abbiamo cresciuti noi. Abbiamo investito, abbiamo ottenuto una risposta. Ecco, già questo per me è stato un segno che era una strada giusta. L'altro aspetto è l'entusiasmo che si crea intorno a queste realtà, e questo credo sia diffuso, ossia l'energia che hanno questi ragazzi che arrivano. Sono partiti da 14 anni, no? Ci hanno messo 3 anni a arrivare qua. Le motivazioni che hanno sono diverse da quelle di altri ragazzi della loro età, hanno motivazioni che sono importanti, che sono contagiose, che danno anche uno stimolo, una forza. Quindi ho trovato nei contesti, in queste realtà, perché sono poi case dove vivono, noi abbiamo tre progetti che sono un po' il punto di arrivo, l'ultimo miglio di progetti che partono dalla comunità europea, arrivano al nazionale, passano per la regione e poi arrivano sull'ultimo miglio, che sono queste realtà locali dove poi dobbiamo effettivamente mettere in piedi questi progetti. Ecco, sono case, quindi realtà di accoglienza. Abbiamo la casa dell'intercultura, dove si va a scuola, si impara l'italiano, si studia la Costituzione, si cerca di comunicare quali sono le regole della nostra comunità. E poi c'è il lavoro, cioè cercare di capire qual è il progetto più adatto, più adeguato per ogni ragazzo. Quindi progetti individualizzati per cercare di avere un futuro per loro e per noi, per tutti. Cioè sono investimenti questi per la comunità, per la sicurezza, per le attività produttive. Quindi non è un settore di cui si può occupare solo il sociale, ma è un settore che è utile per tutti, per cui sono poi, ripeto, realtà che trovano molte connessioni con le associazioni come Save the Children, che riesce a portare tanta qualità al

0: Quindi di dire che non è un costo ma un investimento per il territorio. E il secondo è proprio il senso di comunità, no? Il dirigente tra virgolette non empatico che dice i nostri ragazzi, questo vuol dire che si crea una comunità con un senso di appartenenza per tutti e questo fa la differenza poi nel percorso di inclusione. Adesso sono molto contenta di avere qui con noi Alpaslan Deliloglu che è il CEO di IKEA Italia. IKEA è un'azienda con la quale, come Save the Children, noi collaboriamo da tanto tempo, ma soprattutto è un'azienda che ha una grandissima lungimiranza in tutto quello che sono i percorsi di inclusione e di inserimento lavorativo. Ed è un'azienda che, secondo me, ha indicato la strada su due direttive. Da un lato è proprio quello di sostenere delle iniziative che accompagnano i giovani, dall'altro invece aprire le proprie porte ai talenti e a vedere proprio questi giovani come opportunità. Quindi grazie mille per essere qui con noi oggi. No, si sentirà? Non si sente la traduzione?
1: Is it working?
2: Mi sentite?
0: Ok.
2: Ora sì. Bene. Sono molto felice di essere qui. Io vengo dalla Turchia. Ho 51 anni. Quando avevo 5 anni, la città in cui ero nato, nella parte sud orientale della Turchia, vicino al confine con la Siria, c'erano dei conflitti politici nella regione, nella mia città. C'è stata proprio una guerra civile che ha causato moltissimi problemi. La mia famiglia ha dovuto lasciare la città, fuggire. Quindi insieme alla mia famiglia mi sono trasferito a Izmir, una città bellissima, incredibile. Però questo non cambiava il fatto che fossi lontano da casa mia. Insomma, sono stati tempi difficili, che però mi hanno insegnato molto, hanno veramente formato la mia personalità. Mi hanno dato dei valori. E ho poi incontrato l'IKEA, che era un'azienda completamente in linea con i miei valori. Per IKEA l'inclusione e la qualità sono estremamente importanti. Ci guidano in tutte le decisioni che prendiamo. Durante gli anni trascorsi all'IKEA, dal 2014, ho avuto il piacere di trasferirmi in Svizzera, dove lavoriamo con un capo italiano, una donna di polso. E in quel momento c'era una crisi perché c'erano i profughi siriani che arrivavano in Europa. Ci siamo resi conto che c'era questo problema, che era una sfida. Non eravamo preparati a livello governativo a far fronte a questa sfida, come società, come azienda, non eravamo pronti. E abbiamo deciso di farci carico delle nostre responsabilità. Abbiamo definito tre problemi principali per i profughi che arrivavano in un paese, tre problemi fondamentali. Innanzitutto la lingua, la barriera forse più difficile da superare. Le differenze culturali, quindi l'adattamento culturale è un'altra criticità importante. E poi i problemi, le difficoltà amministrative, come dicevano i nostri amici qui, i nostri due giovani colleghi, è molto difficile avere i documenti, ottenere i documenti. Ma c'è un aspetto ancora più importante. Abbiamo compreso

0: che c'era un modo sbagliato di approcciare il problema, di affrontare questa problematica. Li chiamavamo profughi, rifugiati, come nome collettivo, per così dire. Ma erano individui, singole persone con una, ciascuno il suo sogno, la sua storia e le sue competenze, le sue prospettive. Come questi due incredibili ragazzi che sono qui con noi. Sfortunatamente però non avevano nessun certificato, nessun documento che potesse provare chi fossero e che potessero provare le loro competenze. Ed è il motivo questo per cui abbiamo deciso di sviluppare un programma che dura da 3 a 6 mesi per aiutare queste persone ad imparare la lingua, ad avere delle competenze professionali di base e a comprendere anche la cultura del paese in cui si trovano. Dopo questo periodo di 3-6 mesi, queste persone ricevono un certificato che dà prova delle competenze acquisite. E dopodiché potevano lavorare per l'IKEA o qualsiasi altra azienda avessero scelto. Questo programma è andato bene, molto bene, ed ha aiutato tante persone. Quindi abbiamo cercato di creare uno strumentario, proprio partendo da questo programma, che definisse le metodologie per aiutare queste persone, per organizzarsi a livello di azienda e per poi gestire, attuare il programma. Ed abbiamo condiviso questo nostro strumentario con molte altre aziende in Svizzera. Successivamente la IKEA Global decise di attuare questo programma in tutti i paesi in cui era presente. Dal 2019 al 24, in 22 paesi in cui c'è una sede IKEA, questo programma ha accolto più di 3.000 persone. Questo programma di formazione, 3.700 persone hanno partecipato a questo programma. Poi abbiamo prolungato il nostro obiettivo, ancora 3.000 persone entro il 2027. E cercheremo di aiutare queste persone a migliorare, acquisire nuove competenze, poter poi provare di avere delle competenze e quindi poter avere accesso al mercato del lavoro. Più di altre 400 aziende si sono servite di questo nostro strumento che avevamo creato e hanno sviluppato i loro programmi per aiutare ancora altre persone. Non li chiamiamo rifugiati o profughi. Noi abbiamo aiutato 8.000 famiglie a dare inizio alla loro vita. Perché noi sappiamo che cosa cercano queste persone. Non chiedono aiuto, chiedono delle opportunità, l'opportunità di essere parte della società. Noi crediamo fermamente che dovremmo, che dobbiamo cambiare il modo di pensare rispetto a questo tema. Ci sono molti aspetti negativi che vengono associati alla questione legata ai profughi. Ed è qui che dobbiamo effettuare un cambiamento. Quindi anche in Italia abbiamo svolto molte campagne digitali per ricordare a tutti che si tratta di esseri umani, sono tutti esseri umani che hanno talenti, capacità e sogni. E se scegliamo di vederli come un'opportunità e li aiutiamo, possono essere un'enorme risorsa per le nostre società e per la nostra crescita. È questo l'impegno che si è assunta IKEA. Anche in Italia abbiamo avviato questo programma nel 2021. E da allora 170 persone hanno partecipato al programma, alcuni già hanno il loro certificato, diciamo, conclusivo del programma, lavorano per IKEA, e quando vado nei diversi punti vendita IKEA incontro queste persone fantastiche. E per concludere volevo dirvi una cosa che per me è molto importante. Sono tutti esseri umani che desiderano essere aiutati per diventare parte di un qualcosa. E noi tutti possiamo contribuire a rendere reale il loro percorso. Grazie.
1: Grazie, adesso c'è un piccolo video. Prima del video volevo dire solo una cosa, che sono state dette due cose molto importanti. La prima è che è una scelta, è stata usata, possiamo scegliere di avere una narrativa diversa, possiamo scegliere di fare un'inclusione diversa, possiamo scegliere di vedere un'opportunità. E la seconda è la scalabilità, un metodo scalabile che è stato utilizzato in più paesi e da più aziende. Questo è il modo di mettere a fattor comune le competenze. Adesso vediamo il video.
2: La cosa più bella che ho imparato in IKEA è l'integrazione.
3: Che cosa vuol dire essere una persona rifugiata?
4: Io sono arrivata in Italia perché il mio paese inizia la guerra. Arrivata in Italia per sicurezza, a me e mia figlia.
2: È un programma IKEA creato 5 anni fa per aiutare i rifugiati in Italia ad integrarsi nel mondo lavorativo.
3: Ho pensato subito che un posto di lavoro da poter crescere a livello personale e a livello professionale. Accoglienza.
4: È grande casa per tutti, anche per me. Ho trovato molta esperienza, ho trovato stabilità, ho trovato la mia nuova strada.
2: Sono riuscito a avere un documento, una casa, un reddito fisso e una maggior dignità. Fa sentire felice.
1: Grazie, siamo in chiusura. Io prima di chiudere volevo sapere se qualcuno vuole fare un'ultima battuta.
5: No, non voglio rubare tempo, ma sono profondamente grato, perché se facciamo tesoro di quello che abbiamo sentito questa sera, a partire dai due amici fino a un comune che si impegna gratificando i suoi dirigenti anche e trovando nella motivazione loro una motivazione ulteriore per impegnarsi. Sono anche grato che il Parlamento nel suo insieme abbia preso questa iniziativa, che non è per niente scontato, e poi 3.000 sono tanti. E questo richiede metodo dove l'impegno ideale non si ferma a intuizioni e progetti vaghi, ma diventa molto concreto, metodologicamente interessante, e poi a questi esiti. Poi mi fermo qua, avrei tanto. Ringrazio anche voi che avete ascoltato, vi prego di portare questo messaggio ovunque siete.
1: Grazie. Grazie mille, è stato per me un grandissimo piacere e onore condividere con tutti voi, a partire dai nostri ragazzi. Devo dire che lasciamoci con qualche parola che vogliamo ricordare: talento e non vulnerabilità, investimento e non costo, ecosistema. Avete visto quante realtà diverse sono sedute qua? Tutte quante insieme, perché l'integrazione è un ecosistema di lungo periodo. E soprattutto non nascondiamo la testa sotto la sabbia, ricordiamoci di chiamare i problemi per come sono. Quindi ci sono delle sfide burocratiche legate al permesso di soggiorno, legate al prosieguo amministrativo, ma ci sono tantissime buone prassi che possono essere portate su scala, i tutori volontari, l'approccio aziendale che abbiamo visto. E soprattutto basta con i condizionali: potremmo, vorremmo, dovremmo, facciamo insieme, è il tempo della responsabilità. E chiudo con un'altra frase che a me ha colpito ieri molto, di Papa Leone XIV, che ha detto: prima di confini, di definizioni e di istituzioni ci sono sempre le persone. Grazie a tutti.
6: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare dal meeting di Rimini 2026 l'appuntamento Crescere Insieme, seminare il futuro con i minori migranti. E rimanendo al meeting di Rimini, sempre nella giornata del 24 di agosto, andiamo ad ascoltare il dibattito I bambini e l'informazione. Buon ascolto.
7: Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di presentare i nostri ospiti come si deve, vorrei ricordare un anniversario. Perché nel 1996 l'allora direttore di Avvenire, Dino Boffo, ebbe un'intuizione profetica. La fuga dei lettori dalle edicole era già cominciata e lui pensò: sai che c'è? Io i miei lettori me li cresco da me, li contagio con la voglia di conoscere e capire il mondo, e chissà che quel bambino che Popotus lo leggeva capovolto non decida, una volta cresciuto, di prenderlo dal verso giusto. Ecco, 30 anni dopo, Popotus, che è l'inserto settimanale di Avvenire dedicato ai ragazzi, è rimasto un po' una mosca bianca, e festeggiare il suo anniversario è anche per noi l'occasione di chiederci in che mondo sono cresciuti e in che mondo crescono oggi i nostri bambini. Allora, ci sono dei numeri che certo non dicono tutto, ma ci dicono qualcosa con cui noi non possiamo più non fare i conti. Secondo i dati dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dal 2013 ad oggi le dipendenze digitali tra i giovanissimi sono schizzate del 500%. Ogni singolo giorno ci sono in media 4 accessi al pronto soccorso per tentato suicidio o autolesionismo. Sono 4 ragazzini, la maggior parte dei quali ha meno di 15 anni. Quindi non stiamo più soltanto leggendo le pagine della generazione ansiosa di Jonathan Haidt, ma ci troviamo in qualche modo di fronte a un'emergenza che è sì sanitaria, ma anche educativa, concreta, alimentata da algoritmi studiati a tavolino per agganciare in qualche modo la psiche dei più piccoli. Quindi la risposta alla domanda in che mondo crescono oggi i bambini è ovviamente nello stesso mondo di noi adulti, soltanto che grazie, o per colpa appunto, di social network e AI, i più piccoli sono esposti senza filtri alle tragedie, anche al fascino macabro della cronaca. E questo è un punto di partenza fondamentale per chi si occupa di diritto dell'informazione ai minori, quindi gli adulti, i genitori, i maestri, ma anche noi addetti ai lavori. Perché sappiamo bene che il tema non è mettere al riparo i bambini dalle brutte notizie. Il male della storia, persino con le sue immagini più drammatiche, è sempre, da sempre, l'occasione per noi, a casa, a scuola, in classe, per parlare della sofferenza e del senso della vita, per dire loro che c'è un bene che non rende la morte o la disperazione l'ultima parola. E questo bene non nasce certo da una censura o da un divieto normativo, ma dal saper affrontare una strada, un percorso, affrontare la realtà insieme dei maestri. Ecco, noi oggi vogliamo capire come si fa a raccontare il mondo ai ragazzi senza scorciatoie, senza indorare la pillola, senza farli ammalare di cinismo o ansia, e soprattutto senza lasciarli da soli davanti ai loro schermi. E lo chiediamo a 4 ospiti che il mondo dei bambini e della scuola, dell'informazione e delle istituzioni lo vivono e lo provocano ogni giorno. Quindi Marco Girardo, direttore di Avvenire, Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della Formazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Cattedra UNESCO Education for Human Development and Solidarity Among Peoples, e Marco Erba, professore e scrittore. Direttore, partiamo proprio da Popotus. Nel numero del 30° anniversario lei ha scritto che scrivere per i più piccoli significa rinunciare a scorciatoie e facili slogan. Oggi che l'informazione, lo vediamo bene anche nel mondo di noi adulti, è sempre più ridotta a dettagli splatter o pillole visive, qual è la bussola di avvenire? Come si fa a raccontare ai bambini le guerre, i profughi, certe tragedie, senza indugiare, diciamo, nella pornografia del dolore, in un paternalismo edulcorato? E se può raccontarci, attraverso qualche esempio concreto, cosa e come avete scelto di affrontare, diciamo, degli ultimi avvenimenti della storia recente?
8: Grazie anzitutto e un saluto a tutti. Non pensavo che all'una del pomeriggio fosse così numeroso questo incontro, ma è il tema che lo merita, e sicuramente, ed è una bellissima occasione perché festeggiamo i 30 anni di Popotus. Come si ricordava proprio poc'anzi, è stata un'intuizione geniale di 30 anni fa, nel momento in cui c'era questa prima crisi dei lettori e dei quotidiani, e allora direttore dell'unità era Walter Veltroni, che si inventò questa strategia dei collaterali. Non so se le ricordate, le videocassette, quindi i film allegati ai giornali, oppure i libri allegati ai giornali, poi i CD allegati ai giornali per, diciamo, cercare in qualche modo di sopperire all'emorragia di vendite. E Boffo ebbe questa intuizione geniale di cercare di creare in casa i lettori del domani. Nel 2006 arrivò, e qui davanti in prima fila Nicoletta Martinelli nella redazione Nascente Avvenire, qui c'è Giorgio Paolucci che per anni ha dato l'ok alle prime del giornale Avvenire, Francesco Nibene. Lo sanno tutti i colleghi di Avvenire, la cosa più difficile nel fare i giornalisti ad Avvenire è imparare a scrivere per Popotus. È una palestra formidabile, è una palestra incredibile, perché ti insegna, per rispondere alla tua domanda, a prendere sul serio i bambini. E prenderli sul serio significa trattarli da lettori con la L maiuscola. Sono lettori esigenti, perché sono lettori che ti pongono domande impegnative. Ciascuno di noi che ha a che fare con i bambini, insomma, per i figli, per chi è insegnante, per chi lavora nella scuola, sa quanto siano profonde, autentiche, alle volte dirette, alle volte disarmanti, le domande dei bambini. Allora, il primo obiettivo, per rispondere alla seconda parte della domanda di Popotus, è prendere sul serio i bambini e le loro domande, senza le facili scorciatoie e senza le finalità per cui oggi molta parte dell'informazione arriva attraverso il flusso indistinto e continuo della rete, in particolare di social network. Lì la finalità qual è? Catturare l'attenzione per monetizzarla. Quindi si ha in mente il tenere agganciati il più possibile i ragazzi, i bambini, allo strumento, non tanto per informarli, ma per monetizzare il tempo che loro passano attraverso la rete. Così si tradisce la loro domanda e il loro diritto fondamentale ad essere informati. Quindi prima regola è pensare al giornale, in questo caso a Popotus, questo è stato un esercizio importante anche per Avvenire, come uno strumento cognitivo. Un giornale come Popotus, scusate, lo tieni in mano, lo sfogli, e poi da quando 4 anni fa abbiamo inserito questa possibilità dell'alta leggibilità, la scrittura con un carattere, è diventato ancora di più uno strumento cognitivo utilizzabile nelle scuole soprattutto, e quindi viene diffuso e utilizzato da tantissimi insegnanti, non so se ce ne sono qui tra il pubblico, perché in questo tempo in cui è sempre più difficile mantenere la concentrazione e l'attenzione su uno strumento informativo, è uno strumento cognitivo adatto a un pubblico di bambini e di ragazzi. Questa riscoperta della funzione del giornale come interruzione del flusso, come educazione all'utilizzo del tempo, come educazione all'utilizzo dell'attenzione, è la cornice dentro la quale si scelgono poi anche le notizie da comunicare, che sono le notizie della quotidianità, della giornata, che sono notizie che vengono trattate su Avvenire, che sono le notizie che interessano i ragazzi. Quindi noi non rinunciamo a parlare di ciò che succede a Gaza, di ciò che succede in Ucraina, delle disuguaglianze nel paese. Bisogna farlo utilizzando un linguaggio comprensibile e che tenga conto delle domande che pongono i ragazzi. Quindi, riassumendo e rispondendo alla tua domanda, primo, prendere sul serio la loro capacità di fare domande, considerare i lettori all'altezza. Secondo, non usare un linguaggio semplificato, perché i bambini non chiedono semplificazioni, chiedono semplicità, che significa autenticità, quindi capacità di comprensione. Terzo, rieducare la capacità di distinguere nel flusso continuo, indistinto, nella marmellata informativa e comunicativa, la capacità della gerarchia delle notizie e la cura dell'attenzione. Questi tre strumenti, che hanno a che fare anche con l'utilizzo che abbiamo del tempo in questo periodo molto particolare, sono i tre ingredienti fondamentali che portano alla realizzazione di Popotus.
7: Grazie. Allora, faccio una domanda a Marina Terragni, che è collegata. La rivista dell'Autorità Garante è uscita poche settimane fa con un numero monografico dedicato all'ascolto dei minorenni, raccogliendo le storie di ragazzi diversissimi da loro che ci interrogano profondamente, ma che indicano anche che c'è una strada da percorrere. Che cosa ha capito lei ascoltandoli? Glielo chiedo anche alla luce dei temi che l'hanno vista impegnata in prima linea quest'anno. Penso ai suoi interventi alla stampa, in cui ha chiesto attenzione ai messaggi che trasmettiamo alle bambine e alle ragazze, a rischio di molestioni di fronte ai casi di ragazzi che girano a scuola col coltello, fino alle situazioni dolorose dei bambini allontanati dalle famiglie tramite provvedimento giudiziario, casi in cui lei ha invitato tutti a una fondamentale cautela.
9: Ecco, grazie, scusate se non sono lì, cercherò di dire brevemente alcune cose. Intanto bisogna intendersi sul senso della parola ascolto, Caterina. Cioè, l'ascolto non deve essere una concessione sussiegosa. L'ascolto oggi, soprattutto tenendo conto del fatto che la cosiddetta generazione Z ha fatto questo salto nella rivoluzione digitale, che ha causato da certi punti di vista una vera e propria mutazione antropologica. Ecco, bisogna mettersi in ascolto concedendo a bambini e adolescenti una posizione in qualche modo magistrale, cioè che ci può guidare a capire tante cose. Faccio un esempio. Sentivo spesso i bambini, i ragazzini parlare di safe spaces, spazi sicuri, e andavo a cercare nella mia memoria di mia adolescente, appunto, questo concetto, e non lo trovavo. E quindi, affinando l'ascolto, ho capito che gli spazi sicuri per questi ragazzi sono spazi liberi da giudizio, cioè fondamentalmente spazi sconnessi, perché la connessione continua comporta un'esposizione continua a giudizi che poi restano come degli stigmi nell'identità online dei ragazzi. Ecco, questo per dire che cosa intendo per ascolto, cioè mettersi veramente, dimostrare di averne bisogno. Sono tra l'altro loro stessi, i ragazzi della generazione Z, a indicarci le soluzioni ai rischi dell'iperconnessione, della connessione precoce. Sono stati i primi, una volta cresciuti, a dirci, a raccomandarsi di non dare dispositivi in mano ai bambini troppo piccoli. E per esempio un nostro progetto che faremo con l'Università Bicocca raccoglierà tutte le testimonianze di molti ragazzi e ragazzi ormai cresciuti, che danno ai ragazzi e bambini più piccoli, più giovani, degli strumenti per difendersi, che vanno dalle app a misurare il tempo delle connessioni e così via. Quindi questo io intendo per ascolto, un nostro bisogno amoroso, un nostro desiderio. Sempre per stare nel tempo che mi è concesso, mi limiterò a un'altra osservazione. Caterina giustamente segnalava che il mio ufficio ha avuto all'attenzione il tema dei bambini sottratti alle famiglie, il caso del Bosco ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica, ma certamente non è una situazione paradigmatica. Probabilmente, e lo sapremo quando la nostra nuova legge sull'affido Roccella Nordio funzionerà a regime, cresce il numero di allontanamenti di minori da ascrivere a separazioni conflittuali. E c'è anche un lavoro dell'Università Cattolica che segnala questo fatto. Quando si colloca un minore in una famiglia o affidataria o come capita in una struttura, l'ascolto è un'attività imprescindibile e non solo dai 12 anni, e l'ascolto proprio da parte del giudice, la legge dice questo, sia pure con tutti i supporti eventualmente necessari. In particolare in questa fascia di separazioni conflittuali, che come dicevamo risulterebbe in aumento, l'ascolto del minore coinvolto è importantissimo, minore che in qualche modo viene chiamato a pagare le insufficienze dei genitori, e quindi diventa un'attività, quella dell'ascolto, preziosa e inaggirabile. Finisco dicendo che l'intento all'orizzonte in questa materia è quello di rendere residuali gli allontanamenti dalle famiglie per investire sul sostegno alle famiglie stesse, su un accompagnamento alla loro preziosa e insostituibile funzione educativa, e anche in questa chiave l'ascolto diventa decisivo.
7: Grazie. Domenico Simeone, si è molto parlato di limiti e di diritto all'informazione quando è circolato in rete il video della live del tredicenne che ha accoltellato la sua insegnante di francese a scuola. Oggi le dinamiche di interazione sono cambiate al punto che la documentazione di un crimine e la sua diffusione virale possono anche diventare un moltiplicatore di intenzioni malvagie, mentre il ragazzo che brandisce l'arma si rivolge direttamente a una platea virtuale. E abbiamo visto purtroppo che ci sono molti casi simili, aggressioni, tutti filmati, video, aggressioni di ragazzi contro i professori o di coetanei contro coetanei, tutti trasmessi in rete. Le chiedo di partire da questi fatti per aiutarci a mettere fuoco qual è il compito della comunità educante, come si fa a non rimanere dei semplici spettatori e a diventare a casa, in classe, al lavoro, testimoni di una proposta educativa diversa, cioè capace di rispondere a questa immensa voragine di senso che manifestano i ragazzi con questi filmati, e di quali strumenti disponiamo oggi per farlo.
10: Beh, intanto purtroppo la cronaca anche recentissima ci presenta casi di questo tipo. Vi è un disagio che non riusciamo ad ascoltare, per riprendere le parole che abbiamo ascoltato poco fa, almeno fino a quando non si esprime in modo eclatante. E non riusciamo a comprendere le ragioni di gesti che ci sembrano insensati. Al tempo stesso, alcune forme di violenza, come quelle che sono state descritte, sembrano avere in comune la difficoltà a riconoscere l'altro come qualcuno di simile a noi, come un fratello, come qualcuno che ci appartiene. In modo emblematico, lo psicanalista Luigi Zoia, in un suo volume, parla della morte del prossimo. Nel mondo pre-tecnologico, egli osserva, la vicinanza era fondamentale. Ora domina la lontananza, il rapporto mediato e mediatico. Ecco, i media, i social media in modo particolare, pur stabilendo delle connessioni, non sempre fanno crescere delle relazioni. Il rischio allora è che l'altro sia considerato un oggetto, sia senza volto, senza una storia, senza un nome. In qualche modo l'altro non mi appartiene, non mi riguarda. È vero, l'altro non mi riguarda, ma nei social l'altro mi guarda. E in questo contesto che cambia il rapporto tra ciò che avviene sulla scena e ciò che è invece dietro la scena, ciò che è osceno. Già Jean Baudrillard, alla fine degli anni 70, osservava come nella nostra società contemporanea domini in modo profondo questo osceno che viene gettato violentemente sulla scena senza una mediazione, senza una narrazione, senza la possibilità di far intervenire il pensiero. Tutto è esibito, c'è un eccesso di visibilità e un'implosione di senso. Allora in questa iperrealtà mediatica la cancellazione della separazione tra l'oggetto e la sua immagine annulla il significato. E è quello che succede anche a molti adolescenti, la difficoltà a mettere in atto la mediazione del pensiero, ad agire senza poter pensare quello che accade. Si distrugge l'altro nell'illusione di eliminare il dolore, ma non è questo quello che può avvenire. In questo contesto dobbiamo reimparare ad approssimarci all'altro, farci prossimi, a sentire l'altro come qualcuno che ci riguarda. L'altro non è una minaccia, ma è la nostra possibilità di salvezza. È attraverso la relazione con l'altro che possiamo crescere, possiamo diventare adulti. E lo spazio interpersonale è il luogo in cui può avvenire l'autentico incontro educativo, in quanto è uno spazio non già di proprietà di un soggetto, bensì alimentato della relazione tra i soggetti. Potremmo dire che è lo spazio della noità, dove si costruisce appunto il noi. Come possiamo avvicinarci all'altro? Come possiamo farci prossimi? Nel Vangelo di Luca il racconto del buon samaritano è emblematico. Se prendiamo questi verbi abbiamo, a mio avviso, un piccolo manuale di come possiamo farci prossimi. Li ricordo brevemente, anche se è un racconto che tutti conoscete bene. Il samaritano, a differenza degli altri passanti, vide la persona che era in difficoltà. E vedere è diverso dal guardare. Vuol dire riconoscere, vuol dire incrociare lo sguardo dell'altro, vuol dire sentirsi provocati dall'altro. Ne ebbe compassione e vuol dire che c'è un movimento, c'è un sentimento che ci muove verso l'altro. C'è una capacità empatica di provare a sentire ciò che l'altro sente. E poi c'è un movimento, un'azione, gli si fece vicino. E l'ultimo verbo è prendersi cura dell'altro. Ecco, oggi ci chiediamo come poter instaurare una relazione educativa che abbia queste caratteristiche, che ci renda prossimi e insegni anche ai ragazzi a farsi prossimi, perché è un'azione attiva il farsi prossimo, non è una constatazione di quello che avviene. E allora, proprio prendendo spunto dal caso di cronaca da cui siamo partiti, mi piace ricordare come l'insegnante che è stata vittima di questa aggressione ha scritto una lettera in cui invitava a considerare queste ferite non come un ostacolo ma come un ponte che doveva animare tutta la comunità, la scuola, la famiglia, la comunità intera. E un invito a considerare la comunità come un luogo educativo ci è venuto da Papa Francesco prima e da Papa Leone poi, attraverso questa idea di un patto educativo globale che riunisca tutti gli adulti, che metta insieme le competenze migliori che la società sa esprimere. Papa Leone ha voluto riprendere questo invito di Papa Francesco, precisandolo ulteriormente, invitando a investire su il riconoscimento anche di una vita interiore, sulla necessità di umanizzare il digitale e sulla necessità di promuovere una pace disarmata e disarmante. Ecco, se rileggiamo quell'episodio in cui invece la violenza doveva servire per distruggere l'altro, forse per distruggere i fantasmi che abitavano nella mente di questo ragazzo, qui il percorso è un percorso inverso, vuol dire prendere contatto con le proprie emozioni, imparare a riconoscerle, ma imparare anche a gestirle.
7: Grazie. Marco Erba, lei sta dedicando la sua vita ai ragazzi come padre, come autore di romanzi per ragazzi e come insegnante. Le chiedo di portarci adesso in classe con lei, perché sappiamo che non esistono soltanto i ragazzi di cui parliamo noi giornalisti, quindi i ragazzi coi coltelli, i TikTok dipendenti, i ragazzi ansiosi. Quindi chi sono davvero questi studenti? Qual è la grande domanda che esprimono quando si confrontano su temi caldi come appunto le guerre, le violenze, ma anche su passaggi più vicino a loro, tipo la maturità? Che domande hanno nel cuore e che cosa cercano oggi nei loro maestri?
11: Grazie intanto anche per la possibilità di intervenire, venire al meeting è sempre un abbraccio. Riprendo una cosa che ha detto il professor Simeone che mi ha colpito tanto e stravolgo un po' la scaletta che avevo in mente, il tema del vedere. C'è quel film, Avatar, penso che l'abbiate tutti in mente, l'uno, non il due e il tre, che mi sono ostinato a guardare, infliggendomi delle sofferenze clamorose, ma il primo è bellissimo. E nel primo Avatar, gli abitanti blu di Pandora, per dire ti amo, non dicono ti amo, dicono io ti vedo, che è bellissimo. È la chiave di lettura di ogni percorso educativo. Chi sono gli adolescenti di oggi? Gli adolescenti sono molto meglio di quelli che a volte raccontiamo, anche gli insegnanti sono molto meglio di quelli che a volte raccontiamo e anche la scuola è molto meglio di quella che a volte raccontiamo. Però sono persone il cui primo desiderio è essere visti e quindi hanno bisogno di incontrare insegnanti che non siano l'arbitro inflessibile che ti cala le regole dall'alto e che è tanto più bravo quanto più è freddo e distaccato. Alcuni docenti purtroppo concepiscono il loro ruolo così. Questo è il programma, questa è la verifica, questa è l'asticella, la salti bene, la fai cadere e sei fuori. Però non vogliono neanche l'insegnante che sia il compagno di spogliatoio. L'insegnante amicone fa danni. Desiderano qualcuno che abbia fatto un pezzo di strada in più e che li veda per ciò che sono, senza imporgli chi è lui, ma senza neanche dirgli che va tutto bene così. Vogliono essere sfidati, quindi l'insegnante che cercano è un allenatore. Chi è un allenatore? È uno che ti sfida, che ti alza l'asticella, che non ti lascia in pace, un grande insegnante, un grande genitore, un grande educatore, è esigente e ti alza l'asticella sempre di più, però accidenti. Ti vuol bene in relazione con te. Se fai cadere l'asticella, perdo anch'io. Se vinci tu, vinco anch'io. Questo penso sia lo sguardo fondamentale. Hanno bisogno di adulti che man mano che crescono sappiano giocare sulla linea sottile della libertà e della responsabilità. Alleno la tua responsabilità per darti sempre più libertà. E allora passo da guida. Un bambino va guidato quando impara a camminare e va tenuto per mano. Quando mio figlio Pietro, piccolino, estrasse dal, adesso non denunciatemi anche al garante dell'infanzia, estrasse dal lavastoviglie un coltello girando per la cucina e dicendomi io sono Darth Vader, io glielo tolsi e lui pianse, no? Perché? Perché lì è bisogno di essere guidato. Ecco, quando cresci io divento da guida consigliere. La guida sta davanti, il consigliere sta dietro. E condivide come la vede lui, Gli studenti ti chiedono apertamente cosa ne pensi di politica, se credi in Dio. E io non credo all'insegnante neutrale che dice no, per correttezza non te lo dico. Io ti dico come la penso, argomento, ma non te lo impongo. E ti chiedo come la pensi tu. Ecco, non compagnone di squadra, non arbitro, allenatore, sfidante che sa vederti. Io avevo un prof così. Si chiamava Carlo, alle medie, la mia età di massimo e assoluto delirio, ero il deficiente della classe, prendevo un sacco di note, la più bella la racconto sempre, questo prof mi diede questa nota che se ci pensate è strepitosa. Gentile famiglia, una settimana fa ho parlato a lungo con Marco del suo atteggiamento in classe, punto a capo, oggi ho avuto l'assoluta certezza che Marco non ha capito niente. Questo ero io alle medie, lui cosa faceva? Allenatore sfidante, entrava in classe e ci leggeva Leopardi. Io sentivo il canto notturno di un pastore errante dell'Asia e mi immaginavo il cielo infinito e dentro nell'orecchio sentivo un grido: svegliati, c'è di più del fantacalcio, c'è di più delle barzellette coi doppi sensi osceni, c'è di più, alza lo sguardo. Sentivo il brivido di qualcosa di immenso in cui ero, e il giorno dopo ero l'idiota del giorno prima. Ma lui quel seme l'aveva gettato, la testimonianza di una bellezza da allenatore che crede nello sport, che vuol far praticare i suoi allievi, me l'aveva gettata dentro. E lo tiravo scemo, lo facevo impazzire, ha fatto degli scleri pazzeschi con me, ma finiva l'ora e io prendevo la metro a Milano alla stessa fermata dove la prendeva lui, e lui, me lo vedo ancora con la sua borsa di pelle, andiamo. Camminava con me dalla classe alla fermata della metro. E parlavamo del Milan, lui non ne fregava niente di sport, della tipa che mi piaceva, e finiva sempre con enormi due di picche. Infatti Marco Masini era il mio cantante preferito, ma questa è un'altra storia, ancora uno dei miei idoli. E in quel cammino tra classe e fermata il messaggio era: io ti vedo, io ti voglio bene perché tu sei tu, non perché sei lo studente modello, non perché sei quello che non mi fa penare, ma io cammino con te. E questa immagine io la porto nel cuore e mi ha cambiato la vita. Ultime due cose flash, perché voglio stare nel tempo. Cosa cercano gli studenti? Cercano la domanda di senso. Cercano insegnanti che non trasmettano nozioni, ma che usino materie, la materia che insegnano, per toccare la vita e farti chiedere chi sono. Ed escono cose bellissime. Ex allievo bocciato all'istituto tecnico, ritrovato anni dopo per caso in una pasticceria dove ero entrato a bere il caffè. Prof, l'istituto tecnico non faceva per me, adesso faccio il pasticcere, e sa che riempie proprio la mia vita, perché ogni pasticcino che faccio io mi dico: lo mangerà qualcuno in una festa, e ci metto il cuore quando lo faccio, perché parteciperò a quella festa. Io mi sono commosso. La vita è: chi sono? Cosa posso donare all'altro, al mondo intorno a me? Il mio ex allievo elettricista: prof, io faccio gli impianti a regola d'arte, perché un impianto a regola d'arte salva vite umane. Ma vale quanto il Presidente della Repubblica questo qua, perché non conta la fama, conta o l'esposizione mediatica, conta la dimensione del dono. L'ultimissima cosa, in 20 secondi, gli studenti, ha ragione il direttore, cercano non le semplificazioni ma il senso critico, cercano di approfondire dietro lo slogan, dietro le bandierine, nel nostro dibattito estremamente polarizzato su tantissime questioni nostrane e internazionali, e quindi cercano la domanda che schiude la complessità e sa restare domanda a lungo invece di diventare subito punto esclamativo tagliente.
7: Direttore, torniamo un attimo in redazione, perché Papa Leone ha scritto una lettera ai giovani lettori di Popotus in occasione dei 30 anni dell'inserto di Avvenire. Leggo due frasi che scrive il Papa. Essere come bambini non è tornare indietro, ma custodire una chiave per vedere l'essenziale di ogni cosa, per trovare risposte sorprendenti anche alle domande più difficili. Forse guardando gli occhi smarriti dei bambini di fronte alla barbarie della guerra possiamo convertirci, reimparare a guardarci negli occhi e a guardare il mondo con occhi puri. E ancora, rivolgendosi questa volta agli adulti, voi siete testimoni di come i bambini ci educano mentre li educhiamo e di come dobbiamo proteggerli da un'idea disumana dell'informazione e dell'educazione. Tutti, specialmente oggi, nell'era digitale dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di un'educazione permanente e per rimanere umani abbiamo bisogno di preservare uno sguardo bambino sulla realtà. Un compito da niente, no? Volevo chiederle se può raccontarci con degli esempi pratici come questo compito si traduce nel suo lavoro quotidiano e che cosa comporta nella responsabilità di dialogo con i suoi piccoli lettori, ma anche con tutta la comunità educante che Avvenire riesce a tenere insieme, quindi genitori, insegnanti, giornalisti, esperti, uomini di chiesa, dal prete di frontiera fino al successore di Pietro.
8: Permettimi, Caterina, di dire che la lettera del Papa per i 30 anni di Popotus è stata una delle cose più belle, delle esperienze più belle che ho avuto modo di vivere insieme ai miei colleghi in questi, insomma, anni. ad avvenire, perché lui ha colto proprio un punto essenziale. Per noi Popotus è veramente importante, ma perché lo dicevano bene sia il preside sia Marco, cioè ai bambini, ai ragazzi ci teniamo veramente, cioè ci stanno a cuore, ci interessano, non solo perché sono i lettori del futuro, ma perché sono il futuro nostro, sono il futuro di tutti. E quindi dietro questa lettera in cui il Papa, oltre alle cose che tu dicevi, ricordava come loro sono i custodi